casino, ci vuole qualcosa per tenerli impegnati, ci vuole un dolcino, ci vuole uno spino. Il Vasco Blasco se ne sta barcollante lì di fronte ai nostri ricordi, ma poi passano gli anni e qualcosa avviene. Va bene, dico questo perché voi sapete benissimo, in riferimento a quel 7 agosto 1979, ma ci ricordiamo anche assolutamente l'annata 2020, il 2020, ma prima partiamo dal 7 agosto 1979. Quindi vuol dire esattamente quando Vasco Blasco si mette in piedi, un po' barcollante, parte da casa e va a depositare alla SIAE Alba Chiara. Lui ricorda questo momento spesse volte nelle interviste, perché dice: beh, io stavo aspettando degli amici, dovevano suonarmi il campanello e in pochi minuti io ho scritto questo ben di Dio, questa quindi famosissima sua canzone Alba Chiara. Quando però uscì questo disco, gli altri gruppi rockettari cominciarono a storcere il naso, a puntare l'indice nei confronti di Vasco Blasco, perché ovvio veniva snobbato. Com'è possibile una canzone con il pianoforte da parte di uno che insomma si era buttato dentro di tutto di più e sembrava veramente il nuovo rocker italiano, e quindi lo presero quasi a malparole. Ovvio, questo divenne un cimelio assoluto che viene fatto sempre ai concerti del Vasco Blasco. E lui disse: allora non avevano capito evidentemente questi signorotti del rock di allora, o comunque della musica italiana di allora, che mi stava a cuore ciò che era proprio di me, cioè comunicare con la gente. Il modo migliore per farlo era unire quindi certe caratteristiche italiane come la melodia, così anche la sonorità, e tutto questo nell'immediatezza di quel rock là. E poi tutto diventa storia assolutamente. Alba Chiara ha vinto poi nel 2023, nel 2025 ricordo, il premio come miglior canzone nei locali con musica live, e così anche i Music World. Vabbè, è un brano eseguito anche da tanti che oggi emulano il Vasco Blasco, oppure in questi momenti caldi, penso anche attorno a un focherello, impossibile sicuramente a manifestarsi, ma ne ricordo assolutamente sì per quanto riguarda le nostre spiagge. Comunque ripeto, era il 7 agosto 1989 quando andava direttamente alla SIAE Vasco Rossi a depositare quindi Alba Chiara. Poi ovvio arrivò il 2020. Se ne stava in bicicletta il nostro Vasco Blasco e ci ha salutato esattamente così. Era immerso in quella campagna modenese, ma soprattutto era immerso, diciamo, dal pensiero dominante fatto di quindi terrorismo, allarmismo, ansia e ipnosi collettiva, e ci disse: ma fottetevi da soli, fottetevi a voi negazionisti, terrapiattisti del cazzo. Nessun kiss a Vasco Blasco, a Vasco Blasco. Lì dove si esogava a cieca sui muretti, i marciapiedi, le panchine, o sui toe de fortuna, i tappi di bottiglie e le osse della pesca erano i nostri ambiti trofei. Lì dove Spazio 1999 era una cosa lontana, viva Ritintin, furia Ozzanna Bianca, ma mettiamo che anche nella nostra memoria ricordo gli Aristogatti e soprattutto di una grande per eccellenza. La grande per eccellenza è esattamente sta roba qua che fa molto rosa, tanto quanto la Gazzetta dello Sport, oggi dominio assoluto di Urbano Cairo, oppure il Giro d'Italia qui in bicicletta, ma noi eravamo completamente e assolutamente, lo siamo ancora, fedelmente innamorati. La rosa migliore era questa.

Panther, Pantera Rosa e il bocchino molto lungo, poi ce lo siamo ritrovati in politica, il bocchino di Fratelli d'Italia, le cose hanno cominciato ad andare male, male, male. Lì dove il profumo delle figu, cioè figurine, mai si sgretolerà dai nostri polmoni tanto quanto speremo di non ritrovarsi con la firma del Dash nei polmoni. Ricordarsi sempre che le prime parole che noi abbiamo fatto uscire, abbiamo liberato, non sono state mamma, papà, caca, ma che, ma bensì go, manca, aspetta, go, sembra il richiamo dei pitti da parte dei nonni.

bellissima Pink Panther, Pantera Rosa. Lì dove i libri di scienza li avesti dati in pasto ai dinosauri, lì dove la campanella a scuola ti catapultava nella ricreazione a tutto Bayon. D'altronde si diceva che la scuola è bella solo quando suona la campanella. Bayon significava alzare sigamenti e polveron, e dove i pali delle porte erano o due cartelle o biciclette generalmente scassate o due giubbini o due sassoni o due amichette messe lì a far da palo, ma il problemone restava sempre quello: attraversa le gol. No, le gol, ti dico che le gol, no, le gol stavolta le passa sotto, attraversa. Aspetta, e ora prova a alzare il braccio, che se capimo i portieri diventavano per l'occasione tutti degli Andreotti bonsai o comunque dei T-Rex dal braccino corto, stile Urbano Cairo. Grande ricordone per quanto concerne il nostro rimembrare oggi negli anni 70, anche perché a un certo punto, vabbè, Andreotti, sempre che sia morto, perché non siamo ancora sicuri purtroppo che questo sia avvenuto, avremo sempre bisogno di aprire quella magica scatola che ben conosciamo essere posta nella sua schienetta, e quindi quella scatola nerissima lì all'interno della quale noi avremo la possibilità di poter ripercorrere i nefasti momenti dell'Italia, soprattutto quelle dell'Italia a forte insabbiamento, porti di nebbia e quindi terrorismo e quindi assalti a destra e a sinistra, e come ti metto a catafascio un popolo. Oggi siamo messi ancora peggio rispetto a quella volta, però se riuscissimo ad aprire quella magica, quindi botolina sulla schiena del nostro, quindi quella scatola nera in casa Andreotti, non ci dispiacerebbe. Lì dove il Fantic Motor stava ancorato nei più grandi sogni che potevano impossessarsi di noi altri, lì dove la maglietta indossata era spesso quella degli Yuppidu, sì, ma noi a un certo punto il richiamo era quello del Marti del Venere, inteso il mercato a Castelfranco Veneto, perché qualcuno ci metteva una I dopo la D, noi non l'abbiamo fatto, ma qualcuno ci metteva la I dopo la D. E quando dico Sandokan, se dopo la I ci metto I, San Dio, io mi fermo, ma non mi fermo nel ricordo per quanto riguarda l'assalto ai bancarei con pochi costi, senza cinesi d'attorno e presenti in quel frontale delle mura di Castelfranco Veneto, città del Giorgione, per andare ad acquistare a maglietta dei Yuppidu, Celentano al moleggiato, ma soprattutto sta roba qua, ragazzi. La tigre della Malesia, numero uno in assoluto.

0: Siamo di fronte alla grande penna di Emilio Salgari o Salgari, Salgari, va bene, quindi Sandro che viene reso celebre grazie a questo personaggio. Parliamo della tigre della Malesia, parliamo del suo fedele amico Yanez, parliamo della nobile donna Marianna bellissima e del temibile Raja Bianco.
1: Sangue nelle vene, grande vento nella notte.
0: Tutti insieme adesso. Sandokan, la tigre della Malesia o tigre di Mombrachen, combatteva per vendicare la sua famiglia distrutta dagli inglesi, eccoli qua, e liberare la sua terra. Yanez, grande nobile portoghese, amico inseparabile e consigliere fratello d'armi di Sandokan. Salutiamo e ringraziamo i tigrotti di Mombrachen, il gruppo di fedeli e valorosi pirati che seguono Sandokan nelle sue missioni. Tremal Naik, coraggioso cacciatore nella giungla della Sam, alleato leale in molte avventure. Kammamuri, non ci dimentichiamo nemmanco del giovane e fedele servitore di Tremal Naik. La fighissima perla di Labuan, la Marianna bellissima, che poi era nipote di quel Lord Gilonk che fa innamorare Sandokan, lei, ma lui è l'odie che metà basta, lo zio severo di Marianna, nemico giurato dei pirati, signori, grande ricordo.
2: Bene, aperto come dice Vicenza.

volta che si dio suonare qua cosa che se cosa gaia. Signori, telefono SIP anni 70, suoneria grande. Va bene che di rompere i maroni, poteva essere anche qui a Ciamai, testimoni di Geova ragazzi. Lì dove la maglietta indossata era spesso, dicevo, quella di Yuppidoo o di Sandokan o della squadra del core, della squadra del cuore, lì dove il suo emagnava è ora un urlo tarzaniano, stile missilistico balconiano, non inteso dai Balcani, ma dal balcon, s'alzava imponente, appunto dal balcon de casa, vien su de corsa e senza fiatare dritto dritto sotto a doccia, il tutto mentre la cucina si inebriava di profumi e di acena, fatti danzare da quella magica sigla.

ma la sigla vincente per noi era solamente una e basta. Alias Silent Dale, morto serenamente all'età di 29 anni, correva il 77 e anche il 78, signori, grandissimo cavallo nero, vellutato, tulipanesco, bellissimo. Poi arrivò il cavallo della Vidal lungo il corso delle nostre realtà di mare, altro bel ricordo.

il grande male a cantare tutto questo. Quindi il nome vero del cavallo, ripeto, magnifico animale, si chiamava in realtà Highland Dale, e il suo addestratore lo chiamava anche Beauty, strepitoso cavallo, bellissimo, ripeto, una serie televisiva americana partita sicuramente negli anni 50-60, poi arriva in Italia nel 70-80, e quindi questo celebre stallone nero che ha fatto e arricchito le nostre anche serate. Cavallo indomabile nel Far West, si lascia cavalcare e guidare unicamente da Joey, un ragazzo orfano adottato nel ranch di Jim. Celebre sigla scritta da Jimmy Fontana e Franco Migliacci, cantata da chi abbiamo già ricordato. E questo è diventato un tormentone indimenticabile anche per quanto riguarda il testo giocoso, no? Recitava appunto come bevesse solo caffè per mantenere il pelo nero, veramente nero, nero, lucido, lucido.

Lì dove OGM era unicamente l'acronimo d'attesa di chi doveva scendere da casa per pareggiare numericamente le squadre e poter dare il calcio d'inizio della nostra partita, o meglio delle nostre partie, quelle infinite negli anni 70, dopo aver suonato tre volte il campaneo, quindi quell'OGM era niente proprio di meno che le iniziali de OGM, Otranto, Genova, Milano. Oh, ghetto magnato, che organismo geneticamente modificato o manipolato che dir si voglia. E dopo, nel mentre scendeva la sera, si alzava dalla parte dei perdenti sempre il solito mantra: chi segna l'ultimo vinse. Che bastardi luridi infami, ancora a distanza siderale ricordo: chi segna l'ultimo vinse. Io devo perdere viti ad olido i nostri ricordi, semplici o balordi, se li hai vissuti e attraversati con il cacchio che li scordi. Assolutamente sì. Nel frattempo, al prossimo karma umilmente chiediamo di regalarci un po' di quello spirito proprio degli immortali anni 70, anche perché noi che li abbiamo vissuti siamo rimasti sempre in attesa di quell'aforisma che ci dice: siamo dei visionari, vediamo quello che non c'è e sogniamo una macchina che riavvolga il tempo. O come ci suggerisce a fagiolo un proverbio africano: puoi lasciarti indietro ciò che ti insegue, ma non puoi lasciarti indietro ciò che corre dentro di te. Basterebbe altrimenti tenere la leggiadria delle farfalle. La farfalla infatti non conta gli anni, ma gli istanti. Per questo il suo breve tempo le basta. E nel mentre ci ricordiamo sempre che il futuro, dopo tutto, non è più quello di una volta. Vive i ricordi, anche perché il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Buon settantissimo a tutti, signori. Andiamo all'interno per l'Arnold 4. Cosa sta succedendo?

a posto i nostri Baldi Giovanotti, Scaviglioni qua con la Renault 4, ne ricordo il 79 della grande discoteca con DJ Mozart, sto ben di Dio, Afro Funky, Funky Afro, di tutto e di più. Ogni tanto ci metteremo in contatto, in collegamento con sti signori qua. Noi invece allora speravamo veramente di poter cavalcare qualcosa di fenomenale, che attenzione, ha bisognato di 50 anni per essere riabilitato. Non so se ve lo ricordate, Nil Deiotti ce l'aveva a morte, no? Quella comunistella, quella signora là, se vi ricordate, bella signora, sia chiaro, e anche partecipe nelle pagine storiche di una determinata realtà e del momento politico attraversato allora da quell'Italia in bianco e nero, non solo Nil Deiotti, poi anche tanti altri. Oh ragazzi, lo odiava che metà basta, dopo 50 anni, quindi ultimamente, lo hanno riabilitato. E noi invece eravamo lì a tifare per Actarus, che combatteva dentro il robot per difendere la terra e la razza umana dai mostri di Vega, e quindi mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi. Signori, queste parole qua, non altri, me ciapava. Debutto aprile 1978, siamo su Rai 2, strepitoso ricordo.

male va, signori, è stato riabilitato. Nel 1980 il robot fu bersaglio di pesanti accuse, definito una violenza cartoni animati. Finì nel mirino di circa 600 genitori di Imola, che ne chiesero la rimozione dei palinsesti della RAI. Per Nil De Iotti era fascista, antidemocratico, violentissimo, mentre Dario Fo attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico. Oggi Goldrick è un classico dell'animazione, celebrato come un'icona pop, l'umano che diventa tecnologia, che poi è il mondo verso cui stiamo andando, anche purtroppo, sì. Pensate che il deputato Silverio Corvisieri, Democrazia Proletaria allora, presentò persino un'interpellanza parlamentare criticando la furia del robot e la sua povertà pedagogica, espressione delle paure di una generazione adulta di fronte a linguaggi nuovi e culture straniere. Le critiche furono trasversali, giornalisti come Nantas Salvalaggio parlarono di un satanasso fosco e crudele, mentre il regista Nanni Loi invocò l'intervento dei pedagogisti. Per Nil De Iotti, Partito Comunista Italiano, il cartone era fascista, antidemocratico e appunto violentissimo. Dario Fo ne attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico, ripetuto il tutto due volte perché si capisca benissimo, del nostro Goldrake. Vabbè, noi siamo contrari ai robot molestatori, magari come a Macao abbiamo visto ultimamente in quel di Macao. La Renault 4 è sempre qua, si area qua. Ma se io vengo con là col mio malanca testa turbo ventilata, la code di volpe su e manopole, mi fai i complimenti oppure no? Adamo, andiamo ad impennarci insieme al 1000x1000, grande ricordo, ciao bello. Ciao Luca, chiedo un'informazione per ascoltare le tue repliche in marcia, no, come si fa Maurizio? Maurizio, semplice, si va nella pagina podcast di Radio Gamma 5, quindi sito Radio Gamma 5, nuovo podcast, scorri sino a Luca Irriducibili, dopodiché clicchi e trovi la trasmissione di quei lunedì, ne ho fatte 3-4, la trovi con estrema facilità, la puoi scaricare cliccando sui tre puntini a destra, la scarichi nell'interezza e ti ascolti male le ore dedicate a Marciano, insomma, a Marciano ultimamente un'ora e mezza, ma di solito un'ora, insomma, in trasmissione l'abbiamo fatta spesse volte. Sempre DJ Mozart, sempre dentro e a Semo, ragazzi. Jörg Haider, mi arrivava anche questo, in riferimento a cosa non lo so. I bar con i pevarini sono i biscotti con il pepe, ciao Luca. E allora viva i bar con i pevarini, sono i biscotti. Sì, nei bar noi andavamo allora praticamente a raggranellare tutto quello che era possibile, tradotto voleva dire i ghiaccioli in assoluto, però poi ovvio una volta che si arrivava col papi o col nonno al banco, lì il portento era quello, diciamo, delle uova sode tagliate a metà, dell'acciuga col capero all'interno, i bovoetti e tutto quel richiamo là. C'era anche il bicchierone, quello da mezzo, no, anche da un litro forse, molto grande, con le monete dentro, qualcosa coa, non so, ma comunque no, col verde, con la verde menta, si buttava dentro una monetina, una cosa del genere. Grande ricordo, perché poi a un certo punto arrivarono i boeri. Non nelle annate vinci sempre per la qualcosa, te puoi mangiare di tutto di più. Ecco, abbiamo scoperto nel 2024 che i boeri erano altamente finanziati dal sistema dentistico. Cioè noi abbiamo costruito tutte le carie possibili, abbiamo vomitato un sacco di soldi, diciamo, dal conto corrente al nostro papi e mamma, per quanto riguarda soprattutto curarsi le carie, perché ovvio i ghiaccioli, ovvio tutto quello zucchero che abbiamo sicuramente regalato la nostra masticazione stile cammelli, ma anche quel dosaggio là rosso, però quell'involucro di carta era magico, era mitico, era storico. Perché? Perché noi guardavamo attraverso, se vi ricordate, praticamente la confezione, tradotto si scartava e rimaneva quel fogliettino lì rumoreggiante rosso, e si guardava il sole, si affrontava il sole guardando attraverso, si guardava la natura attraverso che roba è. Bene, la scienza è arrivata un bel po' di anni successivamente parlando a riportarci il fatto che i pesci vedono esattamente sott'acqua tanto quanto noi vedevamo attraverso il contenitore, insomma, dei boleri praticamente, e quindi il sacchettino di boeri, pazzesco ragazzi, le trote vedono così. Va bene signori, invece le nostre care donzelle di allora avevano praticità per i belli di quel tempo, non era chissà che cosa, però a noi piaceva moltissimo. Sto parlando di Roger Allen François, dicasi Roger Allen François, dicasi nulla, non dico nulla assolutamente. Se dico Plastic Bertrand, quindi vuol dire pseudonimo, quindi è un cantante, un musicista, un ballerino belga, uno che ben si presentava, soprattutto insomma nel 77, durante la fase degli anni di piombo, lui se ne uscì con questo "Tutto sta andando bene". Secondo il vostro punto di vista tutto sta andando
andando veramente bene oppure no? Sta andando veramente tutto bene? Ça plan pour moi. Bellissimo, ragazzi. Erano i tempi nei quali oltretutto noi si vedeva anche nei muri le grandi scritte stile piove, governo ladro, vi ricordate? Qui dobbiamo ritornare un po' alle pagine mazziniane nel 1861, e quindi i mazziniani avevano preparato a Torino una manifestazione, ma quel giorno piove, besteme contro besteme da parte i mazziniani, e quindi il Pasquino, che era una rivista satirica praticamente di allora, pubblicò una vignetta di Casimiro Teia dove ci stavano tre mazziniani molto incazzati e quindi al riparo della pioggia, e ci mise sotto appunto questa scritta, e quindi piove, governo, ladro. La si riporta ancora oggi, ma soprattutto riportiamo anche, e lo faremo magari non oggi ma sicuramente nei prossimi appuntamenti del Remember anni 70, le scritte e quindi quell'alfabetizzazione che passava attraverso lo sporcare dei muri, l'incidere sui muri, perché ovvio, l'abbiamo detto tante volte, muri puliti, popoli muti, è una scritta che allora sì, rifaceva spesse volte al nostro tempo di lettura, lì dove ogni tanto si vedono dei numeri, e lì dovevamo capire in un tempo successivo che quei numeri, preceduti da TV, vuol dire Torino-Verona, TV è la sigla di Treviso, no? I numeri erano praticamente della macchina guidata dal Digos o comunque da quelli in borghese che venivano a controllare quanto allora la sostanza diffusa in maniera particolarmente efficace destinò a peggior vita i nostri amici, non tanti, ma comunque più di qualcuno assolutamente sì, per conoscenza diretta o indiretta, che finì triturato da quella polverina bianca e quindi tutto quello che venne costruito ad arte per ingabbiare anche tutte quelle formule di contestazione, di pressione nei confronti del sistema e di manifestazioni che allora assolutamente arrivavano a lambire, nel senso di riempire in maniera compiuta le piazze. A volte vedevamo una A che non sapevamo tradurre nel momento degli anni 70, una A cerchiata, era anarchia, né servi, né padroni, né Stato, né Dio, questo trovavamo scritto nei muri di Castelfranco Veneto, ma quella scritta poi la trovammo quel giorno nel quale ci dissero c'è casino in piazza Casteo, lungo il corso delle mura, delle fosse allora sicuramente molto più tendenti a contenere acqua a differenza dei giorni odierni. Allora c'era anche una grande gara di pesca, ricordo, insomma gara di pesca alle trote, si arrivava a 10 stop, croce fisso e basta, e si vinceva in base al peso appunto del pescato, coppe, coppette e medaglie varie. Ma c'era questa manifestazione che noi arrivavamo impennati con la nostra graziella, per dire, ricordare sempre che la ruota anteriore era completamente nuova, su subito punto in T potremmo ancora mettere le ruote nuove della nostra graziella, e così non quella posteriore, così neanche a Rosetta che saltava dopo due giorni. Ma in quel frangente di ricordo, da una parte loro, quelli con la cerchiata, col pugno chiuso, dall'altra parte quelli col braccio svettante verso l'alto, e quindi una scritta gigantesca in un palco recante più o meno questa scritta: un voto dato all'MSIDN equivalgono a 100 voti dati alla Democrazia Cristiana, e dopodiché lacrimogeni, cariche, controcariche, erano veramente doppi caldi quelli, caldo da un punto di vista meteo, caldo da un punto di vista politico, partitico, quindi Movimento Sociale Italiano, quando dico MSIDN vuol dire Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, quel grande oratore che risponde al nome di Giorgio Almirante. Erano i fascisti con quelli rossi dall'altra parte, se le dicevano di santa ragione, ma se le davano anche altrettanto di santa ragione. Ricordo praticamente quel fuggi generale Castelfranco Veneto, proprio con quella che non riuscivo a tradurre nemmeno con questo tricolore. E ripeto, comunque sul palco allora ci stava il personaggio clou di quel movimento, ripeto, di destra. Oggi li abbiamo al governo, incistati con la tiroidea Ducetta, e quindi significa la prima presidente del Consiglio in gonnella, anche se la gonnella, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, mai la indossa, ma non importa, ma importa ricordare invece che le nostre ragazzine al fianco, non dico sbavassero in maniera esagerata, che perché allora avevamo tutta quella carta patinata di quei richiami giornalistici all'interno dei quali trovavamo veramente dei bellocci, anzi dei belloni che metà bastava, e però questo ricordo risulta ancora molto utile per quanto riguarda quello che è utile far cantare a tutti voi, se vi ricordate Plastic Bertrand Sa Plan Pour Moi, perché si lega un po' anche al momento del Covid, perché tutto sta andando bene per me, dice lui, andrà tutto bene, l'abbiamo disegnato in mille formule, in mille colori, con notevoli arcobaleni, purtroppo non è andata così, ne siamo usciti migliori o ne siamo usciti peggiori, comunque ne siamo
siamo usciti qua dentro, sicuramente sì, affrontando anche quel nemicone che potrebbe tornare a ribalta. Fortunatamente oggi, arrivando in radio, abbiamo ufficializzato la presenza del Covid sotto forma di quel silenzio impresso allora, quando eravamo ancorati in casa. Avere la fortuna di un amico a quattro zampe, magari anche in affitto, per fare quei 200 metri, perché 201 metri voleva dire arrivare di fronte alla stilettata del nostro allora paronde casa, e cioè il nostro Luca Zaia. Signori, questo a tutto volume, ale ale ale.

possono hai questi qua erano il 4, cosa che sei? Hai aperto il finestrino e meglio dirmi praticamente questa se musica Luca saperda che là. E però ragazzi adesso che sarà il finestrino.

Ciao Dio Luca, FDP, FPV, FGG, FDR, FDDS, GD, PP, IT. Signori, è l'Italia degli acronimi. Ciao Luca, dai che Cairo ha detto che il Toro è impostato per l'Europa, nel frattempo i Granata però perdono in amichevole qui Granata del Città, viva la vittoria, asta sempre, sì un bel po' di tempo fa, nel frattempo abbiamo vinto magari i rigori anche la coppetta contro l'Avellino sabato sera, no, ha detto voglio fare una grandissima annata, una speciale annata, perché nel caso dovessi vendere, vendo quindi con un Toro messo bene in classifica, speriamo, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, ma non possiamo più credere a sto nefando presidente. Ciao Luca, mi bovetti, cosa sono? Lumache, cosa? Sì, quelle piccole che stavi dentro con lo stuzzicadente, era pien de aio, il presemo, ma aio soprattutto, ragazzi, però i vampiri allora rimanevano distanti chilometri e chilometri. Luca, i cioccolatini boeri con il cuore dentro, so quei de adesso te trovi te, so, binocolo, ti trovi solo col binocolo, sì, che mi ricorda, ovvio. I boeri li trovi ancora al bar cooperativa di Reane ad Auronzo, tra l'altro vinco sempre, Alessi che se il vinci sempre, vai, grande sponsor di dentisti della zona ragazzi, perché sarà un motivo se vinciamo sempre e ci assassiniamo la dentazione, che sarà un motivo, rivoluzione dentazione, adesso stiamo perdendo con la dentazione. Tutto sta andando bene per me. Ale, beato ti. Ciao Luca, Belfagor, il motivetto finale è lo sceneggiato televisivo 66, siamo arrivati negli anni 70 in Italia e lo faremo ascoltare per forza di cose, perché lì eravamo veramente all'interno del sistema, del divano, ancorati agli avambracci del papi e della mamma, per quanto concerneva la paura mossa da lei, perché era il femminile, la grande Belfagor. Davide poeta pazzo, arrivo tra poco perché 6 secondi qua di pubblicità. Remember anni 70, sino alle 15. E guariamo con lei, ma qua gli fortunato che il fumo da che Renault 4 qua messa a sinistra, una roba veramente incredibile. Troppa fumo, ragazzi! Sì? Cosa? Ah. Se capisse niente, ragazzi. Mozart 79. Baia. Pepin, papapom, papapom. Funky afro, funky. Ciao Luca, revai volato tra cassi, vaschi, rischi e chissi. Dal quanto l'opera Trixie. Carte e scarti, mosche e biscardi, impendolabri vegetativi che anche un certo Rick Fogli in tempi fallati si faceva fare le carte melissate, ora tornato a fare il putano arate, tutti bedi col bavaglino alla coda bava, come sbrodolino covava, scippando carte telefobiche per chiamate numerotiche di squillose a luci orse, le renolle a quattro ruote Modric quattata sotto al sole antisquagliata tipo liquor strega che bucava la sera con calconi animali senza IA, che non è IO dell'asino, ma in questo caso è intelligenza artificiale, solo IO manganesimi. Beh, qua Davide sei 2-5 poeta pazzo, complimenti, qua sei superato in assoluto, ha messo un sacco di cose che ho detto nel frattempo, Renault 4 e tutto il resto, sbrodolino, che altro dei Pooh, il Fogli, il Biscardi, e che se strepitoso. Boni cioccò gattini buei, sei buei marsi, come diceva. Se diceva Rico Frutti dei pasti del Beppi 300, oggi è ancorato lassù. Ciao Luca, per i più temerari, che ieri appunto anche questo del telefilm, grazie Filippo, sì in effetti ieri era la questione di Belfagor, sempre fumo via fuori da Fippo, un casino saranno il 4. Signori, lì dove nelle vie del quartiere vedevi passare cappelloni e zampe d'elefante, tascapane ed eschimi, mentre canticchiavano di un dio che era morto e di un grande Francesco, forse perché vedevano lungo, forse il futuro Papa, Papa Francesco, Papa Bergoglio, Papa l'Argentino, nel 76 costui aveva 40 anni. Invece no, stavolta sì.
ci si rifaceva il genio di Francesco Guccini, venuto a mancare esattamente l'altro giorno. Quindi il grande maestro, ma a lui piaceva poco essere chiamato maestro, detto tra noi, il comunista, no, piaceva ancora manco essere chiamato comunista, visto che ha detto sì e no di aver votato socialista e così qualche volta magari in maniera radicaleggiante e quindi partito radicale, ma cantautore sì, genio sì, intellettuale sì, artista sì, assolutamente. Spesso a volte al fianco dei Nomadi, lo ritrovo in alcune foto in questi ultimi giorni al fianco del grandissimo Augusto Daolio, detto Ago per gli amici, e quindi il grande leader d'inizio del percorso dei Nomadi, lì dove è rimasto oggi Beppe Carletti, fedelmente a 60 anni ancora a far musica sui palchi, che piaccia o no, e oltre a questo però con Francesco Guccini, non solo Nomadi, non solo Augusto Daolio, ma anche l'Equipe 84, vabbè, brani Cimelio, brani storici quelli assolutamente fatti uscire da Guccini in quell'epopea di un'Italia che andava anche magari combattuta attraverso i testi e quindi ha affrontato il sistema attraverso anche le canzoni, le musiche, i raduni, le grandi piazze, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Quindi rimane un ricordo esageratamente elevato nei confronti di Francesco Guccini. Vedevo a Bologna l'altra sera, roba propria di casa sua, anche se lui poi si è trasferito in quella della Toscana, e lì dove si sono svolte, che le esegue in maniera molto privata. Poi a settembre ci sarà anche un grande raduno dei fans e tutto il resto per ricordarlo con la R maiuscola. Quindi sì, Francesco Guccini, ovvio, ha attraversato molto di quel nostro ricordo anni 70-80, ci mancherebbe altro. Ovvio che però quando noi parliamo di Guccini, soprattutto qua dentro, lo vedevo anche giovedì sera in Toea, ci si divide in riferimento non tanto magari ai primi 40-50 anni, ma soprattutto in riferimento all'ultimo lustro, per quello che fece e quello che ha fatto, quello che ha detto soprattutto, perché ovvio noi non possiamo dimenticare il grandissimo enorme artista, Canzone per un'amica, roba sua che poi si proponeva durante le fasi dei concerti dei Nomadi, ci mancherebbe altro. Venezia, un brano che a me piace moltissimo, dedicato a questa donna morta di parto a 20 anni, si chiamava Stefani, aveva 20 anni, un marito l'anello nel dito, e mi hanno detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti, quindi anche professore su tutti i punti di vista, testi straordinari che continuano ancora a riecheggiare oggi nelle nostre assolute memorie, tanto quanto questa che poi è quella che abbiamo canticchiato, che riportavano i ricordi di quello che sentivamo nel quartiere con quelli che erano cappelloni a tutta zampa d'elefante col tascapane e l'eschimo, cantare questa roba qua.

0: pazzia.
1: Dio è morto, testo ispirato al poema di Allen Ginsberg, in quel caso intitolato L'urlo. Con questo brano Guccini apre un po' la stagione della canzone di protesta italiana, parla di temi relativi all'opposizione radicale, all'autoritarismo, all'arrivismo, al carrierismo, al conformismo, al consumismo.

0: Preparata.
1: Questa mia generazione è preparata, Guccini, oltretutto si faceva molto anche a Ginsberg per quanto riguarda questo celebre poeta e attivista statunitense considerato uno dei padri fondatori della Beat Generation. Cui autori si rifiutavano il conformismo, il consumismo, le regole fisse della società borghese e cercavano la libertà assoluta e totale.
0: Nel mondo che faremo di risorto.
1: E quindi Dio è risorto. Va bene, così ci auguriamo anche per Guccini, grandissimo ricordo, grandissimo mito. Poi dicevo però, a qualcuno è andato per traverso, soprattutto stile quello che ho detto prima all'inizio, quasi nel ricordare Vasco Blasco, non promuovendo nulla da un punto di vista canzoniero, così invece sì per Guccini, in riferimento a questo cimelio di canzone Dio è morto. Nel senso, a un certo punto mi si è detto, però io non mi sarei mai aspettato che Francesco Guccini, un grande per eccellenza, potesse nel settembre del 2022, ormai ci siamo, no? Nel senso che sono passati praticamente 4 anni, parlando della guerra in Ucraina, liquidò tutto quello in maniera che ci ha preso un po' in contropiede. Diceva, chi chiedeva la pace come appartenente alla categoria dei pacifisti della domenica, dei filosovietici, di quelli che avevano improvvisamente scoperto la vocazione col Papa, poi concluse con un deciso slava ucraini. Ecco qua ragazzi, slava ucraini significa gloria all'Ucraina, il saluto nazionale dell'Ucraina, oggi usato come grido di resistenza e di libertà. Quindi quel slava ucraini ha fatto andare per traverso, forse più di qualcuno, una figura così elevata, una figura così storica, per quanto noi allora lo si avesse seguito. Slava ucraini, slava ucraini, quell'esclamazione originaria del più becero nazionalismo della destra ucraina. Guccini, che aveva insegnato a generazioni intere a diffidare dei conformismi, in quell'occasione si adeguò perfettamente al conformismo dominante. Chi voleva le armi era responsabile, chi chiedeva un negoziato era ingenuo, chi gridava lo slogan giusto stava dalla parte della storia, chi seguiva gli appelli del Papa diventava un pacifista della domenica. Forse si accontentò della rappresentazione più semplice, l'aggressore da una parte, gli aggrediti dall'altra, e in mezzo nessuna storia precedente. Però qualche altro mi dice, ma sai cosa? Francesco Guccini è stato apertamente dalla parte del sistema nel momento, però rimane il grande ricordo, rimane il passato, rimane quel bottiglione di vino vicino alla sedia con la chitarra, nei concerti anche a Castelfranco Veneto, dove è arrivato più di qualche volta, quel grande richiamo per quella sinistra che lui comunque non traduce, come io voto comunista, così almeno mi pare di aver carpito, votando magari socialista e così radicale. Ma quel Francesco Guccini che più di qualcuno oggi ricorda è quello che ha sostenuto apertamente la vaccinazione anti-Covid nell'anno 2021, invitando il popolo bue italiano a fidarsi della scienza, perché bisognava minimizzare i timori e quindi non dovevamo aver paura di quell'iniezione. Casomai ciò che faceva paura anche a Guccini sarà stato il ricordo di quei vecchi vaccini militari e non sicuramente di questo Covid-19 che avremmo dovuto affrontare tranquillamente, tanto che lui andò e si mostrò al popolo del gregge italico con colui, o come colui per meglio dire, che depositò il braccio alla patria, depositato nel senso di io mi sono fatto il vaccino Pfizer nel 2021, disse, e ci andò anche al fianco di quel Gino Paoli. Entrambi rilasciarono al pubblico italiano parole assolutamente rassicuranti: non dovete temere nulla di nulla. Francesco Guccini raccontò di aver fatto il vaccino Pfizer a Bologna, spiegando con la sua consueta ironia tosco-emiliana che l'iniezione era stata un'inezia rispetto ai duri trattamenti sanitari affrontati durante il servizio militare. Gino Paoli condivise quella stessa scelta di civiltà, quindi capite, una scelta di civiltà e così di fiducia nella scienza, invitando i cittadini a vaccinarsi senza timori. E quindi questi due aspetti di un Guccini che non vengono assolutamente riportati in questi ultimi giorni, per noi però rimane il grande protagonista della musica di allora, dei concerti, del richiamo di quel popolo, di quelle grandi masse popolari, non viste come nucleo inerme non pensante, ma come realtà combattiva o comunque in pieno fermento, in piena crescita sociale, nel senso di andiamo ad affrontare in maniera nostra le realtà dei poteri di allora. Per carità, poteva succedere che il nostro campanello venisse suonato anche dai migliori in assoluto, quelli che mi hanno costruito a 100 metri da casa e la sala del regno dei testimoni di Geova, perché non potevano mancare mai, quelli della torre di guardia e quella di svegliatevi, era l'altro grido, no? Svegliatevi. E in questo caso arrivavano i testimoni di Geova, torre di guardia e svegliatevi, ripeto ancora, sono loro. Per carità, rispetto al passato non abbiamo più questa, diciamo, questi gemelli identici che arrivavano e quella mimica, quella faccia, quella fisionomica la traducevi in 2 secondi e mezzo, eccoli qua. O erano quelli delle enciclopedie che dovevano ciavarte con enciclopedie, perché era il perché delle cose, prima e seconda guerra mondiale, il regno degli animali, era un sacco di enciclopedie, forse meno sulla cucina, che comunque c'era sicuramente qualcosa sulla cucina, non così inflazionato il tutto, basta fare Zeppina a casaccio e ti imbecchi sempre qualcuno che fa da mangiare, è il migliore e il peggiore, ma tutti che fa da mangiare in assoluto, da consigli, stile, allora avevamo solamente Maria Brusatutto, adesso che sei molte più Marie preparate e pronte all'incasso in termini di profitto. Però quei testimoni di Geova, questi arrivava e mi faceva capire che in cielo andranno solo i 144.000 che sono menzionati in quel libro dell'Apocalisse, e quindi 144.000 sono quelli fortunati, hanno potuto cominciare ad andare in cielo solo a partire, però mi dicevano, dal 1918. Quindi finiva la prima guerra praticamente. Perché no? È la data in cui Cristo per loro assume il regno, e lì ci fu la prima risurrezione a cui parteciparono il grosso dei 144.000 formato dagli apostoli e dai discepoli morti dopo la Pentecoste. Vabbè, lungi da noi l'idea di testimoni di Geova, poi cominciarono sicuramente anche le adesivate, vuol dire gli adesivi messi nei campanelli, per dire gentilmente, da parte di alcuni meno da parte di altri, se per favore i testimoni di Geova non suonasse che a roba è. Per favore, non vogliamo che i testimoni di Geova suonino il nostro campaneo qua. Ma noi allora eravamo impegnati anche con l'Adigraf, ve lo ricordate, le sgorbie, questo particolare tipo di scarpello, perché avevamo l'Adigraf, no? E bisognava quindi incidere, potevi buttavi l'inchiostro, te giravi, te facevi un pastroccio, ma comunque insomma lo si faceva allora, tanto quanto l'utilizzo del Dash, come ricordavo prima, in apertura del tutto, perché ragazzi, dopo 40-50 anni vengono a dirci che il Dash era anche con alquanto di firma brutale, sta roba qua però. Guarda che la firma è quella miantifera. Certe confezioni, però la foto che si riportava in quella denuncia era esattamente quella che noi avevamo nel banco, si apriva il tutto, quella carta argentea stile Rockets, e si plasmava, se faceva sto pupazzetto del cacchio, per dirla tutta, se faceva quattro stupidate, però non sapevamo assolutamente della pericolosità di manipolare quella materia, quella sostanza, appunto, non l'Adigraf, quello era straordinario, ti inchiostri, te stampi, la strina che vi è incisa, la matrice, come si suol dire in questi casi, ma veniva fuori chi sgorbi che metà basta, però non importa. Usciti da scuola si andava a raccattare, meno sporcizia in strada lungo i fossi, perché si andava a prendere, se vi ricordate, pacchetti e sigarette, perché all'interno era la stagnola, no? Stagnola serviva per i ciechi. Anche questa forse era una grande balla che loro ci raccontarono, tanto quanto la questione di masticare per vincere qualcosina del Brooklyn, nel senso gomma del ponte, vinto mai un cazzo, ci arriveremo casomai tra poco, perché prima la stagnola per i ciechi ci porta a dire che nei pacchetti di sigarette, quelle delle capsule di sigillo, delle bottiglie per il latte, che era appunto sta presenza, quindi sia nelle capsule di sigillo delle bottiglie per il latte, sia nei pacchetti di sigarette, che era questa realtà stagnola, quella argentea, che bisognava raccogliere, e ne abbiamo raccolta, poi che era sempre quello che diceva, dammi amiche che dommi a chi di dovere, non si capisse nulla. L'Unione Italiana Ciechi a un certo punto si vide costretta a diffidare pubblicamente promotori ed esecutori della raccolta a continuare la loro illecita attività. È incredibile, ragazzi. E noi potevamo arrabbiarci? Beh, avremmo potuto farlo, c'erano altri che ci arrabbiavano nel frattempo per noi, altrimenti ci arrabbiamo. Nel frattempo nei muri viva Gimondi, grandissimo Gimondi, questa ite non aveva a che fare più di tanto, e se per questo che un giorno, anzi un'annata ciclisticamente parlando, in maglia rosa lui arrivò fino in fondo vincendo quel Giro d'Italia, perché te che metti manco sa ite fa un piacere, questo non è Marco Pantani dell'indomani, del futuro dopo, ma questo è Gimondi, che è bravissimo, grande campione, però in salita diventava un po' difficiletto da parte sua, però Tour de France, Vuelta, e che ha fatto un bel campione. Go ancora il quadro a casa di mio padre che tifava per Gimondi, estratto da una foto della Gazzetta dello Sport. Perché con quei fogli a Gazzetta dello Sport te facevi praticamente o il cappellino stile muratore per andare a lavorare sotto il sole, oppure ti incornisavi, se che era il grande campione. In quel caso, viva Gimondi, professionista al 65 al 79, 139 vittorie, campione italiano.

0: E visto che eravamo quelli che si davano da fare anche per costruire un po' le formazioni da schierarsi in campo con unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde, fa, vi ricordate? Questa ce la spacciarono per i primi 10 numeri stile Cina, cosa veramente allucinante, oppure pim pum parata pita, pita Perugia, oppure tutto il resto, insomma, le classiche conte per andare poi a schierare in campo le varie formazioni. Giocava anche quello che portava il Bayon, sinceramente essendo un broccone enorme, ti mettevi in drio, stai in drio, fa un piacere, però il portava che il Bayon Beo, e di conseguenza non ti avevi il Super Tele, perché il Super Tele poteva segnare tutti in assoluto, che il fosse bianco nero, rosso nero, nero azzurro, giallo nero, non cambiava nulla. Era il classico Bayon dei Rosari, no? Ti te tiravi, te puoi fare la fortuna anche del più grande brocco a livello planetario. Te tiravi, mirava a sinistra, andava completamente a destra con un colpo di vento, andava al 7 e te sembravi Messi e Ronaldo messi insieme in quest'epoca. Dico questo nel ricordo di Pippo Marchioro, perché Pippo Marchioro in assoluto poco ricordato, anche perché viene a mancare esattamente nel momento di Franco Baresi, un'istituzione, il vigile della retroguardia rossonera, il libro per eccellenza, un mito della tifoseria del diavoletto e quindi della tifoseria rossonera di quella metà di Milano, della Madunina. Però Pippo Marchioro voglio ricordarlo soprattutto in riferimento a ciò che fece nel 1986, a proposito diciamo di metà anni 70. Cioè ragazzi, la formazione romagnola che si qualifica per la Coppa UEFA, il Cesena, brutti colori, ma qua tralasciamo Michele di Venezia, al momento tralasciamo tutto. Cioè Pippo Marchioro però vi è ricordato bene, va bene, è stata la sua panchina del Milan, 15 partite e Robben Ogagira fuori dei maroni. Però quel ricordo là nel 76, settembre 76, Magdeburgo Cesena, Magdeburgo 3 Cesena 0, andata di Coppa UEFA, dovevuto andare, eppure non t'aveva da nessuna parte. Però il Cesena uscì tra gli applausi 2 settimane dopo nel match di ritorno, nella partita, quindi in casa, tra le mura amiche, Magdeburgo 1, porca troia, Cesena 3. Cesena 3, 1-0, 2-0 e il 2-1, 3-1, e quindi per un gol peccatissimo, però grande ricordo il Cesena, ripeto, in Coppa UEFA guidato dal grande Pippo Marchioro, venuto a mancare comunque a 90 anni. Lui ha militato anche come attaccante, protagonista con il Varese in Serie C, poi quel Varese arriva dal 62-64, se ne va anche in Serie A addirittura, poi Como, poi Reggiana. Como quanto sta investendo, che metà basta, ma d'altronde quando hai un presidente dalle corpose tasche ti puoi permettere questo con estrema facility. Vabbè, comunque il legame più forte, ripeto, Pippo Marchioro l'ha sviluppato e creato con la città di Cesena, breve esperienza, ripeto, con il Milan, stagione 76-77, ed è stato anche fautore per quanto concerne il settore giovanile dei rossoneri. Si diceva il Baresi, lo ricordo un unico passaggio, per un bel gesto di quel mattacchione bravissimo, mattacchione da un punto di vista femminile, capitemi, femminile, capitemi, sto parlando del Golden Boy, no? E quindi se il ragazzo è d'oro in campo sicuro, ma anche all'esterno evidentemente, ma non ci soffermiamo prima qua, ci fermiamo prima, parlo di Gianni Rivera, perché uno dei primi a capire la stoffa di Franco Baresi è stato proprio Gianni Rivera. In effetti correva il 79, dopo lo scudetto della Stella 79, proprio Gianni Rivera convince la società a dare il premio di 50 milioni anche a quel boccia, e cioè al grande Franco Baresi. Il ragazzo, disse allora Gianni Rivera, il Golden Boy, farà strada. Commento di Franco qualche anno dopo: ho ereditato da lui la fascia di capitano, ma non riuscivo a dargli del tu. Questo nel ricordo per quanto riguarda Franco Baresi e Pippo Marchioro. Noi invece eravamo lì a tagliare i risultati di Serie A, ma soprattutto sta roba qua.
1: Mari aperti, incontaminati. Qui cerchiamo i tonni migliori, che diventano Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un grissino. Il tonno piace, è il tonno che piace di più, è il tonno tenero, così tenero che si taglia con un grissino. Rio Mare.
0: Rio Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un gressino, vi ricorda qualcosa oppure no? Beh, vi ricorda la proposta del Movimento 5 Stelle di arrivare al Parlamento, di arrivare al governo, di arrivare al potere, nel caso l'avessimo votato, e molti l'hanno fatto, raccogliendo il 30% in quell'annata quindi magica, e avremmo aperto in questo caso il Parlamento come una scatoletta di tonno. Sfortunatamente non ce l'hanno fatta, speriamo magari per la prossima volta. Quello che noi invece ci ricordiamo in riferimento al 79 non è tanto quello che Gianni Rivera disse per quanto riguardava quel Boccia che ben faceva sperare che farà sicuramente tanta strada, e così in effetti ha fatto. Il 79 è anche il momento nel quale l'Italia si sveglia un mattino e le TV ne parlano. Di che cosa? Beh, di quello che sta avvenendo nella spiaggia di Isola Capo Rizzuto. Siamo in Calabria. Adesso siamo in quei contesti lì dove sabato si è manifestato dalla parte opposta oltre 5.000 persone, bene hanno fatto, rivendicando soprattutto il loro ferreo storico non nei confronti del ponte sullo stretto di Messina. Qua siamo in Calabria, ma ricorda quel ponte di poco più di 3 km a campata unica. Ciao, ma non importa, anche se Salvini in queste ultime ore è molto felice per la sentenza appunto nei confronti del ponte sullo stretto, ma ci sono tante magagne e punti interrogativi che dovremmo sicuramente affrontare.

anche al TG2 che manda in onda, ripeto, il primo campeggio gay in Italia. In Italia, in Italia. Va bene, ragazzi. Noi siamo quelli, noi siamo anche sta roba qua, però, perché ricordando, dicevo poc'anzi, il ponte sullo stretto di Matteo Salvini, è un Pinocchio, no? Il naso sempre più lungo, il ragazzo in questione, mentre il nostro grande ricordo, lo accennavo anche quindi sabato scorso, con Manu Chao. Manu Chao c'entra fin là, ma Manu Chao mi porta a conclusione di concerti, spesse volte, a rifare e mettere in canzoni, in musica, con tutta la band, petto nudo e cangurante, questi salta a metà basta, dopo d'ore e concerto, proprio il Pinocchio che noi altri ricordiamo con enorme piacere. Tanto sto passaggio qua. Manu Chao Pinocchio.

Ciao Luca, se non sbaglio, durante il Covid Guccini non era da nostra parte, ahimè. Inoltre era amico intimo di Scanzi, penso non serva aggiungere altro. Ciao Filippo, sì, ho già anticipato tutto questo, grazie Filippo. Buongiorno Luca, è un'estate ornitologica, mascara di vola con personalità e para tutti i rigori, non tutti ma comunque i primi tre con una facilità disarmante. Il Cairone patinato vola alto nel mercato granata, il Gruccione con i suoi nidi blocca la foratura della montagna, avanti così ma cacciamani, non si vende per nessuna cifra, altrimenti la schioppettata al Cairone patinato e tirarlo giù è più che legittima. Grazie Michele Venezia, buon remembra, anni d'oro che non torneranno, peccato. Vabbè, viviamo di cimeli ricordiosi e basta. Se si ricorda Pippo Marchioro non si può non menzionare Egidio Calloni, è d'obbligo. Egidio Calloni, attaccante, Egidio Calloni, grande Egidio Calloni. Qui ricordiamo il nostro supersonico Manu Chao e non solo. Molto bella questa.

Senti che fumo, sta Renault 4. Madosca. A Renault 4 qua, 79, DJ Mozart, Baia Angeli, Baia Imperiale, Gabice Mare, Iesolani, Vespisti e col ciao, con l'autostop con noi altri, con l'autostop in quel di Jesolo, ragazze bellissime all'esterno di, e no altri staimo fora, ma avevamo il sacco a peo però e sapevamo nuotare e mi assavo su garabocci in spiaggia, a differenza di quello che sarebbe oggi. Quello che abbiamo fatto allora, 70-80, oggi vorrebbe dire, ragazzi, gattabuia, sole a scacchi, arrestati. Cosa voglio dire? Voglio dire che le più belle erano all'esterno.

0: All'interno del rendezvous via Fausta Cavallino Jesolo, ale ale ale, perché il muretto coglione è il Tucano Splash Club, è il Mr. Charlie, è il Kings River Club, è il Moulin Rouge, è il Chevu, bellissimo l'adesivo del Chevu, oltretutto il Stork Dancing e il Fifer Mick Maxim o oh, l'Arlecchin, te lo ricordi tu oppure no? Casa Blanca arrivo mi, se no vengo e a se catemo più tardi alla villa, sempre Jesolo. Signori, Jesolo discoteca 70-80. Per fin la Hi-Fi Dancing Club, ragazzi, la Caravella Taverna, la Corrida, il Fantasio, Champagne Go Go, Spazio 3, ma il Muretto in assoluto, il King River Club e l'Arlecchin, straordinari. E ti dove vedo? Mi sto a casa sto anno. Come te stai a casa? Sì, sto a casa, ma vado al nord-est. Vedo al nord-est? Ah, bravo, al nord-est. Bravo, bravo, ciao. Dove sei? A Caldogno? Ah, sei a storicità del Caldogno? Ma gli sarà l'altro dito, sai? Eh sì, gli sarà purtroppo dopo un sacco di anni, sì, esatto. La fine di un'epoca, il nord-est non era solo una discoteca, era molto di più, ragazzi. Salutiamo i coniugi Mario e Francesca Piazza, grandissimi, a gestire il tutto per decenni e decenni. Ciao, bei. Un'epoca lunga, 50 anni. Ovvio che mi sovviene alla memoria anche il ricordo del nostro impommatato che diventò poi assolutamente ministro dell'agricoltura, ma governatore del Veneto per una volta, due volte, tre volte. Ma una volta vuol dire 5 anni che per 3 fa 15. Tanto quanto il Giancarletto Galan, Villa Rodella, oggi un'Amazzonia. Vabbè, non importa. No, era l'impommatato, un grande PR, no? Allora, con le discoteche. E l'Aiga capio come fare a diventare quello che sei diventato. Adesso che ha l'idea di sprigionare qualcosa di innovativo rispetto a quella lega salvinifica che lui ormai aborra e odia, che metà basta. Però il nord-est a Caldogno, grandissimo ricordo. Il ciao ciao nel Vicentino, ciao ciao, sì, do ciao. Vabbè, gli arriva tre i ragazzi di Alimonata l'altro giorno, che ne arriva tre gratis, è quello che ho letto, e quindi ben venga, anche se la storia è assolutamente puerile e assurda in chi ha deciso di chiamare le forze dell'ordine, i vigili e quant'altro a denunciare sta roba. Quante volte abbiamo fatto i banchetti, allora no, altri un'infinità, con i Tex Zagor piuttosto che TNT, piuttosto che le carte patinate di allora, una marea de volte, ragazzi, qui dolcetti che le nostre amichette faceva con il forno Arbert, mi sembra che si dice Arbert, una cosa del genere, veniva fuori chi dolcetti che era 4 centimetri quadrati, se lo erano, ma di una bontà unica, tutti sformai, tutti magnai dal fatto che non era consistenza nei bordi, nel bordaggine non c'era consistenza, ma noi altri vendemmo, assaggiamo una bontà unica, acqua dalla canna direttamente calda o dagli spruzzi mai morti o dentro i fossi coi marsoni a caccia di uva bacò, uva bianca, quella rinomata, ma ti arrivava il lancio del giovellotto inteso forca. Quelli, sì, dico spesso, avrebbero avuto le stimmate, le credenziali per sfondare nel mondo del lancio del giovellotto, stile i nordici, no? Stile i svedesi, i norvegesi o chi si è dato a fare con quello sport là. Nord-est e il ciao ciao. E il boom, no? Se udemo il boom è ora, dai ragazzi, dai. Quattro sale nord-est, non mi ferma più nessuno nel ricordo. Bellissimo ricordo. Ha sorpreso comunque, ripeto, questa decisione presa dopo 50 anni di musica, di luci, di incontri, di emozioni, di messaggi, che era quello di ritrovare all'interno delle strutture ancora valide allora, per carità, puoi aggirare di tutto e di più, va bene, anche se i nostri ricordi si lega a quel Cosmic, si lega a quel Nepenta, Typhoon, e qua siamo sulla dorsale Verona, Brescia, Torino, Torino, Brescia, Verona, ma dopo te vai a Baia di Angi, va a Baia Imperiale, Gabicce, Colline, e la siamo a Rimini, Pesaro, Urbino, Nuova Targa, Piu, va bene, una volta ieri i Pitti che faceva così i pulcini, o il Cosmic, la Zise, Verona, strepitoso Typhoon a Brescia, l'adesivo, bell'adesivo, assolutamente. Vabbè, siamo a Gambara, DJ Beppe Loda, 80-87, non mi ferma nessuno, col ciao, col Garei, quei PVC ne tendavi sicuramente ad assaggiarle. Siete che via Vespa, ti arrivavi anche qui lontane, partivi Scaveglioni, gruppo Casteo con quello di San Martinaro, i San Martinari, con quei fortunai che aveva la Miotto, no, i fortunai che aveva, per dire la verità, il maggiolone comprato in maniera collettiva, 3-4 con un litro, i migliori il Palas, se era cabrio l'assoluto, il disegno assoluto divino de macchine in terra era il Palas, anche se erano il 4 batte tutti per mille più motivi, ma anche il Tiansei, il 2 CV, grandi ricordi assoluti. Dopo che ti arrivavi a avere 126 FSM, cosa sei? No, niente, una roba fatta in Poeonia, a perdere, ma con l'Elite, l'Elegance, sì, ma sei la 112 sprintosa, per carità, ma c'è, ha dovuto andare, te te ferita con te arrivi via, te che stai figone all'esterno, che cioè, te arrivi con scaveglioni, quei braghe, zampa elefante, te che è sfrangiato, se il clima lo permette, te che è tutto di più. Renault 4 di Ansei, Docavai, Maggiolone e il Palas, per quei più alla moda, assolutamente sì. Renault 4, un cimelione. Ma che io presento Renault 4, ragazzi. La macchina, la più, non cos'è dire più bea, la più e basta. Renault 4, un fenomeno.
1: La Renault vi presenta la nuova Renault.

grandissimo il ricordo dell'Arnold 4, rossa, verde, bianca, azzurra e tutti i colori. Neghemo Guidana Marea dall'8.50 alle ultime, faceva solamente la LTL 9.50 con la righetta, sembra giallo-nera al fianco, bianca le ultime, utilizzata da tutti. Vuoi andare a fare il giardini te prendi Arnold 4, vuoi andare a caccia purtroppo e a pesca, vuoi andare dall'amante te nascondevi dentro Arnold 4, te volevi andare a lavorare in nero perché col furgone te fermava a destra alla finanza in chi anni là e anche adesso qua Renault 4 via i sedighe sta di tutto metto a posto televisione e radio va bene qua Renault 4 a lei grandi ricordi signori però a un certo punto imme caccia quella grande poster là in piazza Castelfranco porcassa cancara 1978 uno dirà politica no basta politica basta a un certo punto me ciappa quella notizia che a Rimini Ghese sta di accecamenti. Cosa vuol dire? E gaceca un toso. Ma dai, se io scherzare. L'ase lo gaceca. Ma com'è l'ase lo gaceca? E purtroppo sì. Un concerto de chi là? Ma chi ha chi sei? I francesi? Ma chi là chi? I Rockets. Ah, round again, ragazzi. 78. Strepitosi palasporti Castelfranco Veneto entrati ancora mentre provava sta il primo in assoluto i primissimi e si è scappati dentro e li abbiamo visti ancora a truccarsi perché era per noi diari argenti questi veniva fora e quindi il primo vagito gli era argenteo dalla vaginale femminile questi usciva già vestiti così li abbiamo visti in borghese ma un concerto bellissimo Electric Delight Plaster mamma che cimeli ragazzi ma però On The Road Again Electric Light era solo se non erro strumentale bellissima ma On The Road Again sei ancora dentro bellissima perché ne parlo perché un po' di tempo fa vuol dire un anno e mezzo fa è venuto a mancare il grande leader quella pietra d'angolo le Barz no i Rockets dopo cambia formula perché per tanti anni i mesi tornai in Francia a fare musica a discoteca uno schifo ragazzi uno che tradimento però rimane quel grande ricordo perché le prime cassette acquistate sotto il sole caldo di un'estate anni 70 furono il doppio Made in Japan di Purple profondissimo viola Smoke on the Water fumo sull'acqua bellissima straordinaria quei che ti assavi sul cruscotto e la macchina del papi oppure che ti avevi il motorino in baracca del quartiere e se mangiava tutto oppure usciva il nastro e qua Bic zacca girarlo ma con parsimonia con savoir faire con capacità perché altrimenti era bestemmia ragazzi in quel periodo là che mi acquista anche cassette quella era verde mi sembra copertina dell'Electric Delight o comunque dove era sta canzone e che mi comprava anche quella dei Rockets con On The Road Again bellissima dopo mi si arriva nell'80 Galactica, altro cimelio, però On The Road Again 78, 1978, strepitoso. Vabbè, comunque 73 anni, volevo ricordare la dipartita del grande Christian Lebarz, questa voce grintosa dei Rockets e tra i vari celebri episodi, ad esempio quello del bazooka scenico, riportavo lunedì scorso il ricordo di quello che è successo il mi sembra 2 di questo mese, 2 agosto al concerto a Las Vegas degli AC/DC con questo cannone scenico che perde una baia che arriva Vissing al leader lo sfiora praticamente non so che sia sparata inteso ma è cascata messa là e quindi insomma si riuscì a vedere tutto e non si sta neanche colpito desfriso ma un celebre episodio che risale invece alla questione del bazooka scenico se quello proprio dei Rockets in questo caso celebre quell'episodio durante una puntata di Disco Ring vi ricordeo quando ci si dava da fare guardando Disco Ring perché era la musica quella bea proposta anche allora e quando avviene questo, quando impugnando un bazooka scenico il nostro Rockets incendia accidentalmente i capelli di uno spettatore, un evento che contribuì ad alimentare poi la leggenda del gruppo e ricordo che poi nell'83 dopo la pubblicazione di Atomic le Barz lascia la band si prende una pausa di voglia di rinnovamento ma quel rinnovamento si traduce come musica discotecara veramente un mal di Dio, un mal di denti più che altro, meglio mal di denti quasi questa musica è fatta uscire dai Rockets però il nostro ricordo era questo
europeo, ragazzi, quando si andava verso le cave, si andava in maniera impennante con ricordo oltretutto la sgridata che riecheggia ancora con effetto farfalla, cioè il battito delle ali della farfalla può quindi indurre un terremoto in Messico. Bene, le sgridate di mia madre allora, quando misi con lo scotch nella cameretta sulla carta a parati proprio la copertina del disco che adesso vi faccio ascoltare la canzone, e poi staccando il tutto, perché ho detto che cacchio sito devo fare, se cava tutto, mi ricordo ancora, ragazzi, esattamente quei momenti là, ma soprattutto ricordiamo questi.

round and round again, se mettevi in moto qualcosa. Però dà idea che allora noi fossimo sicuramente meno ansiosi, meno stressanti, meno stressai. Sì, sicuramente sì, però che era i sistemi per gestire lo stress allora. Era semplice, ragazzi. Adesso te spendi le radio perché bisogna andare dall'esperto. Che se ormai corsi ovunque, esperti ovunque, e l'internet che te ciapa e te risucchia dentro. Ma intanto te spendi Sky, allora bastava molto manco. Se se mangiava e onge, se bastava questo. Se bucherellava quella gomma da cancellare dura, vi ricordeo, la Standler Mars Plastic, era scritto cusita. Tite ieri un po' stressati, te mastegavi le linguette lunghe del tappo de appena, se era bicca nera o quella azzurra o quella rossa, ancora meglio che a linguetta lunga che mo masticata che metà basta, ragazzi. E lo stress si disancorava da noi altri. Oppure dentavamo la parte legnosetta dei matite, quella che aveva la gommina finale, non so se ve lo ricordè. Oppure te ciappavi le 50 lire, le 20 lire, te mettevi sotto il foglio che a matita sora te russavi finché te veniva fuori a scritta della monetina sul foglio. Bastava poco, così se gestiva lo stress ai nostri tempi, cacchio. Ovvio che poi si arriva A come agricoltura, che a sigla mio papà dice: oh, sta zitto, A come agricoltura, madonna che disastro. E poi l'agricoltura, ragazzi, torna utile. L'epoca dei mini assegni dal 75 al 78, tra 50 lire e 350 lire, i mini assegni. Quante bestemme dopo il poster picca in camera: ghetto, assai mini assegni in tasca, Dio te mande. E là era un milione di improperi, perché se lavava, se buttava via tutto. Ma era il periodo di mini assegni, la lira e i gettoni. E sui gettoni ne faremo una trasmissione, quel bronzeo ricordo straordinario. Poi arrivò il 1° gennaio 2002, 1936,27, e quindi come che te ciavo, se un euro, sì, ma se do carte a mie, se un euro a sa perdere, se un euro te ciavemo così, ta va bene, viva Prodi, viva l'Italia e viva... Se ne sta figa, ma non si può dirlo assolutamente.

che sei a mocca qua capa o mocca DJ, te andai a vedere che a musica è che a fipono che ciappa, era una musica che te buttava fuori de testa che metta basta, te ieri qua a Noa in provincia di Venezia va ben cusita, però la mocca di per sé che se lega alla città dello Iemese che a mocca Bialetti del caffè, bene, tutto parte da là ragazzi.

tassinari in ricordo di Gian Maria Cauda oggi vanno ai raduni come a Tribano l'altro giorno o poco tempo fa. Per quanto riguarda i Pala saranno il 4, i 2 CV e di Ansei, butta che dentro qui a meraviglia di allora non te te capotavi mai. Marino 4 vince su tutto, sia molto chiaro, ma ricordo ancora che la principessa dei tassinari adorava sta canzone qua, che fa molto spot dell'assicurativo Masè, si resimi, bellissimo.

0: Mi ricordai Acea, lei è grandissima, quel papà. Ma noi altri siamo ancora scioccati purtroppo da quel momentaccio là. Noi altri mega assassinà per quanto riguarda quei 5 anni ma 1000 giorni sicuramente sì. E sto parlando soprattutto della questione dell'influenza o comunque del Covid o comunque di quel momentaccio attraversato dal regime italico, lì dove noi dovevamo assolutamente sottostare quel grande ricattesimo. Eppure voi dovete immaginare che negli anni 70 allora noi affrontammo un'infinità di ammalati da un punto di vista influenzale, con parole diverse, con un fare diverso, con immagini diverse. Quindi la potenza della parola, le parole sono come pietre, come sassate in tel muso, questi mega spento al terzo occhio, questi mega diviso, ricattà, grande allarmismo, di tutto e di più. Ma ragazzi, ma voi avete presente l'epidemia influenzale spaziale del 1970? Epidemia influenzale spaziale, figurevi se fosse successo adesso, ragazzi, una cosa incredibile. Vedremo se riusciamo a capirne prima dello spot qualcosa.
1: E adesso una domanda: che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza.
0: Ascoltate bene.
1: 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4, e 5.000 sono passati a miglior vita.
0: 13 milioni e 5.000 sono passati a miglior vita, anni 70, l'epidemia influenzale spaziale raccontata con la musichetta sotto, mentre vi ricordavo il tavolo ampio delle ore 18 o la 4 sventolato mentre te mastegavi da Papa Urbano, da Papa Zaia in questo caso, il nostro Papa locale, vi ricordavo la differenza. Però questa voglio farvi ascoltare bene, perché questo passaggio è veramente unico e molto particolare, per cui ho 50 secondi allo spot. Dopo lo spot ripartiamo esattamente con quel momento nel quale si tradusse il tutto come l'epidemia influenzale spaziale, quasi robotica, quasi Mazinga, quasi Goldrake, ragazzi. E quindi però vi sentivo musichetta sotto, la voce, 13 milioni, 5.000 passati miglior vita, trapassati, morti, però come noi si affrontò allora la questione e come oggi i paroni del vapore. Vuoi assolutamente costruirmi un allarmismo all'interno del quale capio che risulta facile da parte loro trasformare un calcio di rigore se non ti abbatti da un dasametri ma da un metro, e soprattutto se ti allarghi a porta del doppio e soprattutto attraverso ti alzi del triplo e non te che il portiere in porta. Se quello che è avvenuto esattamente nel gioco mefistofelico di quei 1000 giorni, spot e poi rientriamo, l'epidemia influenzale spaziale 70. Ascoltami le parole.
1: E adesso una domanda: che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza, una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4, e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha accolti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è, in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere.
0: Prevenire, non reprimere, pensate, fosse successa una roba del genere oggigiorno. E attenzione, perché molti dice, guarda che questi, i miei ritacca prima possibile. Ciao Luca, sei molto divertente, invita anche noi una volta, canteremo tutti insieme il karaoke. Maria Grazia, se c'era l'occasione lo faremo. Salve Luca e buona giornata. A proposito di partita anche di Guccini, che hanno detto diversi anni ammalato, molto realmente conseguenza della inoculazione malefica che sappiamo e a cui purtroppo si è sottoposto, almeno non ne avesse fatto propaganda. Sì, ci ha stupito un po' tutti allora. Ciao Luca, ti ricordo le tue gomme da cancellare che profumava de fragua? Davide, sì, assolutamente sì, ma ne abbiamo provate di tutti i colori. E anche quella là, esattamente, rilasciavo un profumino di fragola. Esattamente, bravo, bel ricordo. Ciao Luca, mi sbaglio io o Gimondi ha fatto anche il record dell'ora in pista? Buon caldo e buona trasmissione. Non so se Gimondi ha fatto il record di pista, non lo so. Ci informeremo, Francesco dall'Est, grazie. Io invece andavo alla discoteca al lago di Fiumon, sarà Fiumon comunque, di Vicenza, Francesco dall'Est. Fiumon, sì, me ne ha parlato, ma io non sono mai andato in quella discoteca là. Ciao Luca, che ricordi? Renault 4 Rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in 4 carichi di tende varie, che spettacolo. Ciao a tutti, Daniela da Padova. Sì, fenomenale ricordo, ma soprattutto una macchina che andava oltre in tutti i sensi. Bellissimo ricordo questo. Quindi Renault 4, Rossano 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in 4 carichi di tende varie, sì, che sogni ragazzi, che momenti. Questo folle agosto afro brasiliano dell'uno è sempre festa, DJ Perry Meo, e mi manda Fabrizio e ringrazio della foto. Ah, è Melody Mecca, che adesso lo vedo. Melody Mecca, uscita autostrada Rimini Sud, telefono 751613. Ma c'è roba vecchia questa qua? Sì, sarà roba vecchia questa qua, suppongo. Questo folle agosto, anche se so che comunque no, il Melody Mecca ti è ancora botta, comunque il, so che la Baia Imperiale, mi sembra che sia ancora possibilità di andare. Arsène Lupin, single iniziale e finale. Sì, è una di quei che preferisco in assoluto per quanto riguarda le varie sigle, per questa era veramente bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Esattamente questa, no, se vi ricordate, Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, no, creato da Maurice Leblanc, no, bellissimo sto ricordo qua. 71-74 nel caso preciso. Para pa pa pa. Para para pa para pa pa. Bellissimo sto qua, sì, bellissimo. Philippe Leroy, se non erro, come protagonista, no?

Vabbè, noi siamo figli anche del grande scavaio Angelo Barduardi, vi ricordo che era anche questa, no? Filippo preferiva Renault 4 con musica afro e un bel chilum. Ghetto presente che si girava l'Italia per seguire la musica divina e la gnocca. Ciao Luca, giovedì Fippo, assolutamente sì. Quindi era il doppio richiamo oltre che il terzo, che sarebbe quello, insomma, de un po' anche de dosaggio libero e libertà. Non aspettare mai. Buongiorno Luca, forza Putin, Robby da Padova. Allora no, ma oggi sì, allora erano altri nomi, magari era il periodo di Michael Gorbachev, l'uomo con la maccia in tel muso, quello della perestroica, della glasnost, della ristrutturazione e della trasparenza. Tanto quanto il Parlamento italiano. Chi andava ai concerti di costui, Angelo Branduardi, Branduardi cogliendo la prima mela, chi coglieva invece il pennello andava lungo i muri della nostra Italietta per scrivere di tutto e di più. Ad esempio, la cocaina io, per carità, mi piace l'odore e basta. Oppure, dopo tutto, l'unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta è stata quando andavo a scuola. Bella che così fiera. Dio mi perdonerà, è il suo mestiere, in un muro, leggiamo anche questo. Perché muri puliti, popoli muti. E poi arrivò anche quella, a livello filosofeggiante, il filosofo del momento, se la merda acquistasse valore, i poveri nascerebbero senza culo. Visto che i muri bianchi mettono tristezza. Il c'è sempre, il c'è sempre. E poi la politica aggressiva, pagherete tutto, pagherete caro. Ci sta una stella a 5 punte, pagherete tutto, pagherete caro. E poi ritorna quella un po' filosofa, riprendiamoci la vita, è ora. Prima vita. E poi per quelli più arrabbiati, Tanassi Fanfani, gollismo di domani, Tanassi Fanfani, gollismo di domani. E poi, visto che eravamo completamente infatuati per chi votava Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, o chi era impaludato in quel ricordo appunto della DC, non ci stava che la scritta da leggersi e da replicarsi magari in rubare umano, perseverare democristiano. Ah, sia chiaro, PC mafiosi orientali. Lotta dura, sì, per la verdura. E poi scesero in campo loro, le femministe, scesero in campo loro e quindi con il simbolo della Renault. Avete presente quando l'indice e il pollice si uniscono da una parte all'altra, mano destra, sinistra, sinistra, destra? Ne risulta che cosa? Bravi, esattamente il simbolo della Renault, che starebbe anche per il sistema vaginale tutto sommato al femminile. E quando scesero loro in campo, quel riecheggio continua ancora oggi ad essere bello prospero. Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensi. Siamo noi. E poi eravamo soprattutto, diciamo, anche vaionisticamente travolti da tutta quell'ironia messa nelle scritte di allora nei muri, bellissime, Freda Libero, Almirante Stopper. O abbasso gli psicanalisti che fanno diventare tristi. Solo cogli la prima mela, cogli anche qualcos'altro per quanto riguarda costruitevi un avvenire, accumulate merda. Sia chiaro, Yankee, go home, nato per uccidere, N puntato A puntato T puntato A puntato, nato per uccidere. Ah, sia chiaro, stato assassino, ridateci i sogni. Però a un certo punto ci stava anche questa. Il Papa si buca e vede Dio. Non so come, ma il Papa si buca e vede Dio. Ah, sia chiaro, usa il muro, usalo bene. Il lavoro è una giungla, lo sciopero, selvaggio. Sindacati allora ed oggi, ale ale. Sia chiaro che se Dio avesse voluto impedirci la masturbazione ci avrebbe dato braccia più corte. Ale, alla genovese, braccino corto, ciao bei. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Viva
aveva le Big Bubble tutta la vita, perché abbiamo accennato alle gomme da masticare che dovevano regalarci un'infinità di premi, e la Mini Minor, le pellicce, Annabella, non abbiamo vinto nulla masticando come tutti i cammelli hanno masticato nell'arco del deserto del mondo. Non abbiamo vinto nulla, allora a sto punto viva le Big Bubble che ti facevano un ballone enorme, un pallone enorme, stile mongolfiere quando te scioppava, te facevi la maschera, che adesso vedo tante donne farsi quella mascherina là che mi dice costa skate però me fa bene a pe, me fa bene sicuramente le rughe, l'antirughe. E allora noi allora ci siamo messi in moto e ci siamo portati avanti col lavoro, soprattutto perché con quella gomma si poteva fare, con quella 5-10 lire, con le macchinette esterne, con quel din din din del di fuoriuscita dei gomme, te mettevi 10 lire, mi ricordo più o meno 10 lire, tre gomme dei tre colori. Un avvelenamento in diretta mostruoso. Non ti riuscì a masticare più del dovuto e perdevi efficacia velocemente, ma soprattutto non ti riuscì a fare nessun tipo di palloncino, di pallone. Dopodiché arrivava lei, la gomma del Brooklyn, la gomma del ponte, anche ha preso per il culo come basta, ma soprattutto vive i dentisti. Poi arrivò la Big Bubble e là, ragazzi, se vi ricordate chi la pubblicizzava, caro Filippo, chi la pubblicizzava? La sorella Capelli Mori. Sì, va bene, tra poco ci arriveremo. Il più grande successo del 1979 non è sicuramente quello che stiamo ascoltando, è più grande è il suo pallone, le Big Bubble, dicevo poc'anzi, perché quando hanno messo nella copertina quella morettina straordinaria, bellissima, era la sorella della Loretta Goggi, la sorella della Loretta Goggi faceva la pubblicità delle grandi Big Bubble Gloom, Bubble Gum, o Gum, o Gim, o Gom, insomma, le dicevamo in mille maniere, ragazzi. L'amico ti sorriderà era quello che ci dava una mano, soprattutto in quel momento molto particolare. Era quel momento nel quale noi ci si attrezzava, eravamo tutti con le farfalle nello stomaco perché magari la ragazzina carina a scuola oppure nella classe vicina ci si organizzava per andare a casa di quella che teneva un po' di soldini, nel senso i genitori erano un po' assolutamente ricchetti, e si sviluppava la festina. Se vi ricordate le festine degli anni 70, per carità, noi anticipiamo già il finale degli sfigati in assoluto, perché chi metteva musica allora non ha fatto carriera, chi l'ha messa dopo ha fatto una carrierona da 15-20 mila euro a botta, quelli che sono arrivati si intende, che hanno aperto dei contesti di musica in tutto il mondo. Noi eravamo quelli che mettevano su musica e che altri pomiciavano, noi mettevamo su musica e altri bevevano, altri mettevano su musica e altri parlavano ai motorini impennati, noi altri eravamo lì, tutto andava bene, si staccava 2 secondi per fare lo scambio di figurine e andava ben così per riempire l'album. Ne abbiamo riempiti diversi, buttati via tutti. Oggi vedono i mercatini dell'usato, avrebbero anche un certo richiamo economico in termini di guadagno, di profitto, e invece abbiamo buttato via tutto in assoluto. Però ci siamo dati a fare prima con la costituzione della formula di incollatura, perché la colla allora veniva sicuramente prodotta col materiale giusto e aveva quel profumino particolare. Poi arrivò la vinavilla e tutto quello che commercialmente il mercato metteva su Atoea, e quindi abbiamo costruito quegli album che se erano di uno spessore di 3-4 cm, alla fine una volta pieno diventava 20-30 cm, sembrava una fisarmonica, non so se avete presente, perché ovvio con quella colla là le figurine più che altro venivano messe, e dopodiché però assumevano una roba ondeggiante, così tutto l'album finale, che fosse quello dei mondiali, che fosse quello dei calciatori, soprattutto della Serie A, quei cosiddetti album che noi trovavamo all'uscita della scuola. Se vi ricordate, ci si metteva in fila, si prendeva l'album e annesso all'album un pacchetto di figurine. A volte capitava che il pacchetto di figurine lo si trovava anche all'interno delle confezioni delle patatine. Oggi sarebbe sicuramente d'arresto in chi lo facesse, ma allora all'interno del pacchetto delle patatine noi si trovava sta roba qua. Dico già sin d'ora che dal 79-80, con gli ultimi ritrovati a parte sottoscritto all'interno del sacchetto di patatine, talmente unti di olio che noi siamo ancora in estrema difficoltà dell'agosto del 2026 di aprire ancora quei pacchetti là. Ci saranno dei cimeli dentro, pizza balla magari che vale l'ira di Dio, l'introvabile pizza balla, no, di allora. Bene, è talmente unte di olio che noi non siamo mai riuscite ad aprirle, ci siamo tagliati di tutte le maniere, abbiamo provato tutti e quei denti con di tutto e di più.
Ovvio che quando si andava a recuperare l'album noi avevamo l'amichetta che non gliene fregava un stracacchio, tanto quanto l'amichetto che non gliene fregava un stracacchio del baione, non era neanche capace a fare mezzo palleggio, che mettavamo in fila per raccogliere quindi l'album. Si andava a casa con 10-12 album, 10-12 pacchetti di figurine. Sì, è molto chiaro, ci si attrezzava anche allora, ma bisognava attrezzarsi soprattutto, e sottolineo soprattutto, per le festine, quelle degli anni 70. E allora eravamo nella stanza attigua, quella del nostro papi, perché il nostro papi era, oh, silenzio, non si scriveva, ci si attrezzava mentalmente per preparare la miglior festina degli anni 70, e però in TV correva sta roba qua, ragazzi.

Non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è niente po' di meno che la sigla della Tribuna Politica, quella cosa veramente insulsa da parte nostra, inascoltabile, Tribuna Politica, e lì bisognava far silenzio, le immagini in bianco e nero portavano assolutamente il promessaio di allora della politica becera, e tanto quanto oggi, no, oggi forse peggio sinceramente, almeno allora un po' di oratori li avevamo sicuramente ad assiepare i palchi di quella politica partitica di quei momenti, ma noi eravamo fermi, ripeto ancora, unicamente all'idea di quello che era poi fermento anche in classe, il fermento in classe, noi volevamo quindi dare là la migliore festina possibile. Ovvio, il giorno da scegliere era quello del sabato pomeriggio, perché poi la domenica si stava un po' a riposo, bisognava decidere il luogo, poteva essere una villa, il salottino messo a disposizione dai genitori di lei o di lui, che però controllava sempre, meglio il garage, meglio una soffitta, meglio uno spazio ampio, leggermente, diciamo, distantello dalle stanze del potere di quella famiglia là. Bisognava suddividersi i compiti e poi cominciava il conteggio alla rovescia. Ovvio che bisognava anche vestirsi in una determinata maniera, i jeans di allora, bucherellati sì o bucherellati no, la maglietta era a righe, un po' impommatati, lo sì, era con la bicicletta, il nostro caba di impennata, sarebbe il caballero, ma visto che non avevamo possibilità di comprare il caballero, visto l'età, visto tutto il resto, la nostra bicicletta la trasformavamo come manopole e tutto il resto, dalla sella a quant'altro. E quindi, se in bicicletta si andava, voleva dire che la festina non era così distante, qualche chilometro, se era più là si andava accompagnati dai genitori. I più fortunati comunque avevano già la possibilità di arrivare in motorin, generalmente scassà, perché passato dal nonno il motorin scassà, dal papà o comunque dal nonno, vuol dire il boxer, vuol dire il ciao, piuttosto che il garei, sia molto chiaro. Si arrivava in gruppi contrapposti e si andava a puntare le belle della classe per forza di cose. Partivano i commenti a iosa e prima però bisognava darsi da fare per allestire la stanza, i fastoni, i palloncini e luci. Sapeva che era roba primitiva, molto infantile, liveo luci stroboscopiche e quelle psicadeliche, oppure tutto veniva quasi pennellato a mano per dare un po' sentore che si potesse riprodurre un frangente discotecaro. Poi, ovvio, tavola nell'angolo, quella imbandita più o meno così, stile Torre di Pisa, un po' anche stortarella, all'interno sulla quale praticamente veniva messo la pila di bicchieri di plastica, te mettevi i piattini e salviette di mille colori, tanti disegni, e poi vai con bagigi, patatine, tartine, pizzette, che era spuma, perché allora andava di moda la spuma, la coca, il chinotto, l'aranciata, oppure che c'è stato anche il periodo, se vi ricordate, della 7-Up, anche questa, per carità, per chi voleva accelerare le fasi del rutto libero, tradotto non in maniera fantoziana ma soprattutto in maniera così digestiva, ecco che la 7-Up, non so se sia ancora 7-Up, la tina mi sembra ancora di colorazione verde, più o meno verde chiaro, una cosa del genere, potrei sbagliarmi, e comunque ovvio, no, noi si ruttava alla grande. Va bene, ovvio che poi partiva la musichetta, noi eravamo intenti a mettere la musica, quindi più sfigati in assoluto, perché c'era poca possibilità, quasi anzi nessuna, di pomiciare o comunque di avvicinare chi per essa, al femminile, è ovvio. Ogni tanto c'era l'entrata con le più svariate scuse dei genitori, poi a mai mancare, cioè la mamma del compagno che aveva messo a disposizione la casa, che era scusa, no mi sono dimenticato, no petta luce, no petta, che no il tappeto, no mi raccomando, insomma, vabbè. Oppure l'entrata dello straccio, perché insomma più di qualcosa finiva in terra, e poi si abbassava le luci, si alzava la musica, soprattutto quella magari anche gracchiante in bella maniera per i lenti e no altri, ripeto, era qui che metteva sulla musica. Noi eravamo gli unici preposti a mettere sulla musica, però la carriera non l'abbiamo fatta in assoluto, e allora noi allora eravamo niente po' di meno che dei semplicissimi robot messi lì, stile intelligenza poco artificiale ma naturale comunque, per far divertire gli altri, pomiciare gli altri, strutturare gli altri in fidanzamento, e quindi un allungare anche delle mani sui divanetti, perché bisogna ricordarlo, noi si era niente proprio di meno che stile robotico. Ogni tanto arrivava qualcuno, mi servaria che te mettessi su, perché era ancora anche allora un po' di richieste, ma noi eravamo nella formula Kraftwerk, i craft per gli altri che pomiciava, mangiava
mangiava e se la vedeva bea quei ragazze, no, altri stile Kraftwerk, praticamente sta roba qua, robots, che noi poi abbiamo messo in pratica nel momento del martedì grasso, quando non sapevi di cosa vestirti, o da Warriors o da militare, per chi lo aveva fatto, da embriagon o infermiera lei o suora lei, oppure te avevi una camisa rossa, una cravatta e un par di jeans, te facevi i Kraftwerk visti a Padova in concerto straordinario, quelli di Autobahn.

e avevamo possibilità di tabaccare noi altri la metà musica, non esiste. E i CEI invece, oltre a pomiciare, andava anche praticamente a tabaccare negli anfratti più nascosti e quindi bui, oppure andava in qualche anfratto del giardino, usciva con qualche scusa e va i volponi, quindi andava nell'angolo di a caso, nel giardino, nel terrazzo a tabaccare, vuol dire sigaretta. Altri, più volpini, andava in cerca di versere tutte, girare tutte le chiavi per trovare gli alcoici nascosti in qualche parte di casa.

E a fine del tutto Noal ti ha domandare: ma che dopo mi c'ha? Ah sì? E dopo mi c'ha? Ah sì? Mentre ingurgitavamo l'ultimo bicchiere di spuma.

andava a casa e c'era quella mimica vincente, strepitosa e strabiliante. Non so se vi ricordate Sanford and Son, bellissimo ricordo, no? Sanford and Son, la mimica del papà, ovvio, durante lo sceneggiato, strepitosissima, strepitosissima. Vi riporto questo perché in effetti Damon Wilson era il figlio di quel mimico facciale, appunto, del papi, è morto esattamente all'inizio di quest'anno, a 79 anni. Lui aveva 6 figli, oltretutto era anche un evangelista cristiano, così lo è stato appunto per gran parte della sua vita. Sto parlando di una serie americana che è nata all'inizio degli anni 70, ne ha fatto oltre 130 episodi suddivisi poi in 6 stagioni. In Italia è stata fatta trasmettere, o si è iniziato a trasmettere praticamente a partire dagli anni 80, e questo è avvenuto su Italia 1, che gioca sempre col nome, no? Italia 1. Ed è una sitcom, se vi ricordate, incentrata sulle avventure e i contrasti fra questi due protagonisti. Sono due robi vecchi praticamente, Fred Sanford e suo figlio Lamont, e l'attore che interpreta il padre, Fred, ha questa mimica veramente unica. E allora volevo ricordarlo, visto che a 79 anni è venuto a mancare Damon Wilson, grande protagonista di quei due rigattieri afroamericani, Sanford and Son. Sanford, anzi, and Son, non so se vi ricordate, ma la sigla era esattamente questa.

molto carina, Sanford and Son. Si diceva poc'anzi, vabbè, gli altri a pomiciare, a baciare, a divertirsi, noi altri sfigatelli a mettere musica, nella convinzione che si potesse arrivare magari a utilizzare tutto questo come un lavoro futuro, perché i grandi DJ poi hanno avuto veramente ricchezza da un punto di vista di presenza del femminile, ma soprattutto anche economica, che basterebbe con serate 15, 20, 30, 40 mila i più grandi, però Samari 700-800 euro tutto sommato non spusaria assolutamente. Noi però, quando uscivamo da queste festicciole, eravamo sì un po' arrabbiatucci, nel senso sfigati, bisogna dirlo tutta, sfigati, però noi si andava a casa, se vi ricordate, e alla sera si dava il là a quel magico momento all'interno del quale ci stava anche Fiori d'Arancio. Non so se vi ricordate Portobello, Fiori d'Arancio. Fiori d'Arancio era il motivo per trovare magari l'altrui metà, l'altra metà del cielo, la tua dolce amata, perché sono tante le donne sparse per il pianeta, insomma quasi due a testa, per qualcosa la possibilità ci deve essere, e quindi la possibilità, questa grande possibilità ce la diede allora Enzo Tortora, finché un giorno, ragazzi, apertura di telegiornali non l'avessero mai fatto, mi viene arrestato il soggetto in questione. Ma come? E la droga, anche lui, perché veniva automatico dire anche lui, ma non poteva essere anche lui, assolutamente, perché in effetti qua si tratta di un qualcosa di storico per eccellenza, cioè veramente un errore giudiziario che ha assunto le dimensioni galattiche di un King Kong a livello giudiziario d'errore, e lui è stato quindi messo nell'indice, allora arrestato e tutto il resto. Dico questo perché, primo, perché quella sigla Portobello è straordinaria, quel pappagallo non ha mai detto Portobello, hanno fatto finta una sera di, ma non l'ha mai detto in assoluto, uno dei più stupidi forse pappagalli esistenti, perché altri, anzi avevo degli amici che tenevano un merlo indiano, ma con una dialettica, una, per carità, più di qualche amico l'aveva istruito in malo modo, nel senso che era talmente chiaro quello che usciva dal becco di quel merlo indiano, che era tutto Dio legato a qualcos'altro, Dio o Madonna legato a qualcos'altro, tante che bestemmie che metà basta. Però a parte questo, sapevano anche salutare, buongiorno, come va, straordinari nell'apprendere tutta sta roba qua, in quel periodo nel quale noi non avevamo a portata di casa la presenza di gazze, cornacchie o comunque volatili similari. Oggi invece imperano dalla Coppa a tutti gli altri centri commerciali, perché laddove c'è la tina triturata che brilla, loro prendono, elevano e fanno crollare dall'alto, cioè rilasciano una volta in alto, che si sono detti gazze ladre, ma cacchio, questo non è oro argento, qua è megafo tuo, la rilasciano, tin ton tan, anzi din don dan, tra qua yon fayan, e cade nella tettoia delle macchine, o comunque in testa a qualche buon passante, bene, che va a fare spesa. Comunque, dicevo, l'altro giorno, in riferimento a Enzo Tortora, l'altro giorno, non so se l'avete sentito, la Camera ha indetto la giornata nazionale Enzo Tortora. Questa giornata individuale cadrà il 17 di giugno. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ovvio, Enzo Tortora come lì sopra il piedistallo, ma è una giornata in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Per questo ve ne parlo, perché, ripeto, è stato dato il via libera a questa proposta di legge che istituisce la giornata nazionale dedicata a Enzo Tortora. Oltretutto, Enzo Tortora è stato anche quindi menzionato e soprattutto anche portato in concretezza da Gifuni e Bellocchio, che raccontano Tortora in una serie TV, visto che, e qui si legge, il 17 giugno 83, quando era all'apice della sua carriera, Enzo Tortora fu arrestato dai carabinieri per traffico di stupefacenti e associazioni di stampo camorristico. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni di pregiudicati Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo, vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani, fu dimostrata e riconosciuta solo più di 3 anni dopo, il 15 settembre 1986, la sua assoluta e totale innocenza. Tortora, che con il suo programma televisivo era riuscito a raggiungere, attenzione, ben 28 milioni di spettatori in prima serata, quasi ogni due, quindi tutti a memoria sapevamo esattamente questo. Poi il 20 febbraio del 1987 Tortora torna alla conduzione di Portobello e celebre è rimasta la sua frase, quella che dice: dunque, dove eravamo rimasti? Tutto sommato, quella che Gifuni e Bellocchio presentano come serie TV è un'odissea che parla ancora al nostro presente, assolutamente sì.

La chioma folta prima di Caparezza, Davide il poeta pazzo, assolutamente sì. Grande poetico Luca, te dedico una volta gli era tutto pineto, dal cielo sora il messerveo, tutto azzurro e puro senza nessun aereo porseo, all'acqua che dal posto se bevea, parché il contadino che servia il glifosate per fare il vin, e quando te magnai in toe al magnai era bon e pisan, che era gente che coltivava a terra con rispetto, senza ciavarsi qua droga del cellulare, maledetto, bella. Ciao Luca, sempre bellissimo questa trasmissione, rivelabile, avanti sempre Marco Amira, ciao, grazie a te Marco da Amira, thank you very much. Scritte sui muri anni 70, costume, scritte politiche, DC mafiosa con tanto di falce e martello come simbologia. Luca, sei sempre il migliore, non ci si stanca mai di ascoltarti, top Lidia, ciao, grazie a te Lidia. Ti dirò, è da qualche anno che ascolto Radio 80 ed ancora trovo ogni tanto brani anni 70-80 che non conosco. Il telefilm che hai menzionato l'ho visto, passa ancora oggi su qualche canale minore o streaming. Saresti capace di trovare la sigla del cartone animato di Sanpei per fare una sorpresa a papà Corrado? Marica, casomai dai, lo facciamo la prossima volta, nel senso che Sanpei si lega a qualcosa di molto più recente secondo il mio punto di vista per quanto riguarda il grande pescatore. Comunque ricordami in apertura di trasmissione prossima, faremo il possibile e l'impossibile. Luca, non vai in vacanza, saluti alla Croazia. Ciao Stefano Giusto, ciao bello. No, sono già andato in vacanza, ho già mangiato tutto con pochi schei in tasca e quindi senza lavoro si va su una parte, però si resta assieme sicuramente ad un'ottima realtà radiofonica con bellissima gente, quindi di conseguenza noi avevamo il Portobello allora nella speranza di fiori d'arancio soprattutto, ragazzi. Anche se io allora ero innamorato di tutta sta roba qua, perché noi siamo nati con le capanne nelle montagnole di risulta dei lavori di costruzione del quartiere Valsugana, Castelfranco, Veneto, città del Giorgione o Giorgione Calcio 1911-1911, ma soprattutto noi eravamo quelli di Gigi che va a Parigi, ma moriva là, no? Perché era Orzoway che c'aveva i schei a Sofradei per comprarsi il Capaway. Bellissimo, ragazzi. Stile unci dunci trinci quadri quadrinci mena meningi onde fa. I 10 numeri in cinese me li spacciarono così, ragazzi. Ci hanno preso per il culo da 60 anni a sta parte. Oggi in maniera molto più volgare e potente da parte del sistema, ma anche allora i nostri amici barra nemici ci hanno preso per i fondelli, però Oliver Onions non lo hanno mai fatto. Strepitosissima la canzone 1977, gli anni di piombo, tutto quello che volete, ma questa vai ragazzo, dai. Bellissima, bellissima. Noi che anni 70. Il freddo arriverà. Noi che le nostre mamme mica ci hanno visto con l'ecografia, ragazzi. Oggi 18 mesi prima sa già tutto, è maschio, è femmina, sarà di sinistra, sarà di destra, sarà occupato, disoccupato, sarà intelligente artificialmente oppure no. Riderà. Schia sopra dei a comprarsi il Capaway. Noi che a scuola ci andavamo da soli e da soli tornavamo alla fatidica mezza, altro che me porta a me mare col SUV o il papi col fuoristrada. A noi che abbiamo conosciuto i calamai, i pennini, le macchie ovunque, altro che la scuola in dad. Noi che se a scuola la maestra ci metteva una nota sul diario, a casa era il terrore, altro terrore il sabato designato all'incontro genitori e professori. Noi che quasi quasi se a scuola la maestra ci dava un ceffone, mamma a casa ce ne dava do. Noi che la gita annuale era un evento speciale, nelle foto eravamo sempre sorridenti, facendo naturalmente le corna agli altri, se eravamo in ultima fila, si intende. Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su internet, e bisognava parlare a voce bassa, luogo di assoluto silenzio, ove entrare con la nostra tesserina ad ubriacarci, sì, ma con l'odore dei libri nuovi e quei vecchi. Lotta per la tua vita. Noi che la vita di quartiere era piacevole e serena, ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Avevamo la baracca, i gelsi, le panocce, le panchine e il campo de Bayon, ci bastava questo? E gli amici a quattro zampe al fianco, liberissimi.
Noi che ad andare al mare nei sedili posteriori dell'8,50 di papà o nella 600 del nonno, e possiamo ancora ricordare un mare pulito, più libero, con il profumo di mare, un mare per tutte le tasche, sottolineo un mare per tutte le tasche, adesso è tutta un'altra roba, anzi robaccia, altro che spiagge bene comune. Oggi tra le categorie più potenti in Italia abbiamo quella dei balneari. Signori, l'Unione Europea grida le concessioni all'asta, ma noi non ci sentiamo da che parte dea per la qualcosa. Anche l'altro giorno il governo ha detto i balneari, tanto quanto i tassisti, portano voti, è una lobby potente, importante, storicamente presente in Italia, vediamo di difenderla, e così hanno fatto anche l'altro giorno. Noi che chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la bici era il più figo. Si studiava evidentemente la superficie più adatta, la sabbietta giusta e via a regalare copertone all'asfalto o a tutto surplus per chi tenia il dono dell'equilibrio, ma era la grande epoca della super impennata, le super impennate, che fosse la Graziella o la bici della mamma, più pesante coi rode grandi, ma noi si alzava di tutto e di più. Ah, noi che il ciao ed il boxer si accendevano pedalando? Ciao di tutti i colori e dalle mille trasformazioni, dalla sella allo scarico alle manopole, Magura o Tomaselli, e ricolmo a volte degli adesivi più assurdi. Noi che dopo la prima partita c'era la rivincita e poi la bella della bella della bella, il nostro triplice fischio, per capirci quello finale, era

serata fatta in casa alla mitica Vinaville. L'attesa poi dell'album Fuori dalla scuola è ancora oggi ben ancorato nella stanza dei ricordi, album dei calciatori o quello degli animali. Nel frattempo suonavano il campanello di casa per indurci alla tentazione d'acquisto del primo fascicolo dell'enciclopedia che era gratuito, Il perché delle cose, e se risuonavano erano quelli del regno di Geo, i testimoni che volevano spacciarti la loro rivistina. Svegliatevi o torre di guardia, sala del regno di testimoni di Geo, lì a Castelfranco accanto al quartier Valsugana. Ale ale ale. Ah, noi che per tirare in porta col tele dovevamo calcolare anche la direzione del vento, altro che Mercalli, altro che... Ma soprattutto ogni tre corner era calcio di rigore, sottolineo ogni tre corner era calcio di rigore. Il tele del super tele sono stati i baioni della nostra infanzia e il baion nemico dei rosari. Arriva l'anno 2021, 5 anni or sono, c'è la covidiotismo, il covidiotismo non importa, i palloni super Santos e super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche e senza ftalati, ragazzi, grandissima notizia. Noi che per cambiare canale alla TV dovevamo alzarci dalla sedia, i canali li si contava sulle dita de una mano, adesso basta parlare che a televisione fa tutto vero. A noi che andavamo a letto dopo Carosello e dopo le mille imprecazioni per andarsi a lavare, la sua sigla mi è rimasta incastrata sotto le suole dell'unico mio neurone, Rai 1 dal febbraio 57 al 1 gennaio 77, dalle 20.50 alle ore 21 in totale furono trasmesse 7.261 episodi di Carosello. A noi che guardavamo allucinati il futuro con spazio 1990 all'ora. Da allora è passato un quarto di secolo eppure siamo qua. Ma forse sogneremo di andare lassù? Ma sulla luna ci siamo stati oppure non ci siamo mai stati? Noi che la notte... Anzi, noi che se la notte ti svegliavi e accendevi la tele, vedevi solo il monoscopio della Rai con le nuvolette o le pecorelle. Noi che andando verso le cave si canticchiava... Orzo Way, che c'aveva Ischia Sofradei per comprarsi il K-Way, se si prometteva pioggia, costui era ben legato a tutto elastico attorno a pansa. Noi che ci si fermava sotto il cavalcavia a leggere ciò che nei piloni nel muro veniva scritto col pennarello o inciso col cortellino. Ad esempio questo: quando i missionari vennero la prima volta nella nostra terra, loro avevano le Bibbie e noi la terra. 50 anni dopo noi avevamo le Bibbie e loro avevano la terra. Questa penso sia la più profonda di giornata. Esattamente, merita un applauso, grande Orzo Way, assolutamente sì. Ovvio, l'epopea magica era anche questa. Penso i più grandi di sempre, Stanlio e Ollio.

Torniamo ad ancorarci al 1967, un anno fecondo allora per la musica, non solo, perché arriva lui, è Simone Nogà, ancora da fare scarpe, ma Afrik Simone, assolutamente sì, Ramaya. Ramaya. Attenzione, noi che avevamo il nascondiglio segreto con il passaggio segreto, noi che un tempo ci chiamammo i compagni di Baal e ne parleremo. Noi che ci si divertiva anche facendo strega, comanda, colori. Noi che le cassette se le mangiava il mangianastri e ci toccava riavvolgerle con la bic o matita. Noi che al cinema usciva un cartone animato ogni tot d'anni e ci toccava vedere sempre gli stessi, a firma Walt Disney. Noi impazziti in fila chilometrica per assistere al Pio Ceto, così si chiamava ovviamente il cinema al centro di Castelfranco, in prossimità del Duomo di Casteo, per assistere al Pio Ceto a King Kong o all'invasione dei ragni giganti. Prima però passaggio obbligato dalla vecchietta a far scorta dei ciuccetti, dai pesciolini, dell'iquirizia, ai tiramoia, dai sigarette di gomma da mastegare, i lecca lecca di tutti i colori. Altro che After Eight. Noi che le barzellette erano sempre quelle, Pierino, il fantasma formaggino, e c'era un francese, un tedesco, un italiano, e dopo arrivava quasi sempre quella sporca. Noi che ci si emozionava per un bacio sulla guancia, era il tempo del gioco della bottiglia. Noi che si andava in cabina a telefonare o cercare i gettoni incastrati alla base della cabina, si andava anche a recuperare i soldi finiti nelle gratte, mentre il tesoron risplendeva davanti la pala del giornale.

Giorgione nel Duomo di Castelfranco Veneto. Giorgione 1503-1504, la Madonna e il Bambino, e sotto il trono i due santi Ni Casio e Francesco, olio su tavola di Piopo. Signori, un cimelio, valore inestimabile. Ma un giorno rubarono la pala del Giorgione, che venne poi ritrovata, ovvio. Noi che suonavamo i campanelli e poi se scappava e in lontananza rimbombava Fiol Duncan, sete becco! Anche se comunque si diceva anche altro, bestemmiando a voce alta. Noi che ci sbucciavamo le ginocchia e ci mettevamo il mercurio cromo, più era rosso più eri figo. Noi che nelle foto nelle gite facevamo le corna, mentre nelle foto in classe rideva solo le tose. Noi che quando a scuola ci stava l'ora di ginnastica partivamo da casa già in tuta. Signori, da super sottomarca, sia chiaro, quella tuta che faceva scintille se andavi sul parquet, ragazzi, tanto quanto il pigiama scintille a go go. Quante case incendiate causa scivolata difensiva in praticamente in corridoio. Noi che alla ricreazione, ma quale panino strappato dalla carta stagnola, subito nel giardino a tirare calci al baion con porte improvvisate per i pali, due sassoni, due cartelle, due bici, due ragazzine, andava bene di tutto e di più. Noi che a scuola si andava in graziella su due ruote, ma si tornava su una ruota sola, era l'era dell'impennate. Vediamo di mettere un'altra grande base. Beh, questa è forte perché, vabbè, qua si rifà altra roba, però parto un po' avanti, dai. Vediamo se è questa. Vabbè. Visto dal vivo in concerto, Bruce Springsteen, il boss, con la E Street Band al fianco, Badlands, bellissima dal vivo, poi rende tantissimo. Noi che il disastro di Chernobyl voleva dire che non si poteva bere il latte la mattina, si capì subito allora che si era di fronte a una brutta gatta da pelare. Al posto del latte, grande tuffo biscottato a firma Gran Turchese. Nel tè, tuffo stile Cagnotto e De Biasi. Oh, bellissima questa. Noi che se andavi in strada nel quartiere non eri poi così pericoloso, e in alcune vie passavano talmente poche auto che potevi tranquillamente tirare da parte a parte la rete per il tennis. Attenzione, rete fatta con i sacchi per le patate. Noi eravamo ancora fermi con la donna Iborg dal manico lungo, perché faceva il rovescio con le doppie mani, con le due mani, quindi di conseguenza o questa o te tenevi che altra è adepanata. E la Slatzinger, coglione. Uto e baite Treton, ciapate Treton in tel muso. Noi che sapevamo che era pronta la cena perché c'era la sigla di Happy Days, mentre ancora belle vispe nelle memorie le sigle delle comiche delle comiche, oppure Furia Cavallo del West o i cartoni animati, ad esempio la Pantera Rosa. Noi che il primo novembre era tutti i santi, altro che Halloween. Noi che di fronte alla merendina del Buondì Motta mangiavamo solo i chicchi di zucchero sopra la glassa. Noi che si bucherellava il vasetto di vetro per farne passare l'aria per i lombrichi che servivano per andare a pesca nelle cave. I lombrichi ti venivano incontro dopo la pioggia, oppure si andava a recuperarli nei letamai, nei fossi, sotto le piere, in armeria. La polenta poi per le carpe, le uova di salmone, il rapa là, il pesciolino, quello snodato, il ricordo di Bigatini. Beh, questo ricordo ve l'ho detto un'infinità di volte. Questo porta veramente all'estasi in assoluto. Se volete raggiungere il miglior orgasmo della vostra vita, in assoluto dovete fare questo. Voi dovete quindi fare ciò. Il ricordo dei Bigattini porta all'estasi ancora oggi. Il messaggio per tutti quelli che soffrono di solitudine, depressione, ansia, reumatismi, melanconia, stanchezza cronica, messaggio riattivante che pennella un nuovo iride al vostro terzo occhio. Allora, voi andate a prendervi una manciata di Bigattini, quelli paciocosi, quelli a pancia larga, stile Biafra, vi ricordo, anche se là è un altro discorso. All'interno alcuni di colorazione rosea, pochi, uno ogni 200 rosea. Prendete col pugno della mano senza faticarli troppo, però li chiudete all'interno del vostro pugno e li lasciate tranquillamente lavorare. Se andate nei lidi orientali, vi mettono i piedini all'interno della vaschetta con i pesciolini che vanno, diciamo, a sbattere contro la vostra caeccia di cassicaviglia e fa appena schema e non tanti. E allora questo è il miglior organo della vostra vita e fa benissimo, ricordo, fa benissimo, fa benissimo. Quindi pugno chiuso pieno di Bigattini, no, qui che viene fuori dal marciume da adesso col caldo, prelevati nella migliore armeria del paese per la pesca a trota vietata. Quindi attenzione, con dei rosei all'interno,
casomai prossima volta parleremo delle formulazioni per la polenta, per le carpe, quei vari segreti allucinantemente proposti anche allora, dal whisky al dentifricio a tutto il resto, per la carpa o a specchi o non a specchi, questa ovvio la mettevamo nel mirino durante la fase della pesca in cava, avevamo le cave allora per diverse motivazioni, per la costruzione delle capanne, per i tuffi, per il nuoto, per la lettura quando mai, per comunque provare il gommone enorme, per i giornaletti porno, quindi quelli vietati VM18, per ignari, per quindi capire esattamente quando l'Italia ha cominciato a genuflettersi al sistema delle discariche a cielo aperto, cioè quando è arrivata nella prima cava a Castelfranco, nelle adiacenze del quartiere Valsugana, niente po' di meno che tutto quello che si versava, l'amianto, i bidoni della SETEF, i rivestimenti in murali e plastici, tutto quello che poi è stato tombinato, chiuso praticamente, non mi è una bomba ecologica, così voglio pensare, ma comunque ricordo che è stato buttato di tutto e di più, figurate se uno lo facesse oggigiorno, insomma. Quindi ti facessi il pavimento nuovo, a posto, vendemo, butta in cava, alè, e il muro scrosta, butta tutto, e il colore butta tutto a posto, di quel veleno, ragazzi, eppure che gli era anche i migliori pesci all'interno di quella realtà, però noi siamo sempre Badlands. Noi che, ma quali tatuaggi costosi per inseguire le mode, bastava comprare gomme giuste, quelle che ti regalavano la cartina da bagnar de acqua, meglio la saliva, e vai col tatuaggio sul braccio. Ne uscivano figure intraducibilissime, sfocatissime, irregolari, storte, pietose, ma noi eravamo felici e questo contava. Noi che le dighe le abbiamo studiate e costruite sul Moson di Sassi, ma quale diga del Vanoi? No alla diga del Vanoi. Noi che le api le si teneva in pugno per far vedere quanto bravi e coraggiosi si era. I te beccava. Casa veloce che sia vera. E oh ragazzi, tira fuori la neo, tattacca, fai a crose, a posto, si ritornava in campo. Noi che la Ferrari era Alboreto, la McLaren era Prost, la Williams Mansell, la Lotus Senna e Piquet, e la Benetton era Nannini, e la Tyrrell Agavea si erode. Mentre le magliette dei calciatori erano numerate dall'1 all'11 e a maglia del portiere era Nerra, Nerra, come dice Vicenza, aperto Nerra, ed il numero 9 era il centravanti, il 7 l'ala destra, l'11 l'ala sinistra, i numeri bassi in difesa. Ecco, non ti sai giocare a Bayon, ma te porti il Bayon, vai in drio. Noi che il Twix si chiamava Rider e faceva competizione al Mars, mentre all'orizzonte bello impettito ci stava il Kit Kat. Noi che compravamo l'impero delle E123, tradotti ghiaccioli, per avere la lingua coloratissima e rinforzare le difese immunitarie. Sì, rinforzare proprio le difese immunitarie. Bastavano 50 lire, non andavamo dal dietologo per problemi di sovrappeso, perché stavamo sempre in giro a correre, giocare, sognare. Bruciavamo tutto, anche i scartosi dei panocce, per improvvisare una sigaretta. Noi che bevavamo dalla canna del giardino, altro che la minerale da pubblicità dei giorni nostri. Noi che non avevamo cellulari. Noi non avevamo cellulari, ma ci si ritrovava sempre dalla panchina al campetto, dai giardinetti alle cave, sempre quando era utile trovarsi, senza nessun problema. Noi che trascorrevamo ore per costruirci archi, sciopetti, cerbottane. La carta migliore per i stoppini, quella dei fotoromanzi, fionde, carretti e slitte. Se arrivava la dea bianca e la neve c'era allora, e allora giù dalle collinette costruite con la terra di risulta derivanti alla costruzione di palazzoni del quartiere. Noi che c'era la Polaroid e aspettavi che si vedesse la foto. Oggi siamo nell'era dell'abuso fotografico. Si parte fra poco, il finale bellissimo. Bruce Springsteen, la E Street Band, Badlands. Dal vivo questa rende che metà basta. Tutto il popolo musicalmente presente che salta in maniera impennante. Straordinario ricordo, Trieste, Udine, grandi concerti. E lei è americana però, lo so. Però lo odia molto Donald Trump. Ha sottolineato e denunciato anche questo.

Noi che la Barbie aveva le gambe rigide, noi che temporali sì, ma come questi praticamente mai, grandine sì, ma come questa ben poche volte. Noi che siamo passati indenni attraverso gli anni di piombo, ovvio le scritte Cossiga Boia con la K e la doppia S stile nazista, oppure liberiamo tutti i detenuti comunisti incarcerati nei larghi di Stato, legge Autopa. Questa, detta in maniera molto frettolosa, la trovai impressa e scritta di fronte al Palasport di Castelfranco Veneto, in quel grande muro enorme, laddove poi hanno costruito l'opera, inteso l'opera, quella che ha chiuso l'altro giorno, inteso la pasticceria che dopo 20 anni quindi chiude. Ma la scritta è veramente gigantesca, questo rosso preponderante nelle vicinanze, poi ripeto quella anarchica, né servi né padroni né stato né Dio, ma questa veramente liberiamo tutti i detenuti incarcerati nei lager di Stato, legge Autop. Noi pensavamo autostop, invece era autonomia operaia, il 7 aprile, tanta altra roba che poi da un punto di vista così di politica aggressiva e soprattutto anche pistolera si manifestò spesse volte anche in tanti contesti italiani. Però è ovvio, l'inizio degli anni 70 è anche motivo per dimenticare tutto questo, bastava questo. Stiamo spaccando il ghiaccio.

Noi che le vespe ci stavano sulla sommità di nostri gelati, nei campi e nelle strade, rombanti verso il mare, puntando campeggi e discoteche. Erano colorate, trasformate dalla sella lunga, la bandina andava tolta a tutta fretta, adesivi in bella vista, dalla martingaia alle disco più in voga, quindi Baita degli Angeli, Typhoon e Penta Cosmi. E noi che trovavamo lavoro praticamente subito. Noi che siamo stati amici e adesso non ci si vede, non ci si sente neanche più, anche perché siamo nell'era delle molteplici conoscenze e non delle buone amicizie. Noi che la scopa era la chitarra ed il fustino del Dash, un pezzo della nostra batteria. Concluderemo tutto questo nella puntata di lunedì prossimo, parlando anche di tanta altra bella roba. Ringrazio tutti i messaggi arrivati. Ciao Luca, sei bravissimo anche come storico della televisione. Davide 66, ciao, grazie a te. Non so cosa così straveccio, ma mi ricordo per accedere a televisione che ieri un trasformatore te dovevi aspettare un minuto prima che arrivasse l'immagine in bianco e nero. Sì, andrei assolutamente anche a quello. Noi che l'elementari ne mettevo in fia per farne e varioe, ovvero la vaccinazione contro il vaiolo che nega a satri i strisi sua spaia. E i bocci che vendeva limonate, anguri e caffè, lo sapevamo anche noi altri, si provava a denunciarmi i vigili che avrebbero ridesto d'osso. Sì, assolutamente sì, ha fatto la rivoluzione a livello quartieristico. Ciao Mitraglia, sempre in forma, ciao, grazie a te. Luca, che nostalgia, roba da matti, meravigliosamente, trasmissione meravigliosa, grazie a te. Vedi che ecco il Vangelo secondo la mano destra o sinistra, vedi che è la cicciolina, signori, la copertina delle ore. E allora abbiamo fatto 3 ore molto tirate per quanto riguarda sicuramente quei grandi momenti, a tutto remember anni 70, e come spesse volte diciamo, noi andremo sempre dritti fino alla prossima curva, ma soprattutto sia molto chiaro, il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati, ma soprattutto

E allora, buon cielo sempre più blu. Oggi lunedì 10 agosto 2026 è ufficiale ritornato il Covid. Non so se l'avete sentito, il Covid è ritornato. Almeno per quanto riguarda quell'aspetto del silenzio profondo. Oggi arrivando in radio, ragazzi, balconate chiuse, tutti in ferie, fabbrica strachiusa. L'unica realtà di voce era la macchinetta qua, eroga servizi per quanto riguarda il caffè e dintorni, e poi richiamo di Grigio e di Soffio, i nostri due gattini. Per il resto un po' un refolo di vento proprio che lambiva e accarezzava un po' le fronde, insomma, della salice piangente nonché della Moaro e così della Betulla, molto filosoficamente ricordando appunto le funzioni della Betulla. Ma il profondissimo silenzio remember di quel tempo là. Oggi faranno molto più rumore i nostri ricordi per quanto riguarda i remember anni 70 e dintorni, ragazzi. Assolutamente sì.

E in effetti lo era anche nel ricordo del 1975, era l'estate calda anche di allora, quando colui che nacque il 29 ottobre 1950 in quel di Crotone, e cioè il grandissimo Eternum Rino Gaetano, sfornava questo ben di Dio: ma il cielo è sempre più blu. Dovete ritoccare assolutamente il fronte del testo, perché al fine di non urtare la sensibilità delle persone di fede islamica, nelle versioni appunto cantate a partire dal primo decennio degli anni 2000, la frase "chi grida Allah" è stata sostituita dalla frase "chi grida al ladro". Vabbè, non solo questo comunque. Si ricorda sempre che all'inizio il brano venne anche censurato perché conteneva due frasi che non potevano essere diffuse: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, e chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Altro tempo, altra Italia. Oggi siamo messi ancora peggio, figuratevi un po'. Momenti caldi anche da un punto di vista partitico-politico per quanto riguarda il 1975, l'anno radicale del referendum abrogativo della legge sull'aborto. Sull'aborto! Enrico Berlinguer invitava il clima di comprensione, sempre tra comunisti e masse cattoliche. E anche l'anno dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, sempre il 1975, oltre alle versioni di destra e sinistra che si fanno sentire alla grande. Ma d'altronde poi partiranno anche i cosiddetti anni di piombo. Felice e contento, e allora felice e contenti sicuramente nel nostro ricordo per quanto riguarda i Remembrance 70. Oggi andremo zigzagando tutto quello che ci passa per la cabeza, per la testa, anche se però adesso dovremo andare a fare qualcosa di diverso rispetto alle altre volte, esattamente questo. Sentite sto rumore qua, se riuscite a carpirlo, bravi. Stiamo mettendo in moto la Renault 4 che posizioneremo qui all'esterno, con all'interno durante tutta la fase della trasmissione. Lasceremo correre, ogni tanto andremo a salutare i nostri compagneros, sono tutti scaveglioni all'interno con le tendine, con tutti gli adesivi, quelli belli esposti all'esterno della grande mitica Renault 4. Questa è una TL850, quindi quella classicamente di inizio stagione di una macchina che è durata oltre 30 anni, la più bella in assoluto. Poi ovvio il Palace 2CV, la Diancei, la Mi8, tutto quello che volete, a Mi8 inteso l'interno, perché il cruscotto della Mi8 è ancora oggi invincibile. Però la Renault 4 va oltre da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista di nostro ricordo, perché con la Renault 4 si faceva di tutto di più. Volete andare a fare i giardini? Bene. Volete andare a pesca? Sì, bene. Era che purtroppo i bastardosi cacciatori chi la riempiva con 7-8 segugi, chi che stava tutti, sia molto chiaro, te cavavi sedile, io che stava di tutto di più, rossa, bianca, blu, insomma tutti i colori che noi si ricorda, abbiamo guidata tantissime volte, e con il gomito eravamo completamente neri, nel senso che si metteva fuori il gomito, vi ricordate come si tirava il finestrello allora? Grandissimo ricordo. E allora noi posizioneremo esattamente sto ben di Dio qua, che adesso però dobbiamo ancora accenderlo perché era un po' fermo sotto al barcone, stile il tanco, ma sento che parte e tutto sommato il rumoretto ci sta ancora. 8,50 TL vecchia Renault 4, questo rumore ragazzi. Quindi la posizioneremo qui praticamente dove abbiamo fatto i lavori, qua alla nostra goccia, alla nostra sinistra, tra l'entrata della regia e la Siesa, e all'interno avremo i nostri amici che dovranno deliziarci esattamente con tutta quella musica di allora, perché noi la prendiamo da quel momento magico del 1979, DJ Mozart 1979. Senza aria condizionata, senza nulla, abbiamo solo dei ventagli che ripropongono sicuramente la Baia Imperiale, perché prima era Baia degli Angeli, poi diventa Baia Imperiale, quindi ricorderemo anche sicuramente per quanto riguarda le discoteche di allora, quelle mitiche, ma ci terrà compagnia quando ci, quindi metteremo sempre in contatto con quelli della Renault 4, il DJ Mozart, che poi è pseudonimo di Claudio Rispoli, re un po' dell'afrofunky, ricordiamolo, al pari di tanti altri grandi di allora, l'ebreo purtroppo, anche l'ebreo, e c'era anche l'ebreo, sinceramente l'ebreo, Gianni Maselli, Rubens, insomma tutto quello che abbiamo da riportarvi oggi per quanto riguarda soprattutto questo ben di Dio qua. 1979, ripeto, Baia degli Angeli. Siamo sopra le colline di Gabicce Mare, il confine tra le province di Rimini, di Pesaro, Urbino. Questa discoteca sorge a strapiombo sul mare, gode di una panoramica da 110 e si gode.
Quindi ogni tanto ci daremo da fare praticamente con questa roba qua. Qui ore e ore e ore di Afro Funky, va bene, grandissimo ricordo. Oltretutto mi viene in mente anche che DJ Mozart, vabbè, questo ovvio, ripeto, Claudio Rispoli, poi lui si è dato a fare con lo studio del pianoforte al conservatorio e da lì poi il soprannome Mozart, visto che nel 75 lascia il conservatorio, si dedica al mixaggio con i piatti, basta e avanza, diventa un emblema di determinate discoteche, compresa questa, in assoluto per 3 anni grande eroe, grande protagonista all'interno della Baia Imperiale, quindi dicasi anche Baia degli Angeli. È curioso il fatto che lui però nel 2025 viene a mancare, quindi c'è la sua dipartita e questa avviene il 4 dicembre 2025, dovete pensare, un giorno prima della morte di Wolfgang Amadeus Mozart, perché da Mozart era morto 5 dicembre del 1791, però se tanto mi dà tanto, DJ Mozart noi lo ricordiamo oggi. Vabbè, ogni tanto ci metteremo in contatto con la nostra Renault 4 con l'adesivo storico, appunto Martingaio, Martingui, che dissi voglia, soprattutto anche c'è anche quello piccolo che rimane là, volevo staccarlo, però noi eravamo piccoli allora quando andavamo sotto i porci di Castelfranco a raccogliere anche gli adesivi, l'unica cosa che ci portava all'esterno, al di fuori del contesto delle mura, non castellani in questo caso del Giorgione, ma del quartiere Valsugana, era unicamente la richiesta di Ghiaccioli, Boboetti, ma soprattutto gli adesivi. E allora non sapevamo assolutamente le maldicenze per quanto riguardava la Malfamily di Ponzano Veneto, e quindi abbiamo ancora qualcosina che ripropone lo 012 Benetton bianco verde l'adesivo. Va bene, ricordo che comunque oggi il remember è profondo, visto che tutto sommato abbiamo le cicatrici ancora ben ancorate nell'anima, e quindi nella parte profondissima abbiamo i nostri ricordi, quelli dei tempi d'antanesimo, cioè dei tempi d'antan, visto che oggi abbiamo forse un'astronave da rivendicare nella speranza di poter surclassare questo momentaccio che stiamo attraversando. In questo caso servirebbe Capitan Rottame, colui che viaggia a 700 all'ora e non ha comandante, ma non ha nemmeno sterzo né timone. Oppure dobbiamo rivivere un po' quell'epopea delle grandi scritte nei muri, ma una cosa alquanto recente è stata passata nel 2018 direttamente da Lisboa, Lisbona capitale del Portogallo. Su quel muro stava scritto: crediamo nell'utopia perché la realtà sembra impossibile, dopotutto ognuno merita il regime che sopporta, non che supporta, lì serviamo unicamente come carne da macello e carne da voto nel momento delle elezioni, ma ripeto, ognuno merita il regime che sopporta. E d'altronde siamo impelagati nell'era del consumate di più, vivrete di meno, sempre all'interno erano il 4 qua ragazzi.

allora noi si può ripartire a Remember anni 70 e primi anni 80, come minimo l'82-83, per l'82 grande festa, campionati del mondo, i migliori vinti, beh sì, 34-38, epopea fascista, 2006 altra roba, comunque con quell'Italia là, ma l'82, cosa strepitosa, anche perché magari più di qualcuno non se le sarebbe mai aspettato. Signori, i formidabili anni 70, i mitici anni 70, i tempi della gaiezza, della spensieratezza, i tempi dei sogni e della leggiadria, nonché della speranza che mai muore. Come da sempre ci suggerisce Aleksandr Dubček, il leader della Primavera di Praga, quando disse: chi perde la speranza perde il senso del suo futuro. E allora apriamole quelle valigie, le valigie dei nostri ricordi. I nostri ricordi a tutto arcobaleno, dove il verde garriva al vento, ma soprattutto sotto i nostri piedi, insomma, quei campi e quella campagna che poi si è fatta tristemente tristissima, nel senso che si è sempre più intristita, cioè ingrigita, a forza di sostituirla con il dio cemento e il fratellaccio asfalto, lì dove ci stavano i fossi con il loro orgoglio o gorgoglio d'acqua, che ora mi sono diventati ricordi tombinati. Che brutta roba e che brutto ricordo. Lì dove si andava a Gnari, sapete che il nostro dialetto significa nidi, e quindi lì dove si andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati nel vero senso della parola, con niente proprio di meno che la mia banda suona il rock.

Agosto 1979, la mia banda suona il rock. Ivano Fossati, svolta fondamentale per quanto riguarda la sua carriera da solista. Attenzione, perché il ragazzo in questione si avvale di turnisti americani vicini a Eric Clapton. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. In effetti si raccontano i sogni e le disillusioni della generazione del 68 nel periodo del riflusso. Parla di un treno passato con un carico di frutti mentre la generazione dormiva alla stazione. Signori, diamoci una sveglia.

0: E cambia faccia all'occorrenza, ripeto lì dove s'andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati con la mia banda suona il rock, lì dove il pallone dipingeva traiettorie impossibili ma possibili grazie al super tele, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano su filari duo Bacò, ringrazio il grande Ivo, mi ha portato l'uva con la quale ho fatto colazione che stamattina, l'uva Bacò, il cimelio vivente di quei chicchi dorati, dorati nel senso che mi sono neri ma comunque di una dolcezza veramente dorata, thank you very much ancora. Quindi dicevo, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano sui filari due abacò e ciliegie sempre buone anche se intrufolate dal mini vermetto, lì dove le capanne segnavano il territorio, noi quel territorio l'abbiamo segnato un'infinità di volte, ve lo anticipo immediatamente, l'abbiamo quindi difeso a spada tratta con al fianco i nostri grandi cagnoloni di allora, Black e Bleca, ovvio non eravamo originali per nessun motivo al mondo, era nero ed era Black, era nero al femminile, diventava con la finale Bleca, grandissimo ricordo, però dicevo lì dove le capanne segniamo il territorio, stile i più grandi in assoluto, con questo ricordo anche la nostra grande Cristina che era innamorata di questa sigla, noi l'abbiamo visto questo film strepitosissimo perché dopo la mia banda suona il rock c'era qualcos'altro che risuonava dentro di noi ed erano niente proprio di meno che i Guerrieri della Notte, The Warriors, sempre 1979, in Italia è uscito il 30 agosto appunto di quell'anno, siamo a New York in quel luglio molto particolare, viene proclamata una tregua tra tutte le bande giovanili che controllano i quartieri della città per permettere un grande raduno in un parco del Bronx a cui ogni banda può partecipare con una delegazione disarmata di 9 elementi. Il raduno è stato organizzato da Cyrus, leader dei Riff, la banda più numerosa della città. L'uomo è un leader intelligente e carismatico, acclamato da tutte le delegazioni delle bande giovanili. Avvolto in un kimono di seta, egli arringa la folla e propone di unire tutte le forze disponibili sfruttando la preponderanza numerica sulle forze dell'ordine al fine di sottrarre il controllo dei quartieri alla criminalità legalizzata della polizia. I Warriors mandano una propria delegazione. Signori, la sigla non è bella, ma molto di più. È strepitosissima.
1: C'è di sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.

0: E allora ci siamo, visto che i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Il ricordo è un poco di eternità. Ma non finisce qua. Il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Ah, sì, è molto chiaro. I ricordi sono maschere di c'era, c'apostrofo, era bellissima. Quindi ricordare è come buttarsi in una piscina, ma al contrario, il corpo che esce dall'acqua prima con i piedi e ritorna nel trampolino. Ale ale. Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcuni ci riportano indietro e si chiamano ricordi, alcuni ci portano avanti e si chiamano sogni.
1: E nessuno armato.
0: Oggi sono pieno di ricordi che camminano sul bordo di antiche canzoni. Questa è una di quelle, Warriors, sigla iniziale. Quali sono i viaggi che facciamo anche da fermi? Semplice, quando mettiamo in moto e giriamo la chiave nel cruscotto dei ricordi. Lì dove i rumors del centro erano innocui e distanti i centri commerciali per noi dei non luoghi, lì dove si andava in centro di negozio in negozio solo a recuperare gli adesivi, lì dove le rondini tornavano in maniera fedele e con il loro bel petto bianco, lì dove il trillo del grillo e il gracchiar delle rane tenea compagnia, soprattutto se eri stato rimandato a settembre e ti toccava studiare e sfogliare l'afa estiva, lì dove il mais non era OGM ma tant'acqua si beveva, ma quegli spruzzi erano le nostre docce lungo il sudato correre del giorno. Lì dove la TV era in bianco e nero e per girar canale te toccava alzarte, lì dove cliccavi mica su un'icona ma sulla pelle della pesca del contadin per vedere se era matura. Sì, si trattava di piccoli furti per alimentare la nostra fame, altro che mini market, mini esproprio proletario, sempre in alternativa al pane, burro e zucchero, quel tutto talmente brillante da fare invidia al più quotato diamante. Lì dove l'impennata era Graziella. Lì dove le cave erano grandi luoghi di ritrovo e naturale socialità. Lì dove la baracca del quartiere era lo spazio gestito da molti cuori sognanti. Lì dove i gelsi hanno fatto da custodi alle more ma anche ai biondi e disegnato all'ombra per salvarci dal piccolo cane, pardon, dalla canicula. Gelso, dicasi Moraro.
1: Potremmo essere costretti a combattere lungo la strada.
0: Lì dove si diventava ben presto Arsène Lupin della frutta d'attorno, rubata, mangiata e non lavata. Lì dove i randagi erano meno randagi, essendo i cani del quartiere, cioè di tutti coloro che ben gli volevano.
1: Tornare troppo, ok? Sta.
0: Lì dove l'autan era roba da altri, a noi bastavano i barbastrigli. Grandissimo ricordo, i babastrigli, i pipistrelli ingordi a più non posso di zanzare. Se ne masticano fino a 2000 a notte ed erano i paroni assoluti della sommità dei lampioni del quartiere. Lì dove in tasca ci stavano spesso un gessetto, furtarello dalla lavagna scolastica, per disegnare in terra il meglio campanon con l'accento sulla O, il campanon. Lì dove in ogni casa ci stava l'aghetto speciale, finissimo, sempre pronto per scoppiare le bolle sulla pelle, frutto di troppa ubriacatura di vitamina D. Lì dove le cassette musicali si colavano o dovevi intervenire con la bicca per riavvolgerne il nastro, scappato ormai da tutte le parti, quelle cassette che regalavano le nostre canzoni di allora. Tra le grandi canzoni di allora noi avevamo anche quelle che facevano, diciamo, un grande richiamo per quanto concerneva soprattutto l'aspetto giostraro. Voi sapete, arrivavano le giostre ed era delizia per noi perché si andava praticamente a giochicchiare con il momento dei giostre qua a Caena, piuttosto che il, non so, il castello di Apaura. E autoscontri, soprattutto chi poteva avere la chiavetta longa meglio per lui, ma se vi ricordate ci stava poi anche e soprattutto la paura da parte dei nostri genitori, ma non tanto perché noi potessimo decollare fuori dal giro d'azione delle caene, no, perché quando arrivava questa roba qua mi diceva: guarda che arriva i singani e stiamo attenti, se è caldo, coi porte aperte, finestre aperte, non aggiungiamo niente, aggiungiamo unicamente che lì dove i Kiss, quelli di I Was Made for Loving You, erano tutti dipinti, ma mai come le nostre lingue dopo il quinto ghiacciolo di giornata, a tutta E123, l'anima è ancora tinta di quel verde menta, del giallo limone, del marron cola, del viola marena, scritto tutto attaccato, dell'arancio arancio, e sottolineo arancio arancio. I Was Made for Loving You, Kiss.

di impennata si andava al centro quando si sentiva questa, gli arrivava il Caene, Kiss. Ricordo, è venuto a mancare a fine del 2025 Ace Frehley, il grande chitarrista tra i fondatori di questo gruppo musicale, insieme a Gene Simmons, la lingua più lunga del mondo del rock, il bassista appunto della band, al fianco del quale ci stava Paul Stanley e Peter Criss. Grandi ricordi i Kiss, ma ricordiamo anche Ace Frehley, ripeto, anch'esso assolutamente con la faccia tutta macchiarellata, nel senso erano tutti truccati alla grande, e quindi lo ricordiamo appunto come grande chitarrista dei Kiss, i quali, ripeto, raggiunsero un'enorme popolarità a metà degli anni 70. Wow, Eric Kiss! Eric Carne era il batterista. Il passaggio in Sistina, molto bello ancora. Lì dove non ci stava il richiamo e l'habitat per corvi, cornacchi e gazzeladre, ma per gli orbettini, le donnole, i ramari, i maggiolini volanti, i moscardini, le libellule, le raganelle, le lucciole, i ragnetti, alla Michael Jackson, a tutta breakdance, quei dei cave, nonché le fulmine e bisce d'acqua e le scimmiette di mare a 4.900 lire. Sì, ma de fregadura, ragazzi.

lì dove scatta il 1980 e i bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati, ci vuole un dolcino, ci vuole uno spino. Il Vasco Blasco se ne sta barcollante lì di fronte ai nostri ricordi, ma poi passano gli anni e qualcosa avviene. Va ben, dico questo perché voi sapete benissimo, in riferimento a quel 7 agosto 1979, ma ci ricordiamo anche assolutamente l'annata 2020, il 2020, ma prima partiamo dal 7 agosto 1979. Quindi vuol dire esattamente quando Vasco Blasco si mette in piedi, un po' barcollante, parte da casa e va a depositare alla SIAE Alba Chiara. Lui ricorda questo momento spesse volte nelle interviste, perché dice: beh, io stavo aspettando degli amici, dovevano suonarmi il campanello e in pochi minuti io ho scritto questo ben di Dio, questa quindi famosissima sua canzone Alba Chiara. Quando però uscì questo disco, gli altri gruppi rockettari cominciarono a storcere il naso, a puntare l'indice nei confronti di Vasco Blasco, perché ovvio veniva snobbato. Com'è possibile una canzone con il pianoforte da parte di uno che insomma si era buttato dentro di tutto di più e sembrava veramente il nuovo rocker italiano, e quindi lo presero quasi a malparole. Ovvio, questo divenne un cimelio assoluto che viene fatto sempre ai concerti del Vasco Blasco. E lui disse: allora non avevano capito evidentemente questi signorotti del rock di allora, o comunque della musica italiana di allora, che mi stava a cuore ciò che era proprio di me, cioè comunicare con la gente. Il modo migliore per farlo era unire quindi certe caratteristiche italiane come la melodia, così anche la sonorità, e tutto questo nell'immediatezza di quel rock là, e poi tutto diventa storia assolutamente. Alba Chiara ha vinto poi nel 2023 e nel 2025, ricordo, il premio come miglior canzone nei locali con musica live, e così anche i Music Awards. World. Vabbè, è un brano eseguito anche da tanti che oggi emulano il Vasco Blasco, oppure in questi momenti caldi, penso anche attorno a un focherello, impossibile sicuramente a manifestarsi, ma ne ricordo assolutamente sì per quanto riguarda le nostre spiagge. Comunque ripeto, era il 7 agosto 1989 quando andava direttamente alla SIAE Vasco Rossi a depositare quindi Alba Chiara. Poi ovvio arrivò il 2020. Se ne stava in bicicletta il nostro Vasco Blasco e ci ha salutato esattamente così. Era immerso in quella campagna modenese, ma soprattutto era immerso, diciamo, dal pensiero dominante fatto di quindi terrorismo, allarmismo, ansia e ipnosi collettiva, e ci disse: ma fottetevi da soli, fottetevi a voi negazionisti, terrapiattisti del cazzo. Nessun kiss a Vasco Blasco, a Vasco Blasco. Lì dove si esogava a cieca sui muretti, i marciapiedi, le panchine o sui toe de fortuna, i tappi di bottiglie e le osse della pesca erano i nostri ambiti trofei. Lì dove Spazio 1999 era una cosa lontana, viva Ritintin, furia o zanna bianca, ma temo che anche nella nostra memoria ricordo gli Aristogatti e soprattutto di una grande per eccellenza. La grande per eccellenza è esattamente sta roba qua che fa molto rosa tanto quanto la Gazzetta dello Sport, oggi dominio assoluto di Urbano Cairo, oppure il Giro d'Italia qui in bicicletta, ma noi eravamo completamente e assolutamente, lo siamo ancora, fedelmente innamorati. La rosa migliore era questa.

Pink Panther, Pantera Rosa e il bocchino molto lungo, poi ce lo siamo ritrovati in politica, il bocchino di Fratelli d'Italia, le cose hanno cominciato ad andare male, male, male. Lì dove il profumo delle figu, cioè figurine, mai si sgretolerà dai nostri polmoni tanto quanto speremo di non ritrovarsi con la firma del Dash nei polmoni. Ricordarsi sempre che le prime parole che noi abbiamo fatto uscire, abbiamo liberato, non sono state mamma, papà, cacca, ma che, ma bensì go, manca, go, manca, aspetta, aspetta, go, go, go, go, go, sembra il richiamo dei pitti da parte dei nonni.

bellissima, Pink Panther, Pantera Rosa. Lì dove i libri di scienza li avesti dati in pasto ai dinosauri, lì dove la campanella a scuola ti catapultava nella ricreazione a tutto Bayon. D'altronde si diceva che la scuola è bella solo quando suona la campanella. Bayon significava alzare sigamenti e polveron, e dove i pali delle porte erano o due cartelle o biciclette generalmente scassate o due giubbini o due sassoni o due amichette messe lì a far da palo, ma il problemone stava sempre quello: attraversa, le gol, no, le gol, ti dico che le gol, no, le gol, stavolta le passa sotto, attraversa, aspetta, e ora prova a alzare il braccio, che se capimo i portieri diventavano per l'occasione tutti degli Andreotti bonsai o comunque dei T-Rex dal braccino corto, stile Urbano Cairo. Grande ricordone per quanto concerne il nostro rimembrare oggi negli anni 70, anche perché a un certo punto, vabbè, Andreotti, sempre che sia morto, perché non siamo ancora sicuri purtroppo che questo sia avvenuto, avremo sempre bisogno di aprire quella magica scatola che ben conosciamo essere posta nella sua schienetta, e quindi quella scatola nerissima lì all'interno della quale noi avremo la possibilità di poter ripercorrere i nefasti momenti dell'Italia, soprattutto quelle dell'Italia a forte insabbiamento, porti di nebbia e quindi terrorismo e quindi assalti a destra e a sinistra, e come ti metto a catafascio un popolo. Oggi siamo messi ancora peggio rispetto a quella volta, però se riuscissimo ad aprire quella magica, quindi, botolina sulla schiena del nostro, quindi quella scatola nera in casa Andreotti, non ci dispiacerebbe. Lì dove il Fantic Motor stava ancorato nei più grandi sogni che potevano impossessarsi di noi altri, lì dove la maglietta indossata era spesso quella dei Yuppidoo, sì, ma noi a un certo punto il richiamo era quello del Marti del Venere, inteso il mercato a Castelfranco Veneto, perché qualcuno ci metteva una I dopo la D, noi non l'abbiamo fatto, ma qualcuno ci metteva la I dopo la D. E quando dico Sandokan, se dopo la I ci metto I, San Dio, io mi fermo, ma non mi fermo nel ricordo per quanto riguarda l'assalto ai bancarei con pochi costi, senza cinesi d'attorno e presenti in quel frontale delle mura di Castelfranco Veneto, città del Giorgione, per andare ad acquistare a maglietta dei Yuppidoo, Celentano al moleggiato, ma soprattutto sta roba qua, ragazzi. La tigre della Malesia, numero uno in assoluto.

0: Siamo di fronte alla grande penna di Emilio Salgari o Salgari. Salgari, va bene, quindi Sandro che viene reso celebre grazie a questo personaggio. Parliamo della tigre della Malesia, parliamo del suo fedele amico Yanez, parliamo della nobile donna Marianna, bellissima, e del temibile Raja Bianco.
1: Sangue nelle vene, grande vento nella notte.
0: Tutti insieme adesso. Sandokan, la tigre della Malesia o tigre di Mombrachen, combatteva per vendicare la sua famiglia distrutta dagli inglesi, eccoli qua, e liberare la sua terra. Yanez, grande nobile portoghese, amico inseparabile e consigliere fratello d'armi di Sandokan. Salutiamo e ringraziamo i tigrotti di Mombrachen, il gruppo di fedeli e valorosi pirati che seguono Sandokan nelle sue missioni. Tremal Naik, coraggioso cacciatore nella giungla della Sam, alleato leale in molte avventure. Kammamuri, non ci dimentichiamo nemmanco del giovane e fedele servitore di Tremal Naik. La fighissima perla di Labuan, la Marianna, bellissima, che poi era nipote di quel Lord Gilonk che fa innamorare Sandokan. Lei, ma lui è l'odio che metà basta, lo zio severo di Marianna, nemico giurato dei pirati. Signori, grande ricordo.
2: Bene, aperto come dice Vicenza.

aspetta che se Dio suonare qua cosa che se cosa gaia. Signori, telefono SIP anni 70, suoneria grande. Va bene che Dio rompa i maroni, poteva essere anche qui a Ciamai, testimoni di Geova, ragazzi. Dove la maglietta indossata era spesso, dicevo, quella di Yuppie 2 o di Sandokan o della squadra del core, della squadra del cuore, lì dove il suo emagnava è ora è un urlo tarzaniano, stile missilistico balconiano, non inteso dai Balcani ma dal balcon, s'alzava imponente appunto dal balcon de casa, vien su de corsa e senza fiatare dritto dritto sotto a doccia, il tutto mentre la cucina si inebriava di profumi di a cena fatti danzare da quella magica sigla.

ma la sigla vincente per noi era solamente una e basta. Alias Silent Dale, morto serenamente all'età di 29 anni, correva il 77 e anche 78, signori, grandissimo cavallo, nero, vellutato, tulipanesco, bellissimo. Poi arrivò il cavallo della Vidal lungo il corso delle nostre realtà di mare, altro bel ricordo. Hey.

il grande male a cantare tutto questo. Quindi il nome vero del cavallo, ripeto, magnifico animale, si chiamava in realtà Highland Dale, e il suo addestratore lo chiamava anche Beauty, strepitoso cavallo, bellissimo, ripeto, una serie televisiva americana partita sicuramente negli anni 50-60, poi arriva in Italia nel 70-80, e quindi questo celebre stallone nero che ha fatto e arricchito le nostre anche serate. Cavallo indomabile nel Far West, si lascia cavalcare e guidare unicamente da Joe, un ragazzo orfano adottato nel ranch di Jim. Celebre sigla scritta da Jimmy Fontana e Franco Migliacci, cantata da chi abbiamo già ricordato. E questo è diventato un tormentone indimenticabile anche per quanto riguarda il testo giocoso, no? Recitava appunto come bevesse solo caffè per mantenere il pelo nero, veramente nero, nero, lucido, lucido.

Lì dove OGM era unicamente l'acronimo d'attesa di chi doveva scendere da casa per pareggiare numericamente le squadre e poter dare il calcio d'inizio della nostra partita, o meglio delle nostre partie, quelle infinite negli anni 70, dopo aver suonato tre volte il campaneo, quindi quell'OGM era niente proprio di meno che le iniziali de Oh Ghetto Magna, OGM, Otranto, Genova, Milano, Oh Ghetto Magnato, che è organismo geneticamente modificato o manipolato che dir si voglia. E dopo, nel mentre scendeva la sera, si alzava dalla parte dei perdenti sempre il solito mantra: chi segna l'ultimo vinse. Che bastardi luridi infami, ancora a distanza siderale ricordo: chi segna l'ultimo vinse. Gli radio perdere vitti ad lì dove i nostri ricordi semplici o balordi, se li hai vissuti e attraversati, con il cacchio che li scordi. Assolutamente sì. Nel frattempo, al prossimo karma umilmente chiediamo di regalarci un po' di quello spirito proprio degli immortali anni 70, anche perché noi che li abbiamo vissuti siamo rimasti sempre in attesa di quell'aforisma che ci dice: siamo dei visionari, vediamo quello che non c'è e sogniamo una macchina che riavvolga il tempo. O come ci suggerisce a fagiolo un proverbio africano: puoi lasciarti indietro ciò che ti insegue, ma non puoi lasciarti indietro ciò che corre dentro di te. Basterebbe altrimenti tenere la leggiadria delle farfalle. La farfalla infatti non conta gli anni, ma gli istanti. Per questo il suo breve tempo le basta. E nel mentre ci ricordiamo sempre che il futuro, dopo tutto, non è più quello di una volta. Vive ricordi, anche perché il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Buon settantissimo a tutti, signori. Andiamo all'interno, però erano il 4. Cosa sta succedendo?

a posto i nostri Baldi Giovanotti, Scaviglioni qua con la Renault 4, ne ricordo il 79 della grande discoteca con DJ Mozart, sto ben di Dio, Afro Funky, Funky Afro, di tutto e di più. Ogni tanto ci metteremo in contatto, in collegamento con sti signori qua. Noi invece allora speravamo veramente di poter cavalcare qualcosa di fenomenale, che attenzione, ha bisognato di 50 anni per essere riabilitato. Non so se ve lo ricordate, Neil Deiotti ce l'aveva a morte, no? Quella comunistella, quella signora là, se vi ricordate, bella signora, sia chiaro, e anche partecipe nelle pagine storiche di una determinata realtà e del momento politico attraversato allora da quell'Italia in bianco e nero, non solo Neil Deiotti, poi anche tanti altri. Oh ragazzi, lo odiava che metà basta, dopo 50 anni, quindi ultimamente, lo hanno riabilitato. E noi invece eravamo lì a tifare per Actarus, che combatteva dentro il robot per difendere la terra e la razza umana dai mostri di Vega, e quindi mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi. Signori, queste parole qua non altri me ciapava. Debutto aprile 1978, siamo su Rai 2, strepitoso ricordo.

che ne chiesero la rimozione dei palinsesti della RAI. Per Nilde Iotti era fascista, antidemocratico, violentissimo, mentre Dario Fo ne attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico. Oggi Goldrick è un classico dell'animazione celebrato come un'icona pop, l'umano che diventa tecnologia, che poi è il mondo verso cui stiamo andando, anche purtroppo, sì. Pensate che il deputato Silverio Corvisieri, Democrazia Proletaria allora, presentò persino un'interpellanza parlamentare criticando la furia del robot e la sua povertà pedagogica, espressione delle paure di una generazione adulta di fronte a linguaggi nuovi e culture straniere. Le critiche furono trasversali, giornalisti come Nantas Salvalaggio parlarono di un satanasso fosco e crudele, mentre il regista Nani Loi invocò l'intervento dei pedagogisti. Per Nilde Iotti, Partito Comunista Italiano, il cartone era fascista, antidemocratico e appunto violentissimo. Dario Fo ne attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico. Ripetuto il tutto due volte perché si capisca benissimo del nostro Goldrake. Vabbè, noi siamo contrari ai robot molestatori, magari come a Macao abbiamo visto ultimamente in quel di Macao. La Renault 4 è sempre qua, si area qua. Ma se io vengo con là col mio Malanca testa turbo ventilata, la coda di volpe su Emanope, mi fai complimenti oppure no? Adamo, andiamo ad impennarci insieme al 1000x1000, grande ricordo, ciao bello. Ciao Luca, chiedo un'informazione per ascoltare le tue repliche con Marciano, come si fa Maurizio? Maurizio, semplice, si va nella pagina podcast di Radio Gamma 5, quindi sito Radio Gamma 5, nuovo podcast, scorri sino a Luca Irriducibili, dopodiché clicchi e trovi la trasmissione di quei lunedì, ne ho fatte 3-4, la trovi con estrema facilità, la puoi scaricare cliccando sui tre puntini a destra, la scarichi nell'interezza e ti ascolti male le ore dedicate a Marciano, insomma Marciano ultimamente un'ora e mezza, ma di solito un'ora, insomma, in trasmissione l'abbiamo fatta spesse volte. Sempre DJ Mozart, sempre dentro e a Semo, ragazzi. Jörg Haider, mi arrivava anche questo, in riferimento a cosa non lo so. I bar con i pevarini sono i biscotti con il pepe. Ciao Luca, e allora viva i bar con i pevarini, sono i biscotti. Sì, nei bar noi andavamo allora praticamente a raggranellare tutto quello che era possibile. Tradotto voleva dire i ghiaccioli in assoluto, però poi, ovvio, una volta che si arrivava col papi o col nonno al banco, lì il portento era quello, diciamo, delle uova sode tagliate a metà, dell'acciuga col capero all'interno, i bovoeti e tutto quel richiamo là. C'era anche il bicchierone, quello da mezzo, no, anche da un litro forse, molto grande, con le monete dentro, qualcosa, non so, ma comunque no, col verde, con la verde menta, si buttava dentro una monetina, una cosa del genere. Grande ricordo, perché poi a un certo punto arrivarono i boeri. Non nelle annate vinci sempre per la qualcosa, te puoi mangiare di tutto di più. Ecco, abbiamo scoperto nel 2024 che i boeri erano altamente finanziati dal sistema dentistico. Cioè, noi abbiamo costruito tutte le carie possibili, abbiamo vomitato un sacco di soldi, diciamo, dal conto corrente del nostro papi e mamma, per quanto riguarda soprattutto curarsi le carie, perché ovvio i ghiaccioli, ovvio tutto quello zucchero che abbiamo sicuramente regalato la nostra masticazione stile cammelli, ma anche quel dosaggio là rosso. Però quell'involucro di carta era magico, era mitico, era storico. Perché? Perché noi guardavamo attraverso, se vi ricordate, praticamente la confezione, tradotto, si scartava e rimaneva quel fogliettino lì rumoreggiante rosso, e si guardava il sole, si affrontava il sole guardando attraverso, si guardava la natura attraverso che roba è. Bene, la scienza è arrivata un bel po' di anni successivamente parlando a riportarci il fatto che i pesci vedono esattamente sott'acqua tanto quanto noi vedevamo attraverso il contenitore, insomma, dei boleri praticamente, e quindi il sacchettino di boeri. Pazzesco, ragazzi, le trote vedono così. Va bene, signori, invece le nostre care donzelle di allora avevano praticità per i belli di quel tempo, non era chissà che cosa, però a noi piaceva moltissimo. Sto parlando di Roger Allen François, dicasi Roger Allen François, dicasi nulla, non dico nulla assolutamente. Se dico Plastique Bertrand, quindi vuol dire pseudonimo, quindi è un cantante, un musicista, un ballerino belga, uno che ben si presentava, e soprattutto, insomma, nel 77, durante la fase degli anni di piombo, lui se ne uscì con questo "Tutto sta andando bene". Secondo il vostro punto di vista, tutto sta andando veramente bene oppure no? Sta andando veramente tutto bene? Ça plan pour moi. Bellissimo, ragazzi. Erano i tempi nei quali oltretutto noi si vedeva anche nei muri le grandi scritte stile "piove, governo ladro", vi ricordate? Qui dobbiamo ritornare un po' alle pagine mazziniane nel 1861, e quindi i mazziniani avevano preparato a Torino una manifestazione, ma quel giorno piove, piove, piove, bestemme contro bestemme da parte i mazziniani, e quindi il Pasquino, che era una rivista satirica praticamente di allora, pubblicò una vignetta di Casimiro Tei.

dove ci stavano tre mazziniani molto incazzati e quindi al riparo della pioggia, e ci mise sotto appunto questa scritta, e quindi piove, governo, ladro. La si riporta ancora oggi, ma soprattutto riportiamo anche, e lo faremo magari non oggi, ma sicuramente nei prossimi appuntamenti del Remember anni 70, le scritte e quindi quell'alfabetizzazione che passava attraverso lo sporcare dei muri, l'incidere sui muri, perché ovvio, l'abbiamo detto tante volte, muri puliti, popoli muti, è una scritta che allora sì, rifaceva spesse volte al nostro tempo di lettura, lì dove ogni tanto si vedono dei numeri, e lì dovevamo capire in un tempo successivo che quei numeri, preceduti da TV, vuol dire Torino-Verona, TV è la sigla di Treviso, no? I numeri erano praticamente della macchina guidata dalla Digos o comunque da quelli in borghese che venivano a controllare quanto allora. La sostanza diffusa in maniera particolarmente efficace destinò a peggior vita i nostri amici, non tanti, ma comunque più di qualcuno, qualcuno assolutamente sì, per conoscenza diretta o indiretta, che finì triturato da quella polverina bianca e quindi tutto quello che venne costruito ad arte per ingabbiare anche tutte quelle formule di contestazione, di pressione nei confronti del sistema e di manifestazioni che allora assolutamente arrivavano a lambire, nel senso di riempire in maniera compiuta le piazze. A volte vedevamo una A che non sapevamo tradurre nel momento degli anni 70, una A cerchiata, era anarchia, né servi, né padroni, né Stato, né Dio, questo trovavamo scritto nei muri di Castelfranco Veneto, ma quella scritta poi la trovammo quel giorno nel quale ci dissero c'è casino in piazza Casteo, lungo il corso delle mura, delle fosse allora sicuramente molto più tendenti a contenere acqua a differenza dei giorni odierni. Allora c'era anche una grande gara di pesca, ricordo, insomma gara di pesca alle trote, si arrivava a 10 stop, croce fisso e basta, e si vinceva in base al peso appunto del pescato, coppe, coppette e medaglie varie, ma c'era questa manifestazione al che noi arrivavamo impennati con la nostra graziella, per dire, ricordare sempre che la ruota anteriore era completamente nuova, su subito più in T potremmo ancora mettere le ruote nuove della nostra graziella, e così non quella posteriore, così neanche la rosetta che saltava dopo 2 giorni. Ma in quel frangente di ricordo, da una parte loro, quelli con la cerchiata, col pugno chiuso, dall'altra parte quelli col braccio svettante verso l'alto, e quindi una scritta gigantesca in un palco recante più o meno questa scritta: un voto dato a l'MSIDN equivalgono a 100 voti dati alla Democrazia Cristiana, e dopodiché a lacrimogeni, cariche, controcariche. Erano veramente doppi caldi quelli, caldo da un punto di vista meteo, caldo da un punto di vista politico, partitico, quindi Movimento Sociale Italiano. Quando dico MSIDN vuol dire Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, quel grande oratore che risponde al nome di Giorgio Almirante. Erano i fascisti con quelli rossi dall'altra parte, se le dicevano di santa ragione, ma se le davano anche altrettanto di santa ragione. E ricordo praticamente quel fuggi fuggi generale a Castelfranco Veneto, proprio con quell'A che non riuscivo a tradurre nemmeno questo tricolore, e ripeto, comunque sul palco allora ci stava il personaggio clou di quel movimento, ripeto, di destra. Oggi li abbiamo al governo, incistati con la tiroidea Duceta, e quindi significa la prima presidente del consiglio in gonnella, anche se la gonnella, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, mai la indossa, ma non importa. Ma importa ricordare invece che le nostre ragazzine al fianco, non dico sbavassero in maniera esagerata, che perché allora avevamo tutta quella carta patinate di quei richiami giornalistici all'interno dei quali trovavamo veramente dei bellocci, anzi dei belloni, che metà bastava, però questo ricordo risulta ancora molto utile per quanto riguarda quello che è utile far cantare a tutti voi, se vi ricordate Plastic Bertrand Ça plan pour moi, perché si lega un po' anche al momento del Covid, perché tutto sta andando bene per me, dice lui, andrà tutto bene, l'abbiamo disegnato in mille formule, in mille colori, con notevoli arcobaleni, purtroppo non è andata così, ne siamo usciti migliori o ne siamo usciti peggiori? Comunque ne siamo usciti qua dentro sicuramente sì, affrontando anche quel nemicone che potrebbe tornare alla ribalta. Fortunatamente oggi, arrivando in radio, abbiamo ufficializzato la presenza del Covid sotto forma di quel silenzio impresso allora, quando eravamo ancorati in casa. Avere la fortuna di un amico a quattro zampe, magari anche in affitto, per fare quei 200 metri, perché 201 metri voleva dire arrivare di fronte alla stilettata del nostro allora paronde casa, e cioè il nostro Luca Zaia. Signori, questo a tutto volume. Ale, ale, ale.

cosa hai questi qua erano il 4? Cosa che sei? Ah, hai aperto il finestrino e voglio dirmi praticamente questa se musica Luca saperda che là. E però ragazzi, adesso io sarò il finestrino.

0: grande.
1: Ciao Dio Luca, FDP, FPV, FGG, FDR, FDDS, GD, PP, IT. Signori, è l'Italia degli acronimi. Ciao Luca, dai che Cairo ha detto che il Toro è impostato per l'Europa, nel frattempo i Granata però perdono in amichevole qui Granata del Città, viva la vittoria, asta sempre, sì un bel po' di tempo fa, nel frattempo abbiamo vinto magari ai rigori anche la coppetta contro l'Avellino sabato sera, no, ha detto voglio fare una grandissima annata, una speciale annata, perché nel caso dovessi vendere, vendo quindi con un Toro messo bene in classifica, speriamo, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, ma non possiamo più credere a sto nefando presidente. Ciao Luca, mi bovetti, cosa sono? Lumache, cosa? Sì, quelle piccole che stavi dentro con lo stuzzicadente, era piende aio, il presemo, ma aio soprattutto, ragazzi, però i vampiri allora rimanevano distanti chilometri e chilometri. Luca, i cioccolatini boeri con il cuore dentro, so quei di adesso, te trovi te, so, binocolo, ti trovi solo col binocolo, sì, che mi ricorda, ovvio. I boeri li trovi ancora al bar cooperativa di Reane ad Auronzo, tra l'altro vinco sempre, Alessi che sei il vinci sempre, vai, grande sponsor di dentisti della zona ragazzi, perché sarà un motivo se vinciamo sempre e ci assassiniamo la dentazione, che sarà un motivo, rivoluzione dentazione, adesso stiamo perdendo con la dentazione. Tutto sta andando bene per me. A lei, beato te. Ciao Luca, Belfagor, il motivetto finale lo sceneggiato televisivo 66, si arrivò negli anni 70 in Italia e lo faremo ascoltare per forza di cose, perché lì eravamo veramente all'interno del sistema, del divano, ancorati agli avambracci del papi e della mamma, per quanto concerneva la paura mossa da lei, perché era il femminile, la grande Belfagor. Davide poeta pazzo, arrivo tra poco perché 6 secondi qua di pubblicità. Remember anni 70, sino alle 15. E guariamo con lei, ma qua infortunato che il fumo da che Renault 4, qua messa a sinistra, una roba veramente incredibile. Troppa fumo, ragazzi! Sì? Cosa? Ah. Si capisce niente, ragazzi. Mozart 79. Baia. Pepin, papapom, papapom. Funky afro, franchi. Ciao Luca, revivolato tra cassi, vaschi, rischi e chissi. Dal quanto l'opera Trixie. Carte e scarti, mosche e biscardi, impendolabri vegetativi che anche un certo Rick Fogli in tempi fallati si faceva fare le carte melissate, ora tornato a fare il putano arate, tutti bedi col bavaglino alla coda bava, come sbrodolino covava, scippando carte telefobiche per chiamate numerotiche di squillose a luci orse, le renolle a quattro ruote Modric quattata sotto al sole e antisquagliata tipo liquor strega che bucava la sera con calconi animali senza IA, che non è IO dell'asino, ma in questo caso è intelligenza artificiale, solo IO manganesimi. Beh, qua Davide sei 2-5 poeta pazzo, complimenti, qua sei superato in assoluto, ha messo un sacco di cose che ho detto nel frattempo, a Renault 4 e tutto il resto, sbrodolino, che altro dei pu, il Fogli, il Biscardi, e che se, ma, strepitoso, boni, cioccò, gattini, buei, sei buei marsi, come diceva. Se diceva Nico Frutti dei pasta del Beppi 300, oggi è ancorato lassù. Ciao Luca, per i più temerari, che ieri appunto anche questo del telefilm, grazie Filippo, sì in effetti ieri la questione di Belfagor, sempre fumo via fuori da Fippo, un casino saranno il 4. Signori, lì dove nelle vie del quartiere vedevi passare cappelloni e zampe d'elefante, tascapane ed eschimi, mentre canticchiavano di un dio che era morto e di un grande Francesco, forse perché vedevano lungo, forse il futuro Papa, Papa Francesco, Papa Bergoglio, Papa l'Argentino, nel 76 costui aveva 40 anni, invece no, stavolta sì. ci si rifaceva al genio di Francesco Guccini, venuto a mancare esattamente l'altro giorno. Quindi il grande maestro, ma lui piaceva poco essere chiamato maestro, detto tra noi, il comunista, no, piaceva ancora manco essere chiamato comunista, visto che ha detto sì e no di aver votato socialista e così qualche volta magari in maniera radicaleggiante e quindi partito radicale, ma cantautore sì, genio sì, intellettuale sì, artista sì, assolutamente. Spesso a volte al fianco dei Nomadi, lo ritrovo in alcune foto in questi ultimi giorni al fianco del grandissimo Augusto Daolio, detto Ago per gli amici, e quindi il grande leader d'inizio del percorso dei Nomadi, lì dove è rimasto oggi Beppe Carletti, fedelmente a 60 anni ancora a far musica sui palchi, che piaccia o no. E oltre a questo, però, con Francesco Guccini, non solo Nomadi, non solo Augusto Daolio, ma anche l'Equipe 84, vabbè, brani Cimelio, brani storici, quelli assolutamente fatti uscire da Guccini in quell'epopea di un'Italia che andava anche magari combattuta attraverso i testi e quindi ha affrontato il sistema attraverso anche le canzoni, le musiche, i raduni, le grandi piazze. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Quindi rimane un ricordo esageratamente elevato nei confronti di Francesco Guccini. Vedevo a Bologna l'altra sera roba propria di casa sua, anche se lui poi si è trasferito in quella della Toscana, e lì dove si sono svolte che le esegue in maniera molto privata. Poi a settembre ci sarà anche un grande raduno dei fans e tutto il resto per ricordarlo con la R maiuscola. Quindi sì, Francesco Guccini, ovvio, ha attraversato molto di quel nostro ricordo anni 70-80, ci mancherebbe altro. Ovvio che però quando noi parliamo di Guccini, soprattutto qua dentro, lo vedevo anche giovedì sera in Toea, ci si divide. Ci si divide in riferimento non tanto magari ai primi 40-50 anni, ma soprattutto in riferimento all'ultimo lustro, per quello che fece, quello che ha fatto, quello che ha detto soprattutto. Perché ovvio, noi non possiamo dimenticare il grandissimo, enorme artista, Canzone per un'amica, roba sua che poi si proponeva anche durante le fasi dei concerti dei Nomadi, ci mancherebbe altro. Venezia, un brano che a me piace moltissimo, dedicato a questa donna morta di parto a 20 anni, si chiamava Stefania, aveva 20 anni, un marito e l'anello nel dito, e mi hanno detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti. Quindi anche professore su tutti i punti di vista, testi straordinari che continuano ancora a riecheggiare oggi nelle nostre assolute memorie, tanto quanto questa, che poi è quella che abbiamo canticchiato, che riportavano i ricordi di quello che sentivamo nel quartiere con quelli che erano cappelloni a tutta zampa d'elefante col tascapane e l'eschimo, cantare questa roba qua.

0: della pazzia.
1: Dio è morto, testo ispirato al poema di Allen Ginsberg, in quel caso intitolato L'urlo. Con questo brano Guccini apre un po' la stagione della canzone di protesta italiana, parla di temi relativi all'opposizione radicale, all'autoritarismo, all'arrivismo, al carrierismo, al conformismo, al consumismo.

0: preparata.
1: Questa mia generazione è preparata, Guccini, oltretutto si faceva molto anche a Ginsberg per quanto riguarda questo celebre poeta e attivista statunitense, considerato uno dei padri fondatori della Beat Generation. Cui autori si rifiutavano il conformismo, il consumismo, le regole fisse della società borghese e cercavano la libertà assoluta e totale.
0: Nel mondo che faremo di risorto.
1: E quindi Dio è risorto. Va bene, così ci auguriamo anche per Guccini, grandissimo ricordo, grandissimo mito. Poi dicevo però, a qualcuno è andato per traverso, soprattutto stile quello che ho detto prima all'inizio, quasi nel ricordare Vasco Blasco, non promuovendo nulla da un punto di vista canzoniero, così invece sì per Guccini, in riferimento a questo cimelio di canzone Dio è morto, nel senso, a un certo punto mi si è detto, però io non mi sarei mai aspettato che Francesco Guccini, un grande per eccellenza, potesse nel settembre del 2022, ormai ci siamo, no? Nel senso che sono passati praticamente 4 anni, parlando della guerra in Ucraina, liquidò tutto quello in maniera che ci ha preso un po' in contropiede. Diceva: chi chiedeva la pace come appartenente alla categoria dei pacifisti della domenica, dei filosovietici e di quelli che avevano improvvisamente scoperto la vocazione col Papa. Poi concluse con un deciso slava ucraini. Ecco qua, ragazzi, slava ucraini significa gloria all'Ucraina, il saluto nazionale dell'Ucraina, oggi usato come grido di resistenza e di libertà. Quindi quel slava ucraini ha fatto andare per traverso, forse più di qualcuno, una figura così elevata, una figura così storica, per quanto noi allora lo si avesse seguito. Slava ucraini, slava ucraini, quell'esclamazione originaria del più becero nazionalismo della destra ucraina. Guccini, che aveva insegnato a generazioni intere a diffidare dei conformismi, in quell'occasione si adeguò perfettamente al conformismo dominante. Chi voleva le armi era responsabile, chi chiedeva un negoziato era ingenuo, chi gridava lo slogan giusto stava dalla parte della storia, chi seguiva gli appelli del Papa diventava un pacifista della domenica. Forse si accontentò della rappresentazione più semplice, l'aggressore da una parte, gli aggrediti dall'altra, e in mezzo nessuna storia precedente. Però qualche altro mi dice: ma sai cosa? Francesco Guccini è stato apertamente dalla parte del sistema nel momento, però rimane il grande ricordo, rimane il passato, rimane quel bottiglione di vino vicino alla sedia con la chitarra, nei concerti anche a Castelfranco Veneto, dove è arrivato più di qualche volta, quel grande richiamo per quella sinistra che lui comunque non traduce, come io voto comunista, così almeno mi pare di aver carpito, votando magari socialista e così radicale. Ma quel Francesco Guccini che più di qualcuno oggi ricorda è quello che ha sostenuto apertamente la vaccinazione anti-Covid nell'anno 2021, invitando il popolo bue italiano a fidarsi della scienza, perché bisognava minimizzare i timori e quindi non dovevamo aver paura di quell'iniezione. Casomai ciò che faceva paura anche a Guccini sarà stato il ricordo di quei vecchi vaccini militari e non sicuramente di questo Covid-19 che avremmo dovuto affrontare tranquillamente, tanto che lui andò e si mostrò al popolo del gregge italico con colui, o come colui per meglio dire, che depositò il braccio alla patria, depositato nel senso di: io mi sono fatto il vaccino Pfizer nel 2021, disse, e ci andò anche al fianco di quel Gino Paoli. Entrambi rilasciarono al pubblico italiano parole assolutamente rassicuranti: non dovete temere nulla di nulla. Francesco Guccini raccontò di aver fatto il vaccino Pfizer a Bologna, spiegando con la sua consueta ironia tosco-emiliana che l'iniezione era stata un'inezia rispetto ai duri trattamenti sanitari affrontati durante il servizio militare. Gino Paoli condivise quella stessa scelta di civiltà, quindi capite, una scelta di civiltà e così di fiducia nella scienza, invitando i cittadini a vaccinarsi senza timori. E quindi questi due aspetti di un Guccini che non vengono assolutamente riportati in questi ultimi giorni, per noi però rimane il grande protagonista della musica di allora, dei concerti, del richiamo di quel popolo, di quelle grandi masse popolari, non viste come nucleo inerme non pensante, ma come realtà combattiva o comunque in pieno fermento, in piena crescita sociale, nel senso di andiamo ad affrontare in maniera nostra le realtà dei poteri di allora. Per carità, poteva succedere che il nostro campanello venisse suonato anche dai migliori in assoluto, quelli che mi hanno costruito a 100 metri da casa e la sala del regno, i testimoni di Geova, perché non potevano mancare mai, quelli della torre di guardia e quella di svegliatevi, era l'altro grido, no? Svegliatevi. E in questo caso arrivavano i testimoni di Geova, torre di guardia e svegliatevi, ripeto ancora, sono loro. Per carità, rispetto al passato non abbiamo più questa, diciamo, questi gemelli identici che arrivavano e quella mimica, quella faccia, quella fisionomica la traducevi in 2 secondi e mezzo, eccoli qua. O erano quelli delle enciclopedie che dovevano ciavarte con le enciclopedie, perché era il perché delle cose, prima e seconda guerra mondiale, il regno degli animali, era un sacco di enciclopedie, forse meno sulla cucina, che comunque c'era sicuramente qualcosa sulla cucina, non così inflazionato il tutto, basta fare Zeppin a casaccio e ti imbecchi sempre qualcuno che fa da mangiare, è il migliore e il peggiore, ma tutti che fa da mangiare in assoluto, da consigli, stile, allora avevamo solamente Maria Brusatutto, adesso che sei molte più Marie preparate e pronte all'incasso in termini di profitto. Però quei testimoni di Geova, questi arrivava e mi faceva capire che in cielo andranno solo i 144.000 che sono menzionati in quel libro dell'Apocalisse, e quindi 144.000 sono quelli fortunati, hanno potuto cominciare ad andare in cielo solo a partire, però mi dicevano, dal 1918. Quindi finiva la prima guerra praticamente. Perché no? È la data in cui Cristo per loro assume il regno, e lì ci fu la prima risurrezione a cui parteciparono il grosso dei 144.000 formato dagli apostoli e dai discepoli morti dopo la Pentecoste. Vabbè, lungi da noi l'idea di testimoni di Geova, poi cominciarono sicuramente anche le adesivate, vuol dire adesivi messi nei campanelli, per dire gentilmente, da parte di alcuni meno da parte di altri, se per favore i testimoni di Geova non suonasse che a roba è. Per favore, non vogliamo che i testimoni di Geova sono il nostro campaneo qua. Ma noi allora eravamo impegnati anche con l'Adigraf, ve lo ricordate? Le sgorbie, questo particolare tipo di scarpello, perché avevamo l'Adigraf, no? E bisognava quindi incidere, potevi buttavi l'inchiostro, te giravi, ti facevi un pastroccio, ma comunque insomma lo si faceva allora, tanto quanto l'utilizzo del Dash, come ricordavo prima, in apertura del tutto, perché ragazzi, dopo 40-50 anni vengono a dirci che il Dash era anche con alquanto di firma brutale, sta roba qua, però guarda che la firma è quella miantifera, certe confezioni, però la foto che si riportava in quella denuncia era esattamente quella che noi avevamo nel banco, si apriva il tutto, quella carta argentea stile Rockets, e si plasmava, se faceva sto pupazzetto del cacchio, per dirla tutta, si faceva 4 stupidate, però non sapevamo assolutamente della pericolosità di manipolare quella materia, quella sostanza, appunto non l'Adigraf, quello era straordinario, ti inchiostri, te stampi la strina che vi è incisa, la matrice come si suol dire in questi casi, ma veniva fuori chi sgorbi che metà basta, però non importa. Usciti da scuola si andava a raccattare meno sporcizia in strada lungo i fossi, perché si andava a prendere, se vi ricordate, pacchetti di sigarette, perché all'interno era la stagnola, no? Stagnola serviva per i ciechi. Anche questa forse era una grande balla che allora ci raccontarono, tanto quanto la questione di masticare per vincere qualcosina del Brooklyn, nel senso gomma del ponte, vinto mai un cazzo, ci arriveremo casomai tra poco, perché prima la stagnola per i ciechi ci porta a dire che nei pacchetti di sigarette, quelle delle capsule di sigillo, delle bottiglie per il latte, che gli era appunto sta presenza, quindi sia nelle capsule di sigillo delle bottiglie per il latte, sia nei pacchetti di sigarette, che gli era questa realtà stagnola, quella argentea, che bisognava raccogliere, e ne abbiamo raccolta, poi era sempre quello che diceva, dammi amiche che dommi a chi di dovere, non si capisce nulla. L'Unione Italiana Ciechi a un certo punto si vide costretta a diffidare pubblicamente promotori ed esecutori della raccolta a continuare la loro illecita attività. È incredibile, ragazzi. E noi potevamo arrabbiarci? Beh, avremmo potuto farlo, c'erano altri che ci arrabbiavano nel frattempo per noi, altrimenti ci arrabbiamo. Nel frattempo nei muri, viva Gimondi, grandissimo Gimondi, questa Itelo che aveva a che fare più di tanto, e se per questo che un giorno, anzi un'annata ciclisticamente parlando, in maglia rosa, lui arrivò fino in fondo vincendo quel Giro d'Italia, perché te che metti manco Saite fa un piacere, questo non è Marco Pantani dell'indomani, del futuro dopo, ma questo è Gimondi, che è bravissimo, grande campione, però in salita diventava un po' difficiletto da parte sua, però Tour de France, Vuelta, che ha fatto un bel campione. Do ancora il quadro a casa di mio padre, che tifava per Gimondi, estratto da una foto della Gazzetta dello Sport. Ecco qui, fogli a Gazzetta dello Sport, te fasi praticamente o il cappellino stile muratore per andare a lavorare sotto il sole, oppure ti incornisavi se che era il grande campione. In quel caso, viva Gimondi, professionista al 65 al 79, 139 vittorie, campione italiano.

0: E visto che eravamo quelli che si davano da fare anche per costruire un po' le formazioni da schierarsi in campo con unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde, fa, vi ricordate? Questa ce la spacciarono per i primi 10 numeri stile Cina, cosa veramente allucinante, oppure pim pum parata pita, pita Perugia, oppure tutto il resto, insomma, le classiche conte per andare poi a schierare in campo le varie formazioni. Giocava anche quello che portava il Bayon, sinceramente essendo un broccone enorme, ti mettevi in drio, stai in drio, fa un piacere, però portava che il Bayon Beo, e di conseguenza non avevi il Super Tele, perché il Super Tele poteva segnare tutti in assoluto, che il fosse bianco nero, rosso nero, nero azzurro, giallo nero, non cambiava nulla. Era il classico Bayon dei Rosari, no? Ti tiravi, te puoi fare la fortuna anche del più grande brocco a livello planetario. Te tiravi, mirava a sinistra, andava completamente a destra con un colpo di vento, andava al 7 e te sembravi Messi e Ronaldo messi insieme in quest'epoca. Dico questo nel ricordo di Pippo Marchioro, perché Pippo Marchioro in assoluto poco ricordato, anche perché viene a mancare esattamente nel momento di Franco Baresi, un'istituzione, il vigile della retroguardia rossonera, il libro per eccellenza, un mito della tifoseria del diavoletto e quindi della tifoseria rossonera di quella metà di Milano, della Madunina. Però Pippo Marchioro voglio ricordarlo soprattutto in riferimento a ciò che fece nel 1986, a proposito diciamo di metà anni 70. Cioè ragazzi, la formazione romagnola che si qualifica per la Coppa UEFA, il Cesena, brutti colori, ma qua tralasciamo Michele di Venezia, al momento tralasciamo tutto. Cioè Pippo Marchioro però viene ricordato bene, va bene, sta con la panchina del Milan 15 partite e Robben Ogagira fuori dei maroni, però quel ricordo là nel 76, settembre 76, Magdeburgo Cesena, Magdeburgo 3 Cesena 0, andata di Coppa UEFA, dovuto andare, eppure non t'aveva nessuna parte. Però il Cesena uscì tra gli applausi 2 settimane dopo nel match di ritorno, nella partita, quindi in casa, tra le mura amiche, Magdeburgo 1, porca troia, Cesena 3. Cesena 3, 1-0, 2-0 e il 2-1, 3-1, e quindi per un gol. Peccatissimo, però grande ricordo il Cesena, ripeto, in Coppa UEFA, guidato dal grande Pippo Marchioro, venuto a mancare comunque a 90 anni. Lui ha militato anche come attaccante, protagonista con il Varese in Serie C, poi quel Varese arriva dal 62-64, se ne va anche in Serie A addirittura, poi Como, poi Reggiana. Como, quanto sta investendo, che metà basta, ma d'altronde quando hai un presidente dalle corpose tasche ti puoi permettere questo con estrema facility. Vabbè, comunque il legame più forte, ripeto, Pippo Marchioro l'ha sviluppato e creato con la città di Cesena, breve esperienza, ripeto, con il Milan, stagione 76-77, ed è stato anche fautore per quanto concerne il settore giovanile dei rossoneri. Si diceva il Baresi, lo ricordo un unico passaggio, per un bel gesto di quel mattacchione bravissimo, mattacchione da un punto di vista femminile, capitemi, femminile, capitemi, sto parlando del Golden Boy, no? E quindi se il ragazzo è d'oro in campo sicuro, ma anche all'esterno evidentemente, ma non ci soffermiamo prima qua, ci fermiamo prima, parlo di Gianni Rivera, perché uno dei primi a capire la stoffa di Franco Baresi è stato proprio Gianni Rivera. In effetti correva il 79, dopo lo scudetto della Stella 79, proprio Gianni Rivera convince la società a dare il premio di 50 milioni anche a quel boccia, e cioè al grande Franco Baresi. Il ragazzo, disse allora Gianni Rivera il Golden Boy, farà strada. Commento di Franco qualche anno dopo: ho ereditato da lui la fascia di capitano, ma non riuscivo a dargli del tu. Questo nel ricordo per quanto riguarda Franco Baresi e Pippo Marchioro. Noi invece eravamo lì a tagliare i risultati di Serie A, ma soprattutto sta roba qua.
1: Mari aperti, incontaminati. Qui cerchiamo i tonni migliori, che diventano Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un gressino. Il tonno piace, e il tonno che piace di più è il tonno tenero, così tenero che si taglia con un gressino. Rio Mare.
0: Rio Mare. Mare, il tonno così tenero che si taglia con un gressino, vi ricorda qualcosa oppure no? Beh, vi ricorda la proposta del Movimento 5 Stelle di arrivare al Parlamento, di arrivare al governo, di arrivare al potere, nel caso l'avessimo votato, e molti l'hanno fatto, raccogliendo il 30% in quell'annata quindi magica, e avremmo aperto in questo caso il Parlamento come una scatoletta di tonno. Sfortunatamente non ce l'hanno fatta, speriamo magari per la prossima volta. Quello che noi invece ci ricordiamo in riferimento al 79 non è tanto quello che Gianni Rivera disse per quanto riguardava quel Boccia che ben faceva sperare che farà sicuramente tanta strada, e così in effetti ha fatto. Il 79 è anche il momento nel quale l'Italia si sveglia un mattino e le TV ne parlano. Di che cosa? Beh, di quello che sta avvenendo nella spiaggia di Isola Capo Rizzuto. Siamo in Calabria. Adesso siamo in quei contesti lì dove sabato si è manifestato dalla parte opposta oltre 5.000 persone, bene hanno fatto, rivendicando soprattutto il loro ferreo storico no nei confronti del ponte sullo stretto di Messina. Qua siamo in Calabria, ma ricorda quel ponte di poco più di 3 km, campata unica, ciao, ma non importa, anche se Salvini in queste ultime ore è molto felice per la sentenza appunto nei confronti del ponte sullo stretto, ma ci sono tante magagne e punti interrogativi che dovremmo sicuramente affrontare, caro Salvini. Ne parliamo casomai dopo il momento estivo, intendendo per esso dopo agosto e quindi a settembre, ma in questo caso siamo in Calabria, dove in quel tempo si svolge in Italia il primo campeggio gay. Sottolineo, 1979, la grande splendida spiaggia di Isola Capo Rizzuto, Calabria, primo campeggio gay in Italia. Lo organizzano gli attivisti della rivista Lambda. Non è la sonda Lambda, che stai a cambiarla, se qualche bestemma dici madonna ancora sonda Lambda a cambiare sta macchina a femmina come guida, non si capisce più niente come guida sta femmina, se è da sempre colpa ES, colpa nostra magari, e mancheria altro. Là però arriva oltre un migliaio di partecipanti e tante macchine con targhe straniere, i OCV e di Ansei che arriva dal centro e nord Europa a confluire all'interno di Carob, che tocca darghe notizie anche al TG2 che manda in onda, ripeto, il primo campione gay in Italia. Va bene ragazzi, noi siamo anche sta roba qua, però, perché ricordando, dicevo poc'anzi, il ponte sullo stretto di Matteo Salvini è un Pinocchio, no? Il naso sempre più lungo il ragazzo in questione, mentre il nostro grande ricordo, lo accennavo anche quindi sabato scorso, con Manu Chao c'entra fin là, ma Manu Chao mi porta a conclusione di concerti spesse volte a rifare e mettere in canzoni, in musica, con tutta la band petto nudo e cangurante, questi salta a metà basta dopo d'ore di concerto, proprio il Pinocchio che noi altri ricordiamo con enorme piacere. Tanto sto passaggio qua, Manu Chao Pinocchio.

Ciao Luca, se non sbaglio, durante il Covid Guccini non era da nostra parte, ahimè, inoltre era amico intimo di Scanzi, penso non serva aggiungere altro. Ciao Filippo, sì, ho già anticipato tutto questo, grazie Filippo. Buongiorno Luca, è un'estate ornitologica, Mascara di vola con personalità e para tutti i rigori, non tutti ma comunque i primi tre con una facilità disarmante, il Cairone patinato vola alto nel mercato granata, il Gruccione con i suoi nidi blocca la foratura della montagna, avanti così ma cacciamani, non si vende per nessuna cifra, altrimenti la schioppettata al Cairone patinato e tirarlo giù è più che legittima. Grazie Michele Venezia, buon remembra, anni d'oro che non torneranno, peccato, vabbè, viviamo di cimeli ricordiosi e basta. Se si ricorda Pippo Marchioro non si può non menzionare Egidio Calloni, è d'obbligo, Egidio Calloni, attaccante Egidio Calloni, grande Egidio Calloni, qui ricordiamo il nostro supersonico Manu Chao e non solo. Molto bella questa.

0: Senti che fumo, sta Renault 4. Madosca. A Renault 4 qua, 79, DJ Mozart, Baia Angeli, Baia Imperiale, Gabice Mare. Isolani, vespisti e col ciao, con l'autostop con noi altri, con l'autostop in quel di Jesolo. Ragazze bellissime all'esterno di, e noi altri staimo fora, ma avevamo il sacco a peo però e sapevamo nuotare e mi assavo giocare a bocci in spiaggia, a differenza di quello che sarebbe oggi. Quello che abbiamo fatto allora, 70-80, oggi vorrebbe dire, ragazzi, gattabuia, sole a scacchi, arrestati. Cosa voglio dire? Voglio dire che le più belle erano all'esterno del Rendezvous, via Fausta, Cavallino, Jesolo. Ale, ale, ale! Perché il muretto, coglione, è il Tucano, Splash Club, è il Mr. Charlie, è il Kings River Club, è il Moulin Rouge, è il Chevou, bellissimo l'adesivo del Chevou oltretutto, il Stork Dancing, è il Fifer Mick Maxim, oh, l'Arlecchin, te lo ricordi tu oppure no? Casablanca arrivo mi, se no vegno e a se catemo pitardi alla villa, sempre Jesolo. Signori, Jesolo, discoteca 70-80. Perfino la Hi-Fi Dancing Club, ragazzi, la Caravella, Taverna, la Corrida, il Fantasio, Champagne a Go-Go, Spazio 3, ma il muretto in assoluto, il King River Club e l'Arlecchin, straordinari. E ti dove vedo? Mi sto a casa sto anno. Come te stai a casa? Sì, sto a casa, ma vado al nord-est. Vedo al nord-est? Ah, bravo, al nord-est. Bravo, bravo, ciao. Dove sei? A Caldogno? Ah, sei a storicità del Caldogno? Ma gli sarà l'altro dito, sai? Eh sì, gli sarà purtroppo da un sacco di anni, sì, esatto. La fine di un'epoca, il nord-est non era solo una discoteca, era molto di più, ragazzi. Salutiamo i coniugi Mario e Francesca Piazza, grandissimi, a gestire il tutto per decenni e decenni. Ciao, bei. Un'epoca lunga, 50 anni. Ovvio che mi sovviene alla memoria anche il ricordo del nostro impommatato che diventò poi assolutamente ministro dell'agricoltura, ma governatore del Veneto per una volta, due volte, tre volte, ma una volta vuol dire cinque anni, che per tre fa quindase. Tanto quanto il Giancarletto Galan, Villa Rodella, oggi un'Amazzonia, vabbè, non importa. No, era l'impomatato, un grande PR, no? Allora, con le discoteche, e l'Aiga capio come fare a diventare quello che è diventato. Adesso che ha l'idea di sprigionare qualcosa di innovativo rispetto a quella Lega salvinifica che lui ormai aborra e odia, che metà basta. Però il nord-est a Caldogno, grandissimo ricordo, il ciao ciao nel Vicentino, ciao ciao, sì, do ciao. Vabbè, gli arriva tre i ragazzi di Alimonata l'altro giorno, che ne arriva tre gratis, è quello che ho letto, e quindi ben venga, anche se la storia è assolutamente puerile e assurda in chi ha deciso di chiamare le forze dell'ordine, i vigili e quant'altro a denunciare sta roba. Quante volte abbiamo fatto i banchetti, allora no, altri un'infinità, con i Tex Zagor piuttosto che TNT, piuttosto che le carte patinate di allora, una marea de volte, ragazzi, qui dolcetti che le nostre amichette faceva con il forno Arbert, mi sembra che si dice Arbert, una cosa del genere, veniva fuori chi dolcetti che era 4 centimetri quadrati, se lo erano, ma di una bontà unica, tutti sformai, tutti magnai da che cosa? Dal fatto che non era consistenza nei bordi, nel bordaggine non c'era consistenza, ma noi altri vendemmo, assaggiamo una bontà unica, acqua dalla canna direttamente calda o dagli spruzzi mai morti o dentro i fossi coi marsoni a caccia di uva bacò, uva bianca, quella rinomata, ma ti arrivava il lancio del giovellotto inteso forca. Quelli, sì, dico spesso, avrebbero avuto le stimmate, le credenziali per sfondare nel mondo del lancio del giovellotto, stile i nordici, no? Stile i svedesi, norvegesi o chi si è dato a fare con quello sport là. Nord-est e il ciao ciao e il boom, no? Saudemo il boom e ora dai, ragazzi, dai, quattro sale nord-est, non mi ferma più nessuno nel ricordo, bellissimo ricordo. Ha sorpreso comunque, ripeto, questa decisione presa dopo 50 anni di musica, di luci, di incontri, di emozioni, di messaggi, che era quello di ritrovare all'interno delle strutture ancora valide allora, per carità, puoi aggirare di tutto e di più, Va bene, anche se i nostri ricordi si lega a quel Cosmic, si lega a quel Nepenta, Typhon, e qua siamo sulla dorsale Verona, Brescia, Torino, Torino, Brescia, Verona, ma dopo te vai a Baia di Angi, va a Baia Imperiale, Gabicce, Colline, e la siamo a Rimini, Pesaro, Urbino, Nuova Targa, Piu, Piu, Piu. Va bene, una volta ieri i Pitti che faceva così i pulcini, o il Cosmic, la Zise, Verona, strepitoso Typhon a Brescia, l'adesivo, bell'adesivo, assolutamente. Vabbè, siamo a Gambara, DJ Beppe Loda, 80-87, non mi ferma nessuno, col ciao, col Garei, quei PVC ne tendavi sicuramente ad assaggiarle. Siete che via Vespa, ti arrivavi anche qui lontane, partivi Scaveglioni, Gruppo Casteo con quello di San Martinaro, i San Martinari, con quei fortunai che aveva la Miotto, no, i fortunai che aveva, per dire la verità, il maggiolone comprato in maniera collettiva, 3-4 con un litro, i migliori il Palas, se era cabrio l'assoluto, il disegno assoluto divino de macchine in terra era il Palas, anche se erano il 4 battetuti per mille più motivi, ma anche il Dian 6, il 2 CV, grandi ricordi assoluti. Dopo che ti arrivavi a avere 126 FSM, cosa sei? No, niente, una roba fatta in Poeonia, se perdere, ma con l'Elite Mi, l'Elegance, sì, ma sei la 112, sprintosa per carità, ma c'è, ha dovuto andare, te ferita con te arrivi a te che stai figone all'esterno, che cioè, ti arrivi con Scaveglioni, quei braghe, zampa elefante, te che è sfrangiato, se il clima lo permette, te che è tutto di più. Renault 4, Dian 6, Do Cavai, Maggiolone e il Palas, per quei più alla moda, assolutamente sì. Renault 4, un cimelione! Ma ti vi ho presente il Renault 4, ragazzi. La macchina, la più, non cos'è dire più bea, la più e basta, Renault 4, un fenomeno.
1: La Renault vi presenta la nuova Renault

bellissimo il ricordo dell'Arnol 4, rossa, verde, bianca, azzurra e tutti i colori. Neghemo Guidana Marea dall'8.50 alle ultime, faceva solamente la LTL 9.50 con la righetta, sembra giallo-nera al fianco, bianca le ultime, utilizzata da tutti. Vuoi andare a fare il giardini, te prendi l'Arnol 4, vuoi andare a caccia purtroppo e a pesca, vuoi andare dall'amante, te nascondevi dentro l'Arnol 4, te volevi andare a lavorare in nero perché col furgone ti fermava a destra alla finanza in chi anni là, e anche adesso qua Renault 4 via i sedighe sta di tutto, metto a posto televisione e radio, va bene qua Renault 4. Ale, grandi ricordi signori, però a un certo punto imme caccia quella grande poster là in piazza Castelfranco, porcassa cancara, 1978. Uno dirà politica, no basta politica, basta. A un certo punto me ciappa quella notizia che a Rimini Ghese sta di accecamenti. Cosa vuol dire? E gaceca untoso. Ma dai, se io scherzare, l'ase lo gaceca. Ma come l'ase lo gaceca? E purtroppo sì. Un concerto de chi là? Ma chi ha chi sei? I francesi? Ma chi là chi? I Rockets. Ah, ronde ronde again, ronde ronde again, onde ronde again, ragazzi. 78. Strepitosi palasporti Castelfranco Veneto, entrati ancora mentre provava, sta il primo in assoluto, i primissimi, e si è scappati dentro e li abbiamo visti ancora da truccarsi, perché era per noi diari argenti, questi veniva fora e quindi il primo vagito gli era argenteo dalla vaginale femminile, questi usciva già vestiti così, li abbiamo visti in borghese. Ma un concerto bellissimo, Electric Delight, Plaster, mamma che cimeli ragazzi. Ma però On the Road Again, Electric Light era solo, se non erro, strumentale, bellissima, ma On the Road Again sei ancora dentro, bellissima. Perché ne parlo? Perché un po' di tempo fa, vuol dire un anno e mezzo fa, è venuto a mancare il grande leader, quella pietra d'angolo, le Barz, no? I Rockets dopo cambia formula, perché per tanti anni i mesi tornai in Francia a far musica a discoteca, uno schifo ragazzi, che tradimento, però rimane quel grande ricordo, perché le prime cassette acquistate sotto il sole caldo di un'estate anni 70 furono il doppio Made in Japan, di Purple, profondissimo viola, Smoke on the Water, fumo sull'acqua, bellissima, straordinaria, quelli che ti assavi sul cruscotto e la macchina del papi, oppure che ti avevi il motorino in baracca del quartiere e se magnava tutto, oppure usciva il nastro e qua Bic, zacca, girarlo, ma con parsimonia, con savoir-faire, con capacità, perché altrimenti era bestemmia ragazzi. In quel periodo là che mi acquista anche cassette, quella era verde mi sembra, copertina dell'Electric Delight o comunque dove era sta canzone, e che mi compra anche quella dei Rockets con On the Road Again, bellissima. Dopo mi si arriva nell'80 Galactica, altro cimelio, però On the Road Again 78, 1978, strepitoso. Vabbè, comunque 73 anni, volevo ricordare la dipartita del grande Christian Lebarz, questa voce grintosa dei Rockets, e tra i vari celebri episodi, ad esempio quello del bazooka scenico, riportavo lunedì scorso il ricordo di quello che è successo il 2 di questo mese, 2 agosto, al concerto a Las Vegas degli AC/DC, con questo cannone scenico che perde una baia e che arriva V-Sing al leader, lo sfiora praticamente, non so che sia sparata, inteso, per la cascata messa là, e quindi insomma si riuscì a vedere tutto e non si sta neanche colpito, desfriso. Ma un celebre episodio che risale invece alla questione del bazooka scenico, se quello proprio dei Rockets, in questo caso celebre quell'episodio durante una puntata di Disco Ring, vi ricordeo quando ci si dava da fare guardando Disco Ring, perché era la musica quella bea proposta anche allora, e quando avviene questo, quando impugnando un bazooka scenico il nostro Rockets incendia accidentalmente i capelli di uno spettatore, un evento che contribuì ad alimentare poi la leggenda del gruppo. E ricordo che poi nell'83, dopo la pubblicazione di Atomic, le Barz lascia la band, si prende una pausa di voglia di rinnovamento, ma quel rinnovamento si traduce come musica discotecara, veramente un mal di Dio, un mal dei denti più che altro, meglio mal dei denti quasi, di questa musica è fatta uscire dai Rockets. Però il nostro ricordo era questo.
Liceo, ragazzi, quando si andava verso le cave, si andava in maniera impennante con ricordo oltretutto la sgridata che riecheggia ancora con effetto farfalla, cioè il battito delle ali della farfalla può quindi indurre un terremoto in Messico. Bene, le sgridate di mia madre allora, quando misi con lo scotch nella cameretta sulla carta a parati proprio la copertina del disco che adesso vi faccio ascoltare la canzone, e poi staccando il tutto, perché ho detto che cacchio sito devo fare, se cava tutto, mi ricordo ancora, ragazzi, esattamente quei momenti là, ma soprattutto ricordiamo questi.

Ronda Ronda Again, se mettevi in moto qualcosa. Però dà idea che allora noi fossimo sicuramente meno ansiosi, meno stressanti, meno stressai. Sì, sicuramente sì, però che era i sistemi per gestire lo stress allora. Era semplice, ragazzi. Adesso i te spendi le radio perché bisogna andare dall'esperto. Che se ormai corsi ovunque, esperti ovunque, e l'internet che te ciapa e te risucchia dentro. Ma intanto te spendi Sky, allora bastava molto manco. Se se mangiava e onge, se bastava questo. Se bucherellava quella gomma da cancellare dura, vi ricordeo, la Standler Mars Plastic, era scritto cusita. Tite ieri un po' stressati, te mastegavi le linguette lunghe del tappo de appena, se era bic nera o que azzurra o que rossa, ancora meglio che a linguetta lunga che mo masticata che metà basta, ragazzi. E lo stress si disancorava da noi altri. Oppure dentavamo la parte legnosetta dei matite, quella che aveva la gommina finale, non so se ve lo ricordè. Oppure te ciappavi le 50 lire, le 20 lire, te mettevi sotto il foglio che a matita sora te russavi finché te veniva fuori a scritta della monetina sul foglio. Bastava poco, così se gestiva lo stress ai nostri tempi, cacchio. Ovvio che poi si arriva A come agricoltura, che a sigla A mio papà dice: oh, sta zitto, A come agricoltura, madonna che disastro. E poi l'agricoltura, ragazzi, torna utile. L'epoca dei mini assegni dal 75 al 78, tra 50 lire e 350 lire, i mini assegni. Quante bestemme dopo il poster picca in camera: ghetto, assai mini assegni in tasca, Dio te mande. E là era un milione di improperi, perché se lavava, se buttava via tutto. Ma era il periodo di mini assegni, la lira e i gettoni. E sui gettoni ne faremo una trasmissione, quel bronzeo ricordo straordinario. Poi arrivò il 1 gennaio 2002 1936,27, e quindi come che te ciavo, se un euro, sì, ma se do carte a mie, se un euro a sa perdere, se un euro te ciavemo così, ta va bene, viva Prodi, viva l'Italia e viva... Se ne sta figa, ma non si può dirlo assolutamente.

che sei a mocca qua capa o mocca DJ, te andai a vedere che a musica è che a fipono che ciappa, era una musica che te buttava fuori de testa che metta basta, te ieri qua a Noa in provincia di Venezia, va ben cusita, però la mocca di per sé che se lega alla città dello Iemese che a mocca Bialetti del caffè, bene, tutto parte da là ragazzi.

Casinari in ricordo di Gian Maria Cauda. Oggi vanno i raduni come a Tribano l'altro giorno, poco tempo fa. Per quanto riguarda i Pala, saranno il 4, i 2 CV e di Ansei, butta che dentro che a meraviglia di allora. Notete capotavi mai, Mareno 4 vince su tutto, sia molto chiaro. Ma ricordo ancora che la principessa dei Tassinari adorava sta canzon qua, che fa molto spot dell'assicurativo Masè. Sì, re, sì, mi, bellissima.

E ricordiamo Acea, lei grandissima col papà. Ma noi altri siamo ancora scioccati purtroppo da quel momentaccio là. Noi altri mega assassinà per quanto

0: ragazzi, ma voi avete presente l'epidemia influenzale spaziale del 1970? Epidemia influenzale spaziale. Figurevi se fosse successo adesso, ragazzi. Una cosa incredibile. Vedremo se riusciamo a capirne prima dello spot qualcosa.
1: E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose. Festoni colorati, pioggia e influenza.
0: Ascoltate bene.
1: Epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4 e 5.000 sono passati a miglior vita.
0: 13 milioni e 5.000 sono passati a miglior vita, anni 70, l'epidemia influenzale spaziale raccontata con la musichetta sotto. Sotto, mentre vi ricordavo il tavolo ampio delle ore 18 o la 4 sventolato mentre te mastegavi da Papa Urbano, da Papa Zaia in questo caso, il nostro Papa locale, vi ricordavo la differenza. Però questa voglio farvi ascoltare bene, perché questo passaggio è veramente unico e molto particolare, molto particolare. Per cui ho 50 secondi allo spot, dopo lo spot ripartiamo esattamente con quel momento nel quale si tradusse il tutto come l'epidemia influenzale spaziale, quasi robotica, quasi Mazinga, quasi Goldrick, ragazzi. E quindi però vi sentivo musichetta sotto, la voce, 13 milioni, 5.000 passati miglior vita, trapassati morti. Però come noi si affrontò allora la questione e come oggi i paroni del vapore, vuoi assolutamente costruirmi un allarmismo all'interno del quale capio che risulta facile da parte loro trasformare un calcio di rigore se non ti batti da un dasametri ma da un metro, e soprattutto se ti allarghi a porta del doppio e soprattutto attraverso te alzi del triplo e non te che il portiere in porta, se quello che è avvenuto esattamente nel gioco mefistofelico di quei 1.000 giorni spot. E poi rientriamo l'epidemia influenzale spaziale 70. Ascolta bene le parole.
1: E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose. Festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4 e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è, in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere.
0: Senza... prevenire, non reprimere, pensate fosse successa una roba del genere oggigiorno. E attenzione, perché molti dice guarda che questi i miei ritacca prima possibile. Ciao Luca, sei molto divertente, invita anche noi una volta, canteremo tutti insieme il karaoke. Maria Grazia, Maria Grazia, se c'era l'occasione lo faremo. Salve Luca e buona giornata. A proposito di partita anche di Guccini, che hanno detto diversi anni ammalato, molto probabilmente conseguenza della inoculazione malefica che sappiamo e a cui purtroppo si è sottoposto, almeno non ne avesse fatto propaganda. Sì, ci ha stupito un po' tutti allora. Ciao Luca, ti ricordo le tue gomme da cancellare che profumava de fragua? Davide, sì, assolutamente sì, ma ne abbiamo provate di tutti i colori e anche quella là, esattamente, rilasciava un profumino di fragola. Esattamente, bravo, bel ricordo. Ciao Luca, mi sbaglio io o Gimondi ha fatto anche il record dell'ora in pista? Buon caldo e buona trasmissione. Non so se Gimondi ha fatto il record di pista, non lo so, ci informeremo. Francesco dall'Est, grazie. Io invece andavo alla discoteca al lago di Fiumon, sarà Fiumon comunque, di Vicenza. Francesco dall'Est, Fiumon, sì, me ne ha parlato, ma io non sono mai andato in quella discoteca là. Ciao Luca, che ricordi? Renault 4 rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in 4 carichi di tende varie, che spettacolo. Ciao a tutti, Daniela da Padova. Sì, fenomenale ricordo, ma soprattutto una macchina che andava oltre in tutti i sensi, bellissimo ricordo questo. Quindi Renault 4 rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in 4 carichi di tende varie. Sì, che sogni ragazzi, che momenti. Questo folle agosto afro brasiliano dell'uno è sempre festa. DJ Perimeo, e mi manda Fabrizio e ringrazio della foto. Ah, è Melody Mecca, cacchio, adesso lo vedo. Melody Mecca, uscita autostrada Rimini Sud, telefono 751613. Ma sarà roba vecchia questa qua. Sì, sarà roba vecchia questa qua, suppongo. Questo folle agosto, anche se so che comunque, no, è Melody Mecca.

tiene ancora botta. Comunque il, so che la Baia Imperiale mi sembra che sia ancora possibilità di andare. Arsène Lupin, single iniziale e finale. Sì, è una di quei che preferisco in assoluto per quanto riguarda le varie sigle, per questa era veramente bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Esattamente questa, no, se vi ricordate, Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, no, creato da Maurice Leblanc, no, bellissimo sto ricordo qua, 71-74 nel caso preciso. Parapapapa, parapapapapa, bellissimo sto qua, sì sì, bellissimo. Philippe Leroy, se non erro, come protagonista, no?

Vabbè, noi siamo figli anche del grande scavaio Angelo Barduardi, vi ricordo che era anche questa, no? Filippo preferiva Renault 4 con musica afro e un bel chillum. Ghetto presente che si girava l'Italia per seguire la musica divina e la gnocca. Ciao Luca, giovedì Fippo, assolutamente sì. Quindi era il doppio richiamo oltre che il terzo, che sarebbe quello, insomma, de un po' anche de dosaggio libero e libertà. Non aspettare mai. Buongiorno Luca, forza Putin, Robby da Padova. Allora no, ma oggi sì, allora era altri nomi, magari era che il periodo di Michael Gorbachev, l'uomo con la maccia in tel muso, quello della perestroica, della glasnost, della ristrutturazione e della trasparenza. Tanto quanto al Parlamento italiano. Chi andava ai concerti di costui, Angelo Branduardi, cogliendo la prima mela, chi coglieva invece il pennello andava lungo i muri della nostra Italietta per scrivere di tutto e di più. Ad esempio, la cocaina io, per carità, mi piace l'odore e basta. Oppure, dopo tutto, l'unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta è stata quando andavo a scuola. Bella che così fiera, vai. Dio mi perdonerà. È il suo mestiere, in un muro, leggiamo anche questo. Perché muri puliti, popoli muti. E poi arrivò anche quella, a livello filosofeggiante, il filosofo del momento, se la merda acquistasse valore, i poveri nascerebbero senza culo. Visto che i muri bianchi mettono tristezza. Il c'è sempre, il c'è sempre. E poi la politica aggressiva, pagherete tutto, pagherete caro. Ci sta una stella a 5 punte, pagherete tutto, pagherete caro. E poi ritorna quella un po' filosofa, riprendiamoci la vita, è ora. E poi per quelli più arrabbiati, Tanassi Fanfani gollismo di domani, Tanassi Fanfani gollismo di domani. E poi, visto che eravamo completamente infatuati per chi votava Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, o chi era impaludato in quel ricordo appunto della DC, non ci stava che la scritta da leggersi e da replicarsi magari in rubare umano, perseverare democristiano. Ah, sia chiaro, PC mafiosi orientali. Lotta dura, sì, per la verdura. E poi scesero in campo loro, le femministe, scesero in campo loro e quindi con il simbolo della Renault. Avete presente quando l'indice e il pollice si uniscono da una parte all'altra, mano destra, sinistra, sinistra, destra? Ne risulta che cosa? Bravi, esattamente il simbolo della Renault, che starebbe anche per il sistema vaginale tutto sommato al femminile. E quando scesero loro in campo, quel riecheggio continua ancora oggi ad essere bello prospero. Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensiamo noi. E poi eravamo soprattutto, diciamo, anche vaionisticamente travolti da tutta quell'ironia messa nelle scritte di allora nei muri, bellissime, Freda Libero, Almirante Stopper. O abbasso gli psicanalisti che fanno diventare tristi. Solo cogli la prima mela, cogli anche qualcos'altro per quanto riguarda costruitevi un avvenire, accumulate merda. Sia chiaro, Yankee, go home, nato per uccidere, N puntato A puntato T puntato A puntato, nato per uccidere. Ah, sia chiaro, stato assassino, ridateci i sogni. Però a un certo punto ci stava anche questa. Il Papa si buca e vede Dio. Non so come, ma il Papa si buca e vede Dio. Ah, sì, è chiaro, usa il muro, usalo bene. Il lavoro è una giungla, lo sciopero, selvaggio. Sindacati allora ed oggi, ale ale. Sia chiaro che se Dio avesse voluto impedirci la masturbazione ci avrebbe dato braccia più corte. A lei, alla genovese, braccino corto, ciao bei. Vi
piaceva le Big Bubble tutta la vita, perché abbiamo accennato alle gomme da masticare che dovevano regalarci un'infinità di premi, e la Mini Minor, le pellicce, Annabella, non abbiamo vinto nulla masticando come tutti i cammelli hanno masticato nell'arco del deserto del mondo. Non abbiamo vinto nulla, allora a sto punto viva le Big Bubble che ti facevano un ballone enorme, un pallone enorme, stile mongolfiere quando te sciopava, te facevi la maschera, che adesso vedo tante donne farsi quella mascherina là che mi dice costa schei, però me fa bene a pe, me fa bene sicuramente le rughe, l'antirughe. E allora noi allora ci siamo messi in moto e ci siamo portati avanti col lavoro, soprattutto perché con quella gomma si poteva fare, con quella 5-10 lire, con le macchinette esterne, con quel din din din del di fuoriuscita dei gomme, te mettevi 10 lire, mi ricordo più o meno 10 lire, tre gomme dei tre colori. Un avvelenamento in diretta mostruoso. Non ti riuscì a masticare più del dovuto e perdevi efficacia velocemente, ma soprattutto non ti riuscì a fare nessun tipo di palloncino, di pallone. Dopodiché arrivava lei, la gomma del Brooklyn, la gomma del Ponte, anche ha preso per il culo, metà basta, ma soprattutto vive i dentisti. Poi arrivò la Big Bubble e là, ragazzi, se vi ricordate chi la pubblicizzava, caro Filippo, chi la pubblicizzava? La sorella Capelli Mori. Sì, va bene, tra poco ci arriveremo. Il più grande successo del 1979 non è sicuramente quello che stiamo ascoltando, è più grande è il suo pallone, le Big Bubble, dicevo poc'anzi, perché quando hanno messo nella copertina quella morettina straordinaria, bellissima, era la sorella della Loretta Goggi, la sorella della Loretta Goggi faceva la pubblicità delle grandi Big Bubble, Bubble Gloom, Bubble Gum, o Gum, o Gim, o Gom, insomma, le dicevamo in mille maniere, ragazzi. Beh, l'amico ti sorriderà era quello che ci dava una mano, soprattutto in quel momento molto particolare. Era quel momento nel quale noi ci si attrezzava, eravamo tutti con le farfalle nello stomaco, perché magari la ragazzina carina a scuola oppure nella classe vicina ci si organizzava per andare a casa di quella che teneva un po' di soldini, nel senso i genitori erano un po' assolutamente ricchetti, e si sviluppava la festina. Se vi ricordate le festine degli anni 70, per carità, noi anticipiamo già il finale degli sfigati in assoluto, perché chi metteva musica allora non ha fatto carriera, chi l'ha messa dopo ha fatto una carrierona da 15-20 mila euro a botta, quelli che sono arrivati si intende, che hanno aperto dei contesti di musica in tutto il mondo. Noi eravamo quelli che mettevano su musica e che altri pomiciavano, noi mettevamo su musica e altri bevevano, altri mettevano su musica e altri parlavano ai motorini impennati, noi altri eravamo lì, tutto andava bene, se staccava 2 secondi per fare lo scambio di figurine, e andava ben così per riempire l'album. Ne abbiamo riempiti diversi, buttati via tutti. Oggi vedono i mercatini dell'usato, avrebbero anche un certo richiamo economico in termini di guadagno, di profitto, e invece abbiamo buttato via tutto in assoluto. Però ci siamo andati a fare prima con la costituzione della formula di incollatura, perché la colla allora veniva sicuramente prodotta col materiale giusto e aveva quel profumino particolare. Poi arrivò la vinavilla e tutto quello che commercialmente il mercato metteva su Atoea, e quindi abbiamo costruito quegli album che, se erano di uno spessore di 3-4 cm, alla fine una volta pieno diventava 20-30 cm, sembrava una fisarmonica, non so se avete presente, perché ovvio con quella colla là le figurine più che altro venivano messe, e dopodiché però assumevano una roba ondeggiante, così tutto l'album finale, che fosse quello dei mondiali, che fosse quello dei calciatori, soprattutto della Serie A, quei cosiddetti album che noi trovavamo all'uscita della scuola, se vi ricordate, ci si metteva in fila, si prendeva l'album e annesso all'album un pacchetto di figurine. A volte capitava che il pacchetto di figurine lo si trovava anche all'interno delle confezioni delle patatine, oggi sarebbe sicuramente d'arresto in chi lo facesse, ma allora all'interno del pacchetto delle patatine noi si trovava sta roba qua. Dico già sin d'ora che dal 79-80, con gli ultimi ritrovati a parte sottoscritto all'interno del sacchetto delle patatine, talmente unti di olio che noi siamo ancora in estrema difficoltà dell'agosto del 2026 di aprire ancora quei pacchetti là. Ci saranno dei cimeli dentro, pizza balla magari che vale l'ira di Dio, l'introvabile pizza balla, no, di allora. Bene, è talmente unte di olio che noi non siamo mai riuscite ad aprirle, ci siamo tagliati di tutte le maniere, abbiamo provato tutte qui denti con di tutto di più.
Ovvio che quando si andava a recuperare l'album noi avevamo l'amichetta che non ne fregava un stracacchio, tanto quanto l'amichetto che non ne fregava un stracacchio del Baio non era neanche capace a fare mezzo palleggio, che mettavamo in fila per raccogliere quindi l'album. Si andava a casa con 10 12 album, 10 12 pacchetti di figurine. Sì, è molto chiaro, ci si attrezzava anche allora, ma bisognava attrezzarsi soprattutto, e sottolineo soprattutto, per le festine, quelle degli anni 70. E allora eravamo nella stanza attigua, quella del nostro papi, perché il nostro papi era silenzio, non si scriveva, ci si attrezzava mentalmente per preparare la miglior festina degli anni 70, e però in TV correva sta roba qua, ragazzi.

Non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è niente po' di meno che la sigla della Tribuna Politica, quella cosa veramente insulsa da parte nostra, inascoltabile, Tribuna Politica, e lì bisognava far silenzio, le immagini in bianco e nero portavano assolutamente il promessaio di allora della politica becera, e tanto quanto oggi, no, oggi forse peggio sinceramente, almeno allora un po' di oratori li avevamo sicuramente ad assiepare i palchi di quella politica partitica di quei momenti, ma noi eravamo fermi, ripeto ancora, unicamente all'idea di quello che era poi fermento anche in classe, il fermento in classe, noi volevamo quindi dare là la migliore festina possibile. Ovvio, il giorno da scegliere era quello del sabato pomeriggio, perché poi la domenica si stava un po' a riposo, bisognava decidere il luogo, poteva essere una villa, il salottino messo a disposizione dai genitori di lei o di lui, che però controllava sempre, meglio il garage, meglio una soffitto, meglio uno spazio ampio, leggermente diciamo distantello dalle stanze del potere di quella famiglia là. Bisognava suddividersi i compiti e poi cominciava il conteggio alla rovescia. Ovvio che bisognava anche vestirsi in una determinata maniera, i jeans di allora, bucherellati sì o bucherellati no, la maglietta era a righe, un po' impommatati, lo sì, era con la bicicletta, il nostro caba di impennata, sarebbe il caballero, ma visto che non avevamo possibilità di comprare il caballero, visto l'età, visto tutto il resto, la nostra bicicletta la trasformavamo come manopole e tutto il resto, dalla sella a quant'altro. E quindi, se in bicicletta si andava, voleva dire che la festina non era così distante, qualche chilometro, se era più là si andava accompagnati dai genitori. I più fortunati comunque avevano già la possibilità di arrivare in motorin, generalmente scassà, perché passato dal nonno il motorin scassà, dal papà o comunque dal nonno, vuol dire il boxer, vuol dire il ciao, piuttosto che il garei, sia molto chiaro. Si arrivava in gruppi contrapposti e si andava a puntare le belle della classe per forza di cose. Partivano i commenti a iosa e prima però bisognava darsi da fare per allestire la stanza, i fastoni, i palloncini e luci. Sapeva che era roba primitiva, molto infantile, liveo luci stroboscopiche e quelle psicadeliche, oppure tutto veniva quasi pennellato a mano per dare un po' sentore che si potesse riprodurre un frangente discotecaro. Poi, ovvio, tavola nell'angolo, quella imbandita più o meno così, stile Torre di Pisa, un po' anche stortarella, all'interno sulla quale praticamente veniva messo la pila di bicchieri di plastica, te mettevi i piattini e salviette dei mille colori, tanti disegni, e poi vai con bagigi, patatine, tartine, pizzette, che era spuma, perché allora andava di moda la spuma, la coca, il chinotto, l'aranciata, oppure che già sta anche il periodo, se vi ricordate, della 7-Up. Anche questa, per carità, per chi voleva accelerare le fasi del rutto libero, tradotto non in maniera fantoziana ma soprattutto in maniera così digestiva, ecco che la 7-Up, non so se sia ancora 7-Up, la tina mi sembra ancora di colorazione verde, più o meno verde chiaro, una cosa del genere, potrei sbagliarmi, e comunque ovvio, no, noi si ruttava alla grande. Va bene, ovvio che poi partiva la musichetta, noi eravamo intenti a mettere la musica, quindi più sfigati in assoluto, perché c'era poca possibilità, così, anzi nessuna, di pomiciare o comunque di avvicinare chi per essa, il femminile è ovvio. Ogni tanto c'era l'entrata con le più svariate scuse dei genitori, poi a mai bancare, cioè la mamma del compagno che aveva messo a disposizione la casa, che era scusa, no mi sono dimenticato, no petta luce, no petta che no il tappeto, no mi raccomando, insomma, vabbè. Oppure l'entrata dello straccio, perché insomma più di qualcosa finiva in terra, e poi si abbassava le luci, si alzava la musica, soprattutto quella magari anche gracchiante in bella maniera per i lenti e no altri, ripeto, era qui che metteva sulla musica. Noi eravamo gli unici preposti a mettere sulla musica, però la carriera non l'abbiamo fatta in assoluto, e allora noi allora eravamo niente po' di meno che dei semplicissimi robot messi lì, stile intelligenza poco artificiale ma naturale comunque, per far divertire gli altri, pomiciare gli altri, strutturare gli altri in fidanzamento, e quindi un allungare anche delle mani sui divanetti, perché bisogna ricordarlo, noi si era niente proprio di meno che stile robotico. Ogni tanto arrivava qualcuno, mi servaria che te mettessi su, perché era ancora anche allora un po' di richieste, ma noi eravamo nella formula Kraftwerk, i craft per gli altri che pomiciava a mangiare,
mangiava e se la vedeva bea quei ragazze, no altri stile Kraftwerk, praticamente sta roba qua, robots, che noi poi abbiamo messo in pratica nel momento del martedì grasso, quando non sapevi di cosa vestirti, o da Warriors o da militare, per chi lo aveva fatto, da embriagon o infermiera lei o suora lei, oppure te che avevi una camisa rossa, una cravatta e un par di jeans, te facevi i Kraftwerk visti a Padova in concerto straordinario, quelli di Autobahn.

che avevamo possibilità di tabaccare noi altri la metra musica non esiste. E i CEI invece, oltre a pomiciare, andava anche praticamente a tabaccare negli anfratti più nascosti e quindi bui, oppure andava in qualche anfratto del giardino, usciva con qualche scusa e vai, i volponi quindi andava nell'angolo di a caso, nel giardino, nel terrazzo, a tabaccare, vuol dire sigaretta. Altri, più volpini, andava in cerca di versere tutte, girare tutte le chiavi per trovare gli alcoici nascosti in qualche parte di casa.

E a fine del tutto Noal ti ha domandare: ma che dopo mi c'ha? Ah sì? E dopo mi c'ha? Ah sì? Mentre ingurgitavamo l'ultimo bicchiere di spuma.

Poi si andava a casa e c'era quella mimica vincente, strepitosa e strabiliante. Non so se vi ricordate Sanford and Son, bellissimo ricordo, no? Sanford and Son, la mimica del papà, ovvio, durante lo sceneggiato, strepitosissima, strepitosissima. Vi riporto questo perché in effetti Damon Wilson era il figlio di quel mimico facciale, appunto, del papi, è morto esattamente all'inizio di quest'anno, a 79 anni. Lui aveva 6 figli, oltretutto era anche un evangelista cristiano, così lo è stato appunto per gran parte della sua vita. Sto parlando di una serie americana che è nata all'inizio degli anni 70, ne ha fatto oltre 130 episodi suddivisi poi in 6 stagioni. In Italia è stata fatta trasmettere, o si è iniziato a trasmettere praticamente a partire dagli anni 80, e questo è avvenuto su Italia 1, ma che gioca sempre col nome, no? Italia 1. Ed è una sitcom, se vi ricordate, incentrata sulle avventure e i contrasti fra questi due protagonisti. Sono due robi vecchi praticamente, Fred Sanford e suo figlio Lamont, e l'attore che interpreta il padre, Fred, ha questa mimica veramente unica. E allora volevo ricordarlo, visto che a 79 anni è venuto a mancare Damon Wilson, grande protagonista di quei due rigattieri afroamericani, Sanford and Son. Sanford, anzi, and Son, non so se vi ricordate, ma la sigla era esattamente questa.

molto carina, Sanford and Son. Si diceva poc'anzi, vabbè, gli altri a pomiciare, a baciare, a divertirsi, noi altri sfigatelli a mettere musica, nella convinzione che si potesse arrivare magari a utilizzare tutto questo come un lavoro futuro, perché i grandi DJ poi hanno avuto veramente ricchezza da un punto di vista di presenza del femminile, ma soprattutto anche economica, che basterebbe con serate 15, 20, 30, 40 mila i più grandi, però Samari 7-800 euro tutto sommato non spussaria assolutamente. Noi però, quando uscivamo da queste festicciole, eravamo sì un po' arrabbiatucci, nel senso sfigati, bisogna dirlo tutta, sfigati, però noi si andava a casa, se vi ricordate, e alla sera si dava il là a quel magico momento all'interno del quale ci stava anche Fiori d'Arancio. Non so se vi ricordate Portobello, Fiori d'Arancio. Fiori d'Arancio era il motivo per trovare magari l'altrui metà, l'altra metà del cielo, la tua dolce amata, perché sono tante le donne sparse per il pianeta, insomma quasi due a testa, per qualcosa la possibilità ci deve essere, e quindi la possibilità, questa grande possibilità ce la diede allora Enzo Tortora, finché un giorno, ragazzi, apertura di telegiornali non l'avessero mai fatto, mi viene arrestato il soggetto in questione. Ma come? E la droga, anche lui, perché veniva automatico dire anche lui, ma non poteva essere anche lui, assolutamente, perché in effetti qua si tratta di un qualcosa di storico per eccellenza, cioè veramente un errore giudiziario che ha assunto le dimensioni galattiche di un King Kong a livello giudiziario d'errore, e lui è stato quindi messo nell'indice, allora arrestato e tutto il resto. Dico questo perché, primo, perché quella sigla Portobello è straordinaria, quel pappagallo non ha mai detto Portobello, hanno fatto finta una sera di, ma non l'ha mai detto in assoluto, uno dei più stupidi forse pappagalli esistenti, perché altri, anzi avevo degli amici che tenevano un merlo indiano, ma con una dialettica, una, per carità, più di qualche amico l'aveva istruito in malo modo, nel senso che era talmente chiaro quello che usciva dal becco di quel merlo indiano, che era tutto Dio legato a qualcos'altro, Dio o Madonna legato a qualcos'altro, tante che bestemmie che metà basta. Però a parte questo, sapevano anche salutare, buongiorno, come va, straordinari nell'apprendere tutta sta roba qua, in quel periodo nel quale noi non avevamo a portata di casa la presenza di gazze, cornacchie o comunque volatili similari. Oggi invece imperano dalla Coppa a tutti gli altri centri commerciali, perché laddove c'è la tina triturata che brilla, loro prendono, elevano e fanno crollare dall'alto, cioè rilasciano una volta in alto, che si sono detti gazze ladre, ma cacchio, questo non è oro argento, qua è mega fottuo, la rilasciano, tin ton tan, anzi din don dan, tra qua yon fa yan, e cade nella tettoia delle macchine, o comunque in testa a qualche buon passante, bene, che va a fare spesa comunque. Dicevo, l'altro giorno, in riferimento a Enzo Tortora, l'altro giorno, non so se l'avete sentito, la Camera ha indetto la giornata nazionale Enzo Tortora. Questa giornata individuale cadrà il 17 di giugno. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ovvio, Enzo Tortora come lì, sopra il piedistallo, ma è una giornata in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Per questo ve ne parlo, perché, ripeto, è stato dato il via libera a questa proposta di legge che istituisce la giornata nazionale dedicata a Enzo Tortora. Oltretutto, Enzo Tortora è stato anche quindi menzionato e soprattutto anche portato in concretezza da Gifuni e Bellocchio, che raccontano Tortora in una serie TV, visto che, e qui si legge, il 17 giugno 83, quando era all'apice della sua carriera, Enzo Tortora fu arrestato dai carabinieri per traffico di stupefacenti e associazioni di stampo camorristico. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni di pregiudicati Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo. Vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani, fu dimostrata e riconosciuta solo più di 3 anni dopo, il 15 settembre 1986, la sua assoluta e totale innocenza. Tortora, che con il suo programma televisivo era riuscito a raggiungere, attenzione, ben 28 milioni di spettatori in prima serata, quasi ogni due, quindi tutti a memoria sapevamo esattamente questo. Poi il 20 febbraio del 1987 Tortora torna alla conduzione di Portobello e celebre è rimasta la sua frase, quella che dice: dunque, dove eravamo rimasti? Tutto sommato, quella che Gifuni e Bellocchio presentano come serie TV è un'odissea che parla ancora al nostro presente, assolutamente sì.

La chioma folta prima di Caparezza, Davide il poeta pazzo, assolutamente sì. Grande poetico Luca, te dedico una volta gli era tutto pineto, dal cielo sora il messerveo, tutto azzurro e puro senza nessun aereo porseo, all'acqua che dal posto se bevea, parché il contadino che servia il glifosate per fare il vin, e quando te magnai in toia il magnai era bon e pisan, che era gente che coltivava a terra con rispetto, senza ciavarsi qua droga del cellulare, maledetto, bella. Ciao Luca, sempre bellissimo questa trasmissione, rivelabile, avanti sempre. Sempre Marco Amira, ciao, grazie a te Marco D'Amira, thank you very much. Scritte sui muri anni 70, costume, scritte politiche, DC mafiosa con tanto di falce e martello come simbologia. Luca, sei sempre il migliore, non ci si stanca mai di ascoltarti, top Lidia, ciao, grazie a te Lidia. Ti dirò, è da qualche anno che ascolto Radio 80 ed ancora trovo ogni tanto brani anni 70-80 che non conosco. Il telefilm che hai menzionato l'ho visto, passa ancora oggi su qualche canale minore o streaming. Saresti capace di trovare la sigla del cartone animato di San Sanpei per fare una sorpresa a papà Corrado Marica? Casomai dai, lo facciamo la prossima volta, nel senso che Sanpei si lega a qualcosa di molto più recente secondo il mio punto di vista per quanto riguarda il grande pescatore. Comunque ricordami in apertura di trasmissione prossima, faremo il possibile e l'impossibile. Luca, non vai in vacanza, saluti alla Croazia. Ciao Stefano Giusto, Stefano Giusto, ciao bello. No, sono già andato in vacanza, ho già mangiato tutto con pochi schei in tasca e quindi senza lavoro si va su una parte, però si resta assieme sicuramente ad un'ottima realtà radiofonica con bellissima gente, e quindi di conseguenza noi avevamo il Portobello allora, nella speranza di fiori d'arancio soprattutto, ragazzi. Anche se io allora ero innamorato di tutta sta roba qua, perché noi siamo nati con le capanne nelle montagnole di risulta dei lavori di costruzione del quartiere Valsugana, Castelfranco, Veneto, città del Giorgione o Giorgione Calcio 1911-1911, ma soprattutto noi eravamo quelli di Gigi che va a Parigi, ma moriva là, no? Perché era Orzo Way che c'aveva i schei a Sofradei per comprarsi il Capaway. Bellissimo, ragazzi. Stile unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde fa. I 10 numeri in cinese me li spacciarono così, ragazzi. Ci hanno preso per il culo da 60 anni a sta parte. Oggi in maniera molto più volgare e potente da parte del sistema, ma anche allora i nostri amici barra nemici ci hanno preso per i fondelli, però Oliver Onions non lo hanno mai fatto. Strepitosissima la canzone 1977, gli anni di piombo, tutto quello che volete, ma questa vai ragazzo, dai. Bellissima, bellissima. Noi che anni 70. Noi che le nostre mamme mica ci hanno visto con l'ecografia, ragazzi. Oggi 18 mesi prima sanno già tutto, è maschio, è femmina, sarà di sinistra, sarà di destra, sarà occupato, disoccupato, sarà intelligente artificialmente oppure no. Riderà Orzo Way che c'ha la bischia sopra dei a comprarsi il Capaway. Noi che a scuola ci andavamo da soli e da soli tornavamo alla fatidica mezza, altro che me porta a me mare col SUV o il papi col fuoristrada. A noi che abbiamo conosciuto i calamai, i pennini, le macchie ovunque, altro che la scuola in dad. Noi che se a scuola la maestra ci metteva una nota sul diario, a casa era il terrore, altro terrore il sabato designato all'incontro genitori e professori. Noi che quasi quasi se a scuola la maestra ci dava un ceffone, mamma a casa ce ne dava do. Noi che la gita annuale era un evento speciale, nelle foto eravamo sempre sorridenti, facendo naturalmente le corna agli altri, se eravamo in ultima fila, si intende. L'odio non vincerà. Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su internet, e bisognava parlare a voce bassa, luogo di assoluto silenzio, ove entrare con la nostra tesserina ad ubriacarci, sì, ma con l'odore dei libri nuovi e quei veci. Lotta per la tua vita. Noi che la vita di quartiere era piacevole e serena, ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Avevamo la baracca, i gelsi, le panocce, le panchine e il campo de Bayon, ci bastava questo? E gli amici a quattro zampe al fianco, liberissimi.
noi che ad andare al mare nei sedili posteriori dell'8,50 di papà o nella 600 del nonno e possiamo ancora ricordare un mare pulito, più libero, con il profumo di mare, un mare per tutte le tasche, sottolineo un mare per tutte le tasche, adesso è tutta un'altra roba, anzi robaccia, altro che spiagge bene comune. Oggi tra le categorie più potenti in Italia abbiamo quella dei balneari. Signori, l'Unione Europea grida le concessioni all'asta, ma noi non ci sentiamo da che a parte dea per la qualcosa. Anche l'altro giorno il governo ha detto i balneari, tanto quanto i tassisti, portano voti, è una lobby potente, importante, storicamente presente in Italia, vediamo di difenderla, e così hanno fatto anche l'altro giorno. Noi, che chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la bici era il più figo. Si studiava evidentemente la superficie più adatta, la sabbietta giusta e via a regalare copertone all'asfalto o a tutto surplus per chi tenia il dono dell'equilibrio, ma era la grande epoca della super impennata, le super impennate, che fosse la Graziella o la bici della mamma, più pesante coi rode grandi, ma noi si alzava di tutto e di più. Ah, noi che il ciao ed il boxer si accendevano pedalando? Ciao di tutti i colori e dalle mille trasformazioni, dalla sella allo scarico alle manopole, Magura o Tomaselli, e ricolmo a volte degli adesivi più assurdi. Noi che dopo la prima partita c'era la rivincita e poi la bella della bella della bella, il nostro triplice fischio, per capirci quello finale, era il sole, la luce, le urlate dal balcone, vien su a lavarte! L'odio non vincerà! Però siamo stati leggermente distratti, perché nel frattempo nei muri noi potevamo tranquillamente leggere, dovevamo carpirlo più che comprenderlo, dovevamo carpirlo e farlo nostro. Tradotto, consumate di più, vivrete di meno, ognuno merita il regime che sopporta, vale molto più oggi che allora. Noi che giocavamo a nomi, cose, animali, città, e la città con la D era sempre quella, Domodossola, e per gli animali con la lettera D, Adonnoea, o il dingo, sì, te dico il dingo, l'ho visto in tel documentario, o i danocci, ma come i danocci? Te dico i danocci, il nostro sistema con la lettera D di Domodossola per dire ginocchia. Noi che mancava sempre tre figurine per finire l'album, e quando era finito sembrava una fisarmonica, il tutto dovuto alla colla usata fatta in casa, alla mitica Vinavil. L'attesa poi dell'album fuori dalla scuola è ancora oggi ben ancorato nella stanza dei ricordi, album dei calciatori o quello degli animali. Nel frattempo suonavano il campanello di casa per indurci alla tentazione d'acquisto del primo fascicolo dell'enciclopedia, che era gratuito, il perché delle cose. E se risuonavano erano quelli del regno di Geo, i testimoni che volevano spacciarti la loro rivistina, svegliatevi o torre di guardia. Sala del regno di testimoni di Geova, lì a Castelfranco, accanto al quartier Valsugana. Ale, ale, ale. Ah, noi che per tirare in porta col tele dovevamo calcolare anche la direzione del vento, altro che Mercalli, altro che... Ma soprattutto ogni tre corner era calcio di rigore, sottolineo, ogni tre corner era calcio di rigore. Il tele del super tele sono stati i baioni della nostra infanzia, e il baion nemico dei rosari. Arriva l'anno 2021, 5 anni or sono, c'è la covidiotismo, il covidiotismo non importa, i palloni super Santos e super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche e senza ftalati, ragazzi, grandissima notizia. Noi che per cambiare canale alla TV dovevamo alzarci dalla sedia, i canali li si contava sulle dita de una mano, adesso basta parlare a televisione, fa tutto via. A noi che andavamo a letto dopo Carosello e dopo le mille imprecazioni per andarsi a lavare, la sua sigla mi è rimasta incastrata sotto le suole dell'unico mio neurone, Rai 1 dal febbraio 57 al 1 gennaio 77, dalle 20.50 alle ore 21 in totale furono trasmesse 7.261 episodi di Carosello. A noi che guardavamo allucinati il futuro con spazio 1990 all'ora. Da allora è passato un quarto di secolo, eppure siamo qua. Ma forse sogneremo di andare lassù? Ma sulla luna ci siamo stati oppure non ci siamo mai stati? Noi che se la notte ti svegliavi e accendevi la tele vedevi solo il monoscopio della Rai con le nuvolette o le pecorelle. Noi che andando verso le cave si canticchiava Orzoway, che c'aveva Ischia Sofradei, per comprarsi il K-Way. Se si prometteva pioggia, costui era ben legato a tutto elastico attorno a pansa.
noi che ci si fermava sotto il cavalcavia a leggere ciò che nei piloni nel muro veniva scritto col pennarello o inciso col cortellino. Ad esempio questo: quando i missionari vennero la prima volta nella nostra terra, loro avevano le Bibbie e noi la terra. 50 anni dopo noi avevamo le Bibbie e loro avevano la terra. Questa penso sia la più profonda di giornata. Esattamente, merita un applauso. Grande Orzo Way, assolutamente sì. Ovvio, l'epopea magica era anche questa. Penso i più grandi di sempre, Stanlio e Ollio.

0: Torniamo ad ancorarci al 1967, un anno fecondo allora per la musica, non solo, perché arriva lui, è Simone Nogà, ancora da fare scarpe, ma Afrique Simone, assolutamente sì, Ramaya.
1: Ramaya.
0: Attenzione, noi che avevamo il nascondiglio segreto con il passaggio segreto, noi che un tempo ci chiamammo i compagni di Baal e ne parleremo. Noi che ci si divertiva anche facendo strega comanda colori. Noi che le cassette se le mangiava il mangianastri e ci toccava riavvolgerle con la bic. Oh, matita! Noi che al cinema usciva un cartone animato ogni tot d'anni e ci toccava vedere sempre gli stessi, a firma Walt Disney. Noi impazziti in fila chilometrica per assistere al Pio Ceto, così si chiamava ovviamente il cinema al centro di Castelfranco, nei prossimità del Duomo di Casteo, per assistere al Pio Ceto a King Kong o all'invasione dei ragni giganti. Prima però passaggio obbligato dalla vecchietta a far scorta dei ciuccetti, dai pesciolini, dell'iquirizia, ai tiramoia, dai sigarette di gomma da mastegare, i lecca lecca di tutti i colori, altro che After Eight. Noi che le barzellette erano sempre quelle, Pierino, il fantasma formaggino, e c'era un francese, un tedesco, un italiano, e dopo arrivava quasi sempre quella sporca. Noi che ci si emozionava per un bacio sulla guancia, era il tempo del gioco della bottiglia. Noi che si andava in cabina a telefonare o cercare i gettoni incastrati alla base della cabina, si andava anche a recuperare i soldi finiti nelle gratte, mentre il tesoron risplendeva davanti la pala del Giorgione nel Duomo di Castelfranco Veneto. Giorgione, 1503-1504, la Madonna e il Bambino, e sotto il trono i due santi, Ni, Casio e Francesco, olio su tavola di pioppo. Signori, un cimelio, valore inestimabile, ma un giorno rubarono la pala del Giorgione, che venne poi ritrovata, ovvio. Noi che suonavamo i campanelli e poi si scappava e in lontananza rimbombava Fiol Duncan, sete becco, anche se comunque si diceva anche altro, bestemmiando a voce alta. Noi che ci sbucciavamo le ginocchia e ci mettavamo il mercurio cromo, più era rosso più eri figo. Noi che nelle foto nelle gite facevamo le corna, mentre nelle foto in classe rideva solo le tose. Noi che quando a scuola ci stava l'ora di ginnastica partivamo da casa già in tuta. Signori, da super sottomarca, sia chiaro, quella tuta che faceva scintille se andavi sul parquet, ragazzi, tanto quanto il pigiama scintille a go go. Quante case incendiate causa scivolata difensiva in praticamente in corridoio. Noi che alla ricreazione, ma quale panino strappato dalla carta stagnola, subito nel giardino a tirare calci al baion con porte improvvisate per i pali, due sassoni, due cartelle, due bici, due ragazzine, andava bene di tutto e di più. Noi che a scuola si andava in graziella su due ruote, ma si tornava su una ruota sola, era l'era dell'impennate. Vediamo di mettere un'altra grande base. Beh, questa è forte perché, vabbè, qua si rifà altra roba, però parto un po' avanti, dai. Vediamo se è questa, vabbè. Visto dal vivo in concerto, Bruce Springsteen, il boss, con la E Street Band al fianco, Badlands, bellissima dal vivo, poi rende tantissimo. Noi che il disastro di Chernobyl voleva dire che non si poteva bere il latte la mattina, si capì subito allora che si era di fronte a una brutta gatta da pelare. Al posto del latte, grande tuffo biscottato a firma Gran Turchese. Nel tè, tuffo stile Cagnotto e De Biasi. Oh, bellissima questa. Noi che se andavi in strada nel quartiere non eri poi così pericoloso, e in alcune vie passavano talmente poche auto che potevi tranquillamente tirare da parte a parte la rete per il tennis. Attenzione, rete fatta con i sacchi per le patate. Noi eravamo ancora fermi con la donna Iborg dal manico lungo, perché faceva il rovescio con le doppie mani, con le due mani, quindi di conseguenza o questa o te tenevi che altra è adepanata. E la Slatzinger, coglione. Butto e baite Treton, ciapate Treton in tel muso. Noi che sapevamo che era pronta la cena perché c'era la sigla di Happy Days, mentre ancora belle vispe nelle memorie le sigle delle comiche delle comiche, oppure Furia Cavallo del West, o i cartoni animati, ad esempio la Pantera Rosa. Noi che il primo novembre era tutti i santi, altro che Halloween. Noi che di fronte alla merendina del Buondì Motta mangiavamo solo i chicchi di zucchero sopra la glassa. Noi che si bucherellava il vasetto di vetro per farne passare l'aria per i lombrichi che servivano per andare a pesca nelle cave. I lombrichi ti venivano incontro dopo la pioggia oppure si andava a recuperarli nelle tamai, nei fossi, sotto le piere, in armeria. La polenta poi per le carpe, le uova di salmone, il rapa là, il pesciolino, quello snodato, il ricordo di Bigatini. Beh, questo ricordo ve l'ho detto un'infinità di volte. Questo porta veramente all'estasi in assoluto. Se volete raggiungere il miglior orgasmo della vostra vita, in assoluto dovete fare questo. Voi dovete quindi fare ciò. Il ricordo dei Bigattini porta all'estasi ancora oggi. Il messaggio per tutti quelli che soffrono di solitudine, depressione, ansia, reumatismi, melanconia, stanchezza cronica, messaggio riattivante che pennella un nuovo iride al vostro terzo occhio. Allora, voi andate a prendervi una manciata di Bigattini, quelli pacciocosi, quelli a pancia larga, stile Biafra, vi ricordate, se là è un altro discorso, all'interno alcuni di colorazione rosea, pochi, uno ogni 200 rosea, prendete col pugno della mano senza faticarli troppo, però li chiudete all'interno del vostro pugno e li lasciate tranquillamente lavorare. Se andate nei lidi orientali, vi mettono i piedini all'interno della vaschetta con i pesciolini che vanno, diciamo, a sbattere contro la vostra caiccia di cassicaviglia e vespa, appena schema, e non tanti, e allora questo è il miglior organo della vostra vita e fa benissimo, ricordo, fa benissimo. Quindi pugno chiuso pieno di Bigattini, no, quei che viene fuori dal marciume da adesso col caldo, prelevati nella migliore armeria del paese per la pesca a trota vietata. Quindi attenzione, con dei rosei all'interno. Casomai prossima volta parleremo delle formulazioni per la polenta, per le carpe, quei vari segreti allucinantemente proposti anche allora, dal whisky al dentifricio a tutto il resto, per la carpa o a specchi o non a specchi, questa ovvio la mettevamo nel mirino durante la fase della pesca in cava, avevamo le cave allora per diverse motivazioni, per la costruzione delle capanne, per i tuffi, per il nuoto, per la lettura quando mai, per comunque provare il gommone enorme, per i giornaletti porno, quindi quelli vietati VM18, per ignari, per quindi capire esattamente quando l'Italia ha cominciato a genuflettersi al sistema delle discariche a cielo aperto, cioè quando è arrivata nella prima cava a Castelfranco, nelle adiacenze del quartiere Valsugana, niente po' di meno che tutto quello che si versava, l'amianto, i bidoni della sette per i rivestimenti in murali e plastici, tutto quello che poi è stato tombinato, chiuso praticamente, non mi è una bomba ecologica, così voglio pensare, ma comunque ricordo che è stato buttato di tutto e di più, figurate se uno lo facesse oggigiorno, insomma. Quindi ti fai il pavimento nuovo, a posto, vendemo, butta in cava, a lei, e il muro scrosta, butta tutto, e il colore butta tutto a posto, di quel veleno, ragazzi, eppure che gli erano anche i migliori pesci all'interno di quella realtà, però noi siamo sempre Badlands. Noi che, ma quali tatuaggi costosi per inseguire le mode, bastava comprare gomme giuste, quelle che ti regalavano la cartina da bagnar de acqua, meglio la saliva, e vai col tatuaggio sul braccio, ne uscivano figure intraducibilissime, sfocatissime, irregolari, storte, pietose, ma noi eravamo felici e questo contava. Noi che le dighe le abbiamo studiate e costruite sul Moson di Sassi, ma quale diga del Vanoi? No alla diga del Vanoi. Noi che le api le si teneva in pugno per far vedere quanto bravi e coraggiosi si era. I te beccava. Casa veloce che sia vera. E oh ragazzi, tira fuori la neo, tattacca, fai a crose, a posto, si ritornava in campo. Noi che la Ferrari era Alboreto, la McLaren era Prost, la Williams Mansell, la Lotus Senna e Piquet, e la Benetton era Nannini, e la Tyrrell Agavea Sierode. Mentre le magliette dei calciatori erano numerate dall'1 all'11 e a maglia del portiere era Nerra, Nerra, come dice a Vicenza, aperto Nerra, ed il numero 9 era il centravanti, il 7 l'ala destra, l'11 l'ala a sinistra, i numeri bassi in difesa. Ecco, non ti sai giocare a Bayon, ma ti porti il Bayon, vai in drio. Noi che il Twix si chiamava Rider e faceva competizione al Mars, mentre all'orizzonte bello impettito ci stava il Kit Kat. Noi che compravamo l'impero delle E123, tradotti i ghiaccioli, per avere la lingua coloratissima e rinforzare le difese immunitarie. Sì, rinforzare proprio le difese immunitarie. Bastavano 50 lire, non andavamo dal dietologo per problemi di sovrappeso, perché stavamo sempre in giro a correre, giocare, sognare. Bruciavamo tutto, anche i scartosi dei panocce, per improvvisare una sigaretta. Noi che bevavamo dalla canna del giardino, altro che la minerale da pubblicità dei giorni nostri. Noi che non avevamo cellulari, ma ci si ritrovava sempre dalla panchina al campetto, dai giardinetti alle cave, sempre quando era utile trovarsi, senza nessun problema. Noi che trascorrevamo ore per costruirci archi, ciopetti, cerbottane. La carta migliore per i stoppini, quella dei fotoromanzi, fionde, carretti e slitte, se arrivava la dea bianca e la neve c'era allora, e allora giù dalle collinette costruite con la terra di risulta derivanti a costruzioni di palazzoni del quartiere. Noi che c'era la Polaroid e aspettavi che si vedesse la foto oggi. Oggi siamo nell'era dell'abuso fotografico. Si parte fra poco, il finale bellissimo. Bruce Springsteen, la E Street Band, Band Lenz. Dal vivo questa rende che metà basta. Tutto il popolo musicalmente presente che salta in maniera impennante. Straordinario ricordo, Trieste, Udine, grandi concerti. E lei American però, lo so. Però lo odia molto Donald Trump. Va sottolineato e denunciato anche questo.

noi che la Barbie aveva le gambe rigide, noi che temporali sì, ma come questi praticamente mai, grandine sì, ma come questa ben poche volte, noi che siamo passati indenni attraverso gli anni di piombo, ovvio le scritte Cossiga Boia con la K e la doppia S stile nazista, oppure liberiamo tutti i detenuti comunisti incarcerati nei larghi di Stato, legge Autop, questa detta in maniera molto frettolosa, la trovai impressa e scritta di fronte al Palasporti Castelfranco Veneto, in quel grande muro enorme, laddove poi hanno costruito l'opera, inteso l'opera, quella che ha chiuso l'altro giorno, inteso la pasticceria che dopo 20 anni quindi chiude. Ma la scritta è veramente gigantesca, questo rosso preponderante, nelle vicinanze poi, ripeto, quella anarchica, né servi né padroni né Stato né Dio, ma questa veramente liberiamo tutti i detenuti incarcerati nei lager di Stato, legge Autop. Noi pensavamo autostop, invece era autonomia operaia, il 7 aprile, tanta altra roba che poi da un punto di vista così di politica aggressiva e soprattutto anche pistolera si manifestò spesse volte anche in tanti contesti italiani. Però è ovvio, l'inizio degli anni 70 è anche motivo per dimenticare tutto questo, bastava questo. Stiamo spaccando il ghiaccio.

Noi che le vespe ci stavano sulla sommità di nostri gelati, nei campi e nelle strade, rombanti verso il mare, puntando campeggi e discoteche. Erano colorate, trasformate dalla sella lunga, la bandina andava tolta a tutta fretta, adesivi in bella vista, dalla martingaia alle disco più in voga, quindi Baita degli Angeli, Typhoon e Penta Cosmi. E noi che trovavamo lavoro praticamente subito. Noi che siamo stati amici e adesso non ci si vede, non ci si sente neanche più, anche perché siamo nell'era delle molteplici conoscenze e non delle buone amicizie. Noi che la scopa era la chitarra ed il fustino del Dash un pezzo della nostra batteria. Concluderemo tutto questo nella puntata di lunedì prossimo, parlando anche di tanta altra bella roba. Ringrazio tutti i messaggi arrivati. Ciao Luca, sei bravissimo anche come storico della televisione. Davide Sandasei, ciao, grazie a te. Non so cosa così straveccio, ma mi ricordo per accedere a televisione che ieri un trasformatore te dovevi aspettare un minuto prima che arrivasse l'immagine in bianco e nero. Sì, Andrea, assolutamente anche quello. Noi che l'elementari ne mettevo in fia per farne e varioe, ovvero la vaccinazione contro il vaiolo che nega a satri i strisi sulla spaia. E i bocci che vendeva limonate, anguri e caffè, lo sapevamo anche noi altri, si provava a denunciarmi i vigili che avrebbero ridesto d'osso. Sì, assolutamente sì, ha fatto la rivoluzione a livello quartieristico. Ciao Mitraglia, sempre in forma, ciao, grazie a te. Luca, che nostalgia, roba da matti, meravigliosamente, trasmissione meravigliosa, grazie a te. Vedi che ecco il Vangelo secondo la mano destra o sinistra, vedi che è la cicciolina, signori, la copertina delle ore. E allora abbiamo fatto 3 ore molto tirate per quanto riguarda sicuramente quei grandi momenti, a tutto remember anni 70, e come spesse volte diciamo, noi andremo sempre dritti fino alla prossima curva, ma soprattutto sia molto chiaro, il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati, ma soprattutto

E allora, buon cielo sempre più blu. Oggi lunedì 10 agosto 2026 è ufficiale ritornato il Covid. Non so se l'avete sentito, il Covid è ritornato. Almeno per quanto riguarda quell'aspetto del silenzio profondo. Oggi arrivando in radio, ragazzi, balconate chiuse, tutti in ferie, fabbrica strachiusa. L'unica realtà di voce era la macchinetta qua, eroga servizi per quanto riguarda il caffè e dintorni, e poi richiamo di Grigio e di Soffio, i nostri due gattini. Per il resto un po' un refolo di vento proprio che lambiva e accarezzava un po' le fronde, insomma, della salice piangente, nonché della Moaro e così della betulla, molto filosoficamente ricordando appunto le funzioni della betulla. Ma il profondissimo silenzio, remember di quel tempo là. Oggi faranno molto più rumore i nostri ricordi per quanto riguarda i remember anni 70 e dintorni, ragazzi. Assolutamente sì.

E in effetti lo era anche nel ricordo del 1975, era l'estate calda anche di allora, quando colui che nacque il 29 ottobre 1950 in quel di Crotone, e cioè il grandissimo Eternum Rino Gaetano, sfornava questo ben di Dio: ma il cielo è sempre più blu. Dovete ritoccare assolutamente il fronte del testo, perché al fine di non urtare la sensibilità delle persone di fede islamica, nelle versioni appunto cantate a partire dal primo decennio degli anni 2000, la frase "chi grida Allah" è stata sostituita dalla frase "chi grida al ladro". Vabbè, non solo questo comunque. Si ricorda sempre che all'inizio il brano venne anche censurato perché conteneva due frasi che non potevano essere diffuse: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, e chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Altro tempo, altra Italia. Oggi siamo messi ancora peggio, figuratevi un po'. Momenti caldi anche da un punto di vista partitico-politico per quanto riguarda il 1975, l'anno radicale del referendum abrogativo della legge sull'aborto. Sull'aborto! Enrico Berlinguer invitava il clima di comprensione, sempre tra comunisti e masse cattoliche. E anche l'anno dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, sempre il 1975, oltre alle versioni di destra e sinistra che si fanno sentire alla grande. Ma d'altronde poi partiranno anche i cosiddetti anni di piombo. Felice e contento, e allora felice e contenti sicuramente nel nostro ricordo per quanto riguarda i Remembrance 70. Oggi andremo zigzagando tutto quello che ci passa per la cabeza, per la testa, anche se però adesso dovremo andare a fare qualcosa di diverso.

anche da un punto di vista di nostro ricordo, perché allora nel 4 si faceva di tutto di più. Vuoi tornare a fare i giardini? Bene. Vuoi tornare a pesca? Sì, bene. E era che purtroppo i bastardosi cacciatori chi la riempiva con 7-8 segugi, chi che stava tutti, sia molto chiaro, te cavavi sedile, Drio che stava di tutto di più, rossa, bianca, blu, insomma tutti i colori che noi si ricorda, abbiamo guidato tantissime volte e con il gomito eravamo completamente neri, nel senso che se metteva fuori il gomito vi ricordate come si tirava il finestrello? Allora, grandissimo ricordo. E allora noi posizioneremo esattamente sto ben di Dio qua, che adesso però dobbiamo ancora accenderlo perché era un po' fermo sotto il barcon, stile il tanco, ma sento che parte e tutto sommato il rumoretto ci sta ancora. 8.50 TL vecchia Renault 4, questo rumore ragazzi. Quindi la posizioneremo qui praticamente dove abbiamo fatto i lavori, qua alla nostra goscia, la nostra sinistra, tra l'entrata della regia e l'assiesa, e all'interno avremo i nostri amici che dovranno deliziarci esattamente con tutta quella musica di allora, perché noi la prendiamo da quel momento magico del 1979, DJ Mozart 1979. Senza aria condizionata, senza nulla, abbiamo solo dei ventagli che ripropongono sicuramente la Baia Imperiale, perché prima era Baia degli Angeli, poi diventa Baia Imperiale, quindi ricorderemo anche sicuramente per quanto riguarda le discoteche di allora, quelle mitiche, ma ci terrà compagnia quando ci, quindi metteremo sempre in contatto con quelli della Renault 4, il DJ Mozart, che poi è pseudonimo di Claudio Rispoli, re un po' dell'afrofunky, ricordiamolo, al pari di tanti altri grandi di allora, l'ebreo purtroppo, anche l'ebreo, e c'era anche l'ebreo, sinceramente l'ebreo, Gianni Maselli, Rubens, insomma tutto quello che abbiamo da riportarvi oggi per quanto riguarda soprattutto questo ben di Dio qua. 1979, ripeto, Baia degli Angeli. Siamo sopra le colline di Gabicce Mare, al confine tra le province di Rimini e di Pesaro Urbino. Questa discoteca sorge a strapiombo sul mare, gode di una panoramica da 110 e si gode. Quindi ogni tanto ci daremo da fare praticamente con questa roba qua. Qui ore e ore e ore di afro funky, va bene, grandissimo ricordo. Oltretutto mi viene in mente anche che DJ Mozart, vabbè, questo ovvio, ripeto, Claudio Rispoli, poi lui si è dato a fare con lo studio del pianoforte al conservatorio e da lì poi il soprannome Mozart, visto che nel 75 lascia il conservatorio, si dedica al mixaggio coi piatti, basta e avanza, diventa un emblema di determinate discoteche, compresa questa, in assoluto per 3 anni grande eroe, grande protagonista all'interno della Baia Imperiale, quindi dicasi anche Baia degli Angeli. È curioso il fatto che lui però nel 2025 viene a mancare, quindi c'è la sua dipartita e questa avviene il 4 dicembre 2025, dovete pensare, un giorno prima della morte di Wolfgang Amadeus Mozart. Per carità, Mozart era morto 5 dicembre del 1791, però se tanto mi dà tanto, DJ Mozart noi lo ricordiamo oggi. Vabbè, ogni tanto ci metteremo in contatto con la nostra Renault 4 con l'adesivo storico, appunto Martingui, che dissi voglia, soprattutto anche c'è anche quello piccolo che rimane là, volevo staccarlo, però noi eravamo piccoli allora quando andavamo sotto i porci di Castelfranco a raccogliere anche gli adesivi, l'unica cosa che ci portava all'esterno, al di fuori del contesto delle mura, non castellani in questo caso del Giorgione, ma del quartiere Valsugana, era unicamente la richiesta di ghiaccioli, Bovoetti, ma soprattutto gli adesivi. E allora non sapevamo assolutamente le maldicenze per quanto riguardava la Malfamily di Ponzano Veneto, e quindi abbiamo ancora qualcosina che ripropone lo 012 Benetton bianco verde l'adesivo. Va bene, ricordo che comunque oggi il remember è profondo, visto che tutto sommato abbiamo le cicatrici ancora ben ancorate nell'anima, e quindi nella parte profondissima abbiamo i nostri ricordi, quelli dei tempi d'antanesimo, cioè dei tempi d'antan, visto che oggi abbiamo forse un'astronave da rivendicare nella speranza di poter surclassare questo momentaccio che stiamo attraversando. In questo caso servirebbe Capitan Rottame, colui che viaggia a 700 all'ora e non ha comandante, ma non ha nemmeno sterzo né timone. Oppure dobbiamo rivivere un po' quell'epopea delle grandi scritte nei muri, ma una cosa alquanto recente, è stata passata nel 2018 direttamente da Lisbona, capitale del Portogallo. Su quel muro stava scritto: crediamo nell'utopia, perché la
nella realtà sembra impossibile. Dopotutto, ognuno merita il regime che sopporta, non che supporta. Lì serviamo unicamente come carne da macello e carne da voto nel momento delle elezioni.

Ma ripeto, ognuno merita il regime che sopporta, e d'altronde siamo impelagati nell'era del consumate di più, vivrete di meno. Sempre all'interno erano il 4 qua, ragazzi.

E allora noi si può ripartire, rimembra anni 70 e primi anni 80, come minimo l'82-83, per l'82 grande festa, campionati del mondo, i migliori vinti, beh sì, 34-38, epopea fascista, 2006, altra roba, comunque con quell'Italia là, ma l'82, cosa strepitosa, anche perché magari più di qualcuno non se ne sarebbe mai aspettato. Signori, i formidabili anni 70, i mitici anni 70, i tempi della gaiezza, della spensieratezza, i tempi dei sogni, della leggiadria, nonché della speranza che mai muore. Come da sempre ci suggerisce Aleksandr Dubček, il leader della Primavera di Praga, quando disse: chi perde la speranza perde il senso del suo futuro. E allora apriamole quelle valigie, le valigie dei nostri ricordi. I nostri ricordi a tutto arcobaleno, dove il verde garriva al vento, ma soprattutto sotto i nostri piedi, insomma, quei campi e quella campagna che poi si è fatta tristemente tristissima, nel senso che si è sempre più intristita, cioè ingrigita, a forza di sostituirla con il dio cemento e il fratellaccio asfalto, lì dove ci stavano i fossi con il loro orgoglio o gorgoglio d'acqua, che ora mi sono diventati ricordi tombinati. Brutta roba, che brutto ricordo. Lì dove si andava a gnari, sapete che il nostro dialetto significa nidi, e quindi lì dove si andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati nel vero senso della parola, con niente proprio di meno che La mia banda suona il rock.

Agosto 1979, la mia banda suona il rock, Ivano Fossati, svolta fondamentale per quanto riguarda la sua carriera da solista. Attenzione, perché il ragazzo in questione si avvale di turnisti americani vicini a Eric Clapton. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. In effetti si raccontano i sogni e le disillusioni della generazione del 68 nel periodo del riflusso. Parla di un treno passato con un carico di frutti mentre la generazione dormiva alla stazione. Signori, diamoci una sveglia.

0: E cambia faccia all'occorrenza, ripetoli dove s'andava a nidi tra Siese, Morari e Fossati, canticchiando Fossati con la mia banda suona il rock, lì dove il pallone dipingeva traiettorie impossibili ma possibili grazie al super tele, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano su filari Lua Bacò, ringrazio il grande Ivo, mi ha portato l'uva con la quale ho fatto colazione che stamattina, Lua Bacò, il cimelio vivente di quei chicchi dorati, dorati nel senso che mi sono neri ma comunque di una dolcezza veramente dorata, thank you very much ancora. Quindi dicevo, lì dove le piccole mele dolciastre selvatiche svettavano sui filari Lua Bacò e ciliegie sempre buone anche se intrufolate dal mini vermetto, lì dove le capanne segnavano il territorio, noi quel territorio l'abbiamo segnato un'infinità di volte, ve lo anticipo immediatamente, l'abbiamo quindi difeso a spada tratta con al fianco i nostri grandi cagnoloni di allora, Black e Bleca, ovvio non eravamo originali per nessun motivo al mondo, era nero ed era Black, era nero al femminile, diventava con la finale Bleca, grandissimo ricordo, però dicevo, lì dove le capanne segnavano il territorio, stile i più grandi in assoluto, con questo ricordo anche la nostra grande Cristina che era innamorata di questa sigla, noi l'abbiamo visto questo film strepitosissimo perché dopo la mia banda suona il rock c'era qualcos'altro che risuonava dentro di noi ed erano niente proprio di meno che i Guerrieri della Notte, The Warriors, sempre 1979, in Italia è uscito il 30 agosto appunto di quell'anno, siamo a New York in quel luglio molto particolare, viene proclamata una tregua tra tutte le bande giovanili che controllano i quartieri della città per permettere un grande raduno in un parco del Bronx a cui ogni banda può partecipare con una delegazione disarmata di 9 elementi. Il raduno è stato organizzato da Cyrus, leader dei Riff, la banda più numerosa della città. L'uomo è un leader intelligente e carismatico, acclamato da tutte le delegazioni delle bande giovanili. Avvolto in un kimono di seta, egli arringa la folla e propone di unire tutte le forze disponibili sfruttando la preponderanza numerica sulle forze dell'ordine al fine di sottrarre il controllo dei quartieri alla criminalità legalizzata della polizia. I Warriors mandano una propria delegazione. Signori, la sigla non è bella, ma molto di più. È strepitosissima!
1: C'è di sicuro, e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.

0: E allora ci siamo, visto che i ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. Il ricordo è un poco di eternità. Ma non finisce qua. Il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Ah, sì, è molto chiaro. I ricordi sono maschere di c'era, c'apostrofo, era bellissima. Quindi ricordare è come buttarsi in una piscina, ma al contrario, il corpo che esce dall'acqua prima con i piedi e ritorna nel trampolino. Ale ale. Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcuni ci riportano indietro e si chiamano ricordi, alcuni ci portano avanti e si chiamano sogni.
1: E nessuno armato.
0: Oggi sono pieno di ricordi che camminano sul bordo di antiche canzoni. Questa è una di quelle, Warriors, sigla iniziale. Quali sono i viaggi che facciamo anche da fermi? Semplice, quando mettiamo in moto e giriamo la chiave nel cruscotto dei ricordi. Lì dove i rumors del centro erano innocui e distanti, i centri commerciali per noi dei non luoghi. Lì dove si andava in centro di negozio in negozio solo a recuperare gli adesivi. Lì dove le rondini tornavano in maniera fedele e con il loro bel petto bianco. Lì dove il trillo del grillo e il gracchiar delle rane tenea compagnia, soprattutto se eri stato rimandato a settembre e ti toccava studiare e sfogliare l'afa estiva. Lì dove il mais non era OGM ma tant'acqua si beveva, ma quegli spruzzi erano le nostre docce lungo il sudato del giorno. Lì dove la TV era in bianco e nero e per girar canale te toccava alzarte. Lì dove cliccavi mica su un'icona ma sulla pelle della pesca del contadin per vedere se era matura. Sì, si trattava di piccoli furti per alimentare la nostra fame, altro che mini market, mini esproprio proletario, sempre in alternativa al pane, burro e zucchero, quel tutto talmente brillante da fare invidia al più quotato diamante. Lì dove l'impennata era Graziella. Lì dove le cave erano grandi luoghi di ritrovo e naturale socialità. Lì dove la baracca del quartiere era lo spazio gestito da molti cuori sognanti. Lì dove i gel si hanno fatto da custodi alle more ma anche ai biondi e disegnato all'ombra per salvarci dal piccolo cane, pardon, dalla canicula. Gelso, dicasi Moraro.
1: Potremmo essere costretti a combattere lungo la strada.
0: Lì dove si diventava ben presto Arseni Lupin della frutta d'attorno, rubata, mangiata e non lavata. Lì dove i randagi erano meno randagi, essendo i cani del quartiere, cioè di tutti coloro che ben gli volevano.
1: Tornare troppo, ok?
0: Lì dove l'autan era roba da altri, a noi bastavano i barbastrigli. Grandissimo ricordo, i babastrigli, i pipistrelli ingordi a più non posso di zanzare. Se ne masticano fino a 2000 a notte ed erano i paroni assoluti della sommità dei lampioni del quartiere. Lì dove in tasca ci stavano spesso un gessetto, furtarello dalla lavagna scolastica, per disegnare in terra il meglio campanon con l'accento sulla O, il campanon. Lì dove in ogni casa ci stava l'aghetto speciale, finissimo, sempre pronto per scoppiare le bolle sulla pelle, frutto di troppa ubriacatura di vitamina D. Lì dove le cassette musicali si colavano o dovevi intervenire con la bic per riavvolgerne il nastro, scappato ormai da tutte le parti, quelle cassette che regalavano le nostre canzoni di allora. Tra le grandi canzoni di allora noi avevamo anche quelle che facevano, diciamo, un grande richiamo per quanto concerneva soprattutto l'aspetto giostraro. Voi sapete, arrivavano le giostre ed era delizia per noi, perché si andava praticamente a giochicchiare con il momento dei giostre qua a Caena, piuttosto che il, non so, il castello di Apaura, e autoscontri soprattutto chi poteva avere la chiavetta longa meglio per lui. Ma se vi ricordate, ci stava poi anche soprattutto la paura da parte dei nostri genitori, ma non tanto perché noi potessimo decollare fuori dal giro d'azione delle caene, no, perché quando arrivava questa roba qua mi diceva: guarda che arriva i singani e stiamo attenti, se è caldo, quei porte aperte, finestre aperte, non aggiungiamo niente, aggiungiamo unicamente che lì dove i Kiss, quelli di I Was Made for Love and You, erano tutti dipinti, ma mai come le nostre lingue dopo il quinto ghiacciolo di giornata, a tutta E123, l'anima è ancora tinta di quel verde menta, del giallo limone, del marron cola, del viola marena, scritto tutto attaccato, dell'arancio arancio, e sottolineo arancio arancio. I Was Made for Love and You, Kiss.

impennata si andava al centro quando si sentiva questa, gli arrivava il Caene, Kiss. Ricordo, è venuto a mancare a fine del 2025 Ace Frehley, il grande chitarrista tra i fondatori di questo gruppo musicale insieme a Gene Simmons, la lingua più lunga del mondo del rock, il bassista appunto della band, al fianco del quale ci stava Paul Stanley e Peter Criss. Grandi ricordi i Kiss, ma ricordiamo anche Ace Frehley, ripeto, anch'esso assolutamente con la faccia tutta macchiarellata, nel senso erano tutti truccati alla grande, e quindi lo ricordiamo appunto come grande chitarrista dei Kiss, i quali, ripeto, raggiunsero un'enorme popolarità a metà degli anni 70. Wow, Eric Kiss! Eric Carne era il batterista. Il passaggio in Sistina, molto bello ancora. Lì dove non ci stava il richiamo e l'habitat per corvi, cornacchi e gazzeladre, ma per gli orbettini, le donnole, i ramari, i maggiolini volanti, i moscardini, le libellule, le raganelle, le lucciole, i ragnetti alla Michael Jackson, a tutta breakdance, quei dei cave, nonché le fulmine e bisce d'acqua e le scimmiette di mare a 4.900 lire. Sì, ma de fregadura, ragazzi.

lì dove scatta il 1980 e i bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati, ci vuole un dolcino, ci vuole uno spino. Il Vasco Blasco se ne sta barcollante lì di fronte ai nostri ricordi, ma poi passano gli anni e qualcosa avviene. Va bene, dico questo perché voi sapete benissimo, in riferimento a quel 7 agosto 1979, ma ci ricordiamo anche assolutamente l'annata 2020, il 2020, ma prima partiamo dal 7 agosto 1979. Quindi vuol dire esattamente quando Vasco Blasco si mette in piedi, un po' barcollante, parte da casa e va a depositare alla SIAE Alba Chiara. Lui ricorda questo momento spesse volte nelle interviste, perché dice: beh, io stavo aspettando degli amici, dovevano suonarmi il campanello e in pochi minuti io ho scritto questo ben di Dio, questa quindi famosissima sua canzone Alba Chiara. Quando però uscì questo disco, gli altri gruppi rockettari cominciarono a storcere il naso, a puntare l'indice nei confronti di Vasco Blasco, perché ovvio veniva snobbato, com'è possibile una canzone con il pianoforte da parte di uno che insomma si era buttato dentro di tutto di più e sembrava veramente il nuovo rocker italiano, e quindi lo presero quasi a malparole. Ovvio, questo divenne un cimelio assoluto che viene fatto sempre ai concerti del Vasco Blasco. E lui disse: allora non avevano capito evidentemente questi signorotti del rock di allora, o comunque della musica italiana di allora, che mi stava a cuore ciò che era proprio di me, cioè comunicare con la gente. Il modo migliore per farlo era unire quindi certe caratteristiche italiane come la melodia, così anche la sonorità, e tutto questo nell'immediatezza di quel rock là. E poi tutto diventa storia assolutamente. Alba Chiara ha vinto poi nel 2023, nel 2025 ricordo, il premio come miglior canzone nei locali con musica live, e così anche i Music World. Vabbè, è un brano eseguito anche da tanti che oggi emulano il Vasco Blasco, oppure in questi momenti caldi, penso anche attorno a un focherello, impossibile sicuramente a manifestarsi, ma ne ricordo assolutamente sì per quanto riguarda le nostre spiagge. Comunque ripeto, era il 7 agosto 1989 quando andava direttamente alla SIAE Vasco Rossi a depositare quindi Alba Chiara. Poi ovvio arrivò il 2020. Se ne stava in bicicletta il nostro Vasco Blasco e ci ha salutato esattamente così. Era immerso in quella campagna modenese, ma soprattutto era immerso, diciamo, dal pensiero dominante fatto di quindi terrorismo, allarmismo, ansia e ipnosi collettiva, e ci disse: ma fottetevi da soli, fottetevi a voi negazionisti, terrapiattisti del cazzo. Nessun kiss a Vasco Blasco, a Vasco Blasco. Lì dove si esogava a cieca sui muretti, i marciapiedi, le panchine, o sui toe de fortuna, i tappi di bottiglie e le osse della pesca erano i nostri ambiti trofei. Lì dove Spazio 1999 era una cosa lontana, viva Ritintin, furia Ozzanna Bianca, ma temo che anche nella nostra memoria ricordo gli Aristogatti e soprattutto di una grande per eccellenza. La grande per eccellenza è esattamente sta roba qua che fa molto rosa, tanto quanto la Gazzetta dello Sport, oggi dominio assoluto di Urbano Cairo, oppure il Giro d'Italia qui in bicicletta, ma noi eravamo completamente e assolutamente, lo siamo ancora, fedelmente innamorati. La rosa migliore era questa.

Panther, Pantera Rosa e il bocchino molto lungo, poi ce lo siamo ritrovati in politica, il bocchino di Fratelli d'Italia, le cose hanno cominciato ad andare male, male, male. Lì dove il profumo delle figu, cioè figurine, mai si sgretolerà dai nostri polmoni tanto quanto speremo di non ritrovarsi con la firma del Dash nei polmoni, ricordarsi sempre che le prime parole che noi abbiamo fatto uscire, abbiamo liberato, non sono state mamma, papà, caca, ma che, ma bensì go, manca, aspetta, go, sembra il richiamo dei pitti da parte dei nonni.

bellissima, Pink Panther, Pantera Rosa. Lì dove i libri di scienza gli avresti dati in pasto ai dinosauri, lì dove la campanella a scuola ti catapultava nella ricreazione a tutto Bayon. D'altronde si diceva che la scuola è bella solo quando suona la campanella. Bayon significava alzare sigamenti e polveron, e dove i pali delle porte erano o due cartelle o biciclette generalmente scassate, o due giubbini o due sassoni o due amichette messe lì a far da palo, ma il problemone stava sempre quello, attraversa le gol. No, le gol, ti dico che le gol, no, le gol stavolta le passa sotto, attraversa. Aspetta, e ora prova a alzare il braccio, che se capimo i portieri diventavano per l'occasione tutti degli Andreotti bonsai, o comunque dei T-Rex dal braccino corto, stile Urbano Cairo. Grande ricordone per quanto concerne il nostro rimembrare oggi negli anni 70, anche perché a un certo punto, vabbè, Andreotti, sempre che sia morto, perché non siamo ancora sicuri purtroppo che questo sia avvenuto, avremo sempre bisogno di aprire quella magica scatola che ben conosciamo essere posta nella sua schienetta, e quindi quella scatola nerissima lì all'interno della quale noi avremo la possibilità di poter ripercorrere i nefasti momenti dell'Italia, soprattutto quelle dell'Italia a forte insabbiamento, porti nella nebbia e quindi terrorismo e quindi assalti a destra e a sinistra, e come ti metto a catafascio un popolo. Oggi siamo messi ancora peggio rispetto a quella volta, però se riuscissimo ad aprire quella magica, quindi botolina sulla schiena del nostro, quindi quella scatola nera in casa Andreotti, non ci dispiacerebbe. Lì dove il Fantic Motor stava ancorato nei più grandi sogni che potevano impossessarsi di noi altri, lì dove la maglietta indossata era spesso quella dei Yuppidu, sì, ma noi a un certo punto il richiamo era quello del Marti del Venere, inteso il mercato a Castelfranco Veneto, perché qualcuno ci metteva una I dopo la D, noi non l'abbiamo fatto, ma qualcuno ci metteva la I dopo la D. E quando dico Sandokan, se dopo la I ci metto I, San Dio, io mi fermo, ma non mi fermo nel ricordo per quanto riguarda l'assalto ai bancarei con pochi costi, senza cinesi d'attorno e presenti in quel frontale delle mura di Castelfranco Veneto, città del Giorgione, per acquistare a maglietta dei Yuppidu, Celentano al moleggiato, ma soprattutto sta roba qua, ragazzi. La tigre della Malesia, numero uno in assoluto.

0: Siamo di fronte alla grande penna di Emilio Salgari o Salgari, Salgari, va bene, quindi Sandro che viene reso celebre grazie a questo personaggio. Parliamo della tigre della Malesia, parliamo del suo fedele amico Yanez, parliamo della nobile donna Marianna bellissima e del temibile Raja Bianco.
1: Sangue nelle vene, grande vento nella notte.
0: Tutti insieme adesso. Sandokan, la tigre della Malesia o tigre di Mombrachen, combatteva per vendicare la sua famiglia distrutta dagli inglesi, eccoli qua, e liberare la sua terra. Yanez, grande nobile portoghese, amico inseparabile e consigliere fratello d'armi di Sandokan. Salutiamo e ringraziamo i tigrotti di Mombrachen, il gruppo di fedeli e valorosi pirati che seguono Sandokan nelle sue missioni. Tremal Naik, coraggioso cacciatore nella giungla della Sam, alleato leale in molte avventure. Kammamuri, non ci dimentichiamo nemmanco del giovane e fedele servitore di Tremal Naik. La fighissima perla di Labuan, la Marianna bellissima, che poi era nipote di quel Lord Gilonk che fa innamorare Sandokan, lei, ma lui è l'odie che metà basta, lo zio severo di Marianna, nemico giurato dei pirati, signori, grande ricordo.
2: Aperto come dice Vicenza.

volta che si dio suonare qua cosa che se cosa gaia. Signori, telefono SIP anni 70, suoneria grande. Va bene che di rompere i maroni, poteva essere anche qui a Ciamai, testimoni di Geova ragazzi. Lì dove la maglietta indossata era spesso, dicevo, quella di Yuppidoo o di Sandokan o della squadra del core, della squadra del cuore, lì dove il suo emagnava è ora un urlo tarzaniano, stile missilistico balconiano, non inteso dai Balcani ma dal balcon, s'alzava imponente appunto dal balcon de casa, vien su de corsa e senza fiatare dritto dritto sotto a doccia, il tutto mentre la cucina si inebriava di profumi e di acena fatti danzare da quella magica sigla.

ma la sigla vincente per noi era solamente una e basta. Alia Silent Dale, morto serenamente all'età di 29 anni, correva il 77 e anche il 78, signori, grandissimo cavallo nero, vellutato, tulipanesco, bellissimo. Poi arrivò il cavallo della Vidal lungo il corso delle nostre realtà di mare, altro bel ricordo.

il grande male a cantare tutto questo. Quindi il nome vero del cavallo, ripeto, magnifico animale, si chiamava in realtà Highland Dale, e il suo addestratore lo chiamava anche Beauty, strepitoso cavallo, bellissimo, ripeto, una serie televisiva americana partita sicuramente negli anni 50-60, poi arriva in Italia nel 70-80, e quindi questo celebre stallone nero che ha fatto e arricchito le nostre anche serate. Cavallo indomabile nel Far West, si lascia cavalcare e guidare unicamente da Joey, un ragazzo orfano adottato nel ranch di Jim. Celebre sigla scritta da Jimmy Fontana e Franco Migliacci, cantata da chi abbiamo già ricordato. E questo è diventato un tormentone indimenticabile anche per quanto riguarda il testo giocoso, no? Recitava appunto come bevesse solo caffè per mantenere il pelo nero, veramente nero, nero, lucido, lucido.

Lì dove OGM era unicamente l'acronimo d'attesa di chi doveva scendere da casa per pareggiare numericamente le squadre e poter dare il calcio d'inizio della nostra partita, o meglio delle nostre partie, quelle infinite negli anni 70, dopo aver suonato tre volte il campaneo, quindi quell'OGM era niente proprio di meno che le iniziali de OGM, Otranto Genova Milano, Ghetto Magnato, che è organismo geneticamente modificato o manipolato che dir si voglia. E dopo, nel mentre scendeva la sera, si alzava dalla parte dei perdenti sempre il solito mantra: chi segna l'ultimo vinse. Che bastardi luridi infami, ancora a distanza siderale ricordo: chi segna l'ultimo vinse. Gli radio a perdere viti ad olido i nostri ricordi, semplici o balordi, se li hai vissuti e attraversati con il cacchio che li scordi. Assolutamente sì. Nel frattempo, al prossimo karma umilmente chiediamo di regalarci un po' di quello spirito proprio degli immortali anni 70, anche perché noi che li abbiamo vissuti siamo rimasti sempre in attesa di quell'aforisma che ci dice: siamo dei visionari, vediamo quello che non c'è e sogniamo una macchina che riavvolga il tempo. O come ci suggerisce a fagiolo un proverbio africano: puoi lasciarti indietro ciò che ti insegue, ma non puoi lasciarti indietro ciò che corre dentro di te. Basterebbe altrimenti tenere la leggiadria delle farfalle. La farfalla infatti non conta gli anni, ma gli istanti. Per questo il suo breve tempo le basta. E nel mentre ci ricordiamo sempre che il futuro, dopo tutto, non è più quello di una volta. Vive i ricordi, anche perché il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Buon settantissimo a tutti, signori. Andiamo all'interno per l'Arnold 4. Cosa sta succedendo?

a posto i nostri Baldi Giovanotti, Scaviglioni qua con la Renault 4, ne ricordo il 79 della grande discoteca con DJ Mozart, sto ben di Dio, afro funky, funky afro, di tutto e di più. Ogni tanto ci metteremo in contatto, in collegamento con sti signori qua. Noi invece allora speravamo veramente di poter cavalcare qualcosa di fenomenale, che attenzione, ha bisognato di 50 anni per essere riabilitato. Non so se ve lo ricordate, Nil Deiotti ce l'aveva a morte, no? Quella comunistella, quella signora là, se vi ricordate, bella signora, sia chiaro, è anche partecipe nelle pagine storiche di una determinata realtà e del momento politico attraversato allora da quell'Italia in bianco e nero, non solo Nil Deiotti, poi anche tanti altri. Oh ragazzi, lo odiava che metà basta, dopo 50 anni, quindi ultimamente, lo hanno riabilitato. E noi invece eravamo lì a tifare per Actarus, che combatteva dentro il robot per difendere la terra e la razza umana dai mostri di Vega, e quindi mille armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi. Signori, queste parole qua, non altri, me ciapava. Debutto aprile 1978, siamo su Rai 2, strepitoso ricordo.

Va, distruggi il male, va, signori, è stato riabilitato. Nel 1980 il robot fu bersaglio di pesanti accuse, definito una violenza, cartoni animati, finì nel mirino di circa 600 genitori di Imola, che ne chiesero la rimozione dai palinsesti della RAI. Per Nilde Iotti era fascista, antidemocratico, violentissimo, mentre Dario Fo attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico. Oggi Goldrick è un classico dell'animazione, celebrato come un'icona pop, l'umano che diventa tecnologia, che poi è il mondo verso cui stiamo andando, anche purtroppo, sì. Pensate che il deputato Silverio Corvisieri, Democrazia Proletaria allora, presentò persino un'interpellanza parlamentare criticando la furia del robot e la sua povertà pedagogica, espressione delle paure di una generazione adulta di fronte a linguaggi nuovi e culture straniere. Le critiche furono trasversali, giornalisti come Nantas Salvalaggio parlarono di un satanasso fosco e crudele, mentre il regista Nani Loi invocò l'intervento dei pedagogisti. Per Nilde Iotti, Partito Comunista Italiano, il cartone era fascista, antidemocratico e appunto violentissimo. Dario Fo ne attaccò l'esaltazione dell'odio per il nemico, ripetuto il tutto due volte perché si capisca benissimo, del nostro Goldrake. Vabbè, noi siamo contrari ai robot molestatori, magari come a Macao abbiamo visto ultimamente in quel di Macao. La Renault 4 è sempre qua, si area qua. Ma se io vengo con là col mio Malanca testa turbo ventilata, la coda di volpe su Emanope, mi fai i complimenti oppure no? Adamo, andiamo ad impennarci insieme al 1000x1000, grande ricordo, ciao bello. Ciao Luca, chiedo un'informazione per ascoltare le tue repliche con Marciano, come si fa Maurizio? Maurizio, semplice, si va nella pagina podcast di Radio Gamma 5, quindi sito Radio Gamma 5, nuovo podcast, scorri sino a Luca Irriducibili, dopodiché clicchi e trovi la trasmissione di quei lunedì, ne ho fatte 3-4, la trovi con estrema facilità, la puoi scaricare cliccando sui tre puntini a destra, la scarichi nell'interezza e ti ascolti male le ore dedicate a Marciano, insomma a Marciano, ultimamente un'ora e mezza, ma solito un'ora, insomma, in trasmissione l'abbiamo fatta spesse volte. Sempre DJ Mozart, sempre dentro Asimo, ragazzi. Jörg Haider, mi arrivava anche questo, in riferimento a cosa non lo so. I bar con i pevarini sono i biscotti con il pepe, ciao Luca. E allora viva i bar con i pevarini, sono i biscotti, sì, nei bar noi andavamo allora praticamente a raggranellare tutto quello che era possibile, tradotto voleva dire i ghiaccioli in assoluto, però poi ovvio una volta che si arrivava col papi o col nonno al banco, lì il portento era quello, diciamo, delle uova sode tagliate a metà, dell'acciuga col capero all'interno, i bovoetti e tutto quel richiamo là. C'era anche il bicchierone, quello da mezzo, no, anche da un litro forse, molto grande, con le monete dentro, qualcosa coea, non so, ma comunque no, col verde, con la verde menta, si buttava dentro una monetina, una cosa del genere. Grande ricordo, perché poi a un certo punto arrivarono i boeri. Non nelle annate vinci sempre per la qualcosa, te puoi mangiare di tutto di più. Ecco, abbiamo scoperto nel 2024 che i boeri erano altamente finanziati dal sistema dentistico. Cioè noi abbiamo costruito tutte le carie possibili, abbiamo vomitato un sacco di soldi, diciamo, dal conto corrente al nostro papi e mamma, per quanto riguarda soprattutto curarsi le carie, perché ovvio i ghiaccioli, ovvio tutto quello zucchero che abbiamo sicuramente regalato la nostra masticazione stile cammelli, ma anche quel dosaggio là rosso, però quell'involucro di carta era magico, era mitico, era storico. Perché? Perché noi guardavamo attraverso, se vi ricordate, praticamente la confezione, tradotto si scartava e rimaneva quel fogliettino lì rumoreggiante rosso, e si guardava il sole, si affrontava il sole guardando attraverso, si guardava la natura attraverso che roba è. Bene, la scienza è arrivata un bel po' di anni successivamente parlando a riportarci il fatto che i pesci vedono esattamente sott'acqua tanto quanto noi vedevamo attraverso il contenitore, insomma, dei boleri praticamente, e quindi il sacchettino di boeri, pazzesco ragazzi, le trote vedono così. Va bene signori, invece le nostre care donzelle di allora avevano praticità per i belli di quel tempo, non era chissà che cosa, però a noi piaceva moltissimo. Sto parlando di Roger Allen François, dicasi Roger Allen François, dicasi nulla, non dico nulla assolutamente. Se dico Plastique Bertrand, quindi vuol dire pseudonimo, quindi è un cantante, un musicista, un ballerino belga, uno che ben si presentava, e soprattutto insomma nel 77, durante la fase degli anni di piombo, lui se ne uscì con questo, tutto sta andando bene. Secondo il vostro punto di vista tutto sta andando
andando veramente bene oppure no? Sta andando veramente tutto bene? Ça plan pour moi. Bellissimo, ragazzi. Erano i tempi nei quali oltretutto noi si vedeva anche nei muri le grandi scritte stile piove, governo ladro, vi ricordate? Qui dobbiamo ritornare un po' alle pagine mazziniane nel 1861, e quindi i mazziniani avevano preparato a Torino una manifestazione, ma quel giorno piove, piove, piove, bestemme contro bestemme da parte i mazziniani, e quindi il Pasquino, che era una rivista satirica praticamente di allora, pubblicò una vignetta di Casimiro Teia dove ci stavano tre mazziniani molto incazzati, e quindi al riparo della pioggia, e ci mise sotto appunto questa scritta, e quindi piove, governo, ladro. La si riporta ancora oggi, ma soprattutto riportiamo anche, e lo faremo magari non oggi ma sicuramente nei prossimi appuntamenti del Remember anni 70, le scritte e quindi quell'alfabetizzazione che passava attraverso lo sporcare dei muri, l'incidere sui muri, perché ovvio, l'abbiamo detto tante volte, muri puliti, popoli muti, è una scritta che allora sì, rifaceva spesse volte al nostro tempo di lettura, lì dove ogni tanto si vedono dei numeri, e lì dovevamo capire in un tempo successivo che quei numeri, preceduti da TV, vuol dire Torino-Verona, TV è la sigla di Treviso, no? I numeri erano praticamente della macchina guidata dalla Digos o comunque da quelli in borghese che venivano a controllare quanto allora la sostanza diffusa in maniera particolarmente efficace destinò a peggior vita i nostri amici, non tanti, ma comunque più di qualcuno, qualcuno assolutamente sì, per conoscenza diretta o indiretta, che finì triturato da quella polverina bianca, e quindi quella, tutto quello che venne costruito ad arte per ingabbiare anche tutte quelle formule di contestazione, di pressione nei confronti del sistema e di manifestazioni che allora assolutamente arrivavano a lambire, nel senso di riempire in maniera compiuta le piazze. A volte vedevamo una A che non sapevamo tradurre nel momento degli anni 70, una A cerchiata, era anarchia, né servi, né padroni, né Stato, né Dio, questo trovavamo scritto nei muri di Castelfranco Veneto, ma quella scritta poi la trovammo quel giorno nel quale ci dissero c'è casino in piazza Casteo, lungo il corso delle mura, delle fosse allora sicuramente molto più tendenti a contenere acqua a differenza dei giorni odierni. Allora c'era anche una grande gara di pesca, ricordo, insomma gara di pesca alle trote, si arrivava a 10 stop, croce fisso e basta, e si vinceva in base al peso appunto del pescato, coppe, coppette e medaglie varie. Ma c'era questa manifestazione al che noi arrivavamo impennati con la nostra Graziella, per dire, ricordare sempre che la ruota anteriore era completamente nuova. Su subito.it potremmo ancora mettere le ruote nuove della nostra Graziella, e così non quella posteriore, così gnacca Rosetta che saltava dopo due giorni. Ma in quel frangente di ricordo, da una parte loro, quelli con la cerchiata, col pugno chiuso, dall'altra parte quelli col braccio svettante verso l'alto, e quindi una scritta gigantesca in un palco recante più o meno questa scritta: un voto dato all'MSIDN equivalgono a 100 voti dati alla Democrazia Cristiana, e dopodiché lacrimogeni, cariche, controcariche, erano veramente doppi caldi quelli, caldo da un punto di vista meteo, caldo da un punto di vista politico, partitico, quindi Movimento Sociale Italiano, quando dico MSIDN vuol dire Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, quel grande oratore che risponde al nome di Giorgio Almirante. Erano i fascisti con quelli rossi dall'altra parte, se le dicevano di santa ragione, ma se le davano anche altrettanto di santa ragione. E ricordo praticamente quel fuggi generale Castelfranco Veneto, proprio con quella che non riuscivo a tradurre nemmeno questo tricolore, e ripeto, comunque sul palco allora ci stava il personaggio clou di quel movimento, ripeto, di destra. Oggi li abbiamo al governo, incistati con la tiroidea Ducetta, e quindi significa la prima presidente del Consiglio in gonnella, anche se la gonnella, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, mai la indossa, ma non importa, ma importa ricordare invece che le nostre ragazzine al fianco, non dico sbavassero in maniera esagerata, che perché allora avevamo tutta quella carta patinata di quei richiami giornalistici all'interno dei quali trovavamo veramente dei bellocci, anzi dei belloni che metà bastava, e però questo ricordo risulta ancora molto utile per quanto riguarda quello che è utile far cantare a tutti voi, se vi ricordate Plastic Bertrand, Ça plan pour moi, perché si lega un po' anche al momento del Covid, perché tutto sta andando bene per me, dice lui, andrà tutto bene, l'abbiamo disegnato in mille formule, in mille colori, con notevoli arcobaleni, purtroppo non è andata così, ne siamo usciti migliori o non siamo usciti peggiori, comunque ne siamo usciti
riusciti qua dentro, sicuramente sì, affrontando anche quel nemicone che potrebbe tornare a ribalta. Fortunatamente oggi, arrivando in radio, abbiamo ufficializzato la presenza del Covid sotto forma di quel silenzio impresso allora, quando eravamo ancorati in casa. Avere la fortuna di un amico a quattro zampe, magari anche in affitto, per fare quei 200 metri, perché 201 metri voleva dire arrivare di fronte alla stilettata del nostro allora paronde casa, e cioè il nostro Luca Zaia. Signori, questo a tutto volume, ale ale ale.

possono dai, questi qua erano il 4, cosa che sia? Ah, basta, ha aperto il finestrino e meglio dirmi praticamente questa se musica Luca sa perda che là. E però ragazzi, adesso che sarà il finestrino.

Ciao Dio Luca, FDP, FPV, FGG, FDR, FDD, SGD, PP, IT. Signori, è l'Italia degli acronimi. Ciao Luca, dai che Cairo ha detto che il Toro è impostato per l'Europa, nel frattempo i Granata però perdono in amichevole qui Granata del Città, viva la vittoria, asta sempre, sì un bel po' di tempo fa, nel frattempo abbiamo vinto magari ai rigori anche la coppetta contro l'Avellino sabato sera, no, ha detto voglio fare una grandissima annata, una speciale annata, perché nel caso dovessi vendere, vendo quindi con un Toro messo bene in classifica, speriamo, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, ma non possiamo più credere a sto nefando presidente. Ciao Luca, mi bovetti, cosa sono? Lumache, cosa? Sì, quelle piccole che stavi dentro con lo stuzzicadente, era pieno di aio, il presemo, ma aio soprattutto, ragazzi, però i vampiri allora rimanevano distanti chilometri e chilometri. Luca, i cioccolatini boeri con il cuore dentro, so quei de adesso te trovi te, so, binocolo, ti trovi solo col binocolo, sì, che mi ricorda, ovvio. I boeri li trovi ancora al bar cooperativa di Reane ad Auronzo, tra l'altro vinco sempre, Alessi che sei il vinci sempre, vai, grande sponsor di dentisti della zona ragazzi, perché sarà un motivo se vinciamo sempre e ci assassiniamo la dentazione, che sarà un motivo, rivoluzione dentazione, adesso stiamo perdendo con la dentazione. Tutto sta andando bene per me. A lei, beato ti. Ciao Luca, Belfagor, il motivetto finale, lo sceneggiato televisivo 66, siamo arrivati negli anni 70 in Italia e lo faremo ascoltare per forza di cose, perché lì eravamo veramente all'interno del sistema, del divano, ancorati agli avambracci del papi e della mamma, per quanto concerneva la paura mossa da lei, perché era il femminile, la grande Belfagor. Davide poeta pazzo, arrivo tra poco perché 6 secondi qua di pubblicità. Rimembra anni 70, sino alle 15. E guariamo con lei, ma qua gli fortanto che il fumo da che Renault 4 qua messa a sinistra, una roba veramente incredibile. Troppa fumo, ragazzi! Sì? Cosa? Ah. Si capisce niente, ragazzi. Mozart 79. Baia. Pepin, papapom, papapom. Franchi afro, franchi. Ciao Luca, revai volato tra cassi, vaschi, rischi e chissi. Dal quanto l'opera Trixi. Carte e scarti, mosche e biscardi, impendolabri vegetativi che anche un certo Rick Fogli in tempi fallati si faceva fare le carte melissate, ora tornato a fare il putano arate, tutti bedi col bavaglino alla coda bava, come sbrodolino covava, scippando carte telefobiche per chiamate numerotiche di squillose a luci orse, le renolle a quattro ruote Modric quattata sotto al sole e antisquagliata tipo liquor strega che bucava la sera con calconi animali senza IA, che non è IO dell'asino, ma in questo caso è intelligenza artificiale, solo IO manganesimi. Beh, qua Davide sei 2-5 per età pazzo, complimenti, qua sei superato in assoluto, ha messo un sacco di cose che ho detto nel frattempo, a Renault 4 e tutto il resto, sbrodolino, che altro dei pu, e il Fogli, e il Biscardi, e che se, ma, strepitoso, boni cioco gattini buei, sei buei marsi come diceva. Se diceva nei confronti dei pasta del Beppi Trasento, oggi è ancorato lassù. Ciao Luca, per i più temerari, che ieri appunto anche questo del telefilm, grazie Filippo, sì in effetti ieri la questione di Belfagor, sempre fumo via fuori da Fippo, un casino, saranno il 4. Signori, lì dove nelle vie del quartiere vedevi passare cappelloni e zampe d'elefante, tascapane ed eschimi, mentre canticchiavano di un dio che era morto e di un grande Francesco, forse perché vedevano lungo, forse il futuro Papa, Papa Francesco, Papa Bergoglio, Papa l'Argentino, nel 76 costui aveva 40 anni. Invece no, stavolta sì.
ci si rifaceva al genio di Francesco Guccini, venuto a mancare esattamente l'altro giorno. Quindi il grande maestro, ma a lui piaceva poco essere chiamato maestro, detto tra noi, il comunista, no, piaceva ancora mago essere chiamato comunista, visto che ha detto sì e no di aver votato socialista e così qualche volta magari in maniera radicaleggiante e quindi partito radicale, ma cantautore sì, genio sì, intellettuale sì, artista sì, assolutamente, spesso a volte al fianco dei Nomadi, lo ritrovo in alcune foto in questi ultimi giorni al fianco del grandissimo Augusto D'Aolio, detto Ago per gli amici, e quindi il grande leader d'inizio del percorso dei Nomadi, lì dove è rimasto oggi Beppe Carletti, fedelmente a 60 anni ancora a far musica sui palchi, che piaccia o no, e oltre a questo però con Francesco Guccini, non solo Nomadi, non solo Augusto D'Aolio, ma anche l'Equipe 84, vabbè, brani Cimelio, brani storici quelli assolutamente fatti uscire da Guccini in quell'epopea di un'Italia che andava anche magari combattuta attraverso i testi e quindi ha affrontato il sistema attraverso anche le canzoni, le musiche, i raduni, le grandi piazze, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Quindi rimane un ricordo esageratamente elevato nei confronti di Francesco Guccini. Vedevo a Bologna l'altra sera roba propria di casa sua, anche se lui poi si è trasferito in quella della Toscana e lì dove si sono svolte che le esegui in maniera molto privata. Poi a settembre ci sarà anche un grande raduno dei fans e tutto il resto per ricordarlo con la R maiuscola. Quindi sì, Francesco Guccini, ovvio, ha attraversato molto di quel nostro ricordo anni 70-80, ci mancherebbe altro. Ovvio che però quando noi parliamo di Guccini, soprattutto qua dentro, lo vedevo anche giovedì sera in Toea, ci si divide in riferimento non tanto magari ai primi 40-50 anni, ma soprattutto in riferimento all'ultimo lustro, per quello che fece e quello che ha fatto, quello che ha detto soprattutto, perché ovvio noi non possiamo dimenticare il grandissimo enorme artista, Canzone per un'amica, roba sua che poi si proponeva durante le fasi dei concerti dei Nomadi, ci mancherebbe altro, Venezia, un brano che a me piace moltissimo, dedicato a questa donna morta di parto a 20 anni, si chiamava Stefania, aveva 20 anni, un marito all'anello nel dito e mi hanno detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti, quindi anche professore su tutti i punti di vista, testi straordinari che continuano ancora a riecheggiare oggi nelle nostre assolute memorie, tanto quanto questa che poi è quella che abbiamo canticchiato, che riportavo nei ricordi di quello che sentivamo nel quartiere con quelli che erano cappelloni a tutta zampa d'elefante col tascapane eschimo, cantare questa roba qua.

0: pazzia.
1: Dio è morto, testo ispirato al poema di Allen Ginsberg, in quel caso intitolato L'urlo. Con questo brano Guccini apre un po' la stagione della canzone di protesta italiana, parla di temi relativi all'opposizione radicale, all'autoritarismo, all'arrivismo, al carrierismo, al conformismo, al consumismo.

0: preparata.
1: Questa mia generazione è preparata, Guccini, oltretutto si faceva molto anche a Ginsberg per quanto riguarda questo celebre poeta e attivista statunitense, considerato uno dei padri fondatori della Beat Generation. Cui autori si rifiutavano il conformismo, il consumismo, le regole fisse della società borghese e cercavano la libertà assoluta e totale.
0: Nel mondo che faremo di risorto.
1: E quindi Dio è risorto. Va bene, così ci auguriamo anche per Guccini, grandissimo ricordo, grandissimo mito. Poi dicevo però, a qualcuno è andato per traverso, soprattutto stile quello che ho detto prima all'inizio, quasi nel ricordare Vasco Blasco, non promuovendo nulla da un punto di vista canzoniero, così invece sì per Guccini, in riferimento a questo cimelio di canzone Dio è morto. Nel senso, a un certo punto mi si è detto, però io non mi sarei mai aspettato che Francesco Guccini, un grande per eccellenza, potesse nel settembre del 2022, ormai ci siamo, no? Nel senso che sono passati praticamente 4 anni, parlando della guerra in Ucraina, liquidò tutto quello in maniera che ci ha preso un po' in contropiede.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Un sentito grazie.
1: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
2: Grazie!
3: E ancora grazie!
4: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
8: A chi chiedeva la pace come appartenente alla categoria dei pacifisti della domenica, dei filosovietici e di quelli che avevano improvvisamente scoperto la vocazione col Papa, poi concluse con un deciso Slava Ucraini. Ecco qua, ragazzi, Slava Ucraini significa gloria all'Ucraina, il saluto nazionale dell'Ucraina, oggi usato come grido di resistenza e di libertà. Quindi quel Slava Ucraini ha fatto andare per traverso, forse più di qualcuno, una figura così elevata, una figura così storica, per quanto noi allora lo si avesse seguito. Slava Ucraini, Slava Ucraini, quell'esclamazione originaria del più becero nazionalismo della destra ucraina. Guccini, che aveva insegnato a generazioni intere a diffidare dei conformismi, in quell'occasione si adeguò perfettamente al conformismo

dominante. Chi voleva le armi era responsabile, chi chiedeva un negoziato era ingenuo, chi gridava lo slogan giusto stava dalla parte della storia, chi seguiva gli appelli del Papa diventava un pacifista della domenica. Forse si accontentò della rappresentazione più semplice, l'aggressore da una parte, gli aggrediti dall'altra e in mezzo nessuna storia precedente. Però qualche altro mi dice: ma sai cosa? Francesco Guccini è stato apertamente dalla parte del sistema nel momento, però rimane il grande ricordo, rimane il passato, rimane quel bottiglione di vino vicino alla sedia con la chitarra, nei concerti anche a Castelfranco Veneto, dove è arrivato più di qualche volta, quel grande richiamo per quella sinistra che lui comunque non traduce, come io voto comunista, così almeno mi pare di aver carpito, votando magari socialista e così radicale. Ma quel Francesco Guccini che più di qualcuno oggi ricorda è quello che ha sostenuto apertamente la vaccinazione anti-Covid nell'anno 2021, invitando il popolo bue italiano a fidarsi della scienza, perché bisognava minimizzare i timori e quindi non dovevamo aver paura di quell'iniezione. Casomai ciò che faceva paura anche a Guccini sarà stato il ricordo di quei vecchi vaccini militari e non sicuramente di questo Covid-19 che avremmo dovuto affrontare tranquillamente, tanto che lui andò e si mostrò al popolo del gregge italico con colui, o come colui per meglio dire, che depositò il braccio alla patria, depositato nel senso di: io mi sono fatto il vaccino Pfizer nel 2021, disse, e ci andò anche al fianco di quel Gino Paoli. Entrambi rilasciarono al pubblico italiano parole assolutamente rassicuranti: non dovete temere nulla di nulla. Francesco Guccini raccontò di aver fatto il vaccino Pfizer a Bologna, spiegando con la sua consueta ironia tosco-emiliana che l'iniezione era stata un'inezia rispetto ai duri trattamenti sanitari affrontati durante il servizio militare. Gino Paoli condivise quella stessa scelta di civiltà, quindi capite, una scelta di civiltà e così di fiducia nella scienza, invitando i cittadini a vaccinarsi senza timori. E quindi questi due aspetti di un Guccini che non vengono assolutamente riportati in questi ultimi giorni, per noi però rimane il grande protagonista della musica di allora, dei concerti, del richiamo di quel popolo, di quelle grandi masse popolari, non viste come nucleo inerme non pensante, ma come realtà combattiva o comunque in pieno fermento, in piena crescita sociale, nel senso di andiamo ad affrontare in maniera nostra le realtà dei poteri di allora. Per carità, poteva succedere che il nostro campanello venisse suonato anche dai migliori in assoluto, quelli che mi hanno costruito a 100 metri da casa la sala del regno, i testimoni di Geova, perché non potevano mancare mai, quelli della torre di guardia e quella di svegliatevi, era l'altro grido, no? Svegliatevi. E in questo caso arrivavano i testimoni di Geova, torre di guardia e svegliatevi, ripeto ancora, sono loro. Per carità, rispetto al passato non abbiamo più questa, diciamo, questi gemelli identici che arrivavano e quella mimica, quella faccia, quella fisionomica la traducevi in 2 secondi e mezzo, eccoli qua. O erano quelli delle enciclopedie che dovevano ciavarte con enciclopedie, perché era il perché delle cose, prima e seconda guerra mondiale, il regno degli animali, era un sacco di enciclopedie, forse meno sulla cucina, che comunque c'era sicuramente qualcosa sulla cucina, non così inflazionato il tutto, basta fare Zeppi in a casaccio e ti imbecchi sempre qualcuno che fa da mangiare, è il migliore e il peggiore, ma tutti che fa da mangiare in assoluto, da consigli stile, allora avevamo solamente Maria Brusatutto, adesso che sei molte più Marie preparate e pronte all'incasso in termini di profitto. Però quei testimoni di Geova, questi arrivava e mi faceva capire che in cielo andranno solo i 144.000 che sono menzionati in quel libro dell'Apocalisse, e quindi 144.000 sono quelli fortunati, hanno potuto cominciare ad andare in cielo solo a partire, però mi dicevano, dal 1918. Quindi finiva la prima guerra praticamente, perché no, è la data in cui Cristo per loro assume il regno, e lì ci fu la prima risurrezione a cui parteciparono il grosso dei 144.000 formato dagli apostoli e dai discepoli morti dopo la Pentecoste. Vabbè, lungi da noi l'idea di testimoni di Geova, poi cominciarono sicuramente anche le adesivate, vuol dire adesivi messi nei campanelli, per dire gentilmente, da parte di alcuni meno da parte di altri, se per favore i testimoni di Geova non suonasse che roba è. Per favore, non vogliamo che i testimoni di Geova suonino il nostro campaneo qua. Ma noi allora eravamo impegnati anche con l'Adigraf, ve lo ricordate? Le sgorbie, questo particolare tipo di scarpello, perché avevamo l'Adigraf, no? E bisognava quindi incidere.
perché buttavi l'inchiostro, te giravi, ti facevi un pastroccio, ma comunque insomma lo si faceva allora, tanto quanto l'utilizzo del Dash, come ricordavo prima in apertura del tutto, perché ragazzi, dopo 40-50 anni vengono a dirci che il Dash era anche con alquanto di firma brutale, sta roba qua, però guarda che la firma è quella miantifera, certe confezioni, però la foto che si riportava in quella denuncia era esattamente quella che noi avevamo nel banco, si apriva il tutto, quella carta argentea stile Rockets, e si plasmava, se faceva sto pupazzetto del cacchio, per dirla tutta, si faceva quattro stupidate, però non sapevamo assolutamente della pericolosità di manipolare quella materia, quella sostanza, appunto non la di Graf, quello era straordinario, ti inchiostri, te stampi la strina che vi è incisa, la matrice, come si suol dire in questi casi, ma veniva fuori chi sgorbi che metà basta, però non importa. Usciti da scuola si andava a raccattare, meno sporcizia in strada lungo i fossi, perché si andava a prendere, se vi ricordate, pacchetti e sigarette, perché all'interno era la stagnola, no? Stagnola serviva per i ciechi. Anche questa forse era una grande balla che loro ci raccontarono, tanto quanto la questione di masticare per vincere qualcosina del Brooklyn, nel senso gomma del ponte, vinto mai un cazzo, ci arriveremo casomai tra poco, perché prima la stagnola per i ciechi ci porta a dire che nei pacchetti di sigarette, quelle delle capsule di sigillo, delle bottiglie per il latte, che gli era appunto sta presenza, quindi sia nelle capsule di sigillo delle bottiglie per il latte, sia nei pacchetti di sigarette, che gli era questa realtà stagnola, quella argentea, che bisognava raccogliere, e ne abbiamo raccolta, poi era sempre quello che diceva, dammi amiche che domi a chi di dovere, boh, non si capisce nulla. L'Unione Italiana Ciechi a un certo punto si vide costretta a diffidare pubblicamente promotori ed esecutori della raccolta, a continuare la loro illecita attività. È incredibile, ragazzi. E noi potevamo arrabbiarci? Beh, avremmo potuto farlo, c'erano altri che ci arrabbiavano nel frattempo per noi, altrimenti ci arrabbiamo. Nel frattempo nei muri, viva Gimondi, grandissimo Gimondi, questa ite non aveva a che fare più di tanto, e se per questo che un giorno, anzi un'annata ciclisticamente parlando, in maglia rosa lui arrivò fino in fondo vincendo quel Giro d'Italia, perché te che metti manco sa ite fa un piacere, questo non è Marco Pantani dell'indomani, del futuro dopo, ma questo è Gimondi, che è bravissimo, grande campione, però in salita diventava un po' difficiletto da parte sua, però Tour de France, Vuelta, e ha fatto un bel campione. Go ancora il quadro a casa di mio padre che tifava per Gimondi, estratto da una foto della Gazzetta dello Sport. Ecco qui, fogli a Gazzetta dello Sport, te fasi praticamente o il cappellino stile muratore per andare a lavorare sotto il sole, oppure ti incornisavi, se che era il grande campione. In quel caso, viva Gimondi, professionista al 65 al 79, 139 vittorie, campione italiano.

0: E visto che eravamo quelli che si davano da fare anche per costruire un po' le formazioni da schierarsi in campo con unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde, fa, vi ricordate? Questa ce la spacciarono per i primi 10 numeri stile Cina, cosa veramente allucinante, oppure pim pum parata pita, pita Perugia, oppure tutto il resto, insomma, le classiche conte per andare poi a schierare in campo le varie formazioni. Giocava anche quello che portava il Bayon, sinceramente essendo un broccone enorme, ti mettevi in drio, stai in drio, fa un piacere, però il portava che il Bayon beo e di conseguenza non ti avevi il super tele, perché il super tele poteva segnare tutti in assoluto, che il fosse bianco nero, rosso nero, nero azzurro, giallo nero, non cambiava nulla. Era il classico Bayon dei rosari, no? Ti te tiravi, te puoi fare la fortuna anche del più grande brocco a livello planetario. Te tiravi, mirava a sinistra, andava completamente a destra con un colpo di vento, andava al 7 e te sembravi Messi e Ronaldo messi insieme in quest'epoca. Dico questo nel ricordo di Pippo Marchioro, perché Pippo Marchioro in assoluto poco ricordato, anche perché viene a mancare esattamente nel momento di Franco Baresi, un'istituzione, il vigile della retroguardia rossonera, il libro per eccellenza, un mito della tifoseria del diavoletto e quindi della tifoseria rossonera di quella metà di Milano, della Madunina. Però Pippo Marchioro voglio ricordarlo soprattutto in riferimento a ciò che fece nel 1986, a proposito diciamo di metà anni 70. Cioè ragazzi, la formazione romagnola che si qualifica per la Coppa UEFA, il Cesena, brutti colori, ma qua tralasciamo Michele di Venezia, al momento tralasciamo tutto. Cioè Pippo Marchioro però viene ricordato bene, va bene, è stata la sua panchina del Milan, 15 partite e Robben Ogagira fuori dei maroni. Però quel ricordo là nel 76, settembre 76, Magdeburgo Cesena, Magdeburgo 3 Cesena 0, andata di Coppa UEFA, dovuto andare, eppure non aveva nessuna parte. Però il Cesena uscì tra gli applausi due settimane dopo nel match di ritorno, nella partita, quindi in casa, tra le mura amiche, Magdeburgo 1, porca troia, Cesena 3. Cesena 3, 1-0, 2-0 e il 2-1, 3-1, e quindi per un gol peccatissimo, però grande ricordo il Cesena, ripeto, in Coppa UEFA guidato dal grande Pippo Marchioro, venuto a mancare comunque a 90 anni. Lui ha militato anche come attaccante, protagonista con il Varese in Serie C, poi quel Varese arriva dal 62-64, se ne va anche in Serie A addirittura, poi Como, poi Reggiana. Como quanto sta investendo, che metà basta, ma d'altronde quando hai un presidente dalle corpose tasche ti puoi permettere questo con estrema facility. Vabbè, comunque il legame più forte, ripeto, Pippo Marchioro l'ha sviluppato e creato con la città di Cesena, breve esperienza, ripeto, con il Milan, stagione 76-77, ed è stato anche fautore per quanto concerne il settore giovanile dei rossoneri. Si diceva il Baresi, lo ricordo un unico passaggio, per un bel gesto di quel mattacchione bravissimo, mattacchione da un punto di vista femminile, capitemi, femminile, capitemi, sto parlando del Golden Boy, no? E quindi se il ragazzo è d'oro in campo sicuro, ma anche all'esterno evidentemente, ma non ci soffermiamo prima qua, ci fermiamo prima, parlo di Gianni Rivera, perché uno dei primi a capire la stoffa di Franco Baresi è stato proprio Gianni Rivera. In effetti correva il 79, dopo lo scudetto della Stella 79, proprio Gianni Rivera convince la società a dare il premio di 50 milioni anche a quel boccia, e cioè al grande Franco Baresi. Il ragazzo, disse allora Gianni Rivera il Golden Boy, farà strada. Commento di Franco qualche anno dopo: ho ereditato da lui la fascia di capitano, ma non riuscivo a dargli del tu. Questo nel ricordo per quanto riguarda Franco Baresi e Pippo Marchioro. Noi invece eravamo lì a tagliare i risultati di Serie A, ma soprattutto sta roba qua.
1: Mari aperti, incontaminati. Qui cerchiamo i tonni migliori, che diventano Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un grissino. Il tonno piace, e il tonno che piace di più è il tonno tenero, così tenero che si taglia con un grissino. Rio Mare.
0: Rio Mare, il tonno così tenero che si taglia con un gressino, vi ricorda qualcosa oppure no? Beh, vi ricorda la proposta del Movimento 5 Stelle di arrivare al Parlamento, di arrivare al governo, di arrivare al potere, nel caso l'avessimo votato, e molti l'hanno fatto, raccogliendo del 30% in quell'annata quindi magica, e avremmo aperto in questo caso il Parlamento come una scatoletta di tonno. Sfortunatamente non ce l'hanno fatta, speriamo magari per la prossima volta. Quello che noi invece ci ricordiamo in riferimento al 79 non è tanto quello che Gianni Rivera disse per quanto riguardava quel Boccia che ben faceva sperare che farà sicuramente tanta strada, e così in effetti ha fatto. Il 79 è anche il momento nel quale l'Italia si sveglia un mattino e le TV ne parlano. Di che cosa? Beh, di quello che sta avvenendo nella spiaggia di Isola Capo Rizzuto. Siamo in Calabria. Adesso siamo in quei contesti lì dove sabato si è manifestato dalla parte opposta oltre 5.000 persone, bene hanno fatto, rivendicando soprattutto il loro ferreo storico non nei confronti del ponte sullo stretto di Messina. Qua siamo in Calabria, ma ricordo quel ponte di poco più di 3 km a campata unica. Ciao, ma non importa, anche se Salvini in queste ultime ore è molto felice per la sentenza appunto nei confronti del ponte sullo stretto, ma ci sono tante magagne e punti interrogativi che dovremmo sicuramente affrontare, caro Salvini. Ne parliamo casomai dopo il momento estivo, intendendo per esso dopo agosto e quindi a settembre, ma in questo caso siamo in Calabria, dove in quel tempo si svolge in Italia il primo campeggio gay. Sottolineo, 1979, la grande e splendida spiaggia di Isola Capo Rizzuto, Calabria, primo campeggio gay in Italia. Lo organizzano gli attivisti della rivista Lambda. Non è la sonda Lambda, che stai a cambiarla, se qualche bestemma dici madonna ancora sonda Lambda a cambiare sta macchina a femmina come guida, non si capisce più niente come guida sta femmina, se da sempre è colpa ES, colpa nostra magari, e manca di altro. Là però arriva oltre un migliaio di partecipanti e tante macchine con targhe straniere ed OCV e di Ansei che mi arriva dal centro e nord d'Europa a confluire all'interno di Carob, che tocca darghe notizie anche al TG2, che manda in onda, ripeto, il primo campeggio gay in Italia. In Italia. Va bene ragazzi, noi siamo anche sta roba qua, però, perché ricordando, dicevo poc'anzi, il ponte sullo stretto di Matteo Salvini è un Pinocchio, no? Il naso sempre più lungo il ragazzo in questione, mentre il nostro grande ricordo, lo accennavo anche quindi sabato scorso, con Manu Chao. Manu Chao c'entra fin là, ma Manu Chao mi porta a conclusione di concerti spesse volte a rifare e mettere in canzoni, musica, con tutta la band petto nudo e cangurante, questi salta che metà basta dopo d'ora di concerto, proprio il Pinocchio che noi altri ricordiamo con enorme piacere. Tanto sto passaggio qua. Manu Chao Pinocchio.

Ciao Luca, se non sbaglio, durante il Covid Guccini non era da nostra parte, ahimè. Inoltre era amico intimo di Scanzi, penso non serva aggiungere altro. Ciao Filippo, sì, ho già anticipato tutto questo, grazie Filippo. Buongiorno Luca, è un'estate ornitologica. Mascardi vola con personalità e para tutti i rigori, non tutti ma comunque i primi tre con una facilità disarmante. Il Cairone patinato vola alto nel mercato granata, il Gruccione con i suoi nidi blocca la foratura della montagna, avanti così ma cacciamani, non si vende per nessuna cifra, altrimenti la schioppettata al Cairone patinato e tirarlo giù è più che legittima. Grazie Michele Venezia, buon remembra, anni d'oro che non torneranno, peccato, vabbè, viviamo di cimeli ricordiosi e basta. Se si ricorda Pippo Marchioro non si può non menzionare Egidio Calloni, è d'obbligo. Egidio Calloni, attaccante, Egidio Calloni, grande Egidio Calloni. Qui ricordiamo il nostro supersonico Manu Chao e non solo. Molto bella questa.

0: Senti che fumo, sta Renault 4. Madosca. Renault 4 qua, 79, DJ Mozart, Baie Angie, Baie Imperiale, Gabice Mare, Iesolani, Vespisti e col ciao con l'autostop con noi altri, con l'autostop in quel di Jesolo, ragazze bellissime all'esterno di... E no altri staimo fora. Ma avevamo il sacco a peo però. E sapevamo nuotare. E mi assavo giocare a bocce in spiaggia a differenza di quello che sarebbe oggi. Quello che abbiamo fatto allora, 70-80, oggi vorrebbe dire ragazzi, gattabuia, sole a scacchi, arrestati. Cosa voglio dire? Voglio dire che le più belle erano all'esterno del Rendezvous, via Fausta, Cavallino, Jesolo. Ale, ale, ale! Perché il muretto, coglione, è il Tucano, Splash Club, è il Mr. Charlie, è il Kings River Club, è il Moulin Rouge, è il Chevu, bellissimo l'adesivo del Chevu oltretutto, il Stork Dancing, è il Fifer Mick Maxim, oh, l'Arlecchin, te lo ricordi oppure no? Casablanca arrivo mi, se no vegno e a se catemo pitardi alla villa, sempre Jesolo. Signori, Jesolo discoteche 70-80. Perfin l'Hi-Fi Dancing Club, ragazzi, la Caravella Taverna, la Corrida, il Fantasio, Champagne Go Go, Spazio 3, ma il Muretto in assoluto, il King River Club e l'Arlecchin, straordinari. E ti dove vedo? Mi sto a casa sto anno. Come te stai a casa? Sì, sto a casa, ma vado al nord-est. Vedo al nord-est? Ah, bravo, al nord-est. Bravo, bravo, ciao. Dove sei? A Caldogno? Ah, sei a Storicità del Caldogno? Ma gli sarà l'altro ditio, sai? Eh sì, gli sarà purtroppo dopo un sacco di anni, sì, esatto. La fine di un'epoca, il nord-est non era solo una discoteca, era molto di più, ragazzi. Salutiamo i coniugi Mario e Francesca Piazza, grandissimi, a gestire il tutto per decenni e decenni. Ciao, bei. Un'epoca lunga, 50 anni. Ovvio che mi sovviene alla memoria anche il ricordo del nostro impommatato che diventò poi assolutamente ministro dell'agricoltura, ma governatore del Veneto per una volta, due volte, tre volte. Ma una volta vuol dire 5 anni che per 3 fa 15. Tanto quanto il Giancarletto Galan, Villa Rodella, oggi un'Amazzonia. Vabbè, non importa. No, era l'impommatato, un grande PR, no? Allora, con le discoteche. E l'Alga capio come fare a diventare quello che sei diventato. Adesso che ha l'idea di sprigionare qualcosa di innovativo rispetto a quella lega salvinifica che lui ormai aborra e odia, che metà basta. Però il nord-est a Caldogno, grandissimo ricordo. Il ciao ciao nel Vicentino, ciao ciao, sì, do ciao. Vabbè, gli arriva tre i ragazzi di Alimonata l'altro giorno, che ne arriva tre gratis, è quello che ho letto, e quindi ben venga, anche se la storia è assolutamente puerile e assurda in chi ha deciso di chiamare le forze dell'ordine, i vigili e quant'altro a denunciare sta roba. Quante volte abbiamo fatto i banchetti allora, no altri, un'infinità, con i Tex Zagor piuttosto che TNT, piuttosto che le carte patinate di allora, una marea de volte, ragazzi, quei dolcetti che le nostre amichette faceva con il forno Arbert, mi sembra che si dice Arbert, una cosa del genere, veniva fuori chi dolcetti che era 4 centimetri quadrati, se lo erano, ma di una bontà unica, tutti sformai, tutti magnai da che cosa? Dal fatto che non era consistenza nei bordi, nel bordaggine non c'era consistenza, ma noi altri vendemmo, assaggiamo una bontà unica, acqua dalla canna direttamente calda o dagli spruzzi mai morti o dentro i fossi coi marsoni a caccia di uva bacò, uva bianca, quella rinomata, ma ti arrivava il lancio del giovellotto inteso forca. Quelli, sì, dico spesso, avrebbero avuto le stimmate, le credenziali per sfondare nel mondo del lancio del giovellotto, stile i nordici, no? Stile i svedesi, i norvegesi o chi si è dato a fare con quello sport là. Nord-est e il ciao ciao. E il boom, no? Se udemo il boom è ora, dai ragazzi, dai. Quattro sale nord-est, non mi ferma più nessuno nel ricordo. Bellissimo ricordo. Ha sorpreso comunque, ripeto, questa decisione presa dopo 50 anni di musica, di luci, di incontri, di emozioni, di messaggi, che era quello di ritrovare all'interno delle strutture ancora valide allora, per carità, puoi aggirare di tutto e di più. Vabbè, anche se i nostri ricordi si lega a quel Cosmic, si lega a quel Nepenta, Typhon, e qua siamo sulla dorsale Verona, Brescia, Torino, Torino, Brescia, Verona, ma dopo te vai a Baia di Angi, va a Baia Imperiale, Gabicce, Colline, e la Semo a Rimini, Pesaro, Urbino, Nuova Targa, Piu, Piu, Piu. Vabbè, una volta ieri i Pitti che faceva così i pulcini, o il Cosmic, la Zise, Verona, strepitoso Typhon a Brescia, l'adesivo, bell'adesivo. Assolutamente. Vabbè, siamo a Gambara, DJ Beppe Loda, 80-87, non mi ferma nessuno, col ciao, col Garei, quei PVC ne tendavi sicuramente ad assaggiarle. Siete che via Vespa, ti arrivavi anche quei lontani, partivi Scaveglioni, Gruppo Casteo con quello di San Martinaro, i San Martinari, con quei fortunai che aveva la Miotto, no, i fortunai che aveva, per dire la verità, il maggiolone comprato in maniera collettiva, 3-4 con un litro, i migliori il Palace, se era cabrio l'assoluto, il disegno assoluto divino de macchine in terra era il Palace, anche se erano il 4 batte tutti per mille più motivi, ma anche il Tian 6, il 2 CV, grandi ricordi assoluti. Dopo che ti arrivavi a avere 126 FSM, cosa sei? No, niente, una roba fatta in Poeonia, a perdere, ma con l'Elite Mi, l'Elegance, sì, ma sei la 112 sprintosa, per carità, ma c'è, ha dovuto andare, te ferita con te arrivi a te che stai figone all'esterno, che se vuoi arrivi con Scaveglioni, quei braghe, zampa elefante, te che è sfrangiato, se il clima lo permette, te che è tutto di più. Renault 4, Dian 6, Docavai, Maggiolone, il Palace, per quei più alla moda, assolutamente sì. Renault 4, un cimelione! Guarda che vi ho presente Renault 4, ragazzi. La macchina, la più, non cos'è dire più bea, la più e basta, Renault 4, un fenomeno.
1: La Renault vi presenta la nuova Renault

grandissimo ricordo l'Arnol 4, rossa, verde, bianca, azzurra e tutti i colori. Neghemo Guidana Marea dall'8.50 le ultime, faceva solamente la LTL 9.50 con la righetta, sembra giallo-nera al fianco, bianca, le ultime, utilizzata da tutti. Vuoi andare a fare il giardini, te prendi l'Arnol 4, vuoi andare a caccia purtroppo e a pesca, vuoi andare dall'amante, te nascondevi dentro l'Arnol 4, te volevi andare a lavorare in nero perché col furgone ti fermava a destra alla finanza, in chi anni là e anche adesso, qua Renault 4, via i sedighe, state tutto, metto a posto e televisione e radio, va bene qua Renault 4, a lei grandi ricordi signori, però a un certo punto, imme caccia quella grande poster là in piazza Castelfranco, porcassa cancara, 1978, uno dirà politica, no basta politica, basta, a un certo punto me ciappa quella notizia che a Rimini Ghese sta di accecamenti. Cosa vuol dire? E gacceca untoso. Ma dai, se io scherzare. L'Asa lo gacceca. Ma come l'Asa lo gacceca? E purtroppo sì. Un concerto de chi là? Ma chi ha chi sei? I francesi? Ma chi là chi? I Rockets. Ah, round again. Round again, 78. Strepitosi palasporti Castelfranco Veneto, entrati ancora mentre provava, sta il primo in assoluto, i primissimi, e si è scappati dentro, e li abbiamo visti ancora a truccarsi perché era per noi gli aria argenti, questi veniva fora e quindi il primo vagito gli era argenteo dalla vaginale femminile, questi usciva già vestiti così, li abbiamo visti in borghese. Ma un concerto bellissimo, Electric Delight Plaster, mamma che cimeli ragazzi. Ma però On The Road Again, Electric Light era solo, se non erro, strumentale, bellissima, ma On The Road Again sei ancora dentro, bellissima. Perché ne parlo? Perché un po' di tempo fa, vuol dire un anno e mezzo fa, è venuto a mancare il grande leader, quella pietra d'angolo, le Barz, no? I Rockets dopo cambia formula, perché per tanti anni i mesi tornai in Francia a fare musica discoteca, uno schifo ragazzi, che tradimento, però rimane quel grande ricordo, perché le prime cassette acquistate sotto il sole caldo di un'estate anni 70 furono il doppio Made in Japan, Deep Purple, profondissimo viola, Smoke on the Water, fumo sull'acqua, bellissima, straordinaria, quelli che ti assavi sul cruscotto e la macchina del papi, oppure che ti avevi il motorino in baracca del quartiere e se mangiava tutto, oppure usciva il nastro e qua bic, zacca a girarlo, ma con parsimonia, con savoir faire, con capacità, perché altrimenti era bestemmia ragazzi. In quel periodo là abbiamo acquistato anche cassette, quella era verde mi sembra, copertina dell'Electric Delight o comunque dove era sta canzone, e abbiamo comprato anche quella dei Rockets con On The Road Again, bellissima. Dopo mi si arriva nell'80 Galactica, altro cimelio, però On The Road Again 78, 1978, strepitoso. Vabbè, comunque 73 anni, volevo ricordare la dipartita del grande Christian Lebarz, questa voce grintosa dei Rockets, e tra i vari celebri episodi, ad esempio quello del bazooka scenico, riportavo lunedì scorso il ricordo di quello che è successo il mi sembra 2 di questo mese, 2 agosto, al concerto a Las Vegas degli AC/DC, con questo cannone scenico che perde una baia e arriva Vissing al leader, lo sfiora praticamente, non so che sia sparata, inteso, ma è cascata, messa là, e quindi insomma è riuscito a vedere tutto e non si sta neanche colpito, desfriso. Ma un celebre episodio che risale invece alla questione del bazooka scenico, cos'è quello proprio dei Rockets, in questo caso celebre quell'episodio durante una puntata di Disco Ring, vi ricordeo quando ci si dava da fare guardando Disco Ring, perché era la musica quella bea proposta anche allora, e quando avviene questo, quando impugnando un bazooka scenico il nostro Rockets incendia accidentalmente i capelli di uno spettatore, un evento che contribuì ad alimentare poi la leggenda del gruppo. E ricordo che poi nell'83, dopo la pubblicazione di Atomic, Lebarz lascia la band, si prende una pausa di voglia di rinnovamento, ma quel rinnovamento si traduce come musica discotecara, veramente un mal di Dio, un mal dei denti più che altro, meglio mal dei denti quasi, di questa musica è fatta uscire dai Rockets. Però il nostro ricordo era questo.
buio, ragazzi, quando si andava verso le cave si andava in maniera impennante con ricordo oltretutto la sgridata che riecheggia ancora con effetto farfalla, cioè il battito delle ali della farfalla può quindi indurre un terremoto in Messico. Bene, le sgridate di mia madre allora, quando misi con lo scotch nella cameretta sulla carta a parati proprio la copertina del disco che adesso vi faccio ascoltare la canzone, e poi staccando il tutto, perché dico che cacchio si doveva fare, se cava tutto. Mi ricordo ancora, ragazzi, esattamente quei momenti là, ma soprattutto ricordiamo questi.

round and round again, se mettevi in moto qualcosa. Però dà idea che allora noi fossimo sicuramente meno ansiosi, meno stressanti, meno stressai. Sì, sicuramente sì, però che era i sistemi per gestire lo stress allora era semplice, ragazzi. Adesso i te spendi le radio, perché bisogna andare dall'esperto, che se ormai corsi ovunque, esperti ovunque, e l'internet che te ciapa e te risucchia dentro, ma ti intanto te spendi Sky, allora bastava molto manco. Se si mangiava e onge, se bastava questo. Se bucherellava quella gomma da cancellare dura, vi ricordeo, la Standlettler Mars Plastic, era scritto cusitta. Tite ieri un po' stressati, te mastegavi le linguette lunghe del tappo de appena, se era bic nera o quella azzurra o quella rossa, ancora meglio che a linguetta lunga che mo masticata che metà basta, ragazzi. E lo stress si disancorava da noi altri. Oppure dentavamo la parte legnosetta dei matite, quella che aveva la gommina finale, non so se ve lo ricordè. Oppure te ciappavi le 50 lire, le 20 lire, te mettevi sotto il foglio che a matita sora te russavi finché te veniva fuori la scritta della monetina sul foglio. Bastava poco, così se gestiva lo stress ai nostri tempi, cacchio. Ovvio che poi arriva A come agricoltura, che a sigla mio papà dice: oh, sta zitto, A come agricoltura, madonna che disastro. E poi l'agricoltura, ragazzi, torna utile. L'epoca dei mini assegni dal 75 al 78, tra 50 lire e 350 lire, i mini assegni. Quante bestemme dopo il poster picca in camera: ghetto, assai mini assegni in tasca, Dio te mande. E là era un milione di improperi, perché se lavava, se buttava via tutto. Ma era il periodo di mini assegni, la lira e i gettoni. E sui gettoni ne faremo una trasmissione, quel bronzeo ricordo straordinario. Poi arrivò il primo gennaio 2002, 1936,27, e quindi come che te ciavo, se un euro, sì, ma se do carte a mie, se un euro a sa perdere, se un euro te ciavemo così, ta va bene, viva Prodi, viva l'Italia e viva... Se ne sta figa, ma non si può dirlo assolutamente.

che sei a mocca qua capa o mocca DJ, te andai a vedere che a musica è, che a fipono, che ciappa, era una musica che te buttava fuori de testa, che metta basta, te ieri qua no, in provincia di Venezia, va ben cusita, però la mocca di per sé, che se lega alla città dello Iemese, che a mocca Bialetti del caffè, bene, tutto parte da là, ragazzi.

Tassinari in ricordo di Gian Maria Cauda. Oggi vanno i raduni come a Tribano l'altro giorno, poco tempo fa, per quanto riguarda i Pala, saranno il 4, i 2 CV e di Ansè, i butta che dentro qui a meraviglia di allora. Non te te capotavi mai. Ma Renault 4 vince su tutto, sia molto chiaro. Ma ricordo ancora che la principessa dei Tassinari adorava sta canzone qua, che fa molto spot dell'assicurativo Masè. Sì, re, sì, mi, bellissimo.

0: Mi ricordi Acea, lei grandissima col papà. Ma noi altri siamo ancora scioccati purtroppo da quel momentaccio là. Noi altri mega assassinà per quanto riguarda quei 5 anni ma 1000 giorni sicuramente sì. E sto parlando soprattutto della questione dell'influenza o comunque del Covid o comunque di quel momentaccio attraversato dal regime italico, lì dove noi dovevamo assolutamente sottostare quel grande ricattesimo. Eppure voi dovete immaginare che negli anni 70 allora noi affrontammo un'infinità di ammalati da un punto di vista influenzale, con parole diverse, con un fare diverso, con immagini diverse. Quindi la potenza della parola, le parole sono come pietre, come sassate in tel muso, questi mega spento il terzo occhio, questi mega diviso, ricattà, grande allarmismo, di tutto e di più. Ma ragazzi, ma voi avete presente l'epidemia influenzale spaziale del 1970? Epidemia influenzale spaziale, figurevi se fosse successo adesso, ragazzi, una cosa incredibile. Vedremo se riusciamo a capirne prima dello spot qualcosa.
1: E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose. Festoni colorati, pioggia e influenza.
0: Ascoltate bene.
1: 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4 e 5.000 sono passati a miglior vita.
0: 13 milioni e 5.000 sono passati a miglior vita, anni 70, l'epidemia influenzale spaziale raccontata con la musichetta sotto, mentre vi ricordavo il tavolo ampio delle ore 18 o la 4 sventolato mentre te mastegavi da Papa Urbano, da Papa Zaia in questo caso, il nostro Papa locale, vi ricordavo la differenza. Però questa voglio farvi ascoltare bene, perché questo passaggio è veramente unico e molto particolare, per cui ho 50 secondi allo spot, dopo lo spot ripartiamo esattamente con quel momento nel quale si tradusse il tutto come l'epidemia influenzale spaziale, quasi robotica, quasi Mazinga, quasi Goldrick, ragazzi. E quindi però vi sentivo musichetta sotto, la voce, 13 milioni, 5.000 passati miglior vita, trapassati morti, però come noi si affrontò allora la questione e come oggi i paroni del vapore. Vuoi assolutamente costruirmi un allarmismo all'interno del quale capio che risulta facile da parte loro trasformare un calcio di rigore se non ti abbatti da 11 metri ma da un metro, e soprattutto se ti allarghi a porta del doppio e soprattutto attraversa te alzi del triplo e non te hai il portiere in porta. Se quello che è avvenuto esattamente nel gioco mefistofelico di quei 1000 giorni, spot e poi rientriamo, l'epidemia influenzale spaziale 70. Ascolta bene le parole.
1: E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose. Festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4 e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è, in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere.
0: Prevenire, non reprimere, pensate fosse successa una roba del genere oggigiorno. E attenzione, perché molti dice guarda che questi mi ritacca prima possibile. Ciao Luca, sei molto divertente, invita anche noi una volta, canteremo tutti insieme il karaoke. Maria Grazia, se c'era l'occasione lo faremo. Salve Luca e buona giornata. A proposito di partita anche di Guccini, che hanno detto diversi anni ammalato, molto probabilmente conseguenza della inoculazione malefica che sappiamo e a cui purtroppo si è sottoposto, almeno non ne avesse fatto propaganda. Sì, ci ha stupito un po' tutti allora. Ciao Luca, ti ricordo le tue gomme da cancellare che profumava de fragua? Davide, sì, assolutamente sì, ma ne abbiamo provate di tutti i colori. E anche quella là, esattamente, rilasciava un profumino di fragola. Esattamente, bravo, bel ricordo. Ciao Luca, mi sbaglio io o Gimondi ha fatto anche il record dell'ora in pista? Buon caldo e buona trasmissione. Non so se Gimondi ha fatto il record di pista, non lo so. Ci informeremo, Francesco dall'Est, grazie. Io invece andavo alla discoteca al lago di Fiumon, sarà Fiumon comunque, di Vicenza, Francesco dall'Est. Fiumon, sì, me ne ha parlato, ma non sono mai andato in quella discoteca là. Ciao Luca, che ricordi? Renault 4 rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in quattro cariche di tende varie, che spettacolo. Ciao a tutti, Daniela da Padova. Sì, fenomenale ricordo, ma soprattutto una macchina che andava oltre in tutti i sensi. Bellissimo ricordo questo. Quindi Renault 4 rossa anno 80, Padova, Barcellona, Siviglia, in quattro cariche di tende varie. Sì, che sogni ragazzi, che momenti. Questo folle agosto afro brasiliano dell'uno è sempre festa, DJ Perry Meo, e mi manda Fabrizio e ringrazio della foto. Ah, è Melody Mecca, cacchio, adesso lo vedo. Melody Mecca, uscita autostrada Rimini Sud, telefono 751613. Ma se roba vecchia questa qua, sì, sarà roba vecchia questa qua, suppongo. Questo folle agosto, anche se so che comunque no, il Melody Mecca ti è ancora botta comunque, e so che la Baia Imperiale mi sembra che sia ancora possibilità di andare. Arsène Lupin, single iniziale e finale, sì, è una di quei che preferisco in assoluto per quanto riguarda le varie sigle, per questa era veramente bella. Esattamente questa, no, se vi ricordè, Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, no, creato da Maurice Leblanc, no, bellissimo sto ricordo qua, 71-74 nel caso preciso. Parapapapa. Parapapapa. Bellissimo sto qua, sì, bellissimo. Philippe Leroy, se non erro, come protagonista, no?

0: Vabbè, noi siamo figli anche del grande scavaio Angelo Barduardi, vi ricordo che era anche questa, no? Filippo preferiva Renault 4 con musica afro e un bel chilum. Ghetto presente che si girava l'Italia per seguire la musica divina e la gnocca. Ciao Luca, giovedì Fippo, assolutamente sì. Quindi era il doppio richiamo oltre che il terzo, che sarebbe quello, insomma, de un po' anche de dosaggio libero e libertà. Non aspettare mai. Buongiorno Luca, forza Putin, Robby da Padova. Allora no, ma oggi sì, allora era altri nomi, magari era che il periodo di Michael Gorbachev, l'uomo con la maccia intel muso, quello della perestroica, della glasnost, della ristrutturazione e della trasparenza. Tanto quanto al Parlamento italiano. Chi andava ai concerti di costui, Angelo Branduardi, Branduardi cogliendo la prima mela, chi coglieva invece il pennello andava lungo i muri della nostra Italietta per scrivere di tutto e di più. Ad esempio, la cocaina io, per carità, mi piace l'odore e basta. Oppure, dopo tutto, l'unico periodo in cui la mia educazione si è interrotta è stata quando andavo a scuola. Bella che così fiera. Dio mi perdonerà, è il suo mestiere, in un muro, leggemmo anche questo. Perché muri puliti, popoli muti. E poi arrivò anche quella, a livello filosofeggiante, il filosofo del momento, se la merda acquistasse valore, i poveri nascerebbero senza culo. Visto che i muri bianchi mettono tristezza. Il c'è sempre, il c'è sempre. E poi la politica aggressiva, pagherete tutto, pagherete caro. Ci sta una stella a 5 punte, pagherete tutto, pagherete caro. E poi ritorna quella un po' filosofa, riprendiamoci la vita, è ora. E poi per quelli più arrabbiati, Tanassi Fanfani gollismo di domani, Tanassi Fanfani gollismo di domani. E poi, visto che eravamo completamente infatuati per chi votava Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, o chi era impaludato in quel ricordo appunto della DC, non ci stava che la scritta da leggersi e da replicarsi magari in rubare umano, perseverare democristiano. Ah, sia chiaro, PC mafiosi orientali. Lotta dura, sì, per la verdura. E poi scesero in campo loro, le femministe, scesero in campo loro e quindi con il simbolo della Renault. Avete presente quando l'indice e il pollice si uniscono da una parte all'altra, mano destra, sinistra, sinistra, destra? Ne risulta che cosa? Bravi, esattamente il simbolo della Renault, che starebbe anche per il sistema vaginale tutto sommato al femminile. E quando scesero loro in campo, quel riecheggio continua ancora oggi ad essere bello prospero. Papa Montini, fatti i cazzi tuoi che all'aborto ci pensi. Siamo noi. E poi eravamo soprattutto, diciamo, anche vaionisticamente travolti da tutta quell'ironia messa nelle scritte di allora nei muri, bellissime, Freda Libero, Almirante Stopper. O abbasso gli psicanalisti che fanno diventare tristi. Non lo rimpiangerai, cogli la prima vena. Non solo cogli la prima mela, cogli anche qualcos'altro per quanto riguarda costruitevi un avvenire, accumulate merda. Sia chiaro, Yankee, go home, nato per uccidere, N puntato A puntato T puntato O puntato, nato per uccidere. Ah, sia chiaro, stato assassino, ridateci i sogni. Però a un certo punto ci stava anche questa. Il Papa si buca e vede Dio. Non so come, ma il Papa si buca e vede Dio. Ah, sia chiaro, usa il muro, usalo bene. Il lavoro è una giungla, lo sciopero, selvaggio. Sindacati allora ed oggi, ale ale. Sia chiaro che se Dio avesse voluto impedirci la masturbazione ci avrebbe dato braccia più corte. Ale, alla genovese, braccino corto, ciao bei. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai, cogli la prima. Vi viva le Big Bubble tutta la vita, perché abbiamo accennato alle gomme da masticare che dovevano regalarci un'infinità di premi, e la Mini Minor, le pellicce, Annabella, non abbiamo vinto nulla masticando come tutti i cammelli hanno masticato nell'arco del deserto del mondo. Non abbiamo vinto nulla, e allora a sto punto viva le Big Bubble che ti facevano un ballone enorme, un pallone enorme, stile mongolfiere quando te sciopava, te facevi la maschera, che adesso vedo tante donne farsi quella mascherina là che mi dice costa schei, però me fa bene a pe, me fa bene sicuramente le rughe, l'antirughe. E allora noi allora ci siamo messi in moto e ci siamo portati avanti col lavoro, soprattutto perché con quella gomma si poteva fare, con quella 5-10 lire, con le macchinette esterne, con quel din din din del di fuoriuscita dei gomme, te mettevi 10 lire, mi ricordo più o meno 10 lire, tre gomme dei tre colori, un avvelenamento in diretta mostruoso. Non ti riuscì a masticare più del dovuto e perdevi efficacia velocemente, ma soprattutto non ti riuscì a fare nessun tipo di palloncino, di pallone. Dopodiché arrivava lei, la gomma del Brooklyn, la gomma del ponte, anche ha presi per il culo come basta, ma soprattutto vive i dentisti. Poi arrivò la Big Bubble e là, ragazzi, se vi ricordate chi la pubblicizzava, caro Filippo, chi la pubblicizzava? La sorella Capelli Mori. Sì, va bene, tra poco ci arriveremo. Il più grande successo del 1979 non è sicuramente quello che stiamo ascoltando, è più grande è il suo pallone, le Big Bubble, dicevo poc'anzi, perché quando hanno messo nella copertina quella morettina straordinaria, bellissima, era la sorella della Loretta Goggi, la sorella della Loretta Goggi faceva la pubblicità delle grandi Big Bubble, Bubble Gloom, Bubble Gum, o Gum, o Gim, o Gom, insomma, le dicevamo in mille maniere, ragazzi. L'amico ti sorriderà era quello che ci dava una mano, soprattutto in quel momento molto particolare. Era quel momento nel quale noi ci si attrezzava, eravamo tutti con le farfalle nello stomaco, perché magari la ragazzina carina a scuola oppure nella classe vicina ci si organizzava per andare a casa di quella che teneva un po' di soldini, nel senso i genitori erano un po' assolutamente ricchetti, e si sviluppava la festina. Se vi ricordate le festine degli anni 70, per carità, noi anticipiamo già il finale degli sfigati in assoluto, perché chi metteva musica allora non ha fatto carriera, chi l'ha messa dopo ha fatto una carrierona da 15-20 mila euro a botta, quelli che sono arrivati si intende, che hanno aperto dei contesti di musica in tutto il mondo. Noi eravamo quelli che mettevano su musica e che altri pomiciavano, noi mettevamo su musica e altri bevevano, altri mettevano su musica e altri parlavano i motorini impennati, noi altri eravamo lì, tutto andava bene, se si staccava due secondi per fare lo scambio di figurine, e andava ben così per riempire l'album. Ne abbiamo riempiti diversi, buttati via tutti. Oggi vedono i mercatini dell'usato, avrebbero anche un certo richiamo economico in termini di guadagno, di profitto, e invece abbiamo buttato via tutto in assoluto. Però ci siamo andati a fare prima con la costituzione della formula di incollatura, perché la colla allora veniva sicuramente prodotta col materiale giusto e aveva quel profumino particolare. Poi arrivò la vinavilla e tutto quello che commercialmente il mercato metteva sulla toea, e quindi abbiamo costruito quegli album che se erano di uno spessore di 3-4 cm, alla fine, una volta pieno, diventava 20-30 cm, sembrava una fisarmonica, non so se avete presente, perché ovvio con quella colla là le figurine più che altro venivano messe, e dopodiché però assumevano una roba ondeggiante, così tutto l'album finale, che fosse quello di mondiali, che fosse quello di calciatori, soprattutto della Serie A, quei cosiddetti album che noi trovavamo all'uscita della scuola. Se vi ricordate, ci si metteva in fila, si prendeva l'album e annesso all'album un pacchetto di figurine. A volte capitava che il pacchetto di figurine lo si trovava anche all'interno delle confezioni delle patatine, oggi sarebbe sicuramente d'arresto in chi lo facesse, ma allora all'interno del pacchetto delle patatine noi si trovava sta roba qua. Dico già sin d'ora che dal 79-80, con gli ultimi ritrovati a parte sottoscritto all'interno del sacchetto di patatine, talmente unti di olio che noi siamo ancora in estrema difficoltà dell'agosto del 2026 di aprire ancora quei pacchetti là. Ci saranno dei cimeli dentro, pizza balla magari che vale l'ira di Dio, l'introvabile pizza balla, no, di allora. Bene, è talmente unte di olio che noi non siamo mai riuscite ad aprirle, ci siamo tagliati di tutte le maniere, abbiamo provate tutte quei denti con di tutto di più. Ovvio che quando si andava a recuperare l'album noi avevamo l'amichetta che non gliene fregava un stracacchio.
1: Fatti riconoscere, Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi

0: Matille, Radio Gamma
1: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
4: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
5: Avevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi e affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
4: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
9: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo. E come sempre...
4: E tanti auguri a te!
11: Se non se avesse capito...

dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa?

0: cosa di più.
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: con le preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Oh,
1: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

quanto l'amichetto, che noi fregavamo un stracacchio del Baiano, non era neanche capace a fare mezzo palleggio, che mettavamo in fila per raccogliere quindi l'album. Se andava a casa con 10, 12 album, 10, 12 pacchetti di figurine. Sì, è molto chiaro, ci si attrezzava anche allora, ma bisognava attrezzarsi soprattutto, e sottolineo soprattutto, per le festine, quelle degli anni 70. E allora eravamo nella stanza attigua, quella del nostro papi, perché il nostro papi era silenzio, non si scriveva, ci si attrezzava mentalmente per preparare la miglior festina degli anni 70, e però in TV correva sta roba qua, ragazzi.

Non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è niente po' di meno che la sigla della Tribuna Politica, quella cosa veramente insulsa da parte nostra, inascoltabile, Tribuna Politica, e lì bisognava far silenzio, le immagini in bianco e nero portavano assolutamente il promessaio di allora della politica becera, e tanto quanto oggi, no, oggi forse peggio sinceramente, almeno allora un po' di oratori li avevamo sicuramente ad assiepare i palchi di quella politica partitica di quei momenti, ma noi eravamo fermi, ripeto ancora, unicamente all'idea di quello che era poi fermento anche in classe, il fermento in classe, noi volevamo quindi dare il là la migliore festina possibile. Ovvio, il giorno da scegliere era quello del sabato pomeriggio, perché poi la domenica si stava un po' a riposo, bisognava decidere il luogo, poteva essere una villa, il salottino messo a disposizione dai genitori di lei o di lui, che però controllava sempre, meglio il garage, meglio una soffitta, meglio uno spazio ampio, leggermente, diciamo, distantello dalle stanze del potere di quella famiglia là. Bisognava suddividersi i compiti e poi cominciava il conteggio alla rovescia. Ovvio che bisognava anche vestirsi in una determinata maniera, i jeans di allora, bucherellati sì o bucherellati no, la maglietta era a righe, un po' impomatati, lo sì, era con la bicicletta, il nostro caba di impennata, sarebbe il caballero, ma visto che non avevamo possibilità di comprare il caballero, visto l'età, visto tutto il resto, la nostra bicicletta la trasformavamo come manopoe e tutto il resto, dalla sella a quant'altro. E quindi, se in bicicletta si andava, voleva dire che la festina non era così distante, qualche chilometro, se era più là si andava accompagnati dai genitori. I più fortunati comunque avevano già la possibilità di arrivare in motorin, generalmente scassà, perché passato dal nonno il motorin scassà, dal papà o comunque dal nonno, vuol dire il boxer, vuol dire il ciao, piuttosto che il garei, sia molto chiaro. Si arrivava in gruppi contrapposti e si andava a puntare le belle della classe per forza di cose. Partivano i commenti a iosa e prima però bisognava darsi da fare per allestire la stanza, i fastoni, i palloncini e luci. Sapeva che era roba primitiva, molto infantile, liveo luci stroboscopiche e quelle psicadeliche, oppure tutto veniva quasi pennellato a mano per dare un po' sentore che si potesse riprodurre un frangente discotecaro. Poi, ovvio, tavola nell'angolo, quella imbandita più o meno così, stile Torre di Pisa, un po' anche stortarella, all'interno sulla quale praticamente veniva messo la pila di bicchieri di plastica, te mettevi i piattini e salviette de mille colori, tanti disegni, e poi vai con bagigi, patatine, tartine, pizzette, che era spuma, perché allora andava di moda la spuma, la coca, il chinotto, l'aranciata, oppure che c'è stato anche il periodo, se vi ricordate, della 7-Up, anche questa, per carità, per chi voleva accelerare le fasi del rutto libero, tradotto non in maniera fantoziana ma soprattutto in maniera così digestiva, ecco che la 7-Up, non so se sia ancora 7-Up, la tira mi sembra ancora di colorazione verde, più o meno verde chiaro, una cosa del genere, potrei sbagliarmi, e comunque ovvio, no, noi si ruttava alla grande. Va bene, ovvio che poi partiva la musichetta, noi eravamo intenti a mettere la musica, quindi più sfigati in assoluto, perché c'era poca possibilità, quasi anzi nessuna, di pomiciare o comunque di avvicinare chi per essa, il femminile è ovvio. Ogni tanto c'era l'entrata con le più svariate scuse dei genitori, poi a mai bancare, cioè la mamma del compagno che aveva messo a disposizione la casa, che era scusa, no mi sono dimenticato, no petta luce, no petta, che no il tappeto, no mi raccomando, insomma, vabbè. Oppure l'entrata dello straccio, perché insomma più di qualcosa finiva in terra, e poi si abbassava le luci, si alzava la musica, soprattutto quella magari anche gracchiante in bella maniera per i lenti e no altri, ripeto, era qui che metteva sua musica. Noi eravamo gli unici preposti a mettere sulla musica, però la carriera non l'abbiamo fatta in assoluto, e allora noi allora eravamo niente po' di meno che dei semplicissimi robot messi lì, stile intelligenza poco artificiale, ma naturale comunque, per far divertire gli altri, pomiciare gli altri, strutturare gli altri in fidanzamento, e quindi non allungare anche delle mani sui divanetti, perché bisogna ricordarlo, noi si era niente proprio di meno che stile robotico. Ogni tanto arrivava qualcuno, mi servaria che te mettessi su, perché era ancora anche allora un po' di richieste, ma noi eravamo nella formula Kraftwerk, i craft per gli altri che pomiciava, mangiava
mangiava e se la vedeva bea quei ragazze, no, altri stile Kraftwerk, praticamente sta roba qua, robots, che noi poi abbiamo messo in pratica nel momento del martedì grasso, quando non sapevi di cosa vestirti, o da Warriors o da militare, per chi lo aveva fatto, o da embriagon, o infermiera lei o suora lei, oppure te avevi una camisa rossa, una cravatta e un par di jeans, te facevi i Kraftwerk visti a Padova in concerto, straordinario, quelli di Autobahn.

e avevamo possibilità di tabaccare noi altri là, mentre la musica non esiste. E i CEI invece, oltre a pomiciare, andava anche praticamente a tabaccare negli anfratti più nascosti e quindi bui, oppure andava in qualche anfratto del giardino, usciva con qualche scusa e vai, i volponi, quindi andava nell'angolo di a caso, nel giardino, nel terrazzo, a tabaccare, vuol dire sigaretta. Altri, più volpini, andava in cerca di versere tutte, girare tutte le chiavi per trovare gli alcoici nascosti in qualche parte di casa.

E a fine del tutto noi altri a domandare: ma che dopo mi c'è? Ah sì? E dopo mi c'è? Ah sì? Mentre ingurgitavamo l'ultimo bicchiere di spuma.

poi si andava a casa e c'era quella mimica vincente, strepitosa e strabiliante. Non so se vi ricordate Sanford and Son, bellissimo ricordo, no? Sanford and Son, la mimica del papà, ovvio, durante lo sceneggiato, strepitosissima, strepitosissima. Vi riporto questo perché in effetti Damon Wilson era il figlio di quel mimico facciale, appunto, del papi, è morto esattamente all'inizio di quest'anno, a 79 anni. Lui aveva 6 figli, oltretutto era anche un evangelista cristiano, così lo è stato appunto per gran parte della sua vita. Sto parlando di una serie americana che è nata all'inizio degli anni 70, ne ha fatto oltre 330 episodi suddivisi poi in 6 stagioni. In Italia è stata fatta trasmettere, o si è iniziato a trasmettere praticamente a partire dagli anni 80, e questo è avvenuto su Italia 1, che gioca sempre col nome, no? Italia 1. Ed è una sitcom, se vi ricordate, incentrata sulle avventure e i contrasti fra questi due protagonisti. Sono due robi vecchi praticamente, Fred Sanford e suo figlio Lamont, e l'attore che interpreta il padre, Fred, ha questa mimica veramente unica. E allora volevo ricordarlo, visto che a 79 anni è venuto a mancare Damon Wilson, grande protagonista di quei due rigattieri afroamericani, Sanford and Son. Sanford, anzi, and Son, non so se vi ricordate, ma la sigla era esattamente questa.

molto carina, Sanford and Son. Si diceva poc'anzi, vabbè, gli altri a pomiciare, a baciare, a divertirsi, noi altri sfigatelli a mettere musica, nella convinzione che si potesse arrivare magari a utilizzare tutto questo come un lavoro futuro, perché i grandi DJ poi hanno avuto veramente ricchezza da un punto di vista di presenza del femminile, ma soprattutto anche economica, che basterebbe con serate 15, 20, 30, 40 mila i più grandi, però Zamari 700-800 euro tutto sommato non spussaria assolutamente. Noi però, quando uscivamo da queste festicciole, eravamo sì un po' arrabbiatucci, nel senso sfigati, bisogna dirlo tutta, sfigati, però noi si andava a casa, se vi ricordate, e alla sera si dava il là a quel magico momento all'interno del quale ci stava anche Fiori d'Arancio. Non so se vi ricordate Portobello, Fiori d'Arancio. Fiori d'Arancio era il motivo per trovare magari l'altra metà del cielo, la tua dolce amata, perché sono tante le donne sparse per il pianeta, insomma quasi due a testa, per qualcosa la possibilità ci deve essere, e quindi la possibilità, questa grande possibilità ce la diede allora Enzo Tortora, finché un giorno, ragazzi, apertura di telegiornali non l'avessero mai fatto, mi viene arrestato il soggetto in questione. Ma come? E la droga, anche lui, perché veniva automatico dire anche lui, ma non poteva essere anche lui, assolutamente, perché in effetti qua si tratta di un qualcosa di storico per eccellenza, cioè veramente un errore giudiziario che ha assunto le dimensioni galattiche di un King Kong a livello giudiziario d'errore, e lui è stato quindi messo nell'indice, allora arrestato e tutto il resto. Dico questo perché, primo, perché quella sigla Portobello è straordinaria, quel pappagallo non ha mai detto Portobello, hanno fatto finta una sera di, ma non l'ha mai detto in assoluto, uno dei più stupidi forse pappagalli esistenti, perché altri, anzi avevo degli amici che tenevano un merlo indiano, ma con una dialettica, una, per carità, più di qualche amico l'aveva istruito in malo modo, nel senso che era talmente chiaro quello che usciva dal becco di quel merlo indiano, che era tutto Dio legato a qualcos'altro, Dio o Madonna legato a qualcos'altro, tante che bestemmie che metà basta. Però a parte questo, sapevano anche salutare, buongiorno, come va, straordinari nell'apprendere tutta sta roba qua, in quel periodo nel quale noi non avevamo a portata di casa la presenza di gazze, cornacchie o comunque volatili similari. Oggi invece imperano dalla Coppa a tutti gli altri centri commerciali, perché laddove c'è la tina triturata che brilla, loro prendono, elevano e fanno crollare dall'alto, cioè rilasciano una volta in alto, che si sono detti gazze ladre, ma cacchio, questo non è oro argento, qua è mega fottuo, la rilasciano, tin ton tan, anzi din don dan, tre qua yon fa yan, e cade nella tettoia delle macchine, o comunque in testa a qualche buon passante, bene, che va a fare spesa comunque. Dicevo, l'altro giorno, in riferimento a Enzo Tortora, l'altro giorno, non so se l'avete sentito, la Camera ha indetto la giornata nazionale Enzo Tortora. Questa giornata individuale cadrà il 17 di giugno. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ovvio, Enzo Tortora come lì, sopra il piedistallo, ma è una giornata in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Per questo ve ne parlo, perché, ripeto, è stato dato il via libera a questa proposta di legge che istituisce la giornata nazionale dedicata a Enzo Tortora. Oltretutto, Enzo Tortora è stato anche quindi menzionato e soprattutto anche portato in concretezza da Gifuni e Bellocchio, che raccontano Tortora in una serie TV, visto che, e qui si legge, il 17 giugno 83, quando era all'apice della sua carriera, Enzo Tortora fu arrestato dai carabinieri per traffico di stupefacenti e associazioni di stampo camorristico. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni di pregiudicati Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo, vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani, fu dimostrata e riconosciuta solo più di tre anni dopo, il 15 settembre 1986, la sua assoluta e totale innocenza. Tortora, che con il suo programma televisivo era riuscito a raggiungere, attenzione, ben 28 milioni di spettatori in prima serata, quasi ogni due, quindi tutti a memoria sapevamo esattamente questo. Poi il 20 febbraio del 1987 Tortora torna alla conduzione di Portobello e celebre è rimasta la sua frase, quella che dice: dunque, dove eravamo rimasti? Tutto sommato, quella che Gifuni e Bellocchio presentano come serie TV è un'odissea che parla ancora al nostro presente, assolutamente sì.

La chioma folta prima di Caparezza, Davide il poeta pazzo, assolutamente sì. Grande poetico Luca, te dedico una volta gli era tutto pineto, dal cielo sora il messerveo, tutto azzurro e puro senza nessun aereo porseo, all'acqua che dal posto se bevea, parché il contadino che servia il glifosate per fare il vin, e quando te magnai in toia il magnai era bon e pisan, che era gente che coltivava a terra con rispetto, senza ciavarsi qua droga del cellulare, maledetto, bella. Ciao Luca, sempre bellissimo questa trasmissione, rivelabile avanti sempre. Marco Amira, ciao, grazie a te Marco D'Amira, thank you very much. Scritte sui muri anni 70, costume, scritte politiche, DC mafiosa con tanto di falce e martello come simbologia. Luca, sei sempre migliore, non ci si stanca mai di ascoltarti, top Lidia, ciao, grazie a te grazie a te Lidia. Ti dirò, è da qualche anno che ascolto Radio 80 ed ancora trovo ogni tanto brani anni 70-80 che non conosco. Il telefilm che hai menzionato l'ho visto, passa ancora oggi su qualche canale minore o streaming. Saresti capace di trovare la sigla del cartone animato di San Sanpei per fare una sorpresa a papà Corrado Marica? Casomai dai, lo facciamo la prossima volta, nel senso che Sanpei si lega a qualcosa di molto più recente secondo il mio punto di vista per quanto riguarda il grande pescatore. Comunque ricordami in apertura di trasmissione prossima, faremo il possibile e l'impossibile. Luca, non vai in vacanza, saluti alla Croazia. Ciao Stefano Giusto, Stefano Giusto, ciao bello. No, sono già andato in vacanza, ho già mangiato tutto con pochi schei in tasca e quindi senza lavoro si va su una parte, però si resta assieme sicuramente ad un'ottima realtà radiofonica con bellissima gente, e quindi di conseguenza noi avevamo il Portobello allora, nella speranza di fiori d'arancia soprattutto, ragazzi. Anche se io allora ero innamorato di tutta sta roba qua, perché noi siamo nati con le capanne nelle montagnole di risulta dei lavori di costruzione del quartiere Valsugana, Castelfranco, Veneto, città del Giorgione o Giorgione Calcio 1911-1911, ma soprattutto noi eravamo quelli di Gigi che va a Parigi, ma moriva là, no? Perché era Orzo Way che c'aveva i schei a Sofradei per comprarsi il Capaway. Bellissimo, ragazzi. Stile unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde fa. I 10 numeri in cinese me li spacciarono così, ragazzi. Ci hanno preso per il culo da 60 anni a sta parte. Oggi in maniera molto più volgare e potente da parte del sistema, ma anche allora i nostri amici barra nemici ci hanno preso per i fondelli, però Oliver Onions non lo hanno mai fatto. Strepitosissima la canzone 1977, gli anni di piombo, tutto quello che volete, ma questa vai ragazzo, dai. Bellissima, bellissima. Noi che anni 70. Noi che le nostre mamme mica ci hanno visto con l'ecografia, ragazzi. Oggi 18 mesi prima sanno già tutto, è maschio, è femmina, sarà di sinistra, sarà di destra, sarà occupato, disoccupato, sarà intelligente artificialmente oppure no. Riderà Ordo Way che c'ha la bischeia sopra dei a comprarsi il K-Way. Noi che a scuola ci andavamo da soli e da soli tornavamo alla fatidica mezza, altro che me porta a me mare col SUV o il papi col fuoristrada. A noi che abbiamo conosciuto i calamai, i pennini, le macchie ovunque, altro che la scuola in dad. Noi che se a scuola la maestra ci metteva una nota sul diario, a casa era il terrore, altro terrore il sabato designato all'incontro genitori e professori. Noi che quasi quasi se a scuola la maestra ci dava un ceffone, mamma a casa ce ne dava do. Noi che la gita annuale era un evento speciale, nelle foto eravamo sempre sorridenti, facendo naturalmente le corna agli altri, se eravamo in ultima fila, si intende. L'odio non vincerà. Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su internet, e bisognava parlare a voce bassa, luogo di assoluto silenzio, ove entrare con la nostra tesserina ad ubriacarci, sì, ma con l'odore dei libri nuovi e quei veci. Lotta per la tua vita. Noi che la vita di quartiere era piacevole e serena, ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Ma quando mai i lampeggianti rischiaravano la notte? Avevamo la baracca, i gelsi, e panocce, le panchine e il campo de Bayon, ci bastava questo? E gli amici a quattro zampe al fianco, liberissimi. Noi
noi che ad andare al mare nei sedili posteriori dell'8,50 di papà o nella 600 del nonno e possiamo ancora ricordare un mare pulito, più libero, con il profumo di mare, un mare per tutte le tasche, sottolineo un mare per tutte le tasche, adesso è tutta un'altra roba, anzi robaccia, altro che spiagge bene comune. Oggi tra le categorie più potenti in Italia abbiamo quella dei balneari. Signori, l'Unione Europea grida le concessioni all'asta, ma noi non ci sentiamo da che a parte idea per la qualcosa. Anche l'altro giorno il governo ha detto i balneari, tanto quanto i tassisti, portano voti, è una lobby potente, importante, storicamente presente in Italia, vediamo di difenderla, e così hanno fatto anche l'altro giorno. Noi, che chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la bici era il più figo. Si studiava evidentemente la superficie più adatta, la sabbietta giusta e via a regalare copertone all'asfalto o a tutto surplus per chi tenia il dono dell'equilibrio, ma era la grande epoca della super impennata, le super impennate, che fosse la Graziella o la bici della mamma, più pesante coi rode grandi, ma noi si alzava di tutto e di più. Ah, noi che il ciao ed il boxer si accendevano pedalando? Ciao di tutti i colori e dalle mille trasformazioni, dalla sella allo scarico alle manopole, Magura o Tomaselli, e ricolmo a volte degli adesivi più assurdi. Noi che dopo la prima partita c'era la rivincita e poi la bella della bella della bella, il nostro triplice fischio, per capirci quello finale, era il sole, la luce, le urlate dal balcone, vien su a lavarte! L'odio non vincerà! Però siamo stati leggermente distratti, perché nel frattempo nei muri noi potevamo tranquillamente leggere, dovevamo carpirlo più che comprenderlo, dovevamo carpirlo e farlo nostro. Tradotto, consumate di più, vivrete di meno, ognuno merita il regime che sopporta, vale molto più oggi che allora. Noi che giocavamo a nomi, cose, animali, città, e la città con la D era sempre quella, Domodossola, e per gli animali con la lettera D, Adonnoea, Oldingo, sì, te dico Oldingo, l'ho visto in tel documentario, o i Danocci, ma come i Danocci? Te dico i Danocci, il nostro sistema con la lettera D di Domodossola per dire ginocchia. Noi che mancava sempre tre figurine per finire l'album, e quando era finito sembrava una fisarmonica, il tutto dovuto alla colla usata fatta in casa alla mitica Vinavil. L'attesa poi dell'album fuori dalla scuola è ancora oggi ben ancorato nella stanza dei ricordi, album dei calciatori o quello degli animali. Nel frattempo suonavano il campanello di casa per indurci alla tentazione d'acquisto del primo fascicolo dell'enciclopedia, che era gratuito, il perché delle cose, e si risuonavano, erano quelli del regno di Geo, i testimoni che volevano spacciarti la loro rivistina, svegliatevi o torre di guardia. Sala del regno di testimoni di Geova, lì a Castelfranco, accanto al quartier Valsugana. Ale, ale, ale. Ah, noi che per tirare in porta col tele dovevamo calcolare anche la direzione del vento, altro che Mercalli, altro che... Ma soprattutto ogni tre corner era calcio di rigore, sottolineo, ogni tre corner era calcio di rigore. Il tele del super tele sono stati i baioni della nostra infanzia e il baion nemico dei rosari. Arriva l'anno 2021, 5 anni or sono, c'è la covidiotismo, il covidiotismo non importa, i palloni super Santos e super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche e senza ftalati, ragazzi, grandissima notizia. Noi che per cambiare canale alla TV dovevamo alzarci dalla sedia, i canali li si contava sulle dita de una mano, adesso basta parlare a televisione, fa tutto via. A noi che andavamo a letto dopo Carosello e dopo le mille imprecazioni per andarsi a lavare, la sua sigla mi è rimasta incastrata sotto le suole dell'unico mio neurone, Rai 1 dal febbraio 57 al 1 gennaio 77, dalle 20.50 alle ore 21 in totale furono trasmesse 7.261 episodi di Carosello. A noi che guardavamo allucinati il futuro con spazio 1990 all'ora. Da allora è passato un quarto di secolo eppure siamo qua. Ma forse sogneremo di andare lassù? Ma sulla luna ci siamo stati oppure non ci siamo mai stati? Noi che se la notte ti svegliavi e accendevi la tele vedevi solo il monoscopio della Rai con le nuvolette o le pecorelle. Noi che andando verso le cave si canticchiava Orzoway, che c'aveva i schei a soffradei per comprarsi il K-Way, e se prometteva pioggia, costui era ben legato a tutto elastico attorno a pansa.
noi che ci si fermava sotto il cavalcavia a leggere ciò che nei piloni nel muro veniva scritto col pennarello o inciso col cortellino. Ad esempio questo: quando i missionari vennero la prima volta nella nostra terra, loro avevano le Bibbie e noi la terra. 50 anni dopo noi avevamo le Bibbie e loro avevano la terra. Questa penso sia la più profonda di giornata. Esattamente, merita un applauso. Grande Orzo Way, assolutamente sì. Ovvio, l'epopea magica era anche questa. Penso i più grandi di sempre, Stanlio e Ollio.

0: torniamo ad ancorarci al 1967, un anno fecondo allora per la musica, non solo, perché arriva lui, è Simone Nogà, ancora da fare scarpe, ma Afrique Simone, assolutamente sì, Ramaya.
1: Ramaya.
0: Attenzione, noi che avevamo il nascondiglio segreto con il passaggio segreto, noi che un tempo ci chiamammo i compagni di Baal e ne parleremo. Noi che ci si divertiva anche facendo strega comanda colori. Noi che le cassette se le mangiava il mangianastri e ci toccava riavvolgerle con la bic. Oh, matita! Noi che al cinema usciva un cartone animato ogni tot d'anni e ci toccava vedere sempre gli stessi, a firma Walt Disney. Noi impazziti in fila chilometrica per assistere al Pio Ceto, così si chiamava ovviamente il cinema al centro di Castelfranco, nei prossimità del Duomo di Casteo, per assistere al Pio Ceto a King Kong o all'invasione dei ragni giganti. Prima però passaggio obbligato dalla vecchietta a far scorta dei ciuccetti, dai pesciolini, dell'iquirizia, ai tiramoia, dai sigarette di gomma da mastegare, i lecca lecca di tutti i colori, altro che After Eight. Noi che le barzellette erano sempre quelle, Pierino, il fantasma formaggino, e c'era un francese, un tedesco, un italiano, e dopo arrivava quasi sempre quella sporca. Noi che ci si emozionava per un bacio sulla guancia, era il tempo del gioco della bottiglia. Noi che si andava in cabina a telefonare o cercare i gettoni incastrati alla base della cabina, si andava anche a recuperare i soldi finiti nelle gratte, mentre il tesoron risplendeva davanti la pala del Giorgione nel Duomo di Castelfranco Veneto. Giorgione, 1503-1504, la Madonna e il Bambino, e sotto il trono i due santi, Ni, Casio e Francesco, olio su tavola di pioppo. Signori, un cimelio, valore inestimabile. Ma un giorno rubarono la pala del Giorgione, che venne poi ritrovata, ovvio. Noi che suonavamo i campanelli e poi si scappava e in lontananza rimbombava Fiol Duncan, sete becco, anche se comunque si diceva anche altro, bestemmiando a voce alta. Noi che ci sbucciavamo le ginocchia e ci mettavamo il mercurio cromo, più era rosso più eri figo. Noi che nelle foto nelle gite facevamo le corna, mentre nelle foto in classe rideva solo le tose. Noi che quando a scuola ci stava l'ora di ginnastica partivamo da casa già in tuta. Signori, da super sottomarca, sia chiaro, quella tuta che faceva scintille se andavi sul parquet, ragazzi, tanto quanto il pigiama scintille a go go. Quante case incendiate causa scivolata difensiva in praticamente in corridoio. Noi che alla ricreazione, ma quale panino strappato dalla carta stagnola, subito nel giardino a tirare calci al baion con porte improvvisate per i pali, due sassoni, due cartelle, due bici, due ragazzine, andava bene di tutto e di più. Noi che a scuola si andava in graziella su due ruote, ma si tornava su una ruota sola, era l'era dell'impennate. Vediamo di mettere un'altra grande base. Beh, questa è forte perché, vabbè, qua si rifà altra roba, però parto un po' avanti, dai. Vediamo se è questa, va bene. Visto dal vivo in concerto, Bruce Springsteen, il boss, con la E Street Band al fianco, Badlands, bellissima dal vivo, poi rende tantissimo. Noi che il disastro di Chernobyl voleva dire che non si poteva bere il latte la mattina, si capì subito allora che si era di fronte a una brutta gatta da pelare. Al posto del latte, grande tuffo biscottato a firma Gran Turchese. Nel tè, tuffo stile Cagnotto e De Biasi. Oh, bellissima questa. Noi che si andava in strada nel quartiere non eri poi così pericoloso, e in alcune vie passavano talmente poche auto che potevi tranquillamente tirare da parte a parte la rete per il tennis. Attenzione, rete fatta con i sacchi per le patate. Noi eravamo ancora fermi con la donna Iborga dal manico lungo, perché faceva il rovescio con le doppie mani, con le due mani, quindi di conseguenza o questa o te tenevi che altra è adepanata. E la Slatzinger, coglione. Butto e baite Treton, ciapate Treton in tel muso. Noi che sapevamo che era pronta la cena perché c'era la sigla di Happy Days, mentre ancora belle vispe nelle memorie le sigle delle comiche da Furia, delle comiche, oppure Furia Cavallo del West, o i cartoni animati, ad esempio la Pantera Rosa. Noi che il primo novembre era tutti i santi, altro che Halloween. Noi che di fronte alla merendina del Buondì Motta mangiavamo solo i chicchi di zucchero sopra la glassa. Noi che si bucherellava il vasetto di vetro per farne passare l'aria per i lombrichi che servivano per andare a pesca nelle cave. I lombrichi ti venivano incontro dopo la pioggia oppure si andava a recuperarli nelle tamai, nei fossi, sotto le piere, in armeria. La polenta poi per le carpe, le uova di salmone, il rapa là, il pesciolino, quello snodato, il ricordo di Bigatini. Beh, questo ricordo ve l'ho detto un'infinità di volte. Questo porta veramente all'estasi in assoluto. Se volete raggiungere il miglior orgasmo della vostra vita, in assoluto dovete fare questo. Voi dovete quindi fare ciò. Il ricordo dei Bigattini porta all'estasi ancora oggi. Il messaggio per tutti quelli che soffrono di solitudine, depressione, ansia, reumatismi, melanconia, stanchezza cronica, messaggio riattivante che pennella un nuovo iride al vostro terzo occhio. Allora, voi andate a prendervi una manciata di Bigattini, quelli paciocosi, quelli a pancia larga, stile Biafra, vi ricordate? Se là è un altro discorso. All'interno alcuni di colorazione rosea, pochi, uno ogni 200 rosea. Prendete col pugno della mano senza faticarli troppo, però li chiudete all'interno del vostro pugno e li lasciate tranquillamente lavorare. Se andate nei lidi orientali, vi mettono i piedini all'interno della vaschetta con i pesciolini che vanno, diciamo, a sbattere contro la vostra caiccia di cassicaviglia e vespa appena schema, e non tanti, e allora questo è il miglior organo della vostra vita e fa benissimo, ricordo, fa benissimo. Quindi pugno chiuso pieno di Bigattini, no, quei che viene fuori dal marciume da adesso col caldo, prelevati nella migliore armeria del paese per la pesca a trota vietata. Quindi attenzione, con dei rosei all'interno. Casomai prossima volta parleremo delle formulazioni per la polenta, per le carpe, quei vari segreti allucinantemente proposti anche allora, dal whisky al dentifricio a tutto il resto, per la carpa o a specchi o non a specchi, questa ovvio la mettevamo nel mirino durante la fase della pesca in cava. Avevamo le cave allora per diverse motivazioni, per la costruzione delle capanne, per i tuffi, per il nuoto, per la lettura quando mai, per comunque provare il gommone enorme, per i giornaletti porno, quindi quelli vietati VM18, per ignari, per quindi capire esattamente quando l'Italia ha cominciato a genuflettersi al sistema delle discariche a cielo aperto, cioè quando è arrivata nella prima cava a Castelfranco, nelle adiacenze del quartiere Valsugana, niente po' di meno che tutto quello che si versava, l'amianto, i bidoni della sette per i rivestimenti in murali e plastici, tutto quello che poi è stato tombinato, chiuso praticamente, non mi è una bomba ecologica, così voglio pensare, ma comunque ricordo che è stato buttato di tutto e di più, figurate se uno lo facesse oggigiorno, insomma. Quindi ti fai il pavimento nuovo, a posto, vendemo, butta in cava, ale, e il muro scrosta, butta tutto, e il colore butta tutto a posto, di quel veleno, ragazzi, eppure che gli era anche i migliori pesci all'interno di quella realtà, però noi siamo sempre Badlands. Noi che, ma quali tatuaggi costosi per inseguire le mode, bastava comprare gomme giuste, quelle che ti regalavano la cartina da bagnar de acqua, meglio la saliva, e vai col tatuaggio sul braccio, ne uscivano figure intraducibilissime, sfocatissime, irregolari, storte, pietose, ma noi eravamo felici e questo contava. Noi che le dighe le abbiamo studiate e costruite sul Moson di Sassi, ma quale diga del Vanoi? No alla diga del Vanoi. Noi che le api le si teneva in pugno per far vedere quanto bravi e coraggiosi si era. I te beccava. Casa veloce che sia vera. E oh ragazzi, tira fuori la neo, tattacca, fai a crose, a posto, si ritornava in campo. Noi che la Ferrari era Alboreto, la McLaren era Prost, la Williams Mansell, la Lotus Senna e Piquet, e la Benetton era Nannini, e la Tyrrell Agavea si erode. Mentre le magliette dei calciatori erano numerate dall'1 all'11 e a maglia del portiere era Nerra, Nerra, come dice Vicenza, aperto Nerra, ed il numero 9 era il centravanti, il 7 l'ala destra, l'11 l'ala a sinistra, i numeri bassi in difesa. Ecco, non ti sai giocare a Bayon, ma ti porti il Bayon, vai in drio. Noi che il Twix si chiamava Rider e faceva competizione al Mars, mentre all'orizzonte bello impettito ci stava il Kit Kat. Noi che compravamo l'impero delle E123, tradotto i ghiaccioli, per avere la lingua coloratissima e rinforzare le difese immunitarie. Sì, rinforzare proprio le difese immunitarie. Bastavano 50 lire, non andavamo dal dietologo per problemi di sovrappeso, perché stavamo sempre in giro a correre, giocare, sognare. Bruciavamo tutto, anche i scartosi dei panocce, per improvvisare una sigaretta. Noi che bevavamo dalla canna del giardino, altro che la minerale da pubblicità dei giorni nostri. Noi che non avevamo cellulari, ma ci si ritrovava sempre dalla panchina al campetto, dai giardinetti alle cave, sempre quando era utile trovarsi, senza nessun problema. Noi che trascorrevamo ore per costruirci archi, ciopetti, cerbottane. La carta migliore per i stoppini, quella dei fotoromanzi, fionde, carretti e slitte, se arrivava la dea bianca e la neve c'era allora, e allora giù dalle collinette costruite con la terra di risulta derivanti alla costruzione di palazzoni del quartiere. Noi che c'era la Polaroid e aspettavi che si vedesse la foto oggi. Oggi siamo nell'era dell'abuso fotografico. Si parte fra poco, il finale bellissimo. Bruce Springsteen, la E Street Band, Band Lenz. Dal vivo questa rende che metà basta. Tutto il popolo musicalmente presente che salta in maniera impennante. Straordinario ricordo, Trieste, Udine, grandi concerti. E lei American però, lo so. Però lo odia molto Donald Trump. Va sottolineato e denunciato anche questo.

noi che la Barbie aveva le gambe rigide, noi che temporali sì, ma come questi praticamente mai, grandine sì, ma come questa ben poche volte, noi che siamo passati indenni attraverso gli anni di piombo, ovvio le scritte Cossiga Boia con la K e la doppia S stile nazista, oppure liberiamo tutti i detenuti comunisti incarcerati nei larghi di Stato, legge Autopa, questa detta in maniera molto frettolosa, la trovai impressa e scritta di fronte al Palasport di Castelfranco Veneto, in quel grande muro enorme laddove poi hanno costruito l'opera, inteso l'opera, quella che ha chiuso l'altro giorno, inteso la pasticceria che dopo 20 anni quindi chiude. Ma la scritta è veramente gigantesca, questo rosso preponderante nelle vicinanze, poi ripeto quella anarchica, né servi né padroni né stato né Dio, ma questa veramente liberiamo tutti i detenuti incarcerati nei lager di Stato, legge Autopa. Noi pensavamo autostop, invece era autonomia operaia, il 7 aprile, tanta altra roba che poi da un punto di vista così di politica aggressiva e soprattutto anche pistolera si manifestò spesse volte anche in tanti contesti italiani. Però è ovvio, l'inizio degli anni 70 è anche motivo per dimenticare tutto questo, bastava questo. Stiamo spaccando il ghiaccio.

Noi che le vespe ci stavano sulla sommità di nostri gelati, nei campi e nelle strade, rombanti verso il mare, puntando campeggi e discoteche. Erano colorate, trasformate dalla sella lunga, la bandina andava tolta a tutta fretta, adesivi in bella vista, dalla martingaia alle disco più in voga, quindi Baita degli Angeli, Typhoon e Penta Cosmi. Noi che trovavamo lavoro praticamente subito. Noi che siamo stati amici e adesso non ci si vede, non ci si sente neanche più, anche perché siamo nell'era delle molteplici conoscenze e non delle buone amicizie. Noi che la scopa era la chitarra ed il fustino del Dash un pezzo della nostra batteria. Concluderemo tutto questo nella puntata di lunedì prossimo, parlando anche di tanta altra bella roba. Ringrazio tutti i messaggi arrivati. Ciao Luca, sei bravissimo anche come storico della televisione. Davide 66, ciao, grazie a te. Non so cosa così straveccio, ma mi ricordo per accedere a televisione che ieri un trasformatore te dovevi aspettare un minuto prima che arrivasse l'immagine in bianco e nero. Sì, Andrea, assolutamente anche quello. Noi che l'elementari ne mettevi in fia per farne e varioe, ovvero la vaccinazione contro il vaiolo che nega a satri i strisi sua spaia. E i boci che vendeva limonate, anguria e caffè, lo sapevamo anche noi altri, si provava a denunciarmi i vigili che avrebbero ridesto d'osso. Sì, assolutamente sì, ha fatto la rivoluzione a livello quartieristico. Ciao Mitraglia, sempre in forma, ciao, grazie a te. Luca, che nostalgia, roba da matti, meravigliosamente, trasmissione meravigliosa, grazie a te. Vedi che ecco il Vangelo secondo la mano destra o sinistra, vedi che è la cicciolina, signori, la copertina delle ore. E allora abbiamo fatto 3 ore molto tirate per quanto riguarda sicuramente quei grandi momenti, a tutto remember anni 70, e come spesse volte diciamo, noi andremo sempre dritti fino alla prossima curva, ma soprattutto sia molto chiaro, il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati, ma soprattutto

E allora, buon cielo sempre più blu. Oggi lunedì 10 agosto 2026 è ufficiale ritornato il Covid. Non so se l'avete sentito, il Covid è ritornato. Almeno per quanto riguarda quell'aspetto del silenzio profondo. Oggi arrivando in radio, ragazzi, balconate chiuse, tutti in ferie, fabbrica strachiusa. L'unica realtà di voce era la macchinetta qua, eroga servizi per quanto riguarda il caffè e dintorni, e poi richiamo di Grigio e di Soffio, i nostri due gattini. Per il resto un po' un refolo di vento proprio che lambiva e accarezzava un po' le fronde, insomma, della salice piangente, nonché della Moaro e così della betulla, molto filosoficamente ricordando appunto le funzioni della betulla. Ma il profondissimo silenzio, remember di quel tempo là. Oggi faranno molto più rumore i nostri ricordi per quanto riguarda i remember anni 70 e dintorni, ragazzi. Assolutamente sì.

0: E in effetti lo era anche nel ricordo del 1975, era l'estate calda anche di allora, quando colui che nacque il 29 ottobre 1950 in quel di Crotone, e cioè il grandissimo Eternum Rino Gaetano, sfornava questo ben di Dio: ma il cielo è sempre più blu. Dovete ritoccare assolutamente il fronte del testo, perché al fine di non urtare la sensibilità delle persone di fede islamica, nelle versioni appunto cantate a partire dal primo decennio degli anni 2000, la frase "chi grida Allah" è stata sostituita dalla frase "chi grida al ladro". Vabbè, non solo questo comunque. Si ricorda sempre che all'inizio il brano venne anche censurato perché conteneva due frasi che non potevano essere diffuse: chi tira la bomba, chi nasconde la mano, e chi canta baglioni, chi rompe i coglioni. Altro tempo, altra Italia. Oggi siamo messi ancora peggio, figuratevi un po'. Momenti caldi anche da un punto di vista partitico-politico per quanto riguarda il 1975, l'anno radicale del referendum abrogativo della legge sull'aborto. Sull'aborto! Enrico Berlinguer invitava il clima di comprensione, sempre tra comunisti e masse cattoliche. E anche l'anno dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, sempre il 1975, oltre alle versioni di destra e sinistra che si fanno sentire alla grande. Ma d'altronde poi partiranno anche i cosiddetti anni di piombo. Felice e contento, e allora felice e contenti sicuramente nel nostro ricordo per quanto riguarda i Remembrance 70. Oggi andremo zigzagando tutto quello che ci passa per la cabeza, per la testa, anche se però adesso dovremo andare a fare qualcosa di diverso rispetto alle altre volte, esattamente questo. Sentite sto rumore qua, se riuscite a carpirlo, bravi. Stiamo mettendo in moto la Renault 4 che posizioneremo qui all'esterno, con all'interno durante tutta la fase della trasmissione. Lasceremo correre, ogni tanto andremo a salutare i nostri compagneros, sono tutti scaveglioni all'interno con le tendine, con tutti gli adesivi, quelli belli esposti all'esterno della grande mitica Renault 4. Questa è una TL 850, quindi quella classicamente di inizio stagione di una macchina che è durata oltre 30 anni, la più bella in assoluto. Poi ovvio il Palace 2 CV, la Diancei, la Mi 8, tutto quello che volete, a Mi 8 inteso l'interno, perché il cruscotto della Mi 8 è ancora oggi invincibile. Però la Renault 4 va oltre da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista di nostro ricordo, perché con la Renault 4 si faceva di tutto di più. Volete andare a fare i giardini? Bene. Volete andare a pesca? Sì, bene. Era che purtroppo i bastardosi cacciatori chi la riempiva con 7-8 segugi, chi che stava tutti, sia molto chiaro, te cavavi sedile, io che stava di tutto di più, rossa, bianca, blu, insomma tutti i colori che noi si ricorda, abbiamo guidata tantissime volte, e con il gomito eravamo completamente neri, nel senso che se metteva fuori il gomito, vi ricordate come si tirava il finestrello allora? Grandissimo ricordo. E allora noi posizioneremo esattamente sto ben di Dio qua, che adesso però dobbiamo ancora accenderlo perché era un po' fermo sotto al barcone, stile il tanco, ma sento che parte e tutto sommato il rumoretto ci sta ancora. 8,50 TL vecchia Renault 4, questo rumore ragazzi. Quindi la posizioneremo qui praticamente dove abbiamo fatto i lavori, qua alla nostra goscia, la nostra sinistra, tra l'entrata della regia e la Siesa, e all'interno avremo i nostri amici che dovranno deliziarci esattamente con tutta quella musica di allora, perché noi la prendiamo da quel momento magico del 1979, DJ Mozart 1979. Senza aria condizionata, senza nulla, abbiamo solo dei ventagli che ripropongono sicuramente la Baia Imperiale, perché prima era Baia degli Angeli, poi diventa Baia Imperiale, quindi ricorderemo anche sicuramente per quanto riguarda le discoteche di allora, quelle mitiche, ma ci terrà compagnia quando ci, quindi metteremo sempre in contatto con quelli della Renault 4, il DJ Mozart, che poi è pseudonimo di Claudio Rispoli, re un po' dell'afrofunky, ricordiamolo, al pari di tanti altri grandi di allora, l'ebreo purtroppo, anche l'ebreo, c'era anche l'ebreo, sinceramente l'ebreo, Gianni Maselli, Rubens, insomma tutto quello che abbiamo da riportarvi oggi per quanto riguarda soprattutto questo ben di Dio qua. 1979, ripeto, Baia degli Angeli. Siamo sopra le colline di Gabicce Mare, il confine tra le province di Rimini, di Pesaro, Urbino. Questa discoteca sorge a strapiombo sul mare, gode di una panoramica da 110 e si gode. Quindi ogni tanto ci daremo da fare praticamente con questa roba qua. Qui ore e ore e ore di Afro Funky, va bene, grandissimo ricordo. Oltretutto mi viene in mente anche che DJ Mozart, vabbè, questo ovvio, ripeto, Claudio Rispoli, poi lui si è dato a fare con lo studio del pianoforte al conservatorio e da lì poi il soprannome Mozart, visto che nel 75 lascia il conservatorio, si dedica al mixaggio coi piatti, basta e avanza, diventa un emblema di determinate discoteche, compresa questa, in assoluto per 3 anni grande eroe, grande protagonista all'interno della Baia Imperiale, quindi dicasi anche Baia degli Angeli. È curioso il fatto che lui però nel 2025 viene a mancare, quindi c'è la sua dipartita e questa avviene il 4 dicembre 2025, dovete pensare, un giorno prima della morte di Wolfgang Amadeus Mozart, perché da Mozart era morto 5 dicembre del 1791, però se tanto mi dà tanto, DJ Mozart noi lo ricordiamo oggi. Vabbè, ogni tanto ci metteremo in contatto con la nostra Renault 4 con l'adesivo storico, appunto Martingaio, Martingui, che dissi voglia, soprattutto anche c'è anche quello piccolo che rimane là, volevo staccarlo, però noi eravamo piccoli allora quando andavamo sotto i porci di Castelfranco a raccogliere anche gli adesivi, l'unica cosa che ci portava all'esterno, al di fuori del contesto delle mura, non castellani in questo caso del Giorgione, ma del quartiere Valsugana, era unicamente la richiesta di ghiaccioli, Bovoetti, ma soprattutto gli adesivi. E allora non sapevamo assolutamente le maldicenze per quanto riguardava la Malfamily di Ponzano Veneto, e quindi abbiamo ancora qualcosina che ripropone lo 012 Benetton bianco verde l'adesivo. Va bene, ricordo che comunque oggi il remember è profondo, visto che tutto sommato abbiamo le cicatrici ancora ben ancorate nell'anima, e quindi nella parte profondissima abbiamo i nostri ricordi, quelli dei tempi d'antanesimo, cioè dei tempi d'antan, visto che oggi abbiamo forse un'astronave da rivendicare nella speranza di poter surclassare questo momentaccio che stiamo attraversando. In questo caso servirebbe Capitan Rottame, colui che viaggia a 700 all'ora e non ha comandante, ma non ha nemmeno sterzo né timone, oppure dobbiamo rivivere un po' quell'epopea delle grandi scritte nei muri, ma una cosa alquanto recente è stata passata nel 2018 direttamente da Lisboa, Lisbona capitale del Portogallo, su quel muro stava scritto crediamo nell'utopia perché la realtà sembra impossibile, dopotutto ognuno merita il regime che sopporta, non che supporta, lì serviamo unicamente come carne da macello e carne da voto nel momento delle elezioni, ma ripeto, ognuno merita il regime che sopporta, e d'altronde siamo impelagati nell'era del consumate di più, vivrete di meno, sempre all'interno erano il 4 qua ragazzi.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Cari amiche e cari amici, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà.

sono Leopoldo. Oggi inizieremo subito con un pezzo importantissimo sulla russofobia.

Allora tenetevi forte, ascoltate molto bene la mezz'oretta che seguirà e mandate i vostri messaggi come sempre al 334-7102-672. Per chi usa WhatsApp, premettere il +39.

Riamici, eccoci qua. Come annunciato, iniziamo con un botto molto importante, molto rilevante per l'autodistruttivo momento storico che stiamo attraversando. Quando dico autodistruttivo, mi riferisco all'uccidente, cioè agli Stati Uniti d'America, e al suicidante che siamo noi.

0: europei. In particolare, oggi un filosofo tedesco, Hauke Riz, presenta la propria analisi, fa come dire, in una mezz'oretta di YouTube, fa la sintesi del libro che lui ha scritto sulla russofobia. In particolare, il pezzo che vi vado a trasmettere e che ho già caricato sul canale Telegram Debito e Democrazia è la sintesi in una mezz'oretta dell'intervista intera che lui ha rilasciato in tedesco. Il pezzo, tagliando, a volte potrebbe sembrare che salti di palo in frasca, ma ci sono dei sottotitoli. Io fermerò e cercherò di spiegare i collegamenti. Sta di fatto che il libro è pubblicato sia in tedesco che in italiano e credo che sia molto molto importante l'argomento in sé e l'analisi che viene fatta, perché la russofobia oggi è come il carosello, è come la pubblicità, è là, uno ci bada, non ci bada, ma è una cosa assolutamente che viene data per scontata. Ringrazio anche l'amico professor Paolo Sceusa, che mi ha segnalato questa cosa un paio di settimane fa, l'ha segnalata nel suo canale, e ho creduto veramente doveroso coglierla e rilanciarla a mia volta. Dice Sceusa: questa è una straordinaria analisi cultural-filosofica del confronto fra il sistema, attenzione, già il nome che lo definisce è importante, liberal californiano. Liberal californiano è una specie di neologismo, direi, ripreso anche questo da Rauke, a indicare non solo il neoliberismo di cui parlavamo fin dai tempi del decennio degli anni 80 Reagan-Thatcher, ma nella sua declinazione più attuale, che è quella in cui predominano i social della Silicon Valley, della California, e quindi il sistema liberal californiano. Dice: il confronto quindi fra il sistema liberal californiano e i valori del cristianesimo secolarizzato in ambito sovietico e ora russo. Attenzione, cristianesimo secolarizzato, quello stesso cristianesimo, sia pur secolarizzato, che l'Europa ha sdegnosamente rigettato, un po' come il marito che per fare un dispetto alla moglie si taglia i coglioni. E questa è l'Europa e questo è il suicidante nel binomio uccidente-suicidante. Allora, partiamo, come vi ho detto, ci sono dei brani, delle sintesi, perché l'intervista originale dura poco più di un'ora e qua viene ridotta a 32 minuti. E mi fermerò, voi intanto, anche solo per chiarimenti o per interventi, cominciate a mandare i vostri messaggi, come sempre, al 334-7102-672. Est e Ovest. Il primo pezzetto è intitolato Est e Ovest.
1: Quando ho scritto il libro ero un po' insoddisfatto delle risposte tradizionalmente date a questo conflitto. Di solito si fa riferimento alla geografia, a Mackinder e all'Earthland. Oppure si parla delle risorse. Naturalmente c'è del vero in tutto questo, non è completamente sbagliato. Ma continuavo a pensare che dovesse esserci qualcos'altro. Perché non si accumula potere soltanto per accumulare potere. Si vuole farne qualcosa.
2: And so with this
1: Con questa domanda in mente ho cominciato a esaminare la storia della Guerra Fredda. Vivendo a Berlino, dove est e ovest sono riuniti, ma il muro continua a esistere mentalmente anche dopo più di 30 anni, mi sono reso conto di quanti tedeschi orientali siano diversi da quelli occidentali. La divisione tra tedeschi dell'est e dell'ovest è oggi molto più profonda, per esempio, della vecchia divisione tra bavaresi e tedeschi del nord. Durante la Guerra Fredda deve quindi essere accaduto qualcosa. Mi sono imbattuto nel fatto che la Guerra Fredda possedeva una dimensione culturale e che questa sua dimensione culturale era forse la più importante di tutte. Continuiamo a ricordare la Guerra Fredda attraverso le storie di spionaggio, James Bond, le armi nucleari e la corsa agli armamenti. Naturalmente tutto questo non era irrilevante, ma alla fine il muro di Berlino non cadde per tali ragioni. Cadde per la musica pop, per i jeans, per l'immagine di uno stile di vita che durante la Guerra Fredda era stata creata dalla parte occidentale. Un'altra questione che mi tormenta da decenni è la frattura tra la cultura europea tradizionale, che si manifesta nella nostra musica classica e nella nostra letteratura e che presenta molti esempi di personalità davvero notevoli e di profonda comprensione di che cosa significhi essere umani. E l'immagine dell'umanità rappresentata dalla musica pop e dai film di Hollywood. L'antagonismo tra questi due mondi è così fondamentale che non riesco veramente a capire come l'uno possa essere emerso dall'altro. Anche questo ha indirizzato la mia attenzione verso l'idea che durante la Guerra Fredda sia accaduto qualcosa. La falsa sinistra.
0: Ecco, allora questo era il primo spezzone che analizza il conflitto culturale fra Est e Ovest, in particolare Hauke si focalizza sulla Germania orientale che a quanto ormai ha più di 40 anni dalla fusione con la Germania occidentale mantiene un'impronta culturale totalmente diversa. Hauke cita Hollywood, noi abbiamo più volte segnalato questo paradosso, io lo chiamo il paradosso gramsciano. Cioè negli stessi anni in cui gli allievi di Gramsci, soprattutto nell'immediato dopoguerra, coglievano qui in Italia, ma non solo qui in Italia l'esempio è abbastanza evidente, coglievano la lezione gramsciana andando a, usiamo pure l'espressione, occupare la cultura, come attraverso le cattedre universitarie, attraverso gli insegnamenti nei licei, attraverso la letteratura, la selezione della letteratura, della carriera di scrittori più o meno. Perché? Perché così, occupando la cultura, si sarebbe realizzata la vera trasformazione che auspicava Gramsci. Bene, in quegli stessi decenni gli statunitensi hanno colto la lezione gramsciana e hanno, invece che andare a occupare le cattedre, anzi sì, c'è il periodo del maccartismo in cui c'è la caccia alle streghe dei personaggi definiti più o meno a ragione comunisti o filocomunisti o insomma, ma quello è rimasto un periodo buio, un periodo che oggi gli stessi statunitensi non hanno difficoltà a condannare, ma intanto sotto sotto facevano la vera manovra gramsciana, cioè tramite Hollywood andavano a, e tramite la cultura pop andavano a veramente influire sulla cultura della massa molto più di quello che potevano o non potevano fare gli insegnanti dei licei e delle università e gli scrittori e i giornali e le televisioni. E è vero che la cultura pop ha anche partorito per esempio, come dire, cantanti come Bob Dylan, Joan Baez e altri, che alla fine sono ritenuti la vera causa della sconfitta del Vietnam, ma alla fine nel suo complesso il mostro di Hollywood, che fra l'altro, e qua avete un paio di post, il nostro amico Marcello ha segnalato come sia impregnato dalla testa ai piedi di Nasoni Ashkenaziti, il mostro di Hollywood e la sua estensione più moderna, che poi la cultura pop appunto, e l'estensione più moderna che è la Silicon Valley, cioè i social, ecco da cui la cultura liberal californiana, l'espressione che viene usata qui, questi hanno realizzato in pieno come dire, la profezia gramsciana, si sono impadroniti, hanno occupato la cultura prima dell'Occidente, poi del suicidante e in gran parte ancora del mondo intero, appunto con questi strumenti che plasmano la cultura di massa delle masse. Hollywood, la cultura pop e adesso da ultimi i social californiani. Vedo il vostro primo messaggio, il libro pubblicato anche in italiano si chiama Perché l'Occidente, è scritto con la O ovviamente, ma noi intendiamo l'Occidente, perché l'Occidente odia la Russia, autore Hauke Ritz, Hauke Ritz. Grazie per la segnalazione, per la richiesta. Continuate con i vostri messaggi e andiamo al secondo spezzone. Al secondo spezzone molto importante che segnalato da Hauke Ritz, il cui titolo è emblematico, La falsa sinistra. Ecco, sicuramente il povero Antonino Gramsci si rivolta sulla tomba con queste sinistre, per esempio con quella capeggiata dalla Nasona Ashkenazita qui in Italia, o anche miliardaria, che non guasta mai.
1: Sì, ma lei si riferisce a ciò che Francis Tonor Saunders ha descritto come la creazione di una sinistra non comunista. Si mette da parte la contraddizione tra capitale e lavoro, l'imperialismo e la sovranità. E si spingono invece tutti gli altri antagonismi. Tra l'uomo e donna, ambiente e civiltà, maggioranza e minoranza, modernità e antiche tradizioni.
0: Cioè lui spunta subito il dito, sti comunisti guardano i dettagli e si sono persi di vista l'essenziale, le contraddizioni essenziali, prima fra tutte quella fra capitale e lavoro, tutto il resto sono puttanate.
1: In questo modo si crea una sorta di falsa sinistra, una sinistra che ha perso il proprio elemento centrale. È quindi vero che durante la Guerra Fredda e soprattutto dopo abbiamo assistito alla nascita di una nuova ideologia che utilizza molti temi e argomenti discussi per centinaia d'anni negli ambienti di sinistra, ma che sono stati in una certa misura separati dalla questione principale della sinistra, vale a dire la ricerca di una società giusta. Io stesso provengo dalla sinistra. Ho studiato alla Freie Universitat di Berlino con professori di formazione marxista, studiosi di Adorno e di altre importanti figure della scena della sinistra della metà del XX secolo. Ho sempre considerato queste forze cosiddette progressiste una sorta di falsa sinistra. E questa falsa sinistra è ora diventata l'ideologia ufficiale del mondo occidentale. La Russia rappresenta invece la versione originaria della cultura europea, che non è stata radicalmente modificata durante la Guerra Fredda, ma ha semplicemente proseguito il proprio cammino. Conserva ancora un legame con il XIX secolo, ricorda ancora la letteratura e la musica di quel periodo e possiede una comprensione originaria dell'umanesimo, degli aspetti positivi dell'illuminismo, della razionalità, della scienza e della filosofia. La parte occidentale dell'Europa ha perduto gran parte di tutto questo. Vorrei inoltre sottolineare che esistono differenze tra gli Stati Uniti come civiltà e l'Europa come civiltà. All'inizio della Guerra Fredda, la CIA si trovò davanti al fatto che persino i partiti conservatori europei avevano un programma sociale. Il sistema sociale introdotto in Germania, Italia e Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale fu istituito da partiti conservatori. Dal punto di vista americano, quindi, perfino i conservatori europei erano socialisti.
0: Ecco, tenete ben presente questa affermazione. Dal punto di vista, prima ha detto della CIA, poi ha detto degli americano in generale, quindi degli Stati Uniti, degli statunitensi, dice perfino i partiti conservatori, e quando dice conservatori si intende la Democrazia Cristiana in Italia, si intende il partito che fu di Adenauer, di Kohl, della Merkel in Germania, e si intendono i gollisti, ma anche i post-gollisti in Francia, cioè partiti che erano popolar democratici, ma con una impronta decisamente anticomunista. Tant'è che in Italia e in Francia, dove c'erano i primi due partiti comunisti di tutta Europa, è stato necessario arrivare al tentativo di compromesso storico, così moderatamente stroncato dalla CIA, ammazzando Moro e con tutto il casino delle brigate rosse eterodirette, quindi arriviamo a metà degli anni 70. Per un ventennio intero, perfino la presenza di grossi partiti comunisti non influenzava, erano le destre, erano i centrodestra che facevano le politiche sociali. In Italia facciamo un esempio solo, le case Fanfani, ma in Germania era lo stesso, in Francia era lo stesso. Quindi lui dice, dal punto di vista degli statunitensi, perfino le destre o i partiti conservatori europei erano socialisti. Questo è il punto.
1: Non parlare dei socialisti veri e propri, dei sindacati e così via. Gli Stati Uniti temevano che l'Unione Sovietica potesse sfruttare tutto questo per creare canali verso i paesi dell'Europa occidentale. Il compito era quindi spingere l'Europa in un'altra direzione. Le repubbliche europee oscillavano sempre tra una concezione politica conservatrice e una concezione politica sociale. Mentre il liberalismo non svolgeva un ruolo di primo piano. Forse era un po' più importante in Inghilterra, ma nell'Europa continentale i partiti liberali ottenevano soltanto il 10% o perfino meno alle elezioni. Il compito era dunque rimodellare la cultura europea e la cultura politica dell'Europa affinché diventassero liberali come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il liberalismo è sempre al potere, a volte nella sua versione repubblicana, altre in quella democratica.
0: Ecco, attenzione, sono tutte cose tutto sommato scontate, ma mica poi tanto quando si va a indagare un po'. Basterebbe mettersi a fare qualche intervista in angolo del Prado de Avae, dove ogni tanto facciamo i banchetti, a fare queste domande, vedrete che difficilmente la cosa sarebbe così ovvia come appare qua, per esempio, per bocca di Auke Ritz.
1: Ma nell'Europa continentale i partiti liberali ottenevano soltanto il 10% o perfino meno alle elezioni. Il compito era dunque rimodellare la cultura europea e la cultura politica dell'Europa affinché diventassero liberali come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il liberalismo è sempre al potere, a volte nella sua versione repubblicana, altre in quella democratica.
0: Il liberalismo, cioè quello che poi è diventato, dogma mondiale, guarda caso proprio negli anni 80, una volta sistemati Aldo Moro e le brigate rosse tedesche e via, praticamente dice negli Stati Uniti il liberalismo è un eufemismo, è già una parola dolce, è sempre stato al potere, vuoi, dice, nella sua veste repubblicana, vuoi in quella democratica.
1: Ma entrambe sostengono il libero mercato, il laissez-faire, l'individualismo e i diritti dei ricchissimi, dell'oligarchia. In Europa era diverso. Questa trasformazione della cultura politica europea, volta a rendere l'Europa una sorta di copia liberale degli Stati Uniti, fu un processo molto doloroso.
0: Ecco, quindi lo slogan che dagli anni 80, negli anni 80 era proprio uno slogan, una cantilena ripetuta, ormai non occorre neanche più ripeterla perché è data per acquisita, quella famigerata del meno Stato più mercato. E quindi molto importante questo passaggio. Vedo qua un messaggio di Marco da Marghera. Buongiorno Marco. Buongiorno Don Leopoldo, buona trasmissione, spero che sia in diretta radiofonica. Sì, siamo in diretta. Lei cita ora un libro scritto dall'ex magistrato Paolo Scheusa sulla sua russofobia. No, attenzione, Paolo Scheusa me l'ha segnalato. Il libro è scritto da Auke Ritz, che è un filosofo intellettuale tedesco. È scritto il libro in tedesco ovviamente ed è già tradotto in italiano, disponibile in Italia su qualsiasi libreria o sull'altra famigerata Amazon, tanto per non andare lontani. Il libro si chiama Perché l'Occidente odia la Russia. Quindi Scheusa me l'ha solo segnalato, non è lui l'autore. Con questa precisazione andiamo avanti. Posso darle un significato mio personale sulla terminologia in questione? Certo, per me si tratta di odio viscerale scatenato dal mainstream internazionale e dai poteri forti nei confronti del popolo e del governo russo e della grande cultura di quel paese, attribuendo colpe maggiori come sciagura dell'umanità e chi ne è plagiati sono solo malati di mente e mentecatti tipo Picerno, Calenda, Renzi, Meloni, Schlein, Draghi, Fassino, Commissione UE, eccetera. Marco, avevi già letto il libro e fai finta. Guarda caso, tu Marco, confermi quello che dicevo io. Queste cose che Hauke scrive in maniera molto approfondita, molto ben documentata, che questo spezzone di mezz'oretta su YouTube condensa in maniera, direi, molto ben fatta. Come dire, è verità, basta non essere del tutto scemi, del tutto mentecatti, del tutto non plagiati da cosa? Dal liberal, dalla pseudocultura liberal californiana. Ed ecco che uno dice sì, come no, certo, qual è la fregatura? Che così come nei riguardi del falso vaccino e di tutto il resto, siamo una minoranza. Vabbè, ma noi non è che ce ne frega, ma anche perché ricordatevi una cosa, questa gente vuol far fuori almeno 5 miliardi di persone, ma non si rende conto che con i sistemi che sta usando e fa fuori 5 miliardi di mentecati e gli restano i 3 miliardi di gente che non si è bevuta la storia del falso vaccino, che non si è bevuta i falsi comunisti, che non si è bevuta tutto il resto, e allora poi saranno cazzi per loro. Comunque, questa si chiama eterogenesi dei fini ed è una delle costanti dell'evoluzione della storia dell'umanità. Comunque, grazie Marco, complimenti, perché evidentemente non rientri nel gruppo, non fai parte della compagnia che tu per brevità. Mettiamo solo la Picerno, dai, ma no, leggiamoli, rileggiamoli, perché sono pochi ma buoni: Picerno, Calenda, Renzi, Meloni, Schlein, Draghi, Fassino, Commissione UE, eccetera. Sì, hai fatto bene a dire Commissione UE, perché dire solo von der Leyen o Callas è riduttivo, bisogna mettere Commissione UE e bisogna mettere tutti i parlamentari che non si sono, evidentemente sono contenti dello stipendio e delle prebende che ricevono e non si ribellano al fatto di essere dei fantocci, molto più fantocci di quello che già non siano i parlamentari dei singoli paesi costituenti l'Unione Europea. Bene. Intanto abbiamo anche, vediamo qua, sì, guarda, continuano ad arrivare i messaggi. Faustino da Cavarzere, buongiorno dottor Salmaso, molto interessante questo podcast, perché non organizziamo una gita in Russia? Ah beh, qua basta girarlo agli amici della radio. Io ci sono stato prima quindi del gennaio 22, ma credo fosse il 21, forse subito prima anche del Covid, fammi che penso, no, sì, forse era proprio il 19. Ci sono stato, siamo andati in aereo fino a Mosca, ci siamo presi una macchinina. Abbiamo fatto qualche giorno a Mosca il giro dell'Anello d'Oro, molto interessante, molto bello dal punto di vista semplicemente turistico. Ci siamo fermati parlare mica tanto facile, perché noi il russo non lo conosciamo, mia moglie e io, e loro l'inglese poco, però con delle signore, per esempio, che vendevano i finferli lungo la strada, oppure al mercato, ai mercatini, oppure anche nei ristorantini, qualcosa si riusciva a comunicare. Una cosa è certa, in Russia, come come in tutti gli altri paesi dell'est europeo che abbiamo visitato, con una sola eccezione, la Polonia. La Polonia è veramente visceralmente, e fin qua si può anche capire, antirussa. Paradossalmente è più antirussa che antitedesca, ma, o lo era. Devo dire che, per esempio, sì, sarà stato il 2018 a Varsavia, dove diciamo il corso principale, ci sono dei mega tabelloni elettronici colorati con tutti i leader statunitensi, roba folle, folle, cioè qua da noi non si è mai visto niente di simile, neanche subito dopo la guerra, oppure neanche, che so io, di avere in Corso del Popolo i mega manifesti, ma non dico quelle foto dei criminali attuali, ma neanche di Kennedy, ma neanche non lo so. E insomma, campeggiavano tutte queste mega poster osannanti alle magnifiche sorti e progressive del liberalismo statunitense, e in un angolino c'era un crocchietto di una cinquantina di persone, quasi tutte dai 50 in su, che manifestava in maniera molto molto pacata, molto tranquilla. E allora ci siamo avvicinati e un giovane che parlava bene inglese ci ha spiegato che questi erano in realtà manifestavano a favore, non a favore dell'antico regime in cui la Polonia era sotto l'Unione Sovietica, ma comunque a favore della torniamo alla parola, della cultura originaria polacca, che intrisa di chiamiamolo cristianesimo secolarizzato, rinfrescata grazie a Lech Walesa e al Papa polacco, rinfrescata di cattolicesimo, ma al sotto sotto restava una cultura non disposta a cedere gratuitamente le chiappe agli statunitensi, ma era una esigua minoranza ed erano praticamente tutti persone anziane, solo un paio di ragazzi, un ragazzo e una ragazza, e lui ci ha tradotto e ci ha spiegato questa cosa. Comunque, ok, così è, ragazzi, così vanno le cose. Doma, aspetta che qua, anche se sti accidenti dei cosi, Titi Jacopo, ma a noi italiani è permesso andare in Russia o ci chiudono il conto corrente? Ma spero di no. Allora basta andare a Istanbul e da Istanbul te ne vai a Mosca. Sì, il visto bisogna prima chiederlo a Milano o a Roma, da qualche parte, non lo so. No, non ti chiudono il conto corrente, tanto lo sanno già chi sei, cosa sei, cosa fai, cosa non fai. Il fatto che tu vada a farti un giretto in Russia non cambia molto. Poi, fra l'altro, e lo dicevamo anche recentemente, in una delle città dell'Anello d'Oro, proprio a est di Mosca, un centinaio di chilometri a est di Mosca, che adesso mi sono dimenticato di nuovo il nome, ma ve lo ripesco fuori, e quella città è piena di industrie italiane. Mi ricordo benissimo Marcegaglia, ricordo qualcos'altro, che poi è stato questo il bello. Noi non lo sapevamo, ma arriviamo in macchina e poi, avendo fatto greco sia io che Gigliola, riusciamo a leggere il cirillico, e Gigliola dice: ma cazzo, è scritto Marcegaglia là? E dopo, poco dopo, un altro nome, adesso provo a sparare, Pirelli, scritti con l'alfabeto cirillico. E allora siamo andati a indagare, e praticamente quella è una città in cui una buona parte dell'industrializzazione, ah sì, la vecchia Fiat, è stata fatta dagli industriali, dai pezzi grossi dell'industria italiana degli anni 60-70, del nostro boom economico. Vabbè. Bene, allora una gita in Russia, io credo che si possa fare. E poi questo chi è? Sempre Faustino manda un saluto al grande Marco da Marghera numero uno, un saluto ancora, bon, ripetita Juvent. Tiziano diceva: ma noi italiani è permesso andare in Russia o ci chiudono il conto? Un caro saluto, sì. Ah beh, devo dire anche, quella volta prendemmo il treno, la cuccetta, e andammo a Kazan, che è a 900-1000 chilometri, sempre più a est. Kazan è una grossa, importante città, è molto bella anche quella, insomma. La Russia, come tutti i paesi dell'est europeo, meritano, e se si riesce a parlare con la gente capisci che loro sono, vorrei dire, nostalgici, ma nostalgico ha una valenza sostanzialmente negativa. No, sono culturalmente conservatori, e grazie a Dio. Qua stamattina continuo a cliccare e non, eccolo qua, va bene, li abbiamo visti, riprendiamo, e comunque continuate con i vostri messaggi che sono sempre molto interessanti. Aspetta, vediamo qua che c'è un altro schermo, è sempre lo stesso, sì, ormai siete quasi tutti su WhatsApp. Va bene, ripartiamo. Il prossimo spezzone è intitolato "Il sistema dei valori / californiano".
1: Credo che questo tocchi la questione di che cosa sia essenzialmente la modernità, perché qui abbiamo due tipi di modernità. Una modernità legata all'Europa tradizionale del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo. E una modernità di tipo americano e californiano. Queste due modernità sono molto diverse. Credo che la versione europea della modernità sia una secolarizzazione del cristianesimo. Durante l'età moderna, gli schemi di pensiero del cristianesimo, per esempio la fede nella salvezza nel corso della storia o alla fine della storia, l'idea che tutti siano uguali davanti a Dio, che ogni anima lo sia, e che la gerarchia naturale della società non rappresenti questa uguaglianza di tutte le anime davanti a Dio, nonché la concezione sociale che ne deriva. Insieme a molti altri aspetti del cristianesimo furono tradotti in un vocabolario diverso, quello della politica, del diritto, della filosofia e così via. Il comunismo, il socialismo e molte altre filosofie politiche dell'età moderna sono il risultato di questo processo di secolarizzazione. Se consideriamo per esempio il socialismo o il comunismo, vediamo filosofie politiche che, proprio come il cristianesimo, hanno nella storia la propria arena. Credono in una sorta di evento cataclismatico, come una rivoluzione, capace di portare il paradiso. Ritengono che siano i deboli della società, i lavoratori, a organizzare la salvezza, così come Gesù Cristo occupava una posizione molto debole nella società della sua epoca e poi si rivelò essere il Figlio di Dio. Credo che queste analogie fossero comprese dalla CIA già nelle prime fasi della Guerra Fredda, perché erano state ampiamente esposte, soprattutto nella filosofia tedesca, negli scritti di Paul Tillich, Max Weber, Walter Benjamin e della prima scuola di Francoforte. Credo che all'epoca la CIA esaminasse tutto.
0: Ecco, vedete qui qui si sente il filosofo, questo Hauke Riess è un profondo conoscitore della cultura europea dell'Ottocento e del Novecento e riesce a cogliere le profonde similitudini fra cristianesimo e socialismi, diciamo così. Basti guardare alle encicliche, la Rerum Novarum di Leone XIII di fine Ottocento, tutta la dottrina sociale della Chiesa, il linguaggio è di stampo ovviamente cattolico, ma qualunque socialista, comunista le può sottoscrivere al 100%. Lui coglie, Riess coglie profondamente questa, l'essenza di questa che è ancora l'impronta culturale dell'Europa orientale, quindi non solo della Russia ma anche dell'Europa orientale. Ho detto l'unica eccezione è la Polonia e adesso bisogna per forza cavarci fuori anche l'Ucraina, di sicuro la parte occidentale dell'Ucraina, ma in tutti gli altri paesi resta questa profonda identità culturale che lui definisce di cristianesimo secolarizzato. Bene, continua.
1: E fosse giunta alla conclusione che la filosofia politica contro cui combatteva era sostanzialmente una secolarizzazione del cristianesimo. L'intero concetto di modernità all'interno del quale agivano socialisti, comunisti e anche socialdemocratici era definito dalla secolarizzazione del cristianesimo. Occorreva quindi modificare quella cornice e spingere la modernità in una direzione nella quale diventasse anticristiana. Lo vediamo molto chiaramente nell'ascesa della cultura pop, Sympathy for the Devil dei Rolling Stones. E tutti i simboli utilizzati dalla cultura pop e dalla musica rock sono, in larga misura, anticristiani. Lo vediamo anche nel rifiuto della bellezza. Improvvisamente il brutto e la provocazione diventano la norma. Diventano elementi del progressismo. Questa modernità di tipo californiano, con il suo sistema di valori californiano, fu introdotta in Europa a tal punto che l'Europa non venne soltanto allontanata dalla propria concezione collettiva della società, nella sua interpretazione conservatrice o in quella sociale, e spinta verso una concezione liberale, nella quale al centro si trova l'individuo. Fu anche promosso un nuovo sistema di valori che pone in primo luogo l'ego, l'egoismo, la sessualità e perfino una sorta di culto della morte. Questa nuova modernità anticristiana ha conquistato l'Europa. Naturalmente capisco che fosse molto difficile vedere la differenza tra i due tipi di modernità. Prendiamo Picasso. Era un pittore astratto. Credeva nel comunismo e nel socialismo. E il suo celebre quadro sul bombardamento di Guernica è astratto. Tuttavia è ancora legato alla tradizione europea dell'umanesimo. E non si è realmente separato dalla storia. È proprio questo invece che accade nella postmodernità. Mentre la modernità conserva ancora un legame con la storia e continua a confrontarsi con l'antichità, il termine stesso modernità nacque dal confronto con l'impero romano e con l'epoca greca. La postmodernità rappresenta il tentativo di recidere questo legame. Quindi il tentativo di ignorare tutto ciò che appartiene al passato e, in sostanza, ricominciare a contare la storia dall'arrivo dei soldati americani sul continente europeo. La Russia di...
0: Ecco, anche questo molto, molto profondo. Il pezzo successivo ripeto, estratto dall'intervista originaria, che è in tedesco e che dura più di un'ora, anzi no, in inglese, in inglese, difatti me la sono seguita. Ma questa sintesi di 32 minuti è molto ben fatta, anzi colgo l'occasione per rispondere a... aspetta, dove andrà quest'altro? Eccolo qua, sì, Fabio, buongiorno Fabio, che chiede il titolo di questo audio. Il titolo di questo audio è Russofobia, perché Germania e Occidente hanno rotto con la Russia, punto di domanda. E comunque lo trovate già postato col suo link sul canale nostro Debito e Democrazia, quando l'ho postato l'8 agosto l'ho postato col suo link. Bene, il prossimo brano è intitolato La Russia di Putin. Ripeto, sono spezzoni con titoli per rintracciarli anche più facilmente, dall'intervista originaria
1: di Putin. Se si osserva la Russia di allora, posso perfino comprendere l'impressione avuta dall'autore in quel periodo, perché osservando la Russia di allora si poteva davvero pensare che fosse finita, che rischiasse di diventare una sorta di una nuova America Latina, nella quale cartelli della droga, oligarchi e criminalità influenzavano la politica e ogni possibilità di ricostruire la società e promuovere una politica sovrana sarebbe potuta scomparire, forse per sempre.
0: In effetti basti pensare agli ultimi anni di Gorbaciov e poi di Yeltsin, Corvo Bianco, l'alcolizzato che bombardò il Parlamento, e si può ben capire che a quel punto gli statunitensi si consideravano vincitori e la Russia bella e spacciata. A quel punto è chiaro che uno come Putin, che ha ripreso saldamente in mano i legami culturali, oltre che ovviamente il potere politico, perché non basta riprendere il potere politico, quelle persone che noi riteniamo tiranni solo perché hanno preso il potere in maniera non così aperte e chiuse virgolette democratica come lo hanno preso i nostri paraculi, e ci metto dentro tutti, le nostre Meloni e Schlein, il Macron francese, il Merz tedesco, non parliamo adesso degli inglesi che sono veramente una farsa. Ma loro però sono democratici. Chi invece, pur avendo preso il potere in maniera non differente da loro dal punto di vista formale, e che poi lo esercitano in maniera decisa, si faranno ovviamente anche i cazzi loro, ma sostanzialmente per corrispondere ai bisogni profondi della loro società, metto Putin, ci metto Erdogan della Turchia. Bisogna andarci in Turchia e bisogna esserci andati negli ultimi 25 anni per capire che cosa, quale grande leadership abbia esercitato Erdogan a favore di tutti gli 80 milioni di turchi. Bisognerebbe andare a rivedere cosa ha fatto Gheddafi in confronto a quello che aveva combinato prima tutti i re, fino per ultimo il re Idris, e vedere come è ridotta la Libia oggi, e uno smetterebbe di dire che Gheddafi era un dittatore. Oppure sì, perché no, dittatore, ma perché la Meloni e la Schlein non sono delle aspiranti dittatrici, fra l'altro senza niente da dare, solo di facciata? Quindi lasciamo stare, ecco, andiamo avanti.
1: Credo che in quel momento la personalità di Vladimir Putin sia stata decisiva. Per la Russia era davvero l'uomo giusto, nel posto giusto e al momento giusto.
2: And maybe nobody else
1: Forse nessun altro sarebbe stato in grado di fare ciò che fece allora. Non possedeva soltanto l'esperienza maturata a San Pietroburgo nell'affrontare le bande criminali e quella derivante dal proprio passato nei servizi segreti. Aveva anche l'intelletto necessario per comprendere la dimensione filosofica della politica e la direzione nella quale avrebbe dovuto guidare la Russia nel lungo periodo. Credo che le élite occidentali ritengano che sia stata questa specifica persona a provocare la loro sconfitta nel tentativo di conquistare la Russia. Credo inoltre che l'interpretazione americana della cultura europea sia intrinsecamente debole proprio perché è artificiale. Il semplice fatto che nell'Europa orientale esista un paese relativamente forte, dotato di armi nucleari e di una profonda e antica comprensione di sé, che rifiuta questo sistema di valori californiano, rappresenta un pericolo per il potere culturale del mondo occidentale, perché quest'ultimo non può reggere il confronto. Abbiamo già visto che questo confronto ha esercitato una certa influenza su paesi come l'Ungheria e la Slovacchia, su gran parte dell'Europa orientale e perfino sulla Germania orientale. Credo quindi che lo scopo delle potenze occidentali, o in particolare degli Stati Uniti, sia spegnere il fuoco abbastanza presto da impedirgli di influenzare l'intera Europa.
0: Attenzione, perché questa conclusione qua, questa detta fra le righe, è molto pessimistica, eh? Cioè dice: il confronto nel lungo termine non ha storia, gli Stati Uniti sono destinati a perderlo, e allora dice: non vorrei che questo fosse il motivo per cui hanno capito che ora o mai più, e quindi possano ricorrere a qualsiasi mezzo pur di spegnere questa minaccia interna.
1: La russofobia.
0: Lo ripropongo perché
1: orientale. Credo quindi che lo scopo delle potenze occidentali, o in particolare degli Stati Uniti, sia spegnere il fuoco abbastanza presto da impedirgli di influenzare l'intera Europa.
0: Capito? Sia spegnere il fuoco abbastanza presto da impedirgli di influenzare l'intera Europa. È veramente, speriamo che non sia così, però l'analisi è molto lucida e non è certo campata in aria questa ipotesi. Siamo a 40 secondi, per cui leggo ancora un altro messaggio e vi invito a continuare. Eccolo qua, Piero, buongiorno Piero. Buongiorno dottor Salmaso, ottime analisi che condivido. Ho avuto relazioni di lavoro e amici russi, bellissimi ricordi, Piero. E fa in modo che non siano solo ricordi, cerca di tenerli vivi, Piero. Ecco, lo stacco pubblicitario e poi riprendiamo con questo pezzo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si tira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e per notazioni, questa volta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiamame al 348 85 73 609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15.

0: 15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
1: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
3: con guida.
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
4: Euro 20.
0: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
2: 8
7: 8.
2: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota.
3: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Chieti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Eccoci, siamo di nuovo in diretta. Per chi si collega ora, dico che stiamo ascoltando e commentando un pezzo molto interessante sulla russofobia, che abbiamo anche postato nel canale Telegram Debito e Democrazia il giorno 8 agosto. Il titolo completo, per chi se lo vuole andare a cercare su YouTube, è Russofobia: perché Germania e Occidente hanno rotto con la Russia? L'intervista con il filosofo tedesco Hauke Riz. Intanto vediamo, sono arrivati altri messaggi. Uno da non vedo chi. Comunque c'è una vignetta. C'è una vignetta. C'è l'ex governatore Zaia con i cerchi olimpici che dice: a costo zero per noi, mica per voi. Vabbè. Qui avevamo sì il Fabio del titolo, poi li abbiamo visti tutti. Quindi riprendiamo con l'intervista, di cui abbiamo uno spezzone di circa mezz'ora in italiano. Stava parlando Hauke Riz su come Putin sia andato a rompere le uova nel paniere dell'Occidente, e che aveva di fatto già realizzato, stava realizzando il suicidio dell'Europa, e stava realizzando soprattutto il suicidio della Russia, dell'Unione Sovietica, prima con Gorbaciov e poi soprattutto con Yeltsin. E però è saltato fuori questo Putin, che non era solo un fine politico, ma aveva molto chiare la dimensione culturale del confronto, e quindi ha mandato all'aria i piani dell'Occidente, al punto che si augura, che, come dire, fa una profezia che speriamo non si avveri. Essendo la dimensione culturale del conflitto fra quella che lui chiama la cultura liberal californiana e la cultura europea che lui chiama del cristianesimo secolarizzato, dice, il confronto su base semplicemente culturale non ha un futuro, nel senso che la liberal californiana è destinata a soccombere sul piano, chiamiamolo, culturale. Allora, dice, non vorrei che per questo motivo gli Stati Uniti non fossero spinti a tentare ora, soprattutto ora, con tutti i mezzi a loro disposizione di risolvere la partita, altrimenti, dice, sul lungo termine non li vedo vincitori. In questa intervista e nel suo libro Hauke non prende in esame la Cina. C'è un accenno soltanto, ma è chiaro che anche là siamo il vero confronto è nella cultura. La cultura cinese, per la cultura cinese non esiste niente che assomigli al nostro "la tua morte è la mia vita, mors tua vita mea". Non esiste nulla di paragonabile a questo. Noi abbiamo a lungo predicato che all'asino bisogna dar da mangiare perché possa tirare la carretta anche domani, ma lo abbiamo predicato, ma in realtà il sistema liberale californiano è fatto apposta per ammazzare tutti gli asini, mentre nella cultura cinese, che è molto più profondamente radicata, l'idea di tenere in vita l'asino perché possa tirare la carretta anche domani è molto più radicata. Il cinese non mirerà mai a farti fuori, perché tu sei un buon cliente, perché dovrebbe farti fuori? Bene, riprendiamo questa intervista.
0: Yeah.
4: La russofobia appartiene alle elite.
3: La russofobia appartiene alle
4: elite. Credo che la russofobia abbia una lunga tradizione in Polonia e che l'identità polacca abbia caratteristiche specifiche. In Polonia esiste una sorta di complesso di inferiorità che contribuisce all'odio verso la Russia. La Germania, invece, non fu realmente influenzata dalla russofobia durante il XVIII e XIX secolo. Avevamo una sorta di alleanza con la Russia. Naturalmente, nell'Europa di allora esistevano molti piccoli paesi e regni, e molti di essi intrattenevano rapporti diplomatici con la Russia, a volte perfino vere e proprie alleanze difensive. Centinaia di migliaia di tedeschi si trasferirono in Russia. Gli scienziati tedeschi costituivano una parte considerevole dell'Accademia Russa delle Scienze. In quasi tutti i governi russi del XVIII e XIX secolo vi erano politici tedeschi nel ruolo di ministri. Con Caterina la Grande la Russia ebbe perfino una zarina tedesca. Per due secoli i legami tra Germania e Russia furono così forti che una guerra tra i due paesi non era nemmeno immaginabile. Quando oggi viaggio in Russia, vedo che perfino adesso la cultura tedesca vi è molto più rispettata che nella stessa Germania.
3: Attenzione a questo passaggio. La cultura tedesca è molto più rispettata in Russia che nella stessa Germania. Si potrebbe dire lo stesso della cultura italiana e credo anche di quella francese. E cioè, è questo proprio il nostro suicidio fa sì che siamo noi che ci ammazziamo, non è Putin, non è la Russia, non è la Cina, siamo noi che ci suicidiamo.
4: Nella lingua russa esistono ancora molti elementi e molte parole di origine tedesca. La ragione per cui la Russia favorì la riunificazione tedesca risiedeva in questi 200 anni di profondi legami tra Germania e Russia. I russi pensarono: il nazionalsocialismo è stato un'eccezione. Ricordiamo ancora la modernizzazione che abbiamo ricevuto dalla Germania. Vogliamo riprendere da lì e ricostruire nuovamente l'alleanza. Quanto alla russofobia in Germania, naturalmente da 20 o 30 anni siamo sottoposti alla propaganda antirussa. Ma è sorprendente che ancora oggi soltanto una piccola parte della società vi creda davvero, più i tedeschi occidentali di quelli orientali, e più le elite della popolazione comune. Recenti sondaggi hanno dimostrato che perfino oggi qualcosa come il 60 o il 70% dei tedeschi desidera rapporti migliori con la Russia. L'odio antirusso dei nostri mezzi di informazione non rappresenta gli atteggiamenti della società. Nella Germania orientale questo sentimento è ancora più forte. Credo che se l'esercito russo entrasse nuovamente nella Germania orientale, la gente organizzerebbe feste, si schiererebbe lungo le strade con i fiori e si sentirebbe nuovamente liberata.
3: È un po' forte questa affermazione. Però deve far pensare, e non la dice un pirla qualunque, è un profondo filosofo, un profondissimo conoscitore della cultura europea. Quindi ogni sua parola, ogni distillato di questa intervista, che è il distillato dell'intervista più lunga, la quale a sua volta è il distillato del libro, veramente va ascoltato e riascoltato con molta attenzione. Se venissero i cosacchi ad abbeverare i loro cavalli alla fontana di Trevi, io personalmente andrei a festeggiare, non sarei in minoranza ovviamente, ma...
4: Le due Germanie.
0: This is a very important part, and it has to...
4: Questo è un aspetto molto importante e riguarda la differenza tra l'analisi americana e quella sovietica dell'ascesa del fascismo in Germania. Già durante la Prima Guerra Mondiale, quando la Germania non era più imperialista della Francia o della Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna nacque la narrazione secondo cui Hegel sarebbe stato in qualche modo all'origine dell'imperialismo tedesco, nonostante all'epoca Hegel non fosse particolarmente rispettato nella stessa Germania. Durante la Prima Guerra Mondiale furono pubblicati tre libri di George Santayana, Thorstein Veblen e John Dewey, che cercavano di rappresentare la filosofia tedesca e in particolare Hegel come una sorta di nemica del mondo. Questa analisi fu riciclata durante la Seconda Guerra Mondiale e ampliata, includendovi il romanticismo tedesco e altri aspetti della storia delle idee tedesca. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli americani arrivarono quindi in Germania convinti che la cultura tedesca fosse fondamentalmente sbagliata, che dovesse essere corretta e che ogni tedesco dovesse essere rieducato.
3: Qua voglio dare io il mio piccolo input. Dice Hauke che la Germania non era poi prima della fino alla Prima Guerra Mondiale non era così imperialista come Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Alla faccia, lo era proprio meno. E qua basta guardare alla storia del colonialismo. Tedeschi e italiani siamo entrati nello scenario del colonialismo a fine Ottocento, agli inizi praticamente, noi senza prima addirittura fino a Mussolini, i tedeschi fino a fino al congresso di Berlino. Prima non c'erano colonie tedesche o colonie italiane, mentre c'erano e come le colonie inglesi, le colonie francesi, le colonie spagnole, le colonie portoghesi, addirittura quelle olandesi, le Indie orientali. Quindi il fatto vero è proprio, e guarda caso com'è che è finita, com'è che ci siamo finiti poi nella Seconda Guerra Mondiale noi alleati con i tedeschi e dall'altra parte con i giapponesi, perché eravamo i parvenu, gli ultimi arrivati sulla scena del colonialismo. Ecco, gli ultimissimi adesso sono gli israeliani, i sionisti, ma quello è un cancro della storia talmente anomalo che fa storia a sé e purtroppo continuerà a farla per un pezzo. Comunque il punto, e questo sfugge all'analisi di Hauke, il punto strettamente economico è che tedeschi e italiani sono andati a mettere il naso fuori dai loro confini molto più tardi rispetto a francesi, inglesi, spagnoli, tedeschi, spagnoli, portoghesi e perfino olandesi e belgi. Bisogna ricordare che, e mi dispiace che abbia il mio stesso nome, Leopoldo II del Belgio andò e si cucò l'intero, non l'intero, ma insomma si prese lo Zaire, il Congo, che è paragonabile al Brasile come natura e come estensione e come ricchezze naturali. e se lo andò a prendere e per quasi 30 anni se lo tenne come possedimento suo personale, poi bontà sua lo passò alla, al governo del Belgio. E quindi l'ingresso dei tedeschi dopo il congresso di Berlino, sono in quegli stessi anni, parliamo del 1880-82, e gli italiani più tardi ancora con la Libia e il Corno d'Africa, e sono andati a rompere le scatole in questo, su quello scenario là, che era molto importante.
0: Re-educated. While the...
4: I russi invece arrivarono in Germania con le parole di Stalin. Gli Hitler vanno e vengono, ma il popolo tedesco rimane. Possedevano una concezione molto positiva della cultura tedesca, con la quale erano stati in contatto per 300 anni e più. Una delle prime cose fatte dall'Unione Sovietica nella Germania orientale e a Berlino fu organizzare una rappresentazione teatrale di Nathan il Saggio di Lessing. L'Unione Sovietica mostrò il proprio rispetto per la letteratura tedesca e per i classici tedeschi. L'atteggiamento era quindi completamente diverso. L'Unione Sovietica non cercò di cambiare la cultura tedesca, cercò di promuoverla nella sua concezione classica, ponendo però l'accento sulla denazificazione, sulla necessità di imprigionare alcuni criminali nazisti e di impedire che i nazisti occupassero posizioni nel governo e nelle istituzioni. Nella Germania occidentale, invece, persone coinvolte nell'Olocausto e nella progettazione dei campi di concentramento continuarono a occupare posizioni nel governo, nei ministeri e nei tribunali. Nei primi 20 o 30 anni, fino a quando i nazisti non diventarono troppo anziani, moltissimi di loro occuparono incarichi di alto livello nella Germania occidentale. Naturalmente tutto questo influì sullo sviluppo culturale delle due Germanie. Da un lato, nella Germania occidentale continuarono a essere al potere persone appartenenti a quella tradizione. In secondo luogo, alla popolazione fu insegnato che l'intera cultura tedesca era colpevole. Non soltanto il periodo del nazionalsocialismo, ma anche la cultura risalente al XIX e al XVIII secolo. Questo ha creato una nuova identità tra i tedeschi occidentali. Molti di loro non vogliono sentirsi dire di essere tedeschi e cercano di identificarsi con questa cultura internazionale di stampo americano. Grazie alla grande influenza esercitata dalla Germania nell'Unione Europea, hanno esteso questo atteggiamento a vaste parti d'Europa. I tedeschi orientali, invece, sentono ancora il legame con la cultura tradizionale. Da questo punto di vista, anche l'AfD è divisa. Esiste un AfD della Germania occidentale che cerca di correggere alcuni aspetti, ma continua a volere un'alleanza con i partiti conservatori degli Stati Uniti, con l'amministrazione Trump e così via. Cerca di mantenere l'orientamento transatlantico. L'AfD della Germania orientale è molto più radicale e aspira realmente alla sovranità e a correggere radicalmente alcune delle influenze americane. Non è veramente radicale, ma i tedeschi occidentali sono stati sottoposti a questo programma di rieducazione per 70 o 80 anni. Lo stesso tipo di rieducazione culturale è stato introdotto nella Germania orientale nell'arco di soli 30 anni, troppo rapidamente perché potesse essere accettato. Molti tedeschi orientali lo hanno respinto. Inoltre, ciò che avvenne non fu realmente una riunificazione. La Germania orientale fu assorbita da quella occidentale e tutte le posizioni di vertice furono affidate ai tedeschi occidentali. Ancora oggi, forse soltanto un pugno di accademici della Germania orientale è riuscito a ottenere una cattedra universitaria. Si possono contare sulle dita di una mano. Tutti gli altri erano tedeschi occidentali.
3: Beh, qui c'è l'eccezione di Angela Merkel, che veniva dalla Germania orientale, pur essendo entrata nel partito cristiano democratico, quello di Kohl, e che Kohl designò come sua successora. Cercherò di rintracciare e di fargli questa domanda ad Hauke, perché è molto interessante, però ecco, l'intero discorso regge come se regge.
4: Molti tedeschi orientali oggi si sentono alienati, ritengono che questo non sia il loro paese e di essere oppressi. Per questo tendono a non credere a nulla di ciò che raccontano i mezzi di informazione. Naturalmente ciò conduce molti tedeschi orientali a guardare Russia Today, Alleanza per la Germania.
3: Adesso entra nel discorso del partito politico Alleanza per la Germania.
4: Forse è soltanto la mia impressione. Non possiedo conoscenze approfondite sulla AfD, ma credo che la lotta sia ancora indecisa. La formulerei così. Forse sei mesi fa avevamo l'impressione che la componente occidentale fosse dominante, che Alice Weidel stesse spingendo la AfD verso un orientamento transatlantico e che alcune persone del partito legato alla Russia o che si recavano in Russia fossero sottoposte a pressioni, talvolta abbandonassero il partito o perdessero il proprio incarico. Ora forse il pendolo sta tornando un po' indietro a causa dell'esito della guerra contro l'Iran, che ha mostrato al mondo come gli Stati Uniti stiano perdendo la propria autorità nelle relazioni internazionali. Forse è maturata la consapevolezza della necessità di mantenere almeno una posizione neutrale tra Oriente e Occidente. Continuo però a sperare che Alice Weidel non diventi la candidata dell'AfD alla cancelleria. Al momento sembra che lo sarà. Credo però che abbia un orientamento occidentale e che provenga dal settore bancario. Attraverso il suo lavoro potrebbe quindi essere legata alla concezione finanziaria del capitalismo americano. Preferirei, o spero, che qualcuno proveniente dalla Germania orientale acquisisse maggiore influenza nella AfD e organizzasse almeno una posizione neutrale, perché una posizione completamente contraria all'Occidente non sarebbe possibile. Esiste il timore che Alice Weidel diventi una seconda Meloni.
3: Esiste il timore che Alice Weidel diventi una seconda Meloni. Io la paragonerei al Macron, perché appunto anche lui è un'emanazione dei Rothschild, quell'altra viene dal mondo bancario, e comunque al di là delle sfumature, sentite la battuta di questo che, vedete, essendo un filosofo, essendo uno che guarda al mondo con gli occhi della storia, della cultura, con uno sguardo molto lungo, alla fine si rivela essere anche un finissimo politico, un politico, non un politicante. Dice: ho paura che la Alice Weidel diventerà una nuova Meloni, e con questo Giorgia è servita, mentre la nasona schenazita era già stata servita prima.
4: Oggi pronuncia discorsi radicali al Bundestag, proprio come Meloni faceva in passato, ma temiamo che una volta arrivato al potere dimentichi tutto e si limiti a mantenere in vita il sistema con qualche piccolo aggiustamento sugli studi di genere o questioni simili. Sì, di recente ho pronunciato un discorso per l'85esimo anniversario dell'attacco della Germania nazista contro l'Unione Sovietica. Ho parlato delle atrocità commesse dall'esercito tedesco nell'Unione Sovietica. Considerando questo retroterra, è davvero sorprendente la fiducia che l'Unione Sovietica di Gorbaciov ripose nella Germania, concedendole la riunificazione. I francesi non volevano una Germania unita, e nemmeno i britannici. Gli americani erano disposti ad accettarla Soltanto se la Germania unificata fosse rimasta nella NATO e sotto la protezione e l'influenza degli Stati Uniti. Alla fine fu quindi l'Unione Sovietica a cedere alle richieste americane, rendendo possibile in questo modo la riunificazione tedesca. E come abbiamo ringraziato la Russia? Collaborando con gli Stati Uniti e con altri paesi europei per dividere lo spazio culturale russo. L'Ucraina è una parte integrante del mondo russo e noi cerchiamo di strapparla alla Russia. Cerchiamo dunque di dividere la Russia in risposta al dono della nostra riunificazione. È una tragedia che mi tormenta ogni giorno. Naturalmente la Germania non è particolarmente amata in Europa. I francesi sono molto diffidenti nei nostri confronti, così come i polacchi e i britannici. Gli italiani ci rispettano, ma neppure loro ci apprezzano o ci amano particolarmente. L'unico paese europeo che nutriva sentimenti positivi verso la Germania era la Russia. E ora questa amica viene alienata da politici che forse portano cognomi tedeschi, ma non agiscono nell'interesse del popolo tedesco e non sono realmente influenzati dalla nostra storia delle idee. Fanno sostanzialmente carriera grazie a organizzazioni transatlantiche, come il Ponte Atlantico. Dal suolo tedesco.
3: È veramente molto, molto, anche solo stimolante questo Hauke, veramente un grande filosofo, un grande uomo di cultura. L'ultimo spezzone, ci avviamo verso la conclusione, è dal suolo tedesco sarà emanata soltanto pace. Attenzione qual è il contesto in cui venne vennero dette queste parole.
4: Esco sarà emanata soltanto pace. Helmut Kohl, 3 ottobre 1990.
3: Cioè per la riunificazione.
4: Guardando la politica, sì, era una menzogna. Credo però che gran parte della società tedesca provi ancora quel sentimento. L'odio verso la Russia è molto più debole in Germania che, per esempio, negli Stati Uniti o in Polonia. Il nostro governo, però, è stato catturato, come quell'ucraino. Le nostre istituzioni sono state catturate. Per un professore universitario è impossibile analizzare gli argomenti di cui stiamo parlando oggi. Lo stesso vale per i mezzi di informazione, i giornali e, naturalmente, per il sistema dei partiti. La Germania è stata catturata e non siamo in grado di liberarci, proprio come molti altri paesi del continente europeo.
3: Ovviamente Italia, queste parole d'oro possono essere ripetute pari pari per l'Italia. E uno dirà, eh sì, perché Germania e Italia hanno perso la Seconda Guerra Mondiale, ok? Ok, ma e quanto va avanti la storia? Nel passato verrebbe da dire ci sarebbe stata un'altra guerra che risistemava i conti o chiudeva i conti precedenti. Qui invece siamo sotto, siamo peggio che colonie.
4: Credo che la nostra unica possibilità sia il crollo, il tramonto dell'impero americano, che vediamo cominciare in Medio Oriente a causa della guerra contro l'Iran. Quei processi hanno raggiunto un livello di sviluppo che attualmente in Europa non è neppure immaginabile. Ma credo che se assisteremo al disfacimento dell'impero americano si creerà un vuoto nel quale improvvisamente queste domande potranno essere poste e questi argomenti potranno essere discussi. Se accadesse realmente, sarebbe come un secondo illuminismo. Il primo illuminismo mise in discussione l'utilizzo ideologico del cristianesimo e il potere dell'aristocrazia. Il nuovo illuminismo dovrà mettere in discussione le tecniche di influenza dei mezzi di informazione.
3: il nuovo illuminismo dovrà mettere in discussione le tecniche dei mezzi di informazione di massa. Anche queste sono veramente parole d'oro.
4: Le reti transatlantiche, il funzionamento del sistema delle élite e il modo in cui esse vengono selezionate. Tutto questo è collegato anche a questioni come Epstein e ai compromat organizzati contro politici di alto livello e così via.
3: Ecco, questo era il video che vi abbiamo postato il giorno 8 di agosto sul canale Telegram Debito e Democrazia. Vi invito a andarvelo a riascoltare con calma, perché sono 30 minuti veramente pesantissimi sul piano della storia culturale dell'Occidente suicidante. Ne approfitto anche per salutare Barbara e per cogliere uno spunto da lei. I video che vi postiamo ogni tanto sul debito, sulla moneta come debito, eccetera, andateveli ad ascoltare quando avete tutto il tempo, perché molto probabilmente li sentite a pezzetti, poi noi... Andateveli a riascoltare quando avete tutto il tempo di seguire, casomai di fermare il video in un momento che vi interessa particolarmente, perché lì c'è davvero la quintessenza di 15 anni di trasmissione nostra. Bene, andiamo di nuovo ai vostri messaggi. Eccolo qua. Eccoci qua. Francesco di Vicenza dell'Est. Vicenza Est, Torri di Quartesolo. Vabbè. Dottore, buongiorno. Riguardo l'odio verso la Russia, io dico che coi soldi si può comprare anche l'odio. Capi di governo pagati a fior di quattrini, ed ecco che si può odiare tutto e tutti. Se poi ci mettiamo che se non obbediscono succede come la Spagna, buona giornata, Francesco dell'Est. Sì, Francesco, hai ragione, però intanto una controprova di quello che affermi, purtroppo, è che se tu dai 1 milione di euro al capoccione di turno, quasi certamente lo hai comperato. Se invece dai 1 milione di euro a 60 milioni di italiani, non c'è neanche da comprarsi una birra. E questo spiega perché le élite, e lo ha detto anche Hauke nell'intervista, dice: guarda caso, dice, sono non solo è la Germania dell'Ovest, ma sono soprattutto le élite della Germania dell'Ovest, cioè chi è stato messo al governo là dagli statunitensi, che in Germania hanno più basi ancora che qua da noi. E quindi, con buona pace della Meloni e della Schlein, loro se ci vanno o se ci stanno è solo perché ce li mettono i colonizzatori, punto. Vabbè, sull'esempio della Spagna, io sì, purtroppo, ma attenzione, perché Spagna, Canada, c'è qualcuno che comincia a dirlo a chiare lettere che non ci sta. Quindi io non sarei così pessimista. Si sa, i soldi vanno, e vanno a chi? Vanno a chi ha la faccia come il culo più degli altri. Su questo non c'è dubbio. Bene, Sisto, voglio spostare il punto di vista in una direzione che va al di là di queste miserie umane. Penso sia ora di dire basta, il popolo russo sta pagando un prezzo altissimo da parte dei suoi giovani, i cimiteri sono pieni di questa generazione che già erano rimasti destabilizzati con il Covid e ora sono in balia dei gravi problemi psicologici, testimonianza di una donna che ha parlato in radio tempo fa e soggiorna in Russia. Una intera generazione dovrà fare i conti con questo e io la giudico vergognosa. Certo avranno le loro ragioni, ma è ora di dire basta di giocare con la carne da canon per gli interessi del potere. Inoltre Putin pagherà un carissimo prezzo a livello di karma. Naturalmente la mia è una visione che va oltre. Vorrei che fossimo i nostri giovani a pagare questo prezzo e poi vediamo. Ciao Sisto. Caro Sisto, rispettabilissimo anche questo tuo pensiero, io mi permetto però di dire che la testimonianza di una donna che vive in Russia e che dice le sue, basterebbe confrontarla, ma non è corretto, ma insomma basterebbe confrontarla con la testimonianza di 10, 100, 1000 donne che vivono in Ucraina e poi vediamo la differenza. Confrontiamo pure 1000 donne che vivono in Russia con 1000 donne che vivono in Ucraina e poi vediamo la differenza. Ma al di là di questo, sai, tutte le opinioni sono rispettabilissime. Prova a spostare, hai detto bene, spostare il punto di vista al di là di queste miserie umane. Ecco, Hauke Riz, che non è la Bibbia, non è Cristo in terra, però fa un'analisi che abbraccia 300 anni di storia dell'Europa e di sicuro tutto si può dire tranne che non abbia uno sguardo molto largo e molto profondo, largo geograficamente e profondo storicamente. Poi ovviamente anche la sua è un'opinione. Aspetta che mi è scappato il sì, eccoci qua. No, si è accavallato un altro messaggio. Dove è finito? Perso. No, eccolo qua. Eccolo qua. Sisto. Insomma, punto di vista in una direzione che va al di là di queste miserie umane, beh, dovresti allora avere un punto di vista, ripeto, geograficamente più largo e storicamente più profondo. Però bene accetta la tua testimonianza. Antonio da Como, non so se siete in diretta in questo momento. Mi chiamo Antonio e vi ascolto da Como. E bene, siete una radio molto interessante. Grazie Antonio. E se vuoi continuare a seguirci, adesso hai la stazione e c'è anche il canale Debito e canale Telegram Debito e Democrazia, sul quale normalmente postiamo quelli che sono poi i documenti, i contenuti che vengono discussi in trasmissione. Saluti anche a te e a tutti i comaschi. E però non c'era neanche la Germania prima di allora, erano tutti staterelli tranne la Prussia. E beh, dici poco, la Prussia, Dresda. In realtà gli inglesi si sono allarmati appena la Germania si è affacciata con tutta la sua potenza sullo scenario internazionale, e qua hai perfettamente ragione. Grande cultura, grande organizzazione militare coi prussiani, grande economia, e cominciavano anche coi mari e l'aeronautica. pericolosissimi. Sì, assolutamente vero questo. Ricordati anche un'altra cosa che anche io ogni tanto rammento, che piaccia o no agli inglesi e agli statunitensi, che sono potenze marinare, a parte il fatto che loro dicono, gli inglesi dicono che siamo noi l'isola, loro sono il continente, ma vabbè, chi si loda si imbroda. Quindi gli inglesi e gli statunitensi sono potenze marinare e il loro nemico naturale, vorrei dire, da quando la Pangea si è configurata come oggi, è l'Eurasia. E quindi è logico che la saldatura fra Germania e Russia non è altro che, come dire, il punto più critico, più sensibile della saldatura, che però non è un'invenzione politica, il capriccio politico di qualche dittatorello, è una realtà geografica, l'Eurasia, il mega continente che va dal Portogallo al Giappone. Va bene, dici, il Giappone è un'altra potenza marittima, ok, lasciamo il Giappone fuori e andiamo alla Kamchatka. Dal Portogallo alla Kamchatka, prendendo dentro Europa, Russia, Cina, India, tu capisci che non è che vai tanto lontano. L'Africa, piaccia o non piaccia, è legata qua, perché va bene, Suez è stato tagliato, prima c'era il passaggio. Mosè è passato attraverso il mare dei giunchi, la palude. Mettiamola come vogliamo, se uno si guarda il globo terracqueo, vede che 4/5 delle terre emerse sono costituite dall'Eurasia. Se poi ci aggiungiamo l'Africa, andiamo addirittura a più dei 4/5. Dove volete andare? Vabbè. Comunque hai ragione, l'analisi della Prussia, della storia della Prussia è corretta, è molto corretta. Grazie. Adriano 68. Pochi sanno che Ceuta fu nel XV secolo possedimento exclave portoghese. Gli edifici lo testimoniano tuttora, con lo stile chiaramente di stampo manuelino e le chiese a due campanili. Poi nel 1800 fu concesso alla Spagna con accordi vaticani e britannici, te pareva, compresa Gibilterra. Nello stemma della città c'è tuttora il simbolo della bandiera lusitana. Quello portoghese è stato un grandissimo impero, caro Leopoldo. Ah, ma certo, infatti ho sempre detto che tedeschi e italiani sono arrivati sulla scena del colonialismo molto più tardi rispetto agli altri. E quindi i portoghesi sicuramente c'erano ben prima. Il dettaglio di Ceuta lo conosco anch'io oggi, quindi grazie Adriano 68. Però vedi, alla fine Ceuta e Gibilterra sono due foruncoli rispettivamente nella faccia del Marocco e della Spagna, dove la Spagna, che si ritrova il foruncolone di Gibilterra, forse in passato ha ritenuto di poterlo compensare col foruncolone di Ceuta, ma resta il fatto che sono foruncoli storicamente non più giustificabili, storicamente, geograficamente, etnicamente. Vabbè. Grazie comunque. Vedete, i vostri messaggi sono sempre molto stimolanti. Andiamo avanti, perché qua i messaggi si accavallano e non capisco mai perché. Antonio lo abbiamo visto, lo risalutiamo. Esisto anche, pochi sanno, questo lo abbiamo visto. Forse perché quando rimandate i messaggi tornano in testa. Eccoli qua. In realtà gli inglesi si sono allarmati appena la Germania si è affacciata con tutta la sua potenza sullo scenario internazionale. Ah, ecco, questo anche lo avevamo visto. Bene, ecco qua, c'è Sisto che replica, per questo il messaggio era tornato in testa. Sisto replica e dice, ah beh certo, questo vale anche per l'Ucraina o forse anche peggio. No, no, beh, abbi pazienza, forse anche peggio. L'Ucraina come entità, come nazione, quindi non come Stato, è devastata. Quindi io mi preoccuperei molto di più per le donne, i giovani, i bambini dell'Ucraina. Quindi abbi pazienza, ma ti inviterei, a, come ho già detto, ad avere uno sguardo geograficamente più largo e storicamente più profondo. Comunque, grazie veramente. Bene, allora, ancora la domanda. Il video, se andate sul canale Debito e Democrazia, canale Telegram Debito e Democrazia, trovate il video che vi ho trasmesso oggi, lo trovate postato e linkato, brutto termine, cioè con il link, con il rimando elettronico al canale YouTube che lo ha postato. Il canale, per l'esattezza, è Fronte Zero. Il titolo su Fronte Zero è Russofobia, perché Germania e Occidente hanno rotto con la Russia, punto di domanda, ed è l'intervista ad Auke Ritz. Vediamo qua, vi rileggo così avete meglio riassunto. Auke Ritz analizza le origini della russofobia e il rapporto storico tra Germania e Russia, dal legame culturale di secoli fino alla rottura dell'era contemporanea. E lui precisa, fra l'altro, che la rottura, mentre per la Germania dell'Est risale almeno alla Seconda Guerra Mondiale, quindi sono passati 80 anni, e per la Germania dell'Ovest, questo riguardo la Germania dell'Ovest, per la Germania dell'Est è solo una cosa degli ultimi 35 anni. Quindi ci ha messo molto meno tempo, e questo spiega come la cultura popolare, diciamo pure, della Germania orientale resti legata alle sue radici ottocentesche, alle sue radici filosofiche, culturali, che lui chiama, che Auker chiama, di cristianesimo secolarizzato, e nel quale lui trova profonde analogie con tutte i movimenti politici sociali, socialisti, comunisti, socialdemocratici, in contrapposizione con quella che lui chiama la cultura liberal californiana, che è quella che si sta impadronendo del mondo. Io devo anche riconoscere che in Tanzania, per esempio, i ragazzini delle classi della società media, insomma, delle classi meno povere, meno disagiate, hanno il telefonino e sono pascolo per questa cultura liberal californiana, mentre nelle generazioni anche solo dai quarantenni in su e nei villaggi, nei contesti non urbanizzati, resta profondissima la cultura tradizionale. Bene, un minuto alla conclusione, quindi ci avviamo ai saluti. Vediamo se ci sono ancora. Ah, sì. Chi ha introdotto il pareggio di bilancio in Italia, come ha fatto, per gli interessi di chi? Grazie. Sei anche su X? No, non credo proprio che siamo su X. Il pareggio di bilancio, caro mio, il limite del 30% è grazie a Schengen, tutte queste boiate qua. Quindi scusate, ma i messaggi in zona Cesarini li ho conclusi così. Vi saluto, vi ringrazio. Martedì prossimo credo ci saranno Domenico e Luciano. Io, se tutto va bene, torno fra 15 giorni. Auguro a tutti un buon Ferragosto, possibilmente meno torrido di quello di questi giorni. Aspettiamo i temporali. Grazie e a presto.
5: Dopo anni di riflessioni.
6: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Settimane e mezzo.
8: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
8: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
7: Radio Gamma
9: 5 per 1000!
10: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
11: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
7: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costi a sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
11: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
7: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000!
7: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
14: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è l'11 agosto e saluto tutti i radioascoltatori, anche quelli che mi ascoltano nel notturno e quelli che mi ascolteranno in un'eventuale replica. Saluto anche tutti i conduttori in vacanza e, sottolineo, meritata vacanza, i conduttori che invece sono qui a trasmettere e anche quelli che si rendono disponibili a coprire le assenze. Questa è una grande famiglia, quindi un abbraccio a tutti. A proposito di questo, volevo anche ringraziare personalmente la grande Lilli, perché in questo periodo sta facendo un lavoro enorme per l'organizzazione del palinsesto e appunto per gestire le varie sostituzioni e fare in modo che tutto fili liscio sempre, come sempre. Quindi grande Lilli, ecco, e soprattutto anche grande CDA, che permette sempre a noi di continuare a fare quello che facciamo, che permette il regolare svolgimento di alcune attività come quello di Cine Radio Gamma 5, sempre pronti a risolvere qualsiasi eventuale anche problema tecnico. In questo caso un grande abbraccio a Mario, ecco, per martedì scorso. E allora volevo mandare un pensiero a Davide Daniele, che è un mio amico che è venuto a mancare sabato scorso, e colgo anche l'occasione, perché sono venuto a sapere che è venuta a mancare anche Cinzia Agostini, che aveva 60 anni. Io non la conoscevo, ma so che è stata conduttrice qui a Radio Gamma 5 e anche a Caffè TV 24. E a questo proposito io così, insomma, in memoria di queste due persone, volevo leggervi una cosa che ho scritto. Allora, quando viene a mancare una persona a noi cara, che per un certo periodo ha fatto parte della nostra vita, è inevitabile ripensare a tutti i momenti trascorsi assieme e anche a quelle sue caratteristiche nelle quali ci ritrovavamo, nelle quali ci sentivamo a nostro agio. È l'unico modo per noi esseri umani di rimanere vivi e per avvolgere d'eternità quell'anima in viaggio. La consapevolezza che nulla andrà perso, che nessun gesto andrà smarrito, nessun sorriso verrà dimenticato. Solo così il tempo non sarà mai sprecato e, se davvero lo vogliamo, nessuno potrà mai rubarcelo. E dobbiamo ricordarcene ogni volta che facciamo qualcosa di buono, soprattutto per gli altri, anche quando chiediamo sinceramente «come stai?», quando inviamo un messaggio, quando ascoltiamo con attenzione, quando ci prendiamo cura di qualcuno, quando doniamo un po' di noi, quando trasformiamo dei momenti in magnifici ricordi. Nulla andrà perso, perché in fondo verranno dimenticati e si perderanno solo quelli che trascorrono l'intera esistenza in maniera egoistica, egoica, materialista, finta, individualista, rabbiosa e fobica. Le persone coraggiose e buone restano nei cuori pulsanti di chi sa vedere, di chi sa accogliere, di chi sa apprezzare, di chi è vivo. Ecco, era un pensiero a loro, e che riposino in pace. Un saluto a 065 finale, buona trasmissione. Un saluto anche a tutti quelli che sono in montagna, che mi stanno ascoltando, un abbraccio a voi. E un saluto anche ad Andrea Sceriffo. Ciao Super Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un struccon forte a te e ai tuoi eventuali e sicuramente gentili ospiti in ascolto. Un buon viaggio di luce agli amici, andati avanti. Grazie Andrea, sei sempre sensibile e cogli sempre i dettagli. E un grande struccon forte a te. E vi leggo subito gli annunci, così dopo possiamo fare qualche riflessione assieme. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.
Il contributo, o per sostenere comunque la radio, si può anche effettuare tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure con un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure si può portare il contributo direttamente in sede radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Giappone, 21 settembre 1945, alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo, impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Martedì 11 agosto, quindi oggi, alle ore 21:30 in sede radio. Si può cenare dalle 19:30, con le delizie dei semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, mentre alle ore 13 si pranzerà in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli, sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, fino a scoppiare. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni al 329 0038988. Allora, poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando. Alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia e si balla di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 8573 609. Per il menù andate sul sito della radio, quindi www.radiogamma5.it. Poi un annuncio, allora, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Poi, amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day, quindi contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, citazione professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citazione Alfredo Bellucco, disegno di legge 978 del 2023 della Lega Salvini Premier. Quindi contro le rapine di queste accise ai carburanti per la tassazione delle banche, e abbiamo sabato 5 settembre alle ore 10:11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti al comune, al caffè Pedrocchi. Quindi abbiamo Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, e poi abbiamo la senatrice vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari. Per info 346 3614 469.
Vi ricordiamo anche che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ricordiamo anche che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini il servizio civile, la protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Si chiama campagna Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Mi raccomando. Poi abbiamo un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575. Grazie. Vi ricordo che molti annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org, quindi potete visitare www.ciaobei.org oppure mandare una mail a info@ciaobei.org. Un altro annuncio: cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco al 334-320-1392. Vi ricordo anche che Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026 oppure nella Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta andare nel Comune di Campodarsego sul sito. Per informazioni, Ufficio Ambiente allo 049 9299 845. E poi, se volete invece aiutare il signor Michele Levorato, che ha avuto subito un'ingiustizia per quanto riguarda il lavoro, quindi l'obbligo vaccinale, e quindi dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto, si trova a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fosse regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la sua battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il suo, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Per maggiori informazioni potete mandare una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se volete contattarlo al 348 923 4852. Oppure per fare una donazione, l'IBAN è IT41C03062342 1, poi 60 30 60 322. Ecco, e adesso abbiamo finito con gli annunci. Vi metto un breve stacchetto musicale e poi riprendiamo.

0: Eccoci, tornati in diretta e vi ricordo anche che per inviare un messaggio normale o WhatsApp lo potete fare al numero 334-7102-672 se volete intervenire in diretta in maniera tale che poi io vi leggo i messaggi che inviate. E, nel frattempo infatti è arrivato un messaggio del caro Roby L'Alpin. Caro Fabio, dedico ai nuovi angeli custodi di Radio Gamma 5 la poesia Nel nuovo sole. Scorre l'illusione del tempo, come un fiume azzurro nato senza inquinamento. Siamo come tanti girini smemorati che ci nuotano dentro. Trascinati dalla corrente fino alla fine del viaggio, nel tramonto sul mare, giallo arancio di un Dio che ci ha donato l'amore. Per poi reincarnarsi con noi nel nuovo sole. Grazie Roby L'Alpin. Un abbraccio Roby. E allora, questa è una settimana particolare perché domani, mercoledì 12 agosto, ci sarà questa eclissi di sole e al termine poi di questa settimana arriva anche Ferragosto, ma tra l'altro c'è anche un'eclissi di luna prevista per fine agosto. Io sono un appassionato di astrologia, però seguo quella caratteriale, psicologica e mitologica, insomma, ecco. Però ci scherzo sempre perché un po' nella mia natura amo essere ironico, ma soprattutto autoironico. E allora, per parafrasare un famoso detto, si chiude una porta e si apre un portale. Dico questo perché ogni 2x3 c'è l'esperto di turno che ci indica che in un dato momento c'è un portale che si apre, no? O una particolare congiunzione astrale o insomma qualcosa di particolare e che assolutamente in quel frangente bisogna comportarsi in un certo modo. Allora io dico, va bene, un po' di meditazione in più oppure ripulire certi pensieri, tenere un comportamento particolare, no? Mi riferisco ad esempio anche alle notti sante o insomma o in altri periodi dell'anno. Però credo che sia ancora più potente avere un determinato comportamento corretto sempre, non solo quando c'è il portale che si apre, no? Cioè, credo io. E allora volevo condividere con voi un'esperienza proprio di questo particolare periodo. E nelle ultime settimane effettivamente insomma è avvenuto qualcosa di strano per quanto mi riguarda. Parlo di eventi proprio che ho vissuto e soprattutto nell'ambito professionale. E poi però diciamo visto che io non stacco la parte diciamo professionale da quello che sono, nel senso che io sono sempre me stesso, indipendentemente che mi stia occupando di lavoro piuttosto che di qualcosa che mi piace o che sia davanti a un cliente o i miei amici o familiari, no? E quindi poi è automatico che questo professionale si trasformi anche in qualcosa di mio intimo. E senza entrare nei dettagli, vi dico solo, insomma, sapete che lavoro nell'ambito editoriale e dei libri. Per la prima volta in vita mia ho avuto a che fare con tre persone che proprio nel giro di poche settimane, a distanza ravvicinata, quindi l'uno dall'altro, non si sono comportate proprio correttamente nei miei confronti. Non mi era mai capitato. Allora, e già questo è un primo, così, insomma, un punto che mi ha un attimo fatto riflettere. E soprattutto, tutte e tre, quindi in sostanza, queste tre persone hanno non hanno onorato, mettiamola così, gli accordi presi, ma anziché spiegare o cercare di risolvere / chiarire la situazione, hanno inviato un messaggio, in particolare con WhatsApp, tutte e tre. Quindi la prima volta che mi capita in tantissimi anni di lavoro questo tipo di atteggiamento, in assoluto la prima volta che mi capita che tre persone utilizzassero lo stesso modus operandi per disdire, mettiamola così, o annullare gli accordi. e tutte e tre, ripeto, con un messaggio. Quindi, siccome sono anche un esperto di comunicazione, se c'è una cosa che mi fa davvero, e io non mi arrabbio mai, ma se c'è una cosa che si avvicina, ecco, a quello che può essere definito come un farmi irritare, è l'incapacità comunicativa degli altri. Io chiudo non solo un occhio, anche due spesso, perché non pretendo che tutti siano esperti di comunicazione, quindi non parlo di chissà cosa, ma almeno il minimo sindacale, mettiamola così, quindi dire, cioè nel mio caso agire tramite un messaggio WhatsApp è proprio come se mi lanciassero addosso l'ascia di guerra, ecco. Quindi diamine, insomma, ecco. Ma io ve ne parlo perché questi sono, secondo me, anche segnali che qualcosa a livello di umanità non sta andando proprio nel verso giusto, no? Quindi la mia non è una condivisione perché voglio essere compatito o per ricevere, che ne so, una pacca sulla spalla, no? Non ne ho bisogno, fortunatamente. È che per il lavoro che faccio e per la mia predisposizione amo trasformare le esperienze in racconti, in storie che possono poi essere condivise o lanciare anche dei messaggi semplicemente o sottolinearli. Quindi, tornando alla mia vicenda, ovviamente in quel momento, dopo la terza persona che si comportava in quel modo, per rimanere in tema, mi sono girati gli astri, oppure se vogliamo i gioielli di famiglia, in maniera vorticosa. E sono ovviamente stato avvolto da scoramento, da frustrazione, ma anche da risentimento, ecco, se vogliamo. Certo, ci sono degli accordi firmati, documentazione, quindi io avrei potuto tranquillamente anche rivolgermi, che ne so, a un legale e cercare di far rispettare, diciamo, nelle sedi opportune i miei diritti, ecco, mettiamola così. Però anche qui, per natura, io cerco di non danneggiare mai il prossimo. E poi, diciamocelo, oggigiorno per ottenere i propri diritti ci vogliono anche delle pratiche molto lunghe o costose, con il rischio poi di recuperare meno di quello che si è perso. Insomma, preferisco circondarmi di energie positive, buone, ecco, e concentrarmi sugli aspetti piacevoli della vita e lasciare quel tipo di persone nel loro brodo, ecco, se vogliamo dirla in questo modo. Quindi, se c'è da difendermi, va bene, chi ci ha provato in passato ha capito di aver fatto un grosso errore, ma qui non era questione di difendermi, ma di, secondo me, di capire bene, perché quando capitano queste cose, soprattutto quando sono così ravvicinate e con la stessa modalità, c'è da chiedersi perché, c'è da capire, secondo me, da comprendere qualcosa. E soprattutto poi in quei giorni, a ridosso di questi avvenimenti, storpiando anche un po' la canzone di Marco Mengoni, sempre perché mi piace giocare con le parole, ho scritto: credo in alcuni esseri umani, quindi ok. Poi proprio in quel momento mi è venuto spontaneo alzare gli occhi al cielo, chiedendo: ok, che si fa adesso? Che devo fare? Insomma, non ci capisco più niente, mandatemi un segnale, un'indicazione, perché qui la vedo male, la vedo buia la storia. E a distanza di un'ora, incredibilmente, mentre mi spostavo, e anche qui senza entrare nei dettagli, cosa trovo per terra? Un portafoglio, bello pieno, con dei soldi dentro, con tutte le carte e i documenti. Ho riguardato il cielo e mi sono chiesto: sarebbe questa la risposta? Non ci capisco ancora meno di prima, ecco. Ovviamente, senza pensarci due volte, ho rintracciato la persona, gliel'ho consegnato, insomma, il suo portafoglio. E però sono venuto anche a sapere che questa persona proprio recentemente ha subito un danno per un comportamento, un danno economico per comportamento scorretto da parte di qualcun altro. Un danno economico, di conseguenza anche burocratico, perché le due cose vanno sempre un po' a braccetto. È proprio in quel momento che io ho capito, cioè la risposta che io cercavo era proprio quella, cioè poter fare del bene, avere la possibilità quindi di evitare a un'altra persona un danno economico e una rottura burocratica. E allo stesso tempo io ho ritrovato fiducia nell'umanità, perché ero io che potevo fare qualcosa di buono, cioè ero io che potevo cambiare quella frequenza, quelle vibrazioni che in qualche modo si erano innescate in me. Mi è stata data quindi la possibilità di fare del bene, di cambiare, se vogliamo, l'energia che mi stava per avvolgere completamente. Certo, io parto da una natura molto ottimista, molto entusiasta, ho un'estrema fiducia in tutti, so però riconoscere ovviamente chi appartiene a un altro tipo di schieramento e non di sicuro di luce, ecco, mettiamola così. Ma quindi era solo stata scalfita, mettiamola così, questo entusiasmo e questa fiducia negli esseri umani. Però comunque era stata scalfita, cioè era quella crepa nella quale poi si possono introdurre un certo tipo di energie e poi come effetto domino, cioè, si creano poi altre vibrazioni. Tant'è che, fatalità, sempre in quelle stesse settimane ho avuto anche problemi al computer, incredibilmente, e anche due acciacchi fisici, che poi appunto tutto si è andato un po' a risolvere. Quindi io improvvisamente, grazie a quel gesto, che parliamoci chiaro, voglio dire, non è che abbia fatto chissà cosa, ho preso un portafoglio, ho trovato per terra, gliel'ho riconsegnato alla persona, al suo legittimo proprietario, ma non era quello il punto, anche se poi di scontato non c'è nulla, perché comunque al giorno d'oggi non si sa mai, magari una persona disperata può comunque intascarsi i soldi, può comunque provare ad accedere ai bancomat o effettuare delle prime spese, e in ogni caso comunque creare, ripeto, delle problematiche a livello burocratico alla persona che purtroppo subisce questo evento, ecco. Quindi io invece con quel gesto, cioè, improvvisamente sono cambiati i miei pensieri, il mio stato d'animo, tutto, insomma. E quindi è proprio questo il punto. Quindi, tra l'altro, cosa ancora più pazzesca, che a distanza di altre 2 ore da questo episodio, cioè da quando ho riconsegnato il portafoglio, sono entrato in macchina e mentre stavo sistemando delle cose nei sedili posteriori trovo un oggetto, qualcosa che mi sembrava strano. Lo guardo, lo prendo, e era l'antennina radio da avvitare nel tettuccio della macchina. Ora, la cosa pazzesca è che io quell'antenna radio sopra la macchina me l'hanno rubata 1 anno e mezzo fa. Io ci ho anche proprio riflettuto, ho detto, ma possibile? Eppure io mi ricordo il giorno e anche il luogo, che era Piazza Mazzini a Padova, in cui mi hanno rubato l'antenna radio. Ho anche chiesto, proprio così, cercando di vagliare qualsiasi opzione, cioè qualsiasi ipotesi, che ho chiesto anche a mio figlio se l'avesse rubata lui a qualche altra macchina, non lo so, perché ho detto magari, non si sa mai. Però lui giustamente, insomma, non farebbe mai una cosa del genere, ma soprattutto non sapeva nemmeno che io, che me l'avessero rubata, o che non sapeva nulla della cosa, insomma, ecco. E quindi, insomma, ecco, questa è una cosa molto particolare. Quindi, per concludere, quello che volevo esprimere con questo breve racconto è che parte tutto sempre da noi, cioè da tutto quello che abbiamo dentro, quindi dalla nostra reazione e il nostro atteggiamento di fronte alle eventuali forze di ostacolo, alla nostra comprensione degli eventi, quindi proprio capire cosa sta succedendo, perché è avvenuto tutto in quel periodo, con la stessa modalità, cos'è che, diciamo, posso, cioè, cosa posso veramente capire di tutto questo, no? Cioè, quindi non è che dobbiamo sempre aspettare che si aprano portali, quindi torno alla frase, alla citazione di prima, non è che possiamo sempre aspettare che i portali si aprano, o che ci siano delle congiunzioni astrali, o che siano le persone a comportarsi bene nei nostri confronti. Quindi noi dobbiamo rimanere puri, cioè dobbiamo rimanere umani e portare noi il bello nel mondo. Quindi siamo noi che possiamo dimostrare che anche agli altri che dobbiamo avere fiducia negli esseri umani, perché, diciamo, ci sono sempre, ripeto, anche quelle persone che, adesso che siamo nel periodo anche delle stelle cadenti, di quelle che appartengono alla categoria stiamo aspettando, no, il meteorite che ci faccia sparire dalla faccia della Terra. cioè non è questo l'atteggiamento, non è che non bisogna, ripeto, riempirsi di energia negativa o perdere la fiducia. Possiamo, per carità, quel giorno cadere, ma dobbiamo subito rialzarci. È proprio la reazione la cosa più importante. Poi, se vogliamo vederla anche da altre prospettive, questo periodo, possiamo dire che da un punto di vista astrologico è un po' come la quinta prova delle 12 fatiche di Ercole. Parlo in questo caso, diciamo, di tutto questo periodo dove c'è l'eclissi, il sole in leone, eccetera eccetera, ovvero l'uccisione del leone di Nemea, un animale che apparentemente era invulnerabile e che nessuna arma poteva ferire. Così Ercole capisce che per vincerlo doveva usare un altro metodo, quindi è entrato nella sua tana direttamente e l'ha ucciso a mani nude. In questo caso possiamo dire che il leone rappresenta l'ego, quando diventa bisogno di essere riconosciuti, ammirati, confermati, ed è quella luce che poi rischia di trasformarsi nella sua valenza negativa, ovvero l'orgoglio, il protagonismo, la continua ricerca di approvazione. Ma la cosa più importante è che Ercole, dopo aver ucciso il leone, ne ha indossato la pelle. Quindi per dire che ci sono delle potenzialità anche in caratteristiche tipo appunto l'ego e questa voglia di emergere, mettiamola così, ma il fatto che lui ne abbia annullato la pericolosità, quindi abbia ucciso il leone, ne abbia indossato semplicemente la pelle, sta a significare che noi possiamo trasformare queste caratteristiche in capacità di esprimersi, in dignità, in capacità di mostrarsi senza maschere. E la tana rappresenta appunto il fatto che lui è entrato nella tana, Ercole, quindi la tana rappresenta la nostra interiorità, quindi è entrato, cioè possiamo entrare in noi stessi. È per questo che dicevo, non aspettiamoci, io sì ho alzato gli occhi al cielo, però voglio dire, non aspettiamoci sempre che siano gli eventi esterni a farci dire ah ok, la penso così o mi comporto in questo modo, perché non funziona proprio così. Bisogna, ripeto, cercare di entrare nella tana, cioè nel nostro io, nella nostra interiorità, e trasformare queste situazioni che hanno un altissimo potenziale, ma il potenziale ce l'hanno sia per quanto riguarda il versante della luce sia quello dell'oscurità. Quindi siamo noi poi a decretare attraverso i nostri comportamenti a quale su quale versante andare. Ecco. Poi invece, se vogliamo vederla da un punto di vista antroposofico, l'eclissi solare non è vista, perché appunto anche in questo periodo qua l'eclissi solare, allora si alzano le vibrazioni non negative, perché è un po' questa sempre la tendenza. Quindi non è vista come una semplice sciagura o un mero gioco d'ombra meccanico, ma un momento in cui le forze spirituali del sole e della luna alterano temporaneamente il loro rapporto con la terra, offrendo all'essere umano un'occasione di risveglio interiore e di profonda meditazione sui ritmi cosmici. Quindi anche in questo caso qua, ripeto, non è semplicemente un qualcosa di passivo da dire ok, sto a subire l'eclissi, quindi il sole che viene oscurato eccetera eccetera, ma è proprio un momento in cui io posso attivare, mettiamola così, un mio risveglio o potenziare quello che può essere già un mio risveglio interiore, e una profonda meditazione proprio sul fatto che così com'è in cielo, così è in terra, no? Quindi tutto ciò che succede in alto, ma in realtà succede anche in basso, quindi io non sono su e quindi posso agire qua giù, ok? Posso avere un collegamento con i mondi spirituali o con tutti gli avvenimenti energetici, astrologici, tutto quello che vogliamo, però voglio dire, il mio agire è qui, cioè posso agire qui e lo posso fare tranquillamente anche con, ripeto, un comportamento sano, un pensiero positivo, con il cercare per collegare anche tutto quello che ho detto dall'inizio della trasmissione, il ricordo delle persone scomparse, anche per capire proprio quanto è prezioso il tempo nostro ma anche quello altrui, quindi non rubare il tempo agli altri, cercare di comportarsi, ripeto, in maniera corretta, senza aspettative, perché non vanno bene né le aspettative né i pregiudizi, no, in questo caso, ma semplicemente l'accoglienza, come in varie arti marziali, secondo il mio punto di vista, ti dà quella caratteristica che la stessa posizione può essere di attacco o di difesa, ok, ma è neutra in quel momento lì, e a seconda dell'energia che ti arriva addosso tu puoi reagire. Quindi ovviamente ti arriva addosso una persona che è malintenzionata, vuole farti del male, vi dicendo, tu ti difenderai e per poi attaccare. Ma se invece, ripeto, arriva una persona che ha tutte le più buone intenzioni, che vuole semplicemente donarti un po' di se stesso, allora tu in quel momento apri all'accoglienza, altrimenti un certo tipo di atteggiamento troppo chiuso, troppo serrato, fa correre il rischio che tu non possa neanche accogliere quello che viene di buono dall'esterno. Quindi il sole e la luna, poi, per riprendere, nella visione, in questa visione spirituale, hanno questo tipo di significato. Il sole rappresenta il centro dello spirito, la forza del logos e l'impulso della coscienza della coscienza e della chiarezza razionale, mentre la luna simboleggia le forze del passato, della memoria, del corpo astrale e dell'inconscio che riflettono la luce spirituale. L'interposizione, quindi il fatto che ci sia l'eclissi di sole o l'eclissi di luna, quindi durante l'eclissi la luna copre il sole, arrestando l'usuale flusso diretto di forze solari fisiche e spirituali verso la Terra. Quindi abbiamo come significati la sospensione dell'illusione, quindi il buio temporaneo interrompe il ritmo meccanico della vita quotidiana e invita a distogliere lo sguardo dal mondo esterno per volgerlo all'interiorità. Quindi nella frenesia, mettiamola così, dei giorni nostri, sono quel tipo di eventi che a un certo punto ti costringono anche un attimo a fermarti. Ecco, tu ti puoi fermare passivamente, dico sempre io, oppure ti puoi fermare attivamente, cioè dire ok, colgo questa grande opportunità che mi stanno mostrando gli astri in questo caso per attuare un tipo di lavoro che normalmente, come ho detto prima, dovresti farlo sempre, ma a maggior ragione, diciamo, lo fai in quel momento lì in maniera ancora più concreta e profonda. È un po' come, se vogliamo usare una metafora, è come una persona che non può fare una gara se fino a 2 secondi prima si è strafogato di cibo, spazzatura, piuttosto che vita sedentaria, perché rischi di fare un colpo e soprattutto non puoi aspirare ad avere delle prestazioni, insomma, considerevoli. Ma in questo caso, diciamo, quello che uno normalmente dovrebbe fare è un allenamento costante e quotidiano su se stesso e su, diciamo, anche educare un certo tipo di atteggiamento nei confronti degli altri, della società, quindi la sua gentilezza, l'educazione, eccetera eccetera, e ovviamente anche un rapporto, mettiamola così, con i mondi spirituali. Questo dovrebbe essere l'allenamento che uno fa costantemente, per poi, quando allora ha un senso, ci sono dei famosi portali oppure ci sono gli eventi astronomici particolari come l'eclissi, piuttosto che le notti sante, piuttosto che tante altre possibilità durante l'anno, allora in quel momento lì tu puoi fare una prestazione d'eccellenza, puoi andare ancora in maniera più efficace a lavorare su certe vibrazioni, su certi, per ottenere certi risultati. Il respiro della Terra, il fenomeno è percepito come una sorta di inspirazione straordinaria del pianeta, quindi un momento in cui le forze formative si ritirano per un breve istante. E poi c'è la prova della coscienza, quindi per l'antroposofia l'eclissi simbolizza il rischio e l'opportunità, quindi rischio, ripeto, e opportunità, di attraversare le tenebre terrene senza perdere la propria luce interiore e il legame cosciente con lo spirito del cosmo. Quindi insomma è un po' come ho detto prima, no? Quindi c'è questa grande opportunità che è quella di mettersi faccia a faccia con le proprie parti oscure, perché ci sono, non è che nascono dal nulla, sono lì, magari sono assopite, magari sono mezze assonnate, tenute a bada da qualcosa, eccetera eccetera, ma poi basta un attimo e scattano, cioè emergono, fuoriescono. Quindi, come ho detto prima, perché mi piace sempre insomma un po' fare collegamento dei puntini come nella settimana enigmistica, dico, cioè voglio dire, queste tre persone che nel mio caso si sono comportate in un certo modo non corretto, spiazzandomi, perché di tutto mi aspettavo ma non tutte e tre insieme e con quella modalità, hanno fatto fuoriuscire le mie parti oscure. Tant'è che poi le mie parti oscure, queste, chiamiamole così, mi ero sintonizzato sulla frequenza sbagliata, hanno richiamato anche delle altre cose, quindi hanno portato al fatto che anche qua, inspiegabilmente, perché non ho toccato nulla, non, insomma non, sono un po' boomer, ma voglio dire sul computer ci lavoro, quindi non ho toccato delle impostazioni, eppure sono successi due problemi che non avevano un senso logico. E che fatalità, a distanza poi del mio lavorare internamente, della mia comprensione degli eventi e del mio cambio di frequenza, eccolo, fatalità, senza dover sborsare soldi con un tecnico, ho risolto il problema al computer. Ma soprattutto, diciamo, a parte il problema al computer, i due acciacchi fisici di cui parlavo prima sono scomparsi anche qui improvvisamente, nel senso, comunque come sono venuti sono scomparsi. Uno è perché ho sbattuto il quinto dito, quello più piccolo, che erroneamente viene chiamato mignolo, del piede sullo spigolo di ferro del letto e pensavo di essermelo spaccato. E un altro, mi sono svegliato con un occhio gonfio, non so se sia stato una puntura di un insetto e via dicendo, ma comunque ecco, questi due problemi sempre tutti concentrati lì, che sono fortunatamente venuti a cessare. Quindi le tenebre, cioè la parte, mettiamola così, oscura che abbiamo noi, è lì, cioè noi ce l'abbiamo, non è che possiamo estirparla, altrimenti anche qua il mio pensiero, a un certo punto facciamo puff come Siddhartha, che quando ha raggiunto il massimo, diciamo, non era più idoneo che stesse qui su questa dimensione fisica. Quindi noi in questo, invece, che abbiamo un'esistenza e viviamo in questa dimensione terrena, abbiamo sia la luce che l'oscurità, ed è anche lì sempre una questione di trovare un equilibrio, perché anche nell'oscurità ci sono delle caratteristiche che noi possiamo portare alla luce, che possiamo utilizzare per scopi più elevati, che non, ripeto, la nostra soddisfazione materiale, che non sia la nostra, insomma, il nostro egoismo, ecco. E anche in questo poi dobbiamo poi lasciare andare, così come bisogna lasciare andare le anime delle persone che non ci sono più e dire, proprio augurare a loro un buon viaggio e non trattenerle anche qua come forma di egoismo. Anche in questo senso dobbiamo lasciare andare quelle che sono magari le nostre i nostri sentimenti negativi. Quindi il risentimento che posso aver provato per quelle tre persone, la rabbia, il senso anche di impotenza, il senso di dire ma porca vacca, cioè voglio dire, ripeto, un messaggio in WhatsApp, cioè siamo fuori di testa, e adesso invece lascio proprio andare. E non è un perdono alla San Francesco o a qualche altro santo, è proprio un atto dovuto per liberare spazio dentro di me, perché sempre nella legge dello scoiattolo cosa si fa? Si libera posto per accogliere, diciamo, nuovo cibo e nuove risorse per affrontare poi l'inverno. Quindi io ho avuto tutto il tempo, mettiamola così, di lasciare andare e di provare serenità, mettiamola così, provare serenità, perché le cose che non sono andate, mettiamola così, bene, perché parliamo sempre di un rapporto comunque professionale, non dipendevano da me. È come dire, io ho fatto bene quella sedia e il cliente l'ha distrutta oppure non è più venuta a prendersela, ma io ho fatto bene quella sedia, devo essere contento di quello, cioè io comunque ho lavorato bene, ho avuto un atteggiamento corretto e tutti sono sempre, insomma, devono essere sempre queste le cose che ci spingono a fare un lavoro con passione, no? Io sono, ho la fortuna, ripeto, come ho detto anche le altre volte, di viaggiare lavorativamente senza dovermi fare pubblicità, perché le persone parlano bene dell'esperienza lavorativa che hanno avuto nei miei, con me. Quindi questo mi porta a essere contento. Io invece in quel momento lì mi sono proprio, anche in tutti i miei così meccanismi mentali, mi sono anche risentito nei miei confronti, di dire magari ho sbagliato qualcosa, magari ho fatto male qualcosa o mi sono comportato in un certo modo. No, sono tornato poi dopo tutta questa elaborazione a avere serenità nei loro confronti, perché evidentemente anche loro avevano i loro motivi, sbagliato il modo di comunicarmelo, ma avranno avuto i loro motivi, e io questo rispetto, perché devo portare rispetto comunque alla vita degli altri, alle loro scelte, alle loro dinamiche private. E però questo non deve intaccare la considerazione che io ho nei confronti di me stesso e di come lavoro. Leggo un messaggio. Allora, Roberta di Treviso: ciao Fabio, non è che questi tre emeriti, ok, lasciamo perdere la parola, si sono messi d'accordo per rompere le scatole e danneggiarti, ciao, buona trasmissione. Ciao Roberta, e no, non si conoscono tra di loro, fatalità, e quindi non avevano proprio modo di neanche lontanamente di mettersi d'accordo. Quindi per quello ti dico, non c'erano i presupposti per pensare che ci fosse dietro chissà quale situazione normale. Qui era proprio un grosso segnale arrivato dall'alto per portarmi evidentemente a fare un tipo di considerazione di lavoro mio interiore che magari mi ha risparmiato altre esperienze più forti o più dannose. È questo che normalmente io penso, cioè le esperienze che facciamo ci insegnano delle lezioni o tramite l'empatia o tramite il vissuto diretto, e queste ci possono portare a imparare delle lezioni anche senza dover prendere delle bastonate, ecco, ovviamente. Una curiosità: queste tre persone che non si sono comportate correttamente, avevi svolto il lavoro concordato? Un caro saluto da Tiz. Ciao Tiz. Sì, avevamo cominciato con tutti e tre, perché io normalmente in estate è il periodo in cui io lavoro di più, con la scusa che c'è più tempo anche da parte degli eventuali autori di seguire o di esprimere le loro idee o di seguire i loro progetti, insomma, anche perché poi tutto il lavoro fatto viene poi programmata viene fatto un programma editoriale a medio lungo termine, che va fino a, in questo caso andava fino a dopo Natale, insomma, ecco. E per cui sì, insomma, la risposta è sì, però anche, ripeto, anche qua io ho sempre un modo di fare che cambia ovviamente a seconda di chi ho davanti, perché cerco di modularmi e di adattarmi, sono molto accogliente in questo, ma voglio dire, non ripeto, se dico che sono tantissimi anni che svolgo questo lavoro e non mi era mai capitato, ecco. Oriano sostiene che se colpa destruca botò. Ok, ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma in campagna di fronte.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: con dei preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
0: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavia,

0: E la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Rieccoci tornati in diretta e allora Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore doveva essere oggi in presenza, ma purtroppo ha avuto un impedimento e quindi per non saltare, diciamo, il ritmo ci ha comunque inviato un messaggio vocale che adesso vi faccio ascoltare e dove ci spiega tante interessanti cose. Buon ascolto.
2: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Martedì non riuscirò a passare nella sede radio e così ho pensato di inviare una registrazione in modo da mantenere il ritmo quindicinale della rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo di astronomia, di sole, luna, pianeti e stelle, e di come questi oggetti celesti siano in relazione con l'essere umano. Come si può creare questa relazione viva e diretta col cielo tra i banchi di scuola, assieme ai bambini quando sono piccoli o ai ragazzi quando crescono e diventano più grandi. Quindi oggi parleremo non solo di astronomia, ma anche di didattica, di pedagogia, di come realizzare delle esperienze che possano essere significative per riaccendere questo collegamento, riattivare questo collegamento col cielo. Parleremo anche di storia, di geografia, di matematica, perché le stelle ci collegano a tutto. Ma c'è anche un altro motivo perché oggi ho deciso di parlarvi appunto degli astri, ed è questo. Il 12 di agosto del 2026 ci saranno due eventi astronomici molto importanti, molto rari. Il primo è un'eclisse quasi totale di sole visibile qui dall'Italia intorno alle 19:30, quindi in prossimità del tramonto. Bisognerà quindi trovarsi in un punto dove l'orizzonte a ovest è ben visibile. Pensate che l'ultima eclissi di sole di queste proporzioni era nel 1999. Io mi ricordo, era un pomeriggio e ero assieme a degli amici e mi ricordo come la natura si è messa quieta quando il sole è stato oscurato e di quell'atmosfera così speciale, magari poi vi dirò alcune cose alla fine di questa trasmissione. Ma non solo questo motivo. Di solito l'11 di agosto è la notte delle stelle cadenti, la notte di San Lorenzo, ma quest'anno il momento di massima manifestazione di questo sciame meteorico che tocca l'atmosfera sarà appunto nella notte tra il 12 e il 13. In realtà non sono stelle che cadono, ma sono meteoriti che a contatto con l'attrito dell'atmosfera si incendiano fino a sparire, fino a diventare ferro meteorico. Pensate che la maggior parte del ferro che troviamo qui sulla Terra viene dal cielo. A volte i meteoriti sono più grandi e così accendono il cielo per alcuni secondi. Sarebbe veramente bello se in questa notte così magica poteste prendere una copertina, un telo da picnic e andare in un prato dove magari c'è un bel buio, non c'è così tanto inquinamento luminoso, e assieme ai vostri figli stare un paio d'ore col naso all'insù e per ogni stella esprimere un desiderio, desiderio del cuore, un desiderio dell'anima. Si possono esprimere decine di desideri, non solo per se stessi, desiderio di qualcosa di bello per la mamma, per il papà, per i fratelli, per i nonni, per gli amici, per gli altri, per il mondo. Quindi un'occasione per guardare fuori, ma anche guardare dentro, per espirare in questo cosmo che chiama. Vi invito a farlo, io l'ho fatto diverse volte con i miei bambini, sia quando erano piccoli che quando erano un po' più grandi. Quindi sicuramente una bella occasione. Bene, iniziamo. Per parlare di astronomia, oggi, qui, ora, nel 2026, bisogna partire da lontano, dall'antica India, dal mondo arabo, da coloro che avevano conoscenze astronomiche migliaia di anni prima di Cristo. E non solo avevano conoscenze astronomiche, avevano conoscenze matematiche, perché la matematica deriva dal cielo. E costoro avevano una relazione diretta col cielo, non per hobby, non per un fatto estetico, ma era vitale. Pensate agli antichi popoli, l'India, il mondo arabo, pensate alle culture nate nel Medio Oriente intorno al Tigri e l'Eufrate, pensate all'Africa, al nord-est dell'Africa, all'Egitto, pensate al Nilo. Le persone più importanti di queste società erano gli astronomi, che erano sacerdoti, erano saggi, quindi osservavano il cielo con questo sentimento di sacralità. Ed erano loro che sapevano quando era il momento giusto per seminare quel cereale o raccogliere o fare tutti i lavori che c'erano da fare in natura. Pensate che quando Sirio arrivava ad un certo punto nel cielo, vuol dire che di lì a poco il Nilo sarebbe straripato. Questa informazione era vitale per centinaia di migliaia di persone, perché sbagliare voleva dire seminare e che non arrivasse l'acqua per donare vita, per far crescere. E quindi i sacerdoti davano indicazioni precise su come costruire le irrigazioni e via così. Quindi un rapporto diretto col cielo. Ma se andiamo un po' più avanti, vediamo che anche i greci avevano una relazione diretta col cielo, con le costellazioni. Vedevano che alcune stelle formavano dei gruppetti e alcune sembravano quasi un'orsa maggiore, e l'altra lì vicino un'orsa minore o quella Cassiopea. E quindi davano nomi di animali o di qualcosa, di persone, di qualcosa che fosse vivo. Pensate a Orione, il grande cacciatore. Quindi avevano una relazione diretta, vivente. Già i romani avevano una relazione diversa. L'orsa maggiore è diventato il grande carro e l'orsa minore il piccolo carro. E quindi da un qualcosa di vivente si è arrivati a qualcosa di più materiale, un oggetto, pensate a un carro ad esempio. Quindi si vede che col tempo la relazione col cielo è diventata non più una relazione di sentire, di connessione diretta, individuale, percettiva, ma sempre di più una connessione cognitiva. Basti pensare alle osservazioni dei secoli successivi con il cannocchiale di Galileo fino ad arrivare agli astronomi moderni che hanno dato un nome, un numero a ogni stella, ogni galassia, ogni costellazione. E così si vede come questo rapporto col cielo sia cambiato nel corso dei millenni, diventando sempre più astratto. Parlare di astronomia con alcuni astronomi moderni per me è molto deprimente, nel senso che si vede solo l'aspetto materiale. Una volta un astronomo mi ha detto: ma tu credi veramente che Giove o Marte o quelle stelle possano avere un'influenza sull'essere umano? Pensa che il campo elettromagnetico di quel pianeta ti può influenzare tanto quanto il motorino elettrico della tua lavatrice. Quindi, da un punto di vista misurabile, effettivamente ha ragione, ma qui stiamo parlando di qualcos'altro, stiamo parlando di forze invisibili che sono però tangibili. Basti pensare a quello che avviene nella biodinamica, che si pianta e si fanno tutta una serie di lavori nell'orto, in natura, non solo guardando la luna, ma guardando anche le stelle, i pianeti, i giorni, di radice, di foglia, di seme e via così. E quindi si vede che quella carota piantata in quel giorno viene veramente grande, perché era un giorno di radici. Ma se la pianto dopo, in un altro momento, magari mi accorgo che quella carota che pianto in un giorno, ad esempio, di foglie, va in seme, va in semenza. E quindi devo conoscere il cielo, devo collegarmi a queste forze invisibili, perché se voglio mangiare carote le devo seminare in quel momento, se invece voglio ottenere semi dalle carote le devo seminare in un altro momento. Ma tutti i contadini sanno di questa relazione, ad esempio con la luna, quando bisogna potare o imbottigliare il vino, ad esempio, se si sbaglia la luna, ahimè, quanti bottiglie che saltano, quanti tappi che volano. Ma lo sanno anche le parrucchiere, coloro che tagliano i capelli. Se si tagliano i capelli in un certo tipo di luna, crescono di più o di meno. Ma pensate che quando mio suocero è trapassato, ho chiesto anche al Signore delle onoranze funebri se c'è una coincidenza tra le morti, i trapassi e la luna piena. E lui mi ha detto di sì. E un'amica ostetrica pure mi ha detto che col fare della luna nascono anche molti più bambini. Quindi c'è una connessione tangibile con queste forze vitali, viventi. Ma col tempo questa connessione si è persa, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove, cari genitori, cari ascoltatori, ci hanno rubato il cielo. Siamo sempre di più chiusi in casa e poi tutti i lampioni della città creano quell'inquinamento luminoso che ci impedisce di avere una relazione con la meraviglia del cielo. Dobbiamo andare in montagna o dobbiamo creare delle occasioni particolari per poter entrare in relazione col cielo. Ed è proprio di questo che adesso vi parlerò, di quei momenti dell'anno in cui con i bambini si possono già fare delle esperienze di astronomia. Le stesse fiabe che noi raccontiamo all'asilo, immaginiamo le fiabe dei Grimm, parlano di questo mondo celeste, di questo mondo di fiaba, di questo mondo perfetto, dove alla fine qualsiasi cosa succede c'è un lieto fine. Il cavaliere, il principe, sempre vince. Quindi questa fiducia verso qualcosa di più grande di noi inizia già dall'asilo, inizia già dalle fiabe che il papà e la mamma raccontano alla sera prima di andare a dormire ai bambini. Poi con il crescere si può sempre di più, si possono portare altri racconti, fino ad arrivare in terza classe in cui l'astronomia si collega a pennello con la geografia, perché si portano i punti cardinali. Così con i miei bambini sono andato più volte in giardino e ho domandato se qualcuno di loro sa qual è il punto in cui sorge il sole. E qualcuno mi ha detto che quando arriva presto alla mattina lo vede sorgere di là, verso l'ingresso della scuola. E poi ho chiesto se qualcuno sa invece dove tramonta il sole alla sera. E qualcuno mi ha detto che è capitato che sia venuto a scuola al tramonto, perché magari la mamma doveva fare delle pulizie e ha visto che tramontava da quell'altro lato, di là, dove c'è il custode. E così i bambini si rendono conto che il sole sorge sempre ad est, si chiama levante, dove il sole si leva, fa un arco nel cielo, o piccolo o grande, e poi si posa a ovest, a ponente, dove il sole si posa. Questo arco da est ad ovest è il dì, e il mezzodì, cioè il punto più in alto di questo arco, è appunto il sud, il mezzogiorno. Quando noi diciamo appunto sud o mezzogiorno, intendiamo questo. Dalla parte opposta del sud, dove noi abbiamo il nostro capo, questo è il nord. E possiamo dire che nei boschi, in montagna, noi troviamo spesso il muschio a nord, dove c'è l'ombra. E così ci si orienta coi punti cardinali. Ma col passare dei mesi si può far notare ai bambini che a inizio scuola il sole era più o meno a quel punto lì nell'albero. In prossimità del Natale era invece più basso. E invece quando la scuola sta per finire, in prossimità nei primi giorni di giugno ad esempio, lo troviamo lì in alto, lo troviamo a metà del giorno lì nel punto più in alto. Quindi osservazioni semplici, e lì parliamo di est, ovest, sud e nord, ma permettiamo ai bambini di orientarsi qui sulla terra con avendo quindi un orientamento terrestre grazie al cielo, grazie all'osservazione della stella a noi più vicina, il sole. Pensate che Gengis Khan ha conquistato mezzo mondo da est verso ovest. Sapete perché? Sapete perché? Perché voleva, andando sempre ad ovest, giungere nel punto in cui la terra finiva e guardare l'abisso oltre il quale il sole sprofondava, per poi sorgere dall'altra parte. Si pensava una volta che la terra fosse come un grande disco, e così Gengis Khan voleva realmente trovare quel punto e guardare nell'abisso. Con i bambini noi non parliamo di aspetti cognitivi collegati all'astronomia, ma solo di ciò che si può osservare. E quindi il sole sorge di là, ad est, fa un arco grande o piccolo, a seconda del periodo dell'anno, e tramonta di là, ad ovest. Fine. In quarta classe si parla, si porta la storia, o a fine quarta o inizio della quinta, e quindi si parla di questi popoli dell'antica India, della Persia, le città lungo il Tigri e l'Eufrate, l'antica Mesopotamia, si parla dell'Egitto, della cultura appunto di Creta, la civiltà minoica della Grecia, e così si porta tutto un excursus collegato alla geografia, collegato a tutta una serie di conoscenze matematiche, non solo storiche. Pensate che l'angolo giro deriva da lì, da molti anni prima di Cristo. E sapete perché si chiama giro? E da 360 gradi e non 217 o 714, per un motivo molto molto semplice: perché gli antichi, osservando quella stella lì in quel punto, notavano che migrava verso ovest fino a sparire e poi ricompariva dopo moltissimi giorni ad est, piano piano saliva e ritornava in quel punto esattamente dopo 360 giorni, facendo tutto un giro. Per questo si chiama appunto in questo modo. Un'osservazione diretta del cielo, quindi un anno, 360 giorni, circa, poi il calendario è stato aggiustato sempre di più, fino ad arrivare ai romani che hanno stabilito 365 giorni e 6 ore, perché col passare dei decenni i conti non tornavano, le stagioni si andavano tutte a sbilanciare. Pensate che a Firenze c'è stato un pontefice che ha voluto creare una meridiana proprio all'interno di Santa Maria del Fiore per misurare esattamente il sole nel corso dell'anno e ritoccare, aggiustare il calendario. Bene, arriviamo così ai Greci, che avevano un rapporto vivente col cielo. Vedevano queste stelle, vedevano che messe insieme formavano dei puntini, e a questa costellazione, cioè a questo gruppo di stelline, davano un nome. E così quello era l'Orsa Maggiore, quella era l'Orsa Minore, quella di là era Cassiopea, e via così, quello era Orione, il cacciatore, e quello il suo cane, il cane maggiore, e quello Sirio, che era appunto all'interno della costellazione del cane maggiore, e via così. Quindi un rapporto vivente, erano nomi di animali, di persone, cacciatori. Già i romani avevano una relazione diversa col cielo, come vi ho detto, più materialistica. Ed arriviamo quindi, l'orsa maggiore è diventata il grande carro, l'orsa minore è diventata il piccolo carro. E così arriviamo attraverso questi racconti mitologici a parlare delle costellazioni. E ad esempio come questo cacciatore invincibile sia stato ucciso perché è stato punto da uno scorpione. Quindi Zeus, infuriato, ha fatto in modo che quando il Orione tramonta sorge lo scorpione, le ha scagliati alle parti opposte del cielo. Così attraverso questi racconti di mitologia, di astronomia, di costellazioni, portiamo ai bambini questo mondo di immagini. Ma è in sesta classe che realmente inizia un'osservazione del cielo in modo diretto, inizia l'astronomia. Intorno al dodicesimo anno il ragazzo attiva, sveglia il senso della vista. Non è che prima non l'avesse, però inizia a vedere con occhi nuovi, vede dei genitori il positivo e il negativo, fa lo scanner, sa che questo maestro è bravo in quelle cose, ma in realtà è scadente in altre. Quindi iniziano a osservare i particolari, le cose, per questo noi facciamo gli esperimenti di fisica, ma portiamo i ragazzi anche a osservare il sole. Questa esperienza è meravigliosa, è veramente un'esperienza da fare. I primi anni portavo i ragazzi su in montagna. Per anni siamo andati al rifugio Alpe Madre e lì nella collinetta che c'è lì in alto puntavamo due puntatori, e in prossimità dell'equinozio di autunno, intorno al 23 di settembre, misuravamo il punto in cui il sole, notando che tramontava esattamente a zero ovest. Poi si dormiva ad est e si attendeva l'alba nascente, quindi prima c'era il buio con le stelle, poi gradualmente un chiarore in lontananza, poi iniziano tutti i colori, la notte si spegne, iniziano i primi rosa, i gialli, i verdi, e così pian piano la luce sorge, i colori iniziano a diventare sempre più vivi, finché a un certo punto c'è quasi qualcosa di sublime in questi colori che si manifestano ad est, e uno dice adesso, sorge adesso, adesso, sembra quasi che non nasca, e poi a un certo punto all'orizzonte si vede un puntino rosso come un rubino che dà senso alla vita, all'esistenza. E con i ragazzi si misura

0: a questo punto e si vede che è esattamente a zero est. E poi si torna a casa felici, avendo preso due misurazioni di longitudine e latitudine a ovest e ad est nel giorno in prossimità dell'equinozio d'autunno. E passano i mesi, si arriva a Natale, in prossimità appunto delle vacanze di Natale, si va nello stesso punto, si mettono gli stessi puntatori orientati secondo i punti cardinali e si attende. E si nota che il sole non tramonta nello stesso punto, ma molto spostato verso sud, circa 36 gradi. Veramente tanto. E le giornate si sono accorciate, quindi anche gli orari sono diversi. E l'ambiente è diverso, adesso c'è la neve, bisogna essere vestiti tanto. Immaginate alla sera col fuoco acceso, il caminetto, immaginate alla mattina quando ci si deve svegliare, che è ancora buio pesto anche se sono le 6, e si sale questa collina e si arriva poi in alto con questa notte buia piena di stelle e si attende il sorgere del sole lì con la neve. Sono esperienze veramente speciali, sono qualcosa, sono regali per l'anima. Quando il sole sorge si canta: col sol la prima campana ci dà il saluto del dì, dam dam, risponde una squilla lontana, dom dom, e 100 rispondono così, e via così. Si saluta il sole nascente e poi si torna con due numeri in un foglio di carta, che assieme a quelli precedenti diventano 4. Passano i mesi e arriva l'equinozio di primavera. Tutti aspettano che il sole più o meno sia nel punto dove era l'ultima volta. E cosa scoprono? Al 21 di marzo scoprono che il sole è tornato indietro e sorge esattamente tramonta esattamente a zero ovest e sorge esattamente a zero est. E così si vede che il sole ogni giorno si sposta di un po'. Passano i mesi e arriva la fine della scuola. Ci si trova a scuola finita intorno al 21 di giugno, si va in montagna nello stesso punto, la scuola è finita, alcuni sono al mare, pazienza, ma la maggior parte vogliono venire per concludere l'esperienza. E si vede che le giornate sono lunghissime, ci si deve svegliare alle 4 della mattina e si vede che il sole tramonta 36 gradi a nord, verso il capo. E fa e sorge 36 gradi a nord, verso nord-est, e così fa un arco enorme nel cielo di circa 16 ore. E così si vive un'esperienza, un grande respiro dell'anima, vedendo che le giornate si allungano e si accorciano, e si capisce perché quest'arco in alcuni momenti è più piccolo e in altri è più grande. Quindi abbiamo circa 16 ore, quest'arco è nel cielo, la nostra latitudine, per circa 16 ore in estate, al solstizio d'estate. Nei due equinozi sono esattamente 12 ore, 12 ore, equinozio, le nozze uguali, eque tra la notte e il giorno. E arriviamo poi in inverno, dove il punto il sole si è spostato verso sud e così abbiamo un piccolo arco e le giornate sono di circa 8 ore, 8 ore e 40 minuti circa, appunto alla nostra latitudine. E poi queste 8 misurazioni che sono state prese in sesta classe vengono poi riprese l'anno dopo e vengono calcolati gli angoli, vengono calcolate, viene calcolata ogni giorno quanto le giornate si allungano, si mettono insieme tutti i disegni e alla fine si arriva a definire molto bene come si muove il sole, cioè la stella a noi più vicina, nell'arco di un anno. Ma pensate che questo è scienza, questo è scienza. Pensate che a volte abbiamo prenotato l'autobus, il rifugio, e non abbiamo potuto andare in quel giorno perché c'era brutto tempo. Quindi anche frustrazione. A volte siamo andati e mezz'ora prima del tramonto il cielo si è oscurato. Oppure il contrario, è rimasto nuvoloso e proprio nel momento dell'alba il cielo si è aperto. Quindi regali, emozioni. Io da tanti anni vivo con i ragazzi queste esperienze, però sono sempre emozioni nuove. E così tutti possono fare questa esperienza. E chi non se la sente o non ha la possibilità, ci possiamo anche trovare insieme, possiamo organizzare dei momenti in cui possiamo prima farlo con gli adulti, con gli insegnanti, fare queste esperienze e poi farle nella pratica. Negli anni i colleghi hanno semplificato moltissimo questo aspetto e ad esempio andiamo nelle mura di Cittadella. Le mura sono orientate secondo i punti cardinali, quindi si parte al tramonto, appunto in occasione dei solstizi e degli equinozi, a piedi si va in centro, una passeggiata di una mezz'oretta, si va nella torre, la torre di Malta, che è alta, molto alta, e lì si prendono le misurazioni. Poi si dorme a scuola col materassino e alla mattina di nuovo ci si sveglia presto, passeggiata, e si va a prendere la misurazione all'alba, appunto del giorno dopo. Quindi i costi si abbassano, la logistica si abbassa, ma è un'esperienza dell'anima molto molto importante. Arriviamo alla settima classe, la seconda media, è il punto centrale dell'esperienza di astronomia. Con i ragazzi si passa un'intera notte osservando le costellazioni, quindi non solo il Sole a noi più vicino, la stella a noi più vicina, ma tutte le stelle, le costellazioni. Servono quattro puntatori, uno a est, uno a ovest, uno a sud e uno a nord. La classe viene divisa in quattro gruppi e ogni due ore si esce e si monitora il cielo, osservando come quelle costellazioni si muovono nell'arco della notte. Questa è un'esperienza unica, bisogna farla, bisogna portare i ragazzi, non solo quelli delle scuole steineriane, portare i ragazzi a fare queste esperienze. E così si vede che ogni due ore il cielo cambia. Quando i ragazzi escono, vanno nel loro puntatore, guardano il cielo e non trovano più che le stelle, la costellazione è lì, ma si spostano di 30 gradi verso est e così ogni due ore il cielo cambia, si sposta, le costellazioni ruotano, tutti i corpi celesti sorgono sempre a est, non solo il Sole e la Luna, ma anche le costellazioni. Fanno un arco nel cielo e poi tramontano a ovest. Tutti gli oggetti celesti fanno questo grande percorso, questo grande arco. Si prendono i dati, si riportano in un foglio squadrato, si gioca come a battaglia navale, si mettono i puntini di latitudine e longitudine e si disegnano, si fa geometria e si vede che alle 8 Orione era lì, alle 10 era lì, a mezzanotte era lì, alle 2 della mattina era lì, alle 4 era lì e poi alle 6 quando è sorto era nell'altra posizione. Si sta svegli fino all'alba, una volta siamo stati svegli, abbiamo visto appunto dalla notte, dalla luce, poi tutta la notte il buio fino alla luce e poi abbiamo fatto colazione, siamo andati a dormire intorno alle 9 per poi svegliarsi verso l'una e pranzare e avere poi tutto il pomeriggio per tirare le conclusioni di questa esperienza. Ma pensate, io la prima notte che ho fatto così è stata quando ero ragazzotto a Jesolo, ero già maggiorenne, si tornava dalla discoteca un po' tutti così sbiallati e me la ricordo, mi ricordo quelle notti fino all'attesa dell'alba. Ma pensate che questi ragazzi hanno 13 anni e vivono tutta una notte dalla luce al buio fino poi alla luce del giorno dopo. Quindi esperienze dell'anima. Bisogna poi stare svegli, sforzarsi, alcuni riescono, altri invece non ce la fanno e quindi li mandiamo a dormire. Però sono esperienze veramente importanti. E così si nota che gli orizzonti hanno qualità diverse. L'est assomiglia un po' alla sala parto, lì sorgono tutte le costellazioni, le stelle. Se vogliamo trovare qualcosa di nuovo, lo troviamo ad est. Poi abbiamo queste costellazioni che sorgono a est, migrano, si spostano fino ad arrivare a sud, nel punto più alto del cielo. E lì sono come persone nel pieno della vita, che sono nel massimo della potenza, della capacità di realizzazione. Pensiamo a una persona intorno ai 40, 40 anni, 45, 50. E poi abbiamo le costellazioni che si spostano e tramontano a ovest fino a sparire nell'orizzonte. Orione, che questo cacciatore col braccio alzato sparisce a ovest e rimane questa mano che sembra affondare nell'abisso salutando. E così a est abbiamo qualcosa che ha a che fare con la nascita e a ovest abbiamo qualcosa che ha a che fare con la morte. Io ho potuto assistere alla nascita dei miei figli e ho visto l'energia che c'è, questo impulso che vuole nascere, che vuole entrare nel mondo. Sto vivendo la mia vita fino ad arrivare intorno ai 50 anni, dove mi sembra di aver compreso come funziona il mondo, dove ho molta esperienza anche da donare agli altri, mi so orientare. Ma ho visto anche mio suocero trapassare, era nel letto di casa e le figlie erano vicine che cantavano delle canzoncine come per aiutarlo a fare questo passaggio. Ho visto che il respiro era sempre più lento, finché a un certo punto ha fatto un respiro più ampio e poi questa esalazione. E c'era un andare oltre, c'era un così, come se un qualcosa che ha lungamente vissuto fosse arrivato a conclusione. E così tutte le costellazioni si muovono in senso orario, come le lancette dell'orologio. Ma sapete cosa succede? A nord succede il contrario. Le costellazioni ruotano in senso anti-orario. E con i ragazzi bisogna scoprire perché. Perché a sud noi osserviamo il cielo e tutto si muove in senso orario. E perché a nord tutto si muove in senso antiorario. E così, anche se hanno dormito solo alcune ore durante la notte, ci si mette, si fanno le esperienze, si arriva insieme a comprendere. E così si comprende veramente il motivo. Vi invito ad alzarvi, a mettere le braccia a mo' di croce e di girare la testa a sinistra e girare le mani in avanti in senso orario. E vedrete che la mano sinistra fa dei cerchi in senso appunto orario. Se continuate a girare le braccia e ma la testa guarda la mano destra, vedete che la mano si sposta in modo anti-orario, facendo dei cerchi in senso anti-orario. Quindi questa conquista, questa scoperta ha a che fare con il mistero, ha a che fare con l'osservazione, ha a che fare con l'intuizione. E i ragazzi impiegano ore per comprendere che il cielo non è tutto uguale. A est c'è qualcosa di tipico dell'est, tutto ciò che è nuovo viene dall'est. A sud, il punto massimo, a ovest, ciò che è stato saluta, se ne va. È l'esperienza massima che se ne va. E a nord abbiamo qualcosa che ha a che fare con l'eternità. Ci sono le circumpolari che mai tramontano e mai sorgono. L'orsa maggiore e l'orsa minore, Cassiopea, alla nostra latitudine non tramontano mai, girano tutto l'anno senza tramontare. Ha a che fare con l'eternità. Quindi questo, capite che è qualcosa di meraviglioso da vivere, da vivere. Ottava classe, terza media, in molte scuole Steiner si fa poco di collegato appunto all'astronomia. Si studia la rivoluzione copernicana, si studiano i pianeti, ma sarebbe importante che ci fosse anche qui l'osservazione del cielo in modo diretto, goetheanistico. La cosa più bella che si può fare è l'osservazione della Luna in relazione ai pianeti. Ci sono certi giorni in modo particolare in cui i pianeti sono vicini alla Luna e si vede giorno dopo giorno come si spostino. Oppure monitorare la Luna nel corso di un mese, vedendo che sorge da est, sorge ad est e tramonta ad ovest, però diventa matura da ovest e poi diventa sempre, diciamo, la troviamo a ovest luna nuova e poi diventa matura andando ad est. Così quando alle 7 di sera d'inverno vediamo la luna sorgere, la troviamo tonda, bassa nell'orizzonte. Ma l'esperienza più interessante da fare in ottava è quello che abbiamo chiamato l'orologio cosmico. È un'esperienza di sintesi che abbiamo realizzato a Cittadella come sperimentazione. Ci abbiamo messo circa 3-4 mesi di lavoro assieme ai ragazzi, unendo conoscenze astronomiche, musica ed euritmia. E così 12 ragazzi hanno fatto le 12 costellazioni. Un ragazzo ha fatto il Sole e si muoveva nel corso dell'anno nelle varie costellazioni, prendendosi sempre un po' più indietro di 30 gradi ogni mese. Qualcuno ha fatto la Luna, qualcuno i pianeti. Le mamme hanno realizzato le tuniche con i colori delle costellazioni, dei pianeti che Steiner appunto aveva dato. Abbiamo realizzato dei ciondoli in rame con i simboli e così ci siamo messi a mettere in scena questo orologio cosmico che ha una componente meccanica più o meno come l'orologio che trovate a Padova, no? Quindi c'è un meccanismo che è meccanico, funziona in un certo modo. E poi c'è tutta la componente sovrasensibile che viene portata all'euritmia. I genitori, gli spettatori sono al centro di questo grande, di questa grande rotazione, di questo movimento che avviene intorno. Sono seduti lì sulla terra, al centro della stanza, e tutto gira attorno. E così gli spettatori, i genitori hanno potuto vedere che il Sole impiega tutto un anno per visitare le costellazioni. Quello che il Sole fa in un anno, la Luna lo fa in un mese, e in un mese la Luna visita, dialoga con tutte le costellazioni. E così l'alba e il tramonto che abbiamo visto in sesta cambiano. Un ragazzo fa l'alba, un altro fa il tramonto nel corso dell'anno. E si vede dove il Sole sorge a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e via così, fino a tornare all'anno dopo. I genitori, al termine di questa rappresentazione, mi hanno detto che si percepiva qualcosa di speciale, qualcosa che non sapevano definire, ma sono delle forze che si percepiscono. Immaginate il Sole non tanto come qualcosa di pieno, come una sfera incandescente di elio, ma immaginatelo piuttosto come una porta. E essendoci dietro la costellazione, quell'influenza passa attraverso la porta del Sole fino ad arrivare a noi, lì sulla Terra. È come un buco, è come una porta. Quindi se dietro il Sole a Scorpione non è della stessa cosa se ha Ariete o Pesci. E quindi questo arriva. E la Luna nella sua danza, da quando è Luna nuova, quando è Luna piena, amplifica tutto questo. E i pianeti sono come la melodia o comunque quegli strumenti che interpretano sulla melodia di base, interpretano gli arrangiamenti, le parti così più originali che cambiano. Tutto questo è sperimentabile anche con gli adulti. Abbiamo deciso di aprire anche ai genitori della scuola e agli esterni la possibilità di fare l'orologio cosmico. E quindi da ottobre a Cittadella, il mercoledì, nel tardo pomeriggio, ci sarà la possibilità di venire e in alcuni mercoledì, mi sembra siano 5 o 6, 6 mi sembra, mettere insieme tutto questo orologio fatto di sincronie, di relazioni astronomiche, per poi metterlo in scena in prossimità del Natale e poi andare a vedere le stelle a gennaio. Quindi vi invito a iscrivervi, c'è un canale Telegram proprio dedicato a questo, dove daremo tutte le informazioni, dove sarà possibile iscriversi e fare questa esperienza. Perché il cielo non si può conoscere con la testa, guardando un libro, andando nel planetario che c'è a Padova o ad Asiago. Bisogna entrare in relazione, muoversi nello spazio, andare a osservare il cielo in grappa o da un'altra parte. E così invito a fare questa esperienza. Bisogna essere un certo numero. Abbiamo provato a farla partire l'anno scorso, non ci siamo riusciti perché servono 12 persone per fare le costellazioni. Uno il Sole, uno la Luna e siamo a 14. Uno l'alba e uno il tramonto, siamo a 16, e poi i pianeti, arriviamo quindi a più di 20 persone. Mi sembra che il numero minimo sia 21 per creare tutto questo cosmo in azione. Bene, arriviamo all'eclissi del 12 agosto 2026. L'eclissi è un fenomeno. L'eclissi di Sole è un fenomeno molto particolare. Alcuni lo vedono come negativo e quindi si chiudono in casa o evitano di osservarlo. Altri lo vedono come un evento positivo, addirittura fanno viaggi per andare in paesi dove l'eclissi è totale al 100%. Così possono fotografare la corona che si vede, no? Perché la cosa incredibile è che il diametro della Luna è lo stesso del Sole, qui dalla Terra, osservando il cielo, qui dalla Terra, hanno lo stesso diametro, la stessa dimensione. Quindi quando la Luna si mette davanti al Sole, lo mangia, lo oscura, finché si vede la corona attorno. La natura in questi momenti si acquieta, gli uccelli smettono di cantare, si percepisce una strana sensazione quasi di morte, che può in taluni casi anche spaventare, perché si sente qualcosa che c'è nella natura e gli animali pure la percepiscono. Quindi alcuni ne parlano positivamente, altri ne parlano negativamente. Io credo che sia il momento di andare oltre il positivo e il negativo. Quindi mi piacerebbe trovarmi con degli amici, andare magari su in grappa o in qualche altro punto dove l'orizzonte si vede bene e osservare questo evento con coscienza d'unità, andando al di là del positivo e del negativo, ma rimanendo in connessione con quello che avviene, percependo, rimanendo nell'unità della vita. Quindi spero di avervi così stimolato a osservare il cielo, a osservare. E vi invito a iscrivervi all'orologio cosmico, questo appuntamento che ci sarà alla scuola Waldorf Aurora di Cittadella da ottobre fino a dicembre, il mercoledì mi sembra dalle 18 in poi, dura circa un'oretta e un quarto, quindi un evento pre-cena facile da organizzare anche, diciamo così, come appuntamento settimanale. E poi vi invito a venire a osservare il cielo in modo diretto, iniziare così questa relazione così più vitale con gli astri, con la volta celeste. Bene, un abbraccio grande, grazie Fabio per questo tempo, per questo spazio, e arrivederci a tutti gli ascoltatori.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala.

Fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ringrazio sempre Luca Gastaldello per, anche in questo caso se era una registrazione, ma per i suoi preziosi interventi e soprattutto anche per aver continuato una cadenza quindicinale, insomma, anche quando lui non può, si premura sempre di inviarci queste preziose parole. Ecco. E poi ringrazio, saluto Simone, mi scrive, credo che si sia dimenticato un punto interrogativo, perché scrive: ciao Fabio, sono Simone, la famiglia di Bassano ha risolto il problema della casa, appunto. Credo che sia una domanda invece, anche perché avevo sentito tempo fa che facevo gli annunci, ecco, chiedevo gentilmente, ciao, grazie. Allora, se appunto, diciamo, perché non ho notizie differenti, c'è il punto di domanda, la risposta è che io sappia no, nel senso, la famiglia di Bassano, quindi Diana e Marcello e i loro figli, ricordo che è un nucleo familiare di 6 persone, perché un figlio, quello più grande, è già andato fuori a vivere, e non ha ancora risolto il problema di trovare una sistemazione. Ci sono stati degli sviluppi purtroppo poco piacevoli, nel senso che sono intervenuti i servizi sociali per la questione, insomma, di aver fatto una proposta, però sembra appunto tutto, che tutte le persone che potrebbero dare una mano o insomma agire, purtroppo sono latitanti. Vediamo, perché avevo deciso che questa settimana, essendo quella di Ferragosto, insomma, le persone sono in ferie, quindi magari c'era anche meno attenzione e via dicendo. Credo o la prossima settimana o quella dopo, vediamo se riesco a magari, diciamo, avere proprio il telefono Diana, che ci può aggiornare su tutta la situazione, insomma, ecco. E comunque un saluto a loro, ecco, un pensiero a loro che stanno vivendo un momento molto difficile. Ricordo anche che per inviare un messaggio normale WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672, così poi vengono letti in diretta. E adesso passiamo all'ospite, il graditissimo ritorno, perché abbiamo con noi di nuovo Michelangelo Maniscalco, che è autore dell'opera La missione del dinosauro. Bentornato Michelangelo.
1: Grazie Fabio, grazie, grazie a te, grazie a Radio Gamma 5 per l'opportunità e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te per essere venuto, e perché l'altra volta talmente tante erano le cose da dire che non siamo riusciti a espletare, insomma, un po' tutto il contenuto della trasmissione, quindi ho avuto il piacere di rinvitarti qui in studio. E per chi non avesse sentito la volta precedente, allora, Michelangelo è autore di questo bellissimo libro, che è un romanzo autobiografico, e dove lui parte da una situazione in cui era definito il geometra delle imprese impossibili ed è arrivato a essere un senza tetto. Quindi questo è un po' l'arco temporale, mettiamola così, del romanzo, dove però c'è tutta la sua storia personale, ci sono tutti insomma degli avvenimenti importanti che poi gli hanno tirato fuori questa missione, questo codice d'onore, e che adesso, insomma, brevemente andiamo a spiegare, giusto per dare una continuità con l'intervista precedente, e poi passiamo però a quello che è insomma, l'aspetto più importante che vorrei trattare oggi, e cioè l'autore. Quindi partiamo da questo, diciamo, dal tuo libro, ecco.
1: Fabio, io per molti anni mi sono chiesto il perché delle scelte che io ho sempre fatto, perché mi sono reso conto che le mie scelte non erano mai quelle migliori per me, erano quasi autolesioniste. Cioè io sceglievo sempre, ma mettendo avanti al mio benessere il benessere degli altri. Quindi mi sono fatto questa domanda, mi sono detto: ma cosa c'è di sbagliato in me? C'è qualcosa che non funziona, perché io non conosco nessuno che si fa male per fare del bene agli altri, per aiutare gli altri, privandosi anche di ciò che è indispensabile per lui. Il libro è nato proprio dal fatto che mi sono dato finalmente una risposta, E dalla risposta è nato poi il desiderio, il sogno di scrivere questo libro. L'acufene, di cui io soffro purtroppo in maniera debilitante, è poi stata la seconda chicca che ha arricchito la mia esistenza, già non priva di tante sofferenze, di un problema ancora più grande. Più grande perché? Perché l'acufene non è una malattia, perché non è riconosciuta come tale, può essere invalidante perché l'1% della popolazione mondiale ne soffre fino al punto di non avere più qualità di vita. Ci sono stati anche moltissimi casi di suicidio legati a forme devastanti di acufene. E poi, quindi sommando le domande che mi facevo all'acufene, mi sono fatto un quadro finalmente preciso di quella che è stata la mia esistenza, dandomi una comprensione della stessa. E a quel punto ho detto, è talmente strana quanto mi sta accadendo, è talmente inverosimile, che io voglio che altre persone che si trovino a vivere una o più di una delle dei fatti, degli accadimenti che mi sono accaduti, abbiano la possibilità di non sentirsi soli, di sapere che c'è qualcuno che ha già vissuto quel percorso, che lo ha affrontato, che è caduto ma si è rialzato e che ne è uscito vincitore. Quindi il mio vuole essere un messaggio di speranza. Speranza non solo a chi soffre di acufene, ma anche a chi nella vita ha avuto tante situazioni estremamente difficili.
0: E infatti nel tuo libro, che infatti tratti anche appunto questo avvenimento che ti è, insomma, questa malattia, chiamiamola questa patologia dell'acufene, e anch'io ho percepito leggendo il tuo romanzo che hai avuto questa capacità di trasformare gli avvenimenti, ma anche insomma alcuni molto intensi, perché stiamo parlando di situazioni, diciamo, lavorative molto pesanti, morti sul lavoro, appalti e quant'altro, insomma di un certo livello, e fino ad arrivare poi appunto anche a tutto quello che riguardava la tua vita personale e privata, perché arrivare, insomma, a trovarsi senza una dimora e vivere quelle sensazioni sono cose che pochi vivono e non tutti ovviamente sono in grado di sopportare o di superare.
1: Fabio, io ti dico onestamente, te lo dico col cuore, se quello che ho scritto nel mio libro non fosse accaduto a me, direi che non è possibile. Perché trovare una persona che nella sua vita debba affrontare così tante diverse situazioni drammatiche, e soprattutto fin dall'età più giovanile, quindi non quando sei una persona fatta, matura, ma quando ancora sei poco più di un bambino, e la vita ti mette davanti a situazioni così gravose, e io credo che sia veramente una rarità. E in effetti io non credo di avere nulla da insegnare a nessuno, io non credo che la mia vita sia una vita particolarmente degna di essere menzionata o rilevante perché possa insegnare qualcosa a qualcuno, ma io credo che come minimo comunque chi si ritroverà in almeno uno dei tanti episodi che io racconto possa per un momento confrontare se stesso con l'autore del libro, vivere la situazione che lui ha vissuto e farsi una domanda: ma a questo punto la mia reazione, il mio aver fatto in quel modo, ma è stata la cosa migliore che io potessi fare o chiedere a me stesso, o poteva anche esserci un'alternativa? Io credo che questo libro sarebbe importante per i giovani, perché anche quando io parlo di codice, ecco, sembra quasi che parlo di un qualcosa che non esista più. In effetti non è che non esista più, in effetti è che per comodità non lo si vuole applicare più.
0: Certo.
1: Ed è tutta un'altra cosa.
0: Ma vedi, quando prima c'era lo stacchetto musicale, abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole, parlavamo di risorse, no? Di gestione, sì, delle risorse future, visto che è evidente e palese che ci sia questo tipo di problema nel mondo. E io credo che anche i valori siano una risorsa, e in questo caso io scorgo sempre un po' di troppa umiltà, mettiamola così, nelle tue parole, perché in realtà, a mio avviso, uno, tu come tanti altri avete certo da insegnare, perché partite proprio da un presupposto di avere determinati valori e di soprattutto di questa capacità di aver trasformato le vostre esperienze in qualcosa che si può che possa fungere da lezione, da messaggio, da sostegno a chi ha la fortuna di leggere la tua opera. L'altra è anche il fatto che tu stesso ti definisci, appunto, perché è il senso anche del titolo, un dinosauro, cioè uno che si è reso conto che effettivamente quel suo codice, quel suo modo di comportarsi, quei suoi valori non si ritrovano più in questo tipo di società, e questo è un campanello di allarme al pari di tutte le risorse di cui abbiamo parlato, cioè il fatto che questo dovrebbe preoccupare un po' tutti, se effettivamente non ci si ritrova nell'ambito della società, nei giovani, eccetera eccetera, certi valori, bisognerebbe farsi una domanda.
1: Ma il problema, Fabio, è che per me è tutto connesso, cioè non può esistere un mondo migliore, un mondo dove finalmente si decide ad affrontare i problemi veri, se non si ritorna anche a credere in questi valori. Perché quando io parlo di lealtà, la lealtà è un concetto universale che non vale solamente per il proprio nucleo familiare, per la propria moglie, per la propria famiglia, vale nei confronti di tutti.
0: Certo.
1: Questo vuol dire che noi tutti nel mondo dovremmo sentirci leali l'uno con l'altro, e se lo fossimo veramente, così come io credo nell'umiltà, credo che il denaro non sia il fine, ma sia un mezzo. Se le persone cominciassero a prendere consapevolezza che bisogna tornare a credere nell'amore vero, nella fratellanza, nell'amicizia, ma amicizia con la A maiuscola, non come purtroppo oggi si abusa.
0: Nel rispetto anche.
1: Se tornassimo a questo, allora io credo che quanto sta accadendo non potrebbe trovare una soluzione, perché ormai, purtroppo, parlando per esempio della situazione climatica, abbiamo raggiunto un punto di non ritorno, e non lo dico io che sono il signor nessuno, ma lo dicono fonti autorevoli, scienziati che hanno studiato modelli scientifici e matematici, quindi non lo dico io. Ma perlomeno potremmo prendere consapevolezza che bisogna cominciare a convivere e migliorare questa situazione, prepararci in maniera collettiva ad affrontare il dramma, non a far finta che non esista, piuttosto che ad ignorare il problema. Non è questa la strada.
0: No, ma infatti, secondo me, vedi, i libri come il tuo sono preziosi, come hai detto tu, secondo me, proprio anche per la nuova generazione, perché in qualche modo si va a capire da dove veniamo innanzitutto, ma soprattutto c'è la possibilità di capire cosa manca, perché è inutile che noi giriamo la testa dall'altra parte quando vediamo certe situazioni a livello sociale, ma soprattutto anche a livello lavorativo, familiare, via dicendo. Mancano i valori, cioè c'è poco da dire, mancano quei valori. Poi, così entriamo proprio a gamba tesa sull'argomento dell'autore, ecco, chi ha scritto il libro. Ti leggo un messaggio. Allora, saluto Valentina di Carmensita. Ciao Valentina, ho letto il messaggio, ti abbraccio, grazie. E poi, appunto, ne parlerò nelle prossime settimane. E qua scrive invece il 394 finale. Buongiorno, sono Anto da Treviso. Io non soffro di acufene, ma sono una che mette sempre davanti l'aiuto per gli altri e spesso a discapito mio. È un po' come te, sia familiari che amici e non. A volte mi faccio troppo male e mi arrabbio con me stessa. Mi chiedo, il libro è scritto soprattutto per chi ha problemi di acufene o può essere di aiuto per il mio troppo dare? Allora, rispondo io a questa prima domanda, e cioè, allora, no, il libro parla proprio di quello che tu hai scritto. L'acufene, diciamo, è uno degli episodi che ha vissuto, che ha scoperto l'autore nel corso della sua vita, e che poi parlerà anche del progetto per cercare non solo di aiutare se stesso, ma soprattutto di aiutare gli altri con questo progetto per l'acufene. Ma il libro principalmente parla proprio di questo, cioè di aver subito anche dei danni pesanti proprio perché ha messo il benessere, l'interesse degli altri davanti al proprio, proprio per il suo codice d'onore. E ti ridico, perché mi ci scrivete, se mi ridite il titolo del libro, allora La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco, lo trovate nei bookstore online, lo potete ordinare anche in libreria, oppure potete inviare una mail semplicemente con scritto il nome del libro a ordini@buonavitasocialclub.com. e ripeto il titolo: La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco. Poi scrive anche: poi mi dà molto fastidio che la gente ne approfitta della bontà altrui. Tu qua invece, al contrario di quello che hai detto prima, puoi fare da maestro nell'argomento di chi si approfitta di te.
1: Fabio, il libro nasce dalla consapevolezza che, come disse moltissimi anni fa in quel di Mendrisio una dottoressa, una psichiatra, soffrire contemporaneamente da acufene in maniera invalidante ed essere un PSA, persona altamente sensibile, come lo sono io, anche qui in forma molto molto acuta, è come essere colpiti dallo stesso fulmine due volte nello stesso punto. Quindi è qualcosa veramente ed estremamente raro. Io, perché mi sono fatto la domanda ad un certo punto, ma io sono una persona sbagliata? Una volta, molti anni fa, quando ero ancora giovane, mi definivo un cavaliere della tavola rotonda. Non so perché mi definissi così, ma evidentemente io non stavo bene nella società di allora e sto peggio nella società d'oggi, perché non mi ci trovo. Mi trovo spaesato. E mi trovo spaesato perché vedo che la gente purtroppo non ha più... Non parliamo del codice così come io l'ho scritto, definito, perché il mio codice è veramente quello che potrebbe essere legato alla tavola di Re Artù. Non è solamente credere in una cosa, è dedicare la propria vita all'essere leale, rispettoso, onesto, sincero, altruista. Essere veramente amico in una maniera che non viene fuori ad un certo punto della tua vita perché cambi, perché nasci così. Cioè, faccio un riferimento che chiedo ai radioascoltatori di non prendere in maniera letterale, ma ci ho pensato moltissime volte. Molte volte io sento politici e uomini di cultura parlare di Falcone e Borsellino, e io quando sento parlare loro di con ammirazione, con grande rispetto di Falcone e Borsellino, e faccio due nomi ma se ne potrebbero fare tanti altri, poi vado a vedere la vita delle persone che parlano di questi, mi chiedo: ma come possono questi trovare il coraggio di nominare persone di così grande profilo? Perché Falcone e Borsellino, per fare due nomi, sapevano che dedicarsi alla loro missione li avrebbe portati alla morte, ma questo non ha fatto sì che loro desistessero, rinunciassero, certo, anche sapendo di lasciare moglie e figli. Loro non potevano farlo perché era scritto nel loro DNA. Loro erano, secondo me, la quintessenza del dinosauro, cioè Michelangelo moltiplicato, amplificato 1 milione di volte. Ma io riesco a capirli, Io riesco a capire perché ci sono persone, io ho parlato di loro due, ma potrei parlare anche dei poliziotti che facevano da scorta a questi personaggi,
0: assolutamente,
1: perché anche i poliziotti sapevano che da un momento all'altro potesse accadere non ciò che non era preventivabile, ma ciò che era quasi certo, perché ad un certo punto il sistema ti rigetta. Falcone dava fastidio ed è stato rigettato, Borsellino idem e tanti altri personaggi come loro. Io ho dato fastidio nel mio piccolo ad una multinazionale e quando ho cominciato a dar fastidio pesantemente ad alcuni della classe dirigente di questa, sono stato rigettato, sono diventato un centro di costo insostenibile. Allora mi chiedo, ma posso io far finta che tutto questo non esista? Cioè io, Michelangelo Maniscalco, non devo dire la mia, almeno provarci a dire la mia su come vedo il mondo oggi, sul declino che secondo me è in questo momento un pozzo senza fondo. Ma non lo dico perché sono pessimista, perché sono pragmatico. Ogni giorno la TV ci inebetisce con informazioni purtroppo devastanti per quanto riguarda soprattutto i giovani.
0: Certo.
1: Io ho figli, ho nipoti, sono spaventato dalla società che abbiamo noi adulti costruito per loro.
0: Infatti, ma ti chiedo, tu hai appunto trascorso tutta la tua carriera arrivando appunto a ricevere l'appellativo di geometra delle imprese impossibili, per poi ritrovarti con una serie di dinamiche che chi le vorrà leggere il libro lo scoprirà, insomma, ecco. E queste dinamiche riguardano gli appalti, riguardano, come hai detto tu, trasformarsi poi in un centro di costo insostenibile, cose che partono dall'ambito professionale e poi si ripercuotono ovviamente nella vita privata, perché poi a catena scatenano una serie di problematiche, perché è questo che il sistema può fare quando ci rigetta, crearci anche degli ulteriori problemi, non solo quello di dire ok, ti allontani da questa realtà e ne vai su un'altra, no, ti mettono nella condizione di non poter neanche più lavorare per altre situazioni, quindi si profilano una serie di problemi anche di natura economica, e nel tuo caso diciamo tutto questo ti ha portato poi a diventare un senza tetto. Questa cosa come sei riuscito poi a superarla? Per dare anche un messaggio, diciamo, a chi vive un momento in cui non vede la luce.
1: Fabio, ci sono due categorie di senza tetto, perlomeno secondo il mio punto di vista. Ci sono coloro che lo diventano per scelta consapevole, lo fanno come scelta di vita, sembra impossibile, ma è così. Ci sono persone che a un certo punto decidono di entrare in quel mondo. Poi ci sono le persone, purtroppo, che lo diventano per costrizione. Perché ad un certo punto tutta una serie di eventi ti porta quasi, senza che te ne rendi conto, nella condizione di trovarti, come è successo a me, con il tuo trolley e con la tua borsa da lavoro a vagare per le strade di Padova. E poi arrivano le 4 del mattino, sei stremato, non sei ancora consapevole del dove sei, cioè non hai ancora preso coscienza di quanto ti stia accadendo, quindi finisci in quel vortice e non te ne rendi neanche conto. Poi ti metti sulla prima panchina che trovi, ma non riesci a dormire.
0: Pazzesco.
1: Poi quando finalmente la fatica prende il sopravvento, quindi fai quelle 2-3 ore di sonno e ti svegli, allora lì per la prima volta ti chiedi, ma io cosa faccio qui? Cioè io che fino a ieri avevo comunque una casa, avevo una famiglia, ho una famiglia, ho figli, ho una compagna, ho amici, conoscenti, ho tante persone che comunque avrebbero motivo per aiutarmi, perché sono finito in questa condizione? E allora ti rendi conto che qualcosa di grandemente sbagliato è accaduto. Ma la prima domanda che ti fai, se sei Michelangelo,

0: ma è colpa mia, perché non dai la colpa agli altri, perché io non ho mai dato colpa a nessuno per quanto mi è accaduto. Io quando sono stato e per 50 giorni senza tetto in Padova,
1: pazzesco,
0: ho sempre avuto comunque la consapevolezza che questa cosa non stesse accadendo a me. Non riuscivo, nonostante il fatto che mangiassi avanzi di frutta che mi venivano dati con generosità da un fruttivendolo.
1: Quel passaggio lì mi ha colpito molto.
0: Non riuscivo, ecco, allungare la mano per chiedere carità, come facevano tanti altri, era una cosa che io non riuscivo assolutamente a fare. Anche in quel frangente, comunque, la mia dignità, la mia consapevolezza di capire che quello sarebbe stato comunque solo un momento di transito, io non avevo nessuna speranza per il futuro, ma non riuscivo a sentirmi un uomo senza speranza. Avevo sempre di me la certezza che qualcosa da un momento all'altro potesse cambiare e che la mia vita sarebbe potuta ritornare quella della normalità. Sono esperienze che non puoi trasferire. Io sento tanti che quando parlo dei senza tetto dicono capisco. No, sono situazioni che non si possono comprendere. Così come quando parlo dell'acufene al mio livello, cioè io mi rendo conto che la gente dice capisco, ma io accetto la loro valutazione, il loro giudizio, ma dentro di me so che non è possibile.
1: Ma infatti a questo proposito ti chiedo dell'acufene, perché poi c'è anche un messaggio sempre di un nostro radioascoltatore Maurizio, che abbraccio, e scrive: per il disturbo dell'acufene provi a guardare i video di Valentino, che è un altro speaker della radio, Le vibrazioni del sapere. Però in realtà ti chiedo, per arrivare poi invece a quello che tu devi dire, quando è che tu ti sei accorto, ti sei reso conto di avere l'acufene?
0: È successo in maniera quasi casuale, mentre dormivo su un divano ed ero ospite di una persona in quel di Lugano, perché sentivo dei suoni ed ero convinto che fossero suoni esterni, cioè che fossero procurati da una radio, da una TV o da una fonte esterna. Poi, controllando che tutti gli apparecchi fossero spenti, mi sono reso conto che non esisteva nessuna fonte esterna, ma questo rumore era ancora dentro di me e all'inizio era appena appena percettibile, perché purtroppo nel mio caso l'acufene si è sviluppato peggiorando sempre di più. Quindi è cominciato solo sull'orecchio sinistro, in maniera, diciamo così, anche abbastanza contenuta. In effetti io non mi sono neanche messo a cercare di capire che cosa mi stesse accadendo, perché forse abituato come ero a vedere situazioni le più incredibili possibili, anche quella cosa totalmente strana mi sembrava per me quasi normale, per cui non mi sono detto adesso vado dallo specialista, come ho fatto invece successivamente. Quindi è iniziata sull'orecchio sinistro in maniera graduale, ad un certo punto però è diventata talmente forte sia sul sinistro che sul destro da impedirmi di avere una vita normale. Questo vuol dire qualità di vita zero. Ma la cosa più drammatica non era la mia sofferenza. Sapere, perché poi sono diventato chiaramente un esperto da acufene, ho fatto talmente tante visite, ho fatto talmente tanti tentativi che poi ho realizzato uno studio di 160 pagine sull'acufene, che poi è diventato un piano industriale. E quindi oggi in effetti posso dire di sapere esattamente con che cosa mi sto confrontando.
1: Vedi, ti blocco solo un secondo per dirti, in realtà anche qua c'è la tua capacità di non subire passivamente un problema, ma di avere quella forza, quella resilienza, quella volontà di trasformare la sofferenza, il dolore e anche il disorientamento che provoca l'acufene in questo caso, di trasformarlo poi alla ricerca di una soluzione, perché questo fanno i geometri, quelli delle imprese impossibili, e di arrivare poi a qualcosa che porta ovviamente un beneficio immediato a te, ma tu non ti sei fermato lì, cioè sei andato avanti per costruire costruire un progetto, cioè, o di mettere comunque la tua conoscenza al servizio poi degli altri.
0: Certo, in effetti Fabio, il libro nasce non solo dal desiderio di trasmettere quello che secondo me è un codice che io definisco mio del dinosauro, ma che secondo me dovrebbe essere rivalutato soprattutto nei giovani, ma anche dal fatto che sono riuscito a superare qualcosa che non so in tutta onestà statisticamente quante persone siano riuscite a fare, perché arrivare ad avere una forma invalidante pari a 100 d'acufene, se una persona ad un certo punto decide di spegnere l'interruttore, vuol dire che la vita ad un certo punto, o meglio, nella vita hai un solo desiderio, il silenzio. Io sono arrivato fino a lì, quindi se ho desiderato il silenzio come soluzione estrema, vuol dire che il mio livello di sopportazione era ormai oltre ogni limite.
1: Certo.
0: Ma ne sono uscito, ho fatto mia questa sofferenza, grazie anche all'aiuto di persone alle quali mi sono rivolto. E la vita, secondo me, non è mai una casualità, è un percorso che inevitabilmente lega ogni singolo anello di questo percorso, ogni singolo passaggio. Io sono arrivato, qualcuno potrebbe dire in maniera casuale, io invece dico no, perché era scritto che arrivassi lì ad aver bisogno degli apparecchi acustici. Il titolare del negozio dal quale mi sono servito un giorno mi chiamò dicendomi: a Venezia, presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo, vogliono fare come sperimentazione una terapia per l'acufene, però è un modello sperimentale, è una cosa che faranno addirittura a campione, prenderanno 10 persone, a 5 verrà fatto veramente il trattamento, a 5 no. Per cui io ho la possibilità di proporti, potresti non essere selezionato oppure sì. Ecco, io in quel momento ho visto una specie di porta, di spiraglio, mi sono buttato. Sono andato a Venezia, ho firmato una montagna di carte, perché chiaramente mi sono assunto la responsabilità dell'esito e delle conseguenze del trattamento sperimentale che mi stavano facendo, e poi ho fatto il ciclo. Durante quel ciclo, l'ultimo giorno del ciclo, ho conosciuto il professor Gonzalo Martinez, che è la persona che mi ha cambiato la vita. Perché mi ha cambiato la vita? Perché sono uscito dall'incubo grazie a lui. La terapia che io ho fatto, e per fortuna ero uno dei 5 ai quali è stata fatta veramente, quindi nulla nasce per caso, mi ha portato l'ultimo giorno a conoscerlo. Lui, non so per quale motivo, mi ha visto come un quasi fratello, non mi conosceva, però c'è stato subito un'empatia tale che abbiamo costruito un rapporto d'amicizia che lo ha portato ad aprirsi, a dirmi quelli che erano i suoi desideri e i suoi sogni. I suoi sogni, guarda caso, erano gli stessi che io avevo. Lui desiderava portare la cura dell'acufene nel mondo, perché in questo momento chi vuole avere una speranza deve dal mondo andare in Barcellona, e questo non tutti possono farlo. Io stesso ho avuto grandi problemi ad andare in Barcellona dopo che, avendo avuto 2 volte il Covid, ho visto purtroppo svanire i vantaggi che avevo ricevuto con la cura a cui mi ero sottoposto. Quindi il Covid, 2 volte preso, mi ha distrutto il mio benessere. Sono ripiombato nel baratro, sono dovuto andare a Barcellona, e grazie a lui sono riuscito non a guarire, perché non si guarirà mai dall'acufene allo stato attuale, ma si può migliorare la qualità di vita. E per me era importante quello, ma non solo per me. Dico una cosa che può sembrare banale. Se una persona sta male, influenza negativamente anche le persone che ha intorno. la compagna, la famiglia, i figli. Perché? Perché la tua negatività, il tuo malessere si trasferisce su di loro e condiziona anche la loro vita.
1: Certo.
0: Se sei una persona come me, altamente sensibile, questo diventa un problema ancora più grande della sofferenza che ti crea l'acufene.
1: Certo. E nel tuo libro ci sono comunque i riferimenti poi anche di questo progetto che avete tu e il dottore messo in piedi, giusto? Quindi eventualmente le persone possono contattarti, possono diciamo in qualche modo anche chiedere un tuo riscontro, insomma.
0: Fabio, io l'ho già fatto. Io da quando ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso con il professor Gonzalo, mi sono messo a disposizione, non di tutti, perché io sono il signor nessuno e non posso arrivare da nessuno, quindi l'ho fatto a chi mi chiedeva piuttosto che a quegli amici con i quali parlavo e che mi chiedevano. L'anno scorso, per caso, a Riccione, in ferie, ho conosciuto una signora, una donna di Como, sposata con due bimbi, che soffriva in maniera devastante da acufene. Da quella conversazione è nato un'amicizia che mi lega oggi a questa signora, e Gloria, e questa è andata a Barcellona. Cioè io mi sono fatto da tramite con il professor Gonzalo, con il mio amico. Lui chiaramente ha avuto nei suoi confronti un occhio di riguardo, perché la richiesta veniva dal suo carissimo amico, e lei ha iniziato un percorso e mi ha scritto recentemente. Oggi non è guarita, ma sta molto meglio, e mi ringrazia infinitamente per quanto ho fatto. Io non ho fatto nulla, in realtà, io ho fatto semplicemente da tramite.
1: Beh, insomma, non è
0: questa
1: poco.
0: Cosa io la voglio fare, e mi metto a disposizione di tutti coloro che vogliono avere informazioni. Io, attraverso Fabio, sono disponibile. La mia porta è sempre aperta per chiunque ne abbia necessità.
1: Allora, i riferimenti comunque ci sono, perché, ripeto, all'interno del libro La missione del dinosauro di Michelangelo Maniscalco trovate l'excursus di tutta la sua storia, insomma, che l'ha portato a trovare una soluzione per alleviare perlomeno il problema. E poi lo potete comunque rintracciare sia su LinkedIn, dove ha un profilo altissimo, quindi voglio dire molto seguito, ma anche in Facebook piuttosto che in Instagram. Quindi cercate pure Michelangelo Maniscalco, anche perché hai un nome e un cognome molto particolari, e quindi diciamo non è difficile trovare. E ognuno poi penso abbia la sua, il suo pensiero in merito a un eventuale percorso di questo tipo. Scrive Giovanni Pirozzi: carissimo Fabio, il fatto di non riconoscersi in questa società io la chiamo speciazione, ovvero acquisire consapevolezza di sé e costruire un nuovo ambiente in cui poter esprimere appieno le proprie competenze per costruire qualcosa e sentirsi in armonia con la natura autentica. Un fresco e rilassante saluto da Napoli. Comunque, poi aggiunge, l'acufene è una chiara grave carenza di magnesio. Questo ne ho avuto conferma da esami di mineralogramma per mio figlio. Saluti da Giovanni Pirozzi. Ecco. E allora, prima di andare verso la conclusione della nostra bellissima intervista, ti chiedo comunque, cioè, tutto quello che a te è capitato in maniera esponenziale, no? Nella vita, fortunatamente, agli altri magari capitano briciole o piccole percentuali di quello che è capitato a te tutto insieme. Come è stato, diciamo, l'atto proprio di decidere di trasformare la tua esperienza in un libro, quindi l'atto proprio di l'autore, ecco, trasformarti,
0: Fabio,
1: in autore?
0: Io mi sono sempre sentito una persona che non avrebbe mai potuto fare, o meglio, raggiungere determinati traguardi. Probabilmente è un eccesso d'umiltà quella che io ho. Ti faccio un esempio. Io non mi ritenevo in grado di fare il sindaco di un piccolo paese come Saccolongo, dove vivo, perché ritengo comunque un incarico di grande responsabilità. Per cui, nonostante a quel tempo fossi una persona che era responsabile di miliardi di lire di appalti pubblici e di 800, 700, 800 persone sparse sul territorio nazionale, che gestissi comunque 13 società di una multinazionale, non mi sentivo all'altezza di fare il sindaco di un piccolo paese. Poi chiaramente, guardando il profilo degli altri, mi sono detto: no, se ce l'hanno fatto loro posso farcela anch'io, e così ho accettato di candidarmi sindaco. Successivamente, in una fase più avanzata della mia vita, avevo bisogno di un piano industriale per un progetto che dovevamo portare avanti. Non mi ritenevo all'altezza, ho chiesto a due professionisti di realizzare il primo piano industriale che io ho seguito, ho deciso di realizzare o di far realizzare per un'attività che a quel tempo era importantissima. Dopo 6 mesi questi due professionisti erano al palo, continuavano a farci una montagna di domande ma non riuscivano a sviluppare nulla. A quel punto mi sono detto: sai cosa c'è, Michelangelo? Il piano industriale lo fai tu. E così ho realizzato il mio primo piano industriale, talmente ben fatto che alcuni studenti dell'Università di Zurigo, che dovevano laurearsi, lo hanno utilizzato in piccola parte, naturalmente, come tesi di laurea.
1: Pensate.
0: In una fase successiva mi sono detto: Michelangelo, io ho un sogno, ho quello di scrivere un libro. Ma non mi ritenevo all'altezza. Per 5-6 anni ho chiesto aiuto, mi sono rivolto a persone del settore, a giornalisti piuttosto che a persone nel mondo della comunicazione, ma tante apparenti disponibilità, ma poi in sostanza nulla di concreto. E dopo 5-6 anni mi sono detto: sai cosa c'è, Michelangelo? Il libro te lo scrivi tu. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Fabio.
1: Ah, vabbè, ma il merito
0: è stata
1: tuo.
0: Una fortuna, Fabio, perché quando ci siamo incontrati la prima volta, io ti ho detto: voglio fare un libro di questo tipo, e tu mi hai detto no. Tu mi hai detto di no, e poi mi hai dato un suggerimento, mi hai detto: devi fare una cosa diversa. Io ho seguito il tuo consiglio, e seguendo il tuo consiglio ho scoperto che per me scrivere un libro è stata una terapia.
1: Sì.
0: E io ringrazierò sempre il buon Dio di avermi messo sulla tua strada, perché per me è stato un anno di terapia. Quindi, al di là del valore economico di un anno di terapia, chiaramente, io oggi mi sento una persona diversa, perché anche in questo caso ho dimostrato a me stesso che ciò che per me è apparentemente impossibile non lo è. E riesco anche a spiegarmi perché a 27 anni una persona a cui io sarò sempre grato, quello che è stato il mio primo Pigmalione, mi definì il geometra delle imprese impossibili. Cioè, io sono una di quelle persone che, quando gli altri dicono no, non si può fare, invece riesce a mettersi completamente in quella situazione fino al punto di trovare le giuste risposte.
1: Ma infatti io creerei un appellativo diverso adesso, perché la vita di ognuno è fatta a capitoli, no? Cioè, ci sono delle epoche che poi si chiudono. In questo caso passerei da geometra delle imprese impossibili a uomo delle imprese impossibili. Ma perché guarda, fin da quando io ti ho conosciuto, il merito è tutto tuo innanzitutto, perché poi, sai, le persone che incontriamo possono dare delle difficoltà o delle possibilità, però sta sempre a noi superare le difficoltà oppure cogliere le opportunità che ci sono. Ecco, in questo caso, ripeto, secondo me il merito tuo è stato proprio quello di intraprenderlo come viaggio intanto terapeutico, ma per terapia intendo il fatto di poter elaborare tutto quello che tu hai vissuto e non disperderlo, perché la cosa brutta delle esperienze, anche quelle negative, non è il danno che ci fanno sul momento, ma è il fatto di dimenticarcele, cioè che non siano servite a nulla, né a noi e né eventualmente a persone che possono, come in questo caso adesso, leggere il tuo libro e poterne trarre un vantaggio. Tra l'altro, proprio per estirpare questa eccessiva umiltà che tu hai sempre, ti leggo anche il messaggio di di Faustino da Cavarzere che dice: ciao Fabio, tanta stima nei confronti del tuo ospite.
0: Grazie, Faustino, grazie di cuore.
1: Ecco, per cui anche oggi diciamo che gli argomenti erano tanti, quindi immagino che non sarà neanche questa l'ultima volta che ci vediamo qui in radio, perché effettivamente la prossima volta possiamo approfondire altri temi, quindi sia sull'ambito magari lavorativo, che dove tu hai accumulato una grande esperienza, ma anche quello di appunto i progetti e tutto quello che tu porti sempre avanti. E ricordo, chi vuole avere questa grande opportunità di leggere il libro di Michelangelo, si chiama La missione del dinosauro. E c'è un bellissimo dinosauro in copertina con dietro un cantiere, perché poi insomma scoprirete tutti i retroscena di questo romanzo, e l'autore appunto è Michelangelo Maniscalco, che voi potete diciamo rintracciare, contattare, avere insomma un confronto direttamente anche con lui, o fargli sapere anche cosa ne pensate del suo libro, e lo potete trovare sui social, quindi Facebook, Instagram, ma soprattutto anche LinkedIn, dove lui è molto attivo, e il libro lo trovate su tutti i bookstore online, e lo potete ordinare anche nelle librerie, oppure come ho detto prima facilmente inviabile in tutta Italia, e potete anche trovarlo, se vi riferite direttamente anche a Michelangelo, direttamente con la dedica insomma da parte sua. Ecco, quindi potete inviare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com. Michelangelo, che dire? Io ti ringrazio sempre per tutto ciò che tu porti, perché insomma ci vuole anche generosità nella condivisione delle proprie storie, e quindi insomma ti ringrazio per questa intervista. Ecco.
0: Beh, io Fabio ringrazio te, ho detto poco fa quanto sei importante per me, quanto sei importante nella mia vita. Io ho scritto veramente con grande trasporto questo primo libro. Non penso che mi fermerò qui, perché mi sono reso conto che se anche solo una persona, come io ho sempre detto, leggendo il mio libro avrà migliorato un pochino la qualità della sua vita, perché avrà avuto modo di riflettere su situazioni, su fatti, su eventi, e ne avrà comunque tratto un beneficio, io avrò raggiunto il mio obiettivo. E nel secondo libro che farò, ecco, descriverò con più attenzione fatti ed eventi, e quello sarà più veramente un romanzo, ma un romanzo che secondo me piacerà, perché vedo dai riscontri che ho oggi nei primi commenti che ho ricevuto del mio libro che la mia scrittura è gradita e compresa al di là delle mie aspettative. Quindi grazie a tutti, grazie a Radio Gamma 5,
1: grazie a te,
0: e grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, sempre un piacere Michelangelo, e comunque confermo che il tuo stile è molto particolare, non è da tutti avere questo tipo di stile, quindi non solo i contenuti ma anche proprio una capacità di esprimerli. Ecco, io mi aggancio ai tuoi ringraziamenti per i radioascoltatori, grazie anche oggi per tutta l'attenzione nonostante il caldo della giornata, spero insomma di avervi portato 3 ore piacevoli, e saluto appunto quelli del notturno che ci ascolteranno in replica. Vi ricordo che potete sempre ascoltare comunque le registrazioni anche direttamente dal sito della radio, quindi www.radiogamma5.it, e quindi insomma un abbraccio caloroso a tutti. Oggi poi, adesso io manderò in onda poi una registrazione di Federico Crivellaro, e al termine della quale poi ci sarà, in sostituzione di Max, ci sarà il nostro bioarchitetto Massimo, insomma, ecco. Quindi rimanete insomma sintonizzati sulle nostre frequenze, che sono quelle, ripartendo dal mio discorso iniziale, sono quelle buone e positive, insomma, ecco. Buon proseguimento di giornata e di settimana, noi ci vediamo e ci sentiamo anzi martedì prossimo, e con altri ospiti e altri aggiornamenti, quindi un abbraccio a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Avevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: Puente e Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù, grigliata con polenta.

0: gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
1: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
2: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
3: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
1: Grazie!
0: E ancora grazie!
4: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati.

Iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5. Chi vi parla è Federico e poi sarà con noi presente anche Grazia. È un attimo in ritardo, va bene. Glielo concediamo visto che ha ancora il fuso orario della Puglia innescato e quindi poi sarà presente di nuovo con noi anche Grazia. Bene, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Canima Vera, della trasmissione Canima Vera, puntata ricca e succosa anche quest'oggi. Poi vi diremo il titolo, vi diremo un po' di cose, vi presenterò l'ospite che oggi sarà in presenza qui in studio con noi. E quindi state collegati che ne sentirete delle belle. Allora, oggi diretta venerdì 7 agosto. Vi ricordo che questo programma è nato insieme al canale Telegram Canima Vera, dove potrete trovare tutte le registrazioni e tutti i contatti dei vari ospiti che verranno invitati di volta in volta. E quindi tutte le informazioni necessarie per cosa alla fine? Per il benessere e un'educazione corretta del vostro animale, insomma, perché questo programma è nato soprattutto per questo scopo qui. Quindi vi rimando al canale Telegram Canima Vera se volete unirvi e invece per partecipare attivamente alla conversazione di quest'oggi vi ricordo il contatto per mandare un SMS o WhatsApp. Il numero è il 334 7102672. Ok, benissimo. Allora, andiamo con per svelarvi quindi il tema di cui parleremo quest'oggi, e sarà il titolo della puntata di quest'oggi è Il viaggio dell'energia, la medicina cinese, i cinque elementi e l'agopuntura. Ecco, questo ovviamente in un'ottica di applicazione sugli animali, che però comunque avrà dei riscontri, si può benissimo essere utilizzata anche in umana, però vogliamo concentrarci appunto sugli animali, essendo un programma che si dedica a loro. Quest'oggi, come ospite, abbiamo la dottoressa Flavia Bellorini. Buongiorno Flavia.
1: Buongiorno, ciao Federico.
0: Buongiorno a te e benvenuta ai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, una piccola presentazione, una piccola ma grande presentazione per Flavia, essendo specializzata in numerosi rami della veterinaria e delle medicine olistiche, della medicina olistica. Allora, Flavia Bellorini è medico veterinario e direttore sanitario dell'ambulatorio veterinario Anima Life di Torreglia. E la laurea e l'abilitazione l'ha ottenuta nel 2009-2010 e ha scelto di dedicare la sua carriera all'integrazione tra la medicina classica e le più avanzate discipline olistiche e biologiche veterinarie. La sua missione, dice, è curare l'animale nella sua totalità, corpo, mente ed energia, unendo la scienza medica a terapie naturali e vibrazionali. È una delle poche specialiste in Italia certificate a Barcellona per l'applicazione degli impianti in oro Gold Treat per il dolore articolare. E integra quotidianamente nella sua pratica clinica l'agopuntura, l'osteopatia animale, l'omeopatia, l'omotossicologia e la kinesiologia applicata, utilizzata sia per la terapia sia per la scelta dell'alimentazione naturale e biologica. E nel 2017, inoltre, ha integrato la sua formazione con la radioestesia e la radionica veterinaria per il riequilibrio energetico e vibrazionale dei pazienti. Ecco, quindi insomma non era una piccola presentazione, ma insomma qui ce n'è di cose di cui parlare e quindi quindi Flavia, alla fine come sei arrivata a specializzarti, cioè, o da dove sei partita magari per specializzarti in tutte queste cose un po', diciamo, alternative che la medicina convenzionale definisce stregoneria, forse, no? Un po',
1: Può essere, infatti qualche mio cliente all'inizio mi definiva un guru, io ero felice perché la parola guru mi piace.
0: Aspetta, scusa, perché mi sa che...
1: Non mi sento.
0: Ah no, aspetta, scusami. Vai, ecco. Adesso sei in onda.
2: Ok, quindi non ci sono stata finora.
0: No, infatti, scusami, ho sbagliato allora, alzare il cursore.
2: Ti risaluto. Ciao.
0: Buongiorno Flavia,
2: grazie,
0: adesso ci siamo.
2: In radio e saluto tutte le persone che sono in ascolto e ci saranno anche forse parecchi miei clienti, quindi li saluto calorosamente. E sì, allora diciamo che le specializzazioni che ho preso dopo la laurea sono state parecchie. La fortuna mia è stata quella di iniziare magari anche un po' prima di laurearmi, perché avevo già capito e compreso, forse perché sono sempre stata una bambina molto curiosa e mi chiedevo sempre il perché di ogni cosa, che quello che mi stava dando la classica, diciamo, medicina, quindi l'università, insomma, che facciamo, non era abbastanza, quindi avevo, come dire, dei perché un po' in sospeso. E poi mi succede un fatto molto particolare, un incidente che uno può dire poverina, invece io ringrazierò questo perché mi ha comunque capovolto la vita, sciando poco prima, insomma, di laurearmi, qualche anno prima, faccio questo incidente e da qui parte tutta la mia storia, perché da questo incidente sciando mi hanno portato via in elicottero, quindi insomma probabilmente la dinamica è stata anche un po' particolare, anche pericolosa, non mi trovano nulla di grave secondo la medicina convenzionale, non c'erano fratture, non c'era, come dire, qualcosa che per quanto riguarda la medicina convenzionale fosse così tanto grave, ma io poco alla volta iniziavo a soffrire sempre di più di dolori cronici costanti, contratture del tutto il corpo. Questo mi invalidava nella mia giornata perché non riuscivo comunque a sedermi, a studiare perché avevo gli esami da finire all'università, muovermi, far tutte, insomma, le cose che si fanno durante la giornata, e ovviamente mi innervosivo perché avevo tanto dolore. Quindi ovviamente tutti i percorsi classici, quelli che tutti noi conosciamo, fisioterapia, fisiatra, ma niente, non avevo l'aiuto, pastigliettina, antidolorifico, togliti il dolore, gastroprotettore, se no ti viene l'ulcera gastrica, ovvio, perché esatto, a forza di prendere
0: ormai,
2: farmaci.
0: Ormai l'iter è quello, l'iter è lo quello. Sappiamo a memoria ormai, per tutti quanti.
2: E quindi insomma alla fine devo dire che io prendevo l'antidolorifico, faceva quell'effetto ma poi ritornava e non potevo andare avanti così, e quindi la mia curiosità per fortuna mi ha fatto dire: ma perché mi è successo tutto questo? Perché proprio a me? E allora dai miei perché probabilmente ho trovato anche la strada che andavo in cerca. Quindi ho trovato delle persone che mi hanno dato una mano e mi hanno fatto conoscere un mondo che non conoscevo, perché comunque io arrivavo da una famiglia che si curava ovviamente con la medicina tradizionale, quindi non avevo nessuna forma di conoscenza, ed è stata una sorpresa capire che quando succedono determinate cose ci si può curare anche in modo diverso, e i risultati li ho avuti da subito. Questo è stato, non è che parliamo lì, proprio l'efficacia l'ho vista immediata, quindi ho iniziato a non avere più male, ho iniziato a sentirmi più rilassata, meno anche in forma di tensione verso gli esami, gli ultimi esami che comunque erano molto difficili. Ho iniziato a cambiare sia il mio aspetto anche fisico, nel senso di dolore, ma anche a livello psicologico ho iniziato a sentirmi più, come dire, più in equilibrio completamente col mio corpo. E allora ho detto: sai cosa ti dico? Che questa è una medicina che io proporrò ai miei animali quando uscirò, perché se l'ho provata su di me e funziona, certo, io devo assolutamente seguire questo percorso. E quindi devo dire che alla fine ho fatto fatica a fare gli ultimi esami delle cliniche, che sono dei malloponi,
0: perché non ti ci trovavi più con quella mentalità.
2: Sì, sapevo che era importante, perché la base è quella, cioè se non sai quello non vai da nessuna parte. Però subito facevo il doppio del lavoro, perché studiavo questo e guardavo l'altra medicina, che il significato, quindi di ogni sintomo magari significato, capire questi organi sono compromessi, allora vuol dire questo. Quindi veloce veloce cerco di laurearmi, perché avevo già la mia strada aperta. E poi una volta laureata ho subito iniziato, quindi sono andata a Milano a fare medicina cinese. Lì mi ha aperto un mondo, perché veramente la medicina cinese ti apre un mondo di conoscenza, perché ti dà un ventaglio di possibilità di comprendere i sintomi che nessun'altra medicina ti può dare.
0: Chiaro.
2: E ti permette di mettere proprio un occhiale che ti permette di osservare con occhi completamente diversi le persone, le dinamiche e gli animali. In questo caso mi interessava questo. E dopo la medicina cinese ho pensato anche, facciamo qualcos'altro per integrare, perché mi piace integrare tutto. Quindi ho iniziato con l'omotossicologia a Padova. E l'omotossicologia è un'altra scienza molto, molto bella e molto particolare, molto diretta, cioè hai ottimi risultati quando utilizzi i prodotti omotossicologici.
0: E come funziona l'omotossicologia?
2: Sono sempre prodotti omeopatici, però la differenza è che dopo ho fatto il salto un po' più in là e andare anche a fare la scuola di omeopatia unicista, che è, come dire, è da lì che dovrebbe nascere anche l'omotossicologia. Parte dal prodotto omeopatico, solo che nell'omeopatia unicista è un singolo prodotto omeopatico, non so, arnica e basta, silicia e basta, mentre l'omotossicologia è all'interno di un prodotto, diciamo, di omotossicologico hai dentro più prodotti omeopatici in sinergia tra di loro.
0: Ah, okay.
2: Quindi gli effetti sono fantastici, perché sono molto più veloci. Fare l'omeopata unicista è molto difficile, perché trovare il prodotto omeopatico che cura tutto il sintomo molto difficile, perché come fai? Ci sono miliardi di prodotti omeopatici. L'omeopatia si rifà ai prodotti di origine minerale, animale, cioè veramente io non penso che morirò e non saprò ancora tutti i prodotti omeopatici che esistono, li avrò studiati quindi è immenso. Quindi è anche difficile fare il medico omeopata, diciamo, unicista, no? E trovare il rimedio che guarisce il sintomo. E siccome la gente che viene, soprattutto se all'inizio, quando apri un ambulatorio veterinario, cioè o i risultati ci sono o se no chiudiamo, no? Perché in giro di colleghi ce ne sono tanti che lavorano. E allora la paura iniziale è anche quella, cioè cosa faccio? Curo un animale, magari anche che arriva con gravi problemi, il risultato non ce l'ho, ho perso il cliente, ho perso tutto. E quindi integrare tutte quante queste medicine per me è molto importante. E quindi poi dopo mi sono specializzata appunto in omeopatia, perché comunque volevo conoscere, perché non è che un prodotto so
0: comunque
2: chi serve per
0: quello. Comunque anche perché variare, diversificare le cure è anche ti permette anche di avere più chance,
2: possibilità,
0: nel tuo bagaglio esperienziale per far fronte alle diverse problematiche che ti si presentano.
2: Certo, anche ad esempio la fitoterapia poi ho fatto, perché curare con i fitoterapici è diverso rispetto all'omeopatia. Quindi ci sono animali che io vedo richiamano più prodotti fitoterapici magari rispetto che l'omeopatia, animali che si sottopongono all'agopuntura, altri che non amano mettersi gli aghi. Ovviamente non è che gli aghi sono dolorosissimi, ma se vengono messi nei punti diciamo più importanti, o perlomeno quelli che l'animale ne ha veramente bisogno, sente dolore alle volte. Poi c'è un animale più ricettivo come una persona di un altro, e anche questo ti fa poi capire, no, che un animale ad esempio che non si fa assolutamente bucare con un ago o anche farsi una semplice puntura è un animale che secondo l'omeopatia può essere definito un silicea, per dire. E già questo mi fa capire che io non devo insistere su un cane non vuole farsi l'agopuntura, non è che io quello è l'unico mezzo, non è che lo devo poverino mettere in una condizione di grande stress. Comprendo che probabilmente è un animale che non ama gli aghi, da lì cerco di interpretare chi è questo cane, ad esempio nel caso del cane.
0: Sì, che magari puoi avere già un sentore che non ha Miyagi quando magari gli devi fare un'iniezione, no?
2: Sì, certo, ancora
0: perché
2: prima.
0: Perché sarebbe la stessa cosa.
2: Ancora prima, sì, sì, quindi... Cioè, in tante osservazioni, da quando mi entra, diciamo, già in ambulatorio un cane, soprattutto perché entra ovviamente non in un trasportino, il gatto viene portato col trasportino, è un po' più difficile comprenderlo, no? Però già il cane, vedere come chi arriva, la razza che arriva, come si presenta, al di là del proprietario che mi dice a questo, questo, questo, io già nell'osservare appena entra riesco già a capire molte cose. Questo con l'osservazione. E poi sempre grazie alla medicina cinese c'è la possibilità di palpare, toccare, e anche lì il fatto che poi mi sono specializzata non in osteopatia come hai detto tu, che magari qualche collega che fa osteopatia dice no, non è vero, lei non è, ah, ma in Tuina, io ho fatto proprio osteopatia un piccolo corsettino, ma non è che sono specializzata comunque, okay. Tuina è un'altra cosa, cioè sono dei massaggi energetici sui punti di agopuntura, una forma di digitopressione, fai conto,
0: ok, sarebbe una variante del pelling to touch,
2: sì, più
0: o siamo molto
2: diverso, perché vai, sì, anche a smuovere i meridiani dell'agopuntura, okay, quindi vai, diciamo, a far fluire l'energia lungo il meridiano toccando determinati punti, e questo magari il cane se lo fa fare molto di più, perché comunque se è un cane che si fa perlomeno toccare, si rilassa e si fa fare ad esempio un massaggio, un tuina, insomma. Mm-hmm. E quando io tocco poi l'animale nella mia visita classica, vado sicuramente a toccare dei punti che per la medicina cinese si chiamano Baekshu. E cosa sono questi punti? Si trovano lungo la colonna vertebrale, ai lati proprio della colonna, che sarebbero poi il meridiano della vescica. Mm. E quindi spostandomi, toccando, pressando col pollice, diciamo in modo parallelo lungo la colonna vertebrale, mi sposto dal collo fino ad arrivare all'attaccatura della coda e vai a toccare delicatamente, ovviamente non facendo male, questi punti. Quando io ho una risposta da parte dell'animale di fastidio, magari muovono i muscoli pellicciai, cioè vedi un movimento della pelle, sì, oppure si gira e mi guarda male, cioè mi fa capire, guarda, che in quel punto mi fa male, quel punto lì è collegato a degli organi riflessi, cioè a degli organi interni, quindi mi sta portando la palpazione esterna a un'informazione interna, che non è detto che a quell'organo deve avere un problema, diciamo, strutturale o da esami clinici, però sicuramente ha una stasi energetica, c'è, cioè un problema energetico.
0: È un po' sottotono, diciamo.
2: È un po', può essere o sopratono o sottotono, comunque mi sta, okay, già dando una risposta, lì dopo devo capire che cosa. Ad esempio, se un cane ha problemi alla schiena, magari mi viene portato per quello perché ha una protrusione, perché ha male, ovviamente in quel punto che io vado a schiacciare ha male, ovvio, come un qualsiasi collega che va a capire che quello è il punto. Però se quel punto è collegato a determinati organi, io mi do una spiegazione più profonda del sintomo che ha. Perché? Perché io posso avere una protrusione, ma quella protrusione è, diciamo, un sintomo che sta esprimendo verso l'esterno un qualcosa che è più interno e non potevo andarlo a comprendere. Infatti la medicina olistica mi permette di capire in profondità un sintomo, cosa c'è. Si dice che il sintomo è solo la punta dell'iceberg, no? Quello che io ovviamente vedo esternamente, tutto quello che c'è sotto non lo posso vedere, lo devo scoprire,
0: sì.
2: E allora o lo scopro con la diagnostica classica, che alle volte purtroppo però non ci danno sempre solo informazioni, TAC, risonanze, ma comunque cose molto invasive, no? Prima che arrivi lì devi fare comunque degli esami invasivi, e invece la medicina olistica ti permette di dare un po' di più informazioni. E...
0: Sì, forse più che altro anche perché molti disagi che si manifestano nell'animale sono creati da uno scompenso emotivo, magari più,
2: bravo,
0: che fisico,
2: assolutamente,
0: alimentare,
2: sì, assolutamente,
0: cioè anche,
2: sì,
0: vabbè, anche l'alimentazione conta,
2: allora,
0: parecchio, e lì ce ne sarebbe da dire, ma ne parleremo anche di questo magari nelle prossime puntate.
2: Sì, sì.
0: Però lo scompenso emotivo è quello che non si può vedere,
2: bravo,
0: e che può rivelartelo solo il proprietario, magari se
2: è in grado di comprendere,
0: in grado, esatto,
2: perché anche lì non
0: di
2: è detto
0: collegarsi ad un certo evento,
2: certo,
0: traumatico che ha subito l'animale,
2: bravo, bravissimo, assolutamente,
0: e cose così,
2: sì,
0: insomma.
2: Infatti,
0: quindi
2: la medicina olistica è questo il bello, perché comunque tende a curare veramente tutti gli aspetti, no? Non solo il corpo, ma fisico, mente e spirito, no? Si dice, proprio perché qualsiasi sintomo non è dettato solo dal fisico, un sintomo è il fisico che mi sta parlando. Come fa a esprimere il fisico un disagio? Con un sintomo, non è che mi dice ho male qua o male là. E allora il sintomo deve essere compreso, non deve essere tappato con una farmacologia che ovviamente, come dire, reprime il sintomo, che è importantissima in aspetti acuti, perché uno non può morire dal dolore perché devo comprendere il sintomo da dove arriva. È ovvio che nell'immediato utilizzo anch'io la farmacologia se c'è bisogno, cortisone, antinfiammatorio, se è caso di cose gravi le uso, cioè bisogna, cioè con questo
0: si fa parte dello spettro, ecco, olistico
2: tutto,
0: anche
2: e poi però faccio un passo indietro, magari scalo il cortisone per dire, e mi inizio a chiedere perché a questo, cioè il perché bisogna ci riguarda noi, ma anche, come dire, io dico sempre abbiamo un dovere nei confronti dei nostri animali, perché loro arrivano e sono delle anime che ci sono state date per aiutarci in un percorso di vita. Quindi abbiamo,
0: per porci delle domande,
2: per porci delle domande, per farci comprendere tante cose. Infatti io veramente in questi anni ho visto che ci sono stati dei percorsi fantastici dei proprietari con i loro animali, cioè quando loro sono arrivati a curare l'animale non pensavano mai di fare un percorso loro, perché quando tu curi l'animale curi anche te stesso. Questo è per collegarmi a quello che tu dicevi, che la sinergia, l'energia, cioè l'animale lo sente come tutti noi, cioè siamo fatti di energia. Quindi in un ambiente familiare in cui ci sono degli scontri, in cui c'è una determinata energia, l'animale lo sente, quindi somatizza. Quindi infatti tante volte io in punta di piedi devo iniziare a chiedere, no? Perché uno dice ho portato il cane, curami il cane, cosa vuoi da me? Però le volte, sai, magari non la prima visita, se non ho un minimo di
0: riscontro,
2: magari sai non posso entrare nelle personali delle persone,
0: no? Troppo privatamente,
2: ecco, però poi magari con la seconda, la terza visita ci entro piano piano in base anche a chi ho davanti e inizio a fare delle domande, allora subito arrivano delle risposte. Però il bello che mi fa impazzire quando io testo anche con la kinesiologia, no? Tutti i prodotti, no? Quindi non è che io ad esempio i prodotti omeopatici li do così a caso, vengono testati con il test kinesiologico, magari ne riparleremo un'altra volta. Comunque sempre un test energetico che mi permette di dare la terapia abbastanza corretta, perché anche lì potrei anche sbagliarmi, no? Pensare che un cane si dice, invece non lo è.
0: E sì, magari diciamo che se uno non testasse i prodotti omeopatici con il test kinesiologico, magari e gli somministra un prodotto non idoneo, magari ovviamente un prodotto omeopatico non crea nessun danno.
2: Allora no, non sfatiamo questa cosa, non è vero, perché l'omeopatia se viene data in modo sbagliato può creare danni. Sì, perché quando tu curi con un prodotto omeopatico causi il sintomo stesso. Così funziona l'omeopatia, cioè tu ti curi con il simile, praticamente. Quindi se io do, come dire, un prodotto omeopatico che il corpo non lo richiama, io causo quel sintomo che sto dando, cioè del prodotto omeopatico che sto dando, Quindi tanti dicono tanto se sbaglio non fa niente. No, perché allora facciamo come quelli che dicono che l'omeopatia è acqua fresca, non fa niente. Bisogna saperlo usare, perché possiamo comunque fare dei danni. Quindi adesso, se parliamo di un'arnica,
0: pensavo che entrasse in funzione, diciamo, il prodotto solo nel caso ci fosse il richiamo del soggetto
2: al bisogno. Potrebbe causarti un cambiamento di carattere, di sintomo.
0: Chiaro.
2: E spostare il sintomo, siccome l'omeopatia appunto cerca di prendere a braccetto il sintomo, no, per curarlo, non lo reprime.
0: Sì.
2: Però se non lo prendo nel modo giusto lo posso anche far cadere, per dire, no? Come se prendi una persona, quindi mi posso, come dire, spostare a un livello energetico che però non è quello adeguato, e quindi creare comunque dei casini. Quindi per quello che è difficile, soprattutto quando parliamo dell'omeopatia unicista, perché se invece curo con l'omotossicologia lì c'è una sinergia, è difficile creare magari un danno, ma con l'omeopatia unicista, se io do un prodotto che è sbagliato, posso creare anche un danno.
0: Ok, bene, mi fa piacere che siamo riusciti a fare anche questa chiarezza anche su questa cosa,
2: sì,
0: perché forse
2: importante.
0: Almeno da parte mia io pensavo fosse
2: un po' così
0: indifferente
2: tranquillo.
0: Se si somministrava un prodotto omeopatico non idoneo, quindi
2: fare attenzione.
0: Quindi è anche importante testare prima con magari un test kinesiologico.
2: Questo è una possibilità in più per non sbagliare, quindi infatti la kinesiologia io la adoro tantissimo, mi dà delle grandi risposte e devo dire che poi ti permette anche di lavorare in tempi più veloci, perché comunque ovviamente un prodotto omeopatico ha bisogno un attimo di tempo per funzionare, no? Quindi
0: sì, è beh, chiaro,
2: quindi chiaramente. Se io già inizio con quel prodotto giusto, il risultato lo inizio a vedere quasi da subito. Però ricollegandomi a prima, che testo con la kinesiologia, è interessante quando io vado a testare i fiori di Bach, no? Mm-hmm. E ovviamente dietro la descrizione di fiori di Bach c'è una descrizione oltre che fisica anche emotiva. E allora io lì, soprattutto con i primi clienti che non ho magari un rapporto, che non mi posso permettere di chiedere, leggo e basta, leggo la descrizione del fiore. E allora loro mi guardano e mi dicono: ma questo sono io.
0: Come
2: come è capitato a te forse.
0: Esatto.
2: E allora è da lì che io mi collego e dico: ah sì, come sei tu? E allora ho imparato, capito, a muovermi senza... avendo delle risposte senza sì, insomma, entrare nell'intimo delle famiglie, perché giustamente, insomma, uno dice: te sei veterinaria, fai il tuo, cosa vuoi da me? Però è interessante vedere che poi alla fine, in effetti, quello che richiama il nostro animale molto probabilmente è qualcosa che può riguardare noi, non sempre, eh. Quindi io dico sempre ai miei clienti: non viviamo qui sensi di colpa. Sì, certo. L'animale ci sta esprimendo e noi siamo qui a curarlo, iniziamo a curarci insieme, cioè iniziamo a fare, voi fate dei percorsi insieme al vostro...
0: Si parte da qui, insomma,
2: si parte da
0: piuttosto
2: qui,
0: di non essere mai partiti.
2: Bravo, e quindi è interessante questa cosa, insomma, secondo me.
0: Sì, sì, assolutamente. Allora, Flavia, cosa dici se ci introduci a questa meravigliosa medicina cinese di vasta portata, ovviamente, sì. Quindi non ovviamente l'oretta e mezza che ci rimane non sarà sufficiente ad approfondire in pieno questa fantastica
2: viaggio
0: esatto,
2: sì, perché è proprio un viaggio
0: in questa cultura, e in questo modo di curare il paziente. Però insomma, dai, almeno qualcosina possiamo dire e fare una panoramica almeno un po' approfondita di questa medicina, che forse si conosce ancora poco di questa medicina, probabilmente non so quanto sia usata.
2: Ma allora diciamo che magari si conosce, però tanti non sanno che si può magari applicare l'animale, capito? Magari anche l'agopuntura conosce ormai, perché l'agopuntura è millenaria ovviamente, no? Quindi c'è chi non va perché non ci crede, dice: cosa, non vado a mettermi gli altri. Però si sa che esiste l'agopuntura, però ma c'è anche l'agopuntura per gli animali, quindi insomma ci sono ancora persone ovviamente che non sanno che l'animale si può anche curare in un altro modo, che è possibile fare l'agopuntura magari a un cane. Uno dice: ma impossibile che mio cane si fa mettere degli aghi. Invece ci sono cani che si addormentano con gli aghi e russano.
0: Pensa a te.
2: E anche gatti, tanti gatti che uno non può pensare che un gatto si faccia mettere gli aghi, e invece se li fanno mettere, come stanno lì. E che a me poi mi dispiace sempre, insomma, quando metto gli aghi, perché mi sembra sempre di fare una tortura cinese.
0: Esatto.
2: Però poi alla fine vedo che stanno bene, quindi sì. Vabbè, insomma, se sono felici io glieli metto questi aghi.
0: Poi
2: entrano scodinzolando, vengono incontro a me, quindi vuol dire che non hanno subito un grande trauma.
0: Sì.
2: E il risultato, insomma, poi c'è, quindi loro magari lo percepiscono anche questa cosa, no? Che le fa bene, lo sentono poi ovviamente. E quindi insomma, quando faccio l'agopuntura, devo capire anche che ho, appunto, come dicevo prima, di fronte. Però insomma si può proporre, e gli aghi ovviamente non può pensare che non sono gli aghi come quelli delle iniezioni, no? Per quello che
0: dicono,
2: magari
0: dei prelievi,
2: sì, sono molto fini.
0: Sì,
2: poi
0: sì.
2: Sono anche
0: sono spilli, come
2: sì,
0: no?
2: Sono di materiali ovviamente con la punta che può essere in argento o anche in oro, e questo vicola l'energia in modo diverso in base a quello che ho bisogno. E poi ci sono lunghezze diverse, perché ho aghi che sono lunghi anche 5 cm e devono andare valentemente sulla colonna vertebrale, perché c'è, diciamo, il muscolo più lungo, quindi devo andare giù.
0: Magari anche per animali di una certa stazza.
2: Certo, ovvio, quando parliamo di cani magari uso quelli, quando parliamo di gatti io uso quelli un po' più piccolini, quelli piccolissimi che vanno proprio messi nei piccoli punti, quindi insomma, in linea di massima, ti ripeto, a parte che il cane o il gatto è sensibile al lago, ma se li fanno fare e anche ronfano, dormono, quindi si rilassano completamente. E, allora,
0: in sostanza, lago puntura.
2: Sì.
0: Cosa, come funziona?
2: Come funziona?
0: O è una cosa che vogliamo tenerci la spiegazione dell'agopuntura alla fine della spiegazione della medicina cinese?
2: Ah no, allora posso iniziare già da lì, nel senso come fa a funzionare. Allora, quando noi andiamo a mettere gli aghi dell'agopuntura, andiamo a stimolare, appunto, come dicevo prima, dei punti che abbiamo sul corpo. Questi punti scorrono lungo i meridiani dell'agopuntura. I meridiani cosa sono? Come finta di, come se fossero dei canali di energia che vanno da una parte estrema all'altra del corpo, no? E i punti di agopuntura sono quanti sono i giorni dell'anno, 360. Quindi anche lì, se uno fosse veramente mentalmente bravo come un omeopata, dovrebbe conoscere il punto che noi ci dovremmo infilzare l'aghetto ogni giorno per riequilibrare il nostro corpo. Però io non sono arrivata ancora a quel punto.
0: Penso che sia una bella, devo
2: mettere più aghi per riequilibrare. Comunque ci sono 360 punti e ci sono 14 meridiani, cioè canali energetici, e lungo appunto questi canali energetici sono i vari punti dell'agopuntura. E ogni meridiano corrisponde ad un organo e quindi porta l'informazione dell'organo stesso. Quindi quando io devo lavorare per un determinato problema, ovviamente dovrò posizionare gli aghi nei meridiani, nei punti magari specifici. Non so, ad esempio ci sono il punto stomaco, punto intestino, più punti dell'intestino, un punto per le cervicali e così via, insomma. Quindi c'è una mappatura di punti. Potrebbero esserci anche dei protocolli anche per la medicina cinese. Io non sono da protocollo, cioè, quindi anche questa cosa qua col tempo, poi all'inizio facevo protocolli, ovvio, per provare, però adesso io non sono più protocollo, quindi io molte volte vado un po' a sensore mio, toccando anche, capisco il riflesso del dolore, ma soprattutto tante volte testo anche lì con la kinesiologia, quindi faccio un'agopuntura un po' applicata in modo particolare.
0: E quindi
2: quando infliggi l'ago, l'ago che entra ovviamente a livello dei recettori, no, sensoriali, che noi abbiamo nella profondità della pelle, e lì è come se creasse una sorta di scarica elettrica. Allora, l'ago può essere inflitto, cioè lo inserisci e quindi porta questa informazione, quindi come se fosse una scarica, perché la spiralina che hai nella parte esterna, che rimane a contatto con l'ambiente, crea come se fosse un campo energetico, no? Quindi ti porta dentro energia. Tu pensa che alle volte, quando io tolgo l'ago nei punti in cui aveva tanto bisogno, l'ago è piegato, è così, a uncino.
0: Porca miseria.
2: Ma non è che l'abbiamo piegato. Poi tra l'altro gli aghi sono flessibili, quindi se un cane anche si mette giù a dormire, non è che l'ago si spezza, sono flessibili, sono fatti apposta. Però ha ciucciato talmente tanta energia che l'ha piegata. Infatti quando tiro fuori, che i clienti guardano, dicono: mamma mia, ma cosa è successo qua? Ha ciucciato. E le volte, quando le sedute sono tipo 20 minuti, massimo mezz'ora, e io vado per togliere l'ago non viene via, il corpo me lo sta bloccando.
0: Perché vuol dire che ne ha ancora bisogno.
2: Ancora, quindi gli dico: aspetta un attimo.
0: C'è un tempo
2: minimo?
0: Sì, un tempo, che ne so, come si dice, standard per fare queste, appunto, sedute, o varia in base?
2: Allora, di solito, cioè, almeno 20 minuti.
0: Almeno
2: 20 minuti. Poi se i cani ovviamente sono agitati, che non stanno fermi, che si muovono, che perdono aghi in giro, ovviamente vado un po' più veloce a toglierli. Se vedo che sono molto rilassati, che stanno dormendo e ronfano, poi ad esempio anche in inverno utilizzo la moxibustione, utilizzo la lampada a raggi infrarossi, perché va a riscaldare. Poi dipende sempre anche lì dalla sintomatologia: se è un cane anziano con artrite, con dolori forti, gli metto gli aghi, lui si rilassa, e poi metto anche la lampada calda nei punti, in modo da portare dentro calore.
0: Certo.
2: Ecco, e questo è ancora, diciamo, va a energizzare ancora di più l'agopuntura. Oppure c'è la possibilità di fare la moxibustione, che la moxibustione puoi farla anche senza ago, cioè andando direttamente a agire sui punti sempre di agopuntura, e questo lo può fare ad esempio un operatore shiatsu o chi non è ovviamente medico, perché gli aghi li possono inserire solo i medici. Oppure puoi fare, che è ancora molto più forte, inserisco l'ago e faccio la moxibustione esternamente, in modo che porto dentro l'energia del calore della moxa all'interno e quindi energizzo. Ma questi ad esempio sono pratiche che le faccio di solito in inverno, d'estate che fa caldo,
0: okay,
2: no?
0: Eh beh, certo.
2: E anche in base anche alla sintomatologia comunque. E ma, quindi,
0: sì, sì, scusami,
2: quindi quando io faccio la moxa oppure no, parte diciamo un'energia, e alle volte è visibile, ad esempio su cani con problematiche ad esempio di paralisi delle gambe posteriori, come ad esempio ne ho avuti parecchi, anche i gatti che sono stati incidentati, che hanno perso le gambe, hanno recuperato, e vedi che partono delle forme di scosse, che la gamba tipo si muove a scatto, no? Come se avesse tipo uno spasmo, no? Sì, muscolare, sì. E lì capisci che, cioè, che sembra quasi come se facesse una, un macchinario di come si dice, di
0: contatto elettrico.
2: Di contatto elettrico, no? Che se, tipo, sai, quelli che ti contraggono, no? La muscolatura, sono, mi sfugge il nome. Vabbè.
0: Sì, impulsi nervosi, impulsi.
2: Ecco, sì. Cioè, va da solo, cioè tu metti gli aghi e vedi che sto muscolo si muove. Ho dei video anche interessanti, di un cane che era completamente paralizzato e vedevi proprio che pompava il muscolo. E è come se proprio partisse. Oppure esempio gatti paralizzati per magari dell'incidente, hanno perso le gambe posteriori e iniziano a sollevare la coda, che magari appunto la coda era pendente, vedi che inizia un po' a muoversi. Oppure nelle sedute successive, dopo le prime due sedute, vedi che loro, il proprietario, si accorge, una casa, gatto ovviamente ancora paralizzato con le gambe posteriori, però che nel sonno muove la coda, e lì vuol dire che è partito il circuito, no? Perché alla fine, quando abbiamo ad esempio un danno neurologico magari da trauma, almeno che non c'è proprio, si è spezzata ovviamente la colonna vertebrale, non parte più l'impulso elettrico, ovviamente in quel caso se è interrotto non si può fare più niente. Però se invece c'è stato un danno neuronale, un danno delle fibre nervose, ridando energia corrente, diciamo, tu permetti al circuito elettrico di ripartire. Capito? Okay. È come se dai delle piccole scosse, no?
0: Sì, sì.
2: E anche a rigenerarsi, perché il tessuto nervoso, come tanti altri tessuti, ha capacità di rigenerare. Quindi lasciare lì il cane o il gatto dopo una paralisi, ovviamente col tempo viene persa. Anche se ho avuto casi di gatti che erano paralizzati già da parecchi mesi, sono riuscita comunque a recuperare.
0: Però.
2: Ovviamente con un andamento, un'andatura non normale, cioè diciamo, sì, che un andamento magari barcollante, però insomma non strisciamo più con le gambe, già tanto.
0: Sì, infatti.
2: Ecco,
0: infatti,
2: e
0: infatti.
2: Magari alcuni non abbiamo recuperato la vescica, quindi gatti magari che bisogna comunque strizzarli per fargli fare la pipì, ma altri invece abbiamo recuperato anche la vescica e anche lo stimolo del defecare.
0: Beh, credo sia un grandissimo sollievo anche per l'animale riuscire insomma, a regolarsi da solo le funzioni corporee, insomma. Ma volevo chiederti, quando tu inserisci l'ago, oltre al fatto che entra energia, no, per risanare quell'organo, è possibile che esca anche magari, cioè ci sia uno scambio, e quindi esca qualcosa di tossico? Di,
2: allora, tossico di, no, ma può uscire energia. Infatti è molto importante, quando metti l'ago, quando lo vai a togliere, si tappa. Cioè io tolgo e metto un dito che blocca un attimo il punto in cui ho fatto l'ago.
0: Okay.
2: E è molto importante non mettere troppi aghi. Cioè, non è che per curare meglio il cane allora metto 300.000 aghi, tanto un punto in più, un punto in meno, al massimo gli fa bene, no, perché tutti i punti poi sono comunque in sinergia anche tra di loro, crea un caos energetico. Quindi è importante anche selezionare pochi punti, ma quelli buoni. E anche lì è la difficoltà di capire quali.
0: Certo.
2: E allora l'efficacia la vedi e non crei un disordine energetico, perché poi appunto quando tu vai a mettere, non è che solo l'organo di per sé, che io ho messo, per dire, un punto, non so, grosso intestino 1, ma c'è anche grosso intestino 2, grosso intestino 3, come anche per il cuore, cioè, quindi devo anche capire quale punto, perché poi ogni punto corrisponde anche a determinate parti del corpo, non solo all'organo stesso riflesso. Cioè c'è tanta roba e bisogna capire trovare l'equilibrio. E alla fine di una sessione di agopuntura non è che la deve per forza fare uno che ha problemi, per quanto riguarda l'uomo. L'agopuntura ti permette proprio di riequilibrarti l'energia, perché secondo la medicina cinese tu sei privo di malattia quando la tua energia sgorga in tutti i meridiani, come l'acqua sgorga in un fiume, perché se c'è una stasi energetica l'acqua rimane ferma e tu lì hai un blocco energetico e quindi subisci un danno magari all'organo stesso, capito, dove c'è il blocco.
0: Chiaro, chiaro.
2: Quindi il senso comunque della medicina cinese, come tutte le altre medicine, è quello appunto di capire, no, dove è il problema e prevenirlo, non curarlo, perché alla fine il senso è un po' questo. Quando io già mi devo curare di una malattia perché già ho fatto l'esame del sangue e ho già alterazioni epatiche, il danno epatico c'è già stato. Mm-hmm. Posso anche cercare di ritornare indietro, recuperare un po' le cellule, però ce l'ho già. E allora la medicina olistica ti permette di prevenire un danno. Mm-hmm. Prima che io vada a fare una ecografia, un esame del sangue, e vedo che c'è già un'alterazione strutturale, io devo prevenire questo. E quindi,
0: sì, sì, chiaramente.
2: E quindi quando uno dice ma ha problemi al fegato, però hai fatto gli esami tutto bene, e no, aspetta un attimo, io ti sto dicendo che ha problemi al fegato, ma meno male che non ha niente al fegato, perché se ho già le transaminasi alte vuol dire che c'è stato un danno cellulare, e le transaminasi sono degli enzimi epatici che si trovano nel sangue, ma se si trovano nel sangue vuol dire che le cellule si sono rotte e le hanno riversate nel sangue, e allora stiamo parlando di un danno strutturale, siamo in un livello energetico molto più profondo. Mm-hmm. Quindi un po' questo, insomma. Quindi l'agopuntura serve un po' a questo. E dopo c'è tutto il discorso dei meridiani, degli elementi, cinque elementi della medicina cinese, se vuoi ti parlo di questi.
0: Ah, ma certamente.
2: Che anche qui si apre un mondo, perché come io dico, aprire la matriosca oppure le scatole cinesi, apri, continui a trovare. Quindi devo essere
0: noi apriamo, vediamo fin dove arriviamo.
2: Non so quanto tempo ancora. Ma...
0: Guarda, abbiamo altri 10 minuti, circa 11 fino alla pubblicità. Il secondo blocco pubblicitario e poi riprendiamo. Certo.
2: Allora,
0: certo.
2: Intanto gli elenco questi cinque movimenti.
0: Sì.
2: Allora, dovrebbero essere detti in un senso, ovviamente, orario. Quindi partendo ad esempio dal legno, quindi abbiamo il legno, che è appunto questo elemento, poi abbiamo il movimento fuoco, poi abbiamo il movimento terra, poi abbiamo il movimento metallo e poi abbiamo il movimento acqua. Allora, dell'immagine che io ti ho dato era un po' perché magari qualcuno vuole nel frattempo vedere, per capire che vedi lì ci sono comunque questi bei cerchi colorati. I colori ovviamente non sono a caso, perché in ogni elemento ci sono anche i colori che corrispondono all'elemento stesso. Mm-hmm. E le frecce che partono hanno ovviamente tutto un senso, no?
0: Mm-hmm. E... sì, ricordiamo ai radioascoltatori che ci stiamo riferendo all'immagine che si trova nel post dedicato alla puntata di quest'oggi sul canale Telegram Anima Vera.
2: Ecco, e quindi inizio dal movimento legno, no? Allora, il movimento legno è colorato di verde perché ti fa pensare come colore al legno verde, ok? Non al legno vecchio. Legno, quando ramoscello nasce vivo, è verde, no? Quando lo spezzi. E quindi anche questa cosa qua ti dà il senso del fatto che nel movimento legno c'è la capacità di piegarsi ma non spezzarsi. E questo lo puoi vedere da tutti i punti di vista, sia emozionali che fisici. Quindi nel movimento legno gli organi che appartengono a questo elemento sono il fegato, la cistifellea, e poi parti del corpo sono i tendini, e questa è la capacità appunto del legno di piegarsi ma non spezzarsi. Il tendine,
0: certo,
2: è questo che fa, no?
0: Elasticità.
2: Elasticità tendinea. E poi c'è anche il ginocchio, perché poi all'interno di ogni elemento ci sono anche delle parti diciamo delle aree del fisico che ti fanno capire se ho ad esempio male al ginocchio, penso subito al movimento legno, e da lì poi parto i vari organi, no? Quindi ad esempio c'è il ginocchio, c'è la vista. Quindi perdita di vista o vista un po' più bassa è collegata probabilmente a problematiche di fegato. E quindi vedi che inizi, no, a farti delle domande e dire perché ho problemi. Ok, allora vado qui, diciamo che potrei metterci dentro i vari puntini e poi vinco, no, in base,
0: sì,
2: all'elemento,
0: esatto, vedi,
2: in cui
0: vedi
2: sono
0: la forma, la,
2: ecco,
0: figura che
2: sarebbe
0: viene fuori.
2: Un test veloce da fare, no, tipo quelli. E poi c'è anche le caratteristiche del carattere, quindi nel movimento legno come carattere, allora che cosa abbiamo? Adesso parliamo di cani, no? Perché è bello anche dire, ad esempio, tipologia di cane legno o un pastore belga o ad esempio anche un pastore tedesco. Allora, cani che hanno una forte energia, che amano, diciamo...
0: Può rientrare in questa categoria anche il Jack Russell?
2: Bravissimo, sì. Okay, come mai? Come hai fatto a...
0: Perché vabbè,
2: sì, Jack Russell
0: ne ho avuto uno da poco,
2: è qui dentro, quindi sono animali di forte energia scattante, che hanno bisogno del movimento, perché se non glielo fai fare ovviamente vai in stasi energetica e quindi vanno in sofferenza, e se diciamo non sono canalati bene con la loro energia, perché è un'energia, quella del legno è un'energia forte, vitale, del giovane, no? Che ha sempre un'energia che pompa, e se tu a questo cane non gli fai fare tutta la sua, il suo sfogo, va in sofferenza e quindi può sviluppare sintomi, ad esempio, o di contratture tendinee, contratture muscolari, oppure potrebbe, ad esempio, casi di epilessie, perché allora l'energia viene, come dire, compressa come una pentola a pressione, e l'energia che deve divampa verso l'alto e sfocia poi in problematiche neurologiche. Quindi magari molte volte le epilessie o problematiche neurologiche, non in tutti, però in alcune tipologie, ci devono far pensare che sotto c'è un problema di fegato. Infatti tantissime volte anche lì le epilessie vengono subito curate con farmaci, ma poi c'è subito già un collegamento, che se vai a vedere l'esame del sangue, chi ha l'epilessia c'ha anche gravi problemi al fegato. Quindi sono un sintomo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
5: Stavolta non farlo scappare.
4: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
6: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Bisognerebbe curare prima il fegato e non dare dei farmaci, perché dopo quei farmaci causano problemi al fegato stesso. Quindi bisognerebbe.
0: Sì.
2: Quindi il cane legno è un cane che ha bisogno di scaricare la sua energia, se non glielo fai fare, poi prima o poi insomma sta male. E come tendenza è poi quella a diventare un po' rabbioso e mordere.
0: certo.
2: Quindi il cane legno è quello che bisogna fare un po' attenzione, può arrabbiarsi. Oppure anche lì, allora, come abbiamo parlato di fegato e cistifelle, allora, come per l'uomo, al fegato è collegata la rabbia, che però è espressa, cioè mi arrabbio e boh, mi senti che urlo, qui mi sfogo, almeno mi urlo, certo. Sfogo la mia energia. Oppure c'è la rabbia che è repressa, e questa è la cistifellea, che è il sacchettino attaccato al fegato, che contiene il contenuto biliare, no? E quella è la persona o l'animale che non esprime tanto la rabbia, quindi si reprime, ma dentro ne ha talmente tanta che manda giù quei sassolini che poi diventano i calcolini.
0: I calcoli.
2: E quindi il fango biliare che tanti cani hanno, questa cosa qui, quando si va a vedere l'ecografia, fango biliare così, potrebbe essere che sta mandando giù un po' di gozzini, che magari per l'ambiente familiare c'è qualcosa che o qualcuno della famiglia sta facendo questo.
0: Guarda, mi stanno venendo in mente un sacco di esempi di cani, di clienti che ho saputo, un dalmata, per esempio, adesso mi viene in mente un dalmata di una coppia insomma, che è stato operato anche 3-4 volte di calcoli, riuscivano sempre calcoli, e io vedevo che i proprietari non erano molto, non usavano delle maniere un po' troppo gentili con lui.
2: Ecco, vedi.
0: E soprattutto non, poi figurati un dalmata, fuoco, cioè no, in questo caso è proprio un cane con una forte vivacità, esatto. E quindi non viveva in appartamento e lo facevano uscire raramente. E quindi probabilmente adesso che mi hai detto così, che ci stai spiegando queste cose, riesco a ricondurre meglio il motivo dei calcoli, del perché.
2: Capito? Io infatti dico sempre che i proprietari dovrebbero conoscere questo, perché se conoscono questo portano informazioni più corrette a noi veterinari, capito? Perché se io dico sempre che il miglior medico è il proprietario stesso, perché l'osservazione ce l'hai tutto il giorno. Io posso osservare il cane quando mi entra in ambulatorio, ascoltare quello che tu mi dici, ma se tu non hai occhi per osservare in modo corretto, non mi puoi riportare le cose corrette, capito? Cioè, riporti le cose che sei stato in grado tu di osservare. Allora io con l'anamnesi devo ricondurti a chiedere: ah, questo ha fatto questo.
0: Sì.
2: Quindi perdiamo molto tempo. Invece, se il proprietario iniziasse a, come dire, a studiare un po' di più, avere magari queste capacità di osservare, è più facile per lui anche, non dire curare subito, ma alle volte insomma anche intervenire in modo abbastanza immediato, no? Col sintomo, che però tratteremo, perché adesso se mi fermo a parlare dei sintomi, che c'è un messaggio e andiamo a quell'altra puntata che dobbiamo fare.
0: Infatti, allora, infatti, tanto oggi comunque dobbiamo ancora dobbiamo parlare anche degli altri elementi, ecco. Insomma, ce ne sarà da dire.
2: E dopo parlo del movimento, quello dopo che arriva è il movimento fuoco.

0: dell'orecchio, perché nell'orecchio ci sono i vari punti, no? Quindi anche l'orecchio viene visto come un embrione, dove il lobo è la testa e tutto intorno abbiamo la colonna vertebrale, la pianta del piede sotto, per la riflessologia ci sono i vari punti degli organi, la lingua la stessa identica cosa, la punta della lingua se diventa particolarmente rossa o cambia colore potrebbero esserci problematiche al cuore.
1: Okay.
0: E questo parleremo sempre quando faremo dei sintomi. Come carattere, che cane è qua dentro, secondo te? Chi metteresti qua? Fuoco vuol dire gioia.
1: Gioia, beh, i retriever.
0: Bravi,
1: tipo
0: sia
1: Golden
0: Retriever,
1: esatto,
0: è un Labrador.
1: Un Labrador, sì.
0: E sempre felici, sì. Sempre col sedere che va, capito? E,
1: esatto.
0: Però anche lì, se sono in eccesso, cioè come tanti Labrador vediamo, che
1: chiaro,
0: hanno quella euforia che è anche troppa, che è invadente, vuol dire che c'è uno squilibrio, perché comunque un conto è la gioia, un conto è enfatizzare troppo questa gioia, come una persona che... Cioè, un conto è ridere, essere felice, un conto è essere pazzo, no? Che
1: sì,
0: ride troppo,
1: sì.
0: Quindi alla fine siamo andati nello squilibrio.
1: Infatti, sì. Sì,
0: quindi
1: sì,
0: ci deve essere sempre l'equilibrio in tutto, no?
1: E
0: quindi anche in questo.
1: Chiaramente. Va bene, Flavia. Allora, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità che partirà fra pochi secondi e poi noi riprenderemo subito per continuare a parlare di medicina tradizionale cinese. A fra poco. Eccoci di nuovo in diretta e si è aggiunto un posto a tavola qui.
2: Buongiorno,
1: grazie.
2: Buongiorno Federico, buongiorno Flavio, buongiorno agli ascoltatori, sono tornata.
1: Bentornata, spero tu ti sia rilassata in questo mese d'assenza, sia tornata più in forma di prima.
2: Sì, ma voglio dirti che questa puntata è sempre più bella, bravo.
1: Questa trasmissione,
2: sì, scusa, questa trasmissione è sempre più bella. Mi riferivo alla puntata perché è interessantissima, perché ovviamente vi ho seguiti fino ad ora, ma è bellissima anche questa sinergia tra professionisti, quindi non solo secondo me, spero che ci ascoltino veramente tante persone, proprietari di cani e animali, ma anche dei professionisti, perché si sta creando secondo me una bellissima rete tra professionisti del settore e anche di vari, no, esperienze insomma diverse, professionalità diverse, ma che proprio sono in sinergia, quindi molto
1: diciamo
2: bella.
1: Che il filo conduttore non è stato scelto a caso, insomma,
2: no, certo.
1: Stiamo perseguendo un filone ben definito e in questo filone oggi abbiamo inserito la medicina tradizionale cinese, l'agopuntura, i cinque elementi, e stiamo divulgando queste informazioni con la dottoressa Flavia Bellorini, che è nostra ospite qui oggi in radio. Flavia Bellorini, che per chi si fosse perso la prima ora della trasmissione, è medico veterinario omeopata. Sì, comunque che tratta discipline olistiche a tutto tondo e biologiche veterinarie, tratta agopuntura, osteopatia animale, che però no, si dice
0: dimmi tu in anno l'osteopatia, sennò
1: scusami, non mi ricordavo,
0: l'osteopatia okay. Diciamo, è una specializzazione che non ho, quindi
1: quella la lasciamo da parte, ecco. Omeopatia, omotossicologia, kinesiologia applicata. E queste sono pratiche scelte per avere una terapia, per seguire una terapia un po' più a tutto tondo, ecco, per avere più frecce della propria faretra e poter diagnosticare meglio e sempre qualsiasi cosa, insomma, per riuscire a far fronte a qualsiasi problematica. O almeno si cerca. Allora, Flavia, io ti leggo un paio di domande che intanto sono arrivate dai nostri radioascoltatori, che ricordo a tutti, se chi volesse mandare un messaggino o un WhatsApp, il numero è 334-7102-672. Allora, c'è un messaggio da parte di Sonia che ci scrive: ciao e complimenti della ricchezza informativa. Domanda: Si tiene conto che, come per i figli, a volte l'animale può fare da

0: specchio e addirittura ammalarsi lui al posto del proprio proprietario custode in modo sacrificale? Grazie Sonia. Grazie a te Sonia per la domanda. Però se avrai occasione di collegarti anche nei prossimi venerdì, sarà proprio l'argomento principale della prossima puntata, sempre con la dottoressa Flavia Bellorini. Quindi abbiamo anche un po' anticipato cosa sarà il tema della prossima puntata. Comunque ti verrà tutto detto in modo esaustivo nella prossima puntata. E invece Monica di Rosà ci scrive: buon venerdì a tutti, complimenti per gli argomenti trattati. Grazie Monica. Potrei avere il contatto dell'ospite e dove posso trovare la vostra registrazione? Buon weekend e grazie da Monica di Rosà. Allora, se Flavia vuoi dare gli estremi per contattarti.
1: Sì, certo. Allora, io ho l'ambulatorio a Torreglia, via Leonardo da Vinci numero 10. L'ambulatorio si chiama Animal Life. E il mio numero di cellulare è 333 36 88 954.
0: Ok, benissimo.
2: Comunque tutte le registrazioni poi con i contatti anche dei vari relatori li trovate nei post su il canale Telegram Canima Vera.
0: Esattamente. E poi immancabile Andrea con i suoi tre chihuahua ci scrive: buongiorno bella gente, un abbraccio da Ulisse, Teseo e Artù. Da Andrea da Isola Vicentina. Artù che è un
1: che mi ricorda
0: ti ricorda il
1: mio cane,
0: qualcuno
1: il mio
0: Flavio,
1: cane che se parlassimo di Artù dovremmo fare quattro puntate che è un cane che ho salvato, era completamente paralizzato.
0: Pensa
1: e
0: a te.
1: I miei clienti l'avevano visto e insomma possono testimoniare. Non ho mai creato dei video di Artù, tanti, se mettessi questi video su Facebook avrei la gente fuori con la fila, non lo voglio.
0: Sì, dici.
1: Perché vedi che
0: sì,
1: è proprio è fortissimo,
0: è successo qualcosa di miracoloso.
1: È miracoloso Artù, veramente è stato un cane che poi dopo io ho tenuto e aveva 8 anni, me l'avevano portato completamente paralizzato, non camminava più e dovevo imboccarlo, dovevo portarlo fuori con un carrettino per fargli fare pipì e cacca, insomma. Poi era pesantino perché comunque è un bracco italiano, non è che è proprio piccolino, facile da gestire. Pesava 27 kg, adesso ne pesa 37. Quando me l'hanno portato era ormai non aveva più muscolatura, era stato in clinica per un mesetto ma non avevano fatto grandi diagnosi, avevano curato solo quei classici farmaci, cortisone, antibiotici, ma non c'era più niente da fare. Quindi una mia cliente me lo invia dicendo: ah, senti, lei che magari è l'ultima possibilità, con le medicine, l'agopuntura può fare qualcosa. Incredulo il vecchio proprietario ha detto: vabbè, proviamo, ma dovevano fare già insomma la punturina, ecco. Mm-hmm. E quando me l'hanno portato non pensavo così tanto grave, però era il periodo del post COVID, io avevo molto tempo allora. Chissà perché
0: ti sei dedicata ecco. Anima e corpo a lui.
1: E quindi mi sono dedicata anima e corpo a lui e dopo un mese e mezzo è venuto il miracolo, Artù si alza e cammina.
0: Pensa a te.
1: Io
0: l'ho
1: cammina.
0: Visto quel giorno che sono venuto in clinica all'Arcella, lì dove collabori con
1: ma lì già stava bene Artù,
0: sono venuto
1: pochi
0: mesi fa,
1: 4 anni fa quindi...
0: per dire che l'ho visto bello
1: lui è un cavallo impazzito. Cioè anche veramente un po' particolare, nel senso che è anche pesantino come carattere, perché probabilmente è un fuoco, ecco, lui è esuberante, quei cani che non stanno mai fermi, ti esprimono costantemente.
0: Forse magari sta sfogando anche tutta
1: una
0: situazione
1: comunque senso viveva anche in gabbia, un cane da caccia, si sa, no? Insomma, che vita ha fatto per 8 anni e non aveva il contatto con l'uomo come l'ha avuto dopo, e quindi io sono convinta che lui dica: io mi sto riprendendo con gli interessi tutto quanto, e quindi sta facendo anche questo per quello, allora. E allora glielo concediamo ad Artù, ecco. Comunque, ritornando alla domanda,
0: scusami un secondo solo Flavia, che salutiamo anche Andrea Sceriffo di Verona, che ci scrive: buongiorno ragazzi, grazie per la meravigliosa ed interessante trasmissione.
1: Grazie, grazie.
0: E quindi
1: mille.
0: Salutiamo anche Andrea. E sì, adesso riprendiamo pure dai cinque
1: forse
0: elementi.
1: Forse non avevo risposto alla signora, ma a posso chi? Rispondere che sì, che comunque sicuramente i sintomi che riguardano l'animale a volte sono i nostri, che sono da vecchio, ecco, questo assolutamente sì, e lo vedo sempre di più, insomma, nelle visite che faccio.
0: Certo.
1: Si vede che molte volte, ma non sempre, c'è comunque una correlazione. Poi insomma, una presa di coscienza anche del proprietario non è facile, dopo uno può cadere anche nei sensi di colpa, quindi anche puoi dire quello che a lui è tuo, quindi
0: queste informazioni sì.
1: Però se poi il proprietario ha voglia di lavorare, ci può arrivare, ed è lì, come dicevo prima, che si apre un po' una storia, no? Un percorso che io dico parallelamente bisogna farlo insieme al cane, no? Quando il proprietario cura il cane, automaticamente si autocura lui, anche solo per i rimedi che sta dando. Alle volte sono i rimedi che potrebbero riguardare lui, quindi nel somministrare energeticamente un rimedio, assorbe energeticamente anche lui stesso. Per quello che io dico tante volte, siccome l'omeopatia è un po' difficile da somministrare, perché la devi dare lontano dai passi, la devi comunque un po' diluire in acqua, soprattutto se ha una base alcolica, devi sciogliere i grani nell'acqua. Insomma, non è per tutti questa medicina, perché uno dice: oh, io non c'ho mica tempo, non ho neanche tempo per stare dietro a me, figurati, sto dietro così al cane. Quindi ovviamente io seleziono già all'inizio la clientela, perché se uno non ha voglia non farà mai questo. Però chi entra dentro magari all'inizio è un po' scettico, poi, ma mi è stato detto da mariti che sono venuti per le mogli in coppia, questo è sempre bello, perché quando arrivano le coppie io piglio sempre il marito, perché di solito l'uomo è sempre un po' scettico, no? Anche soprattutto con i test kinesiologici. Allora, siccome se lo fa la moglie, magari lui dice dopo, quando vanno a casa: ma che cavolo hai fatto lì, l'energia c'era, cos'è sta qua, che cosa fa, che combina? E allora io prendo subito l'uomo e gli dico: vieni, lo faccio con te il test kinesiologico, e si rendono rendalmente conto che la forza che hanno, se, per quanto siano uomini brutali con molta energia, non ce l'hanno più, e quindi rimangono spiazzati, no? E magari poi curano loro il cane, perché magari la moglie è molto impegnata. Quindi mi è capitato, soprattutto poco tempo fa, un mio cliente che lui ci ha preso gusto a curare il suo cane, e perché poi a un certo punto, proprio l'uomo di poche parole, mi dice: ma sai che cosa ti dico? Che io da quando sto curando lui, io sto proprio bene, sembra che mi sto curando io.
0: Certo.
1: E guarda, un po' da pelle d'oca, ma è così. E
0: sì,
1: infatti,
0: ma posso,
1: infatti
0: è
1: bello.
0: Io quando devo curare il mio cane, a volte non è che stia male, però ogni tanto capita che serve, come in questi giorni che devo medicargli una zampa, dopo avergliela medicata mi sento proprio bene, perché mi sembra di aver fatto un bel
1: perché
0: gesto.
1: Lo fai con amore, capito? Sì, col cuore. Allora io dico sempre: non ci deve essere nulla
0: naturale,
1: di sforzato, perché se ovviamente anche qui, no, se uno cura con l'omeopatia o fa un percorso, non ci crede, lo fa non con voglia, ogni volta che somministra o deve fare magari un'iniezione al cane, mamma mia, non c'ho tempo, avrà testo qualche tempo, cioè è normale che probabilmente l'effetto non ci sarà, no? Ma non perché alcuni colleghi mi hanno detto c'è effetto placebo anche sul cane, no, allora anche lì, allora possiamo parlare di effetto placebo con l'omeopatia per l'uomo, forse sì, ma quando i risultati si vedono sugli animali non possiamo più parlare di effetto placebo, anche se qualcuno, sempre colleghi, per non darmi soddisfazione, mi hanno anche riferito: però sai, può essere che il cane, il proprietario crede molto in questo modo di curare, quindi automaticamente il cane sta bene. Ma allora va bene, io ci sto, perché io sono una che si sposta sull'energia ad alti livelli. Allora io decido di curarti, cane, con l'amore incondizionato mio, ti formulo, ti prendo un'acqua, la purifico, la energizzo, la metto sul fiore di loto, e ti somministro l'acqua tutti i giorni con grande amore, automaticamente mi dovrebbe guarire. Tentiamo, possiamo anche fare questo, magari.
2: Ma se funziona,
1: ma se funziona, va bene anche questo. Però insomma, quando i risultati ce li hai quasi immediati, adesso non parliamo proprio di effetto placebo, e questo per dire che insomma non è acqua fresca l'omeopatia. Se funziona, funziona. Se l'agopuntura ha risultati immediati, ha risultati immediati, il cane mi arriva strisciando la zampa davanti, dopo magari la prima o seconda seduta piazza la zampa a terra, cioè
2: Posso farti una domanda rispetto a questo, visto che hai parlato più volte in più passaggi di animali magari appunto paralizzati?
1: Sì.
2: A che livello puoi arrivare? Nel senso, parliamo anche di un cronico o parliamo di cose recenti?
1: Allora, cronici alle volte è successo. Allora, mi è arrivato una volta un gatto, lì mi ero opposta di curare perché dopo non vorrei, sai, arrivare a, come dire, ad essere troppo accanimento terapeutico, come si dice. E una mia proprietaria credeva molto in me, si vede, e quindi fa arrivare questo gatto che avevo visto in un post su Facebook dall'Albania, non ti dico, distrutto praticamente, era stato investito, era stato buttato per tanto tempo in questo gattile, quindi era pieno di piaghe da decubito, paralizzato completamente il posteriore, magrissimo, pieno di ogni infezione anche sulle gambe. Quindi me lo porta e io gli dico: ma ascolta, dove andiamo, ma cosa posso fare, ti prego, ti prego, ti prego. Lì è stata una delle volte in cui io mi stavo rifiutando di curare l'animale, ho detto non si può. Insistendo, allora ho iniziato a lavorare sulla parte della pelle, ovviamente, perché aveva tante lesioni, e ho iniziato a cercare di recuperare il posteriore, che anche lì non si sa da quanto tempo fosse, poteva essere un mese, poteva essere anche due, però era veramente tanto conciato. E ho iniziato con l'agopuntura. Già due sere dopo la seduta di agopuntura, il gatto, con dei video che poi mi mandano loro, muoveva la coda nel sonno, quindi proprio faceva andare così come se fosse un riflesso. E dopo un po' di sedute ha fatto un urlo incredibile in ambulatorio. Allora, all'inizio si faceva mettere gli aghi dappertutto, tanto praticamente quasi non sentiva, e poi a un certo punto, mi ricordo sempre quella volta, ha fatto un urlo, mi ha schizzato via il gatto, e lì è come se avessi sbloccato il circuito elettrico, come dicevo prima. Io mi sono spaventato, ovviamente, ho detto oddio, adesso cosa gli ho bucato, un organo interno, cioè mi è venuto un colpo, perché sono esperienze anche per me, ovviamente, no? Tutte sono esperienze. E da lì è partito, quindi il gatto poi ha recuperato le gambe, ha recuperato la vescica, e adesso è un gattone bellissimo, dai, bianco e rosso, sì, che sta molto bene.
0: Che
1: bello. E lì questa è stata una delle storie. Poi ho avuto un cane, probabilmente Chiara mi è in ascolto, gli avevo anche detto intervieni, però non lo so se interverrà, che mi ha portato il suo Whippet, che era da più di un anno, con la gamba che ormai anteriore e sinistra la strisciava, praticamente perso completamente l'utilizzo della gamba anteriore a causa di protrusioni su tutta la colonna vertebrale, che partono dalla colonna fino in fondo. Allora lì sarebbe stato da intervenire a prenderlo tutto secondo la medicina normale. Allora me lo porta, mi dice cosa possiamo fare, mi hanno detto che lei fa agopuntura, fa questo, fa quello, non lo so, gli ho detto, perché è conciato talmente male, ha protrusioni ovunque.
0: Scusami, sì. Per i profani, le protrusioni,
1: allora sì, volevo dire, allora quando abbiamo un'ernia, cioè sulla colonna vertebrale esce, no? C'è l'erniazione, magari la protrusione è un passo prima dell'erniazione. Quando c'è l'ernia si blocca completamente, perché va a schiacciare i nervi e quindi chiude completamente, diciamo, lo stimolo nervoso. Quindi se questa ernia è, per dire, nella parte più lombare, perdi l'uso delle gambe, no? E la protrusione è, come dire, un pochino fuori, ancora non comprime completamente, però può erniare da un momento all'altro. E nel punto in cui probabilmente aveva perso la gamba anteriore, era già una forma di erniazione, quindi forti dolori, e il cane ormai non strisciava la gamba sempre, tanto che poi si creano lesioni, sì, no? Sì, nella parte dorsale del piede, perché ovviamente è sempre strusciare, devono mettergli le scarpette e quant'altro. E quindi con lei abbiamo iniziato questo percorso in sinergia agopuntura, perché lui si fa fare l'agopuntura fantasticamente, cioè non dice mai niente, poverino, lui basta che gli doni tanto un po' di crocchette, si fa fare tutto. Quando entri in ambulatorio un pochino, ovviamente non è che sa che dovrà fare la tortura cinese, però se la fa fare, e i risultati ci sono stati immediatamente, cioè lui praticamente adesso cammina normalmente. Ha avuto delle volte un pochino di ritorno indietro, ma leggero, però comunque appoggia la gamba, cammina, si fa le sue belle passeggiate. E anche lì io lo curo con l'omeopatia in sinergia all'agopuntura. Alle volte mi chiedo: ma sta facendo l'agopuntura o sta facendo l'omeopatia? Anche lì la risposta ce l'ho quasi immediata. Allora faccio anch'io delle prove, tipo dico ok, adesso abbandoniamo un attimo l'agopuntura, perché a me poi alla fine mi dispiace un po' mettere su tutti sti aghi, perché mi fanno un po' tenerezza, no? Quindi preferisco anche scegliere una strada che non faccia male al cane, no? Che non dia fastidio perlomeno. Però quando poi la lasciamo anche per un mese e mezzo, torna un po' indietro. Quindi l'omeopatia mantiene disinfiamma comunque la condizione, quindi è importante secondo me quella, ma l'agopuntura almeno in questo caso gli dà una sferzata di energia, se vado a toglierla mi torna un po' indietro.
2: Quindi è importante, sì, anche un po' mantenere anche nel tempo, poi anche una volta, sì, recuperato.
1: Sì, sì, per alcuni casi di cronicità di questo tipo, però non è che con questo significa che con tutti io rivedo il proprietario sempre. No.
2: Però sarebbe una buona idea.
1: Quello sarebbe fantastico, perché parleremo di prevenzione, che è difficile le volte farla. Il bello è che il proprietario arrivi da me col cane sano, perlomeno che lui pensa di avere il cane sano, che non ha nulla, e inizia. No? Il bello è quando mi arrivano i cani cuccioli, allora lì non li vedo più, perché io già inizio a sistemarli da tutti i punti di vista, soprattutto per l'alimentazione, che è fondamentale quella, perché è la base di tutto, perché siamo quello che mangiamo, quindi se il cane mangia bene difficilmente ha problemi, e quindi io li vedo forse una volta o due volte all'anno per un controllo, ma stanno benone. I cani che arrivano più problematici sono quelli che non sono stati mai miei e sono magari o anziani o che hanno passato veramente di tutto e di più, dalla farmacologia, ne hanno dato il mondo anche per i problemi di dermatite. Adesso ultimamente ho meno dermatiti, anche gli animali che ti arrivano io credo che dipendano anche dal percorso tuo, no? Perché ogni animale che arriva ti sta insegnando. Io ho iniziato, erano tutti dermatite, e io parto con problemi di dermatite anch'io, no? Poi a parte il mio incidente sciando, poi ho iniziato ad avere problemi di pelle, orticaria, dermatiti, e questo mi ha insegnato però poi a me di come curarmi con le creme, con la fitoterapia, quindi il mio percorso personale è sempre poi servito poi anche per il mio lavoro. E quindi la dermatite continuava a arrivarmi come casi clinici, finché ho risolto la mia dermatite e sono arrivati pochi casi di dermatite. E adesso in effetti ho acciacchi di mal di schiena, ma arrivano sempre con i mal di schiena, e quindi dipende, no? Da chi ti arriva, e anche riguarda anche me, non è che riguarda solo il proprietario, no?
2: Questo anche in educazione,
1: è vero.
2: Forse per tutti i settori un po' professionali.
1: È bello.
2: Attento.
1: Sì, devi stare attento anche a questo, sì. Capire.
2: Cioè, arriva sempre quello che un pochino devi lavorare anche. Anche tu su di te, no?
1: Bisogna sempre ascoltarsi tutti quanti.
0: Esatto. E allora Flavia, qui dobbiamo andare spediti, perché il tempo corre e arrivano domande. Tra le tue esperienze personali molto molto interessanti, qui dobbiamo ricordarci anche di finire il discorso dei cinque elementi. Quindi adesso andiamo un po' più veloci. Rispondiamo un attimo al paio di messaggi che sono arrivati. Uno da Mara che ci scrive: buongiorno a tutti e complimenti per l'argomento trattato, molto interessante. Volevo chiedere, di solito quante sedute di agopuntura servono per vedere un miglioramento?
1: Allora, io dico che almeno un ciclo di 10 sedute ci vuole. Poi anche lì dipende da che cosa c'è, perché ovviamente è tutto molto soggettivo. Le prime sedute di solito le faccio fare settimanalmente, almeno una volta alla settimana, perché è come dire, devi ricordare al corpo quello che stiamo facendo, non puoi venirmi una volta al mese, ovvio, e sarebbe l'ideale due volte a settimana, ma insomma è difficile vederci magari due volte a settimana, e dopo in base al miglioramento che inizio a vedere magari le sposto ogni due settimane per fare almeno un ciclo di 10. Questo sarebbe, diciamo, importante fare.
0: Ok.
1: Anche al di là del miglioramento, concludere almeno il ciclo con 10.
0: Ok.
1: Se l'animale lo accetta, perché alle volte magari lo concludo anche con 8, perché quando inizia a stare bene non vuole più farsi fare l'agopuntura, ovviamente, sì. Perché dice vabbè, adesso basta con questa tortura, no?
0: Esatto.
1: E allora magari sospendo 8.
0: Ok. Allora poi Claudia Buratto ci scrive: scusate, come si chiama la veterinaria? Ripeto.
1: Flavia Bellorini.
0: Flavia Bellorini, la dottoressa Flavia, sì. Bellorini. E invece poi c'è Fabio che ci scrive: buongiorno, io avevo un cagnetto che aveva attacchi epilettici, l'agopuntura può essere efficace?
1: Certo, assolutamente sì, anche
0: ovviamente
1: questo.
0: Come dicevi prima,
1: per portare un equilibrio, sì, probabilmente al fegato. Lì bisognerebbe fare delle indagini, magari anche, comunque cerco sempre un po' di diagnostica, ovviamente, se c'è la possibilità, no? Quindi degli esami base almeno del sangue. Se vedi che molto probabilmente ci sono delle transaminasi epatiche alte, quindi dei valori del fegato un po' sballati, già abbastanza abbiamo una risposta che ci può essere un collegamento. Ma di certo non inizierò mai delle sedute di agopuntura se non vado a sistemare con dei fitoterapici, con un'omeopatia al fegato, aiutandolo a depurarsi, e in primis l'alimentazione. Cioè, da me non passa cliente in cui l'alimentazione non viene riguardata. Io chiedo proprio alla prima visita: portami quello che sta mangiando il tuo cane. Per me è fondamentale, perché se io faccio l'agopuntura e il cane continua a mangiare qualcosa che non...
0: Il frolic.
1: E cosa serve? Cioè, non serve a niente, no? Magari anche può essere un buon casalingo, però non è appropriato per lui, perché comunque la medicina cinese, quando parleremo di nutrizione, ti spiega anche che ogni cibo, ogni carne, ogni forma di verdura, cioè tutto è collegato anche al tipo di animale. Io poi testo tutto con la kinesiologia, perché sì, comunque sì, testo. Però poi, se volessimo vedere, c'è un riscontro anche sulla tipologia di animale che richiama un cibo piuttosto che un altro, o per la sua patologia stessa. Ad esempio, se io ho una patologia di calore, no? Può essere anche una dermatite bruciante, no? Che sulla pelle, perché le dermatiti si differenziano in mille, no? C'è l'umida, c'è la secca e c'è quella che comunque è secca ma anche brucia, no? Con il rossore forte. Metto la mano, appoggio, distanziandomi di poco, senti un calore che viene fuori. Non potrò di certo nutrirlo con una carne riscaldante, manzo, capito? Quindi un manzo, oppure anche
0: trippa,
1: però comunque carni, magari, non so, il bisonte, oppure anche come si dice, anche l'agnello, cioè sono carni che riscaldano. Io dovrò nutrirlo con qualcosa che rinfresca. Che cos'è che rinfresca? Il pesce, ad esempio, pesce bianco è una carne rinfrescante. E, oppure ad esempio ho delle dermatiti tipo umide, quindi quello mi fa pensare al movimento terra, quindi l'umidità è della terra, e allora devo guardare gli alimenti della terra, quindi ad esempio alimenti dolci, e quindi andiamo. Vabbè, sì, poi insomma di tutto questo poi ne parleremo quando faremo la nutrizione,
0: ne parliamo più approfonditamente in un'altra puntata. Intanto ci dedichiamo ai 5 elementi, e appunto siamo arrivati all'elemento terra dopo il
1: terra,
0: fuoco,
1: sì,
0: che appunto hai appena citato. Quindi parlaci un po' di questo elemento.
1: Allora, la terra come organi abbiamo dentro lo stomaco e la milza. Il colore giallo ti ricorda comunque, allora, come anche, forse non avevo detto degli altri, però siamo come periodo anche stagionale, perché dopo ci si differenziano anche per le stagioni a fine estate, diciamo che come carattere, no, come cane terra, che cosa possiamo avere? Allora, un cane che come la terra tende alla centralità, stare sempre un po' al centro dell'attenzione. E sono quasi sempre tutti molossoidi, cane terra, fai conto, molossoidi, però non magari il boxer, che è un po' più energetico fuoco, ma potrebbero essere tipo un carlino, che tendono poi ad avere molta fame se vanno in squilibrio e a perdere la dimensione, quindi diventare molto grossi, cicciotti, e hanno sempre fame. Questo è sicuramente la terra. Che cos'è che fa cambiare la dimensione del corpo? La milza, quindi una milza che non è in equilibrio. La milza, se non è in equilibrio, ti fa cambiare la dimensione, cioè o ti fa dimagrire, ma quasi sempre in questi cani fa ingrassare, oppure ti fa cambiare la posizione di organi. Quindi ad esempio una milza che ha un squilibrio può causare ad esempio un prolasso uterino o cambiamenti proprio di posizione degli organi stessi. E poi c'è lo stomaco, quindi sono cani che molto probabilmente avranno sempre anche loro problemi di gastrite. Allora, perché un cane mangia tanto? Quello lo faremo quando ci sono i sintomi, ma intanto lo dico perché secondo me è molto interessante. Molte volte il cane che mangia con una fame che è famelica e che aspira come se fosse l'aspirapolvere il cibo, è perché ha un problema di stomaco. Ha un'acidità profonda dello stomaco che non è compresa, e quindi lui mangia per andare a placare un'acidità di stomaco. Cioè è come se tu dovessi mangiare un qualcosa per andare a bloccare il fuoco che hai dentro nello stomaco.
0: Sì, sì.
1: E, ecco, quindi diciamo che comunque i cani terra sono cani patatoni, buoni, che insomma difficilmente non mordiranno mai, che sono per la famiglia, sono per i bambini, giocherelloni, che però se non li porti a sempre nello squilibrio tendono a non camminare più, essere molto pantaloni, sai, proprio.
2: Cioè, possono cani, centrare sì. I guardiani, cani.
1: No. Il guardiano è più un cane da lavoro, no? Quindi deve compiere il suo dovere. Allora lì siamo nel metallo, dopo arriviamo.
2: Ci arriviamo.
1: Allora, nel metallo il cane è tipo un border collie. Anche se c'è l'attività del fuoco del border collie, però se è un border collie, io ad esempio ho il border collie che è in equilibrio, non lo fai impazzire sempre con ste palline, perché poi il problema è anche il proprietario che gli dà sempre troppi stimoli, e loro hanno bisogno di compiti, cioè loro devono fare qualcosa perché sennò si annoiano, e sono cani che eseguono tutto alla perfezione. Questo è il border collie, ma come possono essere cani grazie simili, no, al border collie, cioè gli devi dare qualcosa da fare e loro ti vogliono far vedere quanto sono bravo, ti farò esattamente come tu mi hai detto. Se tu non li fai lavorare, quindi esempio border collie per me nasce facendogli fare sheepdog. Io il mio ad esempio lo portavo a fare sheepdog quando era piccolino, era un po' cercava di inseguire al cancello le moto che passavano, il postino. Da quando io l'ho portato a fare sheepdog, questa cosa lui l'ha smessa perché ha avuto l'equilibrio delle sue energie. Io ad esempio un border collie non l'avrei mai portato a fare tutti i salti e tutte queste cose, perché sì, è bellissimo vederli perché loro imparano subito, sono intelligentissimi, però gli dai, come dire, uno stimolo che non è per la sua natura è il gregge. Guardarti, lo sguardo, e capire, comprenderti. Io infatti quando lo facevo non ci capivo niente, perché io non sono nata pecoraia, ma lui era bravissimo e mi insegnava, come per dire, mandale di là, mandale di qua, e mi spiegava tutto lui, era bellissimo a vedere. E lui è cambiato completamente, quindi io sinceramente consiglio veramente vivamente chi ha un border collie di portarlo a fare sheepdog. E
2: comunque diciamo a monte consigliamo di scegliere una razza che sia in linea,
1: ecco,
2: con il proprio stile di vita,
1: quello sicuramente. Quello sicuramente
0: è un consiglio che diamo sempre e per sempre.
1: Sì, quello sicuramente. E quindi nel metallo cosa abbiamo? Allora, come organi c'è.
0: Scusa un secondo, Flavia, ti interrompo perché sono arrivate un paio di domande e una si collega a questa cosa che hai appena detto della voracità, no? E c'è Andrea Sceriffo che chiede: queste informazioni valgono anche per i gatti? Ne ho uno che quando mangia aspira il cibo.
1: Certo, sì, gatti, cani, uomo, siamo tutti lì, insomma.
0: Sì.
1: Anche uomini e persone che mangiano sempre, che hanno sempre bisogno di mangiare, tendono comunque a aumentare di peso, dovrebbero guardare lo stomaco. Va.
0: Certo. E invece Barbara ci chiede: c'è un collegamento tra FIV e tumore renale nei gatti? Purtroppo mi è morto un gatto trovatello dopo 5 anni che era qui da me e che si è aggravato con i problemi renali a dicembre 2025.
1: Allora,
2: il 90%
1: FIV...
2: dei problemi dei gatti sono quelli renali, no?
1: Sì, allora tanti sì, ma perché stiamo dando un'alimentazione scorretta al proprio gatto, sempre lì. Cioè il gatto è un animale che dovrebbe mangiare umido. Uh-huh. E diamo secco, quindi capisci che è un animale che beve poco, perché beve poco, e se gli fornisci poi crocchette anche di un po' scarse di qualità, quasi sempre cadiamo un po' nelle problematiche renali. Quindi di per sé il gatto insomma è un carnivoro stretto, mentre il cane è comunque un onnivoro, il gatto non può mangiare frutta e verdura, no? E quindi tende comunque a in natura essere molto più vicino alla natura stessa del carnivoro, quindi predare la preda, aprirla, mangiarsela e mangiare l'interiore. Quindi bisognerebbe proporre, io dico sempre, un po' più umido, ecco, se proprio non dico il casalingo, ma almeno l'umido, e magari lasciare lì un po' di crocchette, perché ai gatti piace mangiare un pochino, andare, tornare e spizzicare un po', no? Però la razione giornaliera dovrebbe essere soprattutto umida, Questo è perché poi il rene va molto probabilmente in sofferenza. E, ma il rene poi è, appartiene al movimento acqua, quindi anche lì siamo, come dire, in una tipologia anche di gatto che magari tende ad essere, come dire, un po' più pauroso. Quindi se è pauroso può essere che potrebbe sviluppare più problematiche renali, perché al movimento acqua appartiene come, come diciamo emozione la paura.
0: Ok, però prima perché ti vedo lanciata sull'argomento acqua adesso.
1: Ci siamo persi il metallo. Perché mi ha fatto delle domande e io poi vado avanti.
0: Sì,
1: e
0: sì, no, vabbè, comunque
1: metallo
0: abbiamo
1: invece
0: risolto questa, questa
1: abbiamo come organi il polmone, abbiamo come organi il grosso intestino, mm-hmm, e poi abbiamo anche la pelle. Quindi, ad esempio, quando mi arrivano cani che hanno problemi di pelle, quasi sempre chiedo, o gatti, quando era piccolo ha avuto problemi di asma, ad esempio il gatto asma felino è molto frequente, ha avuto problemi respiratori, dopo i primi vaccini è stato male, e quindi capisco che c'è subito un collegamento con questo movimento e che i problemi di pelle sono collegati a, a un problema di polmone. Perché? Perché quando io parlo di polmone e parlo di pelle, e sto parlando che siamo su un livello energetico molto simile, cioè quando abbiamo problemi di pelle molte volte può esserci anche un problema ai polmoni o viceversa, cioè magari in una fase della nostra vita abbiamo problemi di pelle e poi possiamo aver avuto problemi anche di polmone, quindi bisogna riguardare un po' l'organo che gli fa specchio all'organo stesso, ok? E, quindi abbiamo, e poi ecco, in primis dobbiamo guardare l'intestino, perché se io ho problemi di pelle, questo grosso intestino, non tanto il piccolo, ma il grosso intestino che infatti appartiene a questo movimento,
0: lunga,
1: è la parte più grande, che cos'è, che come va, come faccio le feci, come sono le cacche, io chiedo sempre queste cacche, come vanno, dopo ha parassiti, ha giardia, la giardia, tanti non sanno ancora dell'esistenza della giardia, è importantissimo cercarla, perché la giardia abbassa le difese immunitarie, quindi non è un parassita, è un protozoo, si trova facendo un esame che è comunque una PCR, un esame molto veloce, ma capire se c'è giardia ci permette anche di evitare come dire, le forme di intolleranze che poi si creeranno, perché se la giardia rimane lì sempre nell'ambiente intestinale causa, come dire, una disbiosi intestinale, una forma di intolleranza, il cane poi tu gli devi mangiare determinate cose, sta male, quindi e poi magari sta male prima con le feci, poi cosa facciamo? Diamo ovviamente qualcosa che blocca, no? Perché ovviamente vai in giro, sì, col cane che ti fa tutti i marciapiedi, è poco carino, allora sì, gli diamo il bel farmaco che blocca tutto,
0: Polimodium per i
1: e
0: cani.
1: L'energia che doveva uscire di lì perché ti diceva guarda che io intestino non è che sto tanto bene, curami, io blocco, metto un bel tappo, e allora l'energia dove va si sposta da un'altra parte, dove va esce verso l'esterno e va sulla pelle, e poi iniziano le problematiche di pelle che poi sono infinite, perché può essere appunto dermatiti secche, dermatiti umide, dermatiti rosse,
0: atopiche.
1: Atopiche vuol dire tutto e niente, vuol dire tutto e niente. Quando uno non ci sa dare spiegazione ti dice dermatite atopica,
0: okay,
1: è così, sei a posto, come a me quando avevo male dappertutto mi dicevano forse è nel tuo cervello il dolore, è psicosomatico, quando ti dicono psicosomatico,
0: esatto,
1: bellissimo, quindi cosa faccio? Metti la ciambella sotto il sedere quando vai all'università, esatto. Ho male a mettere il laccettino del costume qua dietro alla cervicale, e cambia costume, modello, capito? Queste erano le belle parole che mi davano, e uno si butta giù dal terrazzo che dice vabbè grazie. E quindi un po' la stessa cosa, cioè se io
0: non ci sia soluzione quando
1: no,
0: ti
1: non
0: dicono
1: c'è
0: così,
1: soluzione, allora è brutto,
0: la soluzione c'è, come basta però essere un
2: trovare
0: po' più professionali,
2: giusto,
0: esatto,
1: e avere io dico chiedersi un po' i perché, neanche tanto perché dopo viene di conseguenza trovare magari la strada giusta, che non è detto magari un professionista, posso essere anche io stesso, però io dico sempre che chiedersi perché nella vita ci serve veramente tanto, la gente vive senza chiedersi mai il perché di tutto, e questo ti porta poco lontano secondo me,
0: oppure si rallenti di molto il tuo percorso evolutivo, perché comunque non è che finisce tutto con una sola incarnazione,
1: per chi crede, insomma
0: vabbè, comunque allora il tempo qui scorre veloce e siamo arrivati. Comunque ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati quindi dopo il metallo
1: all'acqua,
0: al quinto ed ultimo elemento.
1: Qui abbiamo il rene, come dicevo prima, la vescica, come altre parti del corpo ci sono le ossa, quindi magari tumori ossei bisognerebbe un po' capire. Come tipologia di cane, abbiamo cani che sono come dei cani che sono molto riflessivi, molto, io direi anche di una sfera energetica particolare, anche molto sensibili, che però fai fatica a capirli, a comprendere.
0: Un po' chiusi, introspettivi.
1: Sì, sì, sì, sono quei cani che non è che ti fanno capire molto, però alla fine ti comunicano magari in modi che è difficile, insomma, comprenderli. Possono essere, ad esempio, come tipologia di cane, ad esempio anche un San Bernardo lo definiscono nel movimento acqua. Io penso anche a tanti cani, come anche come si dice, come i cani quelli tibetani, no? Che hanno un po' quella, sì, che sono anche difficili da interpretare con le espressioni, come si muovono, cioè non muovono tanto la coda, quando li guardi non capisci cosa stanno provando. Ecco, quello è sempre il movimento acqua. E lì c'è l'energia del rene, che è un'energia comunque molto importante per tutti i corpi, quindi tendenzialmente tendono ad avere delle insufficienze renali, e c'è anche la vescica comunque, e quindi problemi di calcoli vescicali e quant'altro, e poi c'è le ossa, quindi quando ci sono problematiche di ossa, magari, che ne so, un cane che nasce, un gatto che nasce con malformazioni ossee, magari deviazioni delle ossa, magari carpo, no? Nelle zampe anteriori. Allora già subito forse vai a pensare a un'energia bassa del rene, perché poi l'energia viene trasmessa dai genitori, ovviamente, no? Quindi c'è una parte di energia che per la medicina cinese si definisce appunto Qi, che viene trasmessa dal pacchetto
0: ereditario.
1: No? Ereditario, ma c'è anche un'energia non ereditaria, che è, diciamo, quella innata tua, che ti permette di comunque portare quello zainetto sulle spalle, che magari alla fine compensa un po' anche l'energia trasmessa dai genitori, no? E poi nella vita ovviamente uno può nascere anche con un'energia altissima, e poi magari, penso nel caso dei cani, mangiare molto male, fare una vita brutta, poverino, va a consumare molto più velocemente la sua energia di quello magari che nasce anche, come ho casi di cani che mi hanno seguito quasi da subito con problematiche veramente di gravi, neurologiche, di problemi proprio di malformazioni anche del cranio. Un cane, Miguel, che veramente lui è un miracolo vivente. L'hanno portato perché è stato operato per una malformazione cranica, è un chihuahua lui, e i chihuahua alle volte nascono con una scatola cranica che non è completamente chiusa, quindi dietro nella parte, diciamo, posteriore non era chiuso completamente, c'era una fuoriuscita di midollo, quindi immaginati. Allora chi l'ha operato, bravissimo, ha fatto un intervento, ha messo una sorta di sono delle placche per chiudere la scatola cranica, però quando loro sono arrivate da me, e ti parlo che veramente tanti anni, più di 10 anni che loro mi seguono, e lui era pieno di farmaci, perché comunque dovevi convivere con un dolore cronico costante, per quanto gli ha permesso di vivere, ma avere una placca nella testa, allora quando cambiava il tempo, quando succedevano cambiamenti anche solo meteorologici, umidità, doveva prendere di tutto e di più. E lì con l'agopuntura e con l'omeopatia abbiamo iniziato a curarlo in modo naturale, è ancora vivo. Però adesso questo, mi sono persa il filo perché sono arrivata da lui, aveva dei problemi appunto di...
0: Sì, perché eri di reni, immagino.
1: Ecco, sì, era già una malformazione, quindi probabilmente di ossa, quindi vuol dire che lui era nato già con un carico energetico basso ereditato dai genitori, quindi con un problematico renale. E infatti cosa succede? Che per quanto riguarda il suo caso clinico, cioè per cui mi è stato portato, si tiene a bada abbastanza la situazione. Alle volte ha un po' di mancamenti, magari perde un po' giù la testa, però ha fatto la vita molto bene, però ha poi iniziato ad avere problematiche renali e problematiche di cuore, capito? Quindi, come dire, alla fine siamo ricaduti un po' sull'origine, no, dell'energia bassa che aveva questo cane. E poi diciamo che se il cane non è, diciamo, ascoltato, anche in questo caso tendono alla paura. Quindi i cani molto paurosi sono cani della tipologia acqua. Alle volte questa paura può portare il cane però anche a mordere, quindi i cani che mordono sono di solito quelli che appartengono al fegato, come avevo detto prima, però bisogna fare attenzione perché potrebbe essere anche un'acqua quando non ti comunica, cioè il cane che morde ti comunica, cioè anche che comunica soprattutto agli altri cani, ringhia, ti fa vedere che non è d'accordo e poi magari ti morde pure, se non hai capito, quello è fegato, cioè legno. Se invece non mi comunica nulla, perché ho detto che sono cani un po' introspettivi, no? E poi ti morde e tu dici: ma che cavolo, mi hai morso? Ma capita anche magari in ambulatorio, devo stare attento, che tu non ti aspettavi minimamente, per la paura loro poveri mordono perché non hanno in equilibrio la loro energia,
0: si saltano,
1: capisci?
0: I segnali preliminari, gli avvertimenti,
1: e quindi c'è tutto uno squilibrio dietro da andare a comprendere, no? Che mordono magari solo per paura.
2: Allora, tiriamo un po' le fila perché siamo proprio in dirittura d'arrivo. Per chi ci sta ascoltando e sente questi elementi, l'acqua, il terra, il fuoco, magari fa un po' fatica a mettere insieme,
1: sì,
2: no? Perché è comunque molto complesso
1: tanto,
2: questo,
1: sì, certo,
2: argomento. È per dire che cerco io di farlo,
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: tu correggimi.
1: Sì, sì, sì.
2: Ogni sintomo piuttosto che organo è in qualche modo collegato a qualcos'altro, ma poi di fatto tutto è collegato a tutto.
1: Brava,
2: nel momento,
1: bravissima.
2: In cui c'è uno squilibrio da una parte, ovviamente
1: il corpo,
2: da qualche altra,
1: certo,
2: parte va a compensare.
1: Bravissima, sì.
2: Quindi è per farsi,
1: sì,
2: come dire, un quadro di andare a vedere, appunto, piuttosto che il fegato è collegato sì o no alla milza, ma che appunto poi tutto,
1: certo,
2: va
1: tutto
2: un po'.
1: Sì, perché il corpo è una macchina perfetta, quindi lui cerca comunque in qualche modo di riequilibrarsi, capisci? Quindi anche se c'è una stasi energetica, lui cerca di ricompensare con altri modi, no? Con altri mezzi, con altri organi. Quindi alle volte, cioè, è facile quando si interviene subito, è facile. Quando siamo su una cronicità di anni e anni, soprattutto anche di farmacologia pesante che ha soppresso il dolore e anche il sintomo per tanto tempo, è difficile capire innanzitutto chi abbiamo di fronte, perché è come dire che come se è camuffato, no? Come se mettesse tante maschere, quindi bisogna ripulirlo, io dico, quindi cambiare alimentazione, fare delle purificazioni dell'intestino, e poi cambiano, magari il proprietario dice: ma sai che io, cioè, non lo conoscevo, cioè, adesso magari è anziano, fa quello che non faceva quando era piccolo, gioca con la pallina, sta in mezzo alle persone, non ringhia più, non è più lui, io non l'ho mai, mi sto ritrovando un cane nuovo che magari l'ho avuto per anni e non è mai stato così, perché siamo ritornati alla sua origine, capisci? Cos'era veramente lui?
2: Quindi in base alla caratteristica anche che rappresenta, appunto, che è collegata in qualche modo a questo elemento di cui tu parli, posso andare a capire che magari non manifesta un sintomo, ma lì sotto potrebbe esserci comunque qualcosa che sta iniziando, e quindi è interessante andare a
1: scavare un attimino,
2: a scavare
1: alla base, come dicevo prima, dell'iceberg, no? Che il sintomo
2: prima che arrivino magari dei sintomi invece
1: un po' più importanti. Sì, assolutamente. Sì.
0: Bene, allora siamo quasi in dirittura d'arrivo, mancano pochi minuti.
2: Quindi lasciamo tutti i contatti.
0: Sì,
2: diciamo dove può trovare.
0: Sì, lasciamo i contatti, ma soprattutto comunque diciamo che non sarà una puntata singola questa con la dottoressa Flavia Bellorini, ma ci saranno altre due trasmissioni, quindi venerdì, fra due settimane, venerdì 21 e venerdì 4 settembre. E intanto vi dico il tema della prossima puntata, che sarà appunto sarà relativo a quello che aveva anche già chiesto l'ospite di prima, la Sonia, e appunto tratteremo del sintomo come un messaggio, cioè leggere il corpo dell'animale, e appunto il focus di questa puntata sarà l'osservazione. Quindi venerdì 21 agosto parleremo di questo. Quindi intanto, se vuoi dare i tuoi contatti, Flavia.
1: Sì, allora io sono a Torreglia, all'ambulatorio Torreglia, in via Leonardo da Vinci numero 10, ambulatorio Animal Life, e il mio numero di cellulare è 333 36 88 954.
0: Bene, perfetto.
2: Tutto lo troverete poi nel canale Telegram pubblicato, compresa la registrazione della puntata, se qualcuno avesse perso l'inizio.
0: O se magari qualcuno volesse riascoltarsela perché l'ha trovata interessantissima e vuole tirarsi fuori degli spunti che magari gli risuonano meglio per capire il proprio animale, ecco, lo trova appunto nel
2: canale Telegram Canimavera, uh-huh, dove trovate tutti i contatti poi della veterinaria che verranno pubblicati, compresa appunto le registrazioni poi di tutte le puntate.
0: Esattamente. Bene, grazie mille Flavia.
1: Grazie a voi, grazie veramente di avermi invitata.
0: Appunto, allora vi ripeto che appunto risentiamo sempre con Flavia venerdì 21 agosto dalle 8 alle 10. Buona giornata a tutti!

0: gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
3: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
2: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
3: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
2: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
4: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
5: Manchi a questa bocca, che cibo più non tocca.
6: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
7: Ah, volevo dirlo anche a me.
8: E allora pronti, mezza via.
9: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
10: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
11: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
6: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
12: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
5: Gloria, manchi tu nell'aria.
11: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
13: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
8: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
6: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
7: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
6: Sì, come fare a Malta.
8: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
6: Ettore!
7: E ora chiameme al 348 85 73 609.
9: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo,
13: e come sempre
6: e tanti auguri a te.
13: Se non se avesse capito
7: e

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

0: Eccoci, ci siamo. Sono io adesso un paio d'orette con me in diretta. Ritorniamo appunto in diretta in questo martedì 11 agosto 2026. Radio Gamma 5 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Oggi vi dicevo in via tra virgolette eccezionale, ben volentieri vi tengo compagnia io un paio d'orette. Io sono Massimo, di solito e ho la rubrica La casa secondo il bioarchitetto il sabato mattina, però volentieri vi facciamo due parole anche oggi qui fino alle 7, 7 e mezza. Tante cosettine anche oggi da raccontarvi, magari ne approfitterò per vedere con voi San Lorenzo, ste cose, ste meteore, ste stelle cadenti, scusatemi, e vedere un po' assieme di che cosa si tratta. Come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto

0: vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
1: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
0: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Eccoci. Ci siamo. Radiogamma 5, 94 MHz in questo martedì 11 agosto 2026. Io sono Massimo e come diciamo nel periodo di agosto vi tengo compagnia il martedì pomeriggio, diciamo dalle 5 fino alle 7, 7 e mezza anche oggi. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti. Quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, eventualmente un po' più tardi, se avete tempo, voglia, possiamo anche così, anche sentirci per telefono, 049-700-700-049-700-838. Eccoci qua. Visto che oggi diciamo è per me una giornatina un po' fuori dall'ordinario, vi faccio ascoltare degli audio che ho, come dire, sempre un po' sotto mano. Li metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, però magari non è male se ce li ascoltiamo ogni tanto. Vediamo, magari questo qua. Ecco cosa sta facendo la politica mondiale.
1: Quando sarete pronti ad emergere, emergerete. Tutto il potere di cui avete bisogno è nelle vostre mani. Adesso guardatevi intorno. Il nostro sistema finanziario è stato derubato da una generazione di ladri. Mentre voi lavorate sempre più duramente per avere sempre meno, il gioco viene manovrato contro di voi. Ci stanno rendendo schiavi virtuali. Predatori al cuore del nostro sistema finanziario, che impongono i prezzi delle nostre più preziose risorse. Cibo, acqua, energia, oro. Anche la stessa valuta, il denaro, è stato manipolato da criminali di alti livelli in una gigantesca, massiva cospirazione. Loro stanno rapinando miliardi di persone, di triliardi di dollari all'anno, amici. Non c'è bisogno di misure di austerità. Non c'è bisogno della sofferenza finanziaria. Non c'è bisogno della povertà. Non esiste alcuna scarsità. Noi siamo semplicemente le vittime di una rapina di proporzioni inimmaginabili. Ci hanno nutrito con una bugia così vasta che ha schiacciato tutta l'umanità. La verità è che c'è molto di più da dire. 60 anni fa la produzione industriale aumentava così rapidamente che si prevedeva che oggi le famiglie avrebbero vissuto agiatamente anche con lo stipendio di una sola persona, che avrebbe lavorato solo 10 ore a settimana, e ci saremmo chiesti cosa farne del tempo libero. Cosa ne è stato di quel sogno? In quel periodo ci voleva una settimana di lavoro a tempo pieno per fare ciò che oggi può essere fatto in 10 ore. Abbiamo tecnologie mille volte più potenti. Ci possiamo connettere in modi che non avremmo mai immaginato. Adesso noi siamo 100 volte più ricchi di quanto avremmo potuto essere negli anni 50. Noi siamo gli eredi di un grande fondo di prosperità. 70 miliardi di miliardi solo negli Stati Uniti, più di 200.000 dollari per ogni uomo, donna, bambino. L'unico motivo per cui non ne usufruiamo è perché questa ricchezza è spazzata via da una classe criminale corrotta. Loro creano corporazioni gigantesche, aumentando i prezzi, abbassando i salari, rubando i frutti della nostra produzione. Mentre un tempo una famiglia prosperava con un solo stipendio, adesso entrambi i genitori sono costretti a lavorare, donando il loro tempo alla produttività, lottando per sbarcare il lunario. Loro controllano i media, usando i problemi sociali per dividerci e mettere fratello contro fratello. E ci ritroviamo a combattere gli uni contro gli altri per motivi che le lobby decidono. Ci terrorizzano con i fallimenti bancari, ma qualunque somma perdano siamo noi a doverla recuperare dai nostri redditi, e succede ogni singolo giorno. Non vendetevi a questi criminali che abusano di voi, vi schiavizzano, rubano la vostra vita, che vi dicono cosa fare, cosa pensare, cosa sentire. Sostituiamo il sistema corrotto con un sistema migliore, ma migliore per tutti. Siamo noi a creare la vendichiamo i frutti della nostra produttività, condividiamo tutta la nostra prosperità. Possiamo fare questo adesso. Noi siamo i creatori. E quando ci uniamo insieme, abbiamo il potere di creare qualsiasi futuro noi vogliamo.
0: Non so se tirarmi sul morale con queste cose qua o che cosa dire, vero? Mamma mia. Guarda, vedo che ci sono già messaggi, telefonate, eccetera, eccetera. Dai che vediamo se riusciamo a rispondere al telefono, così vediamo se funziona. Pronto, pronto?
2: Buongiorno, architetto.
0: Ila, ciao Roberto, parla forte perché ti sento lontano, non so se dipenda da me o cosa.
2: No, dipende sicuramente da me.
0: Ah, ok, ti sento un po' lontano. Aspetta, dimmi pure.
2: Comunque bella questa registrazione.
0: Vero.
2: Sacrosanta verità.
0: Sacrosanta verità.
2: Beh, oggi ho ricevuto praticamente la notizia che, per farmi meno male farebbero prima a spararmi.
0: Porca miseria.
2: Non so spiegarle di che o di cosa. Comunque, ma al momento opportuno la porterò in radio. Poi naturalmente, come ho sempre fatto, in modo definitivo quel giorno manderò a fanculo tutti, certo non la radio, ma gli italioti che continuano a non voler capire. Questa registrazione che lei ha mandato è perfetta, spiega tutto. Vede, le porto un esempio che praticamente è lo specchio che ho visto oggi davanti a me stamattina, alle più o meno alle 10. In pratica, tu, come diceva Franco Carraro, finché lavori bene, poi un colpetto di malattia, o che perdi il lavoro ed è finita. Ed è questo che vogliono. Loro ti fanno lavorare fino ai 40-45 anni. Poi stop, poi pian piano hai la casa, non te la portano via, sarai tu a consegnargliela per pochi euro e tu finirai in un buco, camera, cucina e bagno se ti va bene, dovrai buttare via tutti i tuoi ricordi della tua vita, della tua famiglia, buttarli al macero, e io l'ho già fatto. Per poi vivere da miserabile. E va bene così. Va bene così, architetto.
0: Ma bisognerebbe trovare qualche idea noi, perché il cavaliere azzurro che viene a salvarci, mi sa che
2: l'idea è da 10 anni che la recito inutilmente in radio. Io ho cominciato a ragionare un po', a capire, a voler capire quando è stato arrestato Bettino Craxi. Poi è arrivato il Britannia nel 92. E ho detto, ma cosa ci fa il Panfilo Reale inglese in Italia? E avevano appena ucciso Giovanni Falcone, colui che da là a poco sarebbe entrato a Montecitorio, Palazzo Madama, Palazzo Chigi, ad arrestare tutti, lui e Paolo Borsellino. E ho voluto capire. Nel frattempo ho visto tante persone, tanti miei colleghi di lavoro di altre aziende, ovvio, di altri settori di lavoro. Io ho sempre lavorato in edilizia, a finire a fondo, e mi sono avvicinato a loro, gli ho detto, vogliamo fare in modo di fermare questo e salvare per primi voi, che prima che affoghiate del tutto. Mi hanno guardato come se fossi un fantasma, un marziano. Poi è toccato a me nel 2008 assieme a tanti altri, e ho riprovato a chiedere di fare qualcosa assieme, perché ognuno di noi da solo non può fare niente. ma niente da fare. Ho dovuto continuare da solo e appunto non ho combinato uno stracazzo di niente. Dopo di me a chi tocca? Klaus Schwab, non avrai niente, sarai felice.
0: Sarai felice.
2: Quando vi porteranno via la casa e dovrete vivere con 500-600 euro al mese pagandovi.
0: Oh Roberto, e se avesse ragione?
2: Ha ragione.
0: E se
2: l'hanno messa in pratica? L'hanno messa in pratica quello che ha scritto Klaus Schwab.
0: No, dico, e se avesse ragione, se fosse effettivamente così?
2: È così. È così. In Italia adesso, attualmente, stanno sperimentando tutto quello che poi dovrà essere portato a livello europeo, se non mondiale. I coglioni americani non credono di essere esenti. Anche loro sono nella merda fino al collo. Anche loro.
0: Anche
2: in
0: loro.
2: In Germania pian piano ancora stanno bene, a detta di un italiano che ha vissuto tanti anni in Germania, ha lavorato ed è in pensione. Però ha detto che anche là le cose stanno cambiando in peggio. La grande Germania. Sappiate che se non vi svegliate adesso, e dico adesso, oggi o al massimo domani mattina, dopodomani, non potrete più fare niente. Guardatevi bene cosa stanno facendo, telecamere a ogni angolo, e stanno preparando i controlli militari. Manca solo che mettano l'esercito per strada.
0: Sì,
2: ma no. Quello ci pensa la polizia europea.
0: Ma neanche servirà, perché hai visto cosa è successo quando bastava che dessero un po' di potere a chi che sia, e questo qua si arrogava subito il diritto di controllarti di qua e di là, di vedere cosa faceva il vicino, di controllare il Green Pass, se no non ti dava
2: appunto
0: da mangiare. Cioè,
2: ci hanno messi uno contro l'altro.
0: Sì.
2: E se, noi coglioni ci siamo cascati.
0: E se avevamo dubbi, adesso abbiamo la certezza. No. Bisogna veramente che in qualche modo trovare il modo di uscire dal sistema stando nel sistema, non c'è.
2: Uscire dal sistema stando nel sistema. Allora le faccio un esempio. Negli anni 90, e poi chiudo perché altrimenti la trasmissione la faccio mia e non è giusto. Negli anni 90 in Europa volevano approvare il divieto degli orti casalinghi. Tu a casa tua non potevi farti l'orto. Quel trattato, perché l'Europa non può emanare leggi, può solo emanare trattati poi trasformati in legge dai vari stati, quel trattato è stato accantonato. Io sto pensando a Paolo Girotto con la sua associazione, che ha un campo, che coltiva un campo con ortaggi e roba varia. Benissimo, metti che dal prossimo 1 gennaio ripescano quel trattato, vietati gli orti casalinghi. Paolo Girotto non può più fare niente, si pensa architetto, e tutto perché devono favorire i soliti noti, le multinazionali, che ci danno la buona insalata, la buona carne,
0: tutto per venire, però
2: ben avvelenati con la chimica.
0: Però è anche vero che per il momento adesso noi siamo qua in questo momento qua, e quello che sarà un domani si vedrà, hai capito? Per cui
2: si vedrà. Beh, no, ma non è già evidente?
0: Sì.
2: Allora vediamo un'altra piccola cosa, poi chiudo. L'Europa ha bandito i pesticidi chimici. In Italia li abbiamo mantenuti, siamo andati oltre la legge europea.
0: Sì,
2: bello,
0: sì.
2: Questo non fa capire che l'Italia deve essere un esperimento, è un esperimento, i vaccini, la chimica in agricoltura e di tutto e di più, il sistema sociale, il sistema economico, tutto questo dall'Italia poi sarà trasferito nel resto del
0: mondo.
2: E non si vuol capire. vabbè, a me è andata come è andata, quanto durerà non lo so, ma a voi tutti dico, visto che per me sono cazzi miei adesso questo, e beh, io credo che anche per voi saranno cazzi vostri. Buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto. Va bene. Niente, volevo farvi ascoltare qualcos'altro, che l'uomo ha bisogno per primo di conoscere se stesso. Sentite questo.
3: Poca attenzione è dedicata all'essenza dell'uomo, cioè alla sua psiche. Ho spesso visto persone diventare nevrotiche per essersi accontentate di risposte inadeguate o sbagliate ai problemi della vita. Cercano la posizione, il matrimonio, la reputazione, il successo esteriore o il denaro, e rimangono infelici e nevrotiche anche quando hanno ottenuto tutto ciò che cercavano. Persone del genere di solito sono confinate in un orizzonte spirituale troppo angusto. La loro vita non ha sufficienti contenuti, non ha significato. Se riescono ad acquistare una personalità più ampia, generalmente la loro nevrosi scompare. Tra i cosiddetti nevrotici del nostro tempo, ve ne sono molti che in altre epoche non lo sarebbero stati. Non sarebbero stati, cioè, in disaccordo con se stessi. Se fossero vissuti in un'epoca, in un ambiente nel quale l'uomo, attraverso i miti, era ancora in rapporto con il mondo ancestrale e quindi con la natura sperimentata realmente e non vista solo dall'esterno, avrebbero potuto evitare questo disaccordo con se stessi. Oggi si vuol sentire parlare di grandi programmi politici ed economici, ossia proprio di quelle cose che hanno condotto i popoli a impantanarsi nella situazione attuale. Ed ecco che uno viene a parlare di sogni e di mondo interiore. Tutto ciò è ridicolo. Che cosa crede di ottenere di fronte a un gigantesco programma economico, di fronte ai cosiddetti problemi della realtà? Ma io non parlo alle nazioni. Io mi rivolgo solo a pochi uomini. Se le cose grandi vanno male, è solo perché i singoli individui vanno male, perché io stesso vado male. Perciò, per essere ragionevole, l'uomo dovrà cominciare con l'esaminare se stesso. E poiché l'autorità non riesce a dirmi più nulla, io ho bisogno di una conoscenza delle intime radici del mio essere soggettivo. È fin troppo chiaro che se il singolo non è realmente rinnovato nello spirito, neppure la società può rinnovarsi, poiché essa consiste nella somma degli individui. È decisivo che l'uomo sia orientato verso l'infinito. È il problema essenziale della sua vita. Quanto più un uomo corre dietro ai falsi beni e quanto meno è sensibile a ciò che è essenziale, tanto meno soddisfacente la sua vita. Si sentirà limitato, perché limitati sono i suoi scopi. Se riusciamo a capire e a sentire che già in questa vita abbiamo un legame con l'infinito, i nostri desideri e i nostri atteggiamenti mutano. Ma possiamo raggiungere il sentimento dell'infinito solo se siamo differenziati al massimo livello possibile. Se so di essere unico nella mia combinazione individuale, e cioè limitato, posso prendere coscienza anche dell'illimitato. Perciò, l'uomo ha bisogno, per prima cosa, di conoscere se stesso, guardando senza reticenze quanto bene può fare, ma anche di quale infamia è capace.
0: Anche questo direi che è simpatico, vero? Vabbè. Ve ne faccio ascoltare un altro, che come affrontare i grandi problemi della propria vita, Sanguro in italiano. Un ricercatore chiede a Sanguro come affrontare i grandi problemi della sua vita. Sanguro spiega che non ci sono grandi problemi. O fai della tua vita un'infelicità, o... Adesso dai che lo ascoltiamo.
4: Nuovo Toyota Hilux

0: Vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
1: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
0: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
1: È più o meno questo.
0: Dove andare in vacanza. Se sposarsi o non sposarsi. Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza. Questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì? Se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo. È semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto, se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?
2: Bisogna provare a pensarci, vero? Cosa, che ne dite? Vabbè, dai. E andiamo avanti. Grazie per i messaggi, li leggiamo dopo, vero? Andiamo avanti con... come di consueto diamo un'occhiata, ma non credo ci siano novità. Come si chiama il meteo qui della zona? Vediamo. Eccolo qua, infatti. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica parzialmente soleggiato, parzialmente soleggiato fino a domenica. Forse lunedì potrebbe essere una leggera pioggia. Temperature dai 24 ai 37, 22, anche 22, 34, 33, 34, 37 gradi per tutta la settimana. Quindi praticamente non piove almeno fino a domenica, forse qualcosina lunedì, ma a qua lunedì e settimana prossima la vedo lunghetta. E poi ancora i venti, direi che 5, 8, 10 km orari, dai, insomma un pochettino di brezzolina e tutto sommato non fa male. Eccoci qua. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio. Questa sera Cinegamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Giappone, 21 settembre del 45. La stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito, e poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata da flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Ah, bello, bello. Beh, no, dai, sto scherzando. Martedì 11 agosto 21:30 in sede radio. Vi ricordo che a partire dalle 7:30 c'è la possibilità di cenare qui da noi con delle buonissime le cornie. Ferragosto, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravacatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù, grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portandovi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di 20 euro all'organizzazione. Ciao Bey, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando dalle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Semagna e Sebaia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348-857-3609. 348-857-3609 Ettore. Per il menù andare sul sito della radio www.radiogamma5.it. e aziende specializzate nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti di controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia 392 528 5066. Sonia 392 528 5066. Poi amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banana Day, e questo sabato 5 settembre da ore 10-11 a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, praticamente caffè Pedrocchi. Alfredo Belluco, presidente Veneto, vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. C'è un numero di telefono per le informazioni: 346 3614 469, 346 3614 469. Andiamo avanti ancora, vediamo che cosa c'è qua. AF Energia sospende per il mese di agosto, quindi possiamo eventualmente sentirli direttamente oppure a partire dall'ultimo giovedì di settembre si riprenderà qui in radio, però ne daremo ampia divulgazione ancora. Ultimo giovedì di settembre è il pomeriggio, vero? Va bene. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o con la carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org, www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica e Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. 338-994-6575. Chi può aiutare questo nostro amico? Naturalmente ci faccia sapere. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. Poi ciaobay.org, andate a vedere sul sito www.ciaobay.org. E poi ancora che cosa abbiamo qua? Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 Piramidi Bosniache dal 22 al 29 agosto e Sardegna Energetica ed Esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionedelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167, 349 778 0167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il Comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049 929 9845, 049 929 9845. Ok, Ok, non vedo altro. 5 per 1000, possibilità quest'anno di versare da parte vostra le 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01598090288. 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, Liban, è meglio che lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Bene, bene, bene, direi che possiamo fare la nostra bellissima pausa con, vi ricordate, Zacchi? Aspettate che lo troviamo. Dove è andato il nostro Pavarotti, vero? Eccolo qua.

0: No, no. Mi sta venendo in mente una frase che avrebbe detto Diogene. E voi direte cosa c'entra, così me la racconto. Spero che di ricordarmela bene. E Diogene avrebbe detto ad Alessandro Magno che ha provato a cercare, ma non è stato in grado di distinguere le ossa di suo padre dalle ossa dei suoi servitori. Ecco, così voi direte che cosa c'entra, non lo so, così era giusto per questa, come dire, per raccontarvi questa battuta, e si capisce, vero? E Diogene avrebbe detto ad Alessandro Magno, guarda Alessandro, gli avrebbe detto, guarda, ho provato ma non sono riuscito a dividere, ad identificare le ossa di tuo padre, perché il suo padre era morto, e dalle ossa dei suoi servitori. E vabbè. E diamo un'occhiata ai messaggi che mi avete mandato. Buon ciao architetto, buon pomeriggio. 672, cos'è? Quanti numeri ci sono qua? Va bene, grazie, sai, non riesco a capire quale sia il numero giusto, comunque non importa. E Marco da Marghera, ciao caro Massimo, buon pomeriggio e buona trasmissione, mi sono sintonizzato da qualche minuto, che argomento stai trattando? Ti avviso, finalmente ho trovato la persona che mi accompagnerà il giorno di Ferragosto alla Malga Borazza di Lobbia sui Monti Lessini, è un ascoltatore di Oriago della Riviera del Brenta, che quindi verrà con il sua moglie, grazie infinite dunque per la disponibilità che mi hai sinora. Certo, ci mancherebbe altro, ben volentieri. Faustino da Cavarzere, buonasera architetto, ma lei consiglierebbe di costruire un bio piscina per sto caldo? Faustino da Cavarzere, un saluto caro Marco, a Marco da Marghera, sempre Faustino. Se vuoi ne parliamo un attimino, Faustino, ben volentieri, della piscina bio. E ciao, pubblicità, ne parliamo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Eccoci qua, vi stavo dicendo ciao. Il discorso tipico dello schiavo l'ha fatto sentire non molto tempo fa anche Max Ungaro, che trasmette il martedì proprio a quest'ora. Mira, ti ringrazio. Sì, no, lo so benissimo che Max, addirittura l'ho sentito che ha anche intervistato più di una volta Silvano Agosti. Sì, siamo perfettamente in linea su questo aspetto. Va bene, continuiamo un po'. Allora, perché oggi volevo parlarvi un attimino di questo 12 agosto, San Lorenzo, eccetera, eccetera. E giusto per così anche rispondere a Marco da Marghera, che mi chiedeva di che cosa parlerò oggi, volevo parlarvi appunto delle stelle cadenti, questa cosa qua. Però prima, manco a dirlo, sapete già dove voglio arrivare. E due parole su un po' sui concetti che a me sono molto cari, e lo so che lo sono anche per molti di voi. Il termine vegano indica una persona che sceglie di escludere ogni forma di sfruttamento e crudeltà verso gli animali. Questo stile di vita si applica sia all'alimentazione, eliminando carne, pesce, uova, latte, formaggi e miele, sia alle scelte di consumo quotidiane. E la definizione, prima che qualcuno magari mi punzecchi eccetera, è nel limite del possibile, nel limite del ragionevole, nel limite del possibile. Alimentazione e stile di vita. Dieta a base vegetale, si mangia solo cibi di origine vegetale, frutta e verdura, cereali, legumi, semi e frutta secca. Esclusione dei derivati, non si consumano uova, latte, latticini, miele presenti invece nella dieta vegetariana. Se volete, no a vestiti cosmetici e cosmetici animali, si evitano pelle, lana, seta, piume e prodotti testati sugli animali o contenenti ingredienti come la cera d'api, per esempio. E se volete, andiamo un attimo avanti. Le motivazioni: etica, rispetto per i diritti degli animali, opposizione al loro allevamento intensivo e alla sofferenza. Ambiente, riduzione dell'impatto ecologico e della propria impronta di carbonio legata agli allevamenti intensivi. Salute, ricerca di un benessere fisico attraverso un'alimentazione ricca di prodotti vegetali. E quindi diciamo le motivazioni possono essere di questi tre, come dire, tre ordini: etica, ambiente e salute. Se vuoi approfondire posso dirti di più, ok, vediamo. E comunque insomma vediamo se vale la pena che il veganismo, più raramente veganesimo, è un movimento che propone l'adozione di uno stile di vita proprio di una società basata su risorse non provenienti dal regno animale. Se la base del vegetarianismo è riconducibile all'antispecismo fin dalle sue origini, le sue motivazioni sono estese a comprendere temi ambientalistici, medico-salutistici e socio-economici. L'etimologia, la parola veganismo e la trasposizione della lingua italiana della parola vegetarianism della lingua inglese, derivante dal termine vegan, nome che assunsero gli aderenti alla prima associazione vegana fondata in Inghilterra.

come definizione il termine vegan, contrazione di vegetarian. E vabbè, dai, insomma, non sto qua più a tediarvi, eccetera eccetera. Personaggi famosi, e ce ne sono a iosa. Con il memorandum del 79 la Vegan Society definì il veganismo come una filosofia e un modo di vivere che esclude ai limiti del possibile e praticabile, sottolineo questo, ai limiti del possibile e praticabile, ogni forma di sfruttamento e crudeltà verso animali per scopo alimentare, per il bestiario, come per qualunque altro scopo. Per estensione promuove lo sviluppo e l'uso di alternative che non provvedono l'utilizzo di animali per il beneficio degli umani, degli animali e dell'ambiente. In termini di dieta denota la pratica di astenersi dal consumare prodotti o derivati completamente o parzialmente da animali. Il veganismo contemporaneo si propone anche come possibile soluzione ad altre problematiche correlate di natura etica, ambientale, economica e sanitaria. E vabbè, insomma, non voglio più andare avanti. E frutta e verdura di stagione: ad agosto la terra offre frutta e verdura fresche, perché molti mi chiedono, ma allora cosa magnito? Se non te magna carne, cosa magnito? E, frutta e stagione al principio includono angurie, meloni, pesche, fichi, pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, cetrioli e fagiolini. Frutta di agosto: angurie, meloni, dolci, dissetanti e ricchi di sali minerali. Pesche nettarine, succose, ricche di vitamine. Fichi e fichi d'India, dolci dal sapore unico della piena estate. Frutti di bosco: more, lamponi e mirtilli, susini e prugne, fresche e leggermente acidule. Prime uve, e pere estive, i primi stacchi di fine mese. Verdure e ortaggi di agosto: pomodori perfetti per insalate e conserve, melanzane e peperoni versatili e saporiti per piatti al forno in padella, zucchine e cetrioli leggeri e freschi, fagiolini ottimi lessati in insalata, insalate e verdure a foglia, lattuga, rucola e indivia, basilico nel pieno del suo splendore per preparare il pesto. E ok, va bene, vediamo se abbiamo magari qualche ricetta da gustare ad agosto. Frutta e verdura agosto, cosa comprare questo mese, e magari vediamo ricette, vediamo tanto se per caso viene fuori qualche ricetta un po' in agosto. Eccola qua: ad agosto trovo tantissime frutta e verdure fresche, i pomodori di stagione migliori sono pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, cetrioli, fagiolini, angurie, fichi e pesche. Puoi usarle per creare piatti freddi, insalate ricche, zuppe senza cottura e dolci leggeri 100% vegetale. Per idee e piatti creativi puoi consultare e verdure e idee veloci: zucchine tagliate a carpaccio crudo con limone e basilico saltate in padella, pomodori e cetrioli ideali per insalate fresche con aggiunta di cereali come farro, orzo e ceci, peperoni e melanzane perfetti se cotti al forno in anticipo per condire la pasta o preparare burger vegetali. E vi voglio anche vediamo ricette con verdure di stagione, di ortaggi. Sì, dai, prima diamo un'occhiata qua ad agosto, frutta e verdure di stagione, proviamo con questo qua. Ok, ricette con verdure di stagione ad agosto. Questa raccolta di ricette con le verdure di stagione. Zucchine, ricette della nonna, ricette con cetrioli crudi, come conservare i fagioli freschi crudi, e ce ne sono qua a iosa. E costo economico, ricette con le verdure di stagione di agosto, antipasti freddi, zucchine marinate, carpaccio, pomodoro e salmone, però lasciamo stare il salmone, ragù di verdure estive, vediamo questo qua un po'. Ragù di verdure estive,
light addirittura. Il ragù di verdure estive è un sugo saporito per una pasta, delle tagliatelle o per realizzare

un menù vegetale, un'ottima alternativa al classico ragù di carne rosso o bianco. Il ragù vegetariano è light, gustoso e facile da preparare con le verdure miste di stagione. E stagionalità tutto l'anno. E, ok, ragù di lenticchie, altri sughi vegetali, ragù di lenticchie, ragù di okara, sugo con piselli, sugo pomodoro fresco, sugo vegano, cipolla e tofu, ma magari lasciamo stare anche il tofu perché tanto non è che, cioè, insomma, frutta e verdura ne abbiamo già abbastanza. Ragù di verdure estive, una cipolla, spicchio di aglio facoltativo, una carota, melanzana lunga, tre zucchine, due pomodori maturi oppure un bicchiere di salsa di pomodoro e olio extravergine d'oliva quanto basta, sale ed erbette aromatiche oppure del dado vegetale quanto basta, due cucchiaini di capperi, 10 foglie di basilico. E preparare e lavare le verdure, tritare finemente la cipolla e rosolarla per circa 5 minuti con poco olio e acqua, aggiungere il dado vegetale e gli aromi salare, aggiungere nel seguente ordine le altre verdure grattugiate alla julienne o tagliate a piccoli dadini, sbucciare e grattugiare la carota, aggiungerla al soffritto, sbucciare e grattugiare la melanzana, aggiungerla al soffritto, grattugiare le zucchine, aggiungerla al soffritto, sbucciare e tagliare a dadini i pomodori, aggiungere la salsa di pomodoro al sugo, cuoce fino a ottenere la consistenza desiderata, all'occorrenza aggiungere poca acqua. A fine cottura, per insaporire la salsa, si possono aggiungere dei capperi lavati e tagliuzzati. Utilizzo, però, e non c'è scritto per quanto tempo cuocere, vabbè. E cuocere la pasta in utilizzo abbondante acqua salata, condire con il ragù di verdure estive, un filo d'olio extravergine d'oliva a crudo e qualche foglia di basilico. Si può usare questo sugo vegetale anche per condire della pasta fredda. Conservare, si conserva per 3 giorni in frigorifero chiuso in contenitore ermetico. Si conserva in freezer per circa 3 mesi. Ok, simpatico, vero? Quindi ripetiamo un attimino. Lo dico per me naturalmente: ragù, verdure estive, una cipolla, uno spicchio d'aglio facoltativo, una carota, melanzane lunga, 3 zucchine, pomodori quanto basta, olio vergine, sale quanto basta, 2 cucchiai di capri, 10 foglie di basilico. Lavare le verdure, tritare finemente la cipolla e rosolarla per 5 minuti con poco olio e acqua, aggiungere il dado vegetale o agli aromi a salare, aggiungere nel seguente ordine altre verdure grattugiando alla julienne tagliate a piccoli dadini, sbucciare e grattugiare la carota, aggiungere al soffritto, sbucciare e grattugiare la melanzana, aggiungere al soffritto, grattugiare le zucchine, aggiungere al soffritto, sbucciare e tagliare i dadini, i pomodori, aggiungere la salsa di pomodoro e il sugo o aggiungere della salsa di pomodoro al sugo, cuocere fino a ottenere la consistenza desiderata, all'occorrenza aggiungere poca acqua, a fine cottura per insaporire la salsa si possono aggiungere dei capperi lavati e tagliuzzati. Eccolo là, bene, dai, e andiamo avanti. Ho visto che ci sono degli altri messaggi, un bacione. Allora, ciao, sei sempre piacevole da sentire, io vegan quasi del tutto e giusto per salute e etica, e vi sono tante cose da mangiare senza sofferenza inutile animale, pasta asciutta, risotto eccetera, non è necessario solo frutta e verdura. Un bacione, Silvana. Sì, no, siamo d'accordo, Silvana, anche sul fatto quasi, e sono, mi fa piacere perché nessuno è perfetto, quindi anche se ci sono delle sbavature, importante è l'intenzione e cercare di stare il più possibile sulla retta via, e poi si fa, tra virgolette, quello che si può. Quello che si può. Stasera vado alla Santa Messa nella mia parrocchia e prego perché il Signore, che è tanto buono, elimini dalla faccia della terra Africa e tutto il suo contenuto, così staremo più freschi e senza venditori abusivi di accendini. Questo è Adamo. Mi sa, Adamo, che dovrai pregare parecchio, forse, cosa dici? E magari vai un po' prima anche, perché secondo me avrai parecchio da pregare. Sai, non si sa mai, vero? Va bene, facciamo così, una piccola pausa e dopo volevo andare a vedere con voi, aspettate che vi trovo
e la musica che mi piace di più. E dopo volevo vedere con voi un po' il discorso di questo 12 agosto, eccetera, eccetera. E dai, sentiamo questo.

Eccoci ritornati. Stavo leggendo la traduzione di questa canzone. Vediamo se per caso tu sei silenzioso. Dai che proviamo a leggerla un po' assieme. Le lacrime scendono, ma non sto crescendo. Mi aggrappo alla speranza con le mie stesse mani. Anche al buio riesco ancora a vedere. Il cuore aspetterò perché conosci la mia strada. Non riesco nemmeno a vederlo. Oggi mi sto avvicinando sempre di più, non ci crederete. Mattina arrivo. Silenzio. A casa mia, silenzio. Trovi vivo seguendo il mio cuore. Adesso per carità, sei detta così, però è simpatica anche a leggere un po' così le parole. Prego, arrivederci, io prego la mia fine. Vedo la caccia, musica, ma sono stanco. Vabbè, dai. Se cado mi rialzo e porto l'amore nelle mie ossa. Non hanno tutto, ho molto perché la benedizione è luminosa. Dentro, se suoni, rispose: voglio essere una persona gentile. Vabbè, dai, magari poi vediamo un'altra volta. Eccolo qua, allora, sì, ho visto degli altri messaggi. Ciao Massimo, spero che in radio organizziamo un pranzo vegetariano vegano con la tua presenza naturalmente, Maria Grazia. Maria Grazia, sai, non so cosa dire perché io non è che sia molto mondano un po' per pigrizia, un po' per cose. Sai cosa? Piuttosto io mi sono ripromesso e magari lo lancio così anche un po' come dire, come messaggio un po' per tanti altri. Tendenzialmente, quando qualcuno mi chiede di uscire queste cose qua, io gli dico: guarda, io non voglio imporre, poi magari sì. Quelle poche volte che magari esco qualche volta, qualche sera a mangiare, eccetera. E io dico sempre: guardate, io non voglio imporre niente a nessuno, però se volete che andiamo a cenare fuori, non ha importanza il posto dove andiamo, però mangiamo vegetariano per tutti. Io gli dico, gli spiego un po', gli dico, cioè non è per essere, come si dice, prepotente, invasivo per impormi queste cose qua, però. Io dico questo: voi 365 giorni all'anno potete mangiare quello che volete perché nessuno ve lo può impedire. Se in 365 giorni all'anno per 2-3 volte al giorno, quindi i numeri fate voi i calcoli. Se io vi chiedo questo, come dire, sforzo, non so come dire, piacere per me, credo che per una volta possiate anche ad accontentarmi. E effettivamente vedo che insomma quasi tutti, se non tutti, in qualche modo, perché sennò io gentilmente declino, perché sì, insomma, non posso impedire niente a nessuno, però nessuno neanche può imporre a me quello che, eccetera, eccetera. E vedo che allora mi chiedono: va bene, dai, fai tu. E allora io di solito gli spiego: guardate che ho letto e mi affido un po' a sta linea di pensiero qua. Verdura cruda all'inizio dei pasti, quindi iniziare sempre con una verdura cruda e pinsimonio, quello che volete, ma anche un'insalata, una verdura cruda, eccetera, eccetera.
e eventualmente una verdura cotta, eventualmente il cosiddetto piatto cucinato, per cui se si va a mangiare la pizza, per esempio, una verdura cruda all'inizio, magari, non so, se siamo in due e un'insalata non serve granché, insomma, beh, chi vuole mangiare naturalmente l'insalata eccetera, niente da dire, l'insalatona, queste cose qua, niente da dire, e magari con un po' di formaggio, vabbè, insomma, si può anche accettare, tra virgolette, e poi magari si mangia, oppure magari mi capita spesso, siamo in due e ordino io, quindi un'insalata, una piccola tra virgolette insalata a testa, e poi magari una pizza, mi piace da matti e vedo che è condiviso da molti, il calzone vegetariano, e con il pomodoro sopra viene fuori molto molto, piuttosto che la pizza vegetariana, per carità, è un po' più secca, non lo so, invece il calzone vegetariano rimane, le verdure dentro rimangono belle belle più morbide, e poi c'è il rosso di pomodoro che ci va messo sopra, insomma, è, mi piace così, quindi metà verdura, un'insalata piccola per iniziare il pasto, e poi magari mezzo calzone vegetariano con abbondante pomodoro sopra. Sapete che nel calzone ci va aggiunto la salsa di pomodoro a crudo sopra, e vi garantisco che viene fuori una roba molto molto bella, gustosetta, e vedo insomma che mi ascoltano, insomma, ripeto, io non voglio imporre niente a nessuno, però io chiedo alle persone, quell'unica volta che andiamo a mangiare assieme, e se così mi fate questa cortesia, io ne sarei felice, e vedo che tutti quanti un po' mi ascoltano. E quindi sì, adesso mi stavo perdendo. Sì, non è che mangi molto in giro e cose, a volte anche i locali dove si va con troppe cose sofisticate, anche vegane, vegetariane, insomma, vai un po' in cerca di cose che non sono un po' nelle mie corde, quindi comunque possiamo magari effettivamente valutare e vedere di fare qualcosa, si potrebbe effettivamente fare. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, oggi, insomma, sto periodo qua c'è il famoso, aspetta, dov'è? Eccola qua. Notte di San Lorenzo 2026, quando vedere le stelle cadenti, date del picco di Perseidi e orari migliori. Allora, il picco delle Perseidi si verificherà nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2026 e non il 10 come vuole la tradizione delle lacrime di San Lorenzo. La luna nuova favorirà l'osservazione soprattutto nelle ore che precedono l'alba, quando lo sciame meteorico raggiungerà il massimo. Vediamo. Ok. Il picco delle Perseidi, lo sciame meteorico che ogni anno regala lo spettacolo delle stelle cadenti, non cadrà il 10 agosto, come vuole la tradizione legata a San Lorenzo, ma nelle notte tra il 12 e il 13 agosto 2026. Sarà in questa finestra temporale che le famose lacrime di San Lorenzo raggiungeranno la massima attività, in una condizione per l'osservazione che saranno rese particolarmente favorevoli dalla luna nuova, che garantirà un cielo eccezionalmente buio. Il picco delle Perseidi capiterà in una data particolarmente ricca dal punto di vista astronomico, perché proprio il 12 agosto si verificherà anche un'eclisse solare, che dall'Italia sarà visibile come eclisse parziale. Per osservare le stelle cadenti, l'orario migliore sarà dalle 23 del 12 agosto fino alle prime luci dell'alba del 13. Allora, il 12 è domani, quindi è mercoledì, il 13 è giovedì, poi, giovedì e poi il 14 è venerdì, va bene. Allora, dicevo che per osservare le stelle cadenti, l'orario migliore sarà dalle 23 del 12 agosto fino alle prime luci dell'alba del 13, quando sarà possibile vedere fino a 50 meteore all'ora.
con qualche accorgimento si potranno fotografare anche senza attrezzatura astronomica. Stelle cadenti a San Lorenzo 2026, quando vederle, le date del picco. La tradizione popolare associa le stelle cadenti alla notte di San Lorenzo, ma dal punto di vista astronomico il massimo dello sciame e delle Perseidi non coincide quasi mai con il 10 agosto. Nel 2026 il picco è atteso nella notte tra il 12 e il 13 agosto, quando la Terra attraverserà la zona più densa della scia di detriti lasciata dalla cometa 109P/Swift-Tuttle. Vediamo. Le Perseidi restano comunque attive per diverse settimane. Quest'anno dal 17 luglio al 24 agosto, quindi anche la notte del 9, 10, 11 agosto, offriranno l'opportunità di osservare brillanti meteore sfrecciare nel cielo, anche se in numero inferiore rispetto al picco massimo. A rendere il 2026 un'annata particolarmente favorevole all'osservazione contribuirà la luna nuova, che si verificherà proprio il 12 agosto, in assenza di luce lunare. Il cielo sarà più buio e permetterà di scorgere anche le meteore più deboli. A che ora vedere le stelle cadenti a San Lorenzo? Gli orari migliori. Anche se il massimo delle Perseidi è previsto a partire dalle 23 del 12 agosto, con il picco previsto nelle ore che precedono l'alba del 13 agosto, le stelle cadenti potranno essere osservate anche nelle serate precedenti, con una probabilità che tenderà ad aumentare in prossimità del culmine dell'attività. Il radiante dello sciame, cioè il punto della volta celeste dal quale le meteore sembrano provenire, si trova nella costellazione di Perseo e sale progressivamente nel cielo durante la notte. È per questo che le ore migliori per l'osservazione sono generalmente quelle dopo mezzanotte e fino all'alba. Per la notte del picco si potrà iniziare l'osservazione con il calar del buio, con le possibilità di avviestamento che diventeranno massime nelle ore che precedono il sorgere del sole, quando il radiante dello sciame nella costellazione di Perseo raggiungerà la posizione più alta nel cielo. E come fotografare? Cos'è lo sciame meteorico delle Perseidi tipico di San Lorenzo? Come fotografare le stelle cadenti a San Lorenzo? Simpatico. Facciamo un'altra piccola pausa, vediamo che cosa possiamo ascoltarci.

Che dire, un po' così, dai, oggi mi va così. Allora, andiamo avanti con il discorso del... dove eravamo rimasti? Eccolo qua. Cos'è lo sciame meteorico delle Perseidi tipico di San Lorenzo? Aspettate, che però quello degli orari l'avevamo letto, sì. Anche se il massimo delle Perseidi è previsto a partire dal 23 del 12 agosto, con il picco previsto nelle ore che precedono l'alba del 13 agosto, le stelle cadenti potranno essere osservate anche nelle serate precedenti, con la probabilità che tenderà ad aumentare in prossimità del culmine dell'attività radiante dello sciame, cioè il punto della volta celeste dal quale le meteore sembrano provenire, si trova nella costellazione di Perseo e sale progressivamente nel cielo durante la notte. È per questo che le ore migliori per l'osservazione sono generalmente quelle dopo la mezzanotte fino all'alba. Per la notte del picco si potrà iniziare l'osservazione con il calare del buio, con le possibilità di avvistamento che diventeranno massime nelle ore che precedono il sorgere del sole, quando il radiante dello sciame nella costellazione di Perseo raggiungerà la posizione più alta nel cielo. Cos'è lo sciame meteorico delle Perseidi tipico di San Lorenzo? Le Perseidi sono uno sciame meteorico originato da dei detriti lasciati dalla cometa 109P/Schiff-Tuttle lungo la propria orbita, che la Terra attraversa ogni anno tra luglio e agosto. Quando questi minuscoli frammenti entrano nell'atmosfera terrestre ad alta velocità, si disintegrano producendo le scie luminose note come stelle cadenti. Il nome dello sciame deriva dal radiante, ovvero il punto del cielo da cui le meteore sembrano avere origine, situate nella costellazione di Perseo. Il valore teorico del ZHR, o tasso orario zenitale, cioè il numero di meteore visibili in condizioni ideali con radiante allo zenith e cielo completamente buio, per le Perseidi è di 100, ma l'International Meteor Organization segnala che nel 2026 attività di fondo potrebbe risultare inferiore a questo valore a causa del passaggio della Terra in una zona meno densa dello sciame rispetto ad altri anni. Secondo i calcoli dell'IMO, il numero medio di meteore quest'anno osservabili dalle località rurali varierà dalle 30 alle 50 all'ora, al culmine dell'attività. Come fotografare le stelle cadenti a San Lorenzo 2026? Per fotografare le stelle cadenti serve innanzitutto allontanarsi dalle luci artificiali delle città, scegliendo luoghi bui e con un ampio orizzonte visibile. È consigliabile utilizzare una fotocamera montata su un treppiede per garantire la massima stabilità durante le lunghe esposizioni. L'obiettivo ideale è un grandangolo luminoso, mentre la messa a fuoco va impostata manualmente su infinito. Ah, beh, non mi pare un po' così, insomma. Tra le impostazioni di base rientrano un tempo di posa di diversi secondi, un diaframma aperto e una sensibilità ISO regolata in base alla luminosità del cielo. Uno scatto a distanza o in timer aiuta a evitare vibrazioni indesiderate, mentre la modalità di scatto continuo permette di coprire un intervallo di tempo più ampio senza dover intervenire tra uno scatto e l'altro. Qua ragazzi, siamo troppo lontani. Eclissi solare del 12 agosto, i posti più belli in Italia dove osservarla. Vediamo se riusciamo ad avere qualche indicazione. Allora, i posti più belli, eclissi solare del 12 agosto, i posti più belli in Italia dove osservare il fenomeno, la mappa di visibilità. L'eclissi del sole del 12 agosto 2026 sarà parziale in Italia, ma con percentuali di oscuramento che supereranno il 90% in molte località del centro-nord e in Sardegna. Hai visto te? Ecco dove il fenomeno sarà maggiormente visibile, quali accorgimenti seguire per scegliere il punto di osservazione migliore.
Mercoledì 12 agosto l'Europa sarà interessata dalla prima eclissi solare totale dal 1999, con la fascia di totalità che attraverserà l'Islanda, la Spagna settentrionale e le isole Baleari. Dall'Italia il fenomeno sarà visibile come eclissi parziale, anche se con percentuali di oscuramento, comunque notevoli, che supereranno il 90% in molte località del centro-nord in Sardegna. L'appuntamento sarà poco prima del tramonto, quando il sole sarà già molto basso sull'orizzonte. Per osservare al meglio l'eclissi sarà quindi fondamentale scegliere una posizione con vista libera verso ovest, considerando che la percentuale di disco solare scurata varierà sensibilmente da una zona all'altra del paese, così come l'altezza del sole sull'orizzonte al momento della massima copertura. Dove vedere l'eclissi di sole del 12 agosto in Italia? I posti migliori per osservarla. L'eclissi solare sarà visibile in gran parte dell'Italia, ma con differenze significative sull'entità dell'oscuramento lungo il territorio. La percentuale di sole coperto dalla luna saranno maggiori nelle regioni del nord-ovest, tra Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, e nella Sardegna nord-occidentale, dove il disco solare risulterà coperto fino a circa il 95%. Va bene, va bene, va bene. Altra piccola pausa.

Eccoci, eccoci ritornati. Andiamo un pochettino avanti dove eravamo rimasti. E dove si comprano gli occhialini per vedere il sole? Come funzionano? Nel nord-est lo scuramento è superiore al 90% in diverse località di Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia e Giulia, con percentuali altrettanto elevate in Emilia-Romagna e buona parte della Toscana. Procedendo verso sud, le percentuali di oscuramento si ridurranno progressivamente, risultando inferiore all'80% nel Lazio e al 60% in Campania e Puglia Garganica. Nel resto della Puglia il sole sarà coperto per meno del 40%, così come lungo le coste di Calabria, Tirrenica, Sicilia nord-orientale alle Isole Eolie. In provincia di Trapani l'oscuramento supererà il 40%, mentre in provincia di Lecce non andrà oltre il 20%. Oltre alle percentuali di copertura massima nelle scelte del punto di osservazione, conterà soprattutto la possibilità di avere la visuale libera verso ovest, senza montagne, edifici o alberi che coprono la vista del sole già molto bassa sull'orizzonte. I luoghi migliori per osservare l'eclissi solare saranno quindi le zone costiere rivolte a ovest, le alture con vista aperta sull'orizzonte occidentale e più in generale i punti privi di ostacoli nella direzione del tramonto. La mappa delle visibilità nell'eclissi solare il 12 agosto 2026 per individuare con precisione i luoghi migliori da cui osservare l'eclissi solare e particolarmente la mappa di visibilità. Eclipse Maps X, realizzata dal divulgatore scientifico Alessio Zanol, che tiene conto dell'impatto di montagne e altri rilievi sulla visibilità del fenomeno. Si tratta di una mappa interattiva che ricostruisce il profilo dell'orizzonte per ogni punto del territorio italiano ed europeo, segnalando in giallo le zone con la massima visibilità e in nero quelle in cui l'eclisse risulterà completamente nascosta dai rilievi in direzione del tramonto. Cliccando sui diversi luoghi sono inoltre disponibili gli orari di osservabilità e la percentuale di oscuramento per ogni specifica posizione. Simpatica anche questa storia, vero? L'eclissi di sole visibile dall'Italia sarà potenzialmente spettacolare, ma non sarà facile osservarla, ha spiegato Zanol. Per questo motivo ho creato una mappa che mostra i posti migliori da dover poterla osservare. Vediamo se cosa troviamo ancora. Ok, dai. Va bene, va bene, va bene. Altra piccola pausa e poi torniamo.

0: Eccoci qua ritornati. Allora, vediamo un attimino dove eravamo rimasti. E sarà baciata il fenomeno astronomico e più atteso dell'anno, la spettacolare crisi del Sole parziale del mercoledì 12 agosto, e condizione puramente prospettica, dato che la Luna si troverà in media a 384.000 km dalla Terra e al diametro di circa 3.464 km, mentre il Sole dista 150 milioni di km.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a Selmo con dei preti.
3: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
4: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
5: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
6: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
7: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
5: Con guida!
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
5: Fino a sciopare!
4: Boom! Euro 20.
6: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
5: Per info e prenotazioni
8: 3
7: 2 9
8: 0 0
7: 3
8: 8
7: 9
3: 8
9: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
5: Ode.
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
5: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri. Una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo. Con lei.
1: Eccoci, eccoci. E buonasera architetto, vista la bella mappa della visibilità, grazie Davide 66. Grazie a te Davide, ci mancherebbe altro. Anche per me è stata una novità. E continuiamo un attimino, dicevamo. E aspettate, Francesca. Ah sì, chiaramente si tratta di una condizione puramente prospettica, dato che la Luna si trova in media a 384.000 km dalla Terra e ha un diametro di circa 3.474 km. È un diametro, ok. Mentre il Sole dista circa 150 milioni di chilometri. E ha un diametro di quasi 1,4 milioni di chilometri. Distanze e diametri coinvolti fanno sì che il Sole e la Luna abbiano dimensioni apparenti molto simili nel cielo del nostro pianeta. Ciò permette eventi suggestivi come le eclissi anulari. Poiché l'eclissi di sole parziale del 12 agosto si verificherà a ridosso del tramonto, lo spettacolo offerto purtroppo non avrà lo stesso effetto di un oscuramento in pieno giorno, con la luce del dì annichilita dal passaggio del satellite naturale innanzi alla stella. Inoltre il sole sarà molto basso e ciò potrà complicare l'osservazione del culmine dell'eclisse nei luoghi con l'orizzonte occidentale oscurato da alberi, palazzi, montagne e altri ostacoli naturali o artificiali. Come spiegato il professor Paolo De Bernardis, docente di astrofisica presso l'Università della Sapienza di Roma, chi avrà l'opportunità di viaggiare in Europa potrà godere dello spettacolo totale. Potendo viaggiare, si potrebbe andare in Islanda o in Spagna. In Islanda l'eclissi totale sarà visibile a metà giornata. Nella serata invece lo sarà nella Spagna settentrionale. L'ombra della Luna farà del tragitto da Bilbao verso le isole Baleari. Nel nord Italia colpirà il 90% del sole, quindi sarà comunque un bello spettacolo. Al sud un po' meno, e poi tutto dipende da come sarà il tempo. Che storia, eh? Poiché c'è ancora del tempo a disposizione per organizzarsi, per chi vedrà lo spettacolo dallo stivale, il nostro consiglio è quello di iniziare a individuare un luogo come l'ovest libero da ostacoli, anche non distante dalla propria città, anche perché l'eclissi di sole parziale sarà visibile da tutta Italia, sebbene con percentuali di oscuramento diverse, come sottolineato dal professor De Bernardis. Chiaramente sarà fondamentale avere con sé dispositivi di protezione per gli occhi, come occhialini da eclissi. Non mi ricordavo di averlo mai letto, gli occhialini da eclissi. Beh, io ho la fortuna che ho i vetrini delle maschere da saldatore, avete presente? E con approvazione CE, che possono essere acquistati nei negozi specializzati di ottica e astronomia o nei comuni portali di e-commerce online. Se avete un'intenzione di ammirare questo spettacolo, acquistateli quanto prima, perché presto andranno a ruba e potrebbe essere complicato trovarli. Il professor De Bernardis sottolinea che devono essere molto neri e molto riflettenti, facendo passare una frazione minuscola della luce per proteggere gli occhi, laddove i più sicuri sono quelli con una certificazione reale. E fatte tutte queste doverose premesse, cosa dobbiamo effettivamente aspettarci per vedere nel cielo d'Italia il 12 agosto 2026? Qui di seguito troverete un elenco con orari di inizio, massimo, culmine e fine dell'eclissi, oltre alla percentuale di oscuramento massimo del disco solare per alcune città settentrionali e meridionali. Segnaliamo che il luogo migliore in assoluto per osservare l'evento astronomico del 12 agosto in Italia sarà Ventimiglia, dove l'oscuramento sarà pari al 94,84%. Il sud sarà decisamente meno fortunato del nord, ma potrà rifarsi il prossimo anno, il 2 agosto del 2027, quando si verificherà una splendida eclisse di sole totale, visibile al 100% solo in mare aperto a lungo largo di Lampedusa, ma con percentuali altissime in tutto il meridione. I seguenti dati li abbiamo ottenuti attraverso le mappe con geolocalizzazione. Segnaliamo che tra i due metodi di calcolo talvolta le percentuali di oscuramento del disco solare differiscono di alcuni punti. Potete usare questi strumenti per trovare i valori esatti per la vostra località di riferimento. E vabbè, qua poi c'è Trento, Milano, Torino, Verona, vediamo un attimo Verona. Inizio dell'eclissi alle 19.27, massimo dell'eclissi 20.20, percentuale di oscuramento massimo 91.

ricerca. Gli scienziati faranno tanti esperimenti, ma ci saranno anche delle iniziative, e cioè la raccolta di dati da parte dei cittadini qualunque, anche col supporto delle associazioni. Si chiede a tutti di verificare varie cose e partecipare con questa osservazione a una scienza distribuita che può raccogliere moltissimi dati. Quindi da una parte ci saranno gli scienziati professionisti che prepareranno esperimenti anche costosi, dall'altro queste iniziative carine che permettono alle persone di partecipare alla scienza. Che storia! Tra gli esempi citati dall'astrofisico, ad esempio, vi è la misurazione della temperatura dell'aria. Basterà un semplice termometro per notare una riduzione di qualche grado, non solo dove ci sarà la totalità dell'eclissi, ma anche in Nord Italia, dove si verificherà un oscuramento superiore al 90%. Bloccando temporaneamente il sole, l'aria si raffredda molto velocemente. C'è un progetto chiamato Globe Observer che permette di partecipare attraverso un'app. Con l'eclissi cambia anche la copertura nuvolosa. Il professor De Bernardis sottolinea che si potranno notare anche altre cose, come ad esempio il volo degli insetti notturni e il comportamento anomalo degli animali domestici, che risulteranno disorientati. L'impatto dell'eclissi del 12 agosto sarà limitato proprio perché si verificherà col sole a ridosso del tramonto. Il 2 agosto 2027 gli effetti saranno molto più evidenti. Non resta che attendere lo spettacolo astronomico e sperare in cieli sereni. Vabbè. Altra piccola pausa.

Eccoci, eccoci ritornati. Basta ritagliare. Vedere, per vedere l'eclissi, aspettate che vedo che il nostro Mario, carissimo Mario Cappellotto, vedere l'eclissi, basta ritagliare la parte scura di una radiografia per un occhio. Bel programma, il suo Massimo, saluti per tutti. Grazie Mario, bella e curiosa sta cosa qua. Quindi basta vedere, si può vedere l'eclissi anche attraverso la parte più scura di una radiografia. Magari adesso sarà un po' più difficile che ce ne siano per le case, però non saprei neanch'io. Io vi ricordo che attraverso i vetrini delle saldatrici, avete presente le maschere di saldatura? Molto probabilmente ce le avremo in casa, è probabile che come bricolage robe ci siano già in casa. C'è quel vetrino rettangolare che è molto scuro e nero praticamente, e anche quello, se non ricordo male, dovrebbe essere adatto. Grazie comunque Mario per il tuo suggerimento. Bellissima questa canzone, mi dice Ornella. Non so che dire, Ornella, molto molto simpatica. Mi piacerebbe anche leggerti la traduzione, perché secondo me, anche se letta, simpatica. Dai che magari un'altra volta proviamo ad organizzarci. Aspettate, sì dai, manca ancora una decina di minuti. Volevo, mi ero ripromesso di farlo altre volte e stavolta lo faccio. Alberi per la pianura veneta, iniziativa e comune cittadini. Se sei un cittadino che risiede in un comune della pianura veneta e se il tuo comune ha aderito all'iniziativa, puoi contattare il comune per prenotare le tue piante. Lo schema è riportato sul click sull'icona 1. Allora, sul sito alberinpianura.it, oppure andate sul vostro comune per vedere se il comune aderisce, eccetera eccetera, e c'è la possibilità di avere questa cosettina qua. Vediamo un attimino come funziona. Segui lo schema. Allora, prima cosa, verificare se il tuo comune ha aderito all'iniziativa, poi scegliere le piante più adatte per le tue esigenze, prenota le piante direttamente in comune e una volta consegnatele, mettele a dimora, prenditene cura delle tue piantine. Andiamo per ordine. Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario. Allora, andiamo per verifiche se il tuo comune ha aderito all'iniziativa. Vediamo, tanto per dire, Abano Terme, adesione no, sì, allora Adria, e vediamo se riusciamo a dividere per provincia, Padova per esempio. Eccolo qua, Abano no, Agna sì, Albignasego sì, Anguigliara Veneta no, Arqua Petrarca no, Arre sì, Bagnoli di Sopra sì, Barbona sì. Poi qua vediamo se per caso eccolo qua, sì, Campo d'Arsego sì, Campo San Martino sì, Brugine, Bovolenta, aspetta che sono curioso di vedere, mi sembrava che ci fosse Cittadella sì, Cervarese Santa Croce sì, adesione sì, vediamo se funziona così. Ok, ah perfetto, perfetto, ok, quindi Borgorico sì, Bovolenta e ok, e questo cos'è? Via Bovolenta e questo qua, Cittadella dicevamo sì, insomma ce ne sono un sacco. Ah sì, volevo vedere se per caso Gran Torto, Gazzo, Carezzola, Due Carrare, vediamo, mi sembra c'è Padova sì, Pernumio, Ospedale Teogauro, Montegrotto, Montagnana, Monselice, Mestrino, Merlara, Massanzago anche. Poi vediamo ancora Pozzonovo, Rovolon, Rubano, San Giorgio delle Pertiche, che dicevamo di sì.
e Saonara, San Giorgio in Bosco, San Martino ai Lupoli, San Pietro in Gur, Sant'Angelo, Sant'Ena, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, Stanghella, Terrassa Padovana e Vigonza, Villa del Conte, eccolo qua, Villa Estense, Vigo d'Arzere, Anca, Veggiano, Urbana, Tribano, Trebaseleghe, Torreglia, Tombolo, eccetera eccetera. Allora, proviamo una volta aver verificato se il proprio comune aderisce, vediamo cosa si fa dopo, dov'era, eccola qua. Allora, scegli le piante più adatte alle tue esigenze, vediamo qua cosa c'è scritto. Per queste iniziative, per motivi legati alla disponibilità delle singole specie in relazione al grande numero di ordini, non è possibile per i cittadini scegliere le singole specie, va invece indicato il numero di piante desiderate per gruppo 1, 2, 3. Il gruppo va scelto in base alle indicazioni contenute in come scegliere le piante scorrendo la sezione le piante. Le piante in distribuzione sono giovani alberi e arbusti dell'età di 1-2 anni. Le piante sono state raggruppate in tre gruppi in base alla loro grandezza e piena maturazione. Potrai scegliere un certo numero di piante per i tre gruppi. Di seguito sono descritti tre gruppi di piante. Nota bene, inserire icona, attenzione, possono essere prenotati al massimo 10 piante per nucleo familiare, rivolgersi al proprio comune per chiarimenti. Alberi prima grandezza, sono alberi destinati a diventare a maturità alti 20-30 metri con un notevole sviluppo della chioma. Se lasciati crescere come di norma avviene a sviluppo libero, infatti questi alberi sono vocati al cosiddetto alto fusto, non vengono cioè di solito cedui alla base ma eventualmente solo potati. Manutenzione, esempi di queste specie: le querci, i frassini, il bagolaro, i tigli eccetera, il carpino bianco, che pure se lasciato libero sviluppo può divenire un tempo molto lungo ed in condizioni ambientali idonee un grande albero, ed inserito nel secondo gruppo perché tali condizioni in gran parte dei casi non si verificano. Gruppo 2, alberi di seconda grandezza, sono alberi destinati a diventare a maturità alti fino a 15-20 metri. Lo sviluppo della chioma è più limitato nel gruppo precedente, alcuni si presentano ad essere cedui, ceduati o variamente potati per contenerne, dove siamo qua? No, 2, 1. Contenerne lo sviluppo, ad esempio acero campestre e carpino bianco. Altri vanno convenientemente lasciati a sviluppo libero, esempio sorbi, melo selvatico. Gruppo 3, arbusti, diversamente dagli alberi che se non ceduati e tagliati alla base durante l'inverno hanno un fusto unico fino ad una certa altezza, gli arbusti sono divisi in più fusti minori fino alla base poco più in su. Spessi hanno fiori vistosi e bacchi in certe specie, esempio il biancospino e prugnolo. I rami sono spinosi, raggiungono dimensioni massime minori 6-7 metri, più spesso meno, e possono essere variamente potati per contenere lo sviluppo. In tal caso possono anche essere coltivati in fioriere, purché sufficientemente profonde, 40 cm almeno, con dimensioni in proporzione. Esempio di arbusti sono il biancospino, la sanguinella, la lantana, eccetera. Come scegliere le piante? Allora, nella scelta è importante considerare l'ingombro che avrà la chioma della pianta una volta sviluppate. Si impiantano infatti alberi giovani di 1-2 anni, ma bisogna già sapere che questi vanno tenuti alla giusta distanza tra loro dai manufatti, dalle strade e dai confini di proprietà. Per quanto riguarda la distanza tra una pianta e l'altra, si considera che tra due piante di alto fusto è bene interporre almeno circa una decina di metri, mentre tra gli alberi di seconda e terza grandezza la distanza può essere dimezzata e tra gli arbusti può bastare un paio di metri. Per le distanze di rispetto si vede il box qui sotto. E c'è un allora: fatti salvi accordi scritti e registrati con il vicino e previo accertamento presso gli uffici tecnici comunali di eventuali regolamenti ed usi locali, la distanza si misura dal confine fino alla base esterna del tronco al momento dell'impianto. Distanze dei confini di proprietà, articolo 892-296 del Codice Civile. Alberi alti, chioma inserita oltre i 3 metri di fusto, mantenersi almeno 3 metri. Alberelli, chioma inserita a meno di 3 metri di suolo, mantenere almeno 1,50 m.
Viti, arbusti, siepi, piante da frutto, altezza non superiore a 2,5 metri, almeno 0,5 metri. Siepi altre oltre i 2,5 metri di altezza, almeno 3 metri. Le distanze sopra indicate non vanno rispettate se sul confine esiste un muro proprio o comune, purché l'altezza della vegetazione sia mantenuta più bassa o pari alla sommità del muro. Se il muro è di proprietà del vicino, si devono rispettare le distanze legali. Distanza dalle strade pubbliche, articolo 16 del nuovo codice della strada, articolo 26 del relativo regolamento attuativo fuori dal centro abitati. Alberi alti non meno dell'altezza e maturità in ogni caso non inferiore a 6 metri. Siepi di altezza inferiore uguale a un metro. E qua insomma c'è tutto quanto. Riassumendo, misura o stimare la disponibilità verificando le stanze dal confine. Se hai un campo e un grande giardino, hai probabilmente spazio sufficiente per piantare gruppo 1 e a maggior ragione degli altri due gruppi. Se hai un giardino, conviene limitarti ai gruppi 2 e 3. Se hai un giardino, conviene limitarti ai gruppi 2 e 3. Se hai uno spazio ridotto, come ad esempio un piccolo giardino, un aiuolo o delle fioriere, richiedi piante del gruppo 3. Consulta le schede tecniche, gli arbusti di pianura, i frassini, le querce. Agenzia Veneta Innovazione del settore primario. E vabbè. Faustino Cavarza, architetto, cosa vuol dire tutti sti comuni? No, Faustino, sono i comuni che hanno aderito all'iniziativa Alberi per la pianura veneta. Praticamente, se tu li prenoti queste piante entro quando era il 10 di settembre, dov'è che è andato qua la data? E c'è questo sito alberinpianura.it dove è indicato come fare di Veneto Agricoltura per poter prenotare e ordinare degli alberi. Allora, a seconda delle dimensioni del tuo giardino, più o meno grande, devi rispettare naturalmente le distanze dai confini, non confini, eccetera eccetera. Ci sono dei suggerimenti su che tipi di piante sono piante, come si dice, però non da frutto. È curioso, stavolta non mi sarebbe spiaciuto che ci fosse qualcosa del genere anche per le piante da frutto, anche in provincia di Venezia. È certo, Faustino, aspetta che allora ti cerco Cavarza, ci mancherebbe altro. Verifica il tuo comune, aspetta che te lo dico subito. Comune, scriviamo Cavarza. Allora, sì, adesione, sì. Anche il comune di Cavarzere aderisce a questa iniziativa Alberi per la pianura veneta. E via Umberto I, numero 2, cos'è l'indirizzo del municipio sarà? Quindi, Faustino, ti confermo che se è per Cavarzere, anche Cavarzere aderisce a questa iniziativa. Se hai internet, queste cose qua, vai sul sito alberinpianura.it oppure vai sul sito del tuo comune, che poi sicuramente ti rimanda qua, e se poi o eventualmente vai in comune a sentire, ad avere, per chiedere informazioni o cose del genere, insomma, magari anche telefonando se vuoi. Ti danno fino a 10 piante, come ti stavo dicendo, all'interno di queste tre tipologie: grande fusto, medio o arbusti, in funzione delle tue dimensioni del giardino, piuttosto che medio fusto, eccetera eccetera. Poi c'è il discorso della prenotazione, aspetta che vediamo. Questa sezione è stata creata per aiutarti in comunicazione con il comune. Qui puoi creare la richiesta con il numero di piante che desideri ricevere in ogni gruppo. I dati uno per famiglia, quindi sì, puoi fare un ordine per famiglia, è neanche male, insomma. E se vuoi aggiornare i dati precedentemente inseriti, basta inserire i dati con lo stesso codice fiscale. E qua c'è già un format da mettere dentro, sembrerebbe che sia tutto quanto relativamente semplice. Aspetta che poi vediamo. E niente, magari niente, ci tenevo un attimino a
come si dice, a farvi presente questa bella iniziativa qua. Comunque la approfondiamo ben volentieri un'altra volta, perché c'è ancora un po' di tempo. Allora, a partire dal 1 giugno fino a settembre, cos'è, fino a metà settembre, 10 settembre, qualcosa del genere. E poi danno le cose da ottobre, novembre fino alla primavera prossima. Va bene. Io direi che tante cose le abbiamo dette, direi che possiamo chiuderla qui per oggi. E un pochettino di musica, come di consueto la mia sigla iniziale, tanto per. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, come di consueto, Massimo Conte Architetto, la casa secondo il mio architetto, e comunque anche a martedì prossimo, tanto per. E un pochettino di musica, sigla finale, e ciao ciao, alla prossima.

un saluto cordiale, cari ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a questo appuntamento del martedì con Vita Universale, un programma dei cristiani delle origini. Come ogni martedì trasmettiamo questa fascia oraria che è da 19.30 fino alle ore 21, sempre su queste frequenze 94 MHz. È possibile ascoltarci in streaming dal sito gamma5.it. Per maggiori informazioni o chiedere materiale gratuito potete chiamare il numero 011 043 60 80. Vi invito anche a visitare il sito di che è vita-universale.org. Per chi vuole approfondire anche questi temi che proponiamo può consultare il sito di radio sante.com. entrando in questo sito potete accedere alla radio, che è la TV e anche il reportage video. Bene, partiamo subito con una breve trasmissione dal titolo La nuova era, la prima parte. Auguro a tutti un buon ascolto.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, il programma che state guardando oggi si intitola La nuova era, una coscienza superiore? Lasciati guidare, non fare del male e non ti accadrà nulla di male. Non vi pare facile e convincente? Chi non vorrebbe vivere in pace, senza sofferenze e preoccupazioni? Sentirsi al sicuro e protetto? Tuttavia, se si osserva il mondo, questo vale solo per pochissime persone. Perché? Perché ovunque imperversano guerre? Da dove provengono tutte le malattie, i crescenti fenomeni climatici estremi e le catastrofi ambientali che ne conseguono? Quasi nessuno si fida più dei propri simili. Una parola data, una promessa, vale solo se accompagnata da un ampio contratto complicato. E un comportamento corretto e rispettoso è sempre più raro da trovare. Molte persone si chiedono come si possa fermare questa tendenza al declino, come si possano ritrovare delle prospettive per se stessi, ma anche per la vita dei propri figli. Cosa ha senso in questi tempi? Cosa porta a una convivenza pacifica e sana? Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth portò un insegnamento semplice, chiaro e pratico. Il discorso della montagna, che con i suoi principi elevati racchiude un'etica e una morale superiori. Ma per 2000 anni pochissime persone hanno vissuto secondo questi principi. Per questo motivo Dio, nostro Padre Celeste, inviò nuovamente un essere luminoso in questi tempi bui, Gabriele Sofia, che per 5 decenni ha operato sulla terra come profetessa e messaggera di Dio, per portare a tutte le persone disposte ad accoglierli i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, così come le istruzioni per la nuova epoca. Gabriele è nata in Germania ed è cresciuta in una famiglia modesta. In una piccola tavola rotonda, Gabriele ha raccontato della sua infanzia e ora vorremmo riportarvi qui il suo racconto. All'inizio della conversazione è stata posta la domanda: com'era una volta e com'è oggi? Altri tempi, altre generazioni?
1: Gabriele iniziò il suo racconto in questo modo. Quando ero piccola e non andavo ancora a scuola, mia madre mi diceva: lasciati guidare. E quando potevo andare a fare la spesa con lei, mi prendeva per mano, dato che camminavamo lungo la strada principale. A causa del traffico stradale dovevamo camminare sul marciapiede. Io, che ero piccola, volevo saltare da una pozzanghera all'altra e a volte volevo anche saltare in mezzo alla strada. Oppure, in seguito, quando ero un po' più grandicella, non volevo più essere tenuta per mano da lei. Tuttavia, mia madre prendeva continuamente per mano la sua bambina e diceva: vedi, ci sono dei pericoli. Se vuoi saltare nelle pozzanghere, lo puoi fare in estate, ma in inverno i piedi si bagnano e puoi prendere il raffreddore. E quando volevo saltare in strada perché avevo visto qualcosa che volevo prendere, mi diceva: vedi, è pericoloso. Se arriva un'automobile e tu vai sulla strada in quel momento, oppure finisci sotto l'automobile e il conducente non riesce a frenare in tempo, cosa succede allora?
2: E Gabriele continuò a raccontare. Oppure accadeva che vedevo una mia compagna di giochi dall'altra parte della strada e volevo correre da lei per chiederle se voleva venire a giocare da me nel pomeriggio. Ma mia madre mi tratteneva e mi diceva: vieni, attraversiamo la strada insieme. E sul ciglio del marciapiede mi spiegava: guardiamo a sinistra e poi a destra e poi di nuovo a sinistra. E se non arrivano macchine, attraversiamo la strada. Mia madre mi teneva per mano ben stretta. Dall'altra parte della strada mi aspettava l'altra madre con la sua bambina, la mia amica. Una volta arrivata insieme a mia mamma sul marciapiede dall'altra parte della strada, parlavo con la mia amica e ci accordavamo di giocare insieme il pomeriggio. Lo dicevamo alle nostre madri che assentivano e tutte e due eravamo felici di poter giocare insieme nel pomeriggio. Le nostre madri parlavano insieme per un po' e poi si salutavano. Quindi mia madre ed io continuavamo per la nostra strada. Prima di attraversare la strada, sul ciglio del marciapiede, mia madre mi faceva di nuovo fare attenzione al traffico stradale, dicendo: guardiamo a sinistra, guardiamo a destra e di nuovo a sinistra. Soltanto quando non arrivano macchine, quando non c'è più alcun pericolo, attraversiamo rapidamente la strada. Non ci fermiamo in mezzo alla strada perché potrebbe arrivare un'automobile veloce senza che ce lo aspettiamo.
0: Gabriele continuò il suo racconto e disse: quando la mia amica veniva a giocare a casa mia nel pomeriggio, andavamo in giardino. Mia madre mi ammoniva: restate in giardino, non andate in strada. Per prudenza, chiudeva la porticina del giardino, in modo che, intente nei nostri giochi, non potessimo correre in strada senza renderci conto dei pericoli. Anche quando andavamo a trovare degli amici o parenti, mia madre insisteva sempre su come comportarsi nel traffico stradale. Una volta raggiunta la nostra meta ed essere entrati in casa delle persone che volevamo andare a trovare, facevo le scale di corsa e mi accadeva di inciampare e cadere. Mia madre mi diceva: vedi, bisogna imparare. Se fai le scale con calma, puoi saltare da un gradino all'altro mettendo bene il piede. La stessa cosa vale anche quando vuoi attraversare la strada. Prima devi osservare il traffico e imparare a valutare la situazione. Quando andavamo insieme al parco, dove c'era la sabbia per giocare, potevo essere certa di essere ben protetta da mia madre. Anche quando incontravo degli amici con cui giocavo, mia madre mi proteggeva ed era desta. Mi teneva sempre d'occhio. Vediamo che in ogni cosa è necessario imparare ad aggirare i pericoli più o meno grandi. Ascoltiamo ora il seguente brano nella versione originale, ovvero con la voce di Gabriele.
1: Volevo bene a mia madre, perché in fondo mi lasciava molta libertà. Ma in molte situazioni mi spiegava i pericoli che c'erano e si preoccupava della mia sicurezza. Quando fui un po' più grande, non volli più essere presa per mano da mia madre, perché cominciai ad andare a scuola e credevo di essere già adulta ed abbastanza grande per essere autonoma. Tuttavia, i primi giorni mia madre mi accompagnò lo stesso fino al cortile della scuola. Da lì, come scolara, attraversavo poi il cortile per entrare nella scuola. Alla fine delle lezioni, inizialmente mia madre mi venne a prendere. Dopo che ebbi fatto amicizia con alcuni compagni e compagne di scuola, ritornavamo a casa insieme, ognuno a casa sua. Quando si comincia ad andare a scuola in prima, ci si sente già grandi, quasi adulti. I miei compagni e le mie compagne di scuola mi avrebbero sicuramente presa in giro se fossi arrivata tenendo la mano di mia madre. Nei primi mesi in cui andai a scuola, vidi spesso mia madre stare ad una certa distanza e in seguito la scoprii dall'altra parte del marciapiede. Mi osservava, dato che voleva proteggermi dalle scappatelle infantili. Era il mio angelo custode, dato che non appena si presentava un pericolo, mi veniva subito incontro. Cari telespettatori, care telespettatrici, continuiamo a leggere ciò che Gabriele ci ha raccontato. Divenni più grande e mia madre mi lasciò sempre più libertà. Ma è così facile sopravvalutarsi. Ero una bambina che andava a scuola e pensavo, ormai è già da un anno che vado a scuola, per cui sono già quasi adulta. Volevo liberarmi dalle premure di mia madre, perché stavo crescendo e pensavo di diventare o di essere già diventata adulta. Mia madre, che si prendeva cura di me, mi lasciò sempre più libertà. Ciò nonostante mi lamentai da mio padre, dicendo che mia madre mi vedeva ancora come una bambina. Ma mio padre non solo mi parlò in modo analogo a mia madre, ma aggiunse anche altre cose e mi fece presente che avrei dovuto comportarmi in modo corretto con i maestri, le maestre e gli educatori. Anzi, mi ammonì ulteriormente dicendo: ciò vale anche per i tuoi amici e per le tue amiche. Pretese che mi comportassi in modo corretto anche in strada. E così, tra me e me, pensai: sono passata dalla padella alla brace, dato che mio padre mi diede ulteriori indicazioni, come per esempio: comportati bene anche quando vieni con noi a far visita a qualcuno. Comportati bene a scuola. Sii corretta. Dato che mia madre in fondo mi lasciava molto libera, mi sembrò quindi molto più generosa di mio padre, che mi aveva subito ammonita ad avere buone maniere e a comportarmi bene.
2: Quale bambino non ha fatto questa esperienza? Il bozzolo protettivo dei genitori, così premuroso, inizia lentamente ma inesorabilmente a diventare troppo stretto, come un abito lavato a temperature troppo elevate. Gabriele continuò a raccontare: diventai più grande e cominciai a pensare che i miei genitori fossero all'antica. Arrivò il momento in cui pensai: devo impostare la mia vita come voglio io. Mio padre continuò a parlare di buone maniere e di comportarsi bene, e poi si mise anche mia madre, che mi diede il seguente consiglio, che inizialmente non compresi completamente: non fare alcun male e così non ti accadrà niente di male. Quando mi diede questa indicazione, io ero una scolara che si sentiva già adulta, mi spiegò anche quanto segue: desideri forse che gli altri ti picchino, che ti facciano del male, che ti diano degli spintoni, che ti rubino la merenda, che ti mettano da parte e non ti permettano di giocare con loro, che ti considerino una bambina diversa dalle altre e si comportino con te nello stesso modo? Sbigottita, guardai mia madre e dissi: ma cosa stai dicendo? Io non faccio queste cose.
3: Gabriele continuò a spiegare. Mia madre mi spiegò: quando ti ho accompagnato a scuola durante le prime settimane, ho visto alcune cose di cui tu stessa non ti rendevi ancora conto. Per esempio, vuoi giocare soltanto con alcune compagne, mentre altre ti sono indifferenti. Vorresti che fosse così anche per te? Io scrollai la testa e dissi: no, no, non lo voglio. Vedi? Mi disse: anche gli altri che tu tratti con indifferenza non lo vogliono. Cominciai a difendermi e a raccontare situazioni nelle quali mi ero sentita presa in giro dai miei compagni. Ma mia madre non accettò queste giustificazioni e disse: è così che comincia la vita terrena, ma se non vuoi che gli altri non si comportino bene con te, allora non farlo tu per prima, dato che quando facciamo del male a qualcuno, ciò può provocare altro male ed eventualmente rafforzarlo.
1: Gabriele ci ha raccontato come andò avanti. Non riuscivo a comprenderlo. Mia madre me lo spiegò con parole semplici. Ragazza mia, mi disse, dato che non volevo più essere chiamata bambina, Ragazza mia, stai attenta quando fai del male, quando picchi i tuoi compagni, quando rubi loro la merenda, quando li escludi dal gioco, ossia li mandi via, quando ridi perché sono caduti, o tutte le altre cose che succedono mentre andate a scuola, nella stessa scuola o durante una pausa. Sappi e ricordati, ciò che tu fai agli altri verrà fatto anche a te dagli altri. Quando dissi che ciò sarebbe stata una vendetta, mia madre mi rispose: si può vedere in questo modo, perché chi subisce un torto vuole contraccambiarlo, ossia ripagare con la stessa moneta, oppure incita altri a fare ciò che è stato fatto a lui. In questo modo si crea un clima ostile nei confronti di determinati compagni di classe.
2: E il racconto prosegue così. Chiesi a mia madre come avrei dovuto reagire quando i miei compagni si comportavano male con me. Mia madre mi spiegò: non reagire e chiedi semplicemente che cosa ti ho fatto. E se qualcuno ti picchia, non picchiarlo anche tu. Non reagire ed eventualmente mettilo in imbarazzo regalandogli un pezzetto della tua merenda. In quei giorni non compresi che cosa intendeva mia madre. Solo molto tempo dopo, alla fine dell'adolescenza, mi resi conto di ciò che mi aveva voluto dire, e questo solo dopo aver subito alcune sconfitte. Ascoltiamo ancora una volta le parole originali di Gabriele a riguardo.
4: Ohne dass Mutter es wusste.
1: Senza saperlo, mia madre mi insegnò la legge di semina e raccolta. Non fare alcun male e così non ti capiterà niente di male. Con queste parole mi trasmise ciò che Gesù di Nazareth riassunse nelle parole: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. A quel tempo, molti anni fa, quando ero ancora una bambina, si prestava più ascolto ai genitori. Oggi parole come non fare alcun male e non ti capiterà niente di male sono tabù. Gli uomini cambiano e anche il loro stile di vita cambia. Purtroppo non in modo positivo, dato che il degrado è aumentato e sta aumentando sempre di più.
0: E Gabriele aggiunse: oggi tanti bambini in età scolastica non tengono più la mano della madre. Ci si distanzia in genere dai propri simili e, non per ultimo, anche dagli insegnamenti e della morale che Dio insegnò per mezzo dei profeti dell'Antico Testamento e anche dagli elevati principi di etica e morale che Gesù il Cristo voleva insegnare agli uomini. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, siamo giunti alla fine della prima parte di questa serie di trasmissioni con i racconti di Gabriele, dai quali ognuno di noi può imparare molto per la propria vita. Non fare del male e non ti sarà fatto del male. Un principio guida semplice, ma che racchiude in sé la chiave per una convivenza armoniosa e, in ultima analisi, per un mondo pacifico. Cari ascoltatori, forse le descrizioni di Gabriele hanno suscitato il vostro interesse e desiderate seguirci anche nella seconda parte della nostra serie di trasmissioni. In essa analizzeremo la nostra società e, insieme a Gabriele, rifletteremo sui valori della nostra epoca, sul nostro stile di vita improntato sulla ricerca del profitto e sui valori etici che un tempo insegnò Gesù di Nazareth e che ancora oggi possono essere di aiuto e orientamento per ogni persona che desideri migliorare la propria vita. Ci farà piacere avervi nuovamente all'ascolto e per oggi vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

Torniamo così in diretta, qualche annuncio: è possibile quest'anno versare il vostro 5 per 1000 a gamma 5 per la vostra denuncia di redditi. Do il numero, che è il codice fiscale, è lo 01 59 80 90 288. È un grazie da parte di tutta la gamma 5. Ricordo anche questa sera che c'è il cinema. Sì, c'è il cinema qui a gamma 5 alle 21:30 qui in sede radio. Come ogni martedì, questa sera trasmetterà un mondo in pericolo. E manca pochi secondi per la pubblicità. Ci sentiamo subito dopo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Torniamo così in diretta, ricordo sempre per sostenere la Gamma 5, potete farlo tramite un conto corrente postale dal numero 25 38 64 59 o tramite un bonifico bancario presso la banca BCC di Credito Cooperativo di Campodassego, l'IBA lo trovate sul sito, o potete portare il vostro contributo qui in sede radio agli incontri preposti e consegnare il vostro contributo ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme e dare continuità e vita a Gamma 5. Bene, proseguiamo perché il tempo vola. E ciò che vi farò ascoltare ora è che la serie che vi stiamo proponendo, I Grandi Insegnamenti Cosmici. Ascolteremo la quinta parte. Auguro a tutti un buon ascolto.

Un saluto in Dio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Oggi ascolteremo di nuovo un'istruzione spirituale interiore che ci è stata data dall'eterna legge di Dio, dalla legge assoluta, contenuta nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ci spiega alcune frasi di insegnamento.

0: sentiamo spesso parlare della legge assoluta. Come uomini possiamo vivere nella legge assoluta?
1: Ja, denn unsere Seele?
2: Sì, perché la nostra anima, il nostro corpo spirituale, che dimora nel corpo fisico, deve ridivenire divina. È per questo che la nostra anima si è incarnata, per avvicinarsi a Dio, il Padre. Se l'uomo e l'anima adempiono sempre più i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Infatti, i 10 comandamenti e il discorso della montagna sono estratti dalla legge assoluta. Noi tutti siamo esseri provenienti dall'eterna patria. Il nostro corpo spirituale appartiene ai cieli eterni, nel regno di Dio. Chi vive nella consapevolezza che il suo essere più profondo vive nel centro dell'amore, nella luce, non potrà fare altro che dire sì a colui che è la bellezza sublime, il Santissimo, l'Assoluto. La bellezza sublime, ciò che è santo e assoluto, è la nostra eredità divina. Siamo noi stessi nella veste spirituale pura. L'essere puro rimane

Cari fratelli e sorelle, Dio, nostro Padre, ci ha donato il pianeta Terra. La Terra, come ci è stata data dal Padre Eterno, è un pianeta meraviglioso, un riflesso dei cieli. Anche nei cieli ci sono grandiosi giardini meravigliosi. Pensiamo ai grandi giardini con alberi, rose e cespugli. Il sole illumina i giardini. Noi vediamo la luce e le ombre. Nell'eterna patria ogni forma di vita risplende di luce propria attraverso il nucleo centrale che irradia e che pulsa e che è il tutto nel tutto, Dio. Ogni rosa, ogni foglia risplende di luce propria. Nei grandi parchi, in modo particolare nei grandi giardini italiani, vediamo qua e là graziosi ponticelli su piccoli corsi d'acqua. Anche nell'eterna patria è così. Il riflesso dei grandi parchi di questa terra ci dà un'idea dei giardini della nostra patria celeste. Nell'eterno essere non esiste alcuna separazione con siepi e recinti. Tutto l'infinito dell'essere puro è il giardino di Dio, nel quale si trovano gli edifici degli esseri spirituali. Sono costituiti da minerali finissimi e preziosissimi di sostanza sottile, risplendenti di luce propria. Gli esseri spirituali sono in unità con tutto quello che fluisce e che ha preso forma. Cari fratelli e sorelle, queste poche parole hanno lo scopo di darci un'idea di quello che ci aspetta nell'eterno essere. Le forme della natura su questa terra ci danno un'idea di ciò che esiste anche nei mondi dei cieli puri e che è stato trasformato per la materia a un livello inferiore, affinché possiamo recepirlo con il nostro mondo dei sensi. Se impariamo a immedesimarci nel profondo di quello che vediamo, se impariamo a contemplare in profondità, percepiremo più di quanto ci mostra l'involucro esteriore. Se impariamo a vedere in profondità invece di guardare in modo superficiale, sperimenteremo un soffio di quello che vive anche nelle forme materiali, il divino. Alcuni credono che nelle altre dimensioni tutto debba essere vuoto, disabitato. No, non è così. C'è una vita attiva, una vita nella legge di Dio e con la legge di Dio. È un modo divino di creare e operare nella grande legge cosmica e con la legge cosmica. Infatti, Dio, il Creatore, inspira ed espira. Le sue opere di creazione divina sono incessanti. Gli esseri spirituali formano e modellano in base alla loro mentalità, vale a dire che agiscono secondo la forza basilare della sfera alla quale appartengono. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa e perciò tutti

0: tutto l'infinito è in lui come essenza e forza. L'essere spirituale non ha bisogno di dire questo è mio, poiché ogni essere spirituale è un erede dell'infinito. Poiché è un erede dell'infinito, può recarsi ovunque. Non deve andare qui o là per incontrare il suo prossimo. Tutto può compiersi dentro di lui, grazie al principio della comunicazione divina che esclude la distanza, il qui e là. Siamo sulla terra per ridivenire divini e per ritornare nell'eterno essere, da dove siamo provenuti e dove dobbiamo ritornare. A noi uomini questa via sembra molto lunga. Se pensiamo che questo luogo si trovi là, se invece diventiamo consapevoli che tutto l'infinito scorre attraverso di noi come luce e forza, che il nostro corpo spirituale è l'essere compresso e in ogni cellula del nostro corpo dimora la forza universale, Dio, allora sappiamo che Dio è qui. Dio ci è molto vicino e in noi si trova la legge eterna, la nostra patria, il nostro essere che è divino. Ovunque andiamo o ci troviamo, Dio, l'Eterno, è presso di noi. Quando osserviamo esteriormente degli oggetti, chi si irradia verso di noi dal profondo degli oggetti? È Dio che irradia nel nostro interiore. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, non percepiamo il grande spirito onnipresente. Fino a che guardiamo solo l'aspetto esteriore, siamo persone esteriorizzate e vediamo solo la forma esteriore. Di conseguenza, ci sarà difficile vivere nella consapevolezza di essere figli di Dio, esseri puri, essere divino, vita divina. Molti chiedono: come esseri umani possiamo ridivenire divini? La risposta è la nostra anima che può ridivenire divina. L'uomo ha bisogno dei programmi per vivere su questa terra. Pensiamo al passato, quello che abbiamo imparato a partire dalla nostra infanzia per poter vivere come uomini, costituisce questi programmi. Tuttavia, se lasciamo che lo Spirito di Dio compenetri i nostri programmi terreni, dei quali abbiamo bisogno come esseri umani, verremo guidati e vedremo più in profondità con i nostri sensi e i nostri pensieri ampiamente purificati. Percepiremo così e comprenderemo profondamente quello che non si può riconoscere nell'esteriore. Invece di guardare soltanto, dovremmo imparare ad accogliere in noi quello che vediamo e a farlo divenire attivo nel nostro interiore. In questo modo sentiremo sempre di più che Dio ci è vicino. Dio ci assiste. Egli ci dà forza e ci guida anche tramite i nostri programmi di vita terreni, nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Quindi, se non ci accontentiamo della forma esteriore, dell'involucro materiale, ma cerchiamo di percepire nel profondo delle forme esteriori della materia, nella vita della singola forma, dischiuderemo poco per volta la nostra coscienza spirituale e riusciremo ad accogliere in noi la vita delle forme che stiamo guardando. Come avviene questo? Guardiamo prima la struttura materiale della forma di vita nel suo insieme. Affermiamo la forza vitale divina nella forma. In questo modo iniziamo a trasmettere. Trasmettiamo e allo stesso tempo riceviamo. Infatti, quando noi uomini trasmettiamo verso oggetti o forme della natura, questi ritrasmettono subito verso di noi che riceviamo.
1: Durch die Erfüllung der ewigen Gesetze,
0: adempiendo le leggi eterne, e grazie a questo esercizio dischiudiamo poco alla volta la nostra coscienza divina e registriamo le comunicazioni attraverso il principio trasmettere e ricevere. Cari fratelli e sorelle, sforziamoci di compiere consapevolmente dei passi, anche se sono piccoli. Durante la giornata teniamo presente un sostegno di coscienza, una frase, un compito, un esercizio e mettiamolo in pratica. Ci accorgeremo così che già un piccolo passo viene ricompensato dall'interiore. Possiamo percepirlo e sentirlo dentro di noi. Anche se ci sono ancora tracce dei nostri aspetti umani, già il nostro sforzo viene ricompensato dalla forza divina. La risposta è costituita da una sensazione di libertà, di leggerezza e di gioia. Questa è la risposta di Dio, è la risposta dell'amore divino. Questa è la ricompensa del Padre per il Figlio che compie sempre di più i passi verso di Lui. Possiamo instaurare questa comunicazione interiore anche con gli animali. Esercitiamoci a entrare in comunicazione con la parte più profonda dei nostri fratelli animali, con le forze della creazione insite in loro. Quando parlo dei nostri fratelli animali, intendo naturalmente i nostri animali. Anche l'essenza della parte spirituale degli animali è una parte di noi. Dio è indivisibile. Egli è tutto in tutto. Pertanto, anche l'essenza divina dei nostri fratelli animali è una parte del nostro corpo spirituale e divino.
1: Nur auf diese Weise,
0: poiché tutto è in tutto, è solo in questo modo che possiamo entrare in comunicazione con i nostri animali, con i regni della natura e non per ultimo con l'eterno essere. Anche l'essenza dei pianeti è una parte del nostro corpo spirituale. Tutto in tutto è una grandiosa rete di comunicazione, che chiamiamo anche rete di comunicazione dell'infinito o rete di comunicazione dell'universo. Nella misura in cui la nostra coscienza spirituale si dischiude, aumenta anche la nostra comunicazione. È per questo che siamo sulla Terra, per divenire divini, per dischiudere di nuovo la comunicazione universale.

0: Liebe Zuhörer, liebe
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, sì, è possibile raggiungere la meta, e la meta è Dio, il nostro eterno Padre, è la nostra eterna patria. Dio, l'amore infinito, si irradia attraverso tutti i regni, si irradia anche nella nostra anima e nel nostro corpo fisico. Ovunque ci troviamo, ovunque andiamo, possiamo fare l'esperienza in tanti modi che Dio è presso di noi. Dio ci aiuta. Egli, il grande Spirito, è sempre presente. Dio è la vita negli animali, nelle piante e nelle pietre. Dio è la forza nei pianeti e tutto in tutto. È in noi come essenza.

0: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, il Cristo ci dice: «Io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e mi troverai. Raccogli la pietra e mi troverai. Alza lo sguardo verso gli astri e mi percepirai. Guarda nel profondo dell'uomo e troverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Osserva l'animale e mi troverai. Percepisci il vento e mi percepirai. Osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me. Poiché io sono la vita in tutto, e tu sei la vita in tutto, e tutto è in me, e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa.
1: Liebe Brüder und Schwestern, Worte.
2: Cari fratelli e sorelle, sono parole dalle quali risplende tutto il cielo. Una frase del Signore. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se siamo giunti a Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi nella nostra vita, avremo anche accesso al divino in tutte le forme di vita. Per poter comunicare con il divino nel nostro prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.

0: Il Cristo ha rivelato: guarda l'arbusto e mi troverai.
1: Sehen wir nur den Strauch an.
2: Se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza, dall'io sono. Parliamo soltanto dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo Spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Cosa ci vuol dire questo? Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se invece accogliamo in noi l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo la sua irradiazione globale. E nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge. L'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque come totalità, poiché Dio è indivisibile. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale corrispondente alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità, anche se verso di noi si irradia un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto, è sempre Dio, la totalità, poiché tutto è contenuto in tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole Dio è indivisibile. Solo così riusciremo a immaginarci un po' alla volta la pienezza proveniente da Dio. La pienezza di Dio è l'io sono, è il nostro vero essere che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. È costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri come immagini perfette. Riconosciamo che Dio ci è così vicino.

0: Il Cristo ha rivelato: raccogli la pietra e mi troverai.
1: Im kleinsten Stein.
2: Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità.
1: Gott ist das ganze,
2: Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata dalla totalità si irradia comunicandosi a noi. Chi getterà via la pietra con indifferenza e con disprezzo? Solo chi non sa che così facendo rifiuta una parte della propria vita. Chi colpirà l'arbusto con il bastone? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole e opere. Di conseguenza, verrà colpito a sua volta.

0: abbiamo sentito dal Cristo. Guarda nel profondo dell'uomo e troverai te stesso, e quindi me, il Cristo, il sé in te.
1: Wiederum im Grund eines jeden von uns.
2: Si tratta ancora una volta della parte più profonda in ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, solo l'involucro, ma accogliere nel nostro interiore la sua irradiazione globale. Questa è la vera percezione. Siamo interiormente ben disposti verso il nostro prossimo. Allora comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e infine con la nostra eredità spirituale. Quello che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Ricordiamo quello che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.

0: Il Cristo ha rivelato: «Osserva l'animale e mi troverai. Percepisci il vento e mi percepirai».
1: Liebe Brüder und Schwestern, betrachten.
2: Cari fratelli e sorelle, osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, recepisce questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia dei cieli, pari alla felicità dei cieli, che non mette i nervi in agitazione. Toccheremo dolcemente e amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonderà dal nostro interiore. Cosa percepiremo poi come esseri umani? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore come abbiamo fatto finora, pensando per esempio: questo è solo un animale, o è un animale buono. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo: questo animale è bello mentre quello non è bello, o addirittura: che brutto animale. Così facendo, attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto, anche l'essenza di una semplice pietra, dell'arbusto, dell'animale. Cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica,

0: Il Cristo ci ha detto anche: osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me.
1: Guardiamo una goccia d'acqua mentre scivola sul vetro. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci: cosa sta sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiamo le sette dimensioni. In una sola goccia d'acqua c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto, e in tutto è contenuto l'intero principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi e un giorno patiremo la sete. Cosa disse il Signore a Senso? Quello che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me. E in fondo lo abbiamo fatto a noi stessi, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i Suoi eredi. Quello che arrecchiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo, agli animali e anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui, al Cristo, e quindi anche a noi stessi. Cari fratelli e sorelle, riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, soltanto se non solo ci rivolgiamo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e i nostri simili, che dobbiamo accettare e accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge, come un rifulgere della nostra coscienza. Il presupposto perché possano avvenire queste comunicazioni è la consapevolezza che non siamo solo esseri umani, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore. Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale. Quella è la nostra patria. Noi tutti siamo in veste terrena. Tuttavia, dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte limitato e con un basso livello di coscienza. Ognuno fa la sua scelta, ma una cosa è certa. Un giorno, forse anche solo dopo cicli di luce chiamati eoni, ogni anima ritroverà il suo vero essere, che è spirituale, puro, fine, nobile, buono e altruistico, detto in una parola, divino.
2: Streben wir dem Feinen.
1: Se siamo protesi verso quello che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una rocca forte. Lì siamo sicuri, lì siamo saldi, lì siamo circondati dalla forza e dall'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne. Siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E poiché siamo figli dell'eternità, dovremmo anche considerarci e comportarci come figli dell'eternità. Lui è la rocca forte, come una fortezza, il tempio solido. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda, siamo sicuri e protetti nella luce, siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. E otterremo anche il meglio per noi se ci affidiamo a Lui, all'unico che è tutto in tutto, a colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita, Dio.

Bene, cari ascoltatori, siamo così giunti al termine. Non mi resta altro che salutarvi, invitarvi sempre martedì prossimo 19:30-21. Do i numeri per chi vuole richiedere informazioni o materiale gratuito, è lo 011 043 60 80. Auguro a tutti una buona serata e sempre un buon proseguimento sui 94 MHz. Buona serata a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

E allora eccoci, bene, bene, bene, per la gioia di molti, magari, beh, quelli che non ha, per quelli per cui non è una gioia, non saranno sintonizzati, no? Come c'è qualche collega che dice, vabbè, oh, non possiamo mica andare bene a tutti, no? Per cui chi c'è, gli altri si spostano dall'altra parte, nel senso, oltre i 94 ci sono 94,5, 93,5, 94, ce ne sono, Allora, eccoci qua. Nadia, ciao, un abbraccio, ciao a Marco. Marco Giacomi, ah, ma allora sei in vacanza. Birra scura, Radio Gamma 5, Davide, grazie di essere lì anche te. Il club del martedì apre a quest'ora alle 21:04 dalla sede di via Antoniana 66, Campodazzico, Padova. Questa è Radio Gamma 5 e saremo insieme fino alla mezzanotte. Beh, ci sono degli ospiti questa sera, magari un po' meno perché essendo agosto sono in vacanza e per cui non avremo la dottoressa, per esempio, ecco, cioè, delle cose che possono, è normale perché agosto, però noi no. Allora, caro amico Mauro il cubano, anche a te un grande abbraccio, ma noi no, noi siamo qua, siamo in diretta e lo saremo fino alla mezzanotte, per cui è molto bello essere qui, sapere che voi siete lì e che avete voglia di ascoltare la radio, perché la radio dà la possibilità di fare tante cose, sei qui, sei là, vai da una stanza all'altra, sei in macchina, sei al lavoro. Va bene? Cominciamo?

facciamo così, visto che è San Lorenzo, visto che ci sono le stelle cadenti, ma non è solo un giorno, possono essere anche due, può essere una settimana. Allora, facciamo un gioco. Questa notte, questa sera, questa più tardi, alla mezzanotte, alle 00:00, il nostro desiderio lo esprimeremo guardando il cielo, sperando di vedere una luce che ci illumina e ci riempia di cose belle. Lo facciamo dopo, nella notte di San Lorenzo. Allora, Mr. Brown, grazie di essere qua anche te. Vi ricordo che c'è il numero per mandare i messaggi ai WhatsApp, che è il 334 710 26 72, e che c'è la serata cinema il martedì qui a Radiogramma 5 in via Antoniana 66, Campo d'Arsico, Padova. Il cinema inizia, Cinegamma 5 inizia alle 21:30, ma si può arrivare qua, anzi è bene arrivare qua prima per mangiare qualcosa, per stare in compagnia, no? Visto delle persone prima che stanno arrivando, e si godranno un bel film. Io vi dico quello che ci sarà la prossima settimana, un film che parla del cancro, le cure proibite. Allora, la prossima settimana avremo un film che parla di questo. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati, ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla Big Pharma, dalla medicina ufficiale, scusate. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano veramente migliaia, e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani. Vedi il dottor Pantellini, che non è affatto un ciarlatano e che noi abbiamo sentito qui da queste frequenze con il nostro Franco Carraro, che è sempre presente, che non se ne è mai andato, secondo me. E il dottor Pantellini era un biologo, uno scienziato, e è stato anche lui ostracizzato dalla comunità medica e infine costretto a lasciare i canali ufficiali, e per cui è venuto qui, l'abbiamo sentito qui da queste frequenze, a parlare di ascorbato di potassio. Ve lo ricordate? Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Questo perché? Un documentario, questo, che vedremo martedì prossimo alle 21:30 di Massimo Mazzucco. Quindi siate presenti, mi raccomando, martedì prossimo 18 agosto 21:30, sede radio, ma come sempre venite un po' prima, così state in compagnia, mangiate qualcosina e siete insieme ad amici, insomma siete insieme a noi, va bene? Ok, appuntamento con Cinegamma 5 la prossima settimana.

Allora Piero, grazie di essere... Jesolo deve essere ben frequentata questi giorni, anche se sono pareri discordanti, perché c'è, dicono che Jesolo vogliono farla diventare la spiaggia dei VIPs. Tutto sarà diverso, tutto sarà... non lo so, io... Non ci sarà la possibilità, pensa te, nemmeno forse per certi posti, non dico per gli animali, ma nemmeno per i bambini. Questo è per sentito dire, però non sono notizie che se lo prende con le pinze, per cui vorrei che qualcuno non si arrabbiasse. Radiogramma 5 in diretta fino alla mezzanotte, 334 710 26 72 e direi che noi siamo presenti, non siamo in diretta, ragazzi, non è che questo è una, e voi lo sapete, diciamo l'orario, non è una registrazione, per cui siamo sempre in diretta anche d'agosto, come succede da 10 anni a questa parte.

Era il 1982, sì, Mr. Brown, ti ricordi bene? Eravamo più giovani, ma c'erano loro, il gruppo italiano che cantava questa e altre canzoni. Ciao Nicky, sei in vacanza? Allora buone vacanze. E Renata, ci sei pure tu? Beh, siete veramente in tanti questa sera a mandare già i messaggi. Ci collegheremo con il nostro primo ospite alle 21, unico forse questa sera perché è alle 21.30 con... il nostro Giampaolo Giacobbo. C'è un giorno che può capitare nella tua vita che succede qualcosa e tu non ti spieghi il perché. Ma perché? One day in your life. Anastasia. I'm waiting. RDM, calmati.

Allora, a Radio Gama 5, in diretta fino alla mezzanotte, abbiamo detto che alle 00:00 faremo un gioco e questa sera, visto che ci sono le stelle che potrebbero essere cadenti, noi a quell'ora esprimeremo un desiderio guardando e sperando di vedere una stella che cade. Meraviglioso. Sarà, speriamo, eh. E... mettiamolo subito, dai, andiamo in una discoteca degli anni 80. Qui siamo nel 1985, grazie Mr. Brown. Facciamolo subito, entriamo subito.

Allora, vediamo se sarà online il nostro Giampaolo Giacobbo, che doveva essere nella zona del Prosecco quest'oggi, però vediamo perché non lo vedo online. In ogni caso, Mr. Brown, sì, era l'84, ok. Nicky, già operativi siete? Ah, vabbè, ma anche al 1° settembre, però comunque sembra lontano, ma in realtà è vero, hai ragione, sembra lontano, ma siamo già all'11 agosto. E allora parliamo del 29 agosto. Allora, Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°, questa volta a cena. Vi aspettiamo alle ore 20, dove siamo già stati, al Casolare in via Santa Brigida a Castelminio di Resana. C'è un bellissimo posto, c'è uno specchio d'acqua davanti e ceneremo insieme e trascorreremo una bella serata, insomma davvero bella insieme. Per le prenotazioni chiamate il nostro Ettore al 348 85 73 609. Ma volete sapere il menù? Beh, allora il menù lo andate a vedere sul nostro sito, ok? www.radiogramma5.it. Questo è il sito che serve per tante cose, per vedere tutte le iniziative, ma in questo caso anche il menù della cena del 50° di sabato 29 al Casolare a Castelminio di Resana. Tutto a posto? Tutto ok?

0: Allora, vediamo se ci colleghiamo con Giampaolo Giacobbo. Ci starebbe proprio bene parlare del prosecco, ma non lo so dove si trova, non lo so. Giampaolo, dove sei? Intanto buona serata.
1: Ecco, ciao Fabio.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi in diretta, Giampaolo Giacobbo, grazie. Il nostro esperto di vita, il nostro esperto anche di vini, vorrei dire naturali, ma forse sbagliato, di vino. Dove ti trovi?
1: Guarda, sono appena arrivato da Val d'Obbiate, ma poi ho appena messo la testa da
0: guarda,
1: casa.
0: L'avrei immaginato, da Val d'Obbiate, bei posti sì. Veramente. Sei stato in qualche...
1: Tra l'altro è stato interessante perché c'è questa ragazza che sta facendo una tesi di laurea sul territorio di Val d'Obbiate.
0: Addirittura.
1: Laurea in cinematografia, per cui sta facendo un film... e quindi sì, ha avuto proprio un'intervista.
0: Che bello, sta facendo un film, meraviglioso.
1: Sì, interessante, veramente. Poi un bel progetto, veramente, ragazza molto in gamba. E poi c'era un altro un storico del territorio, per cui sono uscite anche delle storie molto interessanti.
0: Avete mangiato e bevuto bene oggi?
1: Ma mangiato in realtà è saltato tutto a pie pari, abbiamo più che altro parlato e passeggiato lungo i filari così, poi sì, alla fine ovviamente la soppressa arriva sempre a un certo punto. Allora, è un po' come è un rito poi Val d'Obbiate,
0: sì,
1: il produttore ti apre soppressa, un po' come dire il lume della pace, che non so.
0: Ha ancora senso dire prosecco, cioè vuol dire tutto e vuol dire niente, non so.
1: Ma è un po' quello che abbiamo parlato oggi. Sì. Resto, proprio il tema di oggi era il significato di questa parola che sai, è un po' che criticata, se vuoi, perché sai, 800 milioni di bottiglie in giro per il mondo non è da sottovalutare un mercato che tiene e resiste peraltro. Poi noi oggi abbiamo parlato di una parte un po' più poetica, cioè che è legata, come sempre, insomma, sai, nei piccoli produttori a un'identità di un prosecco che in parte si è un po' persa, ma che ancora per fortuna c'è qualcuno che la salvaguardia. Insomma, abbiamo un po' analizzato, abbiamo fatto un'analisi molto, molto lucida. Anche se per parlare di vino e lucidità sembra un po' strano,
0: però, però comunque no. Il prosecco comunque dobbiamo sceglierlo secondo quello che ci insegni tu, possibilmente dai produttori locali che conosciamo,
1: esatto.
0: Se sono piccoli produttori che sono vicini a noi, perché sappiamo che i piccoli produttori hanno un'attenzione particolare per il territorio che coltivano.
1: Proprio questa, guarda, l'ultima persona che abbiamo poi intervistato, perché poi abbiamo fatto anche delle interviste assieme, finalmente una figura femminile, perché cioè non ne potevo più, avevo proprio questa figura femminile, cioè, un mondo molto maschilista, quello del vino, cioè me ne rendo
0: sì,
1: conto.
0: Per dire la verità.
1: Tra l'altro una persona che ha avuto una vicissitudine proprio di vita piuttosto complesse, ed era proprio orgogliosa di farmi vedere la sua vigna, di fare del lavoro che ha fatto, perché poi lei ha perso il marito che era molto giovane, ha avuto dei problemi, però lei ha tenuto, come dire, botta, e vedere questa signora che insomma, anche una certa età che ancora è là, che si aggrappa a questa vita che è quella che consente di vivere alla fine. Poi vino non è che mi abbia entusiasmato tantissimo, però non importa, il suo atteggiamento che mi è piaciuto moltissimo, la storia che mi ha raccontato e tutto. E quindi attraverso questa studentessa, insomma, sta facendo questa tesi, è bello anche portare a casa queste testimonianze che ci sono magari meno conosciute, più nell'underground, ma sicuramente interessanti.
0: Direi che poi questa ragazza che sta facendo questa tesi poi avrà questo film, cos'è, un cortometraggio, lo vedremo in qualche posto?
1: Ma in realtà è un film da un'ora e mezza.
0: Wow, però, ma ci vogliono anche risorse però, effettivamente.
1: Sì, beh, lei lo sta facendo con l'Università di Padova, quindi penso che una parte sia finanziata, poi lei è anche, come dire, one girl show, nel senso che Fa tutto lei, fa il microfono, fa le riprese, fa i montaggi.
0: Insomma, brava.
1: È anche una realtà, cioè, abbastanza brava, gestita in economia. Ma molto brava, perché poi dopo anche la storyboard che mi ha consegnato, molto ben organizzata, poi con un progetto interessante.
0: E questa ragazza da dov'è? Di delle zone di Padova?
1: No, lei è di Montebelluna.
0: Ah, Montebelluna,
1: Montebelluna, okay. Sì, però l'università di Padova.
0: Beh,
1: no, bello, si è sempre imparato.
0: Beh, quando sarà il momento, quando farà fatto la tesi, ci dirai, così magari questo film in qualche piattaforma.
1: Ma sicuramente faremo una proiezione da qualche parte.
0: Bene.
1: Questo... Ma mi sono trovato proprio bene, nel senso che mi è piaciuto l'atteggiamento che aveva, cioè di una cronaca rispettosa, incisiva. Indipendente celebrativa, sai, a tutti i costi, sì, sì, un sì, po' sì, di indagine, sì. Insomma,
0: ma come mai a una ragazza è venuto in mente di fare qualcosa che riguardi il prosecco, il vino? Ha a che fare lei con questo nella sua vita?
1: Io in questi anni lei no, in realtà in maniera diretta, però in questi anni ho avuto molte persone che hanno fatto tesi sul prosecco o comunque nel mondo del vino, ma veramente tante, tante, nel senso comunque è un mondo, quello del vino, che suscita interesse, crea economia, c'è attenzione attorno a questo mondo, per cui probabilmente anche dal punto di vista didattico, comunque formativo, può essere interessante.
0: Sai, oggi io ho fatto un presente, un piccolo presente ad un mio amico, divagando sul tema, non è di prosecco che parliamo, gli ho portato a casa una bottiglia di... mi ricordo, il Vermentino di Toscana, è possibile, sì.
1: Ah, può essere, sì.
0: E gli è piaciuto, penso che ecco, questo sia.
1: Vermentino San Gimignano, sarà San Gimignano.
0: Sì, sì.
1: Nella zona di San Gimignano c'è un Vermentino estremamente interessante.
0: Molto, sì.
1: Croccante, fresco, minerale, un bel prodotto. Sì,
0: ok,
1: sì,
0: okay, allora ho indovinato, perché sai... Non
1: è andata bene.
0: No, io adesso non volevo parlare del prosecco in modo, cioè denigrare, ma dico, ma gli porto una bottiglia di prosecco, ma mi sembra che ci sia anche altro, no? Perché...
1: No, ma è giusto.
0: E quindi, perché i prosecchi ce ne sono tanti, veramente, poi ci andiamo sulle zone nostre qui, come hai detto tu, anche di Asolo, per esempio, che è un no, sì. È una denominazione di origine controllata?
1: È garantita la DOCG,
0: ecco, di OCG, cioè Asolo, praticamente Asolo esiste proprio come zona vinicola del prosecco. Questo è importante, perché è una piccola zona, è vicino a noi, e insomma, voglio dire, abbiamo veramente delle cose molto molto belle, importanti.
1: L'Italia è bella anche per questo, perché guarda come giri l'angolo, una valle, c'è una pianura, hai una varietà incipita, c'è il sole
0: veramente.
1: Nell'Enoteca Italia alla fine.
0: Certo, Enoteca Italia. E prossimamente, allora, adesso tu agosto hai detto che lo usi per sognare, no?
1: Esatto, ti ricordo.
0: Lo usi per sognare e poi dopo a settembre si ricomincia, si va in giro per l'Italia.
1: Allora ho una prima fase dove ho un giornalista giapponese che viene qui e quindi lo porto un po' in giro. E poi si comincia a girare un po' l'Italia, fino a novembre rimarrò in Italia, con un bel po' di cose da fare. C'era un bel evento a Roma, uno a Firenze, uno a Napoli che devo seguire. Uh-huh. E poi dopo vado in Giappone, che ho una doppia degustazione, una sui vini naturali, una sui prosecco, una cosa un po' particolare. E poi arriverò a Taipei, in Taiwan, dove presenterò il mio libro sulla degustazione tradotto in cinese, per cui avrò queste giornate dove ci sarà sia la presentazione del libro che delle lezioni che terrò per un po' di gente che la mi segue.
0: Però.
1: E ci sono, sì, allora quindi rimarrò in area asiatica per la prima parte dell'anno, poi dopo si parte dalle altre parti.
0: Senti Giampaolo, tu parli del Giappone e va bene, però la Cina, perché noi siamo invasi ormai, adesso loro in 15 anni ci hanno riempito di automobili cinesi che piacciono, vanno bene e hanno messo in crisi la nostra industria europea di automobili, che era la più rinomata del mondo. Avremo anche questi qua che si inventeranno, non è possibile, non posso pensarci.
1: Vino, dici? Vino cinese, certo, ne stanno producendo in maniera veramente esorbitante, che stanno crescendo ettari di vigna anche in Cina. E stanno producendo dei vini, io quelli che ho assaggiato onestamente non sarebbero neanche degni di nota, però magari nel mercato interno loro, perché c'è comunque è una popolazione piuttosto numerosa.
0: Sì, sì, no, per carità, no, ma voglio dire, noi ci troveremo.
1: Noi, allora, c'è da dire una cosa, però, e per fortuna meno questa, perché adesso che con la Ino ci saranno più scrittori, con tutto quello che si sta globalizzando, parliamo tutto. L'unica cosa che non è esportabile è l'intelligenza artificiale, non può riprodurre il suolo, il clima, cioè almeno quello, voglio dire.
0: Grazie a Dio, grazie a Dio, sì, grazie a Dio.
1: Almeno
0: sì,
1: quello, esatto, e soprattutto la cultura della gente. E quindi questo cosa voglio dire? Che comunque sia il vino italiano, il vino francese, il vino europeo, quello non è che ce lo portano via, cioè sì, sarà,
0: sì, cambiare
1: un po' le dinamiche commerciali, eccetera, sì, ma se, insomma. Sì, può esserci tutto il vino della Cina che vuoi, però un Barolo è un Barolo, cioè mettere, sì, in tavola un Barolo ha un valore totalmente diverso. Che ci si...
0: sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Adesso anche nell'industria automobilistica, sì, bravi, la Cina, questo, quell'altro che vuoi, la Ferrari, anche se è cambiata adesso con Lucera, la Ferrari, la Maserati, la Lamborghini,
0: sì, sì,
1: è questa, la...
0: sì, però...
1: forse anche come c'è la BMW, la Mercedes, cioè,
0: sì,
1: ancora
0: capisco
1: un po'. L'identità europea che importa, dobbiamo lavorarci molto.
0: Bisogna lavorarci, sì, perché noi qui siamo abituati ad altri costi, altri prezzi. Loro hanno un'enorme forza lavoro e hanno la possibilità di fare dei prezzi.
1: Allora, sai,
0: prezzi...
1: dopo qua si entra in argomenti che sono un po' più grandi di noi, secondo me.
0: Sì, sì, sì.
1: Per il fatto che noi siamo un po' messi sotto scacco dalle forti economie mondiali,
0: certo.
1: Cioè, noi siamo la Cenerentola messa là in mezzo tra due colossi e schiacciata,
0: sì,
1: come un morso.
0: Comunque le eccellenze continueranno a essere eccellenze, perché ci sono delle cose che non si possono replicare, no? Ecco, quelle, grazie a Dio, quelle...
1: dovremmo farci forza con,
0: sì,
1: questo,
0: sì,
1: ecco,
0: questo sì,
1: questa idea di artigianato autentico, di gusto, c'è, cioè, tutto quello che è il concetto europeo in,
0: certo,
1: generale.
0: Certo, certo, sì.
1: Certo che non è facilissimo.
0: No, non è facile.
1: Aspettiamoci che finisca la guerra, quella è la cosa che...
0: Ah, ecco, questa è la cosa principale, perché
1: sì,
0: sono vorrei. Delle cose che stanno succedendo che noi non riusciamo proprio a capire. Noi,
1: no,
0: non lo so, anche queste persone che comandano, che muovono i fili, dove vogliono arrivare non lo so, perché io credo che non sia più una questione economica, non sia più solamente una questione economica, è una questione di superpotere, di elevarsi a qualcuno che è insuperabile, di paragonarsi a Dio, non lo so, però voglio dire, non c'è solo più il lato economico. Il lato economico purtroppo comunque dopo c'è, perché effettivamente noi subiamo anche questo, no? Giusto?
1: Certo, sì,
0: però.
1: Sì.
0: Comunque, per quanto riguarda, ecco, volevo chiudere, tu dicevi l'intelligenza artificiale, sì, esiste, ci sono le cose che si possono usare con l'intelligenza, perché no, ci saranno altri lavori. Però oggi chiudiamo con questo, c'è Renzo Rosso della Diesel che sta, l'hai visto anche tu, no? È clonato adesso in questi giorni. È clonato sui social, che fa, cioè, 2 mesi fa c'era Meloni, c'era il Presidente del Consiglio che ti invita a fare gli investimenti, solo che loro lì si sono fregati, perché io sono Renzo Rosso, sono nato in provincia di Padova, a Brugine, ecco, voglio dire, ecco qua, finisce tutto,
1: già fregato.
0: Siccome i messaggi che ti arrivano dalle Poste Italiane, no? Che manca il puntino, manca, voglio dire, fanno di tutto, però l'intelligenza artificiale mangia quello che gli diamo noi, sai?
1: Ah beh, certo, certo, assolutamente, però quel che c'è da bere lo decidiamo noi.
0: Certo, beviamo quello che vogliamo noi, andiamo a prenderlo dai produttori che sono quelli che conosciamo noi, vero Giampaolo?
1: Esattamente, è la sapienza, più che intelligenza.
0: La sapienza,
1: anche intelligenza,
0: l'esperienza, ecco,
1: esatto,
0: ecco,
1: esatto.
0: L'esperienza, la sapienza, che non è possibile replicare in un attimo. Gianpaolo, ti ringrazio, ti do un abbraccio e per i tuoi sogni di agosto che siano belli. Noi questa sera, visto che eravamo alla mezzanotte, alle 00:00, facciamo sempre un incantesimo, spegniamo la radio per qualche secondo in modo che sembra che non ci sia più niente e dopo ritorniamo avendo espresso un desiderio. Questa sera facciamolo pensando che ci sia una stella che cade.
1: Ok, va benissimo, mi piace.
0: Eddie Weather, Into the Wild, Hot Sun, un sole molto forte, caldo.
1: Sì, era caldo.
0: Grazie Gianpaolo, a presto.
1: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Ciao.

Beh, Gianpaolo Giacobbo, il nostro esperto di vita, non solo di vino, ha grandi gusti musicali, ragazzi. Quello che mi fa tremare è sapere questa notizia dal Gazzettino Online, che a Treviso ci dice che l'obiettivo di un 22enne albanese, e dopo essere atterrato a Treviso, all'aeroporto, è stato arrestato per terrorismo e espulso dal territorio nazionale perché voleva piazzare una bomba al centro commerciale Adigeo di Verona. Ecco, queste sono cose che non vorremmo mai sentire, per il fatto che non sono solo sui film, le abbiamo anche qui purtroppo. Va bene, parentesi chiusa. 334-710-2672 per scrivere i messaggi SMS e anche WhatsApp.

È finì. 10, no, mancano 7 minuti alle 22. Ecco, abbiamo avuto il primo ospite e l'ultimo perché siamo d'estate, c'è un po' di vacanza anche per i nostri ospiti, però alle 23 avremo il nostro special. E questa sera lo special sarà dedicato a il nostro grande Francesco Guccini, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E poi anche un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in genere. Per la candidatura contattate Sonia al 392 5285 066. Naturalmente, se non avete fatto a tempo a segnare i numeri, allora chiamateci in studio allo 049 700 700 durante il giorno e ve li rileggeremo.

0: saluto anche Giorgio, che un paio di ore fa era a Innsbruck, adesso ormai sarà arrivato, sarà in Italia da un bel pezzo in Italia. Buon rientro Giorgio, grazie di essere con noi. E allora noi adesso facciamo una piccola pausa anni 60, anni 70 direi questa volta, con soprattutto con lui, con Lucio Battisti, in diretta Radio Gamma 5 fino alla mezzanotte.
1: Ancora tu.

inutile.

ancora tu. Vi do il numero per partecipare a questa serata. Come? Con magari con un saluto, con una richiesta. 334 710 26 72. Ciao anche a Renata, anche a Michelangelo, a Giovanni, a Claudio, a Giulia, a Gabriella. Renata, ti ho salutato, sì. Gianna, tutte le persone che stanno sentendo dalla provincia di Vicenza, che sono tante, poi dalla provincia di Rovigo, dalla provincia di Padova, beh, ce ne sono veramente tantissime persone sintonizzate non solo sui 94 ma anche sul sito Play oppure sulle applicazioni, no?

Questi sono i Pooh. Grazie Faustino da Cavarzere, paese che mi piace molto, ho degli amici lì. E grazie per i tuoi complimenti. (334) 710 26 72, questo è per i messaggi o anche per i WhatsApp. Ormai abbiamo superato le 22 e saremo insieme fino alla mezzanotte, e allora beh, c'è ancora un bel po' di tempo e c'è anche il fatto di avere lo special, e lo avremo alle 23 con il grande Francesco Guccini. Ti hanno detto di tutto i DJ che l'hanno osannato e magari non l'hanno mai passato alla radio, e poi questi scrivono di tutto, è un grande, ma una canzone sola alla radio non l'ha mai messa, e voilà. Plastique Bertrand, Tu petit la planète. Ma vi rendete conto che era il 1978? Quanti anni avevate?

Enzo, ho visto adesso il tuo messaggio, che ti saluto Enzo e tutti gli amici che ci ascoltano dalla provincia di Treviso. Anche se Vittorio Veneto è la parte più in alta, vero? Quella più che confina, cioè proprio la più lontana da noi, Treviso sempre, però la più lontana da noi. Grazie amici che siete lì, che ci ascoltate. E siete sintonizzati o sui 94 oppure andate su Radio Garden, su qualche applicazione, e trovate appunto Radio Gamma 5. Siamo in diretta, adesso c'è Barry White, please let the music play.

sì, lascia che suoni la musica, lascia che io ti guardi, che la musica suoni, questa bella musica che ci accompagna tutta la sera. Allora, attenzione, no governo, Banane Day. Sabato 5 settembre, ore 10, dalle 10 alle 11 a Padova, dove in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune, caffè Petrocchi, contro il mascherato e antipoveri, piano caso, ovvero piano sfratti e sgomberi, contro l'incostituzionale criminogeno ignobile disegno di legge di Erika Stefani e del padovano Andrea Stellari, pignoramenti lampo della prima casa, anche della prima casa, e da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale, contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Allora, presidente, ci sarà Alfredo Belluco, il nostro Alfredo Belluco, presidente Veneto, vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Allora, siate presenti sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, per questo che è un argomento, qualcosa che veramente ci accomuna e direi ci riguarda davvero tutti.

Normalmente il 15 agosto arriva e c'è un po' di vacanza, ma quest'anno è di sabato, per cui insomma non si sentirà molto il fatto che sia il Ferragosto. Ci sarà un weekend lungo, vabbè, lungo, normale, 15 agosto e Ferragosto sarà di sabato, poi sarà domenica, poi c'è un blackout, molti chiudono tutto, cioè, non lo so, in Germania per esempio non è così, perché in Germania le scuole cominciano in agosto, è tutto diverso. Noi qui pare che effettivamente tutto si blocchi, tutto vada a non lo so, tutto finisce ad agosto, non c'è più. Se c'è qualcosa che tu praticamente hai rotto qualcosa, devi stare molto attento, perché effettivamente in agosto tutti chiudono. Dovrebbe esserci un po' di più organizzazione, perché non è possibile, no? Cara Luciana, ti saluto, ti abbraccio. Siamo in diretta qui anche agosto, non chiudiamo, siamo sempre in diretta. È presto al mattino. Voi a che ora vi svegliate? Io da sempre, da anni, ormai 5:30. E vabbè, ormai. Poi alla sera però. The Gap Band. Early in the morning.

c'è una canzone che mi è entrata nel cuore, ma molti anni fa, è una giovane ragazza che la cantava. Non ho mai conosciuto un amore come questo. I never knew love like this before. Now I am lonely. Never more. Non sono più da sola. Perché ci sei tu? Since you came into my life, da quando sei arrivata nella mia vita, arrivato o arrivata, dipende dal sesso, you are my love light. This is I know and I never let you go. Adesso so che io non potrò mai lasciarti. You are my all. You are part of me. Once I was lost and I know I'm found. Io so che quello che ho perso in te l'ho ritrovato. I never knew love, I never knew no a love like this. Let's go, Stephanie. I love you.

Sai, alle volte è una questione di frequenza, visto che siamo alla radio, ci deve essere la frequenza giusta su cui, sulla quale ci si deve sintonizzare, no? Una questione di frequenza, di sensazioni, di profumi, di che ne so, non è facile, non è così, non è immediato incontrare una persona e innamorarsene, non è così, è una cosa che deve succedere attraverso delle alchimie, delle sensazioni chimiche che devono avere un inizio. Yvonne Elliman cantava "Se non posso avere te, io non voglio nessun altro", sia ben chiaro. If I can have you, I don't

Allora, dicevamo che alle 23 noi avremo il nostro special e questa sera non potevamo che dedicarlo a il grande Francesco Guccini. È stato uno dei cantautori che chi ha una età diversa da quella che è 15 o 20 anni adesso, come può essere la mia o la vostra, di qualcuno che sta ascoltando, ha sicuramente ascoltato, ha sentito, ha cantato, ha amato oppure odiato. Ma io direi di no, perché non si possono che amare le canzoni di Francesco Guccini. E noi percorreremo un po' di vita di Francesco Guccini, che ahimè ci ha appena lasciato.

grandi, indimenticabili Le Orme. E bravo anche il sindaco, tra i tanti, il sindaco di Thiene, che si è prestato per uno spot particolare dedicato al non abbandono degli animali. Bravo sindaco, un chapeau, e anche agli agenti di polizia, agli altri che hanno prestato il loro, nella loro così opera, il loro spot personale per parlare di questi animali che, grazie a Dio, qualcuno ama, anzi molti li amano. Ma c'è sempre qualcheduno che d'estate succede di più, che li abbandona purtroppo. E allora non fatelo. Stephen the Tears, mamma mia che nome, wow. Driver's Seat, Rock and Roll, anni 70.

Ci siete? Avete voglia di ascoltare una canzone particolare? Se è possibile, beh, lo facciamo. Un messaggio o un WhatsApp al 334 710 26 72, visto che siamo in diretta, e lo saremo fino alla mezzanotte. Alla mezzanotte faremo qualcosa di più di esprimere un desiderio. Guarderemo verso il cielo e sperando di vedere una stella che cade, e quello sarà il desiderio più bello. Esprimendolo lì avremo ancora più probabilità che possa avverarsi già questa notte.

Allora, io vorrei salutare tutti quelli che stanno lavorando questa sera, sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Gamma 5, stanno andando al lavoro, stanno lavorando, e in modo particolare a tutti gli amici delle forze dell'ordine, qualsiasi esso sia, la polizia, carabinieri o altro che sia, anche gente in borghese, perché ci sono e abbiamo bisogno anche di loro, perché ci sono tante cose che vanno viste da quel lato, da un lato senza divisa, perché è più alle volte più facile, insomma, stroncare la delinquenza, se così vogliamo dire. E poi tutti quelli che lavorano negli ospedali sanitari, ma anche le persone che ci sono dentro, che sono lì e ci sentono un po' sole, ma invece non lo siete, perché ci siamo noi insieme a voi.

Che cosa vuoi da me? Ma che cos'è che non riesco a parlare? Allora, a me fa un po' paura questa notizia che leggo da automoto.it in online. La BYD, casa, grandissima casa cinese automobilistica, che non ha solamente questo marchio BYD ma molti altri. Pensate che, ecco, non ci sono ancora concessionari BYD che hanno questo, ma presto potremmo vederli. Allora, i robot non sono solamente in fabbrica in Cina, ma vorrebbero portarli anche nei concessionari. Quindi potrebbero essere, potrebbero affiancare le persone che accolgono in concessionario, e facendo vedere l'automobile, spiegandola, facendone vedere i pregi chiaramente, e documentando su quello che è la funzione, le varie funzioni dell'automobile. Questo potrebbe succedere in modo molto molto molto veloce. Io rabbrividisco chiaramente in questo, però effettivamente può succedere, succederà. I am running to you, Bryan Adams. Run.

sto correndo, sto arrivando. Tra pochi minuti alle 23 lo special dedicato a Francesco Guccini. C'è un annuncio, cerco casa per mancato rinnovo locazione. L'appartamento deve essere lasciato libero a fine agosto. Cerco un appartamento quindi in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. In queste zone, Manostica, Bassano del Grappa e dintorni. Contattate questo numero 338 9946 575 per chi avesse delle informazioni da dare a questo signore e a questa signora. James Taylor ci riporta alla gioventù. Lui forse lo ha visitato e parlava appunto di un posto bellissimo, cioè il Messico.

Certo che il tempo scorre molto velocemente, perché sono già passate 2 ore, eh? Poi alle 24, cioè alle 00:00, vi lascerò insieme a Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi da mezzogiorno fino alle 15, però poi lo risentirete se vi siete persi o se non avete avuto la possibilità appunto di sintonizzarvi per ascoltare le interviste, gli ospiti, eh? Questo alla mezzanotte, subito dopo il momento incantato. Giovani ragazzi, anni 80, erano gli Industry, State of the Nation.

Don't You Worry About The Situation, però un po' ci stiamo preoccupando, perché questi erano gli anni 80, loro non avevano ancora capito, forse non avevano intuito che saremmo stati invasi da automobili cinesi e tante cose che sono successe. E per questo noi piace tornare indietro nel tempo, quando eravamo più giovani e non avevamo neanche l'idea di cosa avesse riservato per noi, non so, la tecnologia, il cosiddetto progresso. Sono 16 ore dietro a noi, e quindi lì è mattino presto in Queensland, in Australia. Eric, ti saluto, ti abbraccio, buona estate anche a te. E salutiamo, mi viene anche da salutare giustamente anche il nostro amico Giorgio, che ci sta sentendo da Kansas City. Lì le ore sono un po' meno, lì è pomeriggio, e quindi anche a lui una buona estate, forse magari vacanze, forse magari Giorgio arriverà qui in provincia di Padova e ci manderà i messaggi da qui. Eccoci con Gianni Togni, tanto per tornare indietro nel tempo. Bei tempi.

chiedo perdono, Eric, in Queensland siete avanti, non indietro, è già mercoledì lì da voi, eh? E sono le 7 ormai del mattino di mercoledì 12 agosto, noi siamo ancora a martedì, perdonami, ho toppato, però è così, è là, è così, in Queensland è già mercoledì e ti auguro una buona giornata, una buona estate, eh? Ok, va bene? Eric, un abbraccio anche a te. Prima dell'appuntamento con lo special è con Francesco Guccini, Earth, Wind & Fire.

Allora, vediamo quanto dura la diretta sui social, tanto per capire. Allora, Martina, grazie anche a te. Eh sì, gli animali, i nostri amici animali in casa hanno un caldo tremendo, non sanno più dove mettersi, si mettono dappertutto dove c'è, secondo loro, un filo d'aria, ma è difficile. E io soffro molto anche a vederli soffrire, quindi spero che questo caldo possa finire presto. Allora, un attimo che mi preparo, ragazzi, fermi lì in diretta, siamo tanto, no? Oh, siamo qua, siamo in diretta, no? Dunque, abbiamo Francesco Guccini, il grande Francesco Guccini, che ci ha lasciato pochi giorni fa, e per cui abbiamo deciso di dedicare a lui questo special questa sera. Vogliamo cominciare? Va bene, cominciamo. Allora, nato a Modena, 14 giugno del 1940, ci ha lasciato il 6 agosto, proprio con grande dolore, diciamo questo, perché è una persona che ha fatto parte, soprattutto di noi che abbiamo una certa età, ecco, ha fatto parte del nostro mondo, della nostra del nostro modo di cantare, di vedere la musica e anche la vita raccontata da lui. Allora, fra i più rappresentativi e popolari dei cantautori italiani, ha debuttato ufficialmente nel 1967 con l'LP Folk Beat numero 1, pubblicando poi durante la sua lunga carriera oltre 20 album. Proprio è stato anche comunque uno scrittore, occasionalmente anche attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Si è occupato inoltre di lessicologia, lessicografia, glottologia, etimologia, dialettologia e traduzione, teatro, e anche autore di canzoni per altri interpreti. Molto impegnato sul piano politico e sociale, i testi dei suoi brani sono sempre stati assimilati a componimenti poetici, svelando una familiarità con l'uso del verso tale da essere citato in una traccia d'esame come esempio di poeta contemporaneo. Francesco Guccini, fino alla metà, ecco, è finita purtroppo la diretta a una scadenza, io non lo so come mai, ma non importa, non c'è problema. Noi vedranno poco quelli sui social, ma l'importante è che voi ascoltiate qui sui 94. Allora, fino alla metà degli anni 80 ha insegnato lingua italiana alla scuola off campus bolognese del Dickinson College, un liberal arts college con sede centrale a Carlisle, Pennsylvania. Guccini suonava la chitarra folk e la maggior parte delle musiche da lui composte ha avuto come base questo strumento. È stato tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 4 targhe, 2 premi e un premio Chiara, su cui si aggiungono vari altri premi e riconoscimenti. È cresciuto Francesco Guccini tra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Francesco Guccini nacque a Modena, e dunque 4 giorni dopo l'entrata dell'Italia nella seconda guerra, nel 40 della seconda guerra mondiale, di lì a poco suo padre Ferruccio fu chiamato alle armi, passando all'insaputa del figlio anche 2 anni in campo di concentramento tedesco vicino ad Amburgo. Questo evento costrisse il piccolo Francesco ad andare a vivere con la madre Esther presso i nonni paterni a Pavana, nel comune di Sambuca Pistoiese. Il padre infatti aveva rifiutato di giurare fedeltà alla RSI e ai nazisti dopo l'8 settembre, pertanto divenne prigioniero come internato militare italiano. Guccini ricorderà più volte nelle sue opere gli anni dell'infanzia trascorsi sulle montagne dell'Appennino tosco-emiliano proprio a Pavana. Dedicherà inoltre il primo romanzo Croniche Epifaniche. Molte delle sue canzoni attingeranno a questa ambientazione montanara, dalla quale ha più volte dichiarato di andare, tra l'altro molto fiero, un forte senso di appartenenza ai luoghi di origine della sua famiglia, che descriverà nel brano Radici. Avrebbe segnato quindi la sua poetica, divenendo un tema ricorrente dei suoi scritti, dei suoi brani, come ad esempio in Amerigo, che narra la storia di povertà e di emarginazione di un prozio emigrante. La fine della guerra
riportò Guccini nei luoghi lasciati pochi mesi dopo la nascita. Nel 1945 tornò dunque a vivere con la madre a Modena, dove l'anno successivo il padre, ritornato dalla prigionia, riprese il suo impiego alle Poste, dove lavorava. A Modena, descritta con una certa amarezza nella canzone Piccola città, Guccini trascorse la sua adolescenza, che avrebbe poi raccontato in Vacca d'un cane, suo secondo romanzo. Nello stesso periodo iniziò anche a suonare la chitarra e dopo la scuola dell'obbligo frequentò l'istituto magistrale Carlo Sigonio, scuola che curiosamente era stata frequentata anche da un altro grande personaggio modenese del mondo della musica, il tenore Luciano Pavarotti, diplomatosi nel 58. Questo periodo non è ricordato però con felicità. La fuga da Pavana lo mise di fronte alla realtà modenese, contro la quale si mosse anche nei suoi testi. Furono questi anni intensi per la sua formazione culturale e nonché musicale. Nacquero in questo contesto le storie delle canzoni che guardano una società e al quotidiano, i racconti e i dubbi per i quali si definì in un verso di Samantha un burattinaio di parole. Altri riferimenti a Modena si possono trovare in Cencio, quello che non, e ove Guccini ricorda con toni nostalgici un amico affetto da nannismo. In quegli anni nacque il fratello Pietro, 23 aprile del 54, è morto nel 2011, che collabora con Claudio Lolli e con lo stesso Francesco, per esempio scrivendo Mondo Nuovo, inserita anche questa nell'album Amerigo. Signore e signori, stiamo parlando di lui, di Francesco Guccini, lo special. Non so che questa sera è dedicato a lui.

lunghissima la locomotiva, una delle tante belle cose che ricordiamo dal repertorio di Francesco Guccini, lo special questa sera dedicato a lui. E la sua prima esperienza lavorativa di istruttore in un collegio a Pesaro terminò con un esito fallimentare, perché fu licenziato dopo breve tempo. Di ben altro spessore fu invece la sua esperienza alla Gazzetta di Modena, dove per 2 anni

E allora Francesco Guccini ha dedicato alla sua fidanzata di allora, Bacilleri, questa bella canzone che noi adesso ascoltiamo, cioè Vedi cara.

0: partito già.
1: E questa canzone Francesco Guccini l'ha dedicata alla sua compagna per qualche anno, per molti anni, cioè Roberta Baccilieri, vedi cara. E lui, il protagonista dello special di questa sera, per concludere, è stato sempre caratterizzato da un notevole impegno politico, nota la sua vicinanza a posizione di sinistra, in più occasioni ripresa dalla stampa in maniera più o meno critica. La prima presa di posizione politica pubblica in assoluto risale al 1975 in un'intervista alla rivista Muzak, in cui Guccini afferma di essere vicino al Partito Socialista Italiano. Lo stesso Guccini esprime nella celebre L'Avvelenata il suo pensiero sui rapporti tra le canzoni e l'azione politica. Nella sua attività quasi ventennale di scrittore ha pubblicato diversi libri e ha collaborato alla stesura, assieme ad altri autori, di scritti di saggistica e narrativa, interessandosi a svariate tematiche, fra cui quelle relative ai diritti civili, occupandosi del caso di Silvia Baraldini, e dell'arte del fumetto. Guccini si è prestato con buoni riscontri alla scrittura di In tutte le sue forme, con Excursus nel genere noir, con Loriano Machiavelli ha creato il personaggio del maresciallo Benedetto Santovito, oltre a una trilogia di scritti autobiografici dove spiccano le sue capacità di etimologo, glottologo appunto e lessicografo. Guccini è sempre stato anche un amante dei fumetti, come testimoniano anche alcune canzoni.

oltre che autore sceneggiatore di diversi libri e di fumetti come Vita e morte del brigante Bobini, detto Gnicche, disegnato da Francesco Rubino, edito dalla Lato Sai dello Sconosciuto, con le illustrazioni di Magnus, e sceneggiatore di storie dello spazio profondo disegnate dall'amico Bombi, pubblicate a partire dal 69 sulla rivista Psycho e in seguito ristampate dalla Mondadori, ma anche da altri editori. No, special questa sera lo abbiamo dedicato ad un grande, ed è stato insignito anche dall'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l'iniziativa della Presidente della Repubblica, laurea a honoris causa in scienze della formazione primaria e laurea honoris causa in scienze appunto della formazione primaria in un secondo momento. E noi con grande umiltà abbiamo salutato, nel vero proprio senso della parola, visto che ci ha lasciato proprio pochi giorni fa, il 6 agosto, questo personaggio che è stato per molti di noi crescita nella gioventù sia culturale che musicale, cioè Francesco Guccini. Lui ha pensato bene di dedicare anche una canzone a Venezia.

Questa sera lo special lo abbiamo dedicato al nostro grande Francesco Guccini, e grazie Francesco per tutto quello che ci hai dato, ma le tue canzoni continueremo ad ascoltarle qui alla radio. Alla mezzanotte avremo un desiderio da esprimere, ma questa sera è una sera speciale, perché chissà che non cada una stella, eh?

sei molto lontana, ma io ti spedisco tutto quello che ho dentro il cuore. Josephine, I send you all my love. Noi qui siamo la macchina del tempo, basta schiacciare un bottone e dove andiamo adesso? Andiamo a ripescare l'oro, era il 1979, abbiamo schiacciato. Ah, Delegation. Oh my god. Darling, I'm thinking about you. Wow.

i britannici Delegation, Len Coley, Rick Bailey e Roddy Harris. Darling, sì, britannici ragazzi, però la musica, la vera musica è quella di colore, e loro sono di colore, è perché, no, bisogna dirlo effettivamente, quella è la musica, che è la musica dell'anima, la soul music. Beh, ci sono molte canzoni che hanno lo stesso titolo: Delegation, I've Been Thinking About You, Stavo Pensando a Te, ma l'hanno fatta anche loro, sempre londinesi, London Beat, Baby, I've Been Thinking About You. Bow, bow.

Siamo in diretta, sono le 23:37 minuti, siccome siamo nella settimana, Santa Chiara oggi, quindi auguri a chi si chiama Chiara, è un bel nome. Ma la settimana, sai, le stelle cadenti, noi alle 00:00 avremo un momento in cui esprimeremo un desiderio e speriamo che questo coincida con una di quelle stelle che possono cadere proprio questa notte. Il mio giorno più bello. E il vostro? È questo?

bravo Francesco, il mio giorno più bello. Radio Gamma 5 in diretta dagli studi di via Antoniana 66 a Campodarsico, Padova. Una notte di stelle, chissà che una stella possa scendere proprio questa notte, disegnando con il dito la forma. Che forma vi piacerebbe disegnare con il dito? Lui lo sa bene.

Come on, be my baby, I'm in love with the shape of you, I'm in love with your body. Se potessi afferrare una stella, è la notte delle stelle, no? Per te, giuro che le ruberei tutte questa sera per fare avverare tutti i tuoi desideri e ogni sogno per tutta la tua vita. Ma non è così che va la storia. Il mondo è pieno di piani perfetti. Se c'è una promessa che ho infranto, so che un giorno capirai. Quando i momenti sono difficili, so che sarai forte. Sarò nel tuo cuore quando andrai più avanti, come la luce della luna sull'acqua e la luce del sole nel cielo. Padri e figlie non dicono mai addio. Leggerò una fiaba a un angelo per farlo addormentare. Mi hai dato un sogno tutto mio, quindi impara ad andare, impara ad amare e spiega le tue ali. E trova qualcuno da chiamare casa. Quando i momenti sono difficili, so che tu sarai forte. Sarò nel tuo cuore quando andrai avanti, come la luce della luna sull'acqua e la luce del sole del cielo. Padri e figlie non si dicono mai addio. Se desideri, posso mostrarti anche la luna in questo momento, oltre che a tutte le stelle, perché i padri e le figlie non si dicono mai addio. Michael Bolton, Fathers and Daughters.

Mothers and Daughters Never Say Goodbye. Quindi questa sera, se potessi allungare una mano, io vorrei prendere non una stella, vorrei prendere tutte le stelle per regalarle proprio a te. Princess, una principessa. Please say I'm your number one.

stiamo avvicinando alle 0000, quindi prepariamoci un desiderio da esprimere. Vabbè, chiaro, è logico che il desiderio non deve essere autoreferenziale, non è che dobbiamo rivolgerlo a noi, ma a qualcun altro al quale vogliamo bene, che si avveri presto, magari già domani, e quindi potrebbe essere questa la serata giusta. Però deve essere anche il momento giusto, quando le lancette si baciano, quelle dei minuti con quelle delle ore.

grazie anche a, beh, io saluto sempre anche le persone che non messaggiano spesso, perché so, non è che uno deve sempre stare lì sulla tastiera, no? E allora Silvana, grazie, anche perché comunque, anche se non mandi un messaggio, ti saluto ugualmente, come faccio con molti altri che ammiro, che apprezzo, perché sono all'ascolto, e ringrazio perché le parole belle che dite mi fanno bene, come io spero di fare bene e trasmettere del bene. Le onde si devono sentire, che arrivano fino a lì, no? Manca poco. E questa ci voleva a quest'ora, no? Vai Vasco, cantaci Toffì, che noi con questa amiamo arrivare fino alla mezzanotte. Sei ancora lì? Come fa? Ah, Toffì.

mancano pochi secondi, anzi no, ci siamo alle 0000, per cui eccoci qua, cari amici e care amiche, e facciamo un piccolo break e esprimiamo il nostro desiderio, perché questa è anche la notte dove potrebbero cadere delle stelle.

E voilà, avete espresso il desiderio. Bene, allora mi auguro che possa avverarsi quanto prima. Vi auguro una buona notte. Fra poco insieme a Fabio Turin, una grande notte con grandi ospiti e interviste e argomenti molto interessanti. Ci sentiamo la prossima settimana, martedì, alla stessa ora, dalle 9 fino alla mezzanotte.

E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è l'11 agosto e saluto tutti i radioascoltatori, anche quelli che mi ascoltano nel notturno e quelli che mi ascolteranno in un'eventuale replica. Saluto anche tutti i conduttori in vacanza e, sottolineo, meritata vacanza, i conduttori che invece sono qui a trasmettere e anche quelli che si rendono disponibili a coprire le assenze. Questa è una grande famiglia, quindi un abbraccio a tutti. A proposito di questo, volevo anche ringraziare personalmente la grande Lilli, perché in questo periodo sta facendo un lavoro enorme per l'organizzazione del palinsesto e appunto per gestire le varie sostituzioni e fare in modo che tutto fili liscio sempre, come sempre. Quindi grande Lilli, ecco, e soprattutto anche grande CDA, che permette sempre a noi di continuare a fare quello che facciamo, che permette il regolare svolgimento di alcune attività come quello di Cine Radio Gamma 5, sempre pronti a risolvere qualsiasi eventuale anche problema tecnico. In questo caso un grande abbraccio a Mario, ecco, per martedì scorso. E allora volevo mandare un pensiero a Davide Daniele, che è un mio amico che è venuto a mancare sabato scorso, e colgo anche l'occasione, perché sono venuto a sapere che è venuta a mancare anche Cinzia Agostini, che aveva 60 anni. Io non la conoscevo, ma so che è stata conduttrice qui a Radio Gamma 5 e anche a Caffè TV 24. E a questo proposito io così, insomma, in memoria di queste due persone, volevo leggervi una cosa che ho scritto. Allora, quando viene a mancare una persona a noi cara, che per un certo periodo ha fatto parte della nostra vita, è inevitabile ripensare a tutti i momenti trascorsi assieme e anche a quelle sue caratteristiche nelle quali ci ritrovavamo, nelle quali ci sentivamo a nostro agio. È l'unico modo per noi esseri umani di rimanere vivi e per avvolgere d'eternità quell'anima in viaggio. La consapevolezza che nulla andrà perso, che nessun gesto andrà smarrito, nessun sorriso verrà dimenticato. Solo così il tempo non sarà mai sprecato e, se davvero lo vogliamo, nessuno potrà mai rubarcelo. E dobbiamo ricordarcene ogni volta che facciamo qualcosa di buono, soprattutto per gli altri, anche quando chiediamo sinceramente «come stai?». Quando inviamo un messaggio, quando ascoltiamo con attenzione, quando ci prendiamo cura di qualcuno, quando doniamo un po' di noi, quando trasformiamo dei momenti in magnifici ricordi. Nulla andrà perso, perché in fondo verranno dimenticati e si perderanno solo quelli che trascorrono l'intera esistenza in maniera egoistica, egoica, materialista, finta, individualista, rabbiosa e fobica. Le persone coraggiose e buone restano nei cuori pulsanti di chi sa vedere, di chi sa cogliere, di chi sa apprezzare, di chi è vivo. Ecco, era un pensiero a loro, e che riposino in pace. Un saluto a 065 finale, buona trasmissione. Un saluto anche a tutti quelli che sono in montagna che mi stanno ascoltando, un abbraccio a voi. E un saluto anche ad Andrea Sceriffo. Ciao Super Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un struccon forte a te e ai tuoi eventuali e sicuramente gentili ospiti in ascolto. Un buon viaggio di luce agli amici, andati avanti. Grazie Andrea, sei sempre sensibile e cogli sempre i dettagli. E un grande struccon forte a te. E vi leggo subito gli annunci, così dopo possiamo fare qualche riflessione assieme. Allora, 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.
Il contributo, o per sostenere comunque la radio, si può anche effettuare tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure con un bonifico al BCC Credito Cooperativo di Campodassego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure si può portare il contributo direttamente in sede radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo, impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Martedì 11 agosto, quindi oggi, alle ore 21:30 in sede radio. Si può cenare dalle 19:30, con le delizie dei semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, mentre alle ore 13 si pranzerà in Malga. Il menù è

3609. Per il menu andate sul sito della radio, quindi www.radiogamma5.it. Poi un annuncio, allora, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Poi, amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day, quindi contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, citazione professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citazione Alfredo Bellucco, disegno di legge 978 del 2023 della Lega Salvini Premier. Quindi contro le rapine di queste accise e carburanti per la tassazione delle banche, e abbiamo sabato 5 settembre alle ore 10:11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti al comune, al caffè Pedrocchi. Quindi abbiamo Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, e poi abbiamo la senatrice vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari. Per info 346 3614 469. Vi ricordiamo anche che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ricordiamo anche che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini il servizio civile, la protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Si chiama campagna Un'altra difesa è possibile e servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con lo SPID o con la carta di identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org. mi raccomando. Poi abbiamo un altro annuncio: cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575. Grazie. Vi ricordo che molti annunci li trovate anche sul sito di ciaobei.org, quindi potete visitare www.ciaobei.org oppure mandare una mail a info@ciaobei.org. Un altro annuncio: cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Vi ricordo anche che Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure nella Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta andare nel Comune di Campodarsego sul sito. Per informazioni, ufficio ambiente allo 049 9299 845.

Poi, se volete invece aiutare il signor Michele Levorato, che ha avuto subito un'ingiustizia per quanto riguarda il lavoro, quindi l'obbligo vaccinale, e quindi dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto, si trova a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fosse regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la sua battaglia legale. Purtroppo in molti casi, come il suo, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Per maggiori informazioni potete mandare una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se volete contattarlo al 348-923-4852. Oppure per fare una donazione, l'IBAN è IT41C03062342 1, poi 60 30 60 322. Ecco, e adesso abbiamo finito con gli annunci, vi metto un breve stacchetto musicale e poi riprendiamo.

0: Eccoci, tornati in diretta e vi ricordo anche che per inviare un messaggio normale o WhatsApp lo potete fare al numero 334-7102-672 se volete intervenire in diretta in maniera tale che poi io vi leggo i messaggi che inviate. E, nel frattempo infatti è arrivato un messaggio del caro Roby L'Alpin. Caro Fabio, dedico ai nuovi angeli custodi di Radio Gamma 5 la poesia Nel nuovo sole. Scorre l'illusione del tempo, come un fiume azzurro nato senza inquinamento. Siamo come tanti girini smemorati che ci nuotano dentro. Trascinati dalla corrente fino alla fine del viaggio, nel tramonto sul mare, giallo arancio di un Dio che ci ha donato l'amore. Per poi reincarnarsi con noi nel nuovo sole. Grazie Roby L'Alpin. Un abbraccio Roby. E allora, questa è una settimana particolare perché domani, mercoledì 12 agosto, ci sarà questa eclissi di sole e al termine poi di questa settimana arriva anche Ferragosto, ma tra l'altro c'è anche un'eclissi di luna prevista per fine agosto. Io sono un appassionato di astrologia, però seguo quella caratteriale, psicologica e mitologica, insomma, ecco. Però ci scherzo sempre perché un po' nella mia natura amo essere ironico, ma soprattutto autoironico. E allora, per parafrasare un famoso detto, si chiude una porta e si apre un portale. Dico questo perché ogni 2x3 c'è l'esperto di turno che ci indica che in un dato momento c'è un portale che si apre, no? O una particolare congiunzione astrale o insomma qualcosa di particolare e che assolutamente in quel frangente bisogna comportarsi in un certo modo. Allora, io dico, va bene, un po' di meditazione in più oppure ripulire certi pensieri, tenere un comportamento particolare, no? Mi riferisco ad esempio anche alle notti sante o insomma o in altri periodi dell'anno. Però credo che sia ancora più potente avere un determinato comportamento corretto sempre, non solo quando c'è il portale che si apre, no? Cioè, credo io. E allora volevo condividere con voi un'esperienza proprio di questo particolare periodo. E nelle ultime settimane effettivamente insomma è avvenuto qualcosa di strano per quanto mi riguarda. Parlo di eventi proprio che ho vissuto e soprattutto nell'ambito professionale. E poi però diciamo visto che io non stacco la parte diciamo professionale da quello che sono, nel senso che io sono sempre me stesso, indipendentemente che mi stia occupando di lavoro piuttosto che di qualcosa che mi piace o che sia davanti a un cliente o i miei amici o familiari, no? E quindi poi è automatico che questo professionale si trasformi anche in qualcosa di mio intimo. E senza entrare nei dettagli, vi dico solo, insomma, sapete che lavoro nell'ambito editoriale e dei libri. Per la prima volta in vita mia ho avuto a che fare con tre persone che proprio nel giro di poche settimane a distanza ravvicinata, quindi l'uno dall'altro, non si sono comportate proprio correttamente nei miei confronti. Non mi era mai capitato. Allora, e già questo è un primo, così insomma, un punto che mi ha un attimo fatto riflettere. E soprattutto tutte e tre, quindi in sostanza queste tre persone non hanno onorato, ecco, mettiamola così, gli accordi presi, ma anziché spiegare o cercare di risolvere / chiarire la situazione, hanno inviato un messaggio, in particolare con WhatsApp, tutte e tre. Quindi la prima volta che mi capita in tantissimi anni di lavoro questo tipo di atteggiamento, in assoluto la prima volta che mi capita che tre persone utilizzassero lo stesso modus operandi per disdire, mettiamola così, o annullare gli accordi. e tutte e tre, ripeto, con un messaggio. Quindi, siccome sono anche un esperto di comunicazione, se c'è una cosa che mi fa davvero, e io non mi arrabbio mai, ma se c'è una cosa che si avvicina, ecco, a quello che può essere definito come un farmi irritare, è l'incapacità comunicativa degli altri. Io chiudo non solo un occhio, anche due spesso, perché non pretendo che tutti siano esperti di comunicazione, quindi non parlo di chissà cosa, ma almeno il minimo sindacale, ecco, mettiamola così. Quindi dire, cioè nel mio caso, agire tramite un messaggio WhatsApp è proprio come se mi lanciassero addosso l'ascia di guerra, ecco. Quindi diamine, insomma, ecco. Ma io ve ne parlo perché questi sono, secondo me, anche segnali che qualcosa a livello di umanità non sta andando proprio nel verso giusto, no? Quindi la mia non è una condivisione perché voglio essere compatito o per ricevere, che ne so, una pacca sulla spalla, no? Non ne ho bisogno, fortunatamente. È che per il lavoro che faccio e per la mia predisposizione amo trasformare le esperienze in racconti, in storie che possono poi essere condivise o lanciare anche dei messaggi semplicemente o sottolinearli. Quindi, tornando alla mia vicenda, ovviamente in quel momento, dopo la terza persona che si comportava in quel modo, per rimanere in tema, mi sono girati gli astri, oppure se vogliamo i gioielli di famiglia, in maniera vorticosa, e sono ovviamente stato avvolto da scoramento, da frustrazione, ma anche da risentimento, ecco, se vogliamo. Certo, ci sono degli accordi firmati, documentazione, quindi io avrei potuto tranquillamente anche rivolgermi, che ne so, a un legale e cercare di far rispettare, diciamo, nelle sedi opportune i miei diritti, ecco, mettiamola così. Però anche qui, per natura, io cerco di non danneggiare mai il prossimo. E poi, diciamocelo, oggigiorno per ottenere i propri diritti ci vogliono anche delle pratiche molto lunghe o costose, con il rischio poi di recuperare meno di quello che si è perso. Insomma, preferisco circondarmi di energie positive, buone, ecco, e concentrarmi sugli aspetti piacevoli della vita e lasciare quel tipo di persone nel loro brodo, ecco, se vogliamo dirla in questo modo. Quindi, se c'è da difendermi, va bene, chi ci ha provato in passato ha capito di aver fatto un grosso errore, ma qui non era questione di difendermi, ma di, secondo me, di capire bene, perché quando capitano queste cose, soprattutto quando sono così ravvicinate e con la stessa modalità, c'è da chiedersi perché, cioè da capire, secondo me, da comprendere qualcosa. E soprattutto poi in quei giorni, a ridosso di questi avvenimenti, storpiando anche un po' la canzone di Marco Mengoni, sempre perché mi piace giocare con le parole, ho scritto: credo in alcuni esseri umani, quindi ok. Poi proprio in quel momento mi è venuto spontaneo alzare gli occhi al cielo, chiedendo: ok, che si fa adesso? Che devo fare? Insomma, non ci capisco più niente, mandatemi un segnale, un'indicazione, perché qui la vedo male, la vedo buia la storia. E a distanza di un'ora, incredibilmente, mentre mi spostavo, e anche qui senza entrare nei dettagli, cosa trovo per terra? Un portafoglio, bello pieno, con dei soldi dentro, con tutte le carte e i documenti. Ho riguardato il cielo e mi sono chiesto: sarebbe questa la risposta? Non ci capisco ancora meno di prima, ecco. Ovviamente, senza pensarci due volte, ho rintracciato la persona, gli ho consegnato, insomma, il suo portafoglio, e però sono venuto anche a sapere che questa persona proprio recentemente ha subito un danno per un comportamento, un danno economico per comportamento scorretto da parte di qualcun altro. Un danno economico, di conseguenza anche burocratico, perché le due cose vanno sempre un po' a braccetto. È proprio in quel momento che io ho capito, cioè la risposta che io cercavo era proprio quella, cioè poter fare del bene, avere la possibilità quindi di evitare a un'altra persona un danno economico e una rottura burocratica. E allo stesso tempo io ho ritrovato fiducia nell'umanità, perché ero io che potevo fare qualcosa di buono, cioè ero io che potevo cambiare quella frequenza, quelle vibrazioni che in qualche modo si erano innescate in me. mi è stata data quindi la possibilità di fare del bene, di cambiare, se vogliamo, l'energia che mi stava per avvolgere completamente. Certo, io parto da una natura molto ottimista, molto entusiasta, ho un'estrema fiducia in tutti, so però riconoscere ovviamente chi appartiene a un altro tipo di schieramento e non di sicuro di luce, ecco, mettiamola così, ma quindi era solo stata scalfita, mettiamola così, questo entusiasmo e questa fiducia negli esseri umani. Però comunque era stata scalfita, cioè era quella crepa nella quale poi si possono introdurre un certo tipo di energie e poi come effetto domino, cioè, si creano poi altre vibrazioni. Tant'è che, fatalità, sempre in quelle stesse settimane ho avuto anche problemi al computer incredibilmente e anche due acciacchi fisici, che poi appunto tutto si è andato un po' a risolvere. Quindi io improvvisamente, grazie a quel gesto, che parliamoci chiaro, voglio dire, non è che abbia fatto chissà cosa, ho preso un portafoglio, ho trovato per terra, gliel'ho riconsegnato alla persona, al suo legittimo proprietario, ma non era quello il punto, anche se poi di scontato non c'è nulla, perché comunque al giorno d'oggi non si sa mai, magari una persona disperata può comunque intascarsi i soldi, può comunque provare ad accedere ai bancomat o effettuare delle prime spese, e in ogni caso comunque creare, ripeto, delle problematiche a livello burocratico alla persona che purtroppo subisce questo evento, ecco. Quindi io invece con quel gesto, cioè, improvvisamente sono cambiati i miei pensieri, il mio stato d'animo, tutto, insomma. E quindi è proprio questo il punto. Quindi, tra l'altro, cosa ancora più pazzesca, che a distanza di altre due ore da questo episodio, cioè da quando ho riconsegnato il portafoglio, sono entrato in macchina e mentre stavo sistemando delle cose nei sedili posteriori trovo un oggetto, qualcosa che mi sembrava strano, lo guardo, lo prendo, e era l'antennina radio da avvitare nel tettuccio della macchina. Ora, la cosa pazzesca è che io quell'antenna radio sopra la macchina me l'hanno rubata un anno e mezzo fa. Io ci ho anche proprio riflettuto, ho detto, ma possibile? Eppure io mi ricordo il giorno e anche il luogo, che era Piazza Mazzini a Padova, in cui mi hanno rubato l'antenna radio. Ho anche chiesto, proprio così, cercando di vagliare qualsiasi opzione, cioè qualsiasi ipotesi, che ho chiesto anche a mio figlio se l'avesse rubata lui a qualche altra macchina, non lo so, perché ho detto magari, non si sa mai. Però lui giustamente, insomma, non farebbe mai una cosa del genere, ma soprattutto non sapeva nemmeno che io che me l'avessero rubata, o che non sapeva nulla della cosa, insomma, ecco. E quindi, insomma, ecco, questa è una cosa molto particolare. Quindi, per concludere, quello che volevo esprimere con questo breve racconto è che parte tutto sempre da noi, cioè da tutto quello che abbiamo dentro, quindi dalla nostra reazione e il nostro atteggiamento di fronte alle eventuali forze di ostacolo, alla nostra comprensione degli eventi, quindi proprio capire cosa sta succedendo, perché è avvenuto tutto in quel periodo, con la stessa modalità, cos'è che, diciamo, posso, cioè, cosa posso veramente capire di tutto questo, no? Cioè, quindi non è che dobbiamo sempre aspettare che si aprano portali, quindi torno alla frase, alla citazione di prima, non è che possiamo sempre aspettare che i portali si aprano, o che ci siano delle congiunzioni astrali, o che siano le persone a comportarsi bene nei nostri confronti. Quindi noi dobbiamo rimanere puri, cioè dobbiamo rimanere umani e portare noi il bello nel mondo. Quindi siamo noi che possiamo dimostrare che anche agli altri che dobbiamo avere fiducia negli esseri umani, perché, diciamo, ci sono sempre, ripeto, anche quelle persone che, adesso che siamo nel periodo anche delle stelle cadenti, di quelle che appartengono alla categoria stiamo aspettando, no, il meteorite che ci faccia sparire dalla faccia della terra. cioè non è questo l'atteggiamento, non è che non bisogna, ripeto, riempirsi di energia negativa o perdere la fiducia. Possiamo, per carità, quel giorno cadere, ma dobbiamo subito rialzarci. È proprio la reazione la cosa più importante. Poi, se vogliamo vederla anche da altre prospettive, questo periodo, possiamo dire che da un punto di vista astrologico è un po' come la quinta prova delle 12 fatiche di Ercole. Parlo in questo caso, diciamo, di tutto questo periodo dove c'è l'eclissi, il sole in leone, eccetera eccetera, ovvero l'uccisione del leone di Nemea, un animale che apparentemente era invulnerabile e che nessuna arma poteva ferire. Così Ercole capisce che per vincerlo doveva usare un altro metodo, quindi è entrato nella sua tana direttamente e l'ha ucciso a mani nude. In questo caso possiamo dire che il leone rappresenta l'ego, quando diventa bisogno di essere riconosciuti, ammirati, confermati, ed è quella luce che poi rischia di trasformarsi nella sua valenza negativa, ovvero l'orgoglio, il protagonismo, la continua ricerca di approvazione. Ma la cosa più importante è che Ercole, dopo aver ucciso il leone, ne ha indossato la pelle, quindi per dire che ci sono delle potenzialità anche in caratteristiche tipo appunto l'ego e questa voglia di emergere, mettiamola così, ma il fatto che lui ne abbia annullato la pericolosità, quindi abbia ucciso il leone, ne abbia indossato semplicemente la pelle, sta a significare che noi possiamo trasformare queste caratteristiche in capacità di esprimersi, in dignità, in capacità di mostrarsi senza maschere. E la tana rappresenta appunto il fatto che lui è entrato nella tana, Ercole, quindi la tana rappresenta la nostra interiorità, quindi è entrato, cioè possiamo entrare in noi stessi. È per questo che dicevo, non aspettiamoci, io sì ho alzato gli occhi al cielo, però voglio dire, non aspettiamoci sempre che siano gli eventi esterni a farci dire ah ok, la penso così o mi comporto in questo modo, perché non funziona proprio così. Bisogna, ripeto, cercare di entrare nella tana, cioè nel nostro io, nella nostra interiorità, e trasformare queste situazioni che hanno un altissimo potenziale, ma il potenziale ce l'hanno sia per quanto riguarda il versante della luce sia quello dell'oscurità. Quindi siamo noi poi a decretare attraverso i nostri comportamenti a quale su quale versante andare. Ecco. Poi invece, se vogliamo vederla da un punto di vista antroposofico, l'eclissi solare non è vista, perché appunto anche in questo periodo qua l'eclissi solare, allora si alzano le vibrazioni non negative, perché è un po' questa sempre la tendenza. Quindi non è vista come una semplice sciagura o un mero gioco d'ombra meccanico, ma un momento in cui le forze spirituali del sole e della luna alterano temporaneamente il loro rapporto con la terra, offrendo all'essere umano un'occasione di risveglio interiore e di profonda meditazione sui ritmi cosmici. Quindi anche in questo caso qua, ripeto, non è semplicemente un qualcosa di passivo da dire ok, sto a subire l'eclissi, quindi il sole che viene oscurato eccetera eccetera, ma è proprio un momento in cui io posso attivare, mettiamola così, un mio risveglio o potenziare quello che può essere già un mio risveglio interiore, e una profonda meditazione proprio sul fatto che così com'è in cielo, così è in terra, no? Quindi tutto ciò che succede in alto, ma in realtà succede anche in basso, quindi io non sono su e quindi posso agire qua giù, ok? Posso avere un collegamento con i mondi spirituali o con tutti gli avvenimenti energetici, astrologici, tutto quello che vogliamo, però voglio dire, il mio agire è qui, cioè posso agire qui e lo posso fare tranquillamente anche con, ripeto, un comportamento sano, un pensiero positivo, con il cercare per collegare anche tutto quello che ho detto dall'inizio della trasmissione, il ricordo delle persone scomparse, anche per capire proprio quanto è prezioso il tempo nostro ma anche quello altrui, quindi non rubare il tempo agli altri, cercare di comportarsi, ripeto, in maniera corretta, senza aspettative, perché non vanno bene né le aspettative né i pregiudizi, no, in questo caso, ma semplicemente l'accoglienza. L'accoglienza, come in varie arti marziali, secondo il mio punto di vista, ti dà quella caratteristica che la stessa posizione può essere di attacco o di difesa, ok, ma è neutra in quel momento lì, e a seconda dell'energia che ti arriva addosso tu puoi reagire. Quindi ovviamente ti arriva addosso una persona che è malintenzionata, vuole farti del male, vi dicendo, tu ti difenderai e per poi attaccare. Ma se invece, ripeto, arriva una persona che ha tutte le più buone intenzioni, che vuole semplicemente donarti un po' di se stesso, allora tu in quel momento apri all'accoglienza, altrimenti un certo tipo di atteggiamento troppo chiuso, troppo serrato, fa correre il rischio che tu non possa neanche accogliere quello che viene di buono dall'esterno. Quindi il sole e la luna, poi, per riprendere, nella visione, in questa visione spirituale, hanno questo tipo di significato. Il sole rappresenta il centro dello spirito, la forza del logos e l'impulso della coscienza della coscienza e della chiarezza razionale, mentre la luna simboleggia le forze del passato, della memoria, del corpo astrale e dell'inconscio che riflettono la luce spirituale. L'interposizione, quindi il fatto che ci sia l'eclissi di sole o l'eclissi di luna, quindi durante l'eclissi la luna copre il sole, arrestando l'usuale flusso diretto di forze solari fisiche e spirituali verso la Terra. Quindi abbiamo come significati la sospensione dell'illusione, quindi il buio temporaneo interrompe il ritmo meccanico della vita quotidiana e invita a distogliere lo sguardo dal mondo esterno per volgerlo all'interiorità. Quindi nella frenesia, mettiamola così, dei giorni nostri, sono quel tipo di eventi che a un certo punto ti costringono anche un attimo a fermarti. Ecco, tu ti puoi fermare passivamente, dico sempre io, oppure ti puoi fermare attivamente, cioè dire: ok, colgo questa grande opportunità che mi stanno mostrando gli astri in questo caso, per attuare un tipo di lavoro che normalmente, come ho detto prima, dovresti farlo sempre, ma a maggior ragione, diciamo, lo fai in quel momento lì in maniera ancora più concreta e profonda. È un po' come, se vogliamo usare una metafora, è come una persona che non può fare una gara se fino a 2 secondi prima si è strafogato di cibo, spazzatura, piuttosto che vita sedentaria, perché rischi di fare un colpo e soprattutto non puoi aspirare ad avere delle prestazioni, insomma, considerevoli. Ma in questo caso, diciamo, quello che uno normalmente dovrebbe fare è un allenamento costante e quotidiano su se stesso e su, diciamo, anche educare un certo tipo di atteggiamento nei confronti degli altri, della società, quindi la sua gentilezza, l'educazione, eccetera eccetera, e ovviamente anche un rapporto, mettiamola così, con i mondi spirituali. Questo dovrebbe essere l'allenamento che uno fa costantemente, per poi, quando allora ha un senso, ci sono dei famosi portali oppure ci sono gli eventi astronomici particolari come l'eclissi, piuttosto che le notti sante, piuttosto che tante altre possibilità durante l'anno, allora in quel momento lì tu puoi fare una prestazione d'eccellenza, puoi andare ancora in maniera più efficace a lavorare su certe vibrazioni, su certi, per ottenere certi risultati. Il respiro della Terra, il fenomeno è percepito come una sorta di inspirazione straordinaria del pianeta, quindi un momento in cui le forze formative si ritirano per un breve istante. E poi c'è la prova della coscienza, quindi per l'antroposofia l'eclissi simbolizza il rischio e l'opportunità, quindi rischio, ripeto, e opportunità, di attraversare le tenebre terrene senza perdere la propria luce interiore e il legame cosciente con lo spirito del cosmo. Quindi insomma è un po' come ho detto prima, no? Quindi c'è questa grande opportunità che è quella di mettersi faccia a faccia con le proprie parti oscure, perché ci sono, non è che nascono dal nulla, sono lì, magari sono assopite, magari sono mezze assonnate, tenute a bada da qualcosa, eccetera eccetera, ma poi basta un attimo e scattano, cioè emergono, fuoriescono. Quindi, come ho detto prima, perché a me piace sempre insomma un po' fare collegamento dei puntini come nella settimana enigmistica, dico, cioè voglio dire, queste tre persone che nel mio caso si sono comportate in un certo modo non corretto, spiazzandomi, perché di tutto mi aspettavo ma non tutte e tre insieme e con quella modalità, hanno fatto fuoriuscire le mie parti oscure. Tant'è che poi le mie parti oscure, queste, chiamiamole così, mi ero sintonizzato sulla frequenza sbagliata, hanno richiamato anche delle altre cose, quindi hanno portato al fatto che anche qua, inspiegabilmente, perché non ho toccato nulla, non, insomma non, sono un po' boomer, ma voglio dire sul computer che ci lavoro, quindi non ho toccato delle impostazioni, eppure sono successi due problemi che non avevano un senso logico. E che fatalità, a distanza poi del mio lavorare internamente, della mia comprensione degli eventi e del mio cambio di frequenza, eccolo, fatalità, senza dover sborsare soldi con un tecnico, ho risolto il problema al computer. Ma soprattutto, diciamo, a parte il problema al computer, i due acciacchi fisici di cui parlavo prima sono scomparsi, anche qui improvvisamente, nel senso, comunque come sono venuti sono scomparsi. Uno è perché ho sbattuto il quinto dito, quello più piccolo, che erroneamente viene chiamato mignolo, del piede sullo spigolo di ferro del letto e pensavo di essermelo spaccato. E un altro, mi sono svegliato con un occhio gonfio, non so se sia stato una puntura di un insetto e via dicendo, ma comunque ecco, questi due problemi sempre tutti concentrati lì, che sono fortunatamente venuti a cessare. Quindi le tenebre, cioè la parte, mettiamola così, oscura che abbiamo noi, è lì, cioè noi ce l'abbiamo, non è che possiamo estirparla, altrimenti anche qua il mio pensiero, a un certo punto facciamo puff come Siddhartha, che quando ha raggiunto il massimo, diciamo, non era più idoneo che stesse qui su questa dimensione fisica. Quindi noi in questo invece, che abbiamo un'esistenza e viviamo in questa dimensione terrena, abbiamo sia la luce che l'oscurità, ed è anche lì sempre una questione di trovare un equilibrio, perché anche nell'oscurità ci sono delle caratteristiche che noi possiamo portare alla luce, che possiamo utilizzare per scopi più elevati, che non, ripeto, la nostra soddisfazione materiale, che non sia la nostra, insomma, il nostro egoismo, ecco. E anche in questo poi dobbiamo poi lasciare andare, così come bisogna lasciare andare le anime delle persone che non ci sono più e dire, proprio augurare a loro un buon viaggio e non trattenerle anche qua come forma di egoismo. Anche in questo senso dobbiamo lasciare andare quelle che sono magari le nostre i nostri sentimenti negativi. Quindi il risentimento che posso aver provato per quelle tre persone, la rabbia, il senso anche di impotenza, il senso di dire ma porca vacca, cioè voglio dire, ripeto, un messaggio in WhatsApp, cioè siamo fuori di testa, e adesso invece lascio proprio andare. E non è un perdono alla San Francesco o a qualche altro santo, è proprio un atto dovuto per liberare spazio dentro di me, perché sempre nella legge dello scoiattolo cosa si fa? Si libera posto per accogliere, diciamo, nuovo cibo e nuove risorse per affrontare poi l'inverno. Quindi io ho avuto tutto il tempo, mettiamola così, di lasciare andare e di provare serenità, mettiamola così, provare serenità, perché le cose che non sono andate, mettiamola così, bene, perché parliamo sempre di un rapporto comunque professionale, non dipendevano da me. È come dire, io ho fatto bene quella sedia e il cliente l'ha distrutta oppure non è più venuto a prendersela, ma io ho fatto bene quella sedia. Devo essere contento di quello, cioè io comunque ho lavorato bene, ho avuto un atteggiamento corretto e tutti sono sempre, insomma, devono essere sempre queste le cose che ci spingono a fare un lavoro con passione, no? Io sono, ho la fortuna, ripeto, come ho detto anche le altre volte, di viaggiare lavorativamente senza dovermi fare pubblicità, perché le persone parlano bene dell'esperienza lavorativa che hanno avuto con me. Quindi questo mi porta a essere contento. Io invece in quel momento lì mi sono proprio, anche in tutti i miei così meccanismi mentali, mi sono anche risentito nei miei confronti, di dire magari ho sbagliato qualcosa, magari ho fatto male qualcosa o mi sono comportato in un certo modo. No, sono tornato poi dopo tutta questa elaborazione a avere serenità nei loro confronti, perché evidentemente anche loro avevano i loro motivi, sbagliato il modo di comunicarmelo, ma avranno avuto i loro motivi e io questo rispetto, perché devo portare rispetto comunque alla vita degli altri, alle loro scelte, alle loro dinamiche private, e però questo non deve intaccare la considerazione che io ho nei confronti di me stesso e di come lavoro. Leggo un messaggio. Allora, Roberta di Treviso: ciao Fabio, non è che questi tre emeriti, ok, lasciamo perdere la parola, si sono messi d'accordo per rompere le scatole e danneggiarti? Ciao, buona trasmissione. Ciao Roberta, e no, non si conoscono tra di loro, fatalità, e quindi non avevano proprio modo di neanche lontanamente di mettersi d'accordo. Quindi per quello ti dico, non c'erano i presupposti per pensare che ci fosse dietro chissà quale situazione normale. Qui era proprio un grosso segnale arrivato dall'alto per portarmi evidentemente a fare un tipo di considerazione di lavoro mio interiore che magari mi ha risparmiato altre esperienze più forti o più dannose. È questo che normalmente io penso, cioè le esperienze che facciamo ci insegnano delle lezioni o tramite l'empatia o tramite il vissuto diretto, e queste ci possono portare a imparare delle lezioni anche senza dover prendere delle bastonate, ecco, ovviamente. Una curiosità: queste tre persone che non si sono comportate correttamente, avevi svolto il lavoro concordato? Un caro saluto da Tiz. Ciao Tiz. Sì, avevamo cominciato con tutti e tre, perché io normalmente in estate è il periodo in cui io lavoro di più, con la scusa che c'è più tempo anche da parte degli eventuali autori di seguire o di esprimere le loro idee o di seguire i loro progetti, insomma, anche perché poi tutto il lavoro fatto viene poi programmata viene fatto un programma editoriale a medio lungo termine che va fino a, in questo caso andava fino a dopo Natale, insomma, ecco. E per cui sì, insomma, la risposta è sì, però anche, ripeto, anche qua io ho sempre un modo di fare che cambia ovviamente a seconda di chi ho davanti, perché cerco di modularmi e di adattarmi. Sono molto accogliente in questo, ma voglio dire, non ripeto, se dico che sono tantissimi anni che svolgo questo lavoro, non mi era mai capitato, ecco. Oriano sostiene che se colpa de strucca botò. Ok, ci sentiamo dopo la pubblicità. Rieccoci tornati in diretta e allora Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore doveva essere oggi in presenza, ma purtroppo ha avuto un impedimento e quindi per non saltare, diciamo, il ritmo, ci ha comunque inviato un messaggio vocale che adesso vi faccio ascoltare e dove ci spiega tante interessanti cose. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Martedì non riuscirò a passare nella sede radio e così ho pensato di inviare una registrazione in modo da mantenere il ritmo quindicinale della rubrica La pedagogia del cuore. Oggi parleremo di astronomia, di sole, luna, pianeti e stelle e di come questi oggetti celesti siano in relazione con l'essere umano. Come si può creare questa relazione viva e diretta col cielo tra i banchi di scuola assieme ai bambini quando sono piccoli o ai ragazzi quando crescono e diventano più grandi. Quindi oggi parleremo non solo di astronomia, ma anche di didattica, di pedagogia, di come realizzare delle esperienze che possano essere significative per riaccendere questo collegamento, riattivare questo collegamento col cielo. Parleremo anche di storia, di geografia, di matematica, perché le stelle ci collegano a tutto. Ma c'è anche un altro motivo perché oggi ho deciso di parlarvi appunto degli astri, ed è questo. Il 12 di agosto del 2026 ci saranno due eventi astronomici molto importanti, molto rari. Il primo è un'eclisse quasi totale di sole visibile qui dall'Italia intorno alle 19:30, quindi in prossimità del tramonto. Bisognerà quindi trovarsi in un punto dove l'orizzonte a ovest è ben visibile. Pensate che l'ultima eclissi di sole di queste proporzioni era nel 1999. Io mi ricordo, era un pomeriggio e ero assieme a degli amici e mi ricordo come la natura si è messa quieta quando il sole è stato oscurato e di quella atmosfera così speciale. Magari poi vi dirò alcune cose alla fine di questa trasmissione. Ma non solo questo motivo. Di solito l'11 di agosto è la notte delle stelle cadenti, la notte di San Lorenzo. Ma quest'anno il momento di massima manifestazione di questo sciame meteorico che tocca l'atmosfera sarà appunto nella notte tra il 12 e il 13. In realtà non sono stelle che cadono, ma sono meteoriti che a contatto con l'attrito dell'atmosfera si incendiano fino a sparire, fino a diventare ferro meteorico. Pensate che la maggior parte del ferro che troviamo qui sulla Terra viene dal cielo. A volte i meteoriti sono più grandi e così accendono il cielo per alcuni secondi. Sarebbe veramente bello se in questa notte così magica poteste prendere una copertina, un telo da picnic e andare in un prato dove magari c'è un bel buio, non c'è così tanto inquinamento luminoso, e assieme ai vostri figli stare un paio d'ore col naso all'insù e per ogni stella esprimere un desiderio, desiderio del cuore, un desiderio dell'anima. Si possono esprimere decine di desideri, non solo per se stessi, desiderio di qualcosa di bello per la mamma, per il papà, per i fratelli, per i nonni, per gli amici, per gli altri, per il mondo. Quindi un'occasione per guardare fuori, ma anche guardare dentro, per espirare in questo cosmo che chiama. Vi invito a farlo, io l'ho fatto diverse volte con i miei bambini, sia quando erano piccoli che quando erano un po' più grandi. quindi sicuramente una bella occasione. Bene, iniziamo. Per parlare di astronomia, oggi, qui, ora, nel 2026, bisogna partire da lontano, dall'antica India, dal mondo arabo, da coloro che avevano conoscenze astronomiche migliaia di anni prima di Cristo. E non solo avevano conoscenze astronomiche, avevano conoscenze matematiche, perché la matematica deriva dal cielo. E costoro avevano una relazione diretta col cielo, non per hobby, non per un fatto estetico, ma era vitale. Pensate agli antichi popoli, l'India, il mondo arabo, pensate alle culture nate nel Medio Oriente intorno al Tigri e l'Eufrate, pensate all'Africa, al nord-est dell'Africa, all'Egitto, pensate al Nilo. Le persone più importanti di queste società erano gli astronomi, che erano sacerdoti, erano saggi, quindi osservavano il cielo con questo sentimento di sacralità. Ed erano loro che sapevano quando era il momento giusto per seminare quel cereale, o raccogliere, o fare tutti i lavori che c'erano da fare in natura. Pensate che quando Sirio arrivava ad un certo punto nel cielo, vuol dire che di lì a poco il Nilo sarebbe straripato. Questa informazione era vitale per centinaia di migliaia di persone, perché sbagliare voleva dire seminare e che non arrivasse l'acqua per donare vita, per far crescere. E quindi i sacerdoti davano indicazioni precise su come costruire le irrigazioni e via così. Quindi un rapporto diretto col cielo. Ma se andiamo un po' più avanti, vediamo che anche i greci avevano una relazione diretta col cielo, con le costellazioni. Vedevano che alcune stelle formavano dei gruppetti e alcune sembravano quasi un'orsa maggiore, e l'altra lì vicino un'orsa minore o quella Cassiopea, e quindi davano nomi di animali o di qualcosa, di persone, di qualcosa che fosse vivo. Pensate a Orione, il grande cacciatore. Quindi avevano una relazione diretta, vivente. Già i romani avevano una relazione diversa. L'orsa maggiore è diventato il grande carro e l'orsa minore il piccolo carro. E quindi da un qualcosa di vivente si è arrivati a qualcosa di più materiale, un oggetto, pensate a un carro ad esempio. Quindi si vede che col tempo la relazione col cielo è diventata non più una relazione di sentire, di connessione diretta, individuale, percettiva, ma sempre di più una connessione cognitiva. Basti pensare alle osservazioni dei secoli successivi con il cannocchiale di Galileo, fino ad arrivare agli astronomi moderni che hanno dato un nome, un numero a ogni stella, ogni galassia, ogni costellazione. E così si vede come questo rapporto col cielo sia cambiato nel corso dei millenni, diventando sempre più astratto. Parlare di astronomia con alcuni astronomi moderni per me è molto deprimente, nel senso che si vede solo l'aspetto materiale. Una volta un astronomo mi ha detto: ma tu credi veramente che Giove o Marte o quelle stelle possano avere un'influenza sull'essere umano? Pensa che il campo elettromagnetico di quel pianeta ti può influenzare tanto quanto il motorino elettrico della tua lavatrice. Quindi, da un punto di vista misurabile, effettivamente ha ragione, ma qui stiamo parlando di qualcos'altro, stiamo parlando di forze invisibili che sono però tangibili. Basti pensare a quello che avviene nella biodinamica, che si pianta e si fanno tutta una serie di lavori nell'orto, in natura, non solo guardando la luna, ma guardando anche le stelle, i pianeti, i giorni, di radice, di foglia, di seme e via così. E quindi si vede che quella carota piantata in quel giorno viene veramente grande, perché era un giorno di radici, ma se la pianto dopo, in un altro momento, magari mi accorgo che quella carota che pianto in un giorno, ad esempio, di foglie, va in seme, va in semenza. E quindi devo conoscere il cielo, devo collegarmi a queste forze invisibili, perché se voglio mangiare carote le devo seminare in quel momento, se invece voglio ottenere semi dalle carote le devo seminare in un altro momento. Ma tutti i contadini sanno di questa relazione, ad esempio con la luna, quando bisogna potare o imbottigliare il vino, ad esempio, se si sbaglia la luna, ahimè, quanti bottiglie che saltano, quanti tappi che volano. Ma lo sanno anche le parrucchiere, coloro che tagliano i capelli, se si tagliano i capelli in un certo tipo di luna crescono di più o di meno. Ma pensate che quando mio suocero è trapassato, ho chiesto anche al Signore delle onoranze funebri se c'è una coincidenza tra le morti, i trapassi e la luna piena. E lui mi ha detto di sì. E un'amica ostetrica pure mi ha detto che col fare della luna nascono anche molti più bambini. Quindi c'è una connessione tangibile con queste forze vitali, viventi. Ma col tempo questa connessione si è persa, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove, cari genitori, cari ascoltatori, ci hanno rubato il cielo. Siamo sempre di più chiusi in casa e poi tutti i lampioni della città creano quell'inquinamento luminoso che ci impedisce di avere una relazione con la meraviglia del cielo. Dobbiamo andare in montagna o dobbiamo creare delle occasioni particolari per poter entrare in relazione col cielo. Ed è proprio di questo che adesso vi parlerò. Di quei momenti dell'anno in cui con i bambini si possono già fare delle esperienze di astronomia. Le stesse fiabe che noi raccontiamo all'asilo, immaginiamo le fiabe dei Grimm, parlano di questo mondo celeste, di questo mondo di fiaba, di questo mondo perfetto, dove alla fine qualsiasi cosa succede c'è un lieto fine. Il cavaliere, il principe sempre vince. Quindi questa fiducia verso qualcosa di più grande di noi inizia già dall'asilo, inizia già dalle fiabe che il papà e la mamma raccontano alla sera prima di andare a dormire ai bambini. Poi con il crescere si può sempre di più, si possono portare altri racconti, fino ad arrivare in terza classe in cui l'astronomia si collega a pennello con la geografia, perché si portano i punti cardinali. Così con i miei bambini sono andato più volte in giardino e ho domandato se qualcuno di loro sa qual è il punto in cui sorge il sole. E qualcuno mi ha detto che quando arriva presto alla mattina lo vede sorgere di là, verso l'ingresso della scuola. E poi ho chiesto se qualcuno sa invece dove tramonta il sole alla sera. E qualcuno mi ha detto che è capitato che sia venuto a scuola al tramonto, perché magari la mamma doveva fare delle pulizie e ha visto che tramontava da quell'altro lato di là dove c'è il custode. E così i bambini si rendono conto che il sole sorge sempre ad est, si chiama levante, dove il sole si leva, fa un arco nel cielo o piccolo o grande e poi si posa a ovest, a ponente, dove il sole si posa. Questo arco da est ad ovest è il dì, e il mezzo dì, cioè il punto più in alto di questo arco, è appunto il sud. il mezzogiorno. Quando noi diciamo appunto sud o mezzogiorno, intendiamo questo. Dalla parte opposta del sud, dove noi abbiamo il nostro capo, questo è il nord. E possiamo dire che nei boschi, in montagna, noi troviamo spesso il muschio a nord, dove c'è l'ombra. E così ci si orienta quei punti cardinali. Ma col passare dei mesi si può far notare ai bambini che a inizio scuola il sole era più o meno a quel punto lì nell'albero, in prossimità del Natale era invece più basso, e invece quando la scuola sta per finire, in prossimità dei primi giorni di giugno ad esempio, lo troviamo lì in alto, lo troviamo a metà del giorno lì nel punto più in alto. Quindi osservazioni semplici, e lì parliamo di est, ovest, sud e nord, ma permettiamo ai bambini di orientarsi qui sulla terra, con avendo quindi un orientamento terrestre grazie al cielo, grazie all'osservazione della stella a noi più vicina, il sole. Pensate che Gengis Khan ha conquistato mezzo mondo da est verso ovest. Sapete perché? Sapete perché? Perché voleva, andando sempre ad ovest, giungere nel punto in cui la terra finiva e guardare l'abisso oltre il quale sorge il sole.

parte o inizio della quinta, e quindi si parla di questi popoli dell'antica India, della Persia, le città lungo il Tigri e l'Eufrate, l'antica Mesopotamia, si parla dell'Egitto, della cultura appunto di Creta, la civiltà minoica della Grecia, e così ci porta tutto un excursus collegato alla geografia, collegato a tutta una serie di conoscenze matematiche, non solo storiche. Pensate che l'angolo giro deriva da lì, da molti anni prima di Cristo. E sapete perché si chiama giro ed ha 360 gradi e non 217 o 714? Per un motivo molto, molto semplice. Perché gli antichi, osservando quella stella, lì, in quel punto, notavano che migrava verso ovest fino a sparire. E poi ricompariva dopo moltissimi giorni ad est, piano piano saliva e ritornava in quel punto esattamente dopo 360 giorni, facendo tutto un giro. Per questo si chiama appunto in questo modo un'osservazione diretta del cielo, quindi un anno, 360 giorni. Circa, poi il calendario è stato aggiustato sempre di più, fino ad arrivare ai Romani che hanno stabilito 365 giorni e 6 ore, perché col passare dei decenni i conti non tornavano, le stagioni si andavano tutte a sbilanciare. Pensate che a Firenze c'è stato un pontefice che ha voluto creare una meridiana proprio all'interno di Santa Maria del Fiore per misurare esattamente il sole nel corso dell'anno e ritoccare, aggiustare il calendario. Bene, arriviamo così ai greci che avevano un rapporto vivente col cielo. Vedevano queste stelle, vedevano che messe insieme formavano dei puntini e a questa costellazione, cioè a questo gruppo di stelline, davano un nome. E così quello era l'Orsa Maggiore, quella era l'Orsa Minore, quella di là era Cassiopea e via così, quello era Orione, il cacciatore, e quello il suo cane, il cane maggiore, e quello Sirio, che era appunto all'interno della costellazione del cane maggiore, e via così. Quindi un rapporto vivente, erano nomi di animali, di persone, cacciatori. Già i romani avevano una relazione diversa col cielo, come vi ho detto, più materialistica. Ed arriviamo quindi, l'orsa maggiore è diventata il grande carro, l'orsa minore è diventata il piccolo carro. E così arriviamo attraverso questi racconti mitologici a parlare delle costellazioni. E ad esempio come questo cacciatore invincibile sia stato ucciso perché è stato punto da uno scorpione. Quindi Zeus, infuriato, ha fatto in modo che quando Orione tramonta, sorge lo scorpione, li ha scagliati alle parti opposte del cielo. Così attraverso questi racconti di mitologia, di astronomia, di costellazioni, portiamo ai bambini questo mondo di immagini. Ma è in sesta classe che realmente inizia un'osservazione del cielo in modo diretto, inizia l'astronomia. Intorno al dodicesimo anno il ragazzo attiva, sveglia il senso della vista. Non è che prima non l'avesse, però inizia a vedere con occhi nuovi, vede dei genitori il positivo e il negativo, fa lo scanner. Sa che questo maestro è bravo in quelle cose, ma in realtà è scadente in altre. Quindi iniziano a osservare i particolari, le cose. Per questo noi facciamo gli esperimenti di fisica, ma portiamo i ragazzi anche a osservare il sole. Questa esperienza è meravigliosa, è veramente un'esperienza da fare. I primi anni portavo i ragazzi su in montagna. Per anni siamo andati al rifugio Alpe Madre

E nella collinetta che c'è lì in alto puntavamo due puntatori e in prossimità dell'equinozio di autunno, intorno al 23 di settembre, misuravamo il punto in cui il sole tramontava all'orizzonte ad ovest, notando che tramontava esattamente a zero ovest. Poi si dormiva una notte con tutta l'allegria di stare insieme, di mangiare, di fare i giochi e poi ci si svegliava presto alla mattina e si andava nel puntatore ad est e si attendeva l'alba nascente, quindi prima c'era il buio con le stelle, poi gradualmente un chiarore in lontananza, poi iniziano tutti i colori. La notte si spegne, iniziano i primi rosa, i gialli, i verdi e così pian piano la luce sorge, i colori iniziano a diventare sempre più vivi, finché a un certo punto c'è quasi qualcosa di sublime in questi colori che si manifestano ad est. E uno dice adesso, sorge adesso, adesso, sembra quasi che non nasca e poi a un certo punto all'orizzonte si vede un puntino rosso come un rubino che dà senso alla vita, all'esistenza. E con i ragazzi si misura questo punto e si vede che è esattamente a zero est. E poi si torna a casa felici, avendo preso due misurazioni di longitudine e latitudine a ovest e ad est, nel giorno in prossimità dell'equinozio d'autunno. E passano i mesi, si arriva a Natale, in prossimità appunto delle vacanze di Natale. Si va nello stesso punto, si mettono gli stessi puntatori orientati secondo i punti cardinali e si attende. E si nota che il sole non tramonta nello stesso punto, ma molto spostato verso sud, circa 36 gradi. Veramente tanto. E le giornate si sono accorciate, quindi anche gli orari sono diversi. E l'ambiente è diverso, adesso c'è la neve, bisogna essere vestiti tanto. Immaginate alla sera col fuoco acceso, il caminetto, immaginate alla mattina quando ci si deve svegliare che è ancora buio pesto anche se sono le 6 e si sale questa collina e si arriva poi in alto con questa notte buia piena di stelle e si attende il sorgere del sole lì con la neve. Sono esperienze veramente speciali, sono qualcosa, sono regali per l'anima. Quando il sole sorge si canta col sol la prima campana ci dà il saluto del dì, dam dam, risponde una squilla lontana, dom dom, e 100 rispondono così, e via così. Si saluta il sole nascente. E poi si torna con due numeri in un foglio di carta, che assieme a quelli precedenti diventano quattro. Passano i mesi, arriva l'equinozio di primavera. Tutti aspettano che il sole più o meno sia nel punto dove era l'ultima volta. E cosa scoprono? Al 21 di marzo scoprono che il sole è tornato indietro e sorge esattamente tramonta esattamente a zero ovest e sorge esattamente a zero est. E così si vede che il sole ogni giorno si sposta di un po'. Passano i mesi e arriva la fine della scuola. Ci si trova a scuola finita intorno al 21 di giugno, si va in montagna nello stesso punto, la scuola è finita, alcuni sono al mare, pazienza, ma la maggior parte vogliono venire per concludere l'esperienza. E si vede che le giornate sono lunghissime, ci si deve svegliare alle 4 della mattina e si vede che il sole tramonta a 36 gradi a nord, verso il capo. E sorge 36 gradi a nord, verso nord-est, e
e così fa un arco enorme nel cielo di circa 16 ore. E così si vive un'esperienza, un grande respiro dell'anima, vedendo che le giornate si allungano e si accorciano, e si capisce perché quest'arco in alcuni momenti è più piccolo e in altri è più grande. Quindi abbiamo circa 16 ore, quest'arco è nel cielo, la nostra latitudine, per circa 16 ore in estate, al solstizio d'estate. Nei due equinozi sono esattamente 12 ore, 12 ore, equinozio, le nozze uguali, eque tra la notte e il giorno. E arriviamo poi in inverno, dove appunto il sole si è spostato verso sud, e così abbiamo un piccolo arco e le giornate sono di circa 8 ore, 8 ore e 40 minuti circa, appunto la nostra latitudine. E poi queste 8 misurazioni che sono state prese in sesta classe vengono poi riprese l'anno dopo e vengono calcolati gli angoli, vengono calcolate, viene calcolata ogni giorno quanto le giornate si allungano, si mettono insieme tutti i disegni e alla fine si arriva a definire molto bene come si muove il sole, cioè la stella a noi più vicina, nell'arco di un anno. Ma pensate che questo è scienza, questo è scienza. Pensate che a volte abbiamo prenotato l'autobus, il rifugio, e non abbiamo potuto andare in quel giorno perché c'era brutto tempo. Quindi anche frustrazione. A volte siamo andati e mezz'ora prima del tramonto il cielo si è oscurato. Oppure il contrario, è rimasto nuvoloso e proprio nel momento dell'alba il cielo si è aperto. Quindi regali, emozioni. Io da tanti anni vivo con i ragazzi queste esperienze, però sono sempre emozioni nuove. E così tutti possono fare questa esperienza. E chi non se la sente o non ha la possibilità, ci possiamo anche trovare insieme, possiamo organizzare dei momenti in cui possiamo prima farlo con gli adulti, con gli insegnanti, fare queste esperienze e poi farle nella pratica. Negli anni i colleghi hanno semplificato moltissimo questo aspetto e ad esempio andiamo nelle mura di Cittadella. Le mura sono orientate secondo i punti cardinali, quindi si parte al tramonto, appunto in occasione dei solstizi e degli equinozi, a piedi si va in centro, una passeggiata di una mezz'oretta, si va nella torre, la torre di Malta, che è alta, molto alta, e lì si prendono le misurazioni. Poi si dorme a scuola col materassino e alla mattina di nuovo ci si sveglia presto, passeggiata, e si va a prendere la misurazione all'alba, appunto del giorno dopo. Quindi i costi si abbassano, la logistica si abbassa, ma è un'esperienza dell'anima molto molto importante. Arriviamo alla settima classe, la seconda media, è il punto centrale dell'esperienza di astronomia. Con i ragazzi si passa un'intera notte osservando le costellazioni, quindi non solo il sole a noi più vicino, la stella a noi più vicina, ma tutte le stelle, le costellazioni. Servono 4 puntatori, uno a est, uno a ovest, uno a sud e uno a nord. La classe viene divisa in 4 gruppi e ogni 2 ore si esce e si monitora il cielo, osservando come quelle costellazioni si muovono nell'arco della notte. Questa è un'esperienza unica, bisogna farla, bisogna portare i ragazzi, non solo quelli delle scuole steineriane, portare i ragazzi a fare queste esperienze. E così si vede che ogni 2 ore il cielo cambia. Quando i ragazzi escono, vanno nel loro puntatore, guardano il cielo e non trovano più che le stelle, la costellazione è lì, ma si spostano di 30 gradi verso est e così ogni 2 ore il cielo cambia, si sposta, le costellazioni ruotano, tutti i corpi celesti sorgono sempre a est, non solo il sole e la luna ma anche le costellazioni, fanno un arco nel cielo e poi tramontano a ovest.
tutti gli oggetti celesti fanno questo grande percorso, questo grande arco. Si prendono i dati, si riportano in un foglio squadrato, si gioca come a battaglia navale, si mettono i puntini di latitudine e longitudine e si disegnano, si fa geometria e si vede che alle 8 l'Orione era lì, alle 10 era lì, a mezzanotte era lì, alle 2 della mattina era lì, alle 4 era lì e poi alle 6 quando è sorto era nell'altra posizione. Si sta svegli fino all'alba, una volta siamo stati svegli, abbiamo visto appunto dalla notte, dalla luce, poi tutta la notte il buio fino alla luce. E poi abbiamo fatto colazione, siamo andati a dormire intorno alle 9 per poi svegliarsi verso l'una e pranzare e avere poi tutto il pomeriggio per tirare le conclusioni di questa esperienza. Ma pensate, io la prima notte che ho fatto così è stata quando ero ragazzotto a Jesolo, ero già maggiorenne, si tornava dalla discoteca un po' tutti così sbiallati. E mi ricordo quelle notti fino all'attesa dell'alba. Ma pensate che questi ragazzi hanno 13 anni e vivono tutta una notte dalla luce al buio fino poi alla luce del giorno dopo. Quindi esperienze dell'anima. Bisogna poi stare svegli, sforzarsi, alcuni riescono, altri invece non ce la fanno e quindi li mandiamo a dormire. Però sono esperienze veramente importanti. E così si nota che gli orizzonti hanno qualità diverse. L'est assomiglia un po' alla sala parto, lì sorgono tutte le costellazioni, le stelle. Se vogliamo trovare qualcosa di nuovo, lo troviamo ad est. Poi abbiamo queste costellazioni che sorgono a est, migrano, si spostano fino ad arrivare a sud, nel punto più alto del cielo. E lì sono come persone nel pieno della vita, che sono nel massimo della potenza, della capacità di realizzazione. Pensiamo a una persona intorno ai 40, 40 anni, 45, 50. E poi abbiamo le costellazioni che si spostano e tramontano a ovest fino a sparire nell'orizzonte. Orione, che questo cacciatore col braccio alzato sparisce a ovest e rimane questa mano che sembra affondare nell'abisso salutando. E così a est abbiamo qualcosa che ha a che fare con la nascita e a ovest abbiamo qualcosa che ha a che fare con la morte. Io ho potuto assistere alla nascita dei miei figli e ho visto l'energia che c'è, questo impulso che vuole nascere, che vuole entrare nel mondo. Sto vivendo la mia vita fino ad arrivare intorno ai 50 anni, dove mi sembra di aver compreso come funziona il mondo, dove ho molta esperienza anche da donare agli altri, mi so orientare. Ma ho visto anche mio suocero trapassare, era nel letto di casa e le figlie erano vicine che cantavano delle canzoncine come per aiutarlo a fare questo passaggio. Ho visto che il respiro era sempre più lento, finché a un certo punto ho fatto un respiro più ampio e poi questa esalazione. E c'era un andare oltre, c'era un così, come se un qualcosa che ha lungamente vissuto fosse arrivato a conclusione. E così tutte le costellazioni si muovono in senso orario, come le lancette dell'orologio. Ma sapete cosa succede? A nord succede il contrario, le costellazioni ruotano in senso anti-orario. E con i ragazzi bisogna scoprire perché a sud noi osserviamo il cielo e tutto si muove in senso orario e perché a nord tutto si muove in senso antiorario. E così, anche se hanno dormito solo alcune ore durante la notte, ci si mette, si fanno le esperienze, si arriva insieme a comprendere
E così si comprende veramente il motivo. Vi invito ad alzarvi, a mettere le braccia a mo' di croce e di girare la testa a sinistra e girare le mani in avanti in senso orario. E vedrete che la mano sinistra fa dei cerchi in senso appunto orario. Se continuate a girare le braccia e ma la testa guarda la mano destra, vedete che la mano si sposta in modo anti-orario, facendo dei cerchi in senso anti-orario. Quindi questa conquista, questa scoperta ha a che fare con il mistero, ha a che fare con l'osservazione, ha a che fare con l'intuizione. E i ragazzi impiegano ore per comprendere che il cielo non è tutto uguale. A est c'è qualcosa di tipico dell'est, tutto ciò che è nuovo viene dall'est. A sud, il punto massimo, a ovest, ciò che è stato saluta, se ne va, è l'esperienza massima che se ne va. E a nord abbiamo qualcosa che ha a che fare con l'eternità. Ci sono le circumpolari che mai tramontano e mai sorgono. L'orsa maggiore, l'orsa minore, Cassiopea, alla nostra latitudine, non tramontano mai. Girano tutto l'anno senza tramontare. Ha a che fare con l'eternità. Quindi questo capite che è qualcosa di meraviglioso da vivere, da vivere. Ottava classe, terza media, in molte scuole Steiner si fa poco di collegato appunto all'astronomia, si studia la rivoluzione copernicana, si studiano i pianeti, ma sarebbe importante che ci fosse anche qui l'osservazione del cielo in modo diretto, goetheanistico. La cosa più bella che si può fare è l'osservazione della Luna in relazione ai pianeti. Ci sono certi giorni in modo particolare in cui i pianeti sono vicini alla Luna e si vede giorno dopo giorno come si spostino. Oppure monitorare la Luna nel corso di un mese, vedendo che sorge da est, sorge ad est e tramonta ad ovest, però diventa matura da ovest e poi diventa sempre, diciamo, la troviamo a ovest luna nuova e poi diventa matura andando ad est. Così quando alle 7 di sera d'inverno vediamo la luna sorgere, la troviamo tonda, bassa nell'orizzonte. Ma l'esperienza più interessante da fare in ottava è quello che abbiamo chiamato l'orologio cosmico. È un'esperienza di sintesi che abbiamo realizzato a Cittadella come sperimentazione. Ci abbiamo messo circa 3-4 mesi di lavoro assieme ai ragazzi, unendo conoscenze astronomiche, musica ed euritmia. E così 12 ragazzi hanno fatto le 12 costellazioni. Un ragazzo ha fatto il Sole e si muoveva nel corso dell'anno nelle varie costellazioni, prendendosi sempre un po' più indietro di 30 gradi ogni mese. Qualcuno ha fatto la Luna, qualcuno i pianeti. Le mamme hanno realizzato le tuniche con i colori delle costellazioni, dei pianeti che Steiner appunto aveva dato. Abbiamo realizzato dei ciondoli in rame con i simboli e così ci siamo messi a mettere in scena questo orologio cosmico che ha una componente meccanica più o meno come l'orologio che trovate a Padova, no? Quindi c'è un meccanismo che è meccanico, funziona in un certo modo. E poi c'è tutta la componente sovrasensibile che viene portata dall'euritmia. I genitori, gli spettatori sono al centro di questa grande rotazione, di questo movimento che avviene intorno. Sono seduti lì sulla terra, al centro della stanza, e tutto gira attorno. E così gli spettatori, i genitori hanno potuto vedere che il Sole impiega tutto un anno per visitare le costellazioni. Quello che il Sole fa in un anno, la Luna lo fa in un mese,
e in un mese la Luna visita, dialoga con tutte le costellazioni. E così l'alba e il tramonto che abbiamo visto in Sesta cambiano. Un ragazzo fa l'alba, un altro fa il tramonto nel corso dell'anno e si vede dove il sole sorge a settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e via così fino a tornare all'anno dopo. I genitori al termine di questa rappresentazione mi hanno detto che si percepiva qualcosa di speciale, qualcosa che non sapevano definire, ma sono delle forze che si percepiscono. Immaginate il sole non tanto come qualcosa di pieno, come una sfera incandescente di elio, ma immaginatelo piuttosto come una porta. E essendoci dietro la costellazione, quell'influenza passa attraverso la porta del sole fino ad arrivare a noi, lì sulla terra, è come un buco, è come una porta. Quindi se dietro il sole a Scorpione non è della stessa cosa se ha Ariete o Pesci, e quindi questo arriva. E la Luna nella sua danza, da quando è Luna nuova, quando è Luna piena, amplifica tutto questo. E i pianeti sono come la melodia o comunque quegli strumenti che interpretano sulla melodia di base, interpretano gli arrangiamenti, le parti così più originali che cambiano. Tutto questo è sperimentabile anche con gli adulti. Abbiamo deciso di aprire anche ai genitori della scuola e agli esterni la possibilità di fare l'orologio cosmico. E quindi da ottobre a Cittadella, il mercoledì, nel tardo pomeriggio, ci sarà la possibilità di venire e in alcuni mercoledì, mi sembra siano 5 o 6, 6 mi sembra, mettere insieme tutto questo orologio fatto di sincronie, di relazioni astronomiche, per poi metterlo in scena in prossimità del Natale e poi andare a vedere le stelle a gennaio. Quindi vi invito a iscrivervi, c'è un canale Telegram proprio dedicato a questo, dove daremo tutte le informazioni, dove sarà possibile iscriversi e fare questa esperienza, perché il cielo non si può conoscere con la testa, guardando un libro, andando nel planetario che c'è a Padova o ad Asiago. Bisogna entrare in relazione, muoversi nello spazio, andare a osservare il cielo in grappa o da un'altra parte. E così invito a fare questa esperienza. Bisogna essere un certo numero. Abbiamo provato a farla partire l'anno scorso, non ci siamo riusciti perché servono 12 persone per fare le costellazioni. Uno il Sole, uno la Luna e siamo a 14. Uno l'alba e uno il tramonto, siamo a 16 e poi i pianeti, arriviamo quindi a più di 20 persone. Mi sembra che il numero minimo sia 21 per creare tutto questo cosmo in azione. Bene, arriviamo all'eclissi del 12 agosto 2026. L'eclissi è un fenomeno. L'eclissi di Sole è un fenomeno molto particolare. Alcuni lo vedono come negativo e quindi si chiudono in casa o evitano di osservarlo. Altri lo vedono come un evento positivo, addirittura fanno viaggi per andare in paesi dove l'eclissi è totale al 100%, così possono fotografare la corona che si vede, no? Perché la cosa incredibile è che il diametro della Luna è lo stesso del Sole, qui dalla Terra, osservando il cielo, qui dalla Terra, hanno lo stesso diametro, la stessa dimensione. Quindi quando la Luna si mette davanti al Sole, lo mangia, lo oscura, finché si vede la corona attorno. La natura in questi momenti si acquieta, gli uccelli smettono di cantare, si percepisce una strana sensazione quasi di morte che può in taluni casi anche spaventare, perché si sente qualcosa che c'è nella natura
e gli animali pure la percepiscono. Quindi alcuni ne parlano positivamente, altri ne parlano negativamente. Io credo che sia il momento di andare oltre il positivo e il negativo. Quindi mi piacerebbe trovarmi con degli amici, andare magari su in grappa o in qualche altro punto dove l'orizzonte si vede bene e osservare questo evento con coscienza d'unità, andando al di là del positivo e dal negativo, ma rimanendo in connessione con quello che avviene, percependo, rimanendo nell'unità della vita. Quindi spero tanto di avervi così stimolato a osservare il cielo e vi invito a iscrivervi all'Orologio Cosmico, questo appuntamento che ci sarà alla scuola Waldorf Aurora di Cittadella da ottobre fino a dicembre, il mercoledì mi sembra dalle 18 in poi, dura circa un'oretta e un quarto, quindi un evento pre-cena facile da organizzare anche, diciamo così, come appuntamento settimanale. E poi vi invito a venire a osservare il cielo in modo diretto e iniziare così questa relazione così più vitale con gli astri, con la volta celeste. Bene, un abbraccio grande, grazie Fabio per questo tempo, per questo spazio e arrivederci a tutti gli ascoltatori.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ringrazio sempre Luca Gastaldello per, anche in questo caso se era una registrazione, ma per i suoi preziosi interventi e soprattutto anche per aver continuato una cadenza quindicinale, insomma anche quando lui non può, si premura sempre di inviarci queste preziose parole. Ecco. E poi ringrazio, saluto Simone, mi scrive, credo che si sia dimenticato un punto interrogativo, perché scrive: ciao Fabio, sono Simone, la famiglia di Bassano ha risolto il problema della casa, appunto. Credo che sia una domanda invece, anche perché avevo sentito tempo fa che facevo gli annunci, ecco, chiedevo gentilmente, ciao, grazie. Allora, se appunto, diciamo, perché non ho notizie differenti, c'è il punto di domanda, la risposta è che io sappia no, nel senso, la famiglia di Bassano, quindi Diana e Marcello e i loro figli, ricordo che è un nucleo familiare di 6 persone, perché un figlio, quello più grande, è già andato fuori a vivere, e non ha ancora risolto il problema di trovare una sistemazione. Ci sono stati degli sviluppi purtroppo poco piacevoli, nel senso che sono intervenuti i servizi sociali per la questione, insomma, di aver fatto una proposta, però sembra appunto tutto, che tutte le persone che potrebbero dare una mano o insomma agire, purtroppo sono latitanti. Vediamo, perché avevo deciso che questa settimana, essendo quella di Ferragosto, insomma le persone sono in ferie, quindi magari c'era anche meno attenzione e via dicendo. Credo o la prossima settimana o quella dopo, vediamo se riesco a magari, diciamo, avere proprio il telefono Diana, che ci può aggiornare su tutta la situazione, insomma, ecco. E comunque un saluto a loro, ecco, un pensiero a loro che stanno vivendo un momento molto difficile. Ricordo anche che per inviare un messaggio normale WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672, così poi vengono letti in diretta. E adesso passiamo all'ospite, un graditissimo ritorno, perché abbiamo con noi di nuovo Michelangelo Maniscalco, che è autore dell'opera La missione del dinosauro. Bentornato Michelangelo.
1: Grazie Fabio, grazie, grazie a te, grazie a Radio Gamma 5 per l'opportunità, e un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te per essere venuto, e perché l'altra volta talmente tante erano le cose da dire che non siamo riusciti a espletare, insomma, un po' tutto il contenuto della trasmissione, quindi ho avuto il piacere di rinvitarti qui in studio. E per chi non avesse sentito la volta precedente, allora, Michelangelo è autore di questo bellissimo libro, che è un romanzo autobiografico, dove lui parte da una situazione in cui era definito il geometra delle imprese impossibili ed è arrivato a essere un senza tetto. Quindi questo è un po' l'arco temporale, mettiamola così, del romanzo, dove però c'è tutta la sua storia personale, ci sono tutti insomma degli avvenimenti importanti che poi gli hanno tirato fuori questa missione, questo codice d'onore, e che adesso, insomma, brevemente andiamo a spiegare, giusto per dare una continuità con l'intervista precedente, e poi passiamo però a quello che è insomma l'aspetto più importante che vorrei trattare oggi, e cioè l'autore. Quindi partiamo da questo, diciamo, dal tuo libro, ecco.
1: Fabio, io per molti anni mi sono chiesto il perché delle scelte che io ho sempre fatto, perché mi sono reso conto che le mie scelte non erano mai quelle migliori per me, erano quasi autolesioniste. Cioè io sceglievo sempre, ma mettendo avanti al mio benessere il benessere degli altri. Quindi mi sono fatto questa domanda, mi sono detto: ma cosa c'è di sbagliato in me? C'è qualcosa che non funziona, perché io non conosco nessuno che si fa male per fare del bene agli altri, per aiutare gli altri, privandosi anche di ciò che è indispensabile per lui. Il libro è nato proprio dal fatto che mi sono dato finalmente una risposta, e dalla risposta è nato poi il desiderio, il sogno di scrivere questo libro. L'acufene, di cui io soffro purtroppo in maniera debilitante, è poi stata la seconda chicca che ha arricchito la mia esistenza, già non priva di tante sofferenze, di un problema ancora più grande. Più grande perché? Perché l'acufene non è una malattia, perché non è riconosciuta come tale. Può essere invalidante perché l'1% della popolazione mondiale ne soffre fino al punto di non avere più qualità di vita. Ci sono stati anche moltissimi casi di suicidio legati a forme devastanti di acufene. E poi, quindi sommando le domande che mi facevo all'acufene, mi sono fatto un quadro finalmente preciso di quella che è stata la mia esistenza, dandomi una comprensione della stessa. E a quel punto ho detto: è talmente strana quanto mi sta accadendo, è talmente inverosimile, che io voglio che altre persone che si trovino a vivere una o più di una dei fatti, degli accadimenti che mi sono accaduti, abbiano la possibilità di non sentirsi soli, di sapere che c'è qualcuno che ha già vissuto quel percorso, che lo ha affrontato, che è caduto ma si è rialzato e che ne è uscito vincitore. Quindi il mio vuole essere un messaggio di speranza. Speranza non solo a chi soffre di acufene, ma anche a chi nella vita ha avuto tante situazioni estremamente difficili.
0: Infatti nel tuo libro, infatti, tratti anche appunto questo avvenimento che ti è, insomma, questa malattia, chiamiamola questa patologia dell'acufene, e anch'io ho percepito leggendo il tuo romanzo che hai avuto questa capacità di trasformare gli avvenimenti, ma anche insomma alcuni molto intensi, perché stiamo parlando di situazioni, diciamo, lavorative molto pesanti, morti sul lavoro, appalti e quant'altro, insomma di un certo livello, e fino ad arrivare poi appunto anche a tutto quello che riguardava la tua vita personale e privata, perché arrivare, insomma, a trovarsi senza una dimora e vivere quelle sensazioni sono cose che pochi vivono e non tutti ovviamente sono in grado di sopportare o di superare.
1: Fabio, io ti dico onestamente, te lo dico col cuore, se quello che ho scritto nel mio libro non fosse accaduto a me, direi che non è possibile. Perché trovare una persona che nella sua vita debba affrontare così tanto